0: neanche un problema fisico, è un problema mentale, cioè di come imposti la partita.
1: Quando arrivi in fondo alla partita, chi perde ha corso di più. Perché quella palla l'ha un suda, come si diceva un tempo. Infatti, che faceva il Torino? Stavano in mezzo, c'aveva un regista, che per non era buono, va bene, che faceva girare la palla e noi si va a scalare. Noi
0: ci faceva girare le palle.
1: Sì.
0: Avanti con altri tre WhatsApp audio, vai.
2: Ciao bro, io te l'ho mai detto quasi fiasco, anzi tu sei l'unico e anche Giaomino è stanno e dice l'oso me le stanno, ma che ci ha fatto caso nel secondo tempo sabato c'è Endurre sotto la tribuna, gli ha chiesto un 1-2 per chiudere l'1-2 e sembra uno degli amatori, sembra, ragazzi, come siamo messi, peggio dell'anno scorso.
3: E mi togliete questa curiosità, l'ho scritta anche prima ma non mi hanno risposto, ma Vanoli e Bucciantini sono la stessa persona, perché sono uguali,
0: si somigliano,
3: me lo dite. Comunque il grande Fattori è il più grande di tutti.
1: Grazie.
3: Io volevo lui come allenatore, magari, e come attaccante,
1: magari
3: faceva tutto lui, insomma,
1: tutto io.
3: Forza mia.
4: Buonasera, Osauro, ma quando si dice ma bisogna farli giocare i giovani, bisogna farli giocare, se non si mettono in campo non si fanno mai giocare. Quando si mettono in campo e sbagliano, allora siamo pronti subito a criticare, a bubare, a farli, ma non sono buoni, non hanno la testa, non possono reggere. Ma se non si fanno mai giocare, come si fa a capire se uno è bravo o non è bravo?
0: Ma no, tutti insieme.
4: Dai, cioè, ragazzi, dai, forza, bisogna dare fiducia ai giovani.
0: Ma nessuno dice non fare giocare, ma perché fanno giocare?
1: Lo sa qual è il grande problema di adesso, e continuo a dirlo al tempo, che non ascoltano, perché io non ho detto i giovani devono giocare.
0: Hai detto i giovani devono giocare nei contesti giusti.
1: Nei contesti giusti, perché se no li perdi, perché tra tutti i giovani.
0: A me sembra semplice. Allora, però...
1: gli under 23 di Atalanta, Milan è retrocesso, pure Camarda, cioè, Camarda, sentite che ha detto ora coso?
0: Cioè, che ha detto?
1: Dopo c'hanno lui e dopo ci si fa male
0: Gonzalo Ramos.
1: Gonzalo Ramos gioca.
0: Ora ti riconosco, lo sai, in un'ora e 40 ancora non mi avevi chiesto neanche un nome, e anche Ula Ila hai detto sei una furia.
1: Ula Ila ho detto bene, però
0: hai detto bene, vuol dire sei felicissimo, sei una furia.
1: No, sono una furia. Capito? Allora ti dico, no? Cioè, Camarda faceva due gol serici. Cioè, capito? Cioè, il concetto è questo, non è detto che. Allora, se li metti in un contesto, bene.
0: Ma allora, mettiamo in campo direttamente la primavera a sto punto.
1: No, ma perché se
0: il 2006, 2007.
1: Perché io vorrei che mi ascoltassero delle volte, che secondo me non mi ascolta, e questa cosa mi dispiace. Perché io ho sempre detto, io sono uno dei più giovani, però li devi mettere in contesto, perché sennò tu rischi di non poterli valutare. Cioè, capito? Se te lo metti in un contesto giusto, li valuti. Cioè, anche Endurre l'anno scorso ci ha fatto pezzi, era in un contesto. Quest'anno tu lo metti lì, Endurre la piglia mai. Cioè, perché è così? Ma perché?
0: Perché se Endurre chiede di portare la baracca, non ce la
1: non
0: fa.
1: Ce
0: se
1: la fa,
0: di
1: ce
0: fare...
1: ho lui, infatti, io che sto colpevolizzando i giovani. Poi ci sono quelli più buoni e di meno buoni, su questo non ci sono dubbi. Perché poi dopo li valuteremo il tempo. Però li devi mettere in un giusto contesto, dai.
0: Certo, anche perché come tu mi insegni, no? Tutti
1: io
0: diamo...
1: perché sono arrabbiato su Comuzzo? Perché tu l'hai mandato via giudicandolo in un anno devastante
0: per tutti.
1: Cioè, dove il giovane è normale.
0: Ma che... io ti aggiungo, perché tra l'altro, a proposito delle persone che non capiscono quello che diciamo, qualcuno si è arrabbiato perché diceva sul discorso giovane, e poi fate due maroni così sul Valdepeña se ha fatto un errore. Assolutamente no, perché tra l'altro, come tu mi insegni, sul gol di preso il secondo della Fiorentina, Valdepeña sbaglia, ma non è mia, e poi è sulla linea di porta. Cioè, ci sono altri quattro difensori che si
1: rimedia,
0: perdono.
1: Nessuno rimedia. Nessuno rimedia, Vieri? Cioè, è così, cioè,
0: ciao Mario.
1: Cioè, perché il problema è questo, non è una questione. Io quando mi dicono ma come, ma noi eppure, cioè, perché noi siamo, c'è qualcuno ancora gli hanno raccontato fischi per fiaschi, cioè, che questi sono dei fenomeni. Ma non sono fenomeni, i fenomeni Sandro, sono,
0: è pericoloso anche per loro,
1: quando lo dimostrano di essere dei fenomeni.
0: No, a Firenze basta che hai fatto 5 partite alla Costa d'Avorio, tanto per dirti, se improvvisamente
1: io ho visto uno e ha detto, cioè ho visto Fratini Michele e ha detto ma come mai hanno preso le grandi squadre.
0: Vabbè, io ti potrei dire perché l'ha pagato. Però
1: perché l'ha pagato? Perché gli altri non lo pagano.
0: Perché qualche dubbio ce l'avevano anche loro.
1: Perché te l'ho detto prima. Allora, secondo me il grosso aveva detto una frase giusta delle volte, e questo l'è da allenatore. Aveva parlato da allenatore e poi si è perso. Non so perché. Delle volte sono anche problemi societari.
0: Sì, che magari andavo che magari con il pallone.
1: No, che magari ti diano delle cose. Oppure se tu fai due mesi con Ken e poi tu, quando te lo puoi utilizzare, non te ti diano di no. Perché la verità è questa. Va bene? Allora ti dico, quando ha detto tu hai un'idea di un giocatore, poi quando lo alleni, perché è la verità.
0: A me la domanda su Attà, per l'appunto.
1: Perché l'hanno preso per fare. Lui mi disse: per me è un ottimo centrocampista. Visto nell'Udinese, però, magari qui trova giocatori che non hanno le stesse caratteristiche dei giocatori dell'Udinese, perché l'Udinese a un certo punto l'aveva messa a posto e qui non lo può fare. Infatti, secondo me, gli aveva trovato un ruolo più avanti, perché lo deresponsabilizzava da un lavoro da centrocampista che non può fare. C'è una certa gente, in portapalla. Non si porta tutti qua. Inserimenti zero, cose zero. Cioè è un problema.
0: E è un problema.
1: Io vado a guardare Pellegrino domenica. Era solo là. Gli altri stanno all'archi.
0: Che sì, e finché succede con questa Roma è un
1: po'. Io l'unica critica di fuoco grosso, poi bisogna vedere se i giocatori hanno la qualità, perché poi dopo tu dici una cosa a un giocatore, ma poi mia tutti la sanno interpretare come tu vorresti te. Cioè, se tu lo dici a Messi di un discorso, lo dici a un altro, cioè Messi te la trasforma, e quell'altro magari meno, se no sarebbero tutti uguali.
0: Okay, perfetto. E che cosa gli contesti?
1: Se no io sarei come Batistuta, non è così. Batistuta è Batistuta, io sono io, cioè nel senso lui.
0: Ma che cosa gli contesti a grosso?
1: Io sono stato domenica per dire Sciappalla, Fagioli. Ad a trovare un Gé che è l'uomo lungo e invece lo dà il corto di Attà. Però quello è un lavoro ed è fare l'allenatore, perché io fa trovare l'uomo lungo e Attà sì, e Attà va, perché allora c'ho doppia soluzione. Invece a quella maniera, dandolo a Attà, siamo fermi.
0: Sei finito.
1: Cioè, quello è una colpa io do a Grosso, però non so se Grosso gliel'ha detto e poi vieni braccino. Quando viene il braccino,
0: sì, diciamo,
1: comincia a vedere la gente che si nasconde, che è già successo, che si nascondano dietro all'avversario, che dice a me non me la danno, a me non ne sbaglio.
0: 055 77 111 71 c'è Federico Dai Boschi, grande Federico Dai Boschi, beato te, ciao, beato buonasera te.
5: Ma i Boschi è riferito a Boschi di Lari e il comune è Casciana Terme.
0: Ah, ecco, grande, no, non grande, quindi dai grande. Boschi inteso, e sei in questo momento a passeggiare in mezzo ai boschi.
5: Io la mia frazione è Boschi, noi siamo Boschi
1: grandi,
0: bellissimi.
5: E tra grande, parentesi, fra 250 abitanti ce n'è almeno 180 per la Fiorentina.
0: Ma che spettacolo! Sì.
1: Grande paese,
0: siete uno spettacolo.
5: Allora, ragazzi, intanto vi voglio salutare e per tutta la compagnia che ci fate, siete grandi.
0: Grazie.
5: Vi voglio fare due domande. La prima domanda: io, di fronte allo sconcerto di vedere queste partite della Fiorentina, mi sono andata a rivedere le partite che ha fatto la Fiorentina nel mese di luglio, agosto, con Real Madrid e l'altra partita che
0: ti
5: ha fatto.
0: Ti sei voluto fare di male?
5: No, forte. No, ti spiego una cosa, perché avevo impresso la partita con Real Madrid, e se uno va a rivedere la partita con Real Madrid, la Fiorentina un concetto di gioco ce l'aveva. Ce l'aveva. È in queste tre partite che è sparito tutto, cioè è scomparso tutto, non c'è una legatura né in difesa né a centrocampo né in attacco, non c'è niente. E lì il problema, e secondo me proprio lì c'è stato un ribaltone con i giocatori, cioè l'allenatore e i giocatori non andavano più indietro, e se la società se n'è accorta ha fatto bene a liberarsi di Grosso, perché all'inizio sembrava tutto una magia, stava venendo fuori una magia, sembrava, e poi partito il campionato è sparito tutto.
0: L'ho già vista questa cosa un anno fa preciso.
1: Però,
0: grazie
1: però,
0: Federico, un saluto a tutti voi dai Boschi.
1: Ora gli rispondo a Federico, però secondo me non c'è caratura per non rispondere all'allenatore. Sono ragazzi, c'è quello che gli gioca dietro, qui che fa Mastantuono, non sa nemmeno.
0: Allora ti dico un retroscena, però alle 18:50 si può dire, anche se poi
1: dici tutti questi gossip.
0: Una delle cose ha fatto un po' indispettire diciamo la squadra, anche se poi non è la squadra, ma nello specifico il singolo, è che prima di Roma, grosso, quello che è emerso, diciamo che sono voci di corridoio, ok?
1: Ricordatevi che quello va via, va sempre martellato.
0: Sempre, esatto, infatti, però questa la sapevamo già prima, non l'avevamo. Va bene, va da Fagioli proprio prima dell'inizio e gli dice: guarda, te oggi mi devi recuperare 40-50 palloni. E Fagioli dice: beh, un allenatore che di me pensa io sia uno e recupera 40-50 palloni, forse non ha capito che tipo di calciatore sono. Poi la Roma ti ha asfaltato e ti asfaltava anche se Grosso andava da Fagioli e gli diceva: oh, fammi tiki taka. Però quando si parla anche un po', qualche voce di corridoio era emersa sul fatto dei calciatori.
1: Però se per caso lo recuperava, si diceva: visto come motivo ai giocatori.
0: Sì. Sì, sì, sì, detto contro quella Roma, cioè, questa io, Fiorentina.
1: Io prima di domenica ho sentito dire Mandragora, dice: visto l'era cambiata l'aria, perché? Perché prima faceva la famiglia e allora di qui e allora di là, invece ora ho imparato tutti i diritti, tutti i soldatini. Si è visto? Beccati i soldatini.
0: Da questo punto di vista,
1: cioè, non è vero, ma non
0: tempo,
1: è vero, però... è perché, perché quello che va via c'è sempre da, scusare chi rimane, no? Cioè, capisci che detto? Diceva, è come ora, no? Chi ti attacchi la maggior parte? Grosso. Perché di quello va via. Parate, ci rimane. Ci rimane.
0: Non solo rimane, ma rimarrà anche, a meno che lui non faccia un passo indietro, come
1: sì,
0: ci ha insegnato.
1: Un passo indietro, c'è un contratto di 4 anni. Fa il passo
0: Bennasser
1: indietro.
0: Lo prenderesti? Bennasser
1: mi piaceva, a me un giocatore piaceva tantissimo.
0: Però non so che fine ha fatto, nel senso.
1: Sparivo perché si è fatto male, perché poi non so se l'anno scorso andava già da qualche parte.
0: Sì, sicuramente non al Milan.
1: Sì, sì. No, il Milan non lo so. Però per dire, per me era, ecco, anche lui stava
0: Sergio Ramos, Andrea,
1: no,
0: se no ci
1: fare pu... Sergio Ramos.
0: Vorrei chiedere al grande Sauro gli 11 che manderebbe in campo a Venezia, Andrea da Pescia.
1: Allora io ti dico, io chi manderà a Vanoni non lo so. Però sono convinto che si affiderà un po'. Almeno io lo farei. Cioè, per me Ranieri rientra in pista. Pongracic rientra in pista. Dodò rientra in pista. Perché? Perché? Perché un po'
0: c'è bisogno di un po' di struttura,
1: un po' si deve affidare, no? Cioè è inutile sta qui a ragionare. Poi Dodò dicendo ciò, cioè, lui domenica deve fare risultato, chiuso. Cioè, non si può stare tanto a poco da 6 gioca a 5, non lo so ora sinceramente, però un pezzo si metta lì a fare tante, cioè, capire, lui si affiderà a chi conosce, giustamente, e poi piano piano, perché quello che fa giù a giovani, cioè qui prendono Mastantuono, arriva, fai titolare, via, cioè, non te lo devi guadagnare, cioè, fammelo vedere come l'è, no, vediamo un po', inseriamolo, invece è tutto un po' campato in aria secondo me, e quindi questa cosa qui non mi è piaciuta, e di questo è colpa della società.
0: Cari signori, vorrei ricordare Paratici, cioè al primo anno alla Juventus sbagliò allenatore con Del Neri, che aveva avuto la Samp, poi ha cambiato e dal secondo anno ha vinto 9 scudetti.
1: No,
0: 5
1: aspetta,
0: Coppa Italia,
1: fermi tutti, Del Neri c'era Marotta, che Marotta veniva da Sampdoria,
0: certo,
1: lui era quello che gli faceva: ti metto la giacca, e lui si metteva la giacca a Marotta, se no
0: al Tottenham ha vinto l'Europa League dopo 30 anni di astinenza.
1: Sì, è vero, in due anni ha rischiato di succedere tutti e due gli anni.
0: Però ha vinto l'Europa League.
1: Io forse l'Europa League che ci è arrivato dal 13esimo e dalla 14esima con il Manchester United.
0: Massimiliano, ma Grosso non ha dato una parvenza di gioco, ma di che ragioni fa tu?
1: È vero, no, ma è vero. Ma che di che ragione? Ma chi ho detto che ha dato la parvenza di gioco? Perché se no. Allora, se vogliono parlare per parlare, vedi qual è il problema. Apri la bocca.
0: Ma ce n'è diversi, c'è anche una mia che dice: non leggi nemmeno i giornali. Vanoli la scorsa settimana, intervistato dal direttore del Corriere dello Sport Stade, parlando della rosa attuale, ha detto: con questo gruppo si può davvero sognare.
1: Infatti si candidava già.
0: Ma infatti l'ho già detto. Per questo che Dio non capisce la mia, perché questo stavi dicendo, proprio che nelle parole di Vanoli si leggeva il fatto che lui non avesse il dente avvelenato, perché un po' l'hanno usato.
1: Capito? Dai, se no la gente non ascolta, parla e basta.
0: Che porterà male fare la tournée precampionata in Inghilterra, sia De Moreno?
1: Allora andiamo un'altra parte, andiamo in Germania.
0: Poi gli puoi dire al tuttologo che Paratici ha sbagliato solo a prendere Grosso, perché con i giovani, secondo me, forti ci voleva un allenatore di carattere, un po' più di esperienza.
1: Di carattere, sì, sì.
0: Che poi mi fa ridere, ha sbagliato solo l'allenatore. Dettagliissimo, tra l'altro, che non conta niente.
1: L'anno scorso a gennaio, poi l'anno scorso a gennaio ha fatto un gran mercato, devo dire la verità.
0: Un è mica facile a contentarci. Forza Vanoli, questa è Andrea. Poi Damiano dice: questa è una squadra adatta a Vanoli? È interessante questa domanda.
1: Anche lì ci risiamo, te l'ho detto. È una bella sfida, perché l'anno scorso aveva trovato una squadra esperta. quest'anno dice Urda Bercia, sì, tu Urdi Bercia, ma devi stare attento, perché quei giovani bisogna un po'. Cioè, gli devi stare fuori meglio, Tu devi fare un po' il babbo. Poi no che tu debba fare il babbino, però tu li devi gestire e probabilmente lo saprà fare, perché i giovani sono come vecchi, no? Cioè, perché il giovane è come il vecchio, se è vecchio tu gli urli non ti ascolta più, e i ragazzi, se te tu parli a cose, tu parli sempre, smettono di ascoltarti.
0: Antonio dice: Paratici ha dato tutte le responsabilità a Grosso, ma in realtà la squadra è strutturata male, i terzini non sanno difendere, non c'è un mediano davanti alla difesa. Invece Damiano, un altro, dice: Grosso non ha dato un gioco alla squadra, Paratici non ha dato una squadra a Grosso.
1: È vero, questo è vero. Ecco, secondo me la verità è questa: lui non gli ha dato un gioco, però Paratici non è che gli ha dato una squadra.
0: Poi Maurizio da Fucecchio dice: Caro Sauro, stai tranquillo, e noi tifosi si dice qualcosa a Paratici se perde ancora.
1: Lo so, vai.
0: Poi cambia l'orchestra, ma la musica è sempre la stessa. Paolo da Montespertoli, Cesare: a me non sta bene essere ultimo e perdere tutte le partite, ma voglio pensare che cambiando allenatore la squadra comincia a girare. Speriamo. Perché i giocatori sono forti, di disfattismo non serve a nulla,
1: sono forti,
0: però neanche l'utopia serve a nulla, caro Cesare. Cioè, se
1: però io
0: Sauro
1: dico,
0: valuta
1: io quello li vorrei chiedere a tutti: sono forti? Dove l'hanno visto che sono forti? Valdepeña se l'hanno visto?
0: Lei al Trabzonspor
1: ieri l'hanno visto?
0: Trabzonspor, che mi risulta abbia vinto la Coppa dei Campioni, sì, tra l'altro.
1: Noi siamo sono forti sui che gli raccontano. Siamo sempre al solito discorso, no? Cioè, io forte lo voglio vedere e mi dimostra essere forte. Se ha problemi su Atta, che l'ha già dimostrato di essere forte l'anno scorso.
0: Sì, e guarda, chiudo con un messaggio di Mike che dice: capisco il discorso di Sauro, ma il Monza è una squadra di ragazzini, si vede un gioco, un'identità, da noi no, con Grosso non si è visto nulla.
1: Ragazzina, il Monza ha tenuto gioca dei giocatori che avevano già, sono anni e sono lì, c'è ancora Colpani.
0: Però volevo chiudere dicendo un commento molto simpatico ho letto sui social, che Grosso è riuscito nell'impresa di farsi esonerare prima di Ivan Juric.
1: Sì, è vero.
0: Che comunque
1: non è facile,
0: ma Grosso ha fatto il record di allenatori che hanno iniziato, però, che hanno fatto delle partite.
1: No, però dopo Giampaolo, che Giampaolo non poteva perdere questo record.
0: No, questo è vero.
1: L'avevano triste in Serie B.
0: No, ma la Fiorentina è la storia, a parte Gattuso, e non ha allenato neanche una partita, però. Se avevi iniziato la stagione almeno
1: successo.
0: No, perché quelli che hanno fatto 11-13 partite come Ottavio Bianchi o come Agroppi nella seconda esperienza erano entrati, o Vierkwood alla Florenza Viola erano entrati al campionato in corso. Pioli naturalmente 10 partite l'anno scorso,
1: siamo stati 3 milioni
0: purtroppo.
1: Per 3 anni.
0: Bene, Sauro Fattori, ci rivediamo settimana prossima puntuali come sempre.
1: Ciao
0: lunedì
1: a tutti,
0: alle
1: ragazzi.
0: 17.
1: Dai,
0: grazie a te,
1: dai, speriamo di parlare di una vittoria, dai, su,
0: assolutamente,
1: dai.
0: E ringrazio anche Stefano Cherubini. Ora arriva Dimitri Conti con Tommaso Loreto per Uno Contro Tutti, che arrisca al vento, torna domani alle 17 con Costantino Nicoletti e il sottoscritto Giacomo Galassi, che vi auguro una buona serata. Ciao a tutti.

0: repliche di Radio Firenze Viola.
1: C'è un'immagine che molti di voi hanno visto su qualche libro. È un fotogramma di cui altri hanno sentito magari solo parlare, evocato da qualche parente più anziano. Un'immagine consumata dal tempo, sgranata, poco chiara, che ci parla di un mondo lontano. Quando i calciatori, prima di una partita, scendevano in campo in giacca e al posto dell'inno di Giovanni Allevi, prima della gara, bisognava stare in mezzo al campo. Sguardo rivolto alla tribuna e braccio destro alto, ben teso a ricordare che lì, anche in un contesto sportivo, erano tutti fascisti. O meglio, quasi tutti. Perché anche in un tempo in cui era più difficile dire di no, mettersi in direzione ostinata e contraria, come diceva De André, qualcuno l'ha fatto. Quel qualcuno in questo caso si chiama Bruno Neri, nome di battaglia Berni, calciatore della Fiorentina e poi partigiano. È lui il corpo estraneo di quella foto che è datata a settembre 1931. Una foto scattata prima di un anonimo Fiorentina Montevarchi che proprio grazie a quel fotogramma finisce sui libri di storia. 25 aprile significa liberazione, significa ricordo, ma significa anche resistenza, intesa come volontà di non sottostare a un regime dittatoriale. La resistenza nell'Italia dello scorso secolo si è combattuta sia con gesti simbolici che con le armi. Entrambe queste strade sono state intraprese da Bruno Neri, passato alla storia come il mediano antifascista. Bruno Neri, storia di un mediano antifascista, è un podcast di Radio Firenze Viola. Io sono Alessandro Di Nardo e con l'aiuto di Stefano Prizio vi racconterò una storia che merita di essere raccontata. Neri nasce a Faenza il 12 ottobre 1910 ed esordisce nella squadra della città da giovanissimo. Sin dai primi calci impressiona tutti per capacità tecniche, ma soprattutto atletismo, tanto da convincere la Fiorentina nel 1929 ad acquistarlo. Neri ha quindi poco meno di 19 anni e a Firenze si evolve in campo, dove da terzino passa a diventare uno dei migliori mediani d'Italia, tanto da strappare anche qualche convocazione nella nazionale allora allenata da Pozzo. Neri si trasforma però anche e soprattutto fuori. Inizia infatti a avvicinarsi all'arte e alla letteratura e a frequentare lo storico locale delle Giubbe Rosse. Proprio lì entra in contatto con l'allora clandestino movimento antifascista. È bene ricordare gli anni di cui stiamo parlando. Neri gioca con la maglia della Fiorentina fino al 1936, quindi vive a Firenze buona parte del ventennio fascista. Sono gli anni del consolidamento della figura di Mussolini e dell'espansione in Etiopia, per intendersi. Sono gli anni in cui tutto è fascismo, anche lo sport. E anche e soprattutto l'inaugurazione di uno stadio che porterà per i primi anni il nome di un martire fascista come Giovanni Berta. E qui arriviamo proprio a quello scatto. È il settembre 1931, precisamente il 10 settembre. A Firenze si fanno le prove generali per quella che sarà l'inaugurazione appunto dello stadio che poi diverrà Artemio Franchi. Lì sta per iniziare Fiorentina Montevarchi, che è una partitella organizzata per testare il terreno dell'impianto progettato dall'architetto Pierluigi Nervi, sotto il placet del regime, che tra parentesi imprime la sua firma sull'opera visto che la piantina dell'edificio è a forma di D, una lettera che diciamo in quel ventennio è piuttosto inflazionata. Ma comunque torniamo alla partita, o almeno a quello che succede poco prima del fischio d'inizio. I giocatori infatti si devono prestare al consueto saluto romano. In tribuna ci sono molti gerarchi fascisti e addirittura il podestà fiorentino che è presente. Tutte le mani si alzano, tutte tranne quella di Bruno Neri. Uno scatto in bianco e nero ritrae un gesto, o meglio un non gesto, che diventa subito uno dei primi atti di disobbedienza civile, nonché il primo prodotto su un campo da calcio in Italia in quel periodo. Il gesto poi diventerà col passare degli anni anche un simbolo antifascista. Ecco, questa è una parola, un aggettivo che a quasi 100 anni di distanza sembra diventato in pratica uno spauracchio per tanti e anche per chi è al governo. Un aggettivo su cui però, è bene ricordarlo, si fonda la rinascita di un paese divenuto davvero libero solo grazie a persone come Bruno Neri, che all'epoca dei fatti non poteva ancora considerarsi antifascista, era piuttosto un dissidente. Tutto cambia con l'armistizio del settembre 1943. È il momento in cui tutta Italia si trova costretta a decidere da che parte stare. La scelta per Bruno, che nel frattempo si è ritirato dopo un'esperienza al Torino e un anno alla Lucchese, pare piuttosto logica. Tramite il cugino Virgilio, l'ormai ex calciatore diventa a tutti gli effetti un membro della Resistenza. Un partigiano a servizio del battaglione Ravinna, che è un gruppo armato specializzato in spionaggio per gli alleati americani e sabotaggio di strutture nazifasciste. Il battaglione Ravinna, di cui Neri, adesso Berni per i compagni, è il vice capitano, agisce a ridosso della linea gotica, nell'Appennino tosco-emiliano. Ed è proprio lì che si trova Bruno il 10 luglio 1944. Siamo nei pressi di Marradi. Bruno, insieme a Vittorio Bellenghi, si trova in perlustrazione ed è sorpreso da un drappello di nazisti. E nascerà uno scontro a fuoco che però, data la sproporzione delle forze in campo, dura davvero poco. Sia Bruno che l'amico fraterno Vittorio muoiono lì, a due passi dall'eremo di Gamogna. Si spegne così, all'età di 33 anni, l'unico calciatore partigiano martire. Di Bruno Neri rimane l'omaggio della sua città, Faenza, che gli ha intitolato lo stadio comunale. Rimane anche se cercate una targa nei pressi della sua abitazione proprio a Faenza, in cui si parla di lui come di esempio e monito alle generazioni future. Rimane soprattutto quella diapositiva, vecchia quasi un secolo, ambientata in uno stadio che allora era solo un cantiere a cielo aperto. Un'istantanea, come dicevamo, sgranata, che però possiede un forte simbolismo, perché a distanza di più di 90 anni condensa meglio di molti discorsi retorici cosa voglia dire resistere prima con la testa e poi con i fatti.
2: Memorabile e persino storico gesto di Bruno Neri dimostra plasticamente due valori molto importanti allora, oggi e sempre: l'anticonformismo e il coraggio. Anticonformismo, ribellismo, ma ribellismo sano, e coraggio nel rifiutarsi di obbedire ad un gesto connotativo del fascismo dinanzi alla tribuna che conteneva anche, ad esempio, il presidente della Fiorentina, quel grande marchese Luigi Ridolfi, che fu compromesso fortemente col regime di Benito Mussolini. Tale comportamento, certificato dalla foto fatta allora, ma che oggi possiamo ancora vedere ed ammirare come gesto unico, quasi unico, almeno nello sport del tempo, è una testimonianza preziosa, quale esempio per tutti dinanzi alla imposizione: con anticonformismo e coraggio ci si può ribellare, accettando le conseguenze di questo.

0: anche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Eccoci qua, chi si compra? Buongiorno, oggi niente copertina, fondamentalmente perché avevamo previsto come di consueto gli highlights della partita dell'altro giorno, gli highlights ovviamente radiofonici, ma è tutto già superato, l'attualità comanda il fatto che Fabio Grosso è stato esonerato nella giornata di ieri, anzi nella serata di ieri, poche ore fa, dopo una giornata convulsa, dove tra l'altro la Fiorentina per tutto il giorno ha confermato che l'allenatore avrebbe proseguito la propria esperienza in viola e poi in realtà non è andata così, evidentemente i fatti che si sono susseguiti nel corso della giornata hanno portato a questa decisione e poi il ritorno di Paolo Vanoli atteso in questa giornata al Viola Park, allenatore che non era stato considerato all'altezza della rivoluzione poi portata in dote da Paratici quest'estate e che invece dopo 3 partite e 3 sconfitte in Serie A, l'unica vittoria quella in Coppa Italia, è stato richiamato e lui insomma ha detto subito sì, nonostante ciò che è stato anche un addio, se vogliamo, turbolento, perché comunque era stato un mese a attendere la conferma che poi non è arrivata con l'arrivo di Fabio Grosso. Detto questo, oggi è una giornata di grande commento anche con voi, chiaramente 348 7513 933, 055 77 11 171, se volete chiamarci, spazio enorme per quanto riguarda la vostra presenza nella nostra diretta. Sapete che ci potete seguire tramite la nostra applicazione, tramite il canale 92, tramite il DAB, ma anche tramite YouTube, perché siamo in diretta da stamattina alle 8 anche in questa modalità, quindi se volete io terrò assolutamente sotto controllo quella che è i vostri messaggi per chi ci segue in questo formato e li leggeremo nel corso della puntata. A farmi compagnia oggi un graditissimo ospite che avevo già contattato prima di tutto ciò che era successo di rientro dal proprio lavoro da Bologna, dove ha visto il primo gol di Piccoli in Serie A questa stagione, ovvero Cristiano Piccinelli di Radio Rai. Ciao Cristiano.
3: Buongiorno a tutti, faccio Fabio Ferri o Francesco Benvenuto?
2: Te fai quello che vuoi, fai Cristiano, poi vedi te, una volta puoi fare Fabio Ferri, una volta puoi fare Benvenuti, devi essere preparatissimo,
3: no,
2: lo sai,
3: faccio,
2: ecco,
3: no.
2: Fabio Ferri, che è preparatissimo ugualmente, però magari è più ironico, più parleremo anche di altro. Io ti avevo detto, io mi piacerebbe tanto, questo ragazzi, prima che succedesse la sconfitta oltre Torino, l'esonero di Grosso, il ritorno di Vanoli, gli avevo detto, siccome Cristiano viene da una zona meccarissima che è il Grossetano, gli ho detto parleremo di tortelli, parleremo del vino, di tutta quella zona lì, di tutte le cose che mi piacciono, del mare, in realtà mi sa che oggi avremo poco spazio per parlare di queste cose, perché devi sapere che i tortelli maremmani ai funghi per me sono il piatto della mia gioventù e quindi sono una cosa che mi fanno innamorare ogni volta che mi ritrovo nel piatto. Purtroppo oggi ne potremo parlare poco, ma ne andremo a mangiare nella prima occasione utile. Allora, caro Cristiano, intanto vedo che stanno arrivando un sacco di messaggi e voi assolutamente continuate a farlo, cercheremo di essere più reattivi possibile anche nel mandarvi in diretta con gli audio. Mi raccomando, oggi è giornata la bollina rosso, cercate di stare nei 30 secondi perché veramente Sara se no ha un lavoro improbabile da portare avanti, perché ne sta facendo come sempre 1500 in più. Oggi con la vostra presenza che è numerosissima, normale chiedervi un pochino, un pizzico di attenzione in più nel momento in cui mandate i vostri audio, altrimenti se proprio avete un qualcosa da dire che deve sforare 30 secondi, sapete che c'è il numero di telefono, come detto vi risponde Sara Mastrosimone, che abbraccio in questa giornata campale, ma lei si esalta nelle giornate dove c'è da lavorare di più, ve lo dico francamente, è una di quelle persone che sotto pressione lavora 10 volte meglio di quanto già non faccia nelle giornate normali, quindi evviva la presenza di Sara Mastrosimone, evviva la presenza di Cristiano Piccinelli qui con me in studio e io parto subito nel chiederti un commento banalissimo di quello che è questo ribaltone in panchina, poi ti dirò anche la mia, perché io fino all'altro giorno tendenzialmente ero per, non dico l'attesa, però dare del tempo a un allenatore per capire anche di che strada potesse prendere, ma quello che ho visto contro il Torino mi ha devastato e quindi mi ha convinto che il fatto di arrivare a una scelta come questa fosse naturale. Tu che pensi?
3: Allora, io sabato ho fatto la partita, ci siamo visti allo stadio e dopo la partita ovviamente come di consueto sono le interviste, ho intervistato Grosso che sembrava tranquillo, non dico sereno, pochino perché non poteva esserlo, visto quanto successo in campo e visto anche le partite precedenti, però anche annusando un po' quella che era l'aria, perché in molti poi hanno chiesto anche magari se ci fosse la possibilità, ci fosse stata la possibilità di sentire la dirigenza, in particolare ovviamente Fabio Paratici, se insomma potesse venire magari in conferenza a difendere Grosso. Insomma tutti si sono guardati dal dire no, ma siamo soltanto alla terza partita, sono cose che possono succedere, non c'è questa necessità, perché evidentemente la fiducia era netta, era assolutamente senza dubbio sul lavoro di Grosso. Evidentemente però io ieri sera mi sono addormentato presto, mi sono svegliato stamattina altrettanto presto e come di consueto faccio una sorta di rassegna stampa e la notizia dell'esonero di Grosso insomma è esplosa un po' ovunque, tant'è vero che ho visto anche addirittura un tweet dell'Equipe, un po' perché Grosso ha allenato in Francia e giocato in Francia, però evidentemente è una notizia che ha sorpreso tutti. Come me la spiego? Credo che ci sia stato un confronto, quello inevitabile, tra Paratici e Grosso, e che evidentemente in questo confronto ci si sia resi conto che non c'era modo di poter andare avanti, e in maniera netta, come insomma forse anche il modo di lavorare di Paratici l'ho dimostrato anche nel calciomercato, si è arrivati alla decisione di non andare più avanti, tant'è vero che il comunicato è arrivato alle 11:30
2: più o meno, se no 11:30,
3: sorprendendo un po' tutti, ed è stato anche abbastanza laconico perché non c'è insomma le consuete, no, modi di dire auguriamo buon lavoro, ringraziamo Grosso, cioè Grosso è esonerato, appunto. Quindi evidentemente proprio c'è stata una sterzata netta di fronte alla necessità evidentemente di cambiare subito strada.
2: Guarda, io credo che un po' sia dettato anche dalla scelta di fatto di Grosso stesso, cioè mi sembra che Grosso in questa giornata di confronti evidentemente abbia detto io così in avanti non ce la faccio andare. Poi il discorso del, come si può dire, dell'esonero e quindi non delle dimissioni di Grosso sono perché Grosso ha detto o mi date una mano probabilmente oppure io non riesco ad andare avanti. A quel punto la Fiorentina ha preso la palla al balzo, anche questo è stato abbastanza stupefacente, nel senso di solito quando si arriva a questo tipo di crisi la Fiorentina o un club dice no va bene ma noi ti sosteniamo e cerchiamo di portare avanti, evidentemente la fiducia era già finita in precedenza.
3: Ma io credo insomma le prime due uscite se vogliamo togliere Torino erano state abbastanza imbarazzanti, perché la gara con la Roma, detto che la Roma è una squadra fortissima che lotterà per lo scudetto, però una squadra come la Fiorentina per blasone e anche per investimenti può perdere 4-0 praticamente senza mai tirare in porta, con il Frosinone ancora peggio perché è una squadra neopromossa in casa e se punti all'Europa contro il Frosinone in casa devi fare 3 punti, perché se no e non può essere soltanto uno scivolone momentaneo, perché poi non è stata una partita sfortunata. Io ho visto ad esempio Modena-Avellino e il Modena ha fatto 40 tiri in porta, ha perso 1-0 con l'Avellino che ha fatto 2 tiri in porta, quella è una partita chiaramente sfortunata, ma le 3 partite di Grosso non sono state partite sfortunate perché non si è visto sostanzialmente nulla di quello che poteva essere l'impronta di Grosso. Io credo che Paratici comunque sia aveva già in parte perso la fiducia in Grosso, evidentemente si è reso conto che non c'era neanche la possibilità di dare un'ulteriore scossa, l'ha diciamo così difeso senza in maniera non aperta, diciamo non comunicandolo tramite stampa, ma evidentemente l'aveva comunque difeso, però poi non c'erano i margini per andare avanti. Anche il fatto che il pubblico l'avesse esonerato di fatto, perché al Franchi l'altro giorno insomma i cori erano abbastanza chiari, poi la questione dell'applauso io lo vedo come un momento in cui lui evidentemente intendeva soltanto ringraziare la curva per l'apporto durante la partita, poi insomma in quei momenti magari non si è nemmeno troppo lucidi, ci sono tanti pensieri che corrono nella mente, quindi evidentemente non ha azzeccato il timing per fare quel tipo di gesto, però anche vedendolo in conferenza stampa dopo la partita mi è sembrato in confusione.
2: Ma totalmente, confusione. Guarda, totalmente, forse anche abbandonato già in quel momento da parte del club, perché si diceva lì per lì se Paratici va in conferenza ti dà il senso di una presenza del club per difendere l'allenatore, se non ci va qualcosa che non va c'è ed è evidente. Allora abbiamo Giuliano intanto al telefono, se non sbaglio 055 77 11 171. Buongiorno Giuliano.
4: Buongiorno. Senta, seguo innanzitutto, sì, seguo la vostra trasmissione e insomma sono abbastanza entusiasta di quello che state dicendo, però le volevo chiedere una cosa. È stato, secondo le vostre conoscenze, è stato Paratici a esonerare Grosso e riprendere Vanoli, oppure è stata una forzatura da parte, non so, di qualcuno di te che ha messo da parte anche Paratici e detto no, dice, si riprende Vanoli?
2: Bene Giuliano, ti rispondiamo subito. Guarda, allora, quello che so io è che Paratici è totalmente dentro e al centro di quello che sono le scelte che fa il club. Io credo che ci sia stato una presa di coscienza del direttore sportivo di aver fatto l'errore più grande dell'estate, che è anche l'errore che tutti si auguravano non venisse fatto, perché insomma spendere più di 100 milioni, più di 150 milioni alla fine per poi trovarsi in questo stato, è evidente che quel tipo di scelta non sia stata felice. Io so che la curva si è mossa immediatamente, perché dopo quello che è successo a margine a partita del Torino, cioè il salta alla panchina cantato da tutto il Franchi, io non l'avevo mai sentito, cioè l'ho visto alzarsi persone nella tribuna centrale del Franchi e la maratona insorgere per cantare questo coro, quindi evidentemente anche il pubblico ci ha messo lo zampino, e quindi la curva, la parte centrale eccetera. E poi quello che dico sulla scelta di Vanoli è che secondo me dopo il Torino a me risultavano che ci fossero stati qualche chiamatina preliminare, diciamo, per cercare di capire tra gli allenatori liberi chi potesse essere un allenatore da prendere. So che con Thiago Motta qualcosa si è mosso, la richiesta però era altissima, e credo che abbia richiesto più di 3 milioni di euro di ingaggio, che sono tanti oggettivamente, e che quindi anche con l'idea che Vanoli era stato fino all'ultimo momento una delle potenziali scelte per questa stagione, perché vi ricorderete che lui è rimasto fino al giorno in cui fondamentalmente aveva la scadenza dell'opzione di prolungamento del suo contratto in attesa della Fiorentina, poi è arrivato Grosso e lui è stato salutato. A quel punto evidentemente hanno riscontrato che Vanoli fosse l'allenatore che poteva rientrare nel modo giusto, a costi giusti, che aveva dimostrato l'anno scorso un certo feeling anche con l'ambiente, e quindi questa è stata la scelta che credo coinvolga direttamente anche Paratici. Allora però, caro Cristiano, prima di continuare anche con i nostri ascoltatori che sono tantissimi e come abbiamo detto avranno grande spazio in questa trasmissione, abbiamo coinvolto anche un ex viola che spesso ci fa compagnia nelle nostre trasmissioni, ovvero Mauro Bressan. Ciao Mauro, buongiorno.
5: Buongiorno a voi, ciao a tutti.
2: Allora Mauro, che è stato anche compagno di Paolo Vanoli, questo è chiaro, che mi ricordo qualche mese fa quando c'era la possibilità di cambiare tecnico, insomma su Vanoli ti eri espresso in un certo modo, cioè anche favorevolmente verso una sua potenziale conferma, poi è arrivato Grosso, abbiamo commentato Grosso, adesso oggi siamo a commentare il ritorno di Vanoli. Prima però di commentare Vanoli ti chiedo, visto che sei stato tra i protagonisti di questo centenario, mi hai fatto un grandissimo piacere nel video che hai mandato agli scoglionati dell'Elba, perché io sono molto affezionato a quel Viola Club, ho visto che li hai gratificati con quel video negli spogliatoi, e ti ringrazio, diciamo, facendo da tramite anche per tutti coloro che sono iscritti a quel Viola Club. Però ecco, siamo passati da, certo, una gioia storica come il festeggiare il centenario a questo inizio che è il peggiore dal 1935 al 1936, quindi peggiore fondamentalmente della storia della Fiorentina. Come si reagisce anche da tifosi a quello che sta accadendo?
5: Beh, pensavo di averle viste tutte l'anno scorso, ma quest'anno le situazioni surreali continuano, e detto questo ovviamente c'è un grande dispiacere, perché soprattutto per tutti noi che eravamo alla festa del centenario, anche partecipare a una festa dopo una sconfitta non è stato molto bello, anche se i tifosi devo dire che sono stati eccezionali, perché comunque nonostante tutto sono rimasti sugli spalti il sabato, poi hanno fatto la festa lo stesso, come giusto che sia, perché bisogna festeggiare i 100 anni della Fiorentina. Che dire, cioè, bisognerebbe un po' sezionare poi gli argomenti, perché sarebbe tanto da parlare. Premesso che ovviamente mi fa enormemente piacere per Vanoli, che è stato chiamato, non trovo giusto, diciamo, il suo non coinvolgimento dopo quello che aveva fatto l'anno scorso, perché sono convinto che è un attore preparato anche per fare un gioco, anche a dare un'identità a una squadra, da fare anche un gioco propositivo, che questo magari ho sentito da vari commenti, da tanti non mi ha messo in discussione su questa via, diciamo. E quindi penso che la soluzione di lui, tra quelle che c'era attuali, è sicuramente la più giusta. Però c'è da dire quello che è successo con Grosso, che devo dire che mi dispiace, perché se uno deve contestualizzare un po' quello che è successo, lui è partito dal ritiro sì con un sacco di giocatori, tanti sono arrivati, tanti giovani bravi, tanti, una Fiorentina che ha fatto un mercato ovviamente incredibile, però la sua idea di gioco del 4-3-3 che chiedeva agli esterni sono arrivati due giorni alla fine del mercato, perché i vari Gonsalves, Nonto e Inde sono arrivati a tre giorni dalla partita del Torino, quindi lui ha, non c'è stata un'identità, diciamo, sulla squadra, molta confusione, ha cominciato non avendo gli esterni, giocando con due trequartisti la punta, ha preparato tutto il precampionato in questa maniera qui, poi dopo sono arrivati gli esterni, l'ultima partita col Torino ha giocato con gli esterni, quindi era evidente che c'era un po' di confusione, e c'è stata, e non è colpa, secondo me, ecco, non è tutta colpa di Grosso, perché Grosso lavora con quelli che, con i ragazzi che arrivavano, con quelli che c'erano. C'è da capire un attimo cosa è successo fra il direttore e l'allenatore, questo lo sapranno solo loro due, però penso che ci siano stati ovviamente dei dissidi, soprattutto negli ultimi giorni, perché ovviamente essersi arrivati a questa decisione è anche per, sicuramente per qualche problema che ha avuto fra loro due, perché non penso che i tre giornate di tempo siano sufficienti, soprattutto con gli ultimi giocatori arrivati alla fine, per determinare un esonero. Però ovviamente c'è stato qualcosa e si è presa questa decisione, e prendendo questa decisione il fatto che sia arrivato Vanoli, e lo vedo come un atto anche dovuto, diciamo, ma anche consapevole del fatto che secondo me possa essere una persona che può dare un'anima a questa Fiorentina.
2: Cristiano Piccinelli, Radio Rai, per te Mauro Bressan.
3: Sì, saluto Mauro, per me immortale dopo la rovesciata con il Barcellona, giocatore straordinario. Però volevo fare una domanda un po' cattiva, perché giustamente hai parlato che non ha avuto tempo Grosso di far vedere il suo calcio, perché i giocatori che servivano sono arrivati tardi. Però è un tratto che coinvolge un po' tutti, no? Specialmente gli allenatori magari di squadre che sono di seconda fascia hanno questo rischio sempre. Però qualcosa si vede, io ho fatto il Monza e ho visto un'impronta, ho fatto il Venezia e ho visto un'impronta, cioè qui evidentemente non si era visto nulla del potenziale lavoro di Grosso, con tutte ovviamente le attenuanti del caso.
5: Ma certo, ma cioè, non è che sia una domanda cattiva, è la verità di quello che è successo. Io ho detto solo che Grosso, secondo me, partendo da quello che ha fatto gli anni scorsi, giocava in una certa maniera, e i giocatori che nel suo schema ideale, parliamo degli esterni adesso, perché lui il 4-3-3 era il suo schema che ha fatto sempre, con due attaccanti esterni, gli sono arrivati tre giorni fine del mercato, quindi questo ha creato sicuramente una confusione tattica e anche fra i giocatori, quindi lui non, ovviamente anche lui, cioè, mi dispiace, ma anche lui ovviamente non ha gestito bene magari anche la situazione, e i dissidi che poi possa aver avuto con Paratici secondo me sono dovuti sicuramente a queste questioni qui, perché vabbè comprare tanti giocatori, vabbè tutto, però dopo bisogna anche metterli in campo, e dalle tre partite che ha visto la Fiorentina, io ad esempio ho visto in diretta quella col Frosinone, devo dire che il primo tempo è stata anche sfortunata, perché il primo tempo secondo me la partita l'aveva anche fatta, poteva segnare 3-4 gol nel primo tempo, poi in difesa ha fatto un po' di cavolate, ha preso due gol e poi nel secondo tempo è sparita a livello anche proprio di tensione emotiva. Quindi ci sono anche dei casi, diciamo, perché può succedere, sai, nel calcio come funziona, palla dentro, palla fuori, però c'è di certo, c'è che comunque un'identità, un qualcosa, come hai detto anche tu, che magari si è visto in altre squadre, perché adesso mi viene in mente il Monza, Juric, ovviamente ho visto anche delle partite del Monza, si vede già una sua identità caratteristica dell'allenatore, quella di Grosso nella Fiorentina in queste tre partite non si è vista.
2: Mauro Bressan, ovviamente adesso ci sono, poi ti salutiamo, ti ringraziamo per questo intervento, ma ci sono alcuni giocatori che fondamentalmente gioveranno almeno immediatamente del ritorno di Vanoli sono pochi.
3: Fagioli.
2: Sono pochi perché poi gli altri sono andati tutti via, c'è stata questa rivoluzione, però Fagioli in primis, Dodò che ha anche ripostato sui social immediatamente la notizia del ritorno di Vanoli, si sa come mai, Ndur, forse anche Ranieri, col quale c'è stato un rapporto un po' ondivago, no? Prima la fascia che è stata tolta, poi il ritorno tra i titolari, però è comunque un giocatore che per Vanoli ha avuto un'importanza nel corso dei mesi. Ecco, almeno da lì si può ripartire, soprattutto viene da dire, da, come diceva anche Cristiano giustamente, da un Fagioli che invece con Grosso, non dico gli giocasse contro, ma insomma mi sembra che il feeling non fosse nato, ecco.
5: Vabbè, sicuramente io penso che rispetto all'anno scorso Vanoli abbia un'ampia scelta di giocatori. In una recente sua intervista ho letto che i giocatori che sono arrivati a Firenze sono molto interessanti, quindi adesso se lui ha accettato anche questo di ritornare a allenare la Fiorentina dopo quello che è successo è perché crede anche in quello che c'ha, perché altrimenti avrebbe fatto altre scelte dopo anche quello che è successo alla fine dell'anno scorso. Io ecco, quello che al di là dei nomi che avete detto voi, ce ne possono essere sicuramente altri che Vanoli terrà in considerazione, che ha fiducia, ma quello che penso che lui debba fare è dare veramente un'anima a questa Viola, oltre a un'identità, perché a livello di carattere, di personalità, mi sembra che in questo momento debba essere l'allenatore il trainante del gruppo, perché nei giocatori che sono arrivati o quelli che ci sono, insomma, attualmente non vedo qualcuno che eccelle in questo dato caratteriale, quindi penso che l'allenatore sia essere il primo e che debba dare delle responsabilità ai giocatori, tirare fuori da loro insomma questa personalità che in queste prime tre giornate non si è vista per niente.
2: Mauro Bressan, io ti ringrazio davvero tanto di essere stato con noi stamattina, a presto, sperando di commentare una Fiorentina migliore di quella che abbiamo visto in questo inizio di
5: stagione. Sicuro, dai, bisogna essere positivi, speriamo, e sono sicuro che la prossima telefonata parleremo di cose belle.
2: Ciao Mauro, grazie mille.
5: Ciao a voi, ciao ciao.
2: Allora, caro Cristiano, siamo sommersi dai messaggi e questo è logico, però proprio per la coda della risposta di Mauro sui giocatori che potrebbero comunque riprendere un po' di colore, fra virgolette, ecco, Fagioli per me era un mistero, perché fondamentalmente è vero che è stato sul mercato, però quando hai un giocatore di questo tipo di qualità devi provare a sfruttarla. Per me non c'è riuscito, il rapporto non è nato. Vanoli torna, è stato l'unico che è riuscito nel trovargli una collocazione diversa da quella che era stata la sua precedente, dandogli le chiavi del centrocampo. Ci aspettiamo, visto anche l'infortunio di Ulai, che io mi aspetto al massimo dopo la sosta come rientro possa essere davvero la chiave di volta per il rilancio del centrocampo, che in queste prime tre partite è stato il settore di campo disastroso.
3: Ma direi anche forzatamente, perché sono in 5, adesso 4, perché Ulai qualche settimana starà fuori, quindi non credo si possa prescindere da Fagioli con Ndur e con Attà. Io credo che sarà questa la scelta, perché insomma Vanoli non è dogmatico sugli schemi, non è un allenatore insomma, che si può dire gioca assolutamente solo col 4-3-3, gioca assolutamente solo col 4-4-2. L'anno scorso, qualche mese fa, ha cercato tante variazioni sul tema, si è un po' adattato anche ai giocatori che aveva. Farà questo anche in questa sua seconda avventura in Viola. Io credo che la scelta sia stata ponderata, non istintiva come magari ho sentito da qualche parte, perché comunque Vanoli è un allenatore internazionale, perché le sue esperienze parlano chiaro, al Chelsea, allo Spartak, è un allenatore che segue i giovani, perché comunque ha avuto tante esperienze, tanti anni alla guida delle selezioni della nostra nazionale Under 16, Under 17, Under 19, ed è un allenatore che sicuramente può garantire quello che diceva anche in parte Bressan, una maggiore grinta, una maggiore leadership che è mancata assolutamente in queste prime tre partite. Cercherà di capire subito che squadra ha a disposizione, la rivoluzione è stata praticamente assoluta, però ci sono alcune certezze, qualcuna la ritroverà. De Gea e Fagioli secondo me sì, io credo che Dodò, non lo so, magari siete più esperti voi di me sulla questione, però visto che lì ci sono, è l'unico reparto dove c'è abbondanza, il terzino destro, Dodò con la questione contrattuale insomma credo che
2: rischia di restare comunque a margine, dici.
3: Ecco.
2: Ma io non sono così convinto per due motivi. Uno, perché penso che alla fine magari un rinnovo di contratto annuale potrebbe arrivare, come si erano ripromessi di fare a giugno circa le parti, salvo appunto il mercato che poi non è decollato per il brasiliano. E due, perché allora Gio Mario non ha convinto, o ha convinto a sprazzi. Jimenez è già fuori dal progetto,
3: non è manco entrato,
2: non è manco entrato l'altro giorno, cioè mi sembra non è fuori dal progetto eccessivo, ma comunque è in una situazione dove bisogna valutarne effettivamente poi la volontà di utilizzo da parte del club prima ancora dell'allenatore. Dodò secondo me potrebbe riscalare le gerarchie, perché se effettivamente si trova a essere libero di testa dopo quella che è stata l'estate ai margini sul mercato eccetera, cioè Dodò è un giocatore che Vanoli ha utilizzato spesso e volentieri. Certo, l'anno scorso tra tutti quelli che hanno rilanciato la Fiorentina lui non c'era, bisogna sottolinearlo, cioè tra i giocatori che hanno portato alla salvezza Fiorentina Dodò non è certo stato
3: direi
2: il protagonista.
3: Parisi, Fagioli e in parte Ken
2: Endur,
3: sì,
2: che tra l'altro anche lui è rimasto. Allora non so se Stefano Carlesi ha già un po' di audio da poter ascoltare, sentiamone tre perché sono veramente decine.
6: A Firenze purtroppo paghiamo l'arroganza di un direttore sportivo che si vuole improvvisare allenatore, che ha costruito un progetto tattico sgangherato, e poi alla fine devi schierare Ndur, Ulai e Fagioli a centrocampo, che è un abominio dal punto di vista tattico con i risultati che abbiamo visto. A Roma invece c'è un allenatore, Gasperini, che impartisce le direttive al proprio direttore sportivo e costruisce una bella macchina di calcio che poi fa 39 di rimporta verso l'Atalanta. Queste sono le differenze, ognuno con le proprie competenze. A Firenze purtroppo questo non succede.
7: Ciao, buongiorno. Ma ragazzi, io non capisco tutto questo clamore sul cambio dell'allenatore. Voglio dire, no? Quante squadre gli hanno cambiato gli allenatori? Addirittura, cioè, guardate la Cremonese l'altro giorno, gli è passato il turno, gli hanno buttato fuori Giampaolo. Cioè, ma l'esonero fa parte di calcio, vedrai, i risultati dicevano questo, che era da esonerare. Quindi ha sbagliato Paratici all'inizio? Sì, ha sbagliato Paratici, e allora si sbaglia tutti, eh? Non è che si è preso Maloli, che secondo me è meglio di tanti altri, quindi si riparte con Maloli, basta.
8: Buongiorno Pietro, io ieri vado a letto, oh madonna, questo grosso, mi sveglio stamani c'è Vanoli, vabbè, va bene, dai, importante aver capito l'errore, tre partite e via, via, via, va bene, dai, forza Vanoli, dai, e Puma.
2: Effettivamente io credo che in tanti comunque ieri sera fossero già a letto,
3: hanno,
2: si sono risvegliati
3: pensato, ma che è successo? Ma il giorno della marmotta.
2: Beh, comunque è stata una tempistica abbastanza stravagante, bisogna dirlo, anche per quelli che fanno il lavoro che facciamo noi, insomma, ritrovarsi con un comunicato di questo tipo alle 23:30 è stato particolare, perché poi ci sono i giornali che molti hanno dovuto rincorrere, questo chi se ne frega, non è che mi sto lamentando della tempistica, però effettivamente è stata stravagante, tant'è che io non so che percentuale, ma una grande percentuale di tifosi ieri sera all'11 si coricano, vanno a letto, oggi c'hanno a lavorare, anche lunedì gli gira anche le palle, e stamattina si svegliano, grosso out, con un comunicato, dicevamo prima, veramente
3: stringatissimo,
2: senza nemmeno un grazie ad arrivederci, cioè...
3: No, infatti anche questa tempistica mi fa pensare che sia stata veramente una deflagrazione, non è forse il termine adatto visto il momento, ma insomma uno scadere del rapporto immediato, istantaneo, perché il comunicato di ieri sera a 11:30, se lo mandi stamattina alle 10 non cambia nulla, non, la Fiorentina non
2: c'era,
3: è una
2: grande
3: società,
2: fretta,
3: non è una società quotata in borsa che deve rispettare regole, cioè c'era una grande fretta di dare questo senso di cambiamento, di inversione di rotta. Sul primo ascoltatore, se mi permetti, parlava di Gasperini e D'Amico non sempre sono andati d'accordo in questo calciomercato, mi sembra che di critiche al DS giallorosso sono arrivato, e alcuni giocatori presi sono stati presi, diciamo, sì, con l'avallo di Gasperini, per carità, ma non è che erano i giocatori scelti da Gasperini.
2: Beh,
3: perché
2: lì la
3: poi
2: differenza la fa la qualità della

0: di impianto difensivo, che è un qualcosa che lui ha potuto costruire nei due mesi in cui è stato qui, perché fondamentalmente il centrocampo era Attà e Ulai sono tra i primi che sono arrivati, gli altri erano già presenti, i difensori sono tra i primi che sono stati acquistati, quindi non c'era nemmeno bisogno di aspettare in questo senso. E lui l'impianto difensivo, che non vuol dire per forza la difesa e basta, vuol dire quella piramide che si forma quando si difende, che non ha mai funzionato. Quello è stato il più grande, secondo me, disastro che ha fatto come allenatore. Sicuramente non si può far finta che Paratici non abbia fatto un disastro con questa scelta, lui lo, credo lo sappia. Sono curioso di sapere le prossime settimane anche lui come si destreggerà in questo senso, perché ragazzi vuol dire comunque rimangiarsi la vera prima grande scelta che ha fatto, perché ha tenuto Vanoli in caldo fino a fine giugno, poi ha preso grosso salutando Vanoli, facendolo anche incazzare, poi evidentemente non abbastanza perché poi è tornato, e poi lo richiama dopo tre giornate. Questo è il manifesto di una, come si può dire, anche del proprio difetto. Questo è bello, a me piacciono le persone che si prendono le responsabilità e che cambiano idea nel momento in cui capiscono che c'è da intervenire, perché quello che si è visto l'altro giorno al Torino, altre tre giornate sarebbero state altre tre sconfitte schedulate già previste, e quindi bene dalla buona parte l'interventismo, malissimo tutto il contorno, cioè.
1: Sì, poi come giustamente diceva il vostro ascoltatore, insomma, gli errori ci stanno, non è, Paratici non è infallibile come nessuno in questo mondo, in nessun ambiente lavorativo. Anch'io concordo sulla presa di coscienza rapida e sull'intervento rapido per cercare di cambiare qualcosa che evidentemente non è andata e non stava andando. Paratici ha deciso in estate di compiere una totale rivoluzione, l'ha deciso lui, perché mi sembra chiaro, insomma, che aveva la carta bianca da parte della società, ha provato fino in fondo praticamente a vendere tutti, perché ha cercato di piazzare Fagioli, ha cercato di piazzare Dodò, è riuscito a piazzare praticamente tutti gli altri, anche Pongracic, insomma, mi risultava che qualche tentativo, diciamo, di venderlo ci sia,
0: tutti,
1: ci
0: guarda,
1: sia stato,
0: vendere
1: tutti, quindi l'idea era ripartire da zero e quindi anche cambiare allenatore. Hai sbagliato l'allenatore, bisogna prenderne atto, perché può succedere, perché insomma nessuno, come detto, è infallibile, però è un errore da matita rossa, blu, non mi ricordo.
0: Io ero già fuori da, cioè, credo che fosse molto superata la questione matita rossa e blu quando sono andato a scuola io, però anche te credo sia, sì, fosse già superata.
1: Ma è un errore marchiano, mettiamo così.
0: Comunque, da grande sottolineatura. Allora, Grosso non avrà saputo organizzare la difesa, ma ci sono stati errori individuali di Dragos, Valdepenas, De Gea, Dodò, difficili da imputare all'allenatore Andrea da Pescia. Siamo sicuri che è stato Paratici a chiamare Vanoli e non Goretti? Ragazzi, ci vuole comunque una particolare fantasia nel pensare che con tutto ciò che è successo quest'estate sia stato Goretti a scegliere il ritorno di Vanoli. Al massimo, se proprio uno dovesse avere il dubbio, è che sia stato il club al posto di un direttore sportivo. Ma ragazzi, come è andata l'estate, a me fa pensare che sia proprio uno screzio nato tra i due, cioè tra Paratici e Grosso, che ragazzi siamo umani al di là del rapporto che c'era in precedenza, quindi ripeto, uno pensava dell'altro una cosa che poi non si è verificata e viceversa, e si arriva anche a questo tipo di scelte. Tra l'altro, come diceva l'ascoltatore prima, non è che c'è da stupirsi così tanto se una squadra che parte con l'idea di agganciare il treno dell'Europa perde tre partite con 9 gol subiti e uno fatto, si arriva all'esonero
1: con paura del portiere, tra l'altro,
0: cioè, capito, l'unico gol che ha fatto la Fiorentina, esatto, è stato un grave errore di Perri, quindi insomma anche questo è un qualcosa che bisogna assolutamente sottolineare. Abbiamo anche Fabio in linea. Ciao Fabio, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno. Io stavo ascoltando le vostre riflessioni e mi permetto umilmente di sentire da quello che state dicendo.
0: Certo, prego.
2: È possibile. No, perché sento questa narrazione per cui sbagliare umano si può sbagliare, ma puoi sbagliare l'acquisto di un giocatore, non la programmazione nell'anno del centenario, dopo una stagione che abbiamo avuto. Poi quello che io non mi colpevolizzo a voi, scusate.
0: Grazie.
2: Se mi sentite. No, nel senso, non ce l'ho direttamente con voi, però sto sentendo tanti disamini, tante idee, ma il fatto che i tifosi non vengono rispettati nell'anno del centenario, la gente che fa i sacrifici per andare allo stadio, e ci ritroviamo di nuovo al punto di partenza l'anno scorso, non lo dice nessuno. perché mi sembra che

0: a nessuno interessi il fatto che sono 7-8 anni che la gente comunque al modo suo appoggia questa società, appoggia la squadra e non c'è una soddisfazione, non c'è una programmazione, siamo sempre a cacciare l'allenatore, a ripartire, sempre così, ogni anno è stato così, il periodo più lungo è stato con l'Italiano, poi ogni anno abbiamo cambiato un allenatore e iniziamo dall'inizio, sempre nel modo peggiore però, senza dare continuità. Ma tutto questo voi lo osservate, lo mettete nelle vostre disamine o è solo un errore umano? Perché negli ultimi 10 anni hanno vinto tutte.
1: Tutte. Fabio, guarda, ti interrompo solo per dirti una cosa.
0: Interrompermi.
1: Come?
0: No, interrompimi pure.
1: No, ma non
0: tu mi rispondi nel merito, però.
1: Certo, ti rispondo. Ma Fabio, scusami, è un tono sbagliato quello che stai usando, perché ti rispondo volentieri.
0: Ma il mio tono è da tifoso, ma io sento giustificare il presidente, perché sento dire, ma il presidente non capisce di calcio, non può decidere. Paratici può sbagliare, Grosso poverino non saprebbe che fare, ma noi si paga il biglietto.
1: Fabio, ma ti volevo dire solo, e resta in linea, non ti voglio chetare assolutamente. Ti volevo dire solo che probabilmente tu hai detto, non è una cosa che ti riferisco a voi in modo diretto, no? L'hai detto all'inizio. Io ti dico che tutto ciò che hai detto si dice da mesi in questa trasmissione, cioè soprattutto la questione della critica a una programmazione fallace, a una serie prolungata di errori che sono stati poi di cui sono vittima i tifosi prima di tutto, e questo è assolutamente vero quello che dici, cioè, ma è fastidiosissimo quello che sta succedendo dall'occhio.
0: Come stavo sentendo in relazione alla chiamata di qualche ascoltatore che stavate dicendo, sì, ma si può sbagliare, c'è che non sbaglia, ma Paratici è arrivato a gennaio, non è arrivato un mese
1: ma infatti,
0: fa,
1: infatti
0: hanno avuto tutto il tempo di programmare.
1: È vero.
0: E ti dico una cosa, scusami se mi permetti.
1: Vai Fabio.
0: Visto parlavate di difesa, ok?
1: Sì.
0: Di linea difensiva, di sistema difensivo. Allora, Grosso e Sarri hanno più o meno lo stesso sistema difensivo, perché tutte e due giocano con la difesa, no, non vanno a rompere mai la linea, ad esempio, no? Sarri, e manca poco, e andava a suonare lì il campanello e Viola Park, e c'era l'allenatore da prendere per fare il salto di qualità. Io non posso sentire giornalisti pseudo tifosi che fanno i salti di gioia nel giorno del centenario, nell'anno del centenario, perché è tornato Vanoli, lui ci salva. Ma come lui ci salva? Ma che volete fare? Ma cosa, campionato 14°-15°?
1: Fabio!
0: Ma sono i tifosi, ragazzi, della Fiorentina. Ma che volete stare sempre a vedere quell'altro vince?
1: No, sono d'accordo con te. Fabio, però io sono da. Guarda, Fabio, ti ho lasciato parlare e ti ho lasciato sfogare, ma io sono d'accordo con te, quindi
0: no,
1: non ho niente da.
0: È una riflessione corretta.
1: Io sono d'accordo con te, ma qui si dice: l'Atalanta ti è passata avanti, il Como ti è passata avanti, il Bologna ha vinto la Coppa Italia. Si dice da mesi noi questa cosa, cioè con Francesco Benvenuti e con Fabio Ferri. Sono mesi che si dice questo, che noi che la piazza di Firenze, perché tra l'altro è anche, tra virgolette, anche la piazza che c'è cascata con le scarpe dentro a questo discorso, si è assopita davanti a quello che gli stava succedendo intorno, perché c'è qualcuno che è esultato per il nono posto perché ti portava comunque in conference, quindi sono d'accordo con te Fabio,
0: io non voglio fare il dispattista delle 10:40, 10:41, ma se noi non ci si libera di questa società, che per carità Joseph il commisso sarà la persona più brava del mondo, ma hanno dimostrato che nel calcio non ci sanno stare, ragazzi, perché il presidente dov'è? Il presidente ha preso decisioni, o decide tutto Paratici, o peggio ancora decide Ferrari. Questo non è uno sfogo, e sono riflessioni, perché ti ripeto, sento dei giornalisti tante ipotesi, tante idee, tante considerazioni, però poi nel concreto e non si va mai a toccare chi comanda. A me mi fa piacere che abbia fatto la parte, ma io voglio vedere partite di calcio, non voglio la parte.
1: Fabio, ti devo salutare perché ovviamente dobbiamo dare spazio anche agli altri ascoltatori, però il tuo commento è assolutamente lecito e comprensibile e dice giustamente, non è solo uno sfogo, è anche cronaca di ciò che è successo. Io Cristiano penso che tu ascolti spesso questa trasmissione, mi sembra la trasmissione sbagliata a cui fare questo tipo di appunti, ma comunque lo accolgo e lo capisco perché è vero, cioè la Fiorentina è in mano della Valle, hai commesso da tanti anni, c'è stata una serie di sbagli enormi che abbiamo sottolineato e qui noi si pensava che l'arrivo di Paratici potesse portare una ventata di calcio a 360 gradi, diciamo alcune cose continuano ad essere, perché non è che si può rinnegare tutto ciò che è stato detto da gennaio in poi, però la scelta dell'allenatore è stata una scelta terribilmente sbagliata e forse, e qui ti tiro la palla nella tua metà campo, aver fatto un mercato così oneroso per poi richiamare Vanoli, tutto il bene che si può volere a Vanoli, è una scelta conservativa e che conferma non voler fare tipo quell'ultimo passaggio che per esempio a Napoli o all'Atalanta sono riusciti a fare proprio quando hanno inserito dentro al proprio contesto un allenatore che facesse la differenza, a Napoli con Benitez e in poi all'Atalanta mantenendo Gasperini per tanti anni.
2: Però ci è voluto tempo, ci è voluto più di 7 anni, questo bisogna dirlo. Poi quando, forse non so se si riferiva a quello che dicevo io in precedenza all'ascoltatore sul fatto che sbagliare è umano, però io ricordo che, e capisco, comprendo diciamo così il dolore di chi insomma segue, spende, fa sacrifici per una squadra, però ci sono tante squadre che hanno anche più budget della Fiorentina che non vincono da anni. Manchester United ha cambiato allenatori uno dietro l'altro, ha cambiato
1: sì, sai,
2: giocatori,
1: però gli occhi dell'ascoltatore sì, del tifoso,
2: no,
1: della Fiorentina,
2: no, era per dire che non è solo la Fiorentina che sbaglia, non è solo la Fiorentina che non riesce a ottenere, a programmare. Manchester United, il Paris Saint Germain prima di arrivare a questa formazione ha avuto dei passaggi a vuoto spendendo miliardi di euro, non milioni, miliardi di euro, quindi la ricetta giusta è difficile da trovare, ci vuole del tempo per trovarla e questo è sicuramente un errore da parte di Paratici, perché cambiare allenatore è la missione netta, anche se non lo dirà mai, ma è chiaro che è un errore perché punto su un cavallo, lo cambio dopo 3 partite, è evidente che è un errore. La programmazione però è anche vedere quello che succede a lungo termine, e a lungo termine a volte anche più di 7 anni. Poi sulla questione societaria io non so, cioè, capisco che se non vinci o se non ottieni nulla, se nemmeno ti diverti, guardi il giardino del vicino e ti sembra sempre più verde, però è anche vero che insomma bisogna capire se c'è effettivamente la volontà dalla parte della proprietà di vendere, e non lo so,
1: non
2: e
1: mi sembra, però
2: bisogna capire
1: con i fatti
2: ci
1: almeno
2: potrebbe arrivare, perché cioè non sempre il cambio di proprietà vuol dire miglioramento immediato, anche in quel caso ci dovrebbe essere un percorso di, diciamo, di crescita o comunque di cambiamento che necessita di tempo.
1: Non tutti riescono a fare ciò che ha fatto il Como, che evidentemente
2: che comunque ci ha messo qualche anno,
1: sì, insomma ci ha messo qualche anno, però dalla Serie D alla Champions ci ha messo 5 anni, cioè,
2: sì, sì, certo.
1: Si sta parlando di un miracolo se vogliamo da quel punto di vista, però l'oggettivo è non tutti riescono a fare una cosa del genere. Marcello in linea, ciao, buongiorno.
3: Buongiorno, te sei tornato dalle ferie bellissime, ti sei ricavato nel guano più complesso.
1: Ma aspettavano me, aspettavano me, perché volevano farmi vivere giorni intensi e ci sono riusciti.
3: Ecco, lo credo. Ascolta, io sai chiamo da fuori, chiamo da Livorno.
1: Sì.
3: E per vari motivi non riesco a frequentare se non raramente il Franchi. Io devo dire che una cosa come quella che è successa alla fine della partita col Torino, dove tutto lo stadio salta la panchina, io non l'avevo mai vista, ma neanche nei peggiori momenti. Questo allenatore non è stato digerito fin dall'inizio, è stato imposto, e questo cambio in corsa è veramente preoccupante, perché adesso gli viene consegnata una squadra che secondo me è incompleta, perché Paratici l'ha partito bene i primi 30 giorni per poi perdersi nel finale del calciomercato, volendo a tutti i costi disfarsi di determinati giocatori che invece probabilmente erano funzionali al gioco della Fiorentina. Io non voglio fare nomi adesso. E adesso con che spirito si va a vedere la Fiorentina? Spirito conservativo? Spirito di salvarci come ci siamo salvati l'anno scorso? Si va con uno spirito per cercare almeno di divertirsi? Io questo non lo so, io mi trovo da tifoso in confusione, in casa mia siamo 3 tifosi, e qui ragazzi dai, c'è una depressione
1: percepita, è percepibile, ma è normale. Marcello, è normale, Marcello, che sia così. Ti saluto nel frattempo e ti ringrazio, siamo un po' di corsa, ma è normale che sia così da parte dei tifosi, perché io che sono tifoso prima di essere giornalista, perché sono nato da tifoso prima di diventare giornalista, sto vivendo questo.
2: Senato lo dici sempre, io non mi ricordo. Borgo degli Albizzi.
1: Borgo degli Albizzi, certo, ma al di là della provenienza, ma poi sono veramente nato circondato da persone che mi hanno narrato il contesto fiorentina dentro Firenze, e quindi me l'hanno fatta vivere come un dovere quasi, oltre che un piacere, perché il piacere non è così spesso. Però ecco, la confusione è normale, anche perché si parte con un progetto, io ripeto, molto oneroso, quello di quest'estate, molto oneroso, che doveva strutturare, che deve strutturare non solo il presente ma anche il futuro della Fiorentina. Si parla di futuribilità che non c'era con Grosso, perché lui ha avuto qualche screzio, perché non ritiene la rosa all'altezza, benissimo, ma la futuribilità è Vanoli? Ma Vanoli va bene, lo conosciamo, gli si è voluto bene, l'anno scorso ha salvato la Fiorentina, abbiamo visto che alcune cose gli riescono anche più che discretamente, però ragazzi, io continuo a pensare che non si possa pensare a un progetto vincente senza partire da un cambio vincente in panchina. Non ce l'ho né con Vanoli né con Grosso, io sto dicendo però che se le altre piazze decidono di fare lo switch quando cambiano l'allenatore prima ancora di cambiare la squadra, e qui non viene mai fatta questa cosa, perché anche Italiana Bologna era uno switch in avanti, e Gasperini mantenuto per tanti anni all'Atalanta, e poi il cambio davvero c'è stato Palladino, per carità, ma poi c'è stato Sarri, un'altra scelta che guarda in avanti, che guarda alla futuribilità del club, la Roma con Gasperini stesso, il Napoli con Allegri. Cioè ragazzi, Napoli fino a 20 anni fa non era nulla, ora è 20 anni che ci mangia in testa. No, ha vinto 2 scudetti prima di arrivare a vincere. Qualcuno ti diceva, per esempio, è vero che per arrivare a vincere ci è voluto progetti prolungati a Napoli, Atalanta per l'Europa League eccetera, però hanno fatto Europa su Europa su Europa. La Fiorentina l'Europa vera non la fa da tanti anni,
2: E anche per questo secondo me fai difficoltà a chiamare uno tipo Conte, tipo Slot, tipo Nagelsmann, perché aspettano magari formazioni che giocano in Europa. Io non credo sia nemmeno un problema economico, perché insomma se hai speso così tanto, l'allenatore, per quanto possa richiedere un investimento importante dal punto di vista dello stipendio, insomma non può incidere più di tanto su un bilancio complessivo. Però è evidente che questo tipo di allenatori magari potrebbero venire se gli viene prospettato un progetto a lungo termine con poi l'arrivo in Europa, ma in corsa difficilmente accettano una condizione del genere. Ecco perché ad esempio anche Iraola ha atteso fino all'ultimo, poi non è che è andato alla Sestese, è andato al Liverpool, Glasner, è andato al Nottingham Forest, una squadra comunque che ha una storia, anche ha vinto più Champions che scudetti, Nottingham Forest, comunque l'anno scorso era in Europa. Quindi è evidente insomma che o parti da un allenatore semi sconosciuto, un allenatore giovane che però ti dimostra che ha qualità per poter crescere, poteva essere il Farioli di turno non adesso ma prima, Lisci dell'Osasuna, cito nomi a caso ovviamente, oppure appunto devi cercare quello che è disponibile. Evidentemente la scelta di Vanoli era quella che dava più garanzie, conoscendo l'ambiente, avendo fatto bene già nei mesi scorsi. Poi insomma, visto un po', su girano già le interviste che ha fatto Vanoli qualche tempo fa sul mercato della Fiorentina, in cui disse si può costruire un sogno, forse anche su questo ha puntato Paratici.
1: Beh, speriamo riesca a costruirlo, assolutamente, ce lo deve dimostrare. Sicuramente si deve dire che Vanoli, nel momento in cui entrò alla Fiorentina, in un tempo che non è stato brevissimo ma nemmeno infinito, l'impronta di Vanoli l'ha data. Cioè, Grosso in 2 mesi non ha fatto percepire di essere in linea con ciò che è stato costruito nel mercato della Fiorentina, e questo è il più grosso dubbio che uno si porta dietro.
2: Assolutamente. Poi mi è venuta in mente una cosa, visto passare nelle immagini davanti ai nostri schermi De Zerbi che prende 15 milioni in roba del genere,
1: buono,
2: e ancora il Tottenham deve segnare, ecco. Quindi, e ha speso 400
1: guarda,
2: milioni.
1: Ma ti dico cosa mi dicono i colleghi inglesi su De Zerbi, perché la cosa più buona che dicono è che si veste bene.
2: Pensa cosa stanno stanno pensando i tifosi del Tottenham.
1: Mamma mia, una tragedia, perché hanno fatto 5 anni di contratto, tra l'altro, a quelle cifre, non 6 mesi. Allora, abbiamo Giacomo Galassi, che è al Viola Park. Chiedo all'ascoltatore in linea un attimo di pazienza, perché dobbiamo prima dare spazio alle notizie che arrivano proprio dal Viola Park. Eccolo lì, un bel sole, un bel caldo.
4: Buongiorno.
1: Vero, tutto a posto, si sente benissimo, straordinario. Sì. Si è levato presto, Giacomo, dopo essere andato a letto tardi come tutti noi a causa dell'esonero di Grosso, però è puntuale e preciso essere davanti al Viola Park, perché qualcosa un po' è successo, cioè nel senso nel paio d'ore che tu stai vivendo lì fuori dal Viola Park, qualcosa è successo, non tantissimo, però allora partiamo dalla cronaca.
4: La cronaca dice che tra un'ora circa, probabilmente qualcosina in più, conoscendo un po' le tempistiche, dovrebbe arrivare Paolo Vanoli. Partiamo da questo, che poi credo sia il dato che interessa di più. Poi vi posso raccontare che qualche minuto fa è arrivato Joseph Commisso, prima di lui era arrivata la madre Catherine, abbiamo visto entrare sia Ferrari che Goretti, ognuno a bordo delle proprie auto. Diciamo un'oretta fa più o meno non abbiamo visto Fabio Paratici, che però insomma è un po' che non si vede da questo ingresso, perché evidentemente ha un ingresso insomma personale, secondario da cui entra, sì, perché insomma con i colleghi ci siamo organizzati più o meno, c'erano persone qui già dalle 7 del mattino e non è stato visto entrare, quindi o ha dormito dentro oppure è entrato da un altro ingresso. Detto questo, direi singolare anche l'entrata di Dodò in ciabatte.
1: Giocare in ciabatte, allenarsi in ciabatte. Sì.
4: Però molto carino, è arrivato insomma proprio in intradito a piedi, lui che abita qui in zona
1: davanti.
4: E che aveva già fatto non proprio davanti, ma insomma sì, qui accanto. E quindi insomma questo è arrivato, stavo un attimo ricollegando nella testa un po' tutti gli ingressi, ma dovremmo esserci più o meno con la squadra che è attesa nel pomeriggio, visto che poi si terrà il primo allenamento di Vanoli, che come vi ho detto attendiamo attorno alle 12, stiamo più o meno all'interno di questa indicazione oraria.
1: Siccome qualcuno ci chiedeva invece lumi su Ulai, e tu hai visto,
4: ecco, mi occhi. Sembrava che ci fosse qualcosa che mancava.
1: È una cosa piccolina, tra l'altro, nel senso è un ragazzo minuto, ma insomma che cosa succede nei confronti di lei?
4: Lui è minuto, però diciamo che le sue condizioni fisiche non sono poi un aspetto così secondario, perché sì, abbiamo visto anche lui comparire più o meno verso le 9:30 e ha lasciato un van per poi essere preso dal van della Fiorentina e portato a fare le analisi su quello che è il problema che l'ha costretto al forfè nel primo tempo contro il Torino, quindi credo, poi non so come si svilupperà la giornata della Fiorentina, perché qui si vive neanche alla giornata al minuto, però insomma mi immagino che nella giornata di oggi o al più tardi domani possano arrivare delle indicazioni anche sul centrocampista. Il problema è muscolare, bisognerà capire l'entità, certo, e pensare a un suo recupero venerdì. Ora io non so se poi era la sua camminata, non camminava in maniera proprio normalissima, poi ora da qui a dire che zoppicava vistosamente no, però ecco,
1: magari ha una anche il suo modo di camminare, dai, se non era esatto. Evidente lo zoppicamento, magari cammina così, cioè,
4: bene, però detto questo, ecco, una sua presenza con il Venezia io in questo momento la terrei in stand by, poi
1: io Giacomo, scusami se mi permette, faccio un inciso, io non me l'aspetto prima della dopo la sosta, quindi mi stupirebbe vederlo in campo da qui alle prossime tre partite, che sono Venezia, Pisa e Napoli, te lo dico con grande franchezza.
4: Sì, sinceramente credo anch'io, però insomma aspettiamo gli esami.
1: Ecco, ha tolto anche l'audio. Ecco, certo.
4: Però ecco,
1: non
4: sì,
1: ti sentiamo più.
4: Stamani a lui comunque ci ha salutato tranquillo, anche perché che doveva fare
1: nulla.
4: E è andato a fare le visite.
1: Bene, allora ti lasciamo al fresco del Viola Park.
4: Viola Park, forse io non vi sento più.
1: Bene, allora leviamo il video di Galassi, non ci sente più, tanto sa che dovrà stare lì a aspettare l'arrivo di Vanoli, che come ci ha spiegato dovrebbe essere intorno alle 12. Invece al telefono abbiamo un altro Fabio, se non sbaglio.
2: Non Paratici.
1: No, non è Paratici. Ciao Fabio.
5: Buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Volevo fare una considerazione.
1: Sì.
5: Secondo il mio punto di vista, che Paratici, che io stimo e penso che sia una grande personaggio per la Fiorentina, io penso che però il problema che nasce a monte dalla riduzione dell'ingaggio, del monte ingaggi, diciamo, certo, così, che era una primaria cosa della società. Perché secondo me Paratici ha dovuto fare questa rivoluzione, che secondo me può darsi che è giusta e può darsi che abbia anche centrato i giocatori, ma secondo me l'idea era di tenere il blocco, compreso Ken, che secondo me è il primo degli errori che mancano. Secondo me tenere un blocco della vecchia guardia, della vecchia Fiorentina, e dato che c'è la disponibilità di spendere sui 40, cioè 50 milioni come sono stati spesi, in mettere nei famosi 3-4 giocatori di un certo peso, e secondo me non si è potuto fare perché dovevamo non diminuire il monte ingaggi, ma comprando questi 3-4 giocatori di un certo livello il monte ingaggi sarebbe ulteriormente avanzato. Secondo me il progetto della Fiorentina di Paratici era questo, poi per forza di cose ha dovuto fare sì piazza pulita, ma perché il problema era il monte ingaggi che andava ridotto, se no lui teneva il blocco, compreso Ken, che era la prima cosa, la più importante, e da lì lui metteva 4-3-4 giocatori come ha fatto con la Juventus, perché con la Juventus non ha mai fatto
1: una rivoluzione certo, di questo tipo. Grazie Fabio, grazie mille per il tuo intervento. Certo, sul mercato che sia stato l'obiettivo tra i principali quello di abbassare il monte ingaggi mi sembra chiaro. Sono
2: no, evidentissimo,
1: giocatori sì. Come Ken prendeva 6 milioni, Gudmundsson ne prendeva 2, Mandragora 1,8, Gosens siamo lì, presi giocatori, tanti giocatori anche giovani che guadagnano meno, ma insomma questo
2: è un po' anche quello che ha fatto il Como, perché magari il Como ha speso tanto, visto che insomma si usa spesso come termine paragone per il cartellino, però vai a prendere Baturina a 30, un ingaggio 1,2,
1: sì, sì,
2: 1,5, certo, una roba del genere, quindi cioè nel senso è sostenibile nel lungo periodo, ammorti anche il costo del cartellino in bilancio, ed è stato questo l'obiettivo. Poi giustamente c'è anche Fabregas che è un fattore in quella squadra.
1: Eh sì, ma è un fattore che anche il fatto che abbiano scelto tanti giocatori pagati magari anche tanto, ma che poi funzionano. Ora bisogna vedere se Vanoli riuscirà a fare funzionare anche i talenti acquistati dalla Fiorentina quest'estate, oppure se sarà un buon dell'acqua anche quello, lo scopriremo solo vivendo. Sono le 11 in punto, dobbiamo fermarci, tra poco ancora insieme con Cristiano Piccinelli di Radio Rai qui con me in studio, Pietro Lazzarini vi sta parlando, Stefano Arlese della parte tecnica, tutti voi, c'è una quantità di messaggi, non so come fare a leggerli e ascoltarli tutti, ci proveremo, quantomeno proveremo a fare il possibile, a tra poco.
6: Radio Firenze Viola.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
1: Eccoci qua, torniamo in diretta alla seconda ora insieme di Chi si compra con Cristiano Piccinelli di Radio Rai qui con me in studio, Pietro Lazzarini che vi sta parlando, i tantissimi vostri messaggi. Intanto come giocherà secondo te questo Vanoli? Nel senso,
2: io penso 4-3-3, non credo si possa fare diversamente.
1: Dipende da come sta anche l'ottimo Ulai. Io mi aspetto le prossime tre partite, se non ci dovesse essere Livoriano giocheranno 4-2-3-1.
2: Ah sì, può essere, sì.
1: Come ha giocato tra l'altro all'inizio del secondo tempo Grosso contro il Torino, perché a Tano non faceva il centrocampista, faceva sottopunta fondamentalmente. Però hai 5 centrocampisti a disposizione, 4 perché c'è l'infortunio, e quindi 3 giocano e uno solo di riserva. Può darsi che si sposti a fare un centrocampo a 2, magari mette Gonsalves a fare il sottopunta e
2: o Massantuono.
1: Ma tanto giorno ha stupito anche la sua uscita dal campo, certo, sì. Si mangia con Bove all'inizio, sì, partita, sì, sì. Roba non da aeroporto.
2: Sì, però insomma qualcosina l'ha fatta vedere Massantuono, anche lui evidentemente si deve calare in una dimensione diversa, un pochino meno Fioretto e magari un po' più Spada, perché la situazione è questa, però insomma io credo che la variazione dello schema sarà l'ultimo dei pensieri di Paolo Vanoli, dovrà cercare soprattutto di capire e motivare questi ragazzi a una scossa, perché insomma il Venezia, prima di tutto arriva un Venezia, tra l'altro ha fatto 0 zero punti e quindi insomma necessita sicuramente di
1: siamo in buona compagnia.
2: Sì, sì,
1: è la terza squadra di fila che si trova a zero punti, sì. E la Fiorentina rimane a zero punti, speriamo che la terza sia la volta buona di smuovere.
2: Poi c'è il Napoli e il Pisa, che il Pisa, io ho fatto Pisa Catanzaro l'altro giorno, Pisa gioca.
1: Sì.
2: Bella squadra.
1: Non so se verrà con la voglia di perderci grandi energie, però i derby.
2: Stimolerò una cosa che molti conosceranno, però al termine della partita ci sono stati Corio contro la Fiorentina. Vabbè, dopo Pisa Catanzaro.
1: Anche da parte della Fiorentina sono stati fatti l'altro giorno.
2: Io insomma credo che Bianco possa fare più, insomma, tanto turnover, un po' perché non ha giocatori per fare turnover, perché comunque le rose di Serie B, certo, sono inferiori, però insomma credo che vorrà provare a fare uno sgambetto e sfruttare la situazione, quindi insomma tre partite prima della sosta difficilissime, perché poi anche il Napoli insomma arriva, aveva già perso due partite su tre, anche il Napoli non sta benissimo da quel punto di vista.
1: Allora abbiamo in linea anche Massimo da Mestre. Ciao Massimo, buongiorno.
8: Buongiorno, ciao Pietro, ciao. In realtà sono l'ultimo giorno di vacanza, sono con i piedi in acqua sulla battigia di dove vado, in Salento. Domani torno su. Non andrò a vedere Venezia Fiorentina, mi rifiuto. Non ci vado.
1: Ma come, c'è Paolo Vanoni in panchina?
8: Non mi meritano. Non meritano che mi rompa le balle arrivare.
1: Vai a prendere il vaporetto viaggio immediatamente, Massimo. Non t'azzardare.
2: No, poi da lì un attimo.
1: Ma poi lui può andare da Mestre, prende il vaporetto e va allo stadio.
8: A Lido c'è, no, ad arrivare alla stadio da Mestre, come faccio prima venire a Firenze da Mestre.
1: Ah, ottimo.
2: Aspetti la costruzione dello stadio a Tessera, praticamente
8: sarà molto più semplice. No, comunque, allora da vecchio e cronista antico che non ci ha mai capito un tubo, a me questo comunicato di quattro righe che arriva quasi a mezzanotte, in cui non si ringrazia l'allenatore precedente, in cui non si dice niente del futuro, e il silenzio che c'è stato fino adesso, mi fanno pensare che è esploso qualcosa. E non sarebbe ravvegliato se succedesse qualche altra cosa, se ci arrivasse qualche altro comunicato nelle prossime ore, perché non è normale quello che è successo, cioè non è il semplice cambio di un allenatore. Questo silenzio mi lascia molto perplesso, e in più cambio di allenatore col ritorno di Vanoli. È roba di Paratici, secondo voi, il ritorno di Vanoli? Io non ci credo. Non ha alcun senso.
1: Ma io guarda, ti racconto questa, Massimo, perché in tanti hanno questo retropensiero e lo capisco, però ti dico che nel rapporto c'è stato tra Vanoli e Paratici, anche nel mese in cui l'ha fatto bollire, Paratici ci ha pensato tanto prima di dire definitivamente prendo Grosso, anche se lo aveva già bloccato da aprile, cioè perché comunque Vanoli con la piazza che per certi versi lo aveva poi accolto, non dico trionfalmente, ma comunque la salvezza l'ha conquistata anche grazie a lui, che conosce la piazza, che comunque è un allenatore senza queste pretese straordinarie, lo dobbiamo dire, perché ce l'ha le pretese, ma non roba da primissimo livello. Quindi io non sono così stupito dalla scelta di Vanoli, e non sono nemmeno così convinto che, come tanti pensate, non ci sia poi la decisione presa da Paratici. Certo, ti hai detto bene, da cronista, quello che è successo di domenica sera con un comunicato di una riga alle 23:30, senza ulteriori prese di posizione da parte del club, la storia ci insegna che
8: li hanno convocato per una conferenza, gli hanno fatto sapere qualcosa.
1: No,
8: vero, cioè non è normale, cioè,
1: ora vediamo, siamo qui in balia delle onde, purtroppo, sai,
8: qui,
1: te sei sulla battigia e noi siamo sulle onde,
8: scegliere Vanoli non lo so, io non lo trovo, mi sa più di una scelta della Fiorentina che di Paratici, ecco.
1: Va bene, vedremo. Caro Massimo, goditi queste ultime ore di mare e a presto. Siamo effettivamente in balia un po' delle onde, questo è normale, cioè, quello che dice Massimo, lui ha fatto il cronista di sport per tanti anni, seguendo il basket, seguendo il calcio, è quello che diciamo anche noi, cioè è stato fuori dall'ordinario come è successo, non tanto che sia successo, lo dicevamo prima, che sia successo l'esonero di Vanoli, sì, di Grosso non c'è niente di strano dopo quello che abbiamo visto, però tutto il contorno,
2: no, sì, le tempistiche, ho detto, l'esonero che si è maturato dopo la partita con una giornata di riflessione, secondo me ci sta. Puoi fare tranquillamente il comunicato la mattina, un comunicato magari anche in cui si usano le classiche frasi di rito, un comunicato così stringato alle 11.30, qualche, non dico dubbio, però che sia successo qualcosa di che abbia portato a una decisione immediata e repentina è abbastanza evidente. Io dubito sinceramente che la società, chi? Il presidente commisso, la moglie, la mamma, Catherine Ferrari Goretti, che comunque è dietro a livello gerarchico a Paratici, stia pensando di esonerare Paratici, che ha un contratto lì 4 anni?
1: Da 2 milioni di euro.
2: Non credo.
1: No,
2: non
1: lì
2: credo.
1: O arriva.
2: Dopo che gli ha dato la possibilità di spendere più di 100 milioni.
1: Ma poi ti ripeto, guarda che comunque c'è stato questo momento in cui effettivamente, cioè, non vi ricordate? Perché chiaramente è stata presa fra virgolette una topica a livello titolistico, però il Corriere dello Sport disse al 99% resta Vanoli, ma perché l'indirizzo che faceva trapelare anche Paratici in quelle ore era quello. Poi tanti come me non credevano perché avevano in mano la notizia che Grosso era già stato più che contattato e quindi si teneva sul chi va là. Ma anche Vanoli, quando parlava in privato con una parte della stampa, gli amici di Firenze, diceva: no, ma a me me l'ho detto da aspettare, ma penso che poi resterò. Cioè, quindi c'è stato un momento in cui questa riflessione coinvolgeva direttamente Vanoli. Poi io la considero una scelta conservatrice, una scelta che non è in linea con il mercato fatto, e ripeto, penso che la Fiorentina avesse l'occasione già l'estate scorsa, ma ora anche di provare a strambare e andare su un allenatore con un passato e con anche un progetto futuro un pochino più intrigante, anche spendendo tanto. Però hai speso tanto tutta l'estate, sì, sì. Cioè, mi sembrava una cosa logica. Hanno preferito tracciare una linea di continuità brevemente interrotta come codice Morse con l'innesto di Grosso. Io su Vanoli non sono totalmente negativo, penso sia un allenatore che sappia il fatto suo, che dà grinta, che sicuramente riporterà il pressing. Ragazzi, zero pressing visto in queste giornate è stato fastidioso agli occhi di un... Io amo Klopp, vedere il Grosso che è l'antitesi di Klopp, ma ha fatto male agli occhi. Sono però i miei dubbi sul fatto che sia una scelta lungimirante, futuribile, che porterà lontano, io me li tengo.
2: Però è una scelta che secondo me ha senso nella necessità di cambiare subito, cioè di dare modo alla Fiorentina di ritrovare punti che insomma iniziano anche a servire, perché poi è chiaro che manca tantissimo la conclusione del campionato. Però se rimani a zero, poi subentrano anche ovviamente dei dubbi, delle confusioni a livello mentale. Io credo che l'idea sia stata: scegliamo Vanoli, che ci mette poco a entrare nel mood Fiorentina, perché praticamente è andato via un paio di mesi fa, non ha bisogno di grandi di chissà quanto tempo per conoscere l'ambiente, giocatori tutti nuovi per lui o per chiunque sarebbe arrivato al suo posto, però c'ha questa capacità di potersi inserire subito. Forse questa è stata la valutazione che è stata fatta, cioè avere un allenatore capace di incidere subito. Se prendi uno slot, un Nagelsmann,
1: Thiago Motta
2: è poi devi concedergli qualcosa anche a lui.
1: E il tempo è già finito fondamentalmente, esatto. Questa è la cosa più triste, ma intanto abbiamo un altro ascoltatore in linea. Jacopo, ciao, buongiorno.
9: Ciao Pietro, buongiorno. Io volevo dire una cosa anche riguardo a quello che ho sentito da altri ascoltatori. Allora, la Fiorentina sta facendo per l'ennesima volta forse un errore, l'ha fatto quando ha preso Grosso, ma ora finalmente sta reagendo con qualcosa di calcio, perché gli allenatori li sbagliano tutti. Cioè, noi non ci dimentichiamo, tu citavi prima delle realtà a livello nazionale importantissime. Il Napoli, dopo aver vinto uno scudetto lo Spalletti, ha fatto in un anno Rudy Garcia, Mazzarri, Alzona.
1: Vero, vero.
9: La Juve l'anno scorso ha cominciato con Tudor e poi l'ha mandato via, e l'Atalanta dopo 9 anni di Gasperini si è affidata a Juric, salvo poi richiamare Palladino. Il Milan dopo Pioli ha infilato 6 o 7 allenatori, uno peggio di quell'altro. La Roma 3 anni fa ha cominciato con De Rossi, poi Juric, poi ha trovato Ranieri e gli ha levato il coniglio dal cilindro. Ma tutti sbagliano gli allenatori. Reagire in tempi rapidi e cercare di rimettere la cosa in carreggiata mi sembra una scelta giusta della società, che ha sbagliato quella prima, ma che può anche correggersi. Anche perché quello che secondo me è importante sottolineare è che i limiti di Grosso sono enormi e sono emersi in tutta la loro manifesta evidenza nelle ultime partite, perché prima io mi ricordo una discussione con Francesco Benvenuti nella tua trasmissione, Pietro, sì, sul fatto che la Fiorentina aveva tanti giocatori nuovi. Ieri l'altro Torino aveva 7 giocatori nuovi su 11, però aveva un'idea di squadra, aveva un'idea di gioco, cosa la Fiorentina non ha mai mostrato. Esempio 1. 2, la fragilità difensiva l'avete già. Il fatto che questa squadra giochi un calcio che è molto rischioso, che a volte gli può andare bene, ma Grosso veniva da un'annata a Sassuolo dove aveva perso 17 partite su 38, più di quante le avevano perse Pioli e Vanoli messi insieme. Si sta parlando di questo, quindi rimediare in tempo. E comunque la rosa della Fiorentina attuale è sicuramente meglio di quella di Frosinone e di Torino che sono venuti a passeggiare a Firenze. Quindi io credo che aver rimediato in tempo sia stata la scelta più giusta che la potesse fare, rimediando a un proprio errore, ma dimostrando che così si può provare a cercare di fare calcio. Questo volevo dire.
1: Bene, Jacopo, ti ringraziamo per la tua riflessione, assolutamente condivisibile. A presto, ovviamente, per quanto riguarda Radio Firenze Viola. Bene, allora, io leggo un po' di messaggi, poi ne ascoltiamo tanti altri, non so come riparare se no, Cristiano. Allora, io penso che i senatori rimasti nello spogliatoio abbiano imposto il ritorno di Vanoli. Io non credo.
2: No,
1: buongiorno Pietro, questo è Massimiliano, concordo su quanto dici su Vanoli, ma in questo momento siamo talmente in urgenza che, come dice il tuo ospite in studio, dobbiamo mettere mano subito con un tecnico capace di dare una sterzata, altrimenti si rischia di buttare immediatamente il campionato alle ortiche. Quindi la votazione che ti trova d'accordo, perché ripete ciò che avevi detto. Ciao ragazzi, io credo che al momento sia la soluzione migliore, anche dopo la dichiarazione con Zazzarone. Il direttore ha fatto una squadra da sogno, Vanoli può per la prima volta nella sua carriera avere una squadra forte e magari ci farà vedere la sua idea di calcio. Voi che ne pensate? Cioè, in effetti, io lo dico anche per quelli che hanno la teoria del complotto alle spalle della questione, cioè, Vanoli ha fatto una sviolinata a Paratici in quell'intervista, ha detto ci sono rimasto male, pensavo.
2: Vabbè, era inevitabile.
1: Però, allora, prima di tutto ha risposto subito di sì. Quindi, insomma, ci sarà rimasto male, ma era lì pronto a subentrare, no? E poi, io credo che questo passaggio sia decisivo, perché Grosso mi risulta abbia fatto trapelare molti dubbi sulla qualità a 360 gradi della rosa che gli è stata affidata, e questo è quello che ha fatto saltare il banco. Cioè, mentre la Fiorentina diceva oh Ciccio ma ti sei fatto una squadra da 200 milioni, lui diceva sì, capito, però magari manca quello, però ti avevo chiesto quell'altro, e quindi da lì è nato questo scontro. Il fatto che Vanoli abbia detto è una squadra da sogno, ci sta che sia stato una dichiarazione che ha fatto breccia, ecco.
2: No, beh, se te pensi che l'anno scorso giocava con Harrison, che adesso è nel dopolavoro in America nella MLS, aveva Solomon che adesso è in Serie B inglese, aveva giocatori che non ci sono più, certo aveva forse in più Ken, ma praticamente lui l'ha avuto pochissimo, perché poi Ken da aprile non si è più visto in campo. Gli dai una squadra che ha tante alternative sulle fasce, ha due centravanti interessanti, Pellegrino e Beto, ha una difesa che a mio modo di vedere, indipendentemente da come sta andando Dragusin, comunque si è rinforzata. A me ad esempio Bieri nella disfatta generale comunque qualcosina ci ho visto di positivo.
1: Ma Bieri non è disgabbato,
2: no, però è chiaro, una squadra che perde non può essere
1: fenomenale,
2: però si vede qualcosa. E anche Valdepeñas gli devi concedere l'errore a mio modo di vedere, però è un giocatore che mi piace molto più di João Mario, diciamo, sull'esterno di sinistra vedo qualcosa in più. È chiaro che sicuramente ha maggiori armi per poter far qualcosa di migliore rispetto a quello dell'anno scorso. L'anno scorso lui anche disse, senza, diciamo, nascondersi, che era meglio pareggiare che perdere, insomma, perché la situazione era quella. Adesso la situazione non è ancora d'emergenza e quindi anche lui può metterci qualcosa di più, anzi è obbligato secondo me a metterci qualcosa di più, perché per lui forse è anche l'occasione della vita. 54 anni, viene insomma da un periodo in cui ha avuto più problemi che altro.
1: La prima occasione, quella dell'anno scorso, Vanoli l'aveva sfruttata, certo, e anche discretamente. Secondo me è rimasta a piedi perché anche lui non ha lavorato bene nella sua comunicazione verso l'esterno, perché stare un mese a aspettare la Fiorentina che poi ti manda in tram credo che sia stato un errore. Però ora torna da condottiero, ovviamente torna potendo dire avete visto che alla fine voi siete tornati da me, e torna a una squadra che ha tanto talento, cioè un talento che lui può cercare di far esprimere. Al Venezia, che aveva tanti ragazzi giovani, una squadra costruita con non l'intelligenza artificiale, con, come si dice, con gli algoritmi, mercato fatto in quel modo, tirò fuori un bel pacchettino. Era una bella squadra il Venezia,
2: no, giocava anche bene,
1: e tra l'altro la prese in fondo alla classifica per portarla in Serie A, sì, quindi sì, ce l'ha nelle corde questo tipo di inserimento.
2: E secondo me anche le prime partite al Torino, tutto sommato, qualcosa di significativo si è visto. Poi lì credo che ci sia stato un rapporto che è andato via deteriorandosi con Urbano Cairo, e poi anche, insomma, i giocatori che gli sono stati venduti. Lui è partito con Bellanova a fine mercato, Bellanova non c'era più. È chiaro che in una squadra come il Torino, dove magari le eccellenze non sono così tante, se quelle che ci sono vengono vendute, buongiorno eccetera, e poi è chiaro che ti devi anche ridimensionare quelle che erano le tue aspettative.
1: Allora andiamo a sentirci tre audio, grazie Stefano.
10: Buongiorno ragazzi, leggermi da massa, e niente, siamo di fronte all'ennesimo patto di riservatezza. Di sicuro la Fiorentina nell'ultimo anno ha deciso, nell'anno del centenario, di battere ogni record negativo, però sta rendendo noi radioascoltatori e tifosi dei grandissimi preveggenti, visto che stiamo azzeccando la totalità delle previsioni e pronostici. Allora aggiungo un'altra riflessione: il ritorno di Vanoli non può essere riconducibile a Paratici, che già ha cannato grosso, perché Paratici è quello che non esercitò l'opzione, quindi la scelta di Vanoli va ricondotta al duo Goretti-Ferrari, no, ragazzi, è una vittoria loro a livello dirigenziale.
1: Non è così.
11: Ma guarda Pietro, buongiorno, io sto sotto 15 secondi, siamo alle comiche, le comiche, non lo chiamiamo più Viola Park, chiamiamolo il Circo Togni, siamo ai Circo Togni.
12: Buongiorno ragazzi, allora io vi chiedo per favore di non farmi sentire più la frase ma questa squadra non era stata fatta per lui, non aveva i giocatori che voleva lui, adesso viene Vanoli, non ha i giocatori, la squadra fatta da lui. Allora, questa frase non ha alcun senso logico, ragazzi. Un allenatore di Serie A deve saper allenare qualsiasi tipo di rosa, alcuni tipi meglio, alcuni tipi peggio, però deve saper allenare. Lo schifo visto fino ad oggi è ingiustificabile, ragazzi. Allora che fa? Ogni squadra che cambia allenatore deve cambiare tutta la rosa ogni volta? Quali sono gli allenatori che fanno tutta la squadra a loro piacimento? Che è Guardiola, forse Ferguson ai tempi del Manchester? Non ha senso, ragazzi.
2: Come si chiama questo ascoltatore?
1: Non lo so chi era.
2: Però concordo al 110%. Concordo al 110%. Un allenatore di livello non può avere tutti i giocatori che vuole e si deve adattare. Anzi, ti dirò di più: quello bravo è quello che trova il giocatore, vede i giocatori e li mette nella posizione migliore.
1: Ma poi ti posso dire una cosa? Allora, qui la Fiorentina, che è stata costruita in attacco di rincorsa, ma per tutto il resto della squadra era pronta fondamentalmente ai primi di agosto, cioè la fase difensiva vera e propria la potevi tranquillamente studiare, ma gli errori di Grosso sono evidenti a tutti, e il problema è che contestualmente, quando esprimi delle perplessità enormi visto quello che ha espresso il gioco, quindi il non gioco di Grosso, devi subito dopo dire che è stato un errore enorme da parte del club e quindi del direttore sportivo. Sono due cose che vanno di pari passo, cioè non si può solo dire Grosso ha fatto schifo, è giusto che sia stato esonerato. È vero, Grosso non è stato all'altezza, tra l'altro appunto ci sono stati degli screzi anche sul mercato, ma subito dopo si deve ricordare che quella è stata una scelta fortemente voluta dalla direzione sportiva, perché se no è un passaggio mancante. Cioè Paratici è quello che la prima partita, io c'ero, contro il Benevento in Coppa Italia, è stato osannato dal pubblico dei tifosi della Fiorentina, è stato chiamato, preso per il bavero per fare le foto. Che questo non vuol dire niente, cioè, a me va bene che ci sia dell'esaltazione, perché il mercato provoca esaltazione, perché i giocatori nuovi ti fanno sognare, però oggi è giusto sottolineare che il mercato è stato divertente, intrigante, portato giocatori di qualità, ma la scelta clamorosamente sbagliata è stata fatta all'inizio. Meno male che si stanno correggendo, vedremo dove ci porterà con Vanoli, però sono due cose strettamente legate.
2: No, secondo me anche lo stesso Paratici, che è lui che ha scelto, io l'amico che dice che c'è dietro Ferrari e Goretti
1: non mi risulta, io no, sto facendo dei riscontri
2: non ho fatto nessun tipo di riscontro, ma mi baso semplicemente sulla conoscenza del personaggio Paratici non avrebbe accettato una simile imposizione e il giorno dopo, anzi mezz'ora dopo, sarebbe già fuori dai cancelli del Viola Park se qualcun altro avesse preso una decisione sopra la sua testa. Io questo lo do per scontato, poi magari mi sbaglierò, per carità, sono, però lui, Paradici, deve assumersi la responsabilità di questo errore, che come dicevamo è un errore, perché ha puntato su Grosso e si è ritrovato dopo tre giorni, dopo tre giornate, a doverlo cambiare, e a difendere la scelta di Vanoli, a spiegare ai tifosi della Fiorentina, alla stampa della città, ma non solo, perché si è cambiato e perché si è scelto Vanoli. Io mi aspetto questa comunicazione.
1: Perché è possibile, eh? Ti dico che sto ricevendo i miei...
2: Cioè che se ne vada Paratici,
1: no,
2: o che...
1: No, no, che parli nelle prossime ore in prima persona per spiegare, quindi...
2: No, ma no, fa bene,
1: non ho,
2: fa
1: non
2: bene.
1: Non ho ancora la conferma, quindi quando avremo la conferma ve lo daremo nel caso, però quello che mi arriva, grazie al lavoro della redazione, è che effettivamente possa esserci a breve una conferenza stampa da parte proprio dello stesso Paratici per spiegare la propria scelta, perché di propria scelta si tratta. Ecco, quello che arriva dal Viola Park è che chi pensa che ci sia stato l'inserimento di altre figure nella scelta di ritorno di Vanoli sbaglia, cioè questo è quello che ci arriva forte e chiaro da dentro a Bagnarripoli, dove effettivamente ci hanno spiegato che Paratici è pienamente coinvolto nella decisione, anzi è stata una sua decisione.
2: Ma no, allora, ma figurati se, scusa,
1: prego.
2: Ma figuriamoci se Joseph Commisso, che ha preso le redini del club qualche mese fa e che forse avrà incontrato Vanoli una volta, due volte, perché all'inizio Vanoli raccontò di aver parlato con Rocco Commisso, se non mi ricordo male, e che ha affidato totalmente, sì, sì, sì, i suoi soldi, cioè la cosa principale è che lui ha affidato 100 rotti milioni del suo patrimonio a Paratici, e poi prende lui la decisione, la fa prendere a Ferrari, no, e a Goretti, non, dai, è credibile,
1: non è,
2: dai,
1: credibile,
2: ragazzi.
1: Sono d'accordo. Tommaso, buongiorno anche a te.
13: Ciao Pietro, ciao a tutti, buongiorno. Allora, io mi riattacco a un po' di cose che avete detto e qualche cosa che ha detto l'ascoltatore. Intanto penso che invece che sia stato preso, cioè io non penso che Paratici sia stato sorpassato, anzi penso che secondo me ci sia stata una grossa litigata tra due grossi, molto probabilmente ieri, e poi ha preso del tempo per pensarci, e poi logicamente siamo arrivati a Betondo. Secondo me è più plausibile una cosa del genere. Sono dell'idea che Grosso non aveva nemmeno la forza per imporsi e dire io voglio questo, voglio quest'altro, perché viene a dire ma chi sei, che cosa hai fatto, portami un portfolio che mi venga a dire che tu puoi pretendere di volere questo, che tu puoi pretendere di volere questo gioco, cioè, perché c'è questo concetto di gioco, perché non hai dimostrato niente. Penso sia una cosa normale, perché emerge nel mondo del lavoro. Loro sono in un mondo completamente differente, comunque sempre lavoro per loro, ma non ti può nemmeno permettere di chiedere, secondo me, se sei Grosso. Se me lo sbaglio è stato fatto in anticipo, perché se, come dicono, non è stato tenuto Vanoli perché hanno sentito un po' gli umori della piazza, allora se dovevano sentire gli umori della piazza dovevano prendere Sarri, e sarebbe stato un win-win, cioè nel senso, se Sarri va male vai a dire alle persone: ragazzi, noi ci abbiamo provato, abbiamo capito quello che volevate voi, lo so che questa non è il modo, ma era un win-win, cioè nel senso dicevano: io ho preso Sarri è andato male, soprattutto Sarri avrebbe avuto anche più tempo dalla piazza, perché se perdeva le prime giornate non tutti chiedevano la testa di Sarri. Se Sarri andava bene, loro ci prendevano oltretutto credibilità, ci prendevano punti, cioè punti nel senso nella piazza, prendevano punti nella piazza, cioè venivano sempre più acclamati. Non è stato fatto, è stato preso Grosso, che secondo me hanno provato a, come hai detto te, a dare una scherzata con un allenatore che comunque non capisco sotto quale punto di vista avessero visto il suo gioco, però ci hanno provato, hanno sbagliato, e voglio vedere in quanti non sbagliano nel mondo del lavoro, sbagliamo tutti, e quindi va bene. La cosa giusta è che sia stato fatto nel breve tempo, e questo ci vedo molto Paratici, che è vero, il tuo amico, ma che le cose non vanno e devi lasciare. Però io non ero per ritorno di Vanoli, perché a me Vanoli, oltre sotto un punto di vista comunicativo, che non mi piaceva, ma anche sotto un punto di vista di gioco, quando te andavi a vincere sempre 1-0, poi metteva 5, 6, 7 giocatori in difesa, e quel 1-0 certe volte, anzi quasi sempre, non lo difendevi mai. Ci ha salvato, lo ringraziamo.
14: Oltretutto la Fiorentina ci aspetta anche un po' di faccia, perché ha richiamato Manoli, io vorrei tanto che Parati mi dicesse come sei andato da Manoli, che cosa gli hai detto? Senti Paolo, tu ordini perché forse ti facciamo fare il traghettatore fino a fine anno, poi forse ci insegniamo, forse no. Cioè, cosa gli vai a dire a un allenatore così?
1: Ce lo spiegherà, credo, Tommaso. Perché, credo che ce lo spiegherà.
14: Manoli sia venuto perché non aveva altre alternative, perché la Fiorentina comunque è stata forse.
1: Infatti lui ha detto è una squadra da sogno, quindi vediamo se riuscirà a farci sognare. Però, anche a noi,
14: come vai a dirti cosa gli hai promesso a Manoli, perché un pochino ti deve anche promettere,
1: hai ragione,
14: fine anno lo tieni?
1: Ce lo spiegheranno, Tommaso, noi non lo possiamo sapere oggi, grazie mille, ce lo spiegheranno, mi auguro, anche perché è vero, cioè a un allenatore che hai mandato via facendo percepire che non era all'altezza della tua ricostruzione, lo richiami dopo due mesi, è chiaro che nel momento in cui gli fai la telefonata la prima parola è: abbiamo sbagliato, scusaci, se lo richiami con questa idea. E poi immagino che lui avrà, io credo che la prima cosa ha detto: ti ho sentito dire è una squadra da sogno, ci fai sognare anche a noi, perché è oggettivo che quella frase sia stata la frase catchy, come dicono in britannico, cioè quella frase che dice: cavolo, allora forse lui ha visto quello che Grosso non è riuscito a vedere. Perché prima si diceva: non è possibile che tutti gli allenatori, soprattutto quelli che devono, no, esaltare la propria carriera dentro a un contesto di livello, debbano chiedere Tizio Caglio Semproni, perché italiano, quando è arrivato alla Fiorentina, a parte Nzola, è stata una scelta pessima, gli altri se li è ritrovati spesso, quasi tutti, quindi, eppure la Fiorentina giocava da italiano, aveva un'identità, anche Palladino è un gioco che non mi piaceva tantissimo, ma l'aveva quell'identità. Cioè, Grosso gli va detto: guarda, te tutte le pretese che tu puoi avere, benissimo, ma tu non hai fatto vedere, non hai valorizzato mezzo giocatore di quello che ti abbiamo dato in dote.
2: No, assolutamente, perché comunque sia, insomma, anche nella partita vinta, l'unica vinta finora, quella con il Benevento, sto parlando ovviamente delle gare ufficiali, comunque sì, alla vinta Fiorentina, non dico per inerzia, però pronti via, errore della difesa del Benevento e segna la Fiorentina, e quello indirizza subito la partita, però alla fine ha rischiato qualcosina più del normale in una partita. Poi lì si diceva: calcio d'agosto, prima partita ufficiale, qualche attenuante ti si concede, vinci 4-1, troppe critiche non si possono fare. Però se vai col senno di poi ad analizzare anche quella partita, anche in quella partita ci sono state delle negatività che evidentemente Grosso non ha dato garanzie di poter insomma superare. E non so se c'è stato un litigio, non so se c'è stato soltanto un confronto, magari il confronto c'è stato e si è arrivati alla decisione che così non si poteva andare avanti. Poi sulla scelta dell'allenatore forse incidono tante valutazioni, quella economica, l'eventuale risposta, l'attesa che ti dà chi chiami prima di rispondere. Qua tra poco si rigioca, perché la Fiorentina venerdì è in campo, sì. Poi c'è la Coppa Italia e poi c'è la sosta, e se non si è voluto aspettare la sosta perché evidentemente si è ritenuto che c'era un'impellenza di dover cambiare, e bisogna trovare uno subito disponibile.
1: Non c'è più tempo da perdere, questo è evidente. Intanto Luciana Magistrato ci ha mandato le immagini, visto che mancava il direttore sportivo da tutti quelli che sapevamo stessero arrivando al Viola Park, è arrivato anche Paratici, perché tra l'altro tra quello che ci raccontano, insomma, una ventina di minuti è atteso Vanoli,
2: quindi non Guardiola,
1: no, non è Guardiola, però appunto il fatto che sia arrivato Paratici rasserena secondo me chi pensa che ci siano degli altri autori nella scelta dello stesso Vanoli, che a breve arriverà accolto da Paratici, che come dicevamo, grazie al lavoro di Andrea Giannattasio, potrebbe parlare nelle prossime ore proprio per spiegare la scelta. Eccolo qui con l'autista portato all'interno del Viola Park, il direttore sportivo della Fiorentina. Allora, ci sono 70.000 messaggi da sentire, da leggere, e andiamo avanti con tre audio, dai.
15: Ciao ragazzi, sono Marco da Prato. Vabbè, io entusiasta non sono, perché comunque speravo un inizio migliore come tutti, no? Però sabato scorso ho visto l'intervista di Vanoli con Zazzaroni. Cioè, mi ha proprio dato un senso di appartenenza, cioè almeno quella sicuramente ci vuol bene, Poi guardiamo, speriamo quest'anno non è novembre ma è settembre, siamo all'inizio. Speriamo ci faccia vedere anche un po' di gioco.
16: Buongiorno a tutti, grandissima Sara, veramente tiene il bando della matassa in maniera unica. Vi faccio una domanda, ma non è un elemento da poco il fatto che il buon Paratici abbia detto scusate, ho sbagliato a scegliere l'allenatore, ho cannato, perché licenziarlo la terza giornata vuol dire semplicemente ammettere di aver sbagliato. Questo significa che forse è un po' meno presuntuoso di come molti tendono a dipingerlo, non credete? Grazie, buona
17: giornata. Buongiorno a tutti, scusate il disturbo, ma è già stato confermato Vanoli allora?
1: Allora, non, parte non disturbi, questo è evidente, ma Vanoli sta arrivando in questi minuti, insomma, a breve al Viola Park, quindi sì, è confermato che ieri sera c'è stato l'esonero di Grosso e che oggi tornerà Vanoli sulla panchina fiorentina e da oggi pomeriggio, già primo allenamento, anche già per modo di dire, perché come diceva giustamente Cristiano, che è qui con

0: nella logica di bene, ora hai tutto questo, squadra da sogno, perché quello è un boomerang, quella dichiarazione, facci sognare, dici gioca, poi lui non lo dirà, è evidente, però mi aspetto che parlino solo di questo, diciamo, in questa conferenza che mi aspetto giovedì prima della partita al Venezia. Oggi è la giornata dei Fabio, e non solo per Fabio Grosso e Fabio Paratici, ma perché oggi è il terzo Fabio che chiama. Ciao Fabio, buon pomeriggio.
1: Non è Ferri.
2: Non è colpa mia.
0: Era una battuta. No, nessuna, zero, nemmeno nostra.
2: Ci eravamo sentiti la settimana scorsa e non ho resistito alla tentazione di richiamare, perché innanzitutto secondo me sarebbe utile portare rispetto, non dico a voi ovviamente, ma dico in generale, cioè al curriculum e alla storia di Paolo Vanoli, sia come persona sia come allenatore, perché se noi guardiamo il curriculum di Vanoli e lo confrontiamo con quello di Grosso, stiamo parlando di due pianeti diversi, stiamo parlando proprio di due mondi diversi, sia come esperienza, sia come resistenza agli esoneri, sia come risultati. E poi l'abbiamo visto a Firenze in una condizione che l'anno scorso, ragazzi, eravamo tutti a Sassuolo, a Verona, in casa col Verona, in casa con Lecce. Non è un mondo che ci siamo dimenticati,
0: no? Purtroppo no.
2: Allora, è una cosa, Guardiola, a me piace molto Klopp, l'hai detto anche te, si vede che la pensa, cioè è chiaro che mi piace Klopp, però in questo caso almeno recuperiamo un'idea di calcio, ragazzi, perché qui nelle ultime settimane questo non faceva pressing in alto, non riusciva a fare pressing indietro, le ripartenze non c'erano. Ma che c'ha in testa come modello di calcio Grosso? Io non l'ho capito, non ho capito che modello di calcio ha in testa Grosso. E con Vanoli sappiamo che entriamo in campo, diamo copertura alla difesa, è riuscito a valorizzare i ragazzi l'anno scorso sulle fasce e riesce a dare delle ripartenze, e non sarà Glasner, ma ragazzi, no, almeno abbiamo una persona che sa giocare a calcio, solo questo. E magari se iniziamo a rispettarle le persone, forse guadagniamo tutti di credibilità, lo dico a quelli che magari fischiavano Ilicic in Fiorentina Valencia. Ora mi sono rotti con i besti, basta, stiamo a lavorare, e nel carro armato stiamoci davvero con consapevolezza, perché se no ci distruggiamo da soli, ragazzi.
0: Bene,
2: forza Viola.
0: Grazie Fabio. Sicuramente da parte nostra non c'è stata questa tipo di critica nei confronti di Vanoli. Vanoli ha un background da allenatore di altissimo livello, a parte essere stato il vice di un allenatore vincente come Conte, poi ha vinto in Russia, ha fatto
3: subentrando,
0: ha fatto delle esperienze importanti. Io l'altro giorno parlavo con dei tifosi del Torino che ho trovato fuori dallo stadio, che mi dicevano uno degli allenatori che noi non avremmo mandato mai via era Vanoli, quindi ha lasciato anche un percepito particolare anche da quelle parti. Io credo che lui sicuramente ha un'occasione, perché entra come è entrato con Pioli, in anticipo però rispetto al subentro di Pioli, in una situazione dove non si è visto niente, e quindi tra niente a un po' è già un po', e quindi io penso che dovrà ripartire proprio da quest'idea del pressing, che non dovrà essere folle ma ragionato, ma che può farlo con i giocatori che ha a disposizione, perché poi c'ha tanti giocatori giovani a cui si può anche chiedere degli sforzi atletici che non puoi chiedere a Gosens, per dire, cioè Valdepeñas, di fare in su e in giù per la faccia. L'altro giorno a me Valdepeñas non è dispiaciuto, perché poi commette quell'errore di impostazione fisica nell'intervento, ma dopo c'è tutti quegli altri che dormono nel mezzo dell'area, nel senso, era stata una buona partita. Ecco, Vanoli secondo me porterà ordine, che in un casino come quello della Fiorentina è sempre meglio di niente. Avrei preferito altro, l'ho detto, credo che Cristiano sia confermi questo aspetto, da tifoso io, Pietro, sempre aspetto altro, ma quando in queste ore c'era che mi diceva c'è Antonio Conte libero, ragazzi, vuol dire che ancora la percezione di quello che è la Fiorentina attuale non ce l'avete, perché chi pensava che potesse arrivare Conte non ha la percezione di cos'è la Fiorentina oggi.
3: Che Conte, a parte lo stipendio, che comunque magari ci si può trovare un accordo, ma Conte l'anno scorso, per farvi capire, ha chiesto Lucca 35 milioni, Lucca all'Udinese, dopo 3 mesi, nemmeno 6, dice no, Lucca non mi piace, Lucca via 20 milioni al Verona per Giovane, che poi è fuori dalla lista,
0: sparito,
3: adesso
0: sparito.
3: Fuori dalla lista. La Fiorentina questo non glielo può concedere, e se non glielo concedi Conte difficilmente va avanti. C'è anche questo aspetto da considerare quando si parla di allenatori, e magari poi

0: convincerlo, se gli dai delle garanzie, se gli dai una visione a lungo termine, e lo prendi sicuramente in estate. Puoi anche provare a convincerlo, non è detto che non ci si riesca. In corso d'opera Conte è difficile prenderlo. Conte o allenatori simili come standard, anche di richieste, di pedigree, di budget che vogliono a disposizione. Conte, insomma, anche quando allenava la Juventus si lamentava che non li compravano giocatori, figuriamoci alla Fiorentina. È un modo di fare che ha, grandissimo allenatore, ha vinto tantissimo, ma se poi andate ad analizzare dove è rimasto di più, alla Juventus, se no due anni via, due anni
1: è vero,
0: via.
1: È vero,
0: è un tipo di allenatore, è un tipo di ragazzo, perché più o meno alla mia età, che
1: quindi, giustamente
0: mi autodefinisco ragazzo che ha questo modo di rapportarsi con il club in cui va a lavorare. Secondo me, se hai in mente un progetto pluriennale, cerchi qualcos'altro. E poi c'è anche la questione economica, sì, potevi coinvolgere, io ho fatto il nome, un allenatore giovane, Nagelsmann, reduce dall'esperienza negativa con la nazionale. Nagelsmann, magari puoi ragionarci sull'ingaggio, che sarebbe importante, sicuramente. Questo ha allenato il Bayern Monaco, non è che ha allenato squadre di secondo livello, però difficilmente, per la tipologia di allenatore che è, accetta un contratto in corso d'opera.
1: Non c'è dubbio,
0: quindi
1: d'accordo.
0: Io credo che la scelta sia stata fatta sull'impellenza, su chi conosce l'ambiente, su chi ha lavorato con i giovani, su chi ha comunque un passato internazionale. Sentivo stamattina, mentre arrivavo ascoltando Radio Firenze Viola, qualcuno chiedeva a Dario Baldi se Paolo Vanoli conosce l'inglese. Gli allenatori di adesso, fatte alcune eccezioni, sanno tutti l'inglese.
2: Poi perdonami, ma io non so chi gliel'ha chiesto, ma vuol dire non conoscere la storia di Paolo Vanoli, perché Vanoli è stato al Chelsea, è stato allenare in Russia, è stato allenare la nazionale,
0: ha giocato nei Rangers,
2: ragazzi, allora, poi l'inglese per un giocatore come è stato e come allenatore come è diventato, è la normalità sapere l'inglese.
0: Ti dico che ieri a Bologna-Sassuolo c'era la televisione, la BBC scozzese, Alba, che trasmette, ha acquisito i diritti per la Serie A del campionato italiano, e ovviamente era presente perché c'erano tre scozzesi ieri, Bowie, Ferguson e Doig. Però hanno voluto anche intervistare Aquilani. Aquilani è stato pochissimo a Liverpool, ha risposto tranquillamente in inglese.
2: Ragazzi, se no,
0: perché ormai fa parte,
2: si vive
0: del
2: in
0: lavoro.
2: Un altro mondo, dai, se si pensa a queste
0: cose. Se vuoi allenare come nel basket, dove da ancora prima era necessario l'inglese, ma ormai se vuoi allenare ad alti livelli, l'inglese è il passepartout con tutti i giocatori, perché anche Dobic, che è venuto a fare l'intervista, è ucraino, l'ha fatta in inglese,
2: certo.
0: Viene Bella Kociapa, venuta a Venezia in inglese, ovviamente il tedesco non lo so,
2: in inglese, però ti sei tranquillamente difeso, anzi sei andato all'attacco. Detto questo, abbiamo anche Niccolò da Parigi. Ciao Niccolò, buongiorno anche a te.
3: Ciao, buongiorno, come va?
2: Beh, insomma, poteva andare meglio.
3: Beh, insomma, poteva andare meglio. Esatto.
2: Va bene.
3: Allora, niente, ho deciso di chiamare perché volevo fare concorrenza a Cristiano. Ho sentito anche Cristiano è mare in mano e me.
2: Certo.
3: A Parigi sono mare in mano, quindi.
0: Di dove?
3: Marina di Grosseto.
2: Allora, siamo a casa. Allora. Ma io ci sono cresciuto a Marina di Grosseto, devi sapere, nel senso, non tutto l'anno, ma ho fatto tutte le estati fino all'età
3: come
2: di 25 anni a Marina di Grosseto, quindi
3: al
2: casa
3: bagnetto,
2: mia.
3: Ovviamente,
2: certo. Al Gabri.
0: Ah, il Gabri.
2: È uno dei più storici, è rimasto storico.
0: Sì, perché lui non è cambiato.
2: Ora è passato da storico a anacronistico. Salutiamo gli amici del Gabri, però il mio capagno era quello, sì.
3: Bravissimo. Ma guarda, queste sono le cose belle, vedi, ora si parla di cose brutte, cioè, di Fiorentina, purtroppo, della situazione attuale, che è surreale, però ragazzi, sentivo la trasmissione, si parla di Nagelsmann, Klopp, Conte, ma chi ci viene? Purtroppo le scelte sono dettate anche dalla nostra situazione disastrosa, senza Europa, e sono contento che hanno esonerato Grosso, perché io una roba così non l'avevo mai vista, mai. 9 gol subiti in 3 partite, 0 idea di gioco, gioco, zero polso sia nelle interviste con i giocatori. Cioè, questo è un disastro. E ha avuto pure il coraggio di lamentarsi della campagna acquisti dopo, con tutto rispetto, aveva allenato il Frosinone e il Sassuolo. Quindi, boh, senza, alla fine sto dicendo un po' le stesse cose vostre, però ecco, per ribadire il concetto.
2: No, no, è chiarissimo quello che dice Niccolò, ma purtroppo è la cronaca di ciò che abbiamo vissuto, quindi è così purtroppo. Niccolò, io ti lascio alla tua Parigi, salutandoti.
0: Meglio Parigi o Marina? Se Parigi avesse l'umare sarebbe una piccola Marina di Grosseto.
3: Sì, sarebbe una piccola Marina di Grosseto, sì, esatto. Quindi un saluto a tutti i grossetani e marinesi, dai.
2: Certo, certo. Grazie Niccolò, ciao, a presto.
3: Ciao.
2: Vedi, Maria di Grosseto, caput mundi, lo sappiamo. Allora, poi, ma come staff per Vanoli? Perché qualcuno si è accasato in estate sarebbe un peccato, perché lo staff dello scorso anno era di livello altissimo, ha detto di tutti, e lo rifaranno di buon livello, sono sicuro che questo accadrà. L'ennesima dimostrazione che questa società vuole navigare nell'anonimato, come se poter vincere offuscasse qualche figura interna. Questo è il pensiero di Mario D'Assigna. L'ascensorista viola: in Serie A purtroppo devono allenare solamente gli allenatori che hanno carisma, anche sconosciuti, ma con carisma, perché gli altri sono fuffa. Poi, ragazzi, non sottovalutiamo il preparatore atletico di Vanoli, Ascensi, che dovrebbe esserci, quindi lui effettivamente è stato un valore aggiunto l'anno scorso, perché hanno rimesso in piedi una squadra che stava male. Io non credo sia una questione fisica quest'anno,
0: no,
2: sai?
0: Non credo, manco io.
2: Perché qualcuno prima mi diceva: ma sai, hai visto che col Torino non pressavano? Non pressavano per indirizzo del gioco.
0: Era un atteggiamento,
2: era
0: non
2: scelta.
0: Era una questione fisica.
2: Cioè,
0: sì,
2: io non ho visto tutti i giocatori brillanti nel momento in cui. Oh, ragazzi, cioè, nel senso, ripeto, Valdepeñas, ma anche Mastantuono, i primi 60 minuti li gioca sempre con una certa fisicità.
0: Gioa Mario, a parte della partita, però ha corso
2: tutta
0: la partita.
2: Sì, infatti, non ho visto grandi difetti da quel punto. Parliamo di Ngie, che nel momento in cui si accende sembra un piccolo Rafaleao, poi non so dove potrà arrivare, perché purtroppo c'ha quest'indolenza tipica dei giocatori che hanno quell'estro e che giocano in quel ruolo, che magari si accendono 5 minuti e sono devastanti e poi stanno 20 minuti senza nemmeno far parte della partita. Però ecco, almeno dei piccoli spunti per capire, è una squadra che ha davanti a sé un percorso che può essere migliore, ci sono. Cioè, io non ho...
0: A me non è dispiaciuto nemmeno Gnonto,
2: E Gnonto è entrato, qualcuno mi diceva: ma Gnonto, hai visto, arriva sul fondo e poi non ha crossato bene. E no, ho detto a chi me lo diceva, non è vero, ha crossato alla Premier. Cioè, lui ha preso il fondo 3 volte e 3 volte l'ha messa di collo forte sul primo palo.
0: Così si fa.
2: Non è l'errore di Gnonto. L'errore è che non c'è nessuno che attacca il primo palo. Perché se lì tutte le volte sai che Gnonto va sul fondo e ti fiondi proprio a bomba sul primo palo e anticipi difensore e portiere, è sempre go. Perché tira forte quei cross Gnonto, li fa in modo del Premier League, piede forte, invece di crossare con queste ciofeche sul secondo palo che spesso e volentieri vanno nel niente, tira forte perché sa che una deviazione di qualsiasi tipo possa finire in porto. A me non mi è dispiaciuto,
0: cioè, nel senso, non gli diamo chissà che voto altissimo, però secondo me è uno dei pochi che è arrivato al 6 meno meno.
2: Eh sì, no, io sì, infatti sono, per me prendeva 6 serenamente. Allora, Bomber Viola dice, ti fa complimenti e dice: sei tra i radiocronisti della RAI che lui preferisce, secondo.
0: Bravissimo,
2: solo
0: questo...
2: a Repice.
0: Ma vabbè, ci sta, allora, secondo
2: dai,
0: dietro Repice ci sta.
2: Assolutamente. Si può dire.
0: Ma grazie.
2: Poi, basta vedere Mandragora, sabato stava bene, ha fatto tutta la preparazione a Firenze. Infatti io questo discorso della preparazione, non, anche Piccoli ha fatto molta preparazione.
0: Piccoli ieri è combattivissimo, ha giocato una gran partita,
2: bene?
0: Secondo me. Sì. Cioè, solito Piccoli, però combattivo.
2: Sai, se il solito Piccoli poi fa gol,
0: sì. Fatto il classico gol da picco, e colpo di testa tenuto dal difensore del Sassuolo, si è divincolato.
2: È così. E finalmente,
0: ecco, anche il Bologna ha grandi idee di calcio, non ne ho viste.
2: Però purtroppo hanno già più punti della Fiorentina. Uno, se non sbaglio.
0: Uno, sì, vabbè, ieri,
2: sempre
0: Parigi.
2: Uno è meglio di zero, purtroppo, per la Fiorentina. Finalmente sono finite le supercazzole in conferenza stampa, perché veramente non diceva mai niente di interessante, nemmeno a livello tecnico-tattico. Questo è David che critica grosso. Pietro, mi dici dei campioni del 2006 chi è che ha fatto una buona carriera da allenatore? Sai il motivo? Fu regalato il patentino come uno dei tanti premi per la vittoria del mondiale.
0: Ma Inzaghi,
2: no.
0: Tutto sommato, dai.
2: Sì, vabbè.
0: Pippo, io.
2: Appunto. Non è
0: vabbè,
2: che
0: comunque
2: fatto...
0: in Serie B si è creato una sua dimensione.
2: Sì. però diciamo Inzaghi, Gattuso, Gilardino, De Rossi, Grosso,
0: Pirlo,
2: Cannavaro, Pirlo, cioè, non ce n'è uno che ha vinto una mezza coppetta, penso, eh? No. Cioè, e rispondere all'ascoltatore, chiaramente chi ha un percorso calcistico da giocatore di livello è più facilitato nel percorso UEFA del patentino che serve per diventare allenatore di primo livello, perché un tot di presenze nazionale piuttosto che in Serie A ti porta ad avere un punteggio di accoglienza, di accettazione più rapido rispetto agli altri.
0: Sì, però poi l'esame e la tesi la devi fare,
2: la devi fare, sì, vabbè, lascio perdere. Facciamo così, 3-4 messaggi di chiusura, poi salutiamo Cristiano e ovviamente avanti col palinsesto di Radio Firenze.
1: Alla fiera della casa, 1.000 lire, Paolo Vanoli, mio padre compro, ma viene Grosso, si manda via Vanoli, Grosso le perde tutte, viene esonerato, ti richiama Vanoli, che hai mercato, mio padre compro, ma via ragazzi, si ha la barzelletta di mondo, Francesco, l'omonimo di Bembe.
4: Sì, ma voi stai parlando di Fagioli come se fosse un genio incompreso, sui due tiri di Mandragora, quello dove ha fatto un paratone De Gea nel primo tempo e dove si è subito con il secondo, c'è un giocatore che lo affronta e che si gira di schiena invece che affrontare, ed è Fagioli. Fagioli è un giocatore buono se tu hai il 70% di possesso palla e deve pensare a chi dare la palla, ma la Fiorentina non è questa roba qui, quindi Fagioli è un giocatore che noi non ci si può permettere e che è meno buono di quello che può pensare.
5: Sì, come l'ascoltatore precedente, sono andato a letto ieri sera anche triste per questa cosa della Fiorentina. E la notizia più bella stamani che è l'unica cosa vera e conta, poi secondo me ha allenato di nuovo Vanoli, a me va benissimo, perché secondo me vale anche secondo me più di quanto si pensa. Buona giornata.
6: Ciao a tutti.
7: Io invece l'ho vista in diretta perché avevo discusso la mia compagna e ero in piedi, caffè in mano, sigaretta nell'altra, e stavo gironzolando su Facebook, quindi ho visto la notizia in diretta per questo e niente, nottata un po' complicata, ecco, un saluto Daniele, l'ho vista in viola.
2: E vabbè, è stata una serata particolare.
0: Comunque
2: un po'
0: sono
2: per
0: forti i vostri ascoltatori.
2: Ma guarda, io mi dispiace di non averti fatto ascoltare perché ce ne abbiamo lasciati fuori decine e decine, ma oggi sono tantissimi, li ringraziamo. Io prima di tutto ringrazio Cristiano Piccinelli che è venuto qui e che mi ha permesso di avere una spalla di altissimo livello per commentare
0: sulla giornata.
2: Secondo sulla Repice, secondo Bomberdiola, quindi straordinaria, ancora di più di quanto non lo possa dire io. Poi è un amico e quindi mi ha fatto molto piacere, perché sono state due ore piacevoli ma anche complesse, perché sono tutte cose che stanno succedendo live, tante ore di diretta che faremo oggi. Tra poco dovrebbe arrivare Vanoli al centro sportivo e ve lo daremo chiaramente come sempre immediatamente in diretta, quindi ti ringrazio Cristiano.
0: Grazie a voi, è stato un piacere,
2: ti auguro di grandi telecronache quest'anno, speriamo anche della Fiorentina. Grazie a tutti per averci seguito, ovviamente il nostro palinsesto prosegue tra poco con Viola Amore Mio, state all'ascolto perché sta per tornare Vanoli al centro sportivo e poi ci saranno tantissimi commenti di livello come sempre. Grazie a Stefano Carlesi che è colato la parte tecnica, restate con noi anche chi ci segue su YouTube, perché continueremo ad essere su YouTube fino a questa sera quando si concluderanno le nostre dirette, quindi un'offerta plurima per stare dietro a quello che purtroppo sta accadendo alla Fiorentina, purtroppo per fortuna, speriamo, chissà, sicuramente che vada meglio di quanto abbiamo visto oggi, perché se no, fino a oggi, perché se no sarebbe un casino. Ciao a tutti.
8: Radio Firenze Viola.
9: Come scendere in campo. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
10: Nick, notizie, analisi, curiosità.
11: No ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per
10: la trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
12: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
13: Ci siamo, eccoci qua, Nick e Nick su Radio Firenze Viola, la trasmissione interamente dedicata al calciomercato, evidentemente non soltanto, ma fondamentalmente sì. Niccolò Santi al microfono, siamo insieme fino alle 17, come sempre c'è con noi Niccolò Ceccarini, ciao Cecca!
6: Ciao, buon pomeriggio a te, come va, Nico?
13: È turbolente queste ore, da ieri sera non facciamo altro che scrivere, chiedere informazioni.
6: Lo so, questo pareggio di Dovbyk al 93esimo non ci stava, sì, sono d'accordo, vabbè. Quindi per noi è stato un bel giramento di scatole, perché potevamo portare via 3 punti dal Dall'Ara e potevamo essere a 6, invece adesso siamo a 4, però va bene lo stesso, abbiamo fatto una grande partita, un'ottima prestazione, vedi, vanno via gli interpreti, vanno via gli allenatori, però comunque si alza solo domina.
13: Vi ha segnato anche Roberto Piccoli in tutto questo.
6: Lo so, ma questo si è fatto per voi, per il semplice motivo che se poi dopo il Bologna non dovesse rimanere in Serie A, voi non prenderete i 18 milioni di euro.
13: Certo. Va bene, allora, noi riprendiamo le redini della situazione, ovviamente parliamo di Paolo Vanoli, dell'esonero, che poi è un po' un autoesonero, giusto? L'avevamo pronosticato di Fabio Grosso, ma ne parleremo ampiamente.
6: Noi ne avevamo pronosticato per Fabio Paratici, però in realtà che il 4 febbraio si era presentato e il 5 febbraio si autoesonerava per mantenersi gli 8 milioni di euro dell'ingaggio dei successivi 4 anni. In realtà, alla fine l'esonero è caduto a Fabio Grosso, ma ci può stare, voglio dire. Ecco.
13: Sì. Comunque, ricordiamo i numeri per interagire con noi, per dirci la vostra, per messaggi scritti e vocali 348-75-13933, per intervenire in diretta invece lo sapete 055-77-111-71. C'è Stefano
6: Carlesi.
13: Quindi
6: tu mi stai dicendo che ora per un'ora si dovrà parlare di Paolo Vanoli?
13: Credo sia consigliabile, anche perché ti devo dire, abbiamo anche più o meno i dettagli del contratto, è un contratto di 2 anni. 2 anni, quindi fondamentalmente come Grosso, mi sembra normale, no? Cioè che non mi aspettavo niente di diverso.
6: Sì. Ecco. Giusto che sia così, insomma, siamo contenti, voglio dire, di questa situazione. Un paio d'anni fatti bene. Si poteva tenere alla fine della scorsa stagione, ma vabbè, può succedere, voglio dire, no?
13: Sì, ecco, io vorrei sapere anche che cosa pensi te, perché comunque Vanoli è stato un po' bistrattato, cioè per quanto mi riguarda non è una bella figura, perché Vanoli alla fine della stagione aveva dimostrato di potersi meritare la conferma, soprattutto a fronte dell'arrivo che ormai sembrava prossimo, infatti è stato, di Fabio Grosso. Cioè non è che hai cambiato Vanoli per prendere Mourinho, no? Sparo a caso. No, hai cambiato per prendere un allenatore comunque dal curriculum più o meno simile, no? Comunque.
6: Ma sai, Nico, io sono stato uno di quelli che l'ha sempre difeso Paolo Vanoli e che non ho perso occasione per dire che era stato trattato malissimo, perché secondo me si può interrompere una storia ma va interrotta in un'altra maniera.
13: Esatto.
6: Mi ricorda un po' tutta una serie di situazioni anche del passato, penso anche a Gosens, perché poi alla fine uno può dire anche alla persona che non è il caso che si possa continuare. Secondo me Non è stato mandato via, tra virgolette, nella maniera giusta. Meritava molta più considerazione, meritava almeno secondo me anche un modo diverso, no? Un ringraziamento particolare effettivo, però poi ognuno fa come vuole nella vita. E quindi oggi ritorna Paolo Vanoli e ritorna, dispiace perché deve ritornare sempre nelle situazioni d'emergenza.
13: Sì, davvero, sì.
6: Quella dell'altra volta era gravissima. Questa non è ancora a quei livelli, però è sempre una situazione non piacevole nella quale lui si ritrova ancora una volta a rimettere le mani in una squadra che comunque lui non ha costruito, è stata costruita per qualcun altro, forse neanche costruita effettivamente per qualcun altro, che però dopo 3 partite, e sto parlando di Fabio Grosso, purtroppo per lui non è riuscito a portare a casa niente, e quindi si ricomincia. Ora, ecco, come dicevo per Grosso, adesso è il momento di stare tutti al fianco di Paolo Vanoli.
13: Sai, per il detrattore di Vanoli dico che l'anno scorso non erano scuse, erano date di fatto, cioè Vanoli è partito con una squadra che, va bene, non era sua, ma soprattutto uno spogliatoio in disarmo, disastrato, senza una società, con un cambio poi di società a metà stagione, con il decesso del proprietario del club, cioè di tutti i colori ne sono successe, con la questione Ken di mezzo, insomma, quindi aveva tutte le attenuanti del caso, sicuramente le scusanti, chiamatele come vi pare, anche se non lo erano, insomma, le giustificazioni, quelle erano, sì, le giustificazioni per quanto mi riguarda. Adesso però Vanoli gioca la partita vera, cioè lui entra in corsa dopo 3 giornate appena iniziata la stagione, a inizio settembre, con una squadra più forte rispetto all'anno scorso, diciamolo, con una società, spero, più forte sicuramente rispetto al disastro, insomma, di novembre scorso, in cui si dimise anche il direttore sportivo, eccetera eccetera. Quindi adesso credo che Vanoli possa lavorare in condizioni normali, non pietose come l'anno scorso. Io non sono personalmente triste, deluso del ritorno di Vanoli, ripeto, per me se lo meritava già lo scorso maggio, soprattutto a fronte dell'arrivo di Grosso. Quindi lasciamo lavorare questa allenatore che ha promosso il Venezia, ha salvato un Torino disastrato, per quanto mi riguarda le sue carte è giusto che se le giochi. Va bene,
6: ha fatto un miracolo l'anno scorso e quindi oggi ha di nuovo la possibilità di riallenare la Fiorentina e quindi bentornato Paolo Vanoli e soprattutto forza Paolo Vanoli, ecco.
13: No, questo non c'è dubbio, poi sai, io mi sono fatto anche questa idea Scecca, lui un po' l'aveva subodorata, no, questa possibilità, questo scenario negli scorsi mesi, perché ha rilasciato anche recentemente un'intervista al Corriere dello Sport a Ivan Zazzaroni e parlando anche bene della Fiorentina, sicuramente non lanciando frecciate e non parlandone male, anche se legittimamente per come è stato trattato, come tu giustamente ricordavi, poteva anche permetterselo. Alla fine non l'ha fatto, un po' secondo me lo subodorava e ti arrivo anche a dire che, ma questa è una mia riflessione, no, una mia ricostruzione del tutto personale, come minimo Paratici gli ha detto a maggio: guarda, hai fatto un buon lavoro, io però ho già in mano Grosso perché è un mio amico, una persona con la quale ho un rapporto, c'è stima reciproca, quindi io voglio lui in questa mia avventura, però se a settembre sarai ancora a piedi, sappi che sei la mia prima scelta in caso di eventuali disastri che nessuno si augurava e che purtroppo non mi sembra,
6: non mi sembra un gran discorso, però comunque da parte di un dirigente di alto livello non mi sembra un gran discorso se è andata così, però va bene, no, non volevo diciamo dire una cosa, però ti regalo un'esclusiva, mi aveva chiamato anche me Paratici, ma io gli ho detto solo il grazie, no?
13: Beh, giustamente, al cuore non si comanda, per cui
6: io rimango a disposizione del grazie, ma del Sassuolo, cui forse Paolo mi può dare anche, come vuol dire, può essermi grato perché il ballottaggio era tra me e lui.
13: Certo, poi c'è l'altra stagione a Grassina.
6: Poi io naturalmente gli ho detto: guarda, non è che posso venire a allenare tutti i giorni, abbiamo la montagna, il ghiacciaio, il mare, ora si sta rifacendo gli skilift e tutto quanto eccetera, non è che posso stare tutto il giorno lì dietro alle formazioni, tanto è una cosa, io devo dividere le mie attività, quindi una consulenza esterna te la posso dare, non di più. Lui mi ha detto: no, mi serve un allenatore vero, e allora ho detto va bene, grazie comunque per aver pensato a me,
13: grazie a Fabio Parà,
6: e invece no.
13: Ciao Sandro, benvenuto, eccoci qua.
14: Sì, ciao a tutti voi. Allora lasciamolo lavorare tranquillamente, sperando faccia bene, io l'avrei tenuto, però purtroppo un capellino ci matti, odiaggio, tutta questa euforia sulla campagna acquiste di Paratici, in difesa centrali ci sono quattro migliori, abbiamo peggiorato i terzini, a centrocampo mancava uno come il pane e il che si fa? Si regala Mandragora, perché si è regalato quasi. Grosso chiede le ali a inizio luglio e gli arriva le figurine a fine agosto, ora poi c'è da trovare Godichenne, quindi io credo che tutto questo entusiasmo purtroppo derivava anche dal fatto che l'anno scorso c'è stato un campionato massacro, però obiettivamente io non lo notavo. Poi ci si è messa, a mio modesto avviso, anche una preparazione estiva, perché non si corre, ora ben venga questa sosta di 20 giorni, ma non si corre, si cammina per il campo, e quindi malvoluto non è ma troppo. Io o avrei preso un grande allenatore carismatico,
13: certo,
14: se no prima di prendere Grosso, l'ho detto in tempi non sospetti, confermavo Paolo. Ora c'è da fare Quadrato e sperando un po' che le cose migliorino. Certo che un inizio di stagione così, nemmeno se si mettevano a tavolino 5 ultras della Juventus potevano augurare per la Viola una cosa del genere. Cerchiamo ora di essere coesi vicino a Paolo, i ragazzi si devono un capellino svegliare, e per ultima cosa, prima di salutarvi, spero che nella lista degli svincolati ci siano un paio di persone da portare a Firenze, perché oltre che mediocri, secondo me siamo anche un capellino corti. Una buona serata.
13: Ciao Sandro, grazie per l'intervento. Senti Cecca, io ti porto anche sul tema di Paratici, perché inevitabilmente adesso, oggi è giorno anche un po' del processo a Paratici, inteso come un riflettiamo anche sulla nostra visione generale, no, del direttore sportivo, perché evidentemente forse abbiamo sbagliato tutti, oddio, io non è che mi ci metto tanto dentro, ma parlo per me ovviamente, a considerarlo una divinità praticamente. Non sarà uno sprovveduto, perché oggi sembra di parlare di uno sprovveduto e Paratici non lo è, ma non è nemmeno una divinità, nel senso che i suoi errori li ha fatti, e possiamo parlare, te lo domando Cecca, del primo fallimento con l'allenatore?
6: Allora, io non userei queste parole, perché comunque queste sono parole forti,
13: forti, okay.
6: E sicuramente allora, se no, sai quanti direttori sportivi dopo una scelta è toccato magari tra virgolette cambiarla perché pensavano a un modo, cioè pure rimangono direttori sportivi bravi, forti, di livello, quindi
13: certo.
6: Diciamo usare questo termine mi sembra un termine non appropriato, diciamo che comunque sia si è sconfessato. Fabio Paratici ha sconfessato la sua scelta per motivi che naturalmente erano anche oggettivi, ha sconfessato la sua scelta iniziale perché ha deciso di non confermare Vanoli, di riprendere, o meglio di prendere Grosso, dando fiducia a Grosso, e poi alla fine ha deciso di riprendere Vanoli, quindi in un certo senso ha confermato da, se arrivi a questo di aver sbagliato scelta. Credo, non la, la, solo, credo che gli sia scocciato anche parecchio fare questa mossa nei confronti di Grosso, perché sicuramente lui ci aveva puntato forte, però probabilmente forse ha commesso degli errori anche lui, come diceva il nostro ascoltatore, se non gli ha dato la squadra come magari Grosso voleva all'inizio, sicuramente ci sono anche delle responsabilità di Grosso importanti in tutto questo.
13: Come no,
6: però
13: certo.
6: È chiaro che oggi se arriva all'esonero vuol dire che hai sbagliato la scelta.
13: Sai, prima di passare ai messaggi degli ascoltatori ti devo dire che è un po'
6: io
13: di
6: però
13: maretta.
6: Sul mercato non sono dell'idea che il mercato della Fiorentina non sia buono, posso
13: no,
6: dire
13: io,
6: che per... secondo me ci sono state delle lungaggini e delle gestioni che magari sono state non buonissime, non valide, perché comunque quella di Ken ti ha portato un po' troppo per le lunghe, e gli esterni in effetti sono arrivati alla fine. Poi manca il centrocampista perché è uscito Mandragora, siamo tutti d'accordo, però c'è anche delle cose buone che sono state fatte, perché sennò si butta tutto no?
13: Ma certo.
6: Via, invece bisogna anche mantenere l'obiettività. Di sicuro non credo nemmeno che ci sia da aggiungere che non è più Remida, non è quella, non è quell'altro, però forse ha azzardato un po' troppo, questo sì.
13: Ma sì, certo, l'equilibrio in questi casi è la cosa migliore, cioè ripeto, sembrava a inizio mercato che fosse arrivato il salvatore della patria che...
6: Vabbè, ora allora guarda, io tanto per essere chiarato, siccome si arriva poi a parlare di Paratici, allora Fabio Paratici è un grande conoscitore di calcio, nella gestione deve migliorare parecchio.
13: Capito che non è poco, voglio dire, è un aspetto necessario, no?
6: Ma però... è necessario, però nella gestione secondo me non è al top come magari altri, cioè voglio dire, poi fai la media.
13: Ma
6: e
13: sai
6: dici...
13: perché? Perché lui è direttore sportivo, quello è il suo mestiere, il direttore sportivo.
6: Sì, però lui sopra chi ha? Nessuno oggi alla Fiorentina.
13: Esatto,
6: quindi
13: il ragionamento è
6: quando
13: quello.
6: Lui ha, diciamo, campo libero, rischia di prendere troppo campo libero, e questo le cose migliori funzionano quando hai una sorta, voglio dire, diciamo anche di general manager che ti dà un confronto,
13: certo.
6: Eccetera. Lui oggi è un po' padrone della situazione e nella gestione sicuramente anche dei rapporti non è il massimo, ma non c'è niente di male, voglio dire, così quanto sei bravo a scegliere i giocatori, nella maggior parte dei casi non sei così bravo nella gestione.
13: Ma è normale, come in ogni ambito, no? Se sei bravo a trovare le notizie non è detto che tu sia bravo
6: senso,
13: a dare
6: bravo,
13: le opinioni.
6: Allora, faccio l'esempio su me stesso, così almeno non soffende nessuno. Se te mi metti a scrivere un pezzo, io sono molto peggio del 90% delle persone che lavorano tra Radio Firenze Viola e tutto il mercato web. Ma proprio per distacco, non è il mio. Se mi metti a fare una radiocronaca o a cercare notizie di mercato, io sono molto migliore, o quantomeno sono sopra la media, ma questo è un dato di fatto, voglio dire, e quindi facendo la media,
13: certo.
6: Sono di questo giornalista, nulla di più.
13: No, ma ho capito che cosa intendi, io sono d'accordo con te, non a caso Paratici ha fatto le cose migliori quando lavorava al fianco di Beppe Marotta, cioè un amministratore delegato, un direttore generale, chiamiamoci come vogliamo, che un po' lo arginava anche in certe sue decisioni, se vogliamo, avventate, ma è normale, sai, a Firenze abbiamo accettato il compromesso perché lui, cioè, di fatto veniva in un deserto del Sahara, e mi dispiace dirlo, ma è la verità. L'attuale direttore generale Ferrari non può essere quel tipo di figura a cui facciamo riferimento.
6: Certamente
13: non lo può essere.
6: No. Esatto. Esatto.
13: Quindi lui ha preso in mano la situazione, però come ogni accentramento è, insomma, un po' di problemi li provoca comunque.
6: Esatto, ora ci sarebbe un nero verde. Sì, sì, siamo sì. forti.
13: Siamo stati troppo
6: siamo
13: seri.
6: Grandi.
13: Eh? I nostri standard, guarda, troppo seri, troppo seri. No, vabbè, torniamo alla normalità. Nero verde siamo forti, allora andiamo sui messaggi. Ci scrive Bomber Viola. Faccio presente che si è liberato Ausilio dall'Inter, che potrebbe fare al caso nostro da affiancare a Paratici. Però vedi, sei d'accordo, cerca Ausilio è un direttore sportivo. No?
6: Che comunque ha funzionato benissimo, ancora meglio quando c'era Beppe Marotta.
13: Esatto.
6: Infatti le società che vincono di più sono quelle che hanno questo binomio, no? Perché comunque ci sono due facce della stessa medaglia che si confrontano, e dove te magari, diciamo, vai bene in un lato, vai un po' meno bene nell'altro, c'è l'altro che comunque ti dà uno spunto di riflessione, tutto quanto eccetera, ma questo l'abbiamo detto mille volte. Però io sinceramente non credo ci sia da rimpiangere la scelta di Paratici. Paratici, certo, ha commesso degli errori, sì, ma chi è che non ne commette?
13: No, ma io non la rimpiangerei mai la scelta di Paratici, cioè capiamoci, certo. Non contentando con gli ascoltatori, perché sennò magari sembra che passino cose che noi non abbiamo detto, no, che concetti
6: no. No, sì. No, ma certo.
13: Voglio dire, Paratici è un signor direttore sportivo, bisogna essere contenti che sia alla Fiorentina, e il punto è però che bisogna trovare anche un po' più di equilibrio nelle decisioni come nelle opinioni. Cioè è una stagione appena all'inizio, quindi anzi hanno fatto bene, no, a separarsi dopo tre giornate e basta, se la cosa già capivano che non poteva andare avanti. A me personalmente sembrava
6: sicuramente
13: strano. Mi sembrava strano pensare che questa squadra cominciasse a giocare a calcio, una cosa, il calcio champagne, così ora in queste condizioni, con questo tipo di contesto, no?
6: Sicuramente non è andata come ci è stato raccontato, la verità come al sempre sta nel mezzo, ci sono anche delle divergenze tra l'allenatore e il direttore sulla squadra, questo è evidente, questo però non deve essere né una giustificazione per Grosso né una giustificazione per Paratici, però sicuramente non c'era più quell'idillio.
13: Sì, ma cerca, sono palesi queste divergenze, perché Grosso l'ha detto nella conferenza stampa, l'ultima conferenza stampa che a cui ha partecipato, dice sì, c'erano dei giocatori con certe caratteristiche che non siamo riusciti a prendere, cioè comunque le sue frecciate più o meno dirette le ha lanciate, quindi sì, anche chi non è dentro, cioè, penso che queste cose le percepisca. Marco ci scrive: ciao Nick, una domanda, secondo te il destino di Vanoli per il prossimo anno sarà legato ai risultati o lo manderanno via a prescindere per prendere un allenatore di livello? Buona serata.
6: Questa è una domanda alla quale ora francamente cominciare a metterci la testa mi sembra abbastanza complicato. Io non lo so cosa vogliono fare tra un anno alla Fiorentina, perché neanche quest'anno mi aspettavo che mettessero tutti questi soldi per fare il mercato, perché prima che ci fosse il famoso viaggio in America si parlava, voglio dire, di una sorta di quasi di autofinanziamento, oppure di una Fiorentina, sì, abbassamento del monte ingaggi, ma anche ridimensionamento dal punto di vista delle eccessive spese. Siamo tornati all'America con un sacco di soldi a disposizione e sono stati spesi, quindi ora quello che succede tra 12 mesi su Paolo Vanoli io non lo so. Ecco, io intanto cominciavo a fare un po' di punti e vediamo che cosa succede nelle prossime giornate. Poi, a parte, voglio dire una roba, sì, la sosta di 3 settimane non sta né in cielo né in terra.
13: Non ce la meritavamo, vero?
6: No, ma è una cosa, io guarda, siccome seguivo il mercato, poi sono andato a vedere il calendario, a me sembra veramente, cioè si sta 3 mesi fermi, cioè 3 settimane fermi per poi giocare di rincorsa perché non si sa come fare. Vabbè, lasciamo perdere, il calcio ormai è finito, c'è poco da fare.
13: Il calcio è strano, Beppe. Allora, ci scrive Damiano, dice: ha fatto un macello, credo che anche il buon Fabio sia a scadenza, chiaramente riferito a Paratici, no? Vedi che comunque
6: a scadenza 2030, cioè a scadenza. Allora, il contratto l'ha fatto nel 2026, cioè a febbraio 2026, 4 anni e mezzo, cioè, quindi fino al 2030.
13: Sì, che poi tra l'altro qualcuno se lo domandava stamani, ma non è che poi si dimette Paratici? Io non penso che siamo arrivati a questo punto. È un inciampo iniziale che però è risolvibilissimo, no? Questo dell'allenatore.
6: Ma io non vedo il motivo per cui si dovrebbe dimettere adesso, francamente mi sembrerebbe, cioè si dimette perché non ha avuto da Grosso le stesse risposte, prende e va via, ma non lo so, non mi sembra proprio il caso, non credo che lo faccia, almeno facciamo partire, allora lui prende Vanoli, parte con Vanoli, che fa, si dimette? Cioè, però sennò veramente, sennò dopo si diventa un'altra cosa, dopo veramente chi ci osserva e chi ci guarda dice: ma che state facendo?
13: Ecco. Certo. Livio da Prato, ciao, benvenuto.
15: Buonasera. Io sono un ragazzo di 95 anni, ho poco tempo davanti e vorrei dirvi qualcosa della Fiorentina, ma vedo che buia. Una cosa voglio dire, ma il portiere non ci ha pensato nessuno. L'anno scorso ha preso un scigosto calcio da fermo, quest'anno rifà la solita, non esce neanche a tagli fuoco. L'ultima partita del campionato dell'anno scorso il portiere secondo fece un partitone, nessuno l'ha preso in considerazione. Se non si dava che il portiere dei frapali si fa la fine dell'anno scorso. Buonasera.
13: Grazie Lillo.
16: Si leverà il portiere, si leverà
13: mi fa ridere perché non perché non rispetti l'opinione di Livio, ci mancherebbe altro, ma che adesso il problema sia De Gea, quantomeno mi fa strano, mi fa curioso dal mio punto di vista, perché insomma in questo mare magnum di casini, ecco, ora proprio De Gea per quanto mi riguarda non è il primo dei problemi. Comunque che si fa? Ascoltiamo qualche vocale. Cecca, sei d'accordo con me?
16: Ma io su cosa? Sui vocali o
13: sui vocali? No, sui vocali.
16: Sui vocali, sì, certo.
13: E allora ascoltiamo, vai con i vocali.
17: Buongiorno ragazzi, secondo me la Fiorentina ha ripreso Manoli per un semplice motivo, perché il loro primo obiettivo era Thiago Motta. Non si sono trovati velocemente d'accordo per un discorso economico
13: negativo,
17: hanno preferito ripiegare, avendo poco tempo, su una persona che già conosce la piazza e ha già fatto, diciamo, bene, e quindi per questo sono tornati indietro, anche se è una decisione per me un po' bislacca, e gli do questa spiegazione. Ciao Damasio.
18: Ciao, buongiorno. Volevo dire anche un'altra cosa su Vanoli. Ma Vanoli passa da salvatore della patria perché ci ha salvato, ma Indo ci ha salvato, la Fiorentina si salvava lo stesso, cioè la Cremonese ha fatto un giro di ritorno, non ha fatto un punto, ragazzi, via Vanoli, ma stai buoni, facciamo festa dalla retta a me, arrivederci.
19: Buonasera Federico dal camion. Secondo me Vanoli è la scelta giusta, perché una Fiorentina così presa con una squadra in questa maniera ha bisogno di uno che già conosce l'ambiente, conosce la Fiorentina, e poi non c'è da sottovalutare anche che, ragazzi, questi lì è un currano, e Vanoli ha dei preparatori, è un secondo di tutto rispetto, e quindi si vedranno correre di più e magari non si arriverà in Europa, però già perlomeno ci si diverte un po'. Grande Vanoli, forza viola sempre, forza ragazzi, avanti così.
13: Cecca, ma lo sai che nel magico mondo di Twitter che tu frequenti ampiamente ogni giorno, assiduamente, Alessandro Canovi, che è il procuratore di Thiago Motta, ha twittato: approfitto per dire che non siamo mai stati contattati, ergo mai ricevuta una proposta salariale, né conseguentemente mai prodotta una richiesta per Thiago Motta, ovviamente. Quindi lui smentisce qualsiasi tipo di abbocco da parte della Fiorentina per Thiago Motta, ergo Vanoli era sempre stato l'unica opzione per i viola in questi ultimi giorni. Te cosa pensi? È un po' il gioco delle parti, oppure la verità?
16: Ma che ti devo dire? Se l'ha detto, evidentemente è una cosa giusta, cioè nel senso che avrà voluto spiegarla questa cosa, anche perché si poteva star zitto, no? Quindi se l'ha detto vuol dire che probabilmente ha visto tutta questa serie di voci, e in base a questa serie di voci ha voluto anche rispondere a queste indicazioni di mercato che davano un ballottaggio, no, fra lui e Vanoli fino all'ultimo tuffo, che poi alla fine si sarebbe risolto a favore di Vanoli. Io non lo so, ragazzi, devo dirti la verità, dopo tutto quello che ho visto in quest'ultimo periodo ho anche poca voglia di parlare di Fiorentina, mi sono un po' stufato, ti dico la verità, tutto questo continuo.
13: Basta, parliamo di Sassuolo.
16: Sali e scendi. Sì. Cioè noi a Sassuolo abbiamo fatto, è andato via Grosso, si è preso Aquilani, è andato via Pinamonte, abbiamo fatto tutte le cose, che si deve fare? Cioè siamo partiti tranquilli, con un po' di ordine, qui sali e scendi, e quindi però se Alessandro ha detto questa cosa bisogna crederci.
13: Chris da Campi con noi, ciao Chris, benvenuto.
20: Sì, buonasera a tutte e due, scusatemi perché io mi trovo costretto un attimino a intervenire, perché allora inizialmente Ceccarini ha detto che non si può chiamare fallimento, una parola grossa, ok. Ora Santi Setta ha detto lo sbaglio dell'allenatore è un inciampo. Ma come è un inciampo? Cioè, ma se te e dopo una stagione come quella dell'anno scorso ti danno carta bianca e te cosa fai? Toppi totalmente l'allenatore, non mi puoi venire a dire che sei un inciampo. Bisogna dire le cose come le stanno, signori. Questo ha iniziato, ha preso una sofica totale con l'allenatore, gli hanno dato a disposizione un monte di soldi, va bene, da spendere, ha portato a parte Arta e Ulai, ditemi voi, mi dite voi altri giocatori funzionali all'istante dopo la stagione disastrosa dell'anno scorso. Te non ti puoi presentare con Valdepeñas, che è un ottimo giocatore ma c'ha 19 anni, come titolare della Fiorentina Serie A. Non ti puoi presentare con Jimenez, che l'hanno bello e troncato, con João Mario. Non ti puoi è arrivato Mastantuono, sembrava fosse arrivato Riquelme. Mastantuono nel tunnel degli spogliatoi e i difensori lo pigliano per un orecchio e gli dicono: amico mio, e usciamo ai Vélez, e usciamo all'Argentinos Junior. Quindi ragazzi, bisogna dire le cose come le stanno. Il responsabile di questo inizio di stagione disastroso si chiama Fabio Paratici. Bisogna avere il coraggio di dire le cose come le stanno.
3: Esatto.
20: Se
3: infatti
20: poi
3: mi
20: rispondano al telefono, se poi non ti rispondono più al telefono, baci Ceccarini e tu farai in un altro modo.
3: No, ma allora forse non hai capito
20: quello
3: che ho detto.
20: Venire a dire è un inciampo l'allenatore dopo tre giornate, dopo tutto quello che è successo.
3: No, però io ho detto
20: ragazzi, Sì,
2: però Chris, se vuoi parliamo.
3: Rispondi prima te, Nico, e poi mi rispondo io. Dai,
2: no, vai Cecca, però quello che dico a Chris.
20: Ciao,
2: ragazzi. Ciao, Chris, grazie per la bella intervento.
3: Io ho detto, allora, se si deve dire un fallimento, mi sembra esagerato. È stato sbagliato l'allenatore. Ora, francamente, cioè che Paratici abbia sbagliato l'allenatore è fuori da ogni dubbio. Cioè, mi sembra abbastanza evidente, no? Che voglio dire. Cioè io a me non mi dà mai mezza notizia, per cui non ho nessuna intenzione di proteggere Paratici, perché sinceramente a me non mi ha mai aiutato, quindi voglio dire, perché io devo proteggere Paratici se non mi ha mai aiutato? Però tra fallimento e dire che ha sbagliato l'allenatore, secondo me, cioè voglio dire, poi sbagliato l'allenatore, ragazzi, ma la Roma l'anno scorso ha fatto casino anche loro, dovettero richiamare Ranieri, abbiamo sbagliato tre allenatori, voglio dire, può succedere, c'erano dei dirigenti anche importanti, c'era Ricky Massara, quindi non è che perché uno sbaglia l'allenatore non è più buono a fare il direttore sportivo, questo sto dicendo. Poi ha ragione il nostro ascoltatore se dice che il responsabile della scelta sbagliata dell'allenatore è Fabio Paratici, ma io su quello, chi era? Chris da Campi,
2: sì,
3: non mi ricordo.
2: Sì.
3: No, io sono con Chris, io sono d'accordissimo con te, e io sono solamente sulla parola fallimento, che mi sembra esagerata. Poi che sia responsabile Paratici dell'errore sull'allenatore è fuori dalla grazia di, cioè, poi sì. È evidente, è chiarissimo che ha sbagliato l'allenatore, cioè.
2: Ma a me dispiace, no, non potermi confrontare cioè in maniera lucida con Chris da Campi, perché se si chiama per vociare, per passare sopra, allora non ha senso, mandiamoci un vocale, basta. Se vogliamo interagire, facciamolo in maniera normale. Il punto qual è? Ovviamente non è quello, non ti risponde ai messaggi, non ti dà le notizie, perché qui la si butta in cacciara, no? Ci si iscrive al partito degli antigiornalisti a priori e via. No, il punto è un altro, che è un inciampo nel momento in cui lo si analizza nel globale, perché nel globale, per me, legittimamente credo, il mercato della Fiorentina è stato un bel mercato. A me Ulai, Attà, Mastantuono, anche Valdepeñas convincono tanto, tantissimo. Pedro Gonçalves mi convince tantissimo. Non sono dell'opinione che sia stato fatto un mercato con le figurine, anche perché ora, con tutto il bene, non è che si sono prese le All-Star, non lo so, non è arrivato Lionel Messi, Ronaldo, non è arrivato Lamine Yamal, Pedri, eccetera eccetera, tutti giocatori di ottimo livello dal mio punto di vista, che sono funzionali nel momento in cui riesce ad amalgamarli. Ci vuole tempo, è stato un mercato anche di occasioni. Io non credo che da adesso sia stato un disastro, però la scelta dell'allenatore l'ho criticata fin dal primo momento, e ho criticato anche Paratici. Quindi Chris, questa non è una, cioè, proprio la trasmissione più sbagliata per venire a dire ma voi, ma difendete, proprio la più sbagliata di tutte. Comunque allora facciamo una cosa, prendiamo l'ultimo ascoltatore e poi andiamo in pausa. Maurizio da Pistoia, ciao, benvenuto.
21: Ciao a tutti, complimenti per avermi seguito. No, io volevo dire una cosa sola, che a parte è dovuto andare via Grosso, non è che l'hanno dato via imparati, e sicuramente gli avrà dato anche qualche ora di tempo per ripensare, che lui dopo la partita di Torino l'avrà chiamato e detto: mister, io voglio andare via, non mi frega nulla, questa squadra non fa pena, però non è professionalità. E quanto riguarda Vanoli, ha andato via male, ma è andato via bene, poteva dire anche di no, ha detto di sì, quindi un buon ricordo della società gli è rimasto. E poi un'altra cosa, l'ultima cosa dei giocatori, voglio dire, a 16 anni siamo giovani, a 20 anni siamo grandi, a 25 siamo maturi, a 30 siamo incerti e vecchi, e a 40 siamo anziani, e non importa, perché se uno sa giocare il calcio, certo ci vuole un allenatore, perché se un allenatore professionista gioca in tanti moduli e scopre il giocatore, e il giocatore si può giocare a pallone e può fare anche di tagli, come il Mastro Antonio, che per me può fare diversi ruoli su quel lato lì,
1: certo,
21: perché i giovani dicevano il gioco più facile del mondo per persone intelligenti, sì, sia allenatore, giocatori e dirigenza.
1: Sono d'accordo, grazie Maurizio.
21: Grazie a voi, complimenti ancora.
1: Grazie, avrei pagato francamente per avere giocatori come Valdepeñas e Mastantuono l'anno scorso, quindi da quel punto di vista io sono molto contento, anche perché alle volte non ci si ricorda nemmeno qual è la condizione della Fiorentina. È una squadra che deve ripartire, che negli ultimi anni è arrivata sempre settima, ottava, sesta una volta, e insomma, quindi non è che abbia fatto quei grandi risultati, per cui ripartiamo con calma e serenità, mi sembra che di lucidità ce ne sia poca. Cecca, si fa una pausa, breve pausa, poi torniamo sempre Nick e Nick, Radio Firenze Viola, e tutti voi, state con noi.
4: Gol.
22: Radio Firenze Viola
23: è la radio. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
22: Radio Firenze Viola.
1: Ancora in diretta su Radio Firenze Viola, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini. Yeah. Per Nick e Nick fino alle 17, ok, madonna che paura. Ok, sul canale 92 ci state seguendo anche in modalità DAB attraverso la nostra applicazione, la modalità visual, tantissimi modi per seguirci e i numeri per interagire con noi: 348 75 13933 per i messaggi scritti e vocali, per intervenire in diretta 055 77 111 71. Oggi è il giorno del processo alla Fiorentina, più in generale all'allenatore, al direttore sportivo, eccetera eccetera. Vi abbiamo raccontato delle l'esonero di ieri sera di Fabio Grosso e del ritorno oggi di Paolo Vanoli, contratto di 2 anni, credo addirittura opzione per il terzo, che ho avuto questa
24: quindi,
1: cosa.
24: Quindi ci vola praticamente.
1: Sì, sì, sì, sì. E poi contratto di 1,2 milioni all'anno, quindi insomma.
24: Quindi processo alla Fiorentina.
1: No, quindi nel senso non è un allenatore che viene così con un contratto di 1 anno e poi
24: Nico,
1: si vedrà.
24: Qui è normale, cioè voglio dire, avevi un diritto, un'opzione per prolungargli il contratto. Non l'hai tenuto, l'hai mandato via, hai preso Grosso, gli hai detto dopo che ormai Grosso lo sapevano tutti, sarebbe diventato l'allenatore della Fiorentina, lo richiami, se non gli fai 2 anni di contratto, avrebbe fatto bene Vanoli a dire: vabbè ragazzi, allora va bene vincere, ma stravincere sì, anche sì. No, quindi per forza almeno 2 anni di contratto con l'opzione mi sembra doveroso, ecco.
1: Sono d'accordo con te.
24: Gol.
1: Ascoltiamo qualche messaggio vocale, vai, dei nostri ascoltatori, vai, eccole qua, ci siamo, arrivano.
25: No, ecco. Io spero a questo punto che rimanga Grosso per qualche anno, perché se Grosso deve essere un ennesimo traghettatore, l'anno prossimo bisogna ricominciare da capo. Non si riesce mai a creare un ciclo, mai a creare un qualcosa di fisso su cui costruire, non si riesce mai a creare una fondamenta. Ecco qual è il problema a Firenze, che tutti gli anni si ricomincia da capo, poi il giorno della marmotta, il gioco dell'oa, come volete voi, Guido.
26: Nick, tieni pronto per il Grassina, che ha perso 2-0 la prima partita. Dai, si fa per dire, tanto si piange ovunque si gira uno. Dai, ma comunque speriamo in Paolo Vanoli. Ciao da Antonio. Ciao.
27: Il problema è che Paratici ha lasciato a Vanoli una squadra molto più debole di quella dell'anno scorso. Io non so se Vanoli riuscirà a salvarsi.
28: Cecca, allora il ritorno di Vanoli ha subito deciso di rifare la preparazione, perché la Fiorentina non gioca a calcio, cammina e basta in campo. Allora avrebbe pensato di andare a fare una preparazione in quota sul ghiacciaio di Grassina. Dovrà chiaramente pagare la funivia e il ticket per andare sul ghiacciaio,
24: sì,
28: ma
24: sì, vabbè,
28: una grande spesa alla fine. In bocca al lupo a Vanoli e alla preparazione sul ghiacciaio di Grassina.
29: Cecca,
28: Salvini, che ti aspetti che vada via per infamarlo, per dirgli male, per dirgli ha lavorato male come Pradè, che prima invece ti piaceva? Oppure vuoi essere onesto e sincero con te stesso e dire che ne ha cannate tante da questo calciomercato da metà luglio un poi? Da Ken agli esterni, un esterno sinistro che ti manca, domenica e sabato si va a giocare con quattro centrocampisti contati, ha scelto un allenatore che nemmeno in Grassina lo vorrebbero, però te dici no, non si può parlare di disastro. Bravo, minchia Ceccarini.
1: Però Cecca, ti lascio rispondere dicendoti che magari questi ascoltatori che obiettano, no, certe considerazioni tue e anche mie, probabilmente erano gli stessi che tre mesi fa esultavano e davano fiducia incondizionata al salvatore della patria divino Paratici, capito? E
24: oggi, io allora, insomma, io devo dire che ho avuto più notizie da Pradè che da Paratici, quindi primo punto, quindi se lo devo criticare o gli devo dire qualcosa non c'è niente da perdere. Potrei avere qualcosa a perdere, voglio dire, se mi avessi dato delle notizie, volevo fare il paraculo, ma non è il mio modo di essere su certe cose, per cui un po' paraculo sono, perché quando fai il calcio mercato lo sei, però se voglio dire c'è da dire, da fare delle analisi, vanno fatte. Ora, che io debba dire che Paratici si deve andare via dalla Fiorentina, se volete che io dica questo, non lo dico. Se volete che lo dica, non lo dico uguale, perché non lo penso. Che poi abbia fatto degli errori è sotto gli occhi di tutti. Che sia un direttore sportivo bravo, lo riconoscono tutti, anche i suoi nemici, che non sia bravo nella gestione, lo riconoscono tutti, nemici e amici, che abbia fatto degli errori sicuramente sì, che sia andato lungo sugli esterni sì, che non sia stata buona la gestione di Ken sì, ma che questa squadra faccia ridere no.
1: Direi di no, perché sennò si perde la lucidità e l'equilibrio, perché cioè è troppo facile secondo me cambiare opinione dal giorno alla notte perché è successa una cosa grave, ma ci mancherebbe
24: poi
1: altro.
24: Ti ripeto, ognuno naturalmente la pensi, ognuno la deve pensare come meglio crede questa cosa, e non deve pensare che se un giornalista dice una cosa si deve essere più o meno d'accordo, perché io posso non essere d'accordo con un mio collega, come un mio collega può essere d'accordo magari con me su una valutazione, cioè ognuno è giusto che esprima il suo pensiero, per cui se io dico una cosa e uno non è d'accordo, ragazzi, ci può stare, voglio dire, non è mica voglio dire che io o Nico Santi o qualcun altro siamo la voce della verità. Io penso che si debba essere coerenti.
1: A volte c'è
24: capito. E io sulle cose di Paratici, sì. Che io siccome mi viene messa in dubbio l'onestà intellettuale, te sei testimone di come io l'ho attaccato sulla gestione Gosens,
1: ma certo,
24: sulla gestione Vanoli.
1: Sì, me lo ricordo.
24: Non mi è piaciuto per niente, ma non mi è proprio piaciuto per niente, così come Valentino Angeloni merita la conferma, merita il rinnovo del contratto, non gliel'ha ancora fatto, quindi io non ho niente di interessi con Fabio Paratici, però se volete che dica che Paratici non capisce di calcio, per me questa è una falsità enorme, punto.
1: Sì, ma io alle volte penso che sia come parlare con i mulini a vento, cioè come se per qualcuno l'unico modo per far pensare a qualche ascoltatore, tifoso eccetera, ancora oggi che Paratici sia un ottimo direttore sportivo, bisogna dire l'esatto contrario, cioè capito? Allora sarà d'accordo col fatto che è un ottimo direttore sportivo, perché? Perché abbiamo detto il contrario, quindi alle volte mi sembra che semplicemente si ragioni per principio, no? Comunque.
24: Ti volevo segnalare in sì. Tutto questo un Dimitri Conti
1: che è
24: attivissimo su X con un ascoltatore che si chiama Lucchetto.
1: Ah sì, ho presente, sì, bella attacca brighe, vai. Non Dimitri Conti, ma Lucchetto.
24: E quindi la bella Radio Firenze Viola ha liberato finalmente la bella. Io guarda, stasera dalle 19 alle 20 vorrei sintonizzarmi per sentire Dimitri, non so se riesco perché devo andare a RTV 38, quindi
1: ma
24: peccato. Perché
1: certo.
24: È molto carico di missioni,
1: sì, d'altra parte, ragazzi,
24: parte è un burraggio.
1: Twitter è anche quell'applicazione, diciamo, sì, quel social che permette cose come
24: chiamiamolo con il nome moderno X, via.
1: X, esatto, al secolo X, che permette nomignoli e contronomignoli, offese senza che nessuno sia identificato con il proprio nome. Comunque, a proposito di nomi, c'è con noi Alessio in diretta. Ciao, benvenuto.
0: Ciao, buonasera Nick.
24: Forza Alessio, infamaci anche te, così almeno siamo.
0: No, io sono l'opposto, io non so come mai continuate a mandare questi vocali di gente che, come diceva il tuo collega Santi, si
24: sicuramente la diveglia a favore della campagna acquisti e ora ricambia bandiera.
1: Sì, esatto.
24: Io l'unica cosa che imputo a Grosso, ma io ti dico la mia sincera verità, io prima di 10 giornate non l'avrei buttato fuori. Comunque, quello che imputo io a Grosso è che ora Fede Santi sei più giovane di me, Cecca, ma noi si è vissuto il primo Mancini, che ancora non aveva nemmeno il patentino, poi si è vissuto Malesani, poi si è vissuto, vabbè, quelli che l'avessero anche te, Montella, insomma tutti italiano, tutti tecnici che non si sapeva minimamente il tipo di gioco facessero, però quando vedevi la squadra al campo potevi anche perdere, come è successo con l'italiano a Roma, ma vedevi un'impronta, vedevi un gioco. Ieri, cioè sabato, io dopo 20 minuti e sono andato ai bar a pigliare la birra, non sono rimasto in curva, perché a parte il gol che si è sbagliato dopo 30 secondi, e quello lo faceva anche la mia zia e la mia nonna, la ribattuta di Gie, però dopo hai tenuto la palla il 18%, è quello che io gli imposo a Grosso, è quello che ha fatto indiavolare tutta la piazza.
4: Sì, ma infatti
24: il minimo di gioco c'è carino, c'è il
4: no minimo. No, ma infatti era, guarda, purtroppo vedendo la situazione c'è tre indizi, no, fanno una prova e purtroppo non c'è stato niente di nuovo sul fronte occidentale, quindi la decisione di Paratici ce la posso anche capire, perché dice fermo il gioco adesso, perché se magari aspetto, come dici te, altre quattro, cioè arrivo alla sosta, perdo altre due partite, perdo altro tempo e magari, diciamo, faccio un ulteriore danno alla squadra, e su questo sono d'accordo con te. Mi dispiace, perché io, guarda, credo che Grosso non sia quello che abbiamo visto noi. Io non vorrei che la pressione, certo, per lui, insomma, sulle aspettative, gli abbia fatto un brutto scherzo. Ci sta.

0: importante del salvarsi, come gioca Vanoli.
1: Okay.
0: Grazie per l'ascolto per radio.
1: Ciao Alessio, ciao, grazie. Ciao.
2: Non lo so come giocherà ora Vanoli, vediamo, c'ha la squadra per fare il 4-3-3, c'ha la squadra per fare il 4-3-2-1. La metterà in campo lui, dovrà conoscere un po', però si riparte. Che dobbiamo fare? Cioè, comunque è vero, sembra un po' il giorno della marmotta, ormai sono tanti anni che questo giorno della marmotta si sveglia, si fa sempre le stesse cose, nel senso che purtroppo gli errori ci sono, ma c'è qualcosa che non funziona, perché non, mi sembra quasi impossibile non vedere mai una squadra che ha verve, che è reattiva. Cioè, anche quelli che arrivano dopo un quarto d'ora, 20 minuti e poi ci spengono, io non lo so che cosa ci sia.
1: Io credo, Scecca, che fa andare. Oggi le scuse stiano, non ti dico a zero, ma insomma in prossimità dello zero, e parlo di Vanoli, perché ha accettato di prendere questa squadra praticamente a inizio stagione, una squadra di livello più alto rispetto all'anno scorso, quindi io mi aspetto stavolta, come se l'anno scorso poi avesse fatto male. Vanoli ha fatto bene l'anno scorso, parlano per lui insomma i risultati, soprattutto perché qui insomma tanta gente continua a lodare i 65 punti di Palladino. Allora il discorso è lo stesso, no? I punti li ha fatti anche Vanoli l'anno scorso, conti alla mano, con un disastro di squadra e di ambiente, quindi lasciamo perdere. Quello che più mi dispiace, c'è, che volevo sentire anche te, è che in queste analisi, in questo questo casino che stiamo vivendo adesso, non riusciamo a riflettere in maniera, secondo me, onesta, no, della situazione che si è creata con Paratici. Cioè, dire che va tutto male, che ha fatto un mercato pessimo, secondo me è come buttarla in caciara, perché non è così. Piuttosto mi piacerebbe sentire qualcuno che dice: ma Paratici sembra quasi che abbia fatto un mercato a prescindere dall'allenatore. Questo lo capisco, questo è una cosa che io un po' l'ho percepita.
2: No, questa può essere anche una valutazione corretta, è vero, perché comunque sugli esterni che erano, diciamo, il fondamento del gioco di Grosso, non sono mai arrivati. Poi può aver sbagliato, sì, poi ripeto, può aver sbagliato l'allenatore, sì, da uno della sua esperienza io mi sono fidato, perché so che quello che naturalmente è la sua conoscenza di calcio, se ha preso Grosso, evidentemente lui si aspettava che Grosso potesse essere all'altezza della Fiorentina. Ragazzi, il direttore sportivo bravo è anche quello che, vuol dire, sbaglia meno, perché quindi, vuol dire, se ha sbagliato l'allenatore, certo non ci voleva, perché si è creato un danno importante, però poi alla fine ci sono anche delle parti buone nel lavoro, e quindi io credo che sia giusto vedere tutti e due gli aspetti. Poi ribadisco, ognuno deve necessariamente rimanere della propria idea, però magari non prendersela se qualcuno la pensa un pochino in maniera diversa.
1: No, sono d'accordo con te. Poi ti leggo un messaggio che secondo me anche questo è interessante. Luca dice: Paratici non deve andare via per nulla, deve presentarsi in pubblico e dire che ha sbagliato e che cercherà di fare meglio, basta supercazzole da codardi. Quindi ora, al di là della valutazione di Luca, io sono d'accordo con questo messaggio, che adesso non c'è da dimettersi, non c'è da creare ulteriori disagi, semplicemente qui c'è stato un errore evidente, inciampo, chiamatelo come volete, ci si spiega, e tra l'altro pare che lo farà, insomma, vediamo se ufficializzeranno, insomma, ci si spiega e si va avanti cercando di costruire qualcosa anche di più coerente, possiamo dire anche di duraturo, perché Paratici stesso aveva parlato di un progetto di 3, 4, 5 anni, ecco, quindi io mi aspetto questo, giusto? Non so te.
2: Sei d'accordo? Sì, no, ma io ti ripeto, io questa situazione francamente non me la immaginavo, perché c'era stata una partenza con entusiasmo, con voglia di fare le cose, e io ribadisco, io sono un po' anche allibito da Grosso, perché francamente, cioè, per me è una delusione anche Grosso, io non credevo, ecco, perché vedendolo anche l'anno scorso non mi sembrava, gli avevo visto delle buone cose, certo. Probabilmente, forse, non si può nemmeno dire che siccome mi mancano certi giocatori non si vede una squadra reattiva, quindi cioè, penso che la delusione sia anche per Paratici, perché Paratici ha mandato via Vanoli per prendere lui e difenderlo di fronte anche a una scelta che poteva essere molto più facile, no? Quella di confermare Paolo Vanoli, e ragazzi, ha sbagliato, si vede, cioè, ha preso una cantonata, diciamo di sì, ha sbagliato in maniera pesante, però se te sbagli in maniera pesante, cioè,
1: lo dici.
2: È un errore importante l'allenatore, sì, ma c'è anche tanto altro lavoro in cui le cose secondo me non sono andate così male, e quindi vediamo, come si dice in Toscana, poggio e buca fanno fare, ora vediamo se si ritorna, certo, in una condizione pian pianino normale.
1: Nick, Radio Firenze Viola, pochi minuti al termine della nostra trasmissione, c'è con noi Marco, ciao, benvenuto.
3: Ciao. volevo fare, io faccio complimenti a Parati.

0: insomma, intelligente, ha saputo cambiare un allenatore che aveva scelto lui subito. È una cosa da persona intelligente.
1: Sì, poi bisogna vedere come è andata in realtà, perché
0: sì, però
1: ci sono stati dei dissidi.
0: La scelta di Vanoli la trovo giusta, perché conosce la piazza, conosce Viola Parker, conosce alcuni giocatori, quindi la ritengo giusta.
1: Okay,
0: ha sbagliato la scelta iniziale, però si può sbagliare tutti e ripartire, ecco.
1: Certo. Ok Marco, grazie per l'intervento. E Cecca, siamo d'accordo anche su questo, è vero, non avevano avuto un'ottima, come dire, un ottimo atteggiamento all'inizio, secondo me, nei suoi confronti di Vanoli. Poi c'è stato anche qualche tensione ultimamente con Grosso, e alla fine il messaggio che è passato è che Grosso non se l'è sentita ad allenare questa squadra, però si parla di dimissioni. Quindi viene fuori un autoesonero, come si è detto all'inizio della trasmissione, che è molto comodo perché continui a guadagnare, comunque, cioè ti fai un passo indietro ma continui a percepire.
2: Sì, sicuramente hanno discusso, dai, cioè non può essere stato solo il fatto che non se la sentiva, io capisco tutto, però è evidente che magari il Grosso ha detto qualcosa, Paratici gli ha risposto, ha detto oh, vabbè, allora se le cose stanno così, ognuno fa la sua strada, e quindi cioè io non credo che Grosso abbia mollato il colpo così facilmente, cioè nel senso che non è che abbia detto no ragazzi, non me la sento, ho capito che tanto il problema sono io, tanto non si può risolvere. È troppo una soluzione che non regge, perché non è da Grosso, ecco. Quindi evidentemente c'è stata poi anche una diversità di vedute su certe situazioni. Sicuramente Paratici non avrà gradito che lui gli abbia fatto notare delle cose, d'altra parte è liberissimo l'allenatore di dire al direttore quello che pensa, così come il direttore può dire all'allenatore quello che vuole, e se le cose se poi il rapporto non è ideale, è evidente che non si può proseguire, perché se te non hai la fiducia, l'allenatore non ha la fiducia al direttore, il direttore non ha la fiducia sull'allenatore, tanto se non è oggi e domani il rapporto termina. Ecco, la cosa di averlo nel male, c'è l'interruzione del rapporto immediato dopo 3 giornate di campionato, che comunque ti dà ancora la possibilità di rimediare la situazione. Però lo ribadiamo per la 100ª volta, ha sicuramente sbagliato in maniera totale la scelta dell'allenatore Fabio Paratici.
1: Sì,
2: Questo è un dato di fatto inequivocabile che va detto e sottolineato. Siccome poi ce lo chiedono, voi avete paura di dire, io non ho paura di dire nulla, tanto ripeto, io vivo lo stesso, nel senso che comunque non è che non ci dormo la notte, ecco, se uso un termine o l'altro, però è evidente che Paratici ha sbagliato la scelta dell'allenatore. Ma può succedere nel calcio, può succedere anche al migliore.
1: Scusa Cecca, ma una cosa è dire quello che hai detto te, ha sbagliato l'allenatore, probabilmente ha fatto anche un mercato, come dicevo prima, a prescindere dall'allenatore stesso, quindi qualcosa non è andato per il verso giusto. E una cosa è dire che ha sbagliato qualsiasi cosa, gli acquisti, e quello è troppo giovane, quello invece è sbagliato e quell'altro non doveva arrivare. Insomma, mi sembra che si parti un po' dal giorno alla notte. Questo contesto.
2: Però vabbè, noi siamo fatti anche così, per cui se si passa da un estremo all'altro, l'importante è che ora si chiuda questa pagina e guardiamo, da ora ci sarà la conferenza stampa, ci saranno discussioni anche sulle domande, come vederle, eccetera. Tutta roba che non serve comunque a nulla, perché l'unica cosa che conta è che la Fiorentina comincia a fare punti e gol, poi il resto, colpa mia, colpa tua, colpa sua, colpa di quello, no, ma allora gli avevi detto una cosa, ci saranno mille spiegazioni che sono fini a se stesse, perché le chiacchiere le porta via il vento, i punti li porta il campo.
1: Grazie a Nicolò Ceccarini, a domani Cecca.
2: Grazie a voi, ciao.
1: Finisce qui Nick & Nick, noi diamo la linea a Garrisca al Vento con Giacomo Galassi, grazie a tutti voi, ci sentiamo domani dalle 16, ciao! Radio Firenze
3: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
4: Tutto ciò che fa Fiorentina
3: è su Radio Firenze Viola.
5: Cari amici viola e lontani, è quasi tutto sbagliato, è quasi tutto da rifare, e la Fiorentina sta rifacendo, perché è arrivato Vanoli al Viola Park, al via il Vanoli bis. Abbiamo esonerato Fabio Grosso nella tarda serata di ieri, e quindi c'è tanto di cui parlare in questo queste due ore di diretta Palla al Centro su Radio Firenze Viola, due ore che trascorreremo anche in compagnia degli amici di Lady Radio per ricostruire tutto quello che è successo ieri, ed è davvero tanto, per immaginare quello che ci attende da ora in poi, a cominciare ovviamente anche dal match di venerdì, che è già fondamentale contro un Venezia che ha zero punti come noi e che l'ultima volta osservavamo ci ha battuto 2-1. È l'ultima sfida del Penso, c'era ancora Palladino sulla panchina viola e ancora non immaginavamo tutto quello che è successo ieri. Luca Calamai, ben trovato, buon inizio di settimana, buon lunedì. E io non so che dire.
6: Allora, con Tommaso abbiamo preso
5: abbiamo preso
6: una decisione, cioè questa è storicamente la vostra trasmissione, nel senso storicamente ci piace interloquire con voi, anzi raccogliere i vostri spunti. Oggi lo sarà ancora di più, per cui abbiamo ridotto anche il numero degli ospiti,
5: dei collegamenti,
6: perché vogliamo avervi, per cui cominciate a mandare subito audio e messaggi scritti al 348 7513 933. Tommaso andrà anche a cogliere tra i messaggi scritti quelli che possono essere riflessioni. Il tema è libero, quindi quello che vi dice il cuore in questo momento, più ancora che la testa, sempre nel rispetto
5: con termini civili, stavo dicendo.
6: Lo stesso vale per gli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925 727775. Oggi più che mai aspettiamo le vostre telefonate, perché anche il confronto, che non è la semplice lettura di un messaggio o la stessa proposizione di un messaggio, stavolta è importante. Quindi chiamateci allo 055 7711 171, tirate fuori quello che avete dentro.
5: Lo stanno facendo, guarda, al volo ti do giusto primissime sensazioni. Lorenzo, siamo la barzelletta d'Italia, non ci credo che Vanoli sia stata la scelta dei paratici. È chiaro che l'obiettivo per quest'anno e il futuro è al massimo la metà classifica. Max, ti dà ragione, avevi ragione. Luca, se prendi grosso potevi tenere Vanoli. Lorenzo dal Valdarno ci chiede se ci sarà una conferenza stampa dei paratici chiarificatrice. Sì, direi domani, per quello che abbiamo capito. Poi vediamo se è vero, perché qui quello che capiamo da cosa ci dice la Fiorentina conta quanto le nuvole in cielo, cioè ci sono minuti dopo messaggi, quindi noi vi riferiamo cosa ci dicono, poi se cambiano idea non è possibile, si arriva fino a un'escalation in cui qualcuno scrive ridatemi Cecchigori. Questo è il modo.
6: Dopodiché
5: il clima.
6: Io faccio una brevissima riflessione, non so se abbiamo già Stefano in linea, chiedo solo un minuto di pazienza a Stefano. Allora, un grande maestro di giornalismo, nonché un grande tifoso della Fiorentina, Mario Sconcerti, mi insegnò, quando ero un giornalista molto molto molto più giovane, e mi insegnò rimandandomi un pezzo che a suo giudizio era completamente sbagliato, che quando comanda la cronaca, e in questo caso comanda la cronaca, bisogna fare cronaca e ridurre gli aggettivi, perché parla la cronaca, non c'è bisogno, gli aggettivi li metterete voi, li metterà Stefano che ora interverrà al telefono, voi che ci scrivete al 348 7513 933, voi amici di Lady Radio al 392 572 7775. Però c'è un aspetto che mi sento di dire, cioè oggi io credo che le prime persone a cui dovrebbe chiedere scusa Fabio Paratici, perché deve chiedere scusa a tante persone, il primo persona a cui deve chiedere scusa sono Joseph e Catherine Commisso, perché non era scontato che dopo aver dato 90 milioni a Pradè e aver fatto un passivo di 26-27 milioni, dopo aver reinvestito di volta un'altra volta sul mercato invernale per salvare la squadra, oggi a riparte la Fiorentina fuori dalle coppe, quindi nella peggiore visibilità possibile, ti fanno mettere a disposizione, puoi spendere più di 200 milioni e fai un passivo da 60-65 milioni. Quindi a loro bisogna chiedere scusa, perché loro ci hanno creduto, ci stanno facendo di tutto, andando contro le regole del business, quindi mettendoci probabilmente tutto questo nel ricordo di Rocco Commisso. Quindi a loro bisogna imparare, ci sono i primi a cui chiede scusa. Dopodiché chiudo, c'è una cosa che non torna, perché oggi ho fatto un messaggio, ho fatto proprio di, di Daniele scrive, io, no, io spero, dice, com'è che dici Luca, c'è qualcosa e non torna.
7: Io spero che questa non sia una scelta di riconoscenza, ma sia una scelta di convinzione, perché se è una scelta di riconoscenza è una follia,
6: sì,
7: no?
6: Luca sarà anche di però, convinzione, tre mesi fa l'ha mandata a casa, cioè però, qui siamo a
7: te ci hai lavorato spalla a spalla cinque mesi, non lo conosco, ci hai lavorato cinque mesi, va bene?
6: C'è.
7: Lo mandi via,
6: sì,
7: prendi un allenatore che dice sono io il responsabile, dice, parlando di Vanoli, non scelgo le persone con i sentimenti, giusto, ha detto Paratici nello spiegare Vanoli tempo fa,
5: certe decisioni sono sempre molto difficili quando si sta tutto il tempo, tutti i giorni con una persona, abbiamo deciso in modo più razionale prendendo questa decisione, e comunque Grosso era l'unico candidato, ci piaceva il profilo, certe decisioni come quella su Vanoli è stata molto difficile, si creano rapporti umani.
7: Quindi,
5: ma un capo deve scegliere.
7: Lui dice:
5: questo disse due mesi fa.
7: Umanamente mi dispiace.
5: In uno dei rari momenti in cui è venuto a parlare.
7: E poi sbagli Grosso in maniera clamorosa e riprendi Vanoli. Non ci si crede. Non ci si crede.
5: Doppia ammissione di errore. Cioè, lui in questo modo, e domani pare possa venire a farlo anche pubblicamente, ma lo ha già fatto oggi.
7: Sono i fatti.
5: Cioè, ieri sera ha bollato come un errore la scelta di Grosso, 20 minuti dopo, un'ora dopo, perché poi è successo tutto stanotte.
7: Che è bocciato.
5: Bolli il secondo errore perché pigli quello che avevi mandato via.
7: Ma no, 10 anni fa. 3 mesi fa.
5: Cercando poi di capire come mai Thiago Motta, gli altri nomi che ballavano, io ho sentito dire lì per lì anche Paolo Sosa, non mi sarei stupito di Palladino, figurati, arrivava a pensare anche a figure internazionali, Love,
7: allora,
5: Nagelsmann,
7: e veramente chiudo,
5: varie.
7: Veramente chiudo, per me Vanoli è un uomo con la U maiuscola, un signore.
5: Bene.
7: Va bene? Se io ho da salvare la squadra, Vanoli sempre.
5: Bene.
7: Non sono convinto.
5: È l'allenatore giusto per una Fiorentina aggressiva internazionale, anche qui sono parole ai Paratici.
7: Io ripeto, ho il timore
5: con una squadra
7: che
5: non
7: Vanoli non,
5: per lui.
7: Non forse non sia l'uomo giusto per aggregare un gruppo di talenti ispirandosi a un calcio dichiaratamente offensivo, perché con questi giocatori non puoi che
5: a
7: fare
5: meno che
7: offensivo.
5: Fabio te lo chiede subito, così poi chiedo scusa a Stefano, ma tocchiamo subito un po' d'argomenti, sento Luca al volo perché ci chiedono, siete sicuri Vanoli lo abbia scelto Paratici o c'è l'intervento anche di altre figure dirigenziali,
7: allora,
5: Ferrari, Ugoretti,
7: voi ricordate
5: via.
7: Che quest'estate Corriere dello Sport uscì fortemente Vanoli resta 99% e questo era un messaggio che arrivava dalla Fiorentina, non da Paratici, che arrivava dalla Fiorentina, ma se Paratici è almeno il 5% di quello che mi hanno raccontato, io ve lo ripeto, io non ho un rapporto di confidenza con Paratici, ma lui se fosse stata una scelta di Alessandro Ferrari, così diciamo nome e cognome e numero di telefono, lui sarebbe andato via un minuto dopo, cioè non resta, se non può comandare
5: Paratici.
7: Però si
5: Paratici, può dire che c'era una parte che l'avrebbe tenuto Vanoli,
7: certo,
5: e che quindi
7: Giuseppe Commisso
5: e che quindi
7: Commisso,
5: oggi comunque ha
7: si
5: un
7: prende
5: peso,
7: una rivincita, si prende una rivincita giusto, importante giusto. Oggi non è che comanda più qualcuno, Tommaso, è molto meno forte Paratici, secondo me, ecco, cioè, ha perso in 20 giorni facendo una squadra con degli errori clamorosi e con questa linea, lui ha perso il carisma,
5: credibilità,
7: nei confronti,
5: anche
7: credibilità,
5: che c'è di mezzo tutta la vicenda Ken,
7: lui ha perso proprio la magia,
5: mercato,
7: la magia che ci aveva fatto
5: poi
7: dire.
5: Si dice passo indietro i Grosso, ma in realtà è Grosso che più o meno su questa squadra non ci ha voluto mettere la faccia, quindi
7: non gli piace,
5: è il tecnico scelto che sfiducia le scelte del DS,
7: non gli piace.
5: Che ci raccontino di grandi rapporti.
7: Allora 0557711171, ciao Stefano, scusaci per l'attesa.
8: No, ci mancherebbe. Ma io dico una cosa, io non sono mai pensi né drammatico né negativo, perché non fa parte del mio carattere. Io credo che tutti i lavori del mondo si sbagli nella vita, si sbaglia tutti i giorni e bisogna essere intelligenti e onesti di conoscere gli errori che a volte si può fare. Non è da tutti questo. Non è da tutti riconoscere gli errori e anche chiedere scusa. Non è da tutti. Io ho trovato poca gente che mi ha chiesto scusa quando l'ha sbagliato, devo dire. Però, a parte questo, Parati ci ha sbagliato. Quindi, però io mi collego velocemente a una cosa sola. Ma gli allenatori che allenano in Serie A, molti, io non ne conosco molti, ve lo dico con molta onestà, non ne riconosco molti bravi, un paio, sempre i soliti nomi, due o tre allenatori che riconosco di qualità e che possono fare anche un po' di differenza. Il resto, vabbè, pazienza, ma io vedo che giocano tutti uguali. Hanno scopiazzato per anni Guardiola, ora vogliono rimettere in campo in Italia lo stesso discorso. Noi si è perso la nostra cultura italiana, la nostra filosofia, la nostra storia, e questi fanno delle pecore e vanno dietro sempre il solito movimento. Quindi non c'è un allenatore che ha qualcosa di diverso.
6: Sì,
8: uno,
6: Stefano,
8: c'è
6: una però,
8: cosa anche quando
6: no,
8: poi aiuto.
6: No, no, non chiudere, non chiudere, perché aspetta, invece
8: aspetta. Quando facevano terzini e difensori, le ali e centravanti, per me allenare è dura. Bisogna andare quelli di mezzo in campo. Io capisco perché non hanno mai preso un centrocampista. E a parte gli ultimi, Grandelli, poi c'è stato italiano. Guarda caso che sono stati quelli, Paolo Sosa, che hanno fatto giocare bene, a parte Montella, che hanno fatto giocare bene la squadra e hanno una diversità rispetto agli altri ruoli. Sono abituato a pensare sempre. In mezzo in campo si pensa sempre, chi ha giocato centrocampista lo sa. Ci deve pensare molto, quindi anche l'allenatore è chiaramente molto più semplice con il centrocampista sviluppare tante cose, perché è abituato a pensare e quindi ha idee sempre diverse.
5: Stefano, perdonami, è che non ho capito se era una critica grosso, e sono d'accordo, perché questa mandata di allenatori giovani non è che abbia dei grandi marchi di fabbrica, almeno non come italiano che arrivava dallo Spezia con dei fatti concreti. O se al tempo stesso dici che però c'era da pigliare un centrocampista che Grosso ha chiesto in Torsved 3 mesi fa, che poi è diventato Torreira o Brozovic, alla fine non gliel'hanno preso e quindi poi...
8: No, c'era da pigliare, scusami, c'era da pigliare un centrocampista allenatore, no? Centrocampista.
6: Sì, no, questo,
5: l'uomo di personalità.
6: Questo per carità, però vedi, io ti faccio l'esempio di due, non i santoni della panchina italiana. Cioè, te vedi le squadre di fabbrica se ci vedi idee,
5: certo.
6: Vedi idee di calcio. Poi ti può andare bene, ti può andare male, ma non c'è niente di casuale, perché c'è lavoro, c'è qualità, c'è un progetto tattico,
5: un'idea.
6: Poi vedo
8: quando giocava Fabrica, se non giocava,
6: numero 8 centrocampista. Dopodiché ti dico
8: Gasperini per un altro centrocampista.
6: Aspetta, dopodiché ti dico, non so dove giocava Alvini e vi garantisco che il Frosinone lotterà fino alla fine per salvarsi, per salvarsi. Però io ho visto, arriva qua, parte con 3 dietro, poi però si allarga a 4, uno dei centrali va a aggredire, ci vedi lavoro.
8: C'è anche quelli che studiano.
6: Studiano. Ecco, allora io ti dico, sì, è vero che non ci sono grandissimi, noi abbiamo messo forse troppa attesa sugli allenatori, però io ti dico la verità e poi ti saluto e ti ringrazio. Questa squadra è per come gliel'hanno costruita, è complicata da allenare questa squadra.
5: Probabilmente per lui è impossibile da allenare.
8: Ma c'è di valore.
6: Sì, però è complicato.
5: Siamo d'accordo, ma quando chiami Grosso.
8: Ma almeno a Serie A questo è. C'è una delle mie dilettanti, almeno a Serie A.
5: Sì, Stefano, abbi pazienza. Sì, ma non è che è arrivato al Viola Park, ha sfondato la porta e ha detto alleno io, Cioè, c'è stato detto era la prima scelta, c'è stato detto da Paratici voleva un allenatore bravo a comunicare, sorta di manager, un dirigente, ci ha parlato della struttura rinnovata per overperformare calciatori, insomma, e l'ha prese tutte lui le decisioni.
6: No, poi,
5: la squadra l'ha costruita come voleva lui, l'ha pagata più di 150 milioni, almeno un "oh, ma ti piace il lavoro che sto facendo" all'allenatore, chiediglielo.
6: E soprattutto
5: e se i figli tre esterni
6: un allenatore che aveva una squadra con 4 caratteristiche. Ha un terzino marcatore.
8: Che gli allenatori.
6: Un terzino marcatore. Non ce n'è nemmeno uno questa squadra.
8: È tutto il mio Hajj.
6: No, ma ti dico, quando te prendi una squadra, un allenatore Qual è, dove ha fatto bene a Sassuolo? Che c'aveva come modello di calcio? Difesa, un terzino marcatore, nemmeno uno. Centrocampista, ieri regista Matic, una torre
5: preso per me, la per meno. Che è tutt'altro.
6: Due attaccanti esterni che attaccano e gliel'ha presi agli ultimi giorni di c'era. È un centravanti che gioca con la squadra e c'hai uno
5: e fino ai 18-20 di agosto Henna intoccabile, robe varie, poi appena bussai Como sì certo
6: allora, cioè, ma guardate,
5: poi Grosso non ha fatto vedere niente.
6: Allora andiamo avanti,
5: sì, anche la prossima telefonata
6: 348 75 3933. E io,
5: comunque,
6: ripeto,
5: c'è anche chi è soddisfatto del momento, vedo, dice se no, allora compratela voi.
6: Chi è questo?
5: In generale,
6: ah, vabbè.
5: Cioè, chi,
6: no, ma perché
5: aspetterebbe
6: io
5: noi oggi
6: il
5: dicessimo,
6: tuo parere va, è sacrosanto, cioè, vale quello di no, quello nostro. Ora la questione è, ora Vanoli è l'allenatore giusto per questa squadra?
5: Non lo so.
6: Cioè, te che
5: so
6: sei,
5: che dici?
6: Come
5: non so,
6: fai
5: che
6: un rewind,
5: no, perché
6: come era la Fiorentina migliore di Vanoli, com'era? Come atteggiamento tattico, come anche figure.
5: Lui la grande svolta è stata alzare Parisi a far l'esterno, no? Quindi potrei anche dirti su due piedi che avendo avuto appunto dal mercato Ngie, che qualcosa di buono ci ha fatto vedere, Gnonto.
6: Gnonto ci può stare, dai, ci può stare.
5: Ci può stare, andrà un po' disciplinato a fare l'esterno anche Mastantuono, però insomma se Vanoli vuole un po' giocare sulle fasce lo si può immaginare. Certo il centrocampo che doveva essere quello, no, per una squadra che impone il suo gioco, magari con palla a terra, perché sognavamo tutti Ulai, Fagioli, Attà, non è propriamente giochista anche Vanoli. Tendiamoci.
6: Proviamo a chiedere a Alberto Polverossi.
5: Ci vuole lui, assolutamente.
6: Ci spiega un po' come si rimette in piedi questa confusione totale.
9: Sì. Ci vuole un mago. Ci vuole il mago Merlino, ci vuole.
5: Anche sì, perché io e Alberto ci siamo sentiti sulla partita, sui singoli. Ma tutto ci aspettavamo fuorché di parlare del ritorno di Vanoli, Alberto.
9: Ma fino a un certo punto, insomma, ora il ritorno immediato sì. Anche io sono sorpreso, insomma, abbastanza sorpreso. Ma che possa essere stato scelto Vanoli invece di altri, io non sono sorpreso. Mi sembra una cosa molto, ma molto logica. Una delle poche cose logiche che ci sono state quest'anno. Perché secondo me, io, cioè, anche lo dico perché l'ho scritto a suo tempo, quindi non è che per me, se la scelta era che dovevi prendere Grosso e lasciare Vanoli, era un errore. Se mandi via Vanoli e prendi Mourinho, prendi dimmi te chi vuoi, Sarri, Gasperini, allora benissimo. Ma lasciare Vanoli, uno che comunque ha fatto l'impresa, Vanoli, mettiamola come volete, ma ha fatto l'impresa. E prendere un allenatore che ha quanta viva una o due stagioni di Serie A, ma io non c'era qualcosa e non tornava, infatti non tornava assolutamente, perché
6: ecco. Però Alberto, io che veramente lo sai, non è che ci facciamo complimenti, abbiamo più di 2000 anni, però io la grande domanda a quale io mi aspetto, sono curiosissimo di sapere la tua risposta, che mi interessa veramente tanto e credo anche a tanti dei nostri ascoltatori, è questo gruppo squadra che, per quello che sappiamo noi, Grosso ha detto questo non è una squadra questa.
5: Sì.
6: Esasperando un concetto, naturalmente. Questo è un gruppo squadra adeguato per un allenatore come Vanoli.
9: Allora, questo è un gruppo squadra che non si sa per quale allenatore possa essere adeguato. Perché questa squadra mancano degli elementi base, ma è mancato, manca soprattutto un'idea, lo spirito della squadra. L'anno scorso è identico, lo stesso film dell'anno scorso. L'anno scorso i giocatori che aveva Pioli, nessuno dei giocatori che aveva Pioli aveva raggiunto, si era minimamente avvicinato al proprio rendimento standard normale, giusto? cioè Fagioli era una pena, Dodò non si leggeva, cioè l'inizio era stato nessuno, la stessa squadra più o meno che aveva fatto 65 punti con Palladino, quindi non si capiva la ragione per cui quest'anno i giocatori sono tutti nuovi, quasi tutti nuovi, ma quale giocatore ha raggiunto il livello standard del suo rendimento? Nessuno. Nessuno. Cioè Atta è un grandissimo giocatore, ma veramente forte per me. Atta sembra può giocare, questo Atta non gioca nell'Empoli, non gioca nell'Empoli, questo Atta non gioca. Quindi il problema lì non può essere individuale, lì il problema è il collettivo. Ho fatto un esempio l'altro giorno: se una classe intera, mamma, e te tu ne sai qualcosa perché ti bocciano
6: tutte
9: sempre
6: le volte, no, ma è vero.
9: Se una classe intera è insufficiente, una classe intera, e ci deve essere un problema anche di chi insegna qualcosa. Se ce ne sono tre o quattro bravi e poi il resto insomma, allora quegli altri si devono dare una mano. Ma tutti nettamente insufficienti come la Fiorentina, e ci deve essere un problema per chi insegna qualcosa. Ti faccio un altro esempio. Io, grosso, a me dispiace veramente perché dopo tre partite sta male uno, ma prendi le scelte della difesa. Allora, si comincia con Dragusin, Ranieri, prendi 4 gol a Roma, passi a Dragusin, Pongracic, ne prendi 3 dal Frosinone, passi a Dragusin, Vieri, e perdi in casa al Torino. Ma il problema è Dragusin, il problema principale è Dragusin, che ne gioca 3 su 3. Perché ne gioca 3 su 3? Perché Dragusin è l'uomo di Paratici, non c'è discussione su questo, perché lo vedo un bambino di un anno che è Dragusin che deve uscire.
6: Allora Alberto, siamo nuovo a qualche mese fa con Paratici, che più o meno, no, si diceva dalla tribuna allenasse? Chiedo.
9: Ma io, guarda, queste son cose, ma qui mi sembra evidente. Dragusin ha preso dal Corriere dello Sport 3,5 a Roma, 4 col Frosinone e 4,5 ieri. Ora, non è che con lo Sport ci sono dei grandi, per l'amor di cielo, dei grandi, gli ha dati Francesco Cenzini, no, ma erano quelli voti. Ma per tutti. Sì. Allora, perché deve giocare Dragusin e deve stare fuori Ranieri? Per l'amor di cielo, si parla. Ma perché la scelta è quella di Paratici? E c'è troppo. Cioè, perché devono giocare d'improvviso insieme Oulai e Fagioli, dopo che hanno giocato insieme casualmente 10 minuti mi pare col Benevento in un amichevole, perché è entrato Fagioli, è uscito Oulai 10 minuti dopo 10 minuti? Ma è come, ma vi ricordate l'anno scorso succedeva le stesse cose con Pioli, perché arriva piccoli, e cos'è detto a me, insomma detto ufficialmente, Piccoli è l'alternativa a Kean, 3 allenamenti a Torino, Piccoli con Kean. Ma perché? Ecco, è tutto questo che io non so, perché poi l'anno scorso noi, tutti noi tifosi stessi, sono stati tranquilli, diciamo preoccupati, ma fino a un certo, erano increduli. Non è possibile, io sentivo la gente dire ora se ne vince 3 a fila e si esce, ora se ne vince, e poi si è visto cosa è successo. E quest'anno, perché dico è stato un errore ancora di più grosso, perché grosso arriva da Sassuolo, non è verificato, non c'è una verifica sulla piazza come Firenze, una piazza che esce da quella stagione, cioè ci voleva veramente un domatore di leoni più che un allenatore. Perché la gente, perché dice dopo 20 minuti ha cominciato a fischiare, dopo 2 partite, no, dopo 2 partite, dopo 3, dopo 40 partite, perché ci sono quelle dell'anno scorso. È qui che è stato veramente un errore di valutazione clamoroso, ma prevedibile, dai. Sì. Planoli questa situazione la conosce già, sa già di cosa si parla.
6: Esatto.
9: E questo, per questo dire logico, è una cosa logica. Certo. Ci fosse stato Sarri libero, io tutta la vita Sarri.
6: Sì, ma Sarri, Alberto, la squadra la fa lui.
9: Esatto.
6: Punto e basta.
9: Esatto.
6: Alberto, possiamo chiederti un attimo di pazienza? Volevo farti ancora un paio di domande, proprio due minuti.

0: anche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Di nuovo in diretta, di nuovo in compagnia di Alberto Polverosi per interrogarsi su, su quello che
3: per
2: ci
3: interrogarlo.
2: Attende.
3: Alberto, il centrocampo come lo mette secondo te Vanoli?
2: Calcolando 4-2-3-1 dicevamo.
4: Alza domandona, perché il centrocampo manca una cosa, secondo me, ovviamente, di cui abbiamo parlato già nel mercato di gennaio. Manca un mediano. Ci fosse, io a gennaio dicevo sempre, devono prendere Beppe Iachini, insomma, un facsimile. Oggi, se ci fosse Beppe Iachini, lasciamo stare Dunga, siamo a un livello superiore. Se ci fosse Beppe Iachini, la formazione sarebbe Beppe Iachini e altri 10. Certo. Manca quello, manca uno tipo Frendrup, tipo uno che dia sostanza al centrocampo. Fagioli, quella palla, Fagioli ha fatto il girone notevole, sì, l'anno scorso, molto. Ma quella palla la perde, non c'è nulla da fare, la perde, più forte di lui. Quindi accanto a lui ci vuole uno che quella palla la prenda, la riprenda. Ci vuole uno con la fede. Ieri Modric, 41 anni, nel primo tempo ha recuperato 5 palloni. 5 Modric, palloni d'oro, eccetera, eccetera. Ci vuole, ora non dico Modric, per l'amore di cielo, ma ci vuole un giocatore con queste capacità.
3: Ma allora hanno cercato Brozovic e Torreira.
4: Esatto, Torreira era preciso. Torreira era preciso per questa squadra. Ci vuole, manca a chi fai riferimento quando sei nella melma come in queste partite? Chi è il tuo leader? Chi è quello che ti sorregge? Non c'è. E queste sono state, a me il mercato fatto, i giocatori presi diversi mi convincono, sì. Cioè, per me Alta è un giocatore che non è da Fiorentina, è da squadra da Europa League in su, eppure manca della roba. Ho fatto un conto, conto proprio così, la coppia Kean Gudmundsson e negli ultimi 2 anni ha segnato nel campionato 37 gol tutte e due,
3: sì.
4: La coppia Beto Pellegrini ha segnato i 29. Ora non è che sia per l'amore del cielo, però anche lì e parti con un punto di domanda. Io mi pare gli ultimi giorni di mercato siano stati un po' incasinati per la Fiorentina, mi dà questa idea, perché Gnonto gli auguro a Gnonto di fare una carriera strepitosa, ma Gnonto è un altro ragazzo che entra in una squadra di ragazzi che va verificato lì in mezzo, lì sull'ala. Ninje e farà delle cose buone sicuramente, perché c'è questo bello spunto, ma è un altro che va verificato. Mastantuono,
3: te lo vedi con Vanoli?
4: Non lo so, perché questi sono tutti giocatori, tanti giocatori così. Gonçalves lo vedi con Vanoli? Questi sono giocatori così, perché bisognerebbe capire, anche sapere che cosa si dicevano Paratici e Grosso. Perché io, tutti dicono, ma non gli ha preso le ali, lui gioca con le ali. Ma Grosso che cosa ha fatto in carriera per essere distinto col gioco per le ali, col 4-3-3? Cioè, che cosa ha vinto, che cosa ha dimostrato? Ma è un allenatore come ce ne sono tanti. Allora, se Paratici gli ha detto, guarda, io le ali non le trovo, e prendo Gonçalves, Mastantuono, oppure ci metto Atta da quella parte, eccetera, ti va bene o no? Ecco, lì bisogna capire se gli andava bene o meno. Io non lo so.
3: Magari l'ha presi lo stesso, gliene frega nulla.
2: Come ha parlato, ragazzi, la squadra mancano pezzi e non siamo riusciti ad avere 2 calciatori per ruolo, e avessi avuto Ken l'avrei fatto giocare. Non ha picconato in modo rabbioso, ma le cose le ha dette.
3: C'è un'altra coppiola che è confondente, lo so che non è italiano, cioè lui ha comprato tutti i terzini e ora non ci sa un terzino, perché Valdepenas è troppo ragazzo.
2: E Valdepenas
3: è troppo ragazzo.
2: Anche finito. Prima. Ma a livello di personalità, Gosens.
3: Dovete dire Gosens con Valdepenas.
2: Basta, chiuso.
3: E perché Gosens è un uomo per bene.
2: Ma l'avete voluta tutti la rivoluzione. No. Ma uno la rivoluzione la fa studiata. Cioè Mandragora e Gosens forse erano quelli che hanno evitato.
4: Tommaso, io me lo ricordo, la gente diceva: è non vero, ne voglio Alberto. Più vedere uno, non ne voglio, ma non è così che funziona, ragazzi.
2: Il tifoso lo può dire.
4: Molto semplice. Questa squadra, c'è soltanto dei giocatori tuttora che avevano fatto i 65 punti con Palladino. L'anno scorso gli stessi giocatori, più o meno, insomma, sì, nel girone di ritorno, quando Vanoli ha sistemato un po' le cose, ne hanno fatti 29 di punti. Fiorentina il girone di ritorno era settima. Quindi tutto il male non c'era. Io non si torna sempre su Mandragora, ma anche Dodò che è rimasto la Fiorentina. Ora, se tu dici c'è terzini, beh, ma ce n'ha tre a destra,
3: ma tutti problematici, Alberto, perché se Dodò non gli allunga il contratto non lo fanno giocare.
4: Esatto.
3: I Menez secondo me lo ridanno via a gennaio e João Mario è una riserva.
4: Jimenez, Luca, basta l'intervento di Paratici durante la presentazione. Quando Alessandro Rinaldo ha fatto la domanda precisa su come aveva vissuto e come si era preparato quando in Inghilterra l'hanno messo fuori rosa per quella storia extra calcistica, è intervenuto Paratici. Fai domande di calcio. Perché non è in grado Jimenez di rispondere, evidentemente non è in grado. Quindi già lì dovevi capire. Ma non è, vabbè, insomma, poi questo è tutto un altro discorso. João Mario, è vero che Fortini non rinnovava, eccetera, bisogna tornare indietro e vedere cosa è successo. Ma fra Fortini e João Mario, mi dite dov'è la differenza?
3: Io non
4: riesco a vederla, non riesco. Ma per me Fortini non è un grandissimo giocatore, per niente, cioè è un buon giocatore, ma João Mario forse è qualcosina di meno di un buon giocatore. L'altro si è visto nella Juve, si è visto in Bologna, dice Bologna ha fatto bene, sì, sei più, questo è João Mario, e sono queste le altre. Ulai va benissimo, ora speriamo che la Fiorentina non si sia fatto male.
2: Ma
4: secondo me può giocare anche con Fagioli, secondo me, se ci fosse un altro mediano vero accanto. Perché Ndur non è quel tipo di giocatore lì, quel tipo poteva essere, ma non precisamente, non proprio esattamente Mandragora, ma ci voleva qualcosa di sostanzioso, di muscolare, di ci penso io a ripigliare la palla. Chi ci pensa a riprendere la palla? È questo. Io dicevo, me ne parlavo magari, non mi ricordo chi. Cioè, se la Fiorentina, poi ho sbagliato anche la previsione, ma dicevo, se la Fiorentina con questi giocatori ha la palla, la gente si diverte. Ma come fa a prendere la palla? È quello il problema. Come fa? Chi la gli esterni, Mascantuono e Gnonto. Come fa? Ora io non vorrei fare un discorso di che se no sembra di altezza di cosa, no, perché ci sono tanti giocatori bassi che fanno benissimo, ma Gnonto e Mastantuono, no, come fanno a recuperare tutta la fascia e a dare mano a non ce la fanno, non hanno queste caratteristiche. E io che te devo dire, mi sembra una cosa troppo incasinata, troppo incasinata. Per questo dico Vanoli è la scelta più logica, perché almeno sa che cosa prova, sa che cosa, magari sa anche dove mettere le mani,
2: c'ha già la patente per guidare il carro armato, dai.
4: Esatto, alla favente per guidare
3: e già
4: un ambiente che
2: c'è da rimettere la testa nel carro armato, eccetera, eccetera. Io avevo una aggressiva internazionale, la Fiorentina, ma si vede, ho capito male io.
4: Ora viene anche immagino venga anche più forte, con più forza, perché l'hanno ripreso, è chiaro, sì. Il Paratici è cosparso un capo di cenere, è andato via.
3: È più forte Vanoli, ma molto più debole l'uomo a cui abbiamo consegnato la parte sportiva.
4: Cioè non c'è ombra di dubbio.
3: Cioè Paratici ha detto spogliatoio, ora c'ha molto meno forza. Perché
2: sai, tanti stanno scrivendo ora, Vanoli a tornare al 5.
4: Se Vanoli mette fuori Dragusin. Dragusin e va fuori e zitti. Cioè, quindi cioè ora è veramente nelle mani di Vanoli e non più di Paratici.
3: Ecco, prima era nelle mani di Paratici. C'è chi scrive, poi ti lasciamo Alberto, anzi grazie, c'è chi scrive che Vanoli potrebbe tornare
2: molto
3: al 5-3-2.
2: Sì, o 3-5-2, boh. Insomma, come vuoi Alberto.
4: Ma, guarda, la prima cosa è da fare, io non so ma il sistema della difesa, su sì. Questo non mi sembra proprio la difesa, il sistema di difendersi, perché la partita chiave, secondo me, dove si è visto veramente il grande disagio, è quello col Frosinone,
2: sì.
4: Perché col Frosinone, fra la linea di difesa e la linea di centrocampo, e c'era una prateria, e in quei come li chiama Spalletti, mezzi spazi, in quei mezzi spazi il Frosinone ha fatto man bassa, e quello è da sistemare subito, perché se no poi ci può avere anche Vierkovod e Passarella, ma se ci sono 30 metri fra loro e il centrocampo, ed è un casino. Lì la prima cosa che deve sistemare è questa: il sistema di difendersi, fare 0-0 a Venezia andrebbe no bene, strabene. Poi dopo si starà a vedere. Essere intervenuti subito stavolta, secondo me, può essere un vantaggio, può essere, speriamo. Però vediamo,
3: cioè, se almeno dai speriamo. Più tempo a chi lavora, cioè chi dovrà lavorare. C'ha due partite prima della sosta.
2: Si può ancora puntare all'Europa, giusto?
4: No, aspetta, no, tanto male.
2: Scusate,
4: se no, anche noi.
2: Bene,
4: ora,
2: okay,
4: che riprenda, ora che riprenda la situazione in mano. Poi dopo, alla fine giro d'andata, uno guarda che situazione, ma oggi se hai preso Vanoli è perché nella tua testa c'hai l'anno scorso, la stagione scorsa,
3: sì,
4: non è perché tu pensi, perché se no andavi da un'altra parte, diciamo, sono sicuro di quello che ho fatto, prendo di Mireno ora, se
3: gioco
4: un Cesao, non lo so, prendo Tiago Motta, mi pare che il suo ingaggio sia 3 milioni e mezzo.
3: Ma se quindi... speso 200 milioni per giocatori,
4: hai ragione, ma evidentemente qualcuno deve dire, ascolta, ora basta, lo so, sto dando 200 milioni,
2: io penso di sì, Alberto, perché ieri sera circolava per esempio anche con Seisao, a un certo punto a me è arrivato Paolo Sosa, cioè non è che è stata proprio la primissima decisione Vanoli, i conti probabilmente l'hanno fatti anche sugli ingaggi.
3: Quest'anno si paga ancora Pioli, ve lo dico. Hanno risolto, ma quest'anno lo pagano. Quindi c'è da pagare anche i soldi di Pioli di quest'anno. Qui a fuori Grosso non è che si è dimesso.
2: Grosso non si è dimesso.
4: Perché milione, la differenza dell'anno scorso, quando loro si diceva Madonna, hanno speso un sacco, non è la squadra fa schifo. Quest'anno hanno speso il triplo. E fa ancora più schifo. Io la cosa che mi domando è di Commisso Junior, dico, ma cosa dirà in questo momento? Cosa penserà?
3: No, lui no. Alberto, lui è disorientato, perché lui prende un allenatore, un direttore, tutti noi diciamo è uno dei migliori in assoluto,
2: l'uomo di calcio,
3: quindi lui sarà confuso, non ci capirà nulla, perché
4: pensa anche così dirà, come si diceva di Pioli l'anno scorso, no? Uguale stessa cosa, con Pioli abbiamo risolto,
3: a uno gli ho dato 90 milioni, a quest'altro 200 e sono sempre ultimo
4: e prendi solo fischi.
3: Va bene, grazie Alberto.
2: Ciao Alberto, grazie.
3: Allora 348 7513
2: casa
3: 933
2: messaggi e note audio.
3: Sì. Poi per gli ascoltatori di Lady Radio 3925727775, chiamateci allo 055771171
2: con una premessina al volo prima di sentire note audio e messaggi, perché ora puoi puoi immaginare, Luca, tanti ci stanno scrivendo, state massacrando paratici eccetera, di su, di via e di là. Allora, ma credo che lo stesso valga anche per te, l'abbiamo più o meno detto con Alberto, qui nessuno sta dicendo che sei sbagliato integralmente l'estate. Ulai è un buon prospetto, a Ta mi piace, ma Stantuono ha un gran talento, ma non si può nemmeno ignorare che la prima scelta determinante a livello sportivo, cioè quella dell'allenatore Paratici, l'ha sbagliata. Quindi oggi è chiaro che Grosso, abbiamo visto i suoi limiti e possiamo comprendere l'esonero. È altrettanto chiaro che oggi c'è un fallimento del progetto Paratici dopo nemmeno due mesi. Quindi non è che siamo, no, dice, ma due mesi fa celebravate qualsiasi mossa ai Paratici. Ma che si deve fare?
3: No, io ve lo ripeto, per me
2: prendi
3: ci sono stati... Atta,
2: bravo, prendi Ulai, bravo. Ken lo gestisci male e mi sembra si sia detto, gli esterni glieli dai tardi e l'abbiamo detto, se il tutto poi culmina nell'esonero dell'allenatore che tu hai scelto e scegli di amare quello che tu hai mandato via, io francamente oggi cosa si dovrebbe dire su Paratici non lo so, se fargli gli applausi, per me da applaudire oggi non c'è nulla.
3: Il calcio, per come lo vedo io, ma lo ribadisco per la milionesima volta, il mio parere vale per uno, il calcio è l'evolversi di un comportamento che matura anche in un risultato, non solo in un risultato. Allora, il primo mese, io l'ho detto anche prima a TMV Radio, fino al 4-5 di agosto per me Paratici era stato perfetto. Avevo, come tanti di noi, dei dubbi sull'allenatore, ma qual era la risposta? Se l'ha scelto Paratici, io mi fido di Paratici.
2: Saprà difenderlo lui.
3: Ma era tutto perfetto, le scelte giocatori di talento, una fascia di età che dava un segno di continuità. È il dopo dove le ha sbagliate dal mio punto di vista tutto. Ha cominciato sbagliando perché non porti il caso Ken al 29 di agosto, tra l'altro non facendogli giocare praticamente delle partite. B, non entri in confusione con l'allenatore perché non lo accompagni nelle sue scelte, gli imponi le tue di scelte, sbagliato. E ci sono dei ruoti completamente scoperti, il centrocampo manca di un leader, mettilo mezzala, mettilo mediano, mettilo regista, mettilo dove vuoi, manca un regista clamoroso, ma manca un leader, e il centrocampo è il tuo cuore della squadra, non c'è un leader nella sua piccolezza. Mandragora è un leader piccolo, piccolissimo, ma è un leader. Abbiamo preso quattro terzini e ci mancano terzini, e non abbiamo preso quello che lui ci ha detto che avrebbe preso, un attaccante forte come Ken o più forte. Poi riprende un allenatore che lui tre mesi fa ha bocciato, e che dobbiamo dire bravo?
2: Peraltro,
3: no,
2: avevamo
3: no,
2: detto
3: molto male,
2: ha concesso tempo a Grosso, stiamo calmi con Grosso, comunque la società saprà difenderlo. Tre sconfitte, tre silenzi assordanti. Ieri addirittura il concetto era: ma no, non abbiamo bisogno di parlare perché non ci passa nemmeno per la testa di cambiare, cioè non c'è bisogno di difendere l'allenatore alla nostra fiducia.
3: Dopodiché
2: saltano gli stracci all'11 o prima, perché poi ieri evidentemente c'è stato un contrasto. Peraltro la situazione si è evoluta, fammi fare pubblicamente i complimenti agli amici di Labaro Viola, Flavio Ognissanti, che intorno all'11.05, 11.10 hanno tirato fuori la notizia, e quindi poi la Fiorentina è stata costretta a uscire anche ieri sera, perché anche insomma un comunicato di due righe, arrivederci Grosso a un quarto a mezzanotte, è particolare, denota quantomeno una situazione
3: imbarazzo
2: di caos.
3: Però proprio perché palla al centro è questo, allora se qualcuno di voi ritiene che oggi bisogna comunque dire beh bravo a Paratici, 055 77 11 171, ci chiama, ci spiega il suo parere, noi ospitiamo tutti i pareri purché non siano offensivi,
2: che
3: tutti,
2: non c'è processi,
3: tutti,
2: non c'è vendette,
3: ma ci mancherebbe
2: nulla.
3: Altro, allora ripartirei dagli audio, se Stefanino regia, che è un traditore, niente vabbè,
2: che non lei, era lo stadio.
5: Ciao, buonasera. Per me Paratici non ha sbagliato finora, non lo posso giudicare sul mercato, ha sbagliato sì l'allenatore, perché comunque si è affidato a un allenatore che lui credeva ci avrebbe scommesso che potesse fare un salto di qualità, invece non l'ha fatto, c'è rimasto male anche lui, si è ritrovato a richiamare l'unico allenatore possibile, secondo me, che in questo momento avrebbe creato meno casino, cioè quello che c'era fino a due mesi fa e che già conosce l'ambiente e tutto, che è un buonissimo allenatore Paloli. Quindi va bene così, si riparte.
6: E basta, cioè di nuovo qui qualcuno dovrebbe chiedere scusa alla famiglia Commisso. Ma dai, questi le 7 anni ci hanno la Fiorentina a mano. Dopo 7 anni siamo ultimi, dopo l'anno scorso ci siamo stati per un bel pezzo di campionato e si è rischiato di andare via. Cioè, se noi tifosi siamo in mezzo ai guado, la famiglia Commisso è là in fondo ai fosso. Ma basta con questa storia. Cioè, alla fine sono loro la proprietà. Quindi ci sono tutti in mezzo. Loro con gli allenatori e direttori sportivi passati e presenti.
7: Buongiorno, sono Albo. Allora, la faccia che l'allenatore non conta, basta vedere cosa sta facendo Gasperini alla Roma, basta vedere Sarri come ha cambiato completamente l'Atalanta in 3 mesi, gioco e distanze tra i reparti. Ovviamente Grosso in questi 3 mesi non ha fatto nulla e si vede, basta guardare le altre squadre. Vanoli non è un genio, ma probabilmente perlomeno si può chiamare tecnico, è un piccolo passo in avanti. Certo, per fare un salto di qualità ci vorrebbe un tecnico veramente capace. Comunque va bene, Vanoli meglio di Grosso.
8: Ciao ragazzi, sono Paolo da Firenze. Ma va tutto bene, no? Però mi domando io, quale progetto c'è per riprendere Vanoli? Va bene Grosso sbagliato, sì, no? Perché Grosso alla fine ha dimostrato le grandi pecche che aveva e ha sempre avuto, che sono quelle di non adattarsi ai giocatori e non avere un modulo da rivedere o comunque rivisto, non si sa adattare alla partita in corso e poi è molto passivo riguardo a quello che accade durante il gioco. A parte questo, quale programmazione c'è con Vanoli? Mi sembra sia una programmazione semplicemente momentanea, no? Mi sembra siamo tornati alla solita storia di vediamo quest'anno se arriva in fondo e poi si guarda. E sinceramente dispiace molto, perché quest'anno la squadra c'è, perché la qualità nei giocatori c'è, basta tirarla fuori.
2: Devo dire che questa delusione rilanciata dall'ultimo ascoltatore a me trova un po' concorde. Poi con Vanoli magari facciamo un record di punti. Mi diceva Pietro Lazzarini che guardando la media punti dell'anno scorso, sì, di Vanoli, che è arrotata per eccesso, arrotondata per eccesso, 1,40, e 35 partite si va sui 49 punti.
3: Insomma, allora, allo 0557711171 si è prenotato Fabio, poi volevo rispondere a un paio di ascoltatori e mettono sul tavolo aspetti interessanti. Ciao Fabio, grazie di essere con noi.
9: Grazie a voi, buon pomeriggio. Dunque, io pensavo, quando uno fa una rivoluzione come Paratici dovrebbe avere un po' di, ora dico cervello nel senso un po' di logica, invece mi sembra che ha fatto una rivoluzione così, buttando via anche diversi bambini nell'acqua sporca, perché un Mandragora e un Gosens sarebbero serviti come il pane. Ma soprattutto, se uno fa una rivoluzione deve dosare giovani con meno giovani, perché mi ricordo il 2012 quando ci fu la famosa rivoluzione di Fradee, vennero tutti gente di 27-28 anni, quindi si adattarono subito al gioco di Montella. Qui sono arrivati 4-5 ragazzotti di 19-20-21 anni che va bene vengano dal Real Madrid, ma non sono dei giocatori fatti, sono degli ottimi prospetti. E allora ci voleva un allenatore o adatto ai giovani, quindi uno di esperienza, o un allenatore di quelli grintosi, giovani, vincenti, cosa che non è Grosso, perché come diceva Mario Ciuffi, Grosso sarebbe una passera ghiaccia. Parole su Marchesi.
2: Grande Mario.
9: Grande Mario. Grazie. E quindi si rimane lì. Ah, un'ultima domanda. Ma Vanoli per quanto viene? Per 8 mesi anche questa volta? No, perché mi verrebbe da ridere. Grazie.
2: Io credo che l'accordo sia annuale.
3: O c'è un'opzione a suo favore?
2: Con opzione,
3: se a suo favore sono due anni a
2: fine stagione, però con opzione. Però, cioè non un accordo biennale.
3: Sì, ma se è l'opzione a favore dell'allenatore, Vanoli viene per 2 anni. poi può anche dire me ne vado, ma è lui che dice me ne vado, capito? Cioè il problema, io immagino la domanda e fallo, se l'ascoltatore me l'hanno fatta anche tanti, cioè ha un contratto già scritto a termine, quindi già gli togli forza, oppure almeno nello spogliatoio c'ha un minimo di percorso. Questo è il problema, vedete, è che non è che Vanoli scaldi tutti. No, ci prendiamo un giro, nel senso che tutti apprezzano l'uomo, no? Volevo ritornare al primo ascoltatore che dice: no, Paratici non ha sbagliato niente. No, sì, ha sbagliato allenatore. Non è poco, eh.
2: Ma io, ragazzi, poco, cioè, poi mio, bisogna vi mettiate d'accordo, non ecco, insomma, che e, fino a tre giorni dice, fa si incensava troppo in Messia, e oggi non si può
3: poi
2: dire
3: dice,
2: che ha delle responsabilità.

0: che porti a quel livello. Ecco, io la scelta di Vanoni mi sembra, ragazzi, la scelta della preoccupazione, e questo mi allarma ancora di più. Cioè, la
1: sono d'accordissimo, la scelta di, dire,
0: intanto, di chi ha
1: timore che la situazione possa scivolargli di mano come l'anno scorso, per via di uno spogliatoio che Grosso non è riuscito a prendere in mano, per via probabilmente di qualche contraddizione tattica, per via di un ambiente che è tornato assolutamente effervescente, perché la curva aveva esonerato l'allenatore, e lo ha scritto, l'abbiamo scritto stanotte anche Pietro Lazzarini, la curva non solo con i cori di sabato si è fatta sentire su Grosso, perché poi c'è stato il finale, lui che manda la squadra, questo sorriso un po' forzato e Grosso che viene via, lì i tifosi hanno ribadito la sfiducia nell'allenatore, sai, sono sempre molto ascoltati in casa Viola. Quindi anche su questo bisogna lo dica, è chiaro che da un lato abbiamo celebrato le tante nuove figure, la struttura nuova che aiuti tutti a overperformare, però pronti via, hanno passato due mesi, sono cambiate le figure, erano 91 anni che non si partiva così. Ripeto, Grosso ha tutte le responsabilità del caso, ma un po' essere lui Satana che ha devastato tutto. Perché col centenario, se perdi 3-0 la sera in centenario, fai una figura misera di fronte alle leggende che poi per bocca di Pizarro dicono anche è inaccettabile scendere in campo così, prepari una partita col Torino come l'hai preparata. Scusate, l'avrà sbagliata Grosso, ma si torna lì, che fanno il Viola Park dal martedì? Paratici, che ci dice fare DS non è solo acquistare e vendere calciatori, no?
0: No, il 20%.
1: Bene, da martedì che ne ha prese 3 dal Frosinone sotto gli occhi di Batistuta, non è incazzato nero e vuol vedere la squadra alle 7 del mattino lavorare? No, evidentemente no, oppure gli andava bene quello che vedeva in allenamento con la squadra di Grosso, per poi arrivare sabato, prenderne altre 2 dal Torino e non mette bocca su nulla.
0: E poi c'ha l'allenatore. Allora, allo 055 771 171, si è prenotato, credo, Jacopo. Ciao Jacopo.
2: Sì, ciao Luca, ciao Solo. Tu Luca ci chiedevi se c'era qualcuno che voleva dire bravo alla società. È un po' difficile.
0: Per me la proprietà, io non posso ringraziarla per i soldi che ha messo, ragazzi.
2: Certo. No, è difficile dirgli bravo perché ha sbagliato una scelta fondamentale come quella dell'allenatore. Però attenzione, gli allenatori lo sbagliano tutti, non ne sbaglia solo la Fiorentina. Il Napoli, un anno dopo aver vinto lo scudetto, si è presentato Rudy Garcia, poi Mazzarri, poi Calzona. La Juve l'anno scorso ha iniziato con Tudor. E l'Atalanta, dopo 9 anni di Gasperini, ha affidato la squadra a Juric. Secondo me è stato bravo nell'accorgersene in tempo di aver fatto un errore e aver deciso di cambiare abbastanza rapidamente. Questo è quello che secondo me è la cosa di calcio che ha fatto la Fiorentina ora.
0: Sì, ma perché Vanoli che ti hai bocciato?
2: Come?
0: Perché prendi Vanoli che te 3 mesi, che ci hai lavorato 5 mesi e l'hai bocciato 2 mesi fa? E ora ritorna il tuo allenatore? Ma che forza hai poi te dentro uno spogliatoio, dentro una comunicazione? Ma certo che gli allenatori, Jacopo, si sbagliano, voglia. Il problema è che gli sbagli, hai fatto una squadra giusta? O questa squadra manca un regista? O questa squadra forse un paio di giocatori esperti era più giusto tenerli? E non arrivi il 29 con il casino Ken, ma lo risolvi in un senso o nell'altro prima vendendolo, ottenendolo?
2: Sì, Luca,
0: ma passiamo a questi argomenti.
2: Puoi fare a cambio quella di Frosinone o con quella di Torino? Io penso ci avevamo comunque una rosa superiore a queste squadre, pur con tutti i limiti che c'è sta rosa. Sicuramente non dai passeggiare in casa da gente di questo tipo, no? Se no veramente si sta parlando forse di...
1: Comunque ragazzi, a me quello che inquieta, scusate se oggi sono un po' fiume in piena, non so se l'avete rivista anche voi, è la paura. Cioè loro in campo, anche col Torino, pigliano il gol di Mandragora, io ho rivisto la paura dell'anno scorso, e forse anche per questo Paratici li chiama Vanoli, che era arrivato a gestire una squadra che andava in bambola durante la partita. Quindi mi domando, ma non è che è Viola Park come ha detto qualcuno, come ha detto lo stesso Andreazzoli, sì, questo, sì, queste 5 stelle, questo ambiente protetto, quel mancato passaggio in mezzo ai tifosi, ai campini, e magari gli avrebbero fatto notare che la sera in centenario bisogna

0: comportarsi diversamente, ma è che forse li fa vivere su un altro pianeta quando scendono in campo? Oh, oddio, c'è chi corre più di noi, c'è chi ha più fame di noi, oh, la curva ci fischia, oh, tutti fermi. E sui gol di 2-1, Luca, sono tutti fermi,
1: però
0: incluso
1: se questo
0: il capitano
1: De Gea faceva Jacopo
0: sulla linea di porta,
1: sia ancora con noi, sei ancora con noi, Jacopo? No, ci ha salutato. Però chi è che deve preoccuparsi di queste cose?
0: Avevo capito, e il 20% fare il mercato.
1: Ma mica solo fisicamente di persona,
0: ho sentito
1: parata,
0: dire
1: ma un gruppo di lavoro.
0: Che noi vogliamo i nomi del mercato perché sono più fashion. Però io speravo ci fosse tutta una gestione. Fashion, si disse.
1: Ah, va bene. Allora, siamo andati lunghi, scusateci, e scusateci anche soprattutto i registi di Lady Radio. Ci fermiamo subito e poi torniamo.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno a tutti, io vorrei fare una piccola riflessione su Vanoli dicendo che a mio avviso non è l'allenatore più preparato tra quelli venuti fuori per sostituire Grosso ieri sera, ma probabilmente è quello più adatto in questo momento alla Fiorentina, perché ha un temperamento diverso dagli altri due, sa gestire bene il gruppo e quindi secondo me può essere la scelta Grossa. Palladino sarebbe stata l'ennesima minestra riscaldata con la piazza contro
3: Palladino, no?
2: Mentre Thiago Motta probabilmente quello che fa giocare meglio, ma ha dei grossi problemi nella gestione del gruppo, quindi io sponsorizzo Vanoli e sono contento che sia tornata. Un saluto a tutti e sempre forza Viola.
4: Ciao ragazzi, Luca, io come al solito il mio voto vale uno, il tuo vale uno, però non sono d'accordo con te, tutte le volte tiri fuori questi 150 milioni tirati fuori. Allora, il disavanzo è di una 35ina di milioni con il 25% del monte stipendi abbassato, quindi vuol dire che non abbiamo fatto pari, ma quasi. Quindi questa è la prima cosa. E poi chiedere scusa al presidente e a Catherine, no, chiedere scusa ai tifosi, perché quelli che ci rimettano di più siamo noi, a noi devono chiedere scusa. Federico,
5: allora, premesso che Paratici con l'ingaggio di Grosso ha preso una cantonata mostruosa, io sono felice che sia tornato Paolo Vanoli, il mio condottiero. Con Vanoli in panchina s'aggredisce la zona Europa, ma a mani basse, forza Paolone, sculacci anguille da Bella Riva.
6: Buonasera Marco dal Poggetto. Come si fa a contestare Paratici? Grazie a lui l'anno scorso ci siamo salvati, perché ha rimesso tutta la società a posto grazie alla sua bravura. E adesso non capisco perché, dopo una bella campagna acquisti che ha fatto, bisogna metterlo alla gogna. Questa è Firenze.
3: In effetti, primi in classifica, numeri positivi e grandi prospettive.
7: Però, ragazzi, i numeri devono essere dati corretti. Ma va bene? Sì. Il mercato è chiuso a meno 60 di differenza, perché non si può non calcolare, perché sennò anch'io qualcuno, io conoscevo uno in famiglia che faceva così, ma io questo era di ieri, questo un conta mia per oggi. Qui nel mercato
3: dentro Fabian e Bressanini,
7: ci sono Fabian che sono costati 25 milioni, quindi siamo a meno 60. Questi sono i numeri. Poi se voi pensate che chiudere un bilancio, una squadra che non fa le coppe, a meno 60 milioni, avere questa squadra, siete contenti? Bravi, è il vostro parere, è sacrosanto, ma i numeri perfetti, i numeri vanno dati giusti, perché i numeri vanno dati giusti. L'anno scorso si è chiusa a 28, perché era i soldi di
3: 90, era 92
7: e i soldi
3: poi
7: di Piccoli, quindi erano 27
3: bravo,
7: qualcosa,
3: sì, erano quelli,
7: va bene, ora 60, bene, quindi ragazzi, non, i numeri vanno dati giusti. Dopodiché, ve lo ripeto, la strategia di costruzione della squadra fino a fine luglio per me era ottima, anzi,
3: e non stiamo dicendo
7: la gente finalmente all'aeroporto a Mastantuono,
3: non stiamo dicendo andremo sicuramente in Serie B,
7: ma chi lo dice?
3: Io l'ho chiesto anche prima, giustamente, sia te che Alberto, di fronte alla mia domanda, ma ci possiamo provare lo stesso a puntare all'Europa? Ma avete detto sta calmo,
7: ora bisogna rifare la squadra,
3: quindi prima, però vuol dire vediamo un po', ci sta ancora di salvare la stagione, quindi nessuno sta dicendo Paratici deve andarsene, però ormai è qui dal 4 febbraio, ci ha raccontato tante belle cose, qui c'è tanto che non funziona in partenza,
7: ma magari è troppo bravo, non lo capiamo, non lo so.
3: No, anche perché, e ora poi sentiamo la prossima ospite, non è che ci abbia dato tante spiegazioni. Ora, io se domani davvero viene a parlare, io sono contento, ma l'aspettavo dopo le partite, ha fatto dei belli interventi, ma sempre al singolare, anche alla Versiliana, parlando a livello molto generico. Una piazza come Firenze, ora qui partiranno i messaggi, ce lo devono dire, però va anche un po', no? Informata, gestita, anche con degli incontri, spiegare il mercato, parlare dopo le partite.
7: Guarda, c'era questa bellissima
3: Paratici
7: abitudine.
3: È apparso un paio di volte prima delle partite e poi non si è più visto. Abbiate pazienza, quando parla il direttore generale rassicura tutti, c'è tutto per fare bene, se ne piglia tre dai Frosinone. Prima sì, di Torino ha ridetto faremo sicuramente una buona prestazione.
7: Anche per scaramanzia
3: è successo il finimondo 24 ore dopo.
7: Eviterei. Allora, non eviterei invece, anzi, salutiamo e ringraziamo Sara Meini che è con noi. Ciao Sara.
0: Buon pomeriggio, già vi ho sentito dal tono, guarda.
3: No, ma fai te, no, Sara. Posto e ci siamo salutati, era le due di notte, sono passate 13 ore.
0: Stavo aspettando la vostra chiamata.
3: Siamo di nuovo ai
0: telefoni. Mi chiamavano nella seconda parte della trasmissione prima di andare a dormire, perché io ancora ci devo andare. Non so voi come tenis. E gli volevo dire al direttore sportivo Paratici di non fare più una cosa del genere. Perché io non ho più l'età per stare una notte sveglia, perché ora sono in coma. Questo è il primo appello, quindi chiedo anche a
7: ma lui ti ascolta sicuramente
0: di intervenire, oltre al mio avvocato che si chiama Lorenzo Franco, che io lo saluto, ovviamente intervenire, perché io non posso permettermi lottate così, un dramma. Beh, da qui si parte,
7: vai. E ora che si fa?
0: Ora che si fa? Il problema è che io condivido quello che dite voi, nel senso che Paratici forse ci poteva informare anche prima di quello che stava succedendo, però al solito, voglio fare l'avvocato del diavolo, veniva prima delle partite a dire che Fabio Grosso magari aveva avuto dei dubbi durante la settimana perché non gli stava costruendo una buona squadra, perché gli mancavano gli esterni che lui aveva chiesto, perché Mastantuono, considerato un esterno per alcuni allenatori, per lui era comunque un giocatore che non andava bene per il suo modulo, oppure che secondo Grosso questa non era una squadra futuribile. Cioè, come poteva venire a parlare? È chiaro che ogni frase che poteva dire prima di una partita o dopo una partita avrebbero inguaiato non soltanto lui, perché avrebbe continuato a dirci delle falsità, ma anche lo stesso allenatore. Allora probabilmente il silenzio è stato scelto per non complicare ancora di più la situazione, la posizione prima di tutto del direttore sportivo Paratici e poi di Fabio Grosso, perché Fabio Grosso non succede un casino ieri notte, con Fabio Grosso succede un casino da due settimane a questa parte, con Fabio Grosso succedono dissidi, succedono litigi da metà agosto, da quando la Fiorentina riceve questa famosa offerta per Ken. Ma che Fabio Grosso stesse mandando delle frecciatine alla società ce ne eravamo accorti anche noi, ormai
3: sì.
0: Chi più chi meno lavora in questo ambiente da 30, 25, 40, 50 anni e ormai nessuno ci può più raccontare niente, perché ormai sappiamo come funziona. Per cui nel momento in cui Grosso era venuto a dirci nell'ultima sfida, mi sembra contro il Frosinone, dopo quella debacle assoluta, a dirci se avessi avuto a disposizione Ken comunque gli avrei fatto fare uno spezzone, vi prego di riprendere la trasmissione che abbiamo fatto una settimana fa e di sentire cosa dicevamo. Ma non siamo mica tutti riportati dalla piena e continuiamo a non esserlo oggi.
3: Però allora, Sara,
0: io la cosa che vorrei sapere e poi ti lascio a te la parola è cosa è successo veramente con Vanoli, non con Grosso, perché io oggi, io sapete cosa sono qui a domandarmi, ma chi l'ha voluto mandare via allora Vanoli?
7: E chi lo ha voluto riprendere? Scusami, perché secondo me c'è anche questo secondo aspetto.
0: No, ma per me è peggio chi l'ha voluto mandare via, perché oggi sei costretto a riprenderlo, che probabilmente comunque per l'80% ti aveva anche convinto. Allora, perché è stato mandato via Vanoli? Perché magari oggi si sarebbe stato in questa situazione lo stesso, per carità di Dio, lo dicevamo. Se dobbiamo prendere, anche lì, vi invito a riprendere le trasmissioni di maggio e di giugno. Tutti noi, Luca, Sara, Tommaso, dicevamo, scusate, ma se la Fiorentina deve prendere Grosso, un po' tenere Vanoli. Perché l'interrogativo c'è su Grosso e c'è anche su Vanoli.
7: Certo.
0: Probabilmente oggi saremmo qui a parlare è stato esonerato Vanoli dopo tre sconfitte, perché la situazione poteva essere la stessa.
3: Sì.
0: Però io dico che vorrei capire, approfondire, mi dite perché hanno mandato via Vanoli, perché io da quello che so Vanoli e Paratici hanno sempre avuto un ottimo rapporto, si sono anche sentiti durante queste prime giornate di campionato. Vanoli, lo sentiremo poi nella conferenza stampa di presentazione, penso che abbia visto tutte le partite della Fiorentina e che consideri questa Fiorentina una squadra più che futuribile, anche interessante da allenare, contrariamente all'allenatore che evidentemente questa Fiorentina l'ha lasciata non avendo il coraggio neanche di dimettersi. E anche qui vi sfiderei a ascoltare l'ultima conferenza stampa, che era cominciata nel migliore dei modi con la domanda di Andrea Giannattasio. Lui aveva capito che davanti era in un circo, perché lì eravamo tutti arrabbiati. La domanda di Andrea Giannattasio è: Firenze l'ha esonerata, lei come risponde? Certo. La domanda mia era se aveva mai pensato alle dimissioni, perché io ho guardato Grosso negli ultimi 30 minuti della sfida contro il Torino, ragazzi, ed era un allenatore che era già dimesso.
7: Sì, che sembrava stesse salutando, guarda, nel...
0: E quando lui è andato a prendere tutti i giocatori e ha fatto quell'applauso, io dentro di me, dalla tribuna stampa, ho detto: vabbè, sta potendo, perché ora dirà in conferenza stampa: ciao, grazie Firenze, siete stati carini perché mi avete supportato, io non sono alla vostra altezza, arrivederci e grazie. Questo sarebbe stata la dignità di un allenatore. Invece no. Allora, gli screzi ovviamente sono iniziati diversi giorni fa, si sono conclusi tra ieri pomeriggio e ieri notte, e quest'uomo, nonostante avesse deciso che non era in grado di allenare la Fiorentina, non ha dato le dimissioni, ha aspettato che la Fiorentina dicesse: bene, arrivederci e grazie, si riprende Vanoli. Ragazzi, ma dove stiamo arrivando in questo calcio? Che persone ci abbiamo davanti? Dopodiché è un dispiacere ovviamente per la Fiorentina, perché è un primo fallimento. Questa parola, piaccia o no, bisogna ascoltarla, è un fallimento, perché la Fiorentina e i dirigenti Paratici, Ferrari, Joseph Commisso, Catherine Commisso, tutti avevano deciso di prendere insieme, poi chi più chi meno ovviamente, di affidare questa Fiorentina a Fabio Grosso, perché sembrava l'allenatore sul quale poter costruire un progetto futuro. Era venuto a vivere vicino a casa mia Fabio Grosso, neanche mezz'ora e andavo via. Era l'unico che era uscito dal Vela Park. Gli ultimi allenatori hanno sempre vissuto al Vela Park, tra cui anche Vanoli, che tornerà a vivere lì. Fabio Grosso aveva fatto un contratto con una casa in centro a Firenze, via, strappavo tutto.
3: No, è tutto sacrosanto, Sara, se non fosse che o Grosso negli ultimi anni ha avuto un cambiamento enorme anche come personalità, come modo d'essere, può darsi, oppure Paratici si aspettava di trovare un'altra persona, perché l'ha scelto lui, l'ha voluto lui, lo ha lanciato lui, ragazzi, alla primavera Juve.
0: Però secondo me è la seconda,
7: però
0: poi, ovviamente
7: domando,
0: io sono curiosa come voi di ascoltare le parole di Paratici domani o dopodomani, quando saranno, non lo so, quando decideranno di presentare Paolo Vanoli, anche perché so che la Fiorentina in questi giorni ha molti appuntamenti, no, in città, e vuole rispettarli tutti, per cui non so quando ci sarà tempo di presentare il nuovo allenatore.
7: Spero presto.
0: Però io sono curiosa di sentire ovviamente da Fabio Paratici delle spiegazioni, se vorrà darcele, per carità di Dio, ma la domanda, questa qui che stai facendo tu Tommaso, è la più lecita,
3: ma è clamorosa, fra l'altro,
0: è clamorosa, perché
3: è il tuo primo allenatore, è una scelta pesante,
0: ma è un fallimento anche suo, ma ci sta, come quando
3: e in più richiami quello
0: e l'avrai scelto,
3: e come diceva Luca, richiami quello che hai mandato via, perché la percezione...
0: Mentre sto dicendo una cosa.
3: No, non è che non mi fai parlare a te, poi te l'avevo detto e tanto oggi si discuteva.
0: Dico, quando te avrai scelto delle donne in vita tua, ne avrai scelte sbagliate.
3: Sì, totalmente.
0: Te lo dico io.
3: Totalmente.
0: Non risponde te, risponde io. Sì, ne ha scelte. Io, sì, figuriamoci, sì. Io sono la regina, non ho scelto uno giusto, quindi figuriamoci. Allora, si fanno delle scelte e a volte si sbagliano. E questa cosa qui l'ha fatta. Ora, dov'è l'intelligenza e dov'è che si chiude tutto se domani Fabio Grosso, accompagnando Vanoli domani e dopodomani, dice scusate, ho sbagliato, punto. Non ci sono altre possibilità, perché di fronte a una richiesta di scuse ho sbagliato, perché comunque era un allenatore che io ritenevo avesse fatto un salto di qualità, questo salto di qualità non l'ha mai fatto, è rimasto il giocatore insomma quello che dirà lui, che non ha avuto empatia, non si è trovato bene con le persone all'interno del Vela Park, lo spogliatoio comunque non aveva creato questo gruppo nonostante tutto quello che avesse detto il giorno della sua presentazione, che un gruppo deve diventare una squadra, lui non l'ha mai fatta diventare una squadra, nonostante ovviamente i giocatori siano arrivati tutti, anche molti nelle ultime ore del calciomercato, però lui questa empatia non è riuscito a crearla, perché caratterialmente non ha mai fatto quel salto in alto. Ragazzi, però anche la storia di Fabio Grosso è chiara, e quindi lui deve dire signori scusate, avevo preso un abbaglio, dopodiché
7: però vedi Sara, qualcuno... guarda la sua analisi, io sottoscrivo anche le virgole della tua analisi e le condivido tutte, ma come il 99% delle cose che te dici, però vi devo anche dire, ve lo dico con grande franchezza, che questo per me è già digerito, è già tutta roba vecchia,
3: già andate, sei già proiettato.
7: Lui ha sbagliato l'allenatore, okay. Chi cazzo ha sbagliato l'allenatore? Tutti hanno sbagliato l'allenatore. Perché riprendi Vanoli lì, ragazzi, è un triplo salto mortale, perché insomma il ritorno di Vanoli lascia anche spazio al pensiero che all'interno della società chi voleva tenere valori abbia spinto per riprendersi Vanoli, e che quindi abbia un peso diverso oggi rispetto al passato, non lo so, mi interessa, tutte cose vecchie. La domanda è un'altra: se è vero, perché io non ho la certezza, se è vero che Paratici vuol far tutto, anche in quelle tanto che sono le scelte tecniche, ora Vanoli, Paratici deve scegliere l'allenatore e deve far lavorare l'allenatore, punto e basta, perché lui fa il direttore, l'altro fa l'allenatore, e nella costruzione di questa squadra non c'è stato il rispetto del passato di Grosso. Io dice, ma quant'ora avrà passato nella sua vita a parlare con Grosso? Ma sembra che l'abbia trovato per caso, oh, vieni a allenare, eh? Cioè qui non gli ha preso nemmeno un giocatore, l'ha fatto negli ultimi giorni cercando di pigliare qualche esterno, ma non c'è stato un percorso, scegli un allenatore e gli fa una squadra a sua misura,
3: con Coleoscio, con Bakayoko, con tutti, però, gli esterni, poi arrivava Mastantuono e si è virato,
7: anche questo per me
0: lui voleva Fosved e quell'altro del Sassuolo,
7: anche questo per me è tutta storia
3: ma
7: vecchia.
3: Per carità, io sono contento che abbia preso Mastantuono, ma valutate insieme cosa cambia nel momento in cui arriva Mastantuono.
7: Anche questo per me, e poi venga la domanda per sé, anche questa è storia vecchia, perché tanto questi abbiamo ora, ragazzi. La domanda è, ti sembra fatta bene questa squadra, Sara?
0: No, e ora purtroppo se potevo rispondere a questa domanda era forse Vanoli, minimo. Ma allora, ovviamente tutti ci abbiamo dei dubbi, no? Perché questi sono tutti.
7: Perché io ho dei dubbi su come Paratici ha costruito questa squadra. Te lo dico.
0: Lo so, però dobbiamo vederla anche in mano a un allenatore che, come dire, stima questa squadra. Perché da quello che ci hanno raccontato nelle ultime ore, uno dei motivi per il quale ieri Grosso è stato preso a male parole è perché non stimava proprio la squadra. Cioè, ora sembravano tutti acquisti d'aeroporto, o quasi, perché diciamoci la verità, fino al 15 d'agosto, se mi avessero chiesto un voto a calciomercato, avrei dato un voto alto.
7: Anch'io.
0: Dal 15 d'agosto in poi, ovviamente, ho cominciato ad avere dei dubbi. Per fortuna non me l'avete chiesto né prima né dopo, quindi non sarò io certo a sollecitarlo, perché non lo so. Ora poi non lo darei neanche. Ma detto questo, se te non stimi neanche quei giocatori che comunque sono arrivati anche dalla sorpresa nostra, no? Perché Ulai quando è arrivato tutti a dire ah, ha fatto un gran mondiale, meno male è venuto qua, in pochi hanno detto ah, se era buono veniva da noi.
7: No, assolutamente, ma
0: ti dico
7: quanto hai detto te 15, quando hai detto te il 10 d'agosto, io ti dico un pochino prima, diciamo la prima settimana d'agosto, per me era un mercato da 9, perché sono stati presi talenti
0: allora
7: straordinari.
0: Anche noi purtroppo vorremmo tenere un po' di equilibrio che però ancora però, non ci è concesso tenere, perché io sto diventando pazza, io
7: però, non voglio tutta la notte da
0: quando cominciamo
7: giorno...
0: a sentire dire che torna Vanoli, ragazzi, la battuta più bella me l'ha fatto ovviamente un tifoso della Fiorentina sotto al posto, cioè sembra una barzelletta raccontata male.
7: Esatto,
0: è la verità.
7: Però questo, ripeto, a me non interessa, ma se questa squadra è sbagliata perché non c'è un regista, se questa squadra non è sbagliata perché non c'è un uomo di temperamento in mezzo al campo, se abbiamo quattro terzini ma non ce n'è uno vero di livello, se non è vero che hai preso un centravanti forte come Ken,
3: potrei restare a Pradè?
7: No, no, di Pradè non me ne frega niente, è questo Sara che mi preoccupa oggi più di chi l'allena.
0: Ma io non sono d'accordo però, perché comunque tutti quei ruoli che tu hai citato comunque ce l'abbiamo. Perché un centrocampista che interrompe il gioco ce l'abbiamo ed è Olai. Un centrocampista che il gioco invece lo crea ce l'abbiamo ed è Fagioli. Poi non guardare che è stato sul mercato fino all'ultimo giorno, probabilmente tutta l'anno non sta. Gli esterni buoni, i terzini, comunque sulla carta ce l'hai buoni. Addirittura volevi privarti di Dodò. Quindi io veramente vorrei rimandare questa discussione sul sapere se è una squadra che è in grado di affrontare un campionato di Serie A decente oppure lì al limite della salvezza. Vorrei aspettare ancora e concedermi ancora alcune settimane, perché ovviamente oggi è come se ripartissimo davvero da zero. Ma vi rendete conto che Vanoli torna a Viola Park, lo salutano tutti, ah grazie per essere tornato, eh? E non conosce neanche un giocatore, quattro ne conosce, cinque,
3: tutti diversi, sì sì. E anche gli eventuali riferimenti che potevano essere, che ne so, noi qui parliamo di Mandragora e Gosens, hai visto mai potessero tornare utili?
0: Ma
3: te lo
0: sai,
3: per
0: lui erano
3: più
0: dei riferimenti oppure
3: non lo so,
0: si sente
3: non lo
0: sollevato
3: so
0: dal fatto che Mandragora, Gosens e Ken non siano più all'interno dello spogliatoio? Io penso che sia più valida la seconda ipotesi, questo per capire che veramente là c'era bisogno di cambiare quasi tutto all'interno di quello spogliatoio, ma proprio per questo motivo allora da una base potevi ripartire, da una conoscenza, da una persona come Paolo Vanoli, che comunque per quanto te lo posso giudicare come allenatore è una persona che A ci tiene alla maglia viola, B ci tiene alla squadra, C sa con chi sta parlando, perché un altro dei motivi che hanno spinto Fabio Grosso ad andarsene è quando si è trovato dopo tre giornate, e ci mancherebbe altro, tutto lo stadio contro,
7: sì,
0: non una
7: quello,
0: parte
7: quello,
0: non la maratona e gli
7: sì,
0: altri
7: sì va bene Sara, ma a me insomma questo è fatto, se una società sceglie per lo stadio peggio ancora, peggio mi sento ragazzi.
0: Non lo stadio,
7: allora il problema è sempre uno, il problema è sempre uno.
0: Fabio Grosso,
7: Vanoli è l'allenatore giusto per questa squadra? Questa squadra è stata costruita spendendo 200 milioni, vale l'Europa, perché se spendi 200 milioni deve andare in Europa, ragazzi. Ha speso 200 milioni, cioè noi ci siamo arrabbiati con Pradè che ne ha spesi 90, qui ne sono stati spesi 200. Pradè ha fatto meno 26-27, qui si è fatto meno 60. Va bene questo?
3: No, come allora, dice cioè, non torna nulla.
7: Non
3: perché
7: mi torna.
3: Anche quello che dici te, Sara, senti l'esclusione duplice, ma anche quello che dici te dell'ambiente, è tutto vero Sara, però l'ambiente, il peso, come dire, una certa sfiducia o scetticismo intorno a Grosso lo si sente da un mese.
7: Voi, scusatemi.
3: E nessuno si è azzardato a dire è stata la nostra scelta, andiamo avanti con lui, ai tifosi e anche ai calciatori.
7: Ma certo, se te fai un sondaggio su 10 persone tifosi la Fiorentina, cosa ne pensano di Vanoli? Qual è la percentuale di quelli contenti? Diciamo i 60?
3: Ti dico, non è meno peggio 60? Di Grosso, però appunto è in meno
7: allora,
3: peggio.
7: Che vuol dire la piazza non voleva quello, ma la piazza, se Vanoli perde una partita,
0: no,
7: li siamo
0: ragazzi, io sono
7: via dicendo... Vanoli di 5 mesi fa. Vabbè, ragazzi,
0: allora intanto io vorrei dire due cose. La prima
7: puoi dircele fra un minuto?
0: Sì sì,
7: vai.

0: anche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Ultima parte di Palla al Centro, la chiudiamo anche con gli ultimi concetti insieme a Sara Meini, che è collegata insieme a noi. Luca, non so se avevi l'ultima domanda.
2: No, lei stava, l'ho interrotta.
1: A Sara,
2: no, lei stava facendo una valutazione dicendo, sua delle cose, chiaramente.
3: No, io stavo dicendo che non è che la società ha deciso in base al volere della piazza, ma grosso, quando si è trovato tutta la piazza contro, tutta ragazzi, tutta, dopo tre partite, probabilmente, nonostante quello che ci aveva detto dal giorno della presentazione, che lui era abituato alle pressioni, che lui da giocatore, ce l'ha detto anche l'altro giorno in conferenza stampa, io so il bello e il cattivo di questo sport, eccetera eccetera, non era abituato a una pressione così importante come quella di Firenze, come quella dei tifosi della Fiorentina. Non c'è niente di male, ragazzi, può succedere e succede a tanti.
1: Assolutamente no, è per questo che io mi ero molto stupito che in nessuna delle tre debacle tra Roma, Frosinone e Torino fosse arrivato un dirigente, nemmeno Paratici, magari anche solo Goretti, per mandare un messaggio di sostegno su questo allenatore, tutto lì.
3: Certo, no, ma assolutamente, però dico che quando si dice da fuori che fare l'allenatore, fare il giocatore, fare anche il giornalista a Firenze non è facile, ragazzi, non è facile.
2: È così, non è una grande tutti. Verità quella che stai dicendo.
3: È una verità e non è per tutti. E noi, cioè, se siamo da qui da più di 30 anni, oggi lo scriviamo su Facebook, verità. E la gente mi dice, ma come mai te non hai mai voluto lasciare Firenze? Parte per tutta una serie di motivi. Ma poi perché tanto non ci sa mai? Perché quello che succede qui, noi, cioè, è sempre più grosso di quello che ci potevamo aspettare. Perché ora io vi dico una cosa, no? Chiunque, guarda, sfido chiunque. Allora, mi dovete dire chi ieri dalle 11 in poi ha sentito la notizia, è stato esonerato Grosso e nella sua testa ha pensato ora riprendono Vanoli.
2: No, sembrava, io no, io pensavo Thiago Motta, ti dico francamente, io pensavo Thiago Motta.
3: Capito? Quindi succede sempre tutto l'inimmaginabile.
1: Sì, sì, per me anzi, l'ex sarebbe stato Palladino, io ero convinto che avrebbero o Paolo Sosa, ecco, ma Vanoli mai. Ma perché l'hai mandato via tre mesi fa?
2: Dio, vabbè, dopo averci lavorato,
1: cioè,
2: cinque mesi.
1: Se si racconta non ci si crede.
2: Ci ha lavorato cinque mesi e lo mandi via, ma non per prendere Mourinho.
1: Stasera chiamo l'editore e gli dico non voglio fare più Palla al Centro con Calamai. Domani fo con Lazzarini e venerdì, no Pietro, voglio rifà Palla al Centro con Calamai. E allora è andata così.
3: No, ma nel senso che è veramente la domanda che ci dobbiamo porre, mi dice perché è stato mandato via Vanoli allora?
2: Perché lui non gli piaceva.
3: Ma chi lui?
2: A Paratici l'ha deciso.
3: Ma non
2: Paratici.
3: È così.
2: Ma
3: non
2: chi
3: è
2: l'ha
3: così.
2: Deciso? Ma chi è te?
3: So. Io non ho una risposta.
1: E no, chi cioè, diceva al 99% cioè, Vanoli resta?
2: Per quale motivo?
3: È una
2: decide lui e non lo sceglie. Cioè, chi è? Giuseppe Commisso ha detto no, non voglio Vanoli.
3: No.
2: Alessandro Ferrari ha detto no, non voglio Vanoli. C'è altri dirigenti, cioè non Goretti perché
1: Goretti,
2: l'ha scelto lui.
1: Non lo so, perché appunto c'era quella
2: chi
1: storia.
2: È che l'ha scelto? Perché se mettiamo in dubbio che Vanoli l'ha mandato via Paratici, allora ragazzi mi dovete dire chi l'ha mandato
1: fatemi
2: via.
1: Fatemi aprire una parentesi.
2: O è uno misterioso e non
1: ultimissima
2: conosciamo.
1: Ultimissima intervista del Corriere dello Sport a Vanoli. Vanoli un po' sottolineava no che trattamento non l'ha trovato.
2: Certo che se sentivo portava a spasso.
1: Chiusa parentesi.
2: Chiaramente. Cioè, perché se neghiamo che è Paratici ci ha scelto allenatore, ma per carità, ognuno ha il diritto di quello che vuole, però mi devi dire chi l'ha mandato via.
3: Lui è responsabile dell'area sportiva, quindi anche se non avesse deciso lui dall'inizio, comunque la firma ce la mette lui, quindi non è che non si prende questa responsabilità, ci mancherebbe altro. Però secondo me è stato veramente tutto un insieme di cose e tutto un insieme di neuroni che sono girati all'interno del Dalla Park e da qui ne è nata la decisione, vabbè ragazzi, mandiamolo via perché forse fa meglio alla Fiorentina che noi costruiremo.
2: Guarda, io mi fido tanto,
1: speriamo.
2: Io mi fido tanto di un collega che è un amico, che è Claudio Beneforti. E Claudio Beneforti, che è un cronista, mi disse che era da aprile che Grosso aveva parlato con Paratici.
1: Vabbè,
2: e che era già tutto d'accordo
1: ce lo disse a
2: e
1: febbraio,
2: che quando
1: no?
2: ha praticamente inizio maggio Bologna andò a parlare per Grosso, gli disse: guarda, noi siamo già d'accordo con Paratici, quindi, ma è ovvio, comanda tutto lui, decide tutto lui, è padrone di tutto, può
3: anche
2: prendere chi copre e poi non sceglie
3: l'allenatore. Una delle cose che ha dato più fastidio a Vanoli, no? Della serie, se voi ci avevate già parlato con
2: Grosso, certo, febbraio
3: e aprile,
2: certo,
3: perché non me l'avete detto?
2: Ma gliel'hanno detto poi a Vanoli, perché ovviamente Vanoli poi è uno che sta nel calcio e l'ha saputo, anche
1: capito,
2: lui tutte le cose che sono successe. Ma non solo, ovviamente, ma questo è normale. Ma il guardate, non è che io oggi critico Paratici perché ha scelto Grosso. No, no, perché si sbaglia gli allenatori. È normale, si sbagliano. Io oggi ho il timore che si siano spesi 200 milioni e non abbiamo una squadra più forte dell'anno scorso. Non l'allenatore più forte, la squadra. Perché è incompiuta?
3: No, aspetta, aggiungo una cosa. Arriva l'allenatore più forte dell'anno scorso, il che non vuol dire più forte da un punto di vista tattico, ma più forte come personalità. Perché lui è stato addirittura cacciato e richiamato. Quindi un po' d'orgoglio ce l'avrà.
2: Esatto.
3: Paolo Vanoli.
2: E tra l'altro mi dicono che il contratto è biennale, cioè l'accordo è biennale, questo è quello che mi dicono, poi sarà tutto da verificare. Quindi oggi Vanoli arriva, come dice Sara Meini, molto più forte.
3: Certo,
2: non più forte, molto più forte.
3: Molto più forte, perché lui vorrà.
2: E faccia l'allenatore, decida, operi, sbagli con la sua testa.
1: Senza magari pressioni.
3: No, guardate ragazzi, noi l'unica cosa che veramente dobbiamo nemmeno curarci, perché poi almeno si chiude la storia, perché questa storia è stata grosso, veramente imbarazzante. Io stamattina, quando ho dormito quelle due ore, mi sono svegliato e ho detto forse ho vissuto un incubo, perché non mi sembrava neanche vero, giuro, d'aver vissuto queste ore, no?
1: Vabbè, dai, è durato più di Gattuso, però.
3: Sì, se vi dico che ci sono successe tutte, dovete vedere, vi potrei fare un elenco, vabbè, comunque evitiamo.
1: O siamo tanto sfortunati, oppure c'è qualche altro problema.
3: No, perché è una piazza particolare, c'è poco da fare, non tutti possono stare a Firenze. Ragazzi, è un orgoglio per noi.
2: Sì,
3: però per venire a Firenze,
1: sì, è che in 17 anni della Valle ne sono successe meno, Sara, permettimi. Cioè, qui in 7 anni se ne sono concentrate.
2: Sì, però anche della Valle sono successe di tutto.
1: Sì, ma in 7 anni se ne sono concentrate tante.
2: No, ma vedi,
1: scusate,
3: purtroppo non mi funziona nemmeno la memoria, poi ti ripeto, ho dormito tutti.
2: No, ma vedi, io lo dicevo ieri quando parlavo di un po' dei problemi della Fiorentina, dicevo anche il mondo del calcio, chi non conosce Firenze, dice: "Ma in fondo che hanno vinto questi?"
3: Nulla,
2: che sarà mai? Che sarà mai?
3: No,
2: che hanno vinto?
3: Poi dicono, sì, ma poi no, chi sono?
2: Ma non è così.
3: Vabbè, vado.
2: Non è così. Firenze la devi conoscere. La devi conoscere, la devi rispettare. Ci devi entrare dentro e devi capire che noi siamo ambiziosi.
1: Vabbè, ecco, ma loro tanto fanno a meno di un fiorentino lì dentro e glielo spieghi.
2: Però
1: avete visto qualcuno lì dentro che gli dia una traduzione e gli spieghi che piazza è? Evidentemente anche a Paratici nessuno l'ha voluto spiegare.
2: Paratici lo capisca.
1: O non se l'ha voluto far spiegare, perché ripeto, mi sembra che comunque con la piazza ci parli molto molto poco, e se parla lo fa o a microfoni unificati o alle penne nazionali.
3: Va bene,
1: Sara,
3: però,
1: grazie.
3: Allora ragazzi, siamo all'inizio del campionato, sono passate tre giornate disastrose. Allora cerchiamo di recuperare non ottimismo, perché ovviamente dopo tre giornate così, però anche se non torna nulla, anche
2: forza
3: se
2: Vanoli,
3: male,
2: va bene,
1: certo,
2: forza Vanoli,
3: in questo momento cerchiamo di capire che da oggi si ricomincia, perché se no è un disastro, ragazzi.
2: Forza
3: veramente
2: Vanoli,
3: il nostro pessimismo chissà dove
1: forza
3: ci
1: Vanoli,
2: forza Vanoli, perché questo
1: ti
2: ragazzo è un uomo
1: bene
2: per me, quindi si merita tutto il sostegno, perché
3: c'è anche la risposta, sì.
2: Per me non è facile allenare questa squadra, quindi forza Vanoli.
3: Non è facile allenare questa squadra, non è facile di nuovo convincere una piazza che lui è arrivato per salvare. Cioè, ragazzi, guardate, è molto difficile, è delicata la situazione. Per quello dico, dove vediamo un pizzico di ottimismo, se lo vediamo, tiriamolo fuori e facciamolo diventare grande, perché altrimenti qui siamo partiti e si sognava gente che usciva con la signora e cuciva lo scudetto, qui siamo già il dramma. Un po' di equilibrio purtroppo dobbiamo recuperarlo tutti, e non è facile dopo una nottata del genere, dopo tutto quello che è successo, dopo queste decisioni che sono state prese, però cerchiamo di fare quello che dobbiamo fare.
2: Vai a riposarti,
1: ciao.
2: Vai.
1: Grazie.
2: Ciao Sara,
1: abbraccio.
2: A parte se
1: riuscirà
2: dormire, così,
3: ciao,
2: non c'è bisogno,
3: man.
2: Tu vada a
3: riposarti.
2: Va bene. Allora,
1: Viola Park, Viola Park.
2: Sì,
1: Viola
2: abbiamo
1: Park,
2: qualche
1: Viola
2: audio.
1: Park.
2: C'è qualche audio da recuperare.
1: Ah, ok.
2: Al 348-7513-933. Lo ripeto, il tempo è volato oggi, ma era inevitabile. Saremo ancora una quindicina di minuti con gli ascoltatori di Lady Radio. Per loro il 3925727775. E poi andremo a sentire anche che clima si. A parte fa caldo anche oggi, ma ora arriva la pioggia, dice.
1: È l'ultima, seguito. Giusto?
2: Domani forse.
1: No, Dio, questa è l'ultima andata di caldo. Sì. Bello.
2: Però per te potrebbe tropiale. Tornare un po'.
1: Io non ne posso non più, ne però se è l'ultima. Possiamo cominciare a aspettare misericordiosamente l'autunno.
2: Va bene,
1: certo,
2: allora
1: ennesimo anno dove siamo a parlare anche di preparazione atletica, ma
2: davvero,
1: non,
2: ma lo sai, sono
1: non
2: tanti,
1: mi avventurerò addirittura sul terreno del lavoro al Viola Park in estate con 40 gradi eccetera eccetera. Tanto anche lì Vanoli è già abituato a mettere mano alla preparazione atletica inesistente, sì, di Pioli.
2: Non
1: l'altro
2: andavano
1: anno
2: nemmeno a spingere.
1: Non si va nemmeno a spingere.
2: E anche quest'anno non si va nemmeno a spingere. Allora, via con gli audio se ce l'abbiamo.
4: Buonasera, ma una domanda, ma perché Calamai, Luca, tu ti puntualizzi su Grosso Vanolo, non ci si crede? Ma se Grosso ti ha fallito, che dovevamo fare? Prendere chi? Conte? Ritorna un Vanoli e vediamo che fa. Perché vorrei puntualizzare su questo sbaglio, gli ha sbagliato? Ma Grosso lo teneva ancora te? Marco Viola.
5: Buon pomeriggio Luca e Tommaso. Oggi non volevo intervenire perché questa Fiorentina è da incubi, ho perso il fiato. Però ho sentito Polverosi parlare di Gnonto e Gio Mario. E come la penso io, soprattutto Gnonto, piede destro esterno. Ma che te ne fai? C'hai un Croci, un Mazzeo, piede destro entrambi, all'occorrenza fai giocare loro. E quel ruolo prendi il mediano o terzino sinistro che mancava. Ma pratici anche te, ma che. Mamma mia, ragazzi.
6: Buongiorno, io sono Ivan. Volevo dire che non sono d'accordo con lei Calamai, perché Vanoli secondo me è un ottimo allenatore anche per il futuro, non solo per il presente. L'anno scorso è stato trattato non bene, anzi parecchio male. Quest'anno penso che si riprenderà parecchie soddisfazioni e andremo molto meglio che sia con Palladino, con Pioli e soprattutto con Grosso.
7: Io credo che la Fiorentina si riuscirà a fare un miracolo, chiaramente un miracolo all'incontrario, perché ci voleva solo un miracolo per partire dopo tutti i soldi spesi e fare schifo quest'anno come l'anno scorso, anzi anche peggio, perché poi ci sono meno punti dell'anno scorso. Beh, miracolo all'incontrario, bravissimi tutti quanti, ma andate via.
2: Allora, prima di andare da Lorenzo, fammi rispondere.
1: Stavo
2: a Marco,
1: guardando,
2: Viola,
1: non esiste un contrario di miracolo.
2: E a Ivan, io non ho detto che Vanoli è sbagliato, non l'ho detto, ho detto che speriamo sia quello giusto. È completamente diverso. E ho detto viva Vanoli, perché Vanoli è un uomo splendido, credo sia anche un buon allenatore, è tifoso della Fiorentina, quindi è un uomo che merita non rispetto, di più non mi permetterei mai di dire a un uomo così di dire è sbagliato. È una riflessione che mi auguro la Fiorentina abbia fatto, non riprendere l'allenatore più semplice, ma prendere quello giusto. Ecco, e io mi auguro che quello giusto sia Vanoli, perché come sempre io vi dico, voi mi fate dire delle cose che io non dico. Ho la certezza assoluta che Vanoli sia l'uomo giusto della Fiorentina? Io no, ma questo non vuol dire assolutamente niente, non vuol dire che lui è sbagliato. È molto diverso. Vai Lorenzo.
1: Zona Viola Park con Lorenzo Maducci. Ciao Lorenzo, ben trovato.
8: Eccoci qua, buon pomeriggio. Se la situazione non fosse così preoccupante, così critica, verrebbe da dire che la giornata è apparentemente tranquilla, perché tutto tace qui di fronte al Viola Park, tutto sembra essere come una giornata qualunque di allenamento, e invece all'interno del Viola Park tra poco, alle 16 da quello che abbiamo capito, ci sarà il primo allenamento della gestione Vanoli, un Vanoli che è arrivato questa mattina intorno a mezzogiorno all'interno del centro sportivo della Fiorentina insieme al suo manager D'Amico e ad alcuni componenti dello staff. Tra l'altro, a proposito dello staff, sarà poi interessante capire se effettivamente sarà lo stesso o quasi rispetto all'anno scorso. Non tutti i componenti ci saranno perché qualcuno si è accasato altrove. Credo che il preparatore del portiere rimarrà lo stesso, visto che è stata una figura che è stata voluta espressamente da Fabio Paratici, però poi insomma arriverà anche più tardi evidentemente il comunicato ufficiale che ci dirà anche quale
1: guarda
8: sarà
1: Lorenzo qui abbiamo sì. Poi le immagini fatte in mattinata anche da Giacomo Galassi, Luciana Magistrato, questi sono un po' tutti i vari movimenti ed è particolare vedere che Vanoli praticamente appena entrato ha salutato tutti come
2: è di casa,
1: come esatto se fosse di casa.
8: Sì sì, beh, insomma evidentemente ha mantenuto ottimi rapporti con tutti e ci mancherebbe altro. E dicevo, sarà interessante capire anche quale sarà la durata dell'accordo con
2: a noi
8: Vanoli.
2: Risulta, a me risulta 2 anni.
8: Cioè uno più uno con il secondo, l'opzione a favore dell'allenatore.
2: Sì, quindi diciamo sì. Che possiamo ragionare sì, sì. Su 2 anni nei quali è Vanoli che decide cosa vuol fare, mettiamola così. Quindi questo sì, lo dico
8: lui
2: perché ovviamente
8: la possibilità di avere il coltello da parte del
2: esatto,
8: manico,
2: è un contratto che lo rende più forte in questa situazione. Questo è quello che risulta sì, a me.
8: E quindi ecco, tra qualche minuto andrà in campo Vanoli e conoscerà praticamente tutto il gruppo, perché per la quasi totalità il gruppo è nuovo rispetto a quello che aveva lasciato a maggio di quest'anno. Ci sono soltanto De Gea, Ranieri, Fagioli, Indur e probabilmente Brescianini, vado a memoria, e Dodò sì. e anche Parisi, che adesso è ancora ai box.
1: 5 o 6, non di più.
8: Sì,
2: ma
8: sì,
2: comunque
8: sì,
2: sono
8: sì,
2: tutti giocatori, sì. Lorenzo, coi quali sì. Quasi tutti, mi sembra poter dire, Vanoli aveva un ottimo rapporto, perché Indur lui l'ha proprio battezzato titolare,
8: certo,
2: Fagioli
8: certo.
2: È quello che gli ha dato, cambiandogli ruolo, l'ha fatto fare un finale stagione straordinario. Parisi è certo. Stato uno degli uomini della salvezza in quel ruolo di esterno d'attacco, e io lì me lo rivedo, io me lo rivedo di nuovo come esterno
1: a
2: d'attacco.
1: A sto punto sì,
2: me.
1: Però l'ha già presi tre stelle.
2: Poi chi
1: eh?
2: C'è? Aspetta, gli altri sono
8: poi anche
2: Ranieri,
8: lo do.
2: Sì, Ranieri anche.
8: Sì, certo, perché è vero che era stato privato della fascia
2: poi
8: a un certo punto della stagione, però poi è stato rilanciato e ha risposto.
2: Quindi diciamo che sono tutte figure che secondo me possano, con le quali troverà un immediato riferimento dentro lo spogliatoio. Ecco, Vanoli trova il 70% di novità, ma trova dei riferimenti importanti per lui, perché sono giocatori. De Gea è stato lui comunque a consegnare la fascia di capitano, per cui sono giocatori con i quali
1: comunque
2: può...
1: effettivamente, visto che poi più di un messaggio era arrivato dicendo allora aspettiamoci 3-5-2 o 5-3-2 come preferite, ne parlavo in chat con la redazione, in effetti pronti via, tentativo iniziale la difesa 3 di Vanoli non funzionò, tant'è
2: no,
1: vero lui
2: tanto.
1: Si stabilì su una linea 4, quindi secondo me può starci l'idea di un 4-2-3-1, certo
2: no,
1: i due in mezzo devono fare un lavorone.
2: Soprattutto Tommaso, fatico a vedere il terzino sinistro.
1: Terzino sinistro o Valdepeñas o Joao Mario adattato, che può anche starci, perché secondo me a destra alla fine cioè
2: Dodò. Secondo me torna Dodò. Secondo me lui parte con Dodò, Dragusin, Ranieri e Joao Mario.
1: A meno che non voglia fare, potrebbe pensare anche a Dodò, Dragusin, Vieri, e metti Ranieri per dar fiato a Valdepeñas, perché Ranieri lo puoi adattare a sinistra
2: sì.
1: E magari ti dà garanzie difensive maggiori rispetto a Joao.
2: Può essere anche questo, può essere anche questo naturalmente. Comunque sono dei dubbi, non so se siamo riusciti a recuperare, proviamo anche per telefono, ci facciamo
1: sì,
2: magari fare
1: limite, sì.
2: Ci facciamo dare le ultime riflessioni, perché oggi comunque è un giorno importante, ci sarà
1: certo.
2: L'allenamento.
1: Se vuoi fare 4-2-3-1, i due davanti alla difesa devono fare il triplo di quello che hanno
2: sì.
1: Fatto col Torino, da Andur che era immobile,
2: ma ce lo
1: a
2: vedi
1: Fagioli ha fatto un paio di lanci imbarazzanti.
2: Fagioli sì, ma Fagioli-Indur mi sembra,
1: non ce li vedo.
2: Sembra poco.
1: O fa il 4-3-3 anche Vanoli.
2: Vediamo. Lorenzo, ti abbiamo recuperato. No, ancora no, ma ora
1: Speriamo 4-3-3 con Gonçalves, Mastantuono e Pellegrino Beto, e centrocampo poi siamo lì Fagioli, Ulai, Ndur e uno tra Brescianini e gli altri. Posto che ve lo dico, ancora non l'avevamo ribadito, ma Ulai credo si vada al post sosta, sì, sì. Quindi sono addirittura 4 in questo momento i centrocampisti a disposizione, perché poi non è arrivato né Tojed né Torreina né Brozovic, quindi sei corto, e in vista di Venezia
2: 4-2-3-1
1: ai Brescianini, punto, Fagioli, Attà e Ndur, 4 e Zizzari.
2: Sì, potrebbe,
1: si
2: anche
1: può dire che sono pochi o siamo troppo severi con Paratici?
2: Potrebbe fare Fagioli Brescianini alzando Attà un po'.
1: Fagioli Brescianini
2: a 2, 4-2-3-1,
1: sì,
2: alzando Attà, però Attà e Mastantuono,
1: certo, se devo fare così forse fa un Dur invece Brescianini, Fagioli in Dur a Ta, chiedendo a Ta di
2: anche se nessuno dei due è un recuperatore, nessuno dei due è un... vabbè,
1: non lo so,
2: non lo so, c'è da lavorare, Baroli deve inventarsi tante cose.
1: Chiudiamo con Maurizio sganciando il nostro Lorenzo, non so se ha aggiornamenti o meno, se no facciamo al volo tutte e due, ci proviamo, vai Maurizio, dici un po' te.
2: Ciao Maurizio.
9: Rapido. Buongiorno, io sono un tifoso della Fiorentina e io abito a Torino, quindi sono influenzato dai miei amici del Torino che mi dicono che Zanoli è un buon allenatore e che quindi facciamo bene a riprenderlo, però
1: l'ho bella e sentita Maurizio l'anno scorso.
9: Sì, al netto di questo avevo due domande da farvi, e la prima è forse sarebbe il caso di chiedere, magari voi come giornalisti riuscite a interloquire naturalmente più direttamente con la società, sarebbe il caso di chiedere a Paratici una conferenza di fine mercato, come faceva Pravere, in modo che spieghi all'opinione pubblica, ai tifosi.
1: Dovrebbe parlare domani, Maurizio.
9: Ah, bene.
1: È nell'aria che possa parlare domani, non è ufficiale, ma diciamo molto probabile.
9: Sarebbe utile anche per spiegare alcune scelte, tipo quella della cessione di Mandragora, non sostituito da nessun altro centrocampista, col rischio di rimanere in quattro, se speriamo Ulai non avrà un infortunio grave.
1: Certo.
9: La seconda domanda è questa: ma perché è così difficile per la Fiorentina, posso dire da Torreira in poi, acquistare un centrocampista diciamo anche aiuti la difesa, no?
2: Ci aveva provato con
1: mediano intenditore,
2: quello del Verona, come si chiama, con
1: Amrabat,
2: ci aveva
1: quello
2: provato.
1: Fu
9: sì, forse l'ultimo, avete ragione, però da lì in poi è sempre stato difficile ed ogni anno ci ritroviamo sempre
2: hai ragione.
9: Questo vuoto, ecco, queste erano le due domande, mi sembra che la prima mi avete praticamente risposto
1: e sulla seconda non abbiamo risposta.
2: Ti diciamo che hai ragione. Ecco,
1: quindi che hanno seguito Rios, inseguivano Torreira, che non è enorme ma è un interditore, seguivano Forsberg.
9: Se posso aggiungere, forse il reparto scouting, che in Paratici mi sembra che quest'anno ha messo, diciamo, ha ripristinato, se possiamo usare questo termine, forse potrà aiutare in futuro.
2: Esatto, ci vuole un po' di tempo sotto quel punto di vista.
9: Forse questo.
2: Vabbè, grazie comunque e speriamo, lo ripeto.
9: Speriamo, grazie.
2: Vogliamo chiudere questa
1: trasmissione
2: con un grande in bocca al lupo a Vanoli.
1: Si è ripreso il telefono.
2: Se lo merita subito.
10: Sì,
2: c'è
1: sarà sul riscaldato.
10: Problemi
1: il telefono,
10: di surriscaldamento del telefono. Problemi di surriscaldamento.
2: Allora, c'hai un minuto per farci una scenario.
10: No, ci eravamo lasciati prima parlando di Dodò. Volevo anche ricordare che questa mattina ha ripostato la notizia sui propri social dell'arrivo di Vanoli, questa testimonianza del fatto che evidentemente c'è un ottimo rapporto con lui e conta di poter tornare velocemente titolare. E questo
2: basta che rinnovi il contratto, rientra subito titolare.
10: Sì, e comunque in questo momento tra tutti gli esterni difensivi della Fiorentina mi sembra migliore. Si può pensare a tante critiche brasiliano, però mi sembra migliore.
2: Sicuramente.
10: E poi per il resto l'ho provato pochi minuti fa a contattare anche il manager di Vanoli, Andrea D'Amico, che non mi ha risposto, evidentemente si trova ancora all'interno del Gala Park per definire gli ultimi dettagli e per seguire magari anche lui da vicino il primo allenamento del Vanoli bis.
2: Lorenzo, vorrei salutarti ricordando quando da ottimo cronista sto parlando di mesi fa, chiamasti proprio d'amico,
1: chiedetelo alla Fiorentina
2: perché non rimane, perché sì. E lui si disse chiedetelo alla Fiorentina, giusto?
10: Sì, è vero, chiedetelo a Paratici,
2: a Paratici.
1: Come si cambia,
2: esattamente,
1: ragazzi,
2: lo disse, chiedetelo a Paratici. Grazie Lorenzo, grazie,
10: bene, buon proseguimento.
1: E come si cambia,
2: alzava anche la voce, ma chiedetelo a Paratici, perché lo chiedete a noi, sì.
1: Va bene, e abbiamo detto tante cose. Ecco, mi scuso se magari non abbiamo letto troppi messaggi o non abbiamo dato troppo spazio, siete un'infinità, ma è chiaro che poi la giornata è di quelle frenetiche. Comunque sia, un'ora insieme ancora per parlare delle ripercussioni di questo mercato. Santi e Ceccarini, Nick e Nick, e sono molto curioso anche di sentire che ne pensa soprattutto Niccolò Ceccarini, sì, sì, che diceva una cosa sacrosanta che credevo anch'io, cioè che Grosso fosse intoccabile visto che era stato scelto da Paratici. Ovviamente sull'Edi Radio invece si procede con musica, informazione e Fiorentina dalle 18, noi avremo anche Sauro Fattori e Giacomo Galassi dalle 17, alle 19 esplosivo Dimitri Conti con il suo contro tutti, quindi c'è ancora tanto di cui parlare qui su Radio Firenze Viola. Io e Luca Calamai, noi sì, non è che domani non
2: aspettando
1: ci siamo,
2: la
1: ci saremo
2: di Paratici.
1: Aspettando la conferenza ai Paratici, e chissà, magari domattina o domani pomeriggio, ma dovrebbe arrivare, essere in arrivo.
2: Ciao,
1: ciao. Radio
0: Firenze Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere.

0: volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Al ristorante e pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Buongiorno dalla redazione. La Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni durante gli incontri tra gli inviati americani Kushner e Witkoff a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin e a Kiev con il presidente ucraino Zelensky. Nella capitale ucraina è scattato un allarme aereo, edifici colpiti alla periferia della capitale. Travolto dalle accuse di corruzione si dimette il procuratore generale dell'Ucraina Kravchenko. Intanto Trump riceve dagli inviati un resoconto che lascia intravedere spiragli. Compiuti i progressi sostanziali, compresi passi avanti nella programmazione di ulteriori colloqui trilaterali, ha annunciato Witkoff. La cronaca: Lorena Isheri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex

0: Buongiorno dalla redazione. La Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni durante gli incontri tra gli inviati americani Kushner e Witkoff a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin e a Kiev con il presidente ucraino Zelensky. Nella capitale ucraina è scattato un allarme aereo, edifici colpiti alla periferia della capitale. Travolto dalle accuse di corruzione si dimette il procuratore generale dell'Ucraina Kravchenko. Intanto Trump riceve dagli inviati un resoconto che lascia intravedere spiragli. Compiuti i progressi sostanziali, compresi passi avanti nella programmazione di ulteriori colloqui trilaterali, ha annunciato Witkoff. La cronaca: Lorena Isheri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato Federico Vella. E quanto emergerebbe dall'esame esterno e dall'attacco sulla salma della vittima sottoposta ad autopsia all'ospedale Careggi di Firenze. La valutazione definitiva sarà tuttavia riportata nella relazione del medico legale nominato dal sostituto procuratore di Firenze Natale. La relazione sarà consegnata tra 90 giorni. Emma Bonino è stata ricoverata all'ospedale Santo Spirito a Roma. La storica leader radicale è stata soccorsa nella sua casa al centro della capitale nel pomeriggio di ieri e trasportata in ambulanza in codice rosso. Sarebbe in gravi condizioni ma è lucida e cosciente e starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Sono in corso gli accertamenti ed una valutazione dei parametri dopo un peggioramento della funzionalità respiratoria. E Alessandro Di Battista è ancora in terapia intensiva dopo l'intervento a cui è stato sottoposto il 5 settembre all'ospedale della Havana a Cuba. Lo confermano fonti locali interpellate dall'ANSA che non vanno oltre nella comunicazione del suo stato di salute. Per avere un quadro preciso delle condizioni dell'ex deputato bisognerà attendere il decorso post-operatorio. Per il momento è ancora sedato in terapia intensiva, come prevede la prassi in questo tipo di interventi. Voleva proteggere Ranucci da un attentato e da quell'amicizia con l'ex conduttore di Report sperava in un riscatto sociale. Walter Lavitola ai giudici del riesame spiega il rapporto con il giornalista, esclude il movente politico della bomba che non doveva fare male e chiede i domiciliari. I giudici si sono riservati sulla concessione dei domiciliari da scontare in una casa in Basilicata. Il calcio, l'uomo simbolo della Lazio in questo avvio di campionato, Davide Frattesi, dà il via alla rimonta della Lazio dopo il gol subito dai biancocelesti a inizio ripresa con Karlstrom. Contro l'Udinese Frattesi segna il suo terzo gol in 3 gare, ma la ribalta il neoentrato è arrivato Gudmundsson di testa e la Lazio raggiunge in vetta Roma ed Inter. Seconda vittoria per il Cagliari, seconda sconfitta di fila invece per il Lecce. All'Unipol Domus decide un colpo di testa di Maldini al 29 su corner battuto da Fazzini. Prima rete in Sardegna per l'ex Lazio e Atalanta. Brutto infortunio per Felici. Ed è tutto, a più tardi.
1: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Buongiorno Firenze.
2: Giornali in edicola e non solo.
1: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, martedì 8 settembre, bentrovati con Buongiorno Firenze, la trasmissione del mattino di Radio Firenze Viola in onda di nuovo dalle 7 alle 9 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, ed è una settimana nella quale certamente non ci annoieremo perché sono i primi giorni del nuovo allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli alla guida della squadra viola che si appresta a preparare la trasferta di Venezia di questo venerdì. Gara difficile, gara delicatissima, gara che la Fiorentina deve provare a vincere in tutti i modi, anche perché poi il calendario sarà di quelli veramente complessi. La Fiorentina avrà tutte le big una dietro l'altra nel corso di settembre e ottobre e quindi è chiaro che serve subito una svolta a livello di classifica per evitare di rimanere troppo attardati in classifica. Siamo soltanto agli inizi, non c'è da gridare all'allarme rosso, non ci sono chiaramente da gettare salvagenti in mare, ma insomma è chiaro che è

0: necessario che la Fiorentina dia una svolta immediata alla sua classifica e al suo campionato per vivere in serenità un'annata che deve essere per forza di cose diversa, molto diversa rispetto a quella dello scorso anno. Di questo parleremo nell'arco di una trasmissione che sarà incentrata prevalentemente su Fabio Paratici. Vi dico subito che sarà lui il tema del giorno, sarà la figura attorno alla quale voglio concentrare la vostra attenzione. Vorrei che concentraste la vostra attenzione, il vostro punto di vista. A breve vi dirò perché. Per il resto è chiaro che ieri Vanoli è arrivato, è stato ufficializzato, ha diretto il primo allenamento. C'era soltanto Ulai tra gli indisponibili, perché ha svolto delle visite mediche di approfondimento, come sapete. Per il resto tutto il gruppo è a disposizione in vista della gara contro il Venezia. Poi vedremo che tipo di scelte farà il tecnico in vista della sfida contro i Lagunari. 2 anni di contratto per Vanoli a 1,2 milioni di euro a stagione. C'è un'opzione anche per il terzo anno, quindi evidentemente la Fiorentina stavolta ha deciso di garantire all'allenatore un contratto importante rispetto a quello dell'anno scorso, che era soltanto di pochi mesi, con opzione per allungare di un altro anno, opzione che naturalmente poi non è mai stata fatta valere, perché la Fiorentina ha deciso cambiare tecnico. Poi la scelta è stata sicuramente sciagurata, ma insomma c'era anche l'opportunità che Vanoli potesse restare. E oggi seconda seduta per lui, e speriamo che riesca a dare il prima possibile un'anima a questo gruppo, anche se manca veramente poco già al debutto in campionato dello Stadio Penso di Venezia, dove è chiaro che tutti quanti ci aspettiamo una risposta concreta. Nella giornata di ieri, 2 gare in Serie A che si sono giocate, che hanno chiuso il terzo turno del campionato. Il successo del Cagliari sul Lecce, Cagliari che ha 6 punti, Lecce che rimane a 3, Lecce che io continuo a pensare sia una delle forti, fortissime candidate alla retrocessione in questa stagione. Soprattutto sorprende la terza vittoria consecutiva della Lazio, che si è imposta 2-1 a Udine con il gol vittoria tra l'altro segnato da Albert Gudmundsson. Devo dire che è stato un turno di campionato favorevole agli ex Viola, perché ha segnato Gudmundsson, ha segnato Mandragora contro la Fiorentina, ha segnato Roberto Piccoli nel Bologna. Quindi devo dire che questi giocatori che se ne sono andati da Firenze, tutto sommato, stanno facendo bene. Ecco, quello che mi preme evidenziare, perché poi molti si stanno domandando se uno dei limiti del lavoro di Grosso quest'estate fosse stato legato alla preparazione fisica e quindi al lavoro sul campo. Ecco, mi pare di capire che tutti gli acquisti che se ne sono andati, tutti i giocatori che se ne sono andati, e quindi le cessioni che sono state effettuate nel corso di questo ultimo scorcio di calciomercato, quindi nella parte finale di agosto, e che quindi hanno svolto tutta la preparazione con la Fiorentina tra il Viola Park e l'Inghilterra, mi pare che si siano presentati in una buona condizione fisica. Ecco, quindi io ve lo dico subito, non credo che il problema di questa Fiorentina sia la condizione fisica, che invece era la madre di tutti i problemi, o uno dei problemi più grandi l'anno scorso, quando Pioli fu sostituito e venne Vanoli. Ecco, lì c'era proprio una squadra che camminava, c'era una squadra che non aveva minimamente condizione fisica, e lì fu costretto Vanoli a fare un richiamo fisico, insomma una preparazione secondaria. Ecco, stavolta non sembra essere questo il problema, ma questo ce lo confermavano anche i dirigenti. Io ricordo che quest'estate in Inghilterra abbiamo parlato a lungo con il direttore tecnico Roberto Goretti, il quale ci evidenziava come eravamo soltanto a fine luglio, quindi ancora lontani dalle gare ufficiali. La squadra aveva fatto sì del mercato, ma non assolutamente quello che poi ha condotto a termine a fine agosto. Insomma, però ecco, ci diceva che lui stesso ravvisava delle evidenti differenze, mi riferisco a Goretti, nella preparazione di Grosso rispetto a quella di Pioli. Ecco, quindi non nessuno in casa Fiorentina ha mai avuto paura o dubbi che la preparazione di Grosso fosse sbagliata. La preparazione della Fiorentina è stata fatta bene, tant'è che come detto i giocatori che se ne sono andati hanno tutti fatto o gol o comunque dato impressioni positive nel loro esordio con i nuovi club. Ecco, e questo mi fa ben sperare, nel senso che sotto questo punto di vista Vanoli avrà una squadra che da un punto di vista fisico sta bene, E io vi dico la verità, è vero che la Fiorentina l'abbiamo vista arrancare nelle ultime gare, ma io credo che fosse quasi una scelta quella di non pressare l'avversario, perché poi nei momenti topici della partita la Fiorentina l'abbiamo vista anche correre, ecco. Quindi io non credo che sia un problema di tenuta fisica, ve lo dico sinceramente, e questo rendimento che stanno avendo appunto gli ex Viola me lo conferma sinceramente, ecco. Quindi vediamo cosa riuscirà a fare Vanoli e quali aspetti sarà in grado di migliorare nell'arco di pochi giorni. Poi chiaramente dopo il Venezia c'è il Pisa, dopo il Pisa c'è il Napoli, poi c'è la sosta e lì naturalmente ci aspettiamo, visto che poi dopo la sosta c'è un tour de force spaventoso, ci aspettiamo che insomma Vanoli dia maggior benzina alla sua squadra, ma non benzina a livello fisico, benzina a livello tattico, perché a me pare che questa squadra abbia delle evidenti difficoltà a stare in campo, ad avere un'idea di gioco, non a sopportare i 90 minuti. Comunque, detto questo, ricordato degli impegni di ieri sera e fatta anche questa riflessione, che è una riflessione che potete serenamente smentirmi, se non siete d'accordo con me fatemelo sapere, ma onestamente a me pare che Rolando Mandragora ci abbia fatto un mazzo tanto l'altro giorno al Franchi, e Rolando Mandragora fino a 7 giorni fa lavorava al Viola Park, ve lo volevo ricordare, ecco. E quindi io mi era già venuto in quel momento lì il sospetto che non fosse una questione di preparazione, ma piuttosto una questione di motivazione o di tattica. Quindi detto questo, archiviato anche questo argomento introduttivo, la domanda del giorno. La domanda del giorno è, come detto, dedicata a Fabio Paratici. Allora, intanto la notizia. Ieri si era diffusa la possibilità, che era veramente concreta, che Fabio Paratici oggi potesse fare una sorta di conferenza stampa per spiegare il perché ha deciso di esonerare Grosso e di prendere di nuovo Paolo Vanoli. In realtà poi nel tardo pomeriggio di ieri questa ipotesi è tramontata, la Fiorentina ha deciso anzi di non far parlare nessun tesserato nel corso di questa settimana, nemmeno Paolo Vanoli alla vigilia della gara col Venezia, ma di rimanere concentrati soltanto sul campo in vista proprio della gara contro i Lagunari di questo venerdì. Quindi non sono previste conferenze stampa né oggi né nei prossimi giorni, questo ve lo dico subito perché magari qualcuno si chiederà ma perché non parla, perché di qua, perché è previsto così. La Fiorentina vuole rimanere sul pezzo e concentrata sulla partita di questo venerdì, e poi dalla settimana prossima inizieranno le conferenze tra la presentazione di Paolo Vanoli e anche la presentazione degli ultimi acquisti che sono arrivati, ma ancora pur avendo esordito, mi riferisco a Beton, Gie, Gnonto e Gonsalves, non sono stati ancora presentati. Ecco, poi spetterà anche a loro, ma tempo al tempo, perché non è esattamente la priorità quella adesso di far parlare le persone. La mia domanda su Fabio Paratici, poi vado da un ascoltatore che ha già chiamato, è dedicata alla fiducia che avete su questo direttore sportivo. Allora, già ieri vi ho chiesto che cosa pensate delle porte girevoli via Grosso dentro Vanoli, e mi avete già fatto pervenire il vostro pensiero sull'argomento. Poi Vanoli è diventato ufficiale, quindi direi di non soffermarsi troppo sul ritorno a Firenze del tecnico varesino, che insomma naturalmente avremo opportunità di commentare e di incontrare tante volte nel corso di questa stagione, sperando che sia una stagione nettamente diversa rispetto alla scorsa. No, vi chiedo su Fabio Paratici, molto banalmente, molto direttamente, se avete ancora fiducia in lui. Ve lo chiedo perché naturalmente la scelta di prendere Grosso e poi di esonerarlo dopo 3 giornate per riprendere il tecnico che c'era prima è stata certamente una sua sconfitta, è stato un suo errore abbastanza palese, del quale vi posso assicurare lui non vede l'ora di fare mea culpa pubblicamente. La conferenza stampa che voleva fare oggi sarebbe servita essenzialmente a questo, cioè a dire abbiate pazienza, ho sbagliato, perché qualcuno pensava che facesse la conferenza per dire guardate me ne vado, non sto più bene qua. Assolutamente no, Fabio Paratici ha scelto in prima persona Paolo Vanoli ed è stata la sua prima scelta da quando ha deciso di esonerare Grosso, non ci sono stati tentennamenti su altre figure. Però è naturale che questo caos che si è creato in panchina possa avere in qualche modo turbato il suo ruolo, no, agli occhi dei tifosi. E allora io vi chiedo, ed è questa la domanda del giorno, se avete ancora fiducia in lui o se invece questo mercato un po' sconclusionato, poi vedremo se effettivamente è così o meno, saranno soltanto le prossime giornate a dirlo, e se questo cambio repentino di allenatore con la scelta di richiamare chi c'era prima ha un po' nei vostri nel vostro grado di giudizio, nelle vostre visioni, ha un po' mutato l'opinione che avevate di Fabio Paratici, e quindi avete meno fiducia in lui che insomma sembrava veramente il messia, sembrava colui in grado di trasformare l'acqua in vino, di trasformare in oro tutto ciò che toccava, questo per passare dal cristianesimo alla mitologia insomma greca, ecco. Vi chiedo, ecco, se questo ultimo scorcio di stagione, quindi direi dal finale di agosto, dalla questione Ken al mercato fatto, la cessione di Mandragora e questo caos in panchina, ha in qualche modo cambiato la visione, turbato la visione che avevate di Paratici, oppure invece avete sempre fiducia e ritenete che sia l'unico vero uomo di calcio, l'unica vera figura sulla quale fare affinamento all'interno della Fiorentina. Ecco, per avere una risposta su questo vi ricordo il 348 7513 933 come numero giusto per i vostri WhatsApp scritti o vocali, oppure per intervenire in diretta la linea fissa 055 77 111 71. So che sarà un tema divisivo, perché naturalmente sul direttore sportivo storicamente ci si divide, però ecco, vorrei la vostra su questo tema, perché insomma, vorrei appunto un approfondimento in vista delle prossime giornate. Nel frattempo lo ringrazio perché ha atteso al telefono qualche minuto in più del normale, José da Roma, che ci ha chiamato dalla linea fissa. Ciao José, buongiorno.
1: Ciao Andrea, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: La settimana scorsa, quando facetti il sondaggio sui voti del mercato, io mi ricordo tu mettesti 7 e io misi 6 meno meno. Lo ricordi?
0: Sì, certo.
1: Sì. Allora, il mercato, avevo giustificato il fatto che Paratici avesse messo insieme tutta una serie di figurine che, per carità, singolarmente possono anche essere mediaticamente appetibili, per cui tutta la stampa gli è andato dietro, ma purtroppo il calcio, come sai bene, è un gioco di squadra, quindi si deve fare una squadra, non mettere delle figurine più o meno buone, perché poi bisogna vedere di tutti questi fenomeni quali effettivamente lo sono, perché ci fosse stato dei fenomeni assoluti come Mazzantuono o come Gonzalez, effettivamente già per quel poco che abbiamo visto non si parla di fenomeni stratosferici che a 17 anni facevano già la differenza. Allora, Paratici ha fatto almeno 3 errori. Il primo è smantellare la squadra dell'anno scorso e non riconfermare Vanoli, che aveva comunque lottato e fatto bene. Se volendo fare il fenomeno, mettendo tutte queste figurine di questa multinazionale intermondiale di calciatori ragazzini. Secondo, io sono un dirigente d'azienda. Se avessi fatto la metà degli errori che ha fatto Paratici, mi avrebbero mandato via a pedate, perché non puoi far spendere 120-150 milioni a un'azienda per ritornare al punto di partenza, perché noi ora siamo peggio di come eravamo prima con Vanoli e la squadra di Vanoli. Mai avrei mandato via Gudmundsson, mai avrei mandato via Mandragora, avrebbe potuto tranquillamente lasciare la squadra così com'era, fare risparmiare i soldini ai proprietari, e siamo a punto di partenza. Peggio, quindi primo errore mandar via Vanoli, secondo errore smantellare la squadra, terzo errore chiamare Grosso, ma ancora, quello non lo vedo come un errore enorme, ma l'errore clamoroso è non tenere Grosso, perché tu così hai dimostrato di aver fatto un errore, perché fra 2, 3, 4 giornate qualcosuccia da questa squadra così di fenomenini, qualcosa ci sarebbe stato. Ora siamo al punto di partenza, quindi forse la cosa buona a questo punto è rimediare con Vanoli, e siamo al punto dell'anno scorso con 120 milioni in meno e con una squadra che, come avevo detto la settimana scorsa, non è abituata a lottare, non ha quella tigna che poi alla fine ci ha permesso di salvarci, tutti i piccoli fenomenini che tirano via la gambetta, perché molti sono così di passaggio, devono mettere luce, ma il gioco del calcio è un gioco di squadra.
0: Bene, questo bene. Grazie Giuseppe, grazie. Grazie per questa analisi da parte dell'amico da Roma. Ora io sono d'accordo sul fatto che se uno fa degli errori deve pagare, no? E deve essere allontanato. Mi riferisco, insomma, a chi ricopre ruoli importanti a livello, come diceva l'amico adesso, manageriale, aziendale. Magari ecco, gli si dà un po' più di tempo rispetto a... Questo valeva anche per Grosso, a dire il vero, alle tre giornate svolte fino a questo momento. E se il tempo viene dato all'allenatore, deve essere dato anche al direttore sportivo, che insomma è qui a Firenze da sei mesi, ha curato e non curato la campagna acquisti di gennaio, ha curato totalmente la campagna acquisti estiva. Vediamo se è una squadra così incompleta come qualcuno dice, oppure se alla fine del buono ci può sempre essere. Ecco, io resto dell'opinione che un paio di elementi in più avrebbero fatto comodo a questa squadra, nello specifico un centrocampista di peso in più sarebbe stato molto più importante in questa squadra rispetto magari a, che ne so, un esterno offensivo, anche se poi gli esterni offensivi, ragazzi, sono quattro e devono essere quattro, perché se vuoi fare 4-3-3 e non possono essere tre. Quindi banalmente manca un giocatore di spessore in mezzo al campo. Poi secondo me la squadra va bene, ecco, perché poi si può evidenziare il fatto che una squadra un po' inesperta e giovane, perché insomma tu a sinistra giochi con Valdepeñas, che prima di venire qui aveva una sola esperienza con i grandi, sì, aveva fatto la seconda squadra del Real, ma insomma non aveva quell'esperienza che tutti vorremmo da un titolare di Serie A. Ecco, su questo si può discutere effettivamente, però poi resta una squadra secondo me fatta da dei buoni giocatori. Alta telefonata, quella di Enrico. Buongiorno Enrico, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno. Chiamo da Piano Gentile.
0: Ah, bene.
2: vicino ai nostri
0: al centro sportivo
2: colleghi
0: dell'Inter. Certo,
2: sì,
0: certo.
2: Sì. No, io devo dire, sono molto dispiaciuto di sentire che tanti si divertono anche fuori Firenze a dare la colpa a Firenze e all'ambiente di Firenze per il fatto che questa squadra e questa società non riesce ad affermarsi, non riesce a decollare. Io la vedo molto semplice. Secondo me, come dice anche Giovanni Galli, il problema è l'allenatore. L'allenatore conta il 60% all'interno di una squadra. Se non hai un allenatore con le palle, inteso dire non necessariamente un sergente di ferro, ma uno che sa condurre la squadra e che sa anche indirizzare gli acquisti da fare, se non ce l'hai, finisci per fare queste false partenze e queste prestazioni diciamo scarse.
0: Sì,
2: purtroppo è tutto, credo.
0: Bene, bene Enrico, grazie per il tuo pensiero.
2: Niente, a voi
0: un abbraccio.
2: Ciao.
0: E grazie Crepi. Ma e se il problema fosse solo l'allenatore, come magari dice qualcuno, ecco, la Fiorentina il suo passo l'ha fatto, insomma, ha cambiato allenatore dopo tre giornate, quindi la speranza è che Vanoli riesca a dare subito una forte identità a questo gruppo. Ecco, io ho l'opinione, ho la certezza che la Fiorentina si sia dotata di un buon allenatore, perché ce l'ha dimostrato chiaramente l'anno scorso, ma anche nelle esperienze passate. Il mio unico dubbio è che magari alla terza giornata, siccome non siamo alla undicesima e non hai 4 punti in 10 partite come nell'era Pioli, la mia sensazione è che tu potessi fare qualcosa in più, di un pizzico più ambizioso, magari puntando più su un tecnico giochista. Però evidentemente la società ha avuto paura, ha deciso di puntare più sull'esperienza, sul senso d'appartenenza di questo allenatore nei confronti della maglia viola, quindi così è andata. Va bene, allora abbiamo già avuto due bellissime telefonate, abbiamo già valanghe di messaggi scritti e vocali. Io saluto e ringrazio, non l'ho ancora fatto colpevolmente, Stefano Carlesi, che oggi cura la regia al di là dal vetro, è il mio angelo custode nella nostra mattinata di questo martedì 8 settembre, e data storica l'8 settembre in Italia, ricordiamoci sempre perché, e con il grande armistizio. E poi naturalmente dedicheremo spazio a voi nel corso della seconda parte di questa prima ora, quindi dopo la pubblicità cominceremo ad ascoltare le vostre opinioni. Ma se, ripeto, avete voglia di chiamarci in diretta per dirci la vostra su Paratici o su altro, anche su Vanoli, che insomma è arrivato ieri, magari qualcuno ancora non ha avuto l'opportunità, la voglia di dirci la sua opinione, fateci sapere che cosa ne pensate. Ecco, 348 75 13 933, i vostri WhatsApp scritti o audio, 055 77 111 71. Vado rapidamente a questo punto sui giornali, prima di dover andare in pubblicità forzatamente, perché almeno vi voglio far vedere che cosa scrivono le testate nazionali su questo ribaltone in panchina della Fiorentina, il primo in Serie A. Allora andiamo sulla Gazzetta dello Sport, pagina 29 del quotidiano milanese. Cominciamo come sempre dalla testata rosa, eccola qui: la viola che ho in testa. Vanoli fa il dottore, fedelissimi e tridente per guarire il club. La Fiorentina ritiene, la Fiorentina riparte, biennale per l'allenatore con Grosso, il rapporto si è rotto a causa del mercato. La Fiorentina disegnata dalla Gazzetta nella testa di Vanoli dovrebbe essere 4-3-3 con De Gea in porta, Dodò, Pongracic, Ranieri e Valdepeñas, quindi come vedete tre quarti di difesa è costituito dagli interpreti dell'anno scorso. Non c'è più chiaramente Paolo Marino, non c'era già più da gennaio, però insomma non ci sono più chiaramente alcuni interpreti, non c'è Comuzzo, non ce ne sono, anche se Comuzzo, il povero Vanoli lo aveva scotennato tantissime volte, il povero Comuzzo. E a centrocampo Ndur, Fagioli e Attà, come vedete Ndur e Fagioli due fedelissimi di Vanoli, e poi davanti un terzetto totalmente nuovo con Mastantuono, Gonçalves e Beto davanti, quindi non ci sono più Parisi, Gudmundsson e Piccoli, perché parliamoci chiaro, l'anno scorso Ken, il povero Vanoli, non ce l'ha praticamente mai avuto. Sì, ce l'ha avuto per 6-7 partite, non di più. Quindi non ci sono più Parisi a destra, Gudmundsson a sinistra e Piccoli davanti, stavolta c'è Mastantuono, Gonçalves e Beto, insomma, che tutto sommato è un tridente di tutto rispetto, ecco, niente di così pessimo. Chiaramente avrà un ruolo importante anche Marco Brescianini, che era stato voluto da Vanoli a gennaio dello scorso campionato, e poi quando tornerà anche naturalmente Parisi, che ora è infortunato per il problema crociato, ma tra novembre e dicembre sarà di nuovo in gruppo, quindi bisogna aspettare un paio di mesi ancora. Poi ieri a Coverciano il lungo abbraccio tra Giancarlo Antonioni e Giuseppe Commisso, prove di disgelo, scrive giustamente il quotidiano, alla 47esima edizione del torneo Rocco organizzato dalla Settignanese. L'abbraccio tra il presidente Viola e l'unico 10 non è stata una pessima immagine, tutt'altro. E poi l'opinione di Giovanni Galli a cura di Ilaria Masini, a pagina 29 della Gazzetta: squadra senza anima, ora inizia un percorso diverso, la rosa è competitiva, giusto cambiare se non c'era sintonia, ma Vanoli deve ancora convincermi. Vediamo quello che riuscirà a fare Vanoli nel corso di questi giorni, primi giorni di lavoro. Già a Venezia ci attendiamo una risposta importante. Va bene, allora 7:30 minuti, direi che possiamo andare in reclam, come direbbe mia nonna, e poi quando torniamo in diretta affrontiamo anche la situazione di attualità Viola su Corriere dello Sport e Tutto Sport. E poi naturalmente, visto che stanno già impazzendo non solo i telefoni ma anche la nostra casella WhatsApp, è doveroso iniziare a dare spazio anche a voi. Vi ricordo, il tema centrale odierno è dedicato a Fabio Paratici. Avete ancora fiducia nel direttore sportivo Viola? Dopo questo mercato un po' così pazzo, concluso nel finale con qualche lacuna, dopo questa gestione dell'affare grosso, il ritorno di Vanoli, avete ancora fiducia in lui, nelle sue mosse, nelle sue scelte? Oppure magari non avete mai avuto fiducia in lui, oppure avete sempre avuto fiducia e sempre l'avrete, perché trattasi di un dirigente di spessore? Ecco, fatemi sapere. Linea al buon Carlesi in regia, e poi tra poco torniamo per chiaramente continuare con Buongiorno Firenze.
3: Radio Firenze Viola.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici, e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci. Speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in Viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social. Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, soleggiato in giornata con pochi disturbi diurni sui monti. Peggiora verso sera sulle Alpi con rovesce temporali anche forti nella notte. Temperature stazionarie massime tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, locale variabilità diurna sull'Appennino con qualche rovescio temporale. Temperature stabili massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile soleggiato con cielo sereno, qualche isolato rovescio o temporale pomeridiano sui monti, temperature stabili massime tra 32 e 37 gradi.

0: Guardala.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
3: Salve a tutti, sono qui. In viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
4: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
5: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
8: Bene, bentornati in diretta alle 8, sì, le 8, le 7 e 35 minuti. Andrea Giannattaso che vi sta parlando, Stefano Carlesi in regia alla guida della parte tecnica in questa trasmissione. Oggi tutta incentrata sul direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici, sulla credibilità, su quello che vi ha lasciato il direttore sportivo dentro di voi dopo questi giorni veramente bollenti di fuoco, con un mercato condotto sull'otto volante, sulle montagne russe, e poi questo andirivieni, no, in panchina tra l'addio di Grosso e il ritorno di Paolo Vanoli, che soltanto tre mesi fa era stato bocciato dallo stesso direttore sportivo. Ecco, è questa cosa che più lascia perplessi, perplime, come si suol dire, nel senso che è curioso che tu, che avevi deciso di mandar via Vanoli perché forse non lo ritenevi adeguato per una Fiorentina competitiva, tu decidi di chiamare lo stesso allenatore quando avevi invece scelto un altro perché ti sembrava più adeguato per una Fiorentina di livello. Ecco, questa cosa lascia perplessi sicuramente, però insomma, staremo a vedere quello che racconterà il campo nel corso dei prossimi giorni e se sarà una scelta effettivamente positiva. Allora, mi diceva il buon Carlesi, il buon Stefano Carlesi regia, che siamo sommersi da audio e da messaggi scritti, lo vedo anche io e mi fa molto molto piacere. Ricordo a tutti il 348 7513 933 per mandarci le vostre opinioni via WhatsApp scritte o vocali, ma ricordo a tutti anche che è già in funzione e lo hanno già sfruttato alcuni amici lo 055 77 111 71 per intervenire al telefono per dirci la vostra su questa Fiorentina, ecco, sulla scelta di Vanoli, ma soprattutto sull'opinione che adesso avete tutti di Fabio Paratici, se vi dà fiducia, se è un dirigente che invece non vi dà più quella sensazione di sicurezza, di competenza che magari pensavate avesse prima, visto quello che è successo in questi giorni. È cambiato qualcosa la vostra percezione? Ecco, fatemi sapere. Direi che questo è il tema centrale della mattinata. Ricordo a tutti coloro i quali che ci mandano gli audio lunghissimi, che non devono essere lunghissimi, ecco, devono essere audio di 40-45 secondi al massimo, perché già siamo sommersi. Se poi ci mandate anche gli audio lunghi, arrivederci, buonanotte suonatori. Ecco, allora rapidamente, Corriere dello Sport e Tutto Sport. Corriere dello Sport, eccolo qua, due pagine sulla Fiorentina, sull'attualità viola nel quotidiano romano, che tra l'altro poi ha vinto la sua battaglia, perché poi, se vi ricordate, Corriere dello Sport era stato il giornale che aveva detto Vanoli resta al 99%, io personalmente avevo fondato il partito Forza 1%, ora diciamo che per il momento l'ho accantonato perché mi dispiace, insomma mi dispiacerebbe mettere sulla graticola il nuovo allenatore arrivato ieri, quindi aspettiamo, ma anche perché sono convinto che Vanoli farà un buon lavoro, non ho dubbi su questo, farà sicuramente bene, poi magari non era l'allenatore che volevo, questo con grande onestà devo dirlo, però insomma lasciamo che almeno che lavori un po', ecco. E che tra l'altro era stato il giornale, sempre il Corriere dello Sport, dove lo stesso Vanoli aveva parlato in occasione del centenario della Fiorentina il 29 agosto e aveva detto quelle belle parole dedicate appunto al mercato, qui si può costruire un sogno. Bene, a questo punto la speranza è che Vanoli ci faccia vivere un sogno o inizi a strutturare un sogno, ecco, a differenza di Grosso che ci stava facendo vedere l'incubo più triste, più truce di tutti, ecco, vediamo se Vanoli ci fa vivere almeno un sonno tranquillo, senza sognare, basta dormire sereni, no? Hai visto quando uno si deve alzare perché sente un rumore, oppure deve andare al gabinetto, oppure magari sta male, deve andare a vomitare, ora, sono cose che peraltro mi sono capitate anche di recente, quindi posso testimoniare, ma nel senso, basterebbe ci facesse vivere un sonno sereno, tranquillo, delle 7-8 ore di sonno serene senza problemi. Poi se ci vuol fare anche sognare, meglio, però a me basterebbe dormire. Pagine 16 e 17 di Stadio. Vanoli bis, missione futuro. Torna il tecnico con un biennale da 1,2 milioni di euro. La svolta in panchina nella notte tra domenica e lunedì, dopo un duro confronto telefonico tra Paratici e Grosso. Commento, l'editoriale di Alberto Polverosi, la scelta più logica, quindi Polverosi che tra l'altro è intervenuto anche ieri in trasmissione qui da noi in Palla al Centro, ha commentato che insomma è una scelta corretta, giusta, quella di riportare Vanoli a Firenze. Poi un commento, un focus di Giulia Mazzi sul fatto che un po' tutti gli eroi di Berlino piangano. Effettivamente tutti gli ex campioni del mondo del 2006 hanno avuto delle carriere da allenatori decisamente modeste, perché insomma tra l'unico forse Pirlo, che comunque qualcosa ha vinto la Juventus, però per il resto insomma anche Pirlo non è che abbia fatto chissà che cosa, perché poi tra Cannavaro, Gilardino, Grosso, Gattuso, che per carità Gattuso sta facendo anche bene alla Lazio adesso, però insomma non è che abbia una carriera alle spalle fantastica, ecco, non ce n'è uno che puoi dire caspita, veramente ha preso tutto da Marcello Lippi e ora sta è l'enfant prodigio, comunque sia l'astro nascente delle panchine, tutt'altro, insomma ce n'è uno buono, anzi quello che ha collezionato più esoneri in carriera è proprio Fabio Grosso con l'esonero di Firenze. Nella pagina accanto la nuova viola di Vanoli, torna il 4-1-4-1, Vanoli ritrova 10 Alfieri e 13 nuovi giocatori. Due settimane fa aveva detto così si può costruire un sogno. Ulai avanti con il lavoro differenziato, sarà da valutare. Io penso che Ulai non lo rivedremo prima della gara col Napoli, ma forse anche dopo la sosta, ecco, per quello che ho capito io. E poi appunto l'abbraccio tra commisso junior e Giancarlo Antonioni ieri a Coverciano, insomma ieri un bel momento di fair play tra i due dopo il grande gelo, il grande freddo delle settimane scorse. Poi l'analisi di Niccolò Santi, che ci racconta come in 7 anni di gestione commisso si siano alternati sulla panchina viola ben 9 allenatori, e insomma sono veramente tanti. Va bene, questo era il Corriere dello Sport. Rapidamente vado su Tutto Sport, eccolo qui, no? Possiamo anche rimanere, caro Stefano, eccolo qui, pagina 25 del quotidiano torinese, ribaltone Fiorentina, torna Vanoli, nell'ultimo vertice toni accesi tra Grosso e Paratici, poi l'esonero, la scelta è ricaduta sul tecnico che ha salvato la viola, stessa missione ripartendo da zero. Questo per quanto riguarda ovviamente il tema del giorno, con Vanoli che ha diretto ieri, scrive Tutto Sport, l'allenamento in vista del match di venerdì a Venezia. Vediamo che tipo di formazione varerà Vanoli. Sono convinto che, come scriveva stamani la Gazzetta dello Sport, la vecchia guardia, cioè quei calciatori, non tantissimi, sono 10 e basta, 10 compresi Lezzerini e Christensen, quindi sono 8. Togliendo De Gea sono 7 i giocatori di movimento, quindi i 3 portieri li togliamo, sono 7 i giocatori di movimento. Io comunque sono convinto che tanti di questi vedranno il campo. Ora uno no, perché il povero Parisi che è rotto. Gli altri sei vediamo. Ecco, io sono convinto che per esempio Dodò avrà un ruolo centrale inizialmente, così come Fagioli fuori discussione, Ndur fuori discussione, Ranieri è molto probabile che ce l'abbia. Vediamo chi tra Pongracic e Dragusin la spunta in difesa. Insomma, è una squadra che per forza di cose poggerà tanto all'inizio sulla vecchia guardia, ecco, che aveva Vanoli l'anno scorso. Diciamo che, e qui chiudo, possiamo tornare anche live con le immagini, i due problemi che secondo me non avrà Vanoli quest'anno subentrando sono, uno l'ho già detto prima, la preparazione fisica. Cioè la squadra secondo me non ha il problema dell'anno scorso, che è indietro come, lasciamo stare che cosa, come la Martinicca, si direbbe in Toscana. Ecco, poi c'è chi più volgare dice come i testicoli del cane, si dice. Ora poi l'ho detto un po' meglio, ma in fiorentino si dice in un'altra maniera. Diciamo che la squadra fisicamente non è così indietro, e quindi questo è un problema che non avrà. Il secondo problema, secondo me, che lui non avrà, è che lo scorso anno c'era uno spogliatoio di gente che si prendeva ammazzate dalla mattina alla sera. Episodio culmine, no? Fu la gara di Sassuolo, di Reggio Emilia col Sassuolo, proprio contro Grosso, tra l'altro, che ci fece un mazzo così. E questa volta ha uno spogliatoio completamente nuovo, dove le teste calde, tra virgolette, se ne sono andate, e quindi in linea teorica non dovrebbe, condizionale d'obbligo, condizionale d'obbligo, non dovrebbe avere il problema delle teste calde. Quindi da un punto di vista lavorativo credo che gli sia più facilitata la cosa, nel senso che la squadra fisicamente non sta male, non c'è lo spogliatoio in subbuglio, secondo me non c'è nemmeno una squadra terrorizzata dalla paura della Serie B, perché l'anno scorso quando Vanoli è arrivato la squadra era ultima staccata, era un disastro totale. Qui la Fiorentina è vero che è ultima, però insomma è a 2-3 punti da una zona dignitosa della classifica. Quindi insomma non c'è nemmeno questo terrore che c'era a novembre quando arrivò lui. Quindi secondo me il suo lavoro è un pizzico più facile quest'anno. Ora vediamo cosa riuscirà a fare. Ma al di là delle valutazioni su Vanoli, che per carità siete liberi anche di fare, ma insomma direi che l'abbiamo fatta abbondantemente ieri, quindi non so se ci volete tornare, la domanda del giorno è tutta incentrata su Fabio Paratici. E quindi vi ho chiesto che cosa pensate che opinioni avete del direttore sportivo Viola, se quest'ultimo periodo abbastanza controverso vi ha portato a cambiare opinione sul direttore sportivo. Allora, Stefano in regia ha selezionato già tantissimi vocali, partiamo con una rafficona, tanto per gradire, e poi torniamo in diretta. Avanti tutto.
0: Buongiorno Giannattardo, sono centrale da Cuneo, interno di Gobbi. Allora, se veramente fosse vero che Grosso, parati, ci ha indicato al telefono, e Grosso gli ha detto che sta squadra è inallenabile, cioè io non ci voglio credere. Cioè, 150 e passa milioni spesi sul mercato per comprare giocatori a caso, io non penso che Paratici ce l'abbia fatto. Sì, magari sono difficili da amalgamare, ma è quello è il lavoro dell'allenatore. Se non sei in grado, lascia stare. Cioè, tutta la vita è dalla parte di Paratici in questo caso. Ciao a tutti, forza Viola.
9: Buongiorno. Allora, io prima di tutto vorrei chiedere a Sauro Fattori e a Dimitri Conti di essere un po' meno aggressivi nei confronti di Paratici, e soprattutto nella rosa attuale, che secondo me tecnicamente più forte di quella dell'anno scorso. È chiaro, sono ragazzi giovani, quindi insomma bisognerebbe anche stare un po' tutti più calmi. Sono contento che abbiano mandato via Grosso, perché secondo me era il vero problema di questo inizio di stagione, e ho molta fiducia perché i giocatori secondo me sono forti.
10: Buongiorno, Paratici. Io Paratici non sono abbastanza contento del suo arrivo, sicuramente ha degli agganci, sa fare il suo lavoro, ma è venuto qui soltanto per far vedere che lui ha certe conoscenze, riesce a prendere certi giocatori, ma non sa fare una squadra, quindi lui prende e fa vedere per un'eventuale nuova società, ma senza, non c'è logica in questa Fiorentina con lui, quindi prima si dimette meglio è.
11: Buongiorno, io credo che qualche errore l'abbia fatto con l'allenatore, sicuramente la gestione N anche, però tutto sommato per me ha fatto un buon lavoro, e non credo che questa squadra sia così scarsa come sembra, e credo che Paolino farà un buon lavoro e rimetterà un po' in sesto le cose. Se ne parla fra un paio di mesi.
12: Dunque, io volevo sapere solo una cosa, ma è vero che Pratici è andato prima su altri tecnici prima di cascare su Grosso, e perché a Panoli è stato comunicato l'esonero un giorno prima della scadenza del contratto? Perché in base a queste risposte io tengo comunque sia il giudizio sospeso per il nostro tecnico sportivo, il direttore sportivo. Vediamo come va nel corso delle partite. Grazie, Alessandro Viola.
13: Ciao Andrea, buongiorno. Guarda, ieri ho ascoltato non tutta la programmazione, però mi pare stia passando il messaggio che l'aver toppato totalmente l'allenatore sia un inciampo, come ho sentito dire, come se, madonna, belle le maglie, belle pantaloncini, però Alzini io gli avrei fatti il bordo più alto. E qui, ragazzi, va sempre bene ogni cosa, va sempre bene ogni cosa. Ora è tornato Vanoli. Se Vanoli flop, anche Vanoli che fanno? Richiamano Pioli? Qui va sempre bene tutto, signore.
14: Buongiorno Andrea. Ma a me fa sorridere un po' la certezza con cui dite che Vanoli è stata l'unica scelta di Paratici quando ha deciso di esonerare Grosso, così come quando venne detto che Grosso era stata l'unica scelta di Paratici quando decise di trovare un nuovo allenatore per la Fiorentina, che poi assomiglia a Italiano che aveva chiesto assolutamente Nzola. Io credo che ognuno faccia cosa può in base ai soldi che ha, in base ai feedback che ha, perché io che Paratici abbia contattato solo Vanoli dopo la decisione di esonerare Grosso non ci credo. Cristiano.
15: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti. Ma certo che la mia idea è rimasta uguale, cioè per me io non cambio idea dalla mattina alla sera in continuazione come fanno molti in base a come si svegliano. Cioè, per me il mercato rimane ottimo, i giocatori ci stanno. Unica pecca forse non aver rimpiazzato Mandragora, di cui ripeto come giocatore non me ne importa niente perché non l'ho mai potuto vedere né come giocatore né come persona, ma per il resto è la scelta di Grosso, però se ne è reso conto in tempo e l'ha cambiato subito, ha fatto bene. E Vanoli in questo momento secondo me era la scelta migliore, ma non si può giudicare il mercato dopo queste giornate in cui Grosso non ha capito nulla e non si è visto nulla. Non si può giudicare, perché se si va a prendere singolarmente ruolo per ruolo, giocatore per giocatore, la squadra è migliorata, quindi è inutile bocciare il mercato dopo tre giornate.
16: Ragazzi, ma finiscono i matrimoni e ora un po' finì un rapporto lavorativo di un allenatore o una società, e va bene così, dai, non facciamone un dramma. Meglio ora che dopo 9-10 giornate come si fece con Pioli, quindi va bene così. E poi comunque ho scoperto che Grosso aveva cambiato la dieta a tutti vegani, quindi non avevano forza nelle gambe. Mentre Vanoli dice ieri si è presentato ai Viola Park
8: con le bistecche,
16: con i barbecue, con le rotelline e una valanga di ciccia. Ha fatto una grigliata, dice questo è il rimedio. Forza Viola, Dev Firenze.
8: Per curare sicuramente la debolezza, una bella bistecca al sangue può essere una scelta corretta. Va bene, allora grazie per questa prima batteria di note vocali. Io rispondo velocemente, poi so che c'è un ascoltatore che ci sta aspettando. A chi si domandava della scelta in panchina successiva a Grosso, io da quello che so effettivamente davvero la Fiorentina è andata subito su Grosso, su Vanoli, ma per il semplice fatto che ci ha messo veramente un attimo a trovare il sostituto, ecco. E vi dico di più, ecco, io credo che i contatti con Vanoli non si fossero mai interrotti nel corso delle settimane passate. Ecco, io credo che già dopo la sconfitta col Frosinone una piccola chiamata per sondare la sua disponibilità era stata fatta. Ecco, ve lo dico con grandissima onestà, per quanto può valere il mio punto di vista. Va bene, allora Andrea al telefono con noi. Buongiorno Andrea. Andrea?
17: Trasferito a Bologna.
8: Ecco, ora ti sento, vai.
17: Andrea da Firenze, trasferito a Bologna, buongiorno.
8: Buongiorno Andrea. Ciao.
17: Complimenti per le tue radiocronache.
8: Grazie, anche se non sono cominciate benissimo quest'anno.
17: Allora, io volevo, purtroppo non è colpa tua.
8: No.
17: Allora, se no te ne accorgevi. Allora, il mio parere su Paratici. Paratici è diventato ultimamente a Firenze, come dire, l'ananas brucia grassi, piove governo ladro, Paratici conosce il calcio, è diventato così. Io peso 110 kg, mangio un'ananas al giorno, piove non piove, però il governo del ladro lo stesso, e Paratici la domanda l'è nella risposta, ha sbagliato allenatore perché l'ha cambiato, si è fatto un gol solo. Ora a Firenze deve dimostrare che si capisce di calcio, poi magari è vero, questo è quanto, questo è il mio pensiero,
8: certo.
17: Opinabile. Per quanto riguarda Vanoli, io non sono mai stato un estimatore, però, e poi ricordiamoci Agropi nel 93 che fu un ritorno, Montella e Prandelli, la minestra di ritorno a Firenze e le buona alla ribollita, ragazzi,
8: sì,
17: anche d'estate.
8: Grazie
17: questo,
8: Andrea.
17: Grazie a voi di nuovo, ciao.
8: Grazie. Beh, sì, le minestre riscaldate effettivamente non vanno mai bene. Ora devo dire che Vanoli era qua veramente 3 mesi fa, ecco, non è che è passato un anno o 2 anni, come magari può essere successo con Montella, con Prandelli, che erano passati svariati anni prima del loro ritorno a Firenze. Ecco, qui sono passati veramente 3 mesi. Tra l'altro, uno di questi è stato un mese di vacanze, quindi senza nemmeno lavoro, e quindi è come se non si fosse mai interrotta la situazione. Va bene. Questo per quanto riguarda anche l'opinione dell'ascoltatore che ci ha chiamato al telefono. Ricordo a tutti, linea fissa in totale, a totale vostra disposizione, 055 77 111 71, come hanno già fatto già vari amici questa mattina, 348 75 13 933 invece per i vostri WhatsApp scritti o vocali. Di vocali ne abbiamo sentiti tantissimi, a brevissimo inizio anche con gli scritti, perché insomma ce ne sono una ottantina, se non ho fatto male i conti. Vediamo un po' ora quando si aggiorna il telefono. 77, quindi sì, giustamente sono un'ottantina quasi di messaggi scritti che devo ancora leggere. Però prima di iniziare a leggere i messaggi scritti, credo che abbiamo un'altra telefonata, e abbiamo Fabrizio al telefono con noi. Ciao Fabrizio, buongiorno.
18: Ciao, buongiorno. Allora, senti, io sono contento. No, allora, vabbè, non è che mi scaglio molto grosso, però non mi è piaciuta quella scena, quell'applauso. Comunque non parliamo più di grosso. Sì. Godiamoci Vanoli, perché secondo me è il giusto merito o tributo a questa persona.
8: Sì.
18: Che l'anno scorso l'ho visto veramente patire. Non sarà l'allenatore del secolo, ma io preferisco lui a Conte. Poi magari mi diranno su un grullo, non lo so, ma non me ne frega. Meglio Vanoli. Secondo me è la volta buona, si svolta e si inizia a fare un percorso serio.
8: Speriamo.
18: E poi voglio dire una cosa, cioè io vi ascolto spesso, insomma, anche mentre lavoro fortunatamente riesco a sentire la radio, e quindi, però voglio dire, ma perché tutta questa cosa contro Parati? A parte lui, secondo me non è che sta ascoltando tutte queste cose, ma cioè è un massaro continuo, anche Calamai che io stimo, per l'amor di Dio, vi stimo tutti, non è che... Poi ognuno può dire quello che vuole, con l'educazione, ogni pensiero è giusto. Però lo sento sempre anche lui attaccarla, anche stamattina. Cioè, ragazzi, ma lasciamolo lavorare. È vero, anche lui gli è gobbo, per l'amor di Dio.
8: Chi?
18: Però...
8: Calamai? No, assolutamente no.
18: No, Calamai. Paratici.
8: Ah, ok.
18: Sarà gobbo. No, Calamai, per l'amor di Dio. No, lungi da me. Però lo so che la polemica hanno fiorentini, ci stanno in sangue. Però voglio dire, ragazzi, ora è anche un momento delicato, cioè cerchiamo di stare, lasciamolo fare a Paratici, tanto, e si scazza tutti, scusa,
8: sì, certo.
18: Vuol dire, si sbaglia tutti nella vita, però, cioè chi è che ne sbaglia? Cioè tutti, senza far nomi, senza di tutti, nella vita si fa cazzate, però voglio dire, io, cioè bisognerebbe essere un po' più costruttivi, ma tutti, partiti da tifosi, poi ognuno è giusto, la pensa come vuole, perché io rispetto tutte le idee, politiche, non politiche, musica, ognuno, cioè se ci facesse a tutti la stessa donna sarebbe un finimondo, giusto?
8: Sì.
18: Quindi io penso, però, cioè a questo Paratici lasciamolo un po' in pace, sarà, avrà scazzato, perché anche secondo me all'inizio era partito con tromba e poi insomma ora sta planando, però cioè, andiamo a cioè planare una cosa, ma non la battiamo, perché va poi bene. Alla fine si rompe le scatole e ci saluta, poi va bene, verrà un altro. Comunque io sono per Vanoli,
8: bene,
18: bravissima persona.
8: Grazie, grazie Fabrizio, un abbraccio. Sì, io credo che se sei una persona, e Paratici lo è al 100%, vagamente competitiva, non ti rompi le scatole dopo sei mesi o un anno e vai via. Se sei una persona che ama la competizione, che ama mettersi in discussione, rimani lì e vedi come va il tuo progetto. Quindi io credo che lui sappia perfettamente di aver sbagliato. Io vi posso assicurare che c'era la fortissima possibilità che lui oggi facesse una conferenza stampa, poi è saltata questa ipotesi, ma c'era. E in questa conferenza stampa vi posso giurare che lui avrebbe detto, avrebbe fatto mea culpa, avrebbe detto, chiesto scusa, avrebbe ammesso l'errore di Grosso e l'errore anche di mandar via Vanoli l'anno scorso, e avrebbe spiegato il perché della scelta di Vanoli. Ecco, poi si è scelto di non fare questa conferenza stampa perché si vuol stare sul pezzo, solo e soltanto in vista della gara contro il Verona, il Venezia, scusate. E quindi per questo motivo si è deciso di non ovviamente dare spazio all'attività stampa, ma soltanto al campo. Va bene, allora sono le 8 in punto. Io faccio così, Stefano, mi fermo, vado in pubblicità, poi rientro, vi prometto che riparto dei vostri messaggi scritti. Ma continuate a chiamarci o a mandarci vocali se volete, perché poi abbiamo ancora un'ora intera per dialogare. E quindi tema Paratici in pole position, che cosa pensate del direttore sportivo, è cambiata la vostra opinione su di lui oppure no? Fatemelo sapere, 348 7513 933, i vostri WhatsApp vocali e scritti, oppure al telefono come hanno già fatto molti amici, 055 77 111 71. A tra poco.

0: radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
1: Da moltissimi anni a Firenze, Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, AIB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 3281. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
0: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto

0: E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden nelle Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Radio Firenze Viola.

0: diretta alle 8 e 5 minuti in questo martedì 8 settembre, in questo secondo giorno di lavoro per Paolo Vanoli alla guida della Fiorentina, e chiaramente gli auguriamo soltanto il meglio, perché credo che comunque sia, si sia meritato di tornare qua dopo il buon lavoro fatto l'anno scorso. Io non, ripeto, non è l'allenatore che mi fa impazzire, non è l'allenatore dei miei sogni, mi sarei aspettato qualcosa di diverso, però i numeri suoi sono innegabili. Insomma, l'anno scorso, comprendendo anche l'inizio disastroso che ebbe, no? Una media di 1,36 punti a partita, e un girone di ritorno, quindi soltanto le ultime 19 giornate, e la Fiorentina settima in classifica, quindi un girone di ritorno da Conference League, che per carità è la coppa che tanti hanno schifato per anni, però era un girone di ritorno da Europa, ecco, quindi sicuramente bene ha fatto il tecnico, che adesso torna in una situazione diversa, naturalmente con una squadra diversa. Ora vediamo quello che riuscirà a fare. Al telefono c'è Pinza da Campi, che si è prenotato. Ciao Pinza.
1: Ciao Andrea, buongiorno a tutti. Allora, per quanto riguarda la tua domanda, per me non è cambiato niente, nel senso, avere fiducia in paratici, ma non in paratici, in qualsiasi persona che va in un posto e radicalmente su tutti i settori di una società, perché qui a Firenze credano che il direttore sportivo sia solo, abbia solo la mansione di fare la lista della spesa, no? E a volte anche si fa la lista della spesa si può anche sbagliare, no?
0: Perché certo.
1: Dicono, no, ma mancava quello, ma no, ma non è preso dell'altro. Allora, qui in questo cambiamento radicale, a cominciare, ora non sto qui al dottore, Viola Park, staff tecnico, fisioterapia, insomma lui ha messo le mani da tutte le parti.
0: Sì.
1: E in un processo di ricostruzione totale, un errore ci può anche stare, va bene? E in un operato di questa portata qui, non si può giudicare per l'unica cosa negativa e ritornare a criticare tutto l'operato di paratici in maniera negativa, perché se si giudica tutto e tutti per qualcosa di negativo non ci sta bene mai niente. E non vorrei a questo punto, perché qui a Firenze, e non vorrei che gli avessi ragione Trevisani quando dice che qui a Firenze non va bene ma nulla, criticano tutti e tutti, cioè noi tifosi,
0: sì.
1: Io ti faccio un discorso e fatto anche a Lorenzo. Allora, la fiducia, se si ha fiducia bisogna avere anche pazienza, perché in un rinnovamento radicale così non c'ha nessuno, c'ha la partita magica,
0: certo.
1: Questi sono incidenti di percorso che possono capitare. L'importante è fare una parte paratici, che dopo tre giornate si accorge dell'errore, ha alzato la mano, ha detto ora tutti vogliono la conferenza stampa per farselo dire, ma non c'è bisogno,
0: sì.
1: Perché è infatti
0: è un dato di fatto, ma, certo, sì.
1: È il grosso, è stato un errore, e dopo tre giornate la,

0: cambiato. E noi ci viene da 7 anni di un direttore sportivo che se l'anno scorso non gli fanno vedere dalla City a novembre non si era accorto di nulla e ha tenuto Pioli per 12-13 partite e veramente lì c'era da arrabbiarsi perché c'è stato tenuto un allenatore oltre i suoi tempi leciti. Qui c'è stato fatto un errore e l'errore purtroppo grosso, ora del grosso, l'errore grosso,
1: sì.
0: Ci sta proprio bene perché sbagliare allenatore insomma non è un errore da poco, però l'importante è accorgersi dell'errore, alzare la mano e cambiare. Non ci vedo nulla di strano io in un processo di innovamento totale come tutti l'anno scorso dicevano tabula rasa, bisogna dar via tutti e poi ora sento stamani che qualcuno si lamenta di non sono di piccoli, allora che è troppo facile parlare di loro, no? E dire ma io da pedagogia e poi l'anno scorso magari sono gli stessi che dicevano bisogna fare tabula.
1: Certo, chiaro.
0: Ragazzi, bisogna fare pace del cervello a Firenze.
1: Grazie Pinza, grazie Pinza.
0: Ciao,
1: sì, in effetti la coerenza sarebbe importante, io ve lo dico sinceramente, ora mi dispiace un po' per Gudmundsson perché ho sempre avuto un debole per Gudmundsson, quindi io l'avrei anche tenuto, sinceramente, detto che nel 4-3-3 non so quanta logica potesse avere, ma sugli altri, Mandragora, avrei tenuto anche Mandragora sinceramente, su tutti gli altri piccoli e tutti quelli che se ne sono andati, compreso Gosens che so che adesso qualcuno rimpiange. Ragazzi, anche basta. Bisogna guardare avanti e soprattutto, come diceva Pinza, essere coerenti. Allora, un po' di messaggi scritti, perché sennò veramente poi non ne leggo nemmeno uno. Poi magari riprendiamo con un pizzico di note audio. Dunque. La mia domanda è, questo è Tommy San. Perché da molti anni succede che i giocatori forti che arrivano a Firenze non rendono come dovrebbero, appena se ne vanno via da Firenze tornano ad essere forti? Questa cosa è allucinante. Beh, non è vero perché per esempio quando la Fiorentina ha venduto alla Juventus per esempio fior di giocatori, mi riferisco a Vlahovic, mi riferisco a Nico Gonzalez, mi riferisco magari ad altri big che se ne sono andati, hanno fatto pietà, quindi non è per forza vero quello che dici. Ora, perché hanno fatto gol Mandragora, Gudmundsson e ha fatto gol anche Comuzzo col Torino 2 settimane fa, tra l'altro, è che evidentemente l'anno scorso l'ambiente era così tossico, ok, che anche giocatori di un certo valore non riuscivano a rendere. Ora sono andati in un altro contesto e fanno bene, ma insomma non è per forza vero che sei scarso qui vai via e fai benissimo, perché è successo anche l'inverso. Vediamo cosa farà Ken a Como, ora partito con un assist, vediamo cosa farà più avanti. Alberto, sai che cosa c'è al Viola Park? Sono appena arrivati, ma che cosa c'è al Viola Park? Appena sono andati via tutti i fenomeni, abbiamo bisogno di un esorcista. Sinceramente su Paratici non so veramente cosa pensare, mi sta venendo il dubbio che forse non è tutto questo fenomeno, speriamo bene. Poi Laura, buongiorno, io mi domando su quali basi Paratici ha dichiarato che la squadra deve arrivare nei primi 6. Ma penso non l'abbia mai detto questo, sinceramente. Guardando le squadre in alto è stata una dichiarazione forte che forse è illuso i tifosi. Laura, ti posso assicurare che nessuno in Fiorentina ha mai posto un obiettivo, anzi sono guardati bene dal farlo. Magari siamo stati noi a dire che questa poteva essere una squadra da primi 7 posti. Io ci ho sperato francamente che potesse essere una squadra da zona Europa League, però magari ho visto male io, ecco, anzi sicuramente ho visto male io. Paolo, non c'era bisogno dell'esonero di Grosso e del ritorno di Vanoli per bocciare l'operato di Paratici, era già sbagliato da prima. Monica, fiducia al 100%, errare umano, riconoscerlo è davvero uomini, il giudizio si darà alla fine, abbiamo sempre invocato un uomo di calcio e Paratici lo è. Al volo anche Federico, io ho ancora fiducia in Paratici, è difficile trovare un direttore sportivo che non perseveri nell'errore e che in maniera così repentina faccia mea culpa e richiami l'allenatore che aveva mandato via. Il sindaco dell'Isolotto al telefono con noi, ciao sindaco.
2: Buongiorno Andrea, scusate. Allora, io non so se conosci la mia teoria, no?
1: Dimmela.
2: Penso che se sia costruito in Viola Park su un cimitero etrusco,
1: sì, è vero, me l'avevi già detta, sì.
2: Allora io per esorcizzare questa cosa io vorrei che tutti quelli che vanno in quella parte portassero un santino, un rosario, qualche cosa da mettere lì, no? Per vedere, perché ragazzi a questo punto non c'è verso, c'è qualcosa di oscuro che ci opprime, perché voleva un appallino, ma un appallino. I giocatori nostri qui fanno ridere, vanno fuori, ora a parte uno cosa dire, sono fuori di bagna, sì, a me va bene, però sono dentro, portalete, piccoli, portalete. Mandragola, portalete, cioè ragazzi sarà qualcosa, no? Voglio dire,
1: sì, sì, è vero, è vero.
2: Io ci credo alla sfiga, alla cosa, ma qui c'è veramente, qui c'è qualcosa che non va. Qui si è pisciato da qualche parte, non so che ti è fatto di male a qualche lì. Proviamo, rimane per la parte, un santino, un rosario, non so, qualcosa di benedetto, per vedere se va via questa area di negatività. E poi un'altra cosa,
1: sì,
2: la negatività ce la tiriamo addosso anche noi tutte le volte, se ne piglia 8, se ne piglia 9, se ne piglia 10 e quello fa schifo. Cioè proviamo finché ci sono i nostri giocatori a non dire queste cose, poi per dire, Cirelli, ci si cuce lo scudetto sulla maglia, ecco, diciamocelo sul fondo dei pantaloni, perché lo scudetto ormai non si vince più, si vince, siamo da 100, le diciamo queste cose, che tanto tutte le volte si dice queste cose qui, ci si ritorca al mondo. Ma non dille per una settimana, 10 giorni, vediamo che succede.
1: Grazie sindaco, un abbraccio
2: a te, ciao Andrea.
1: Grazie, grazie, davvero, sì, un po' la sfortuna si accanita, devo dire col massimo rispetto che anche Grosso è stato un po' sfortunato, nel senso che tutti quei pali, quelle parate clamorose tra Frosinone e Torino, mi riferisco ai 20 minuti del primo tempo col Frosinone e ai primi 3 minuti col Torino, lì se la partita la Fiorentina l'avesse sbloccata, oppure se sull'1-0 Perri, che aveva fatto un disastro sul gol di Pellegrino, non avesse fatto quella super parata sul colpo di testa di Attà, la Fiorentina magari andava sul 2-0, avremmo raccontato altro. Quindi è stata anche un po' sfortunata la Fiorentina, detto che non c'era niente di calcio, la Fiorentina ha giocato male sempre tranne qualche spezzo. Io un po' di bel gioco l'ho visto, soprattutto 15 minuti col Frosinone si è vista una bella Fiorentina, quando era armoniosa e quando giocava a pieno regime, però evidentemente insomma non è servito. Un po' di messaggi. Marco: ciao, mai avuto fiducia in Paratici, figuriamoci ora che ha sconfessato il suo piano di rilancio. Mi aspetto da lui un mea culpa, altrimenti non credo che la tifoseria starà con lui. Paolo, su Paratici: 1. Riorganizzazione societaria bene. 2. Acquisto giovani promettenti bene. 3. Acquisto giocatori importanti convinti a venire a Firenze molto bene. Costruzione squadra male. Scelta allenatore male. Saper fare un passo indietro e ammettere un errore molto bene. Questo per chiudere il cerchio su Paratici. E poi David: buongiorno, Paratici uomo di calcio, non si discute, il mercato è stato comunque ottimo anche dopo le prime giornate. Su Grosso ora forse possiamo cominciare a rivalutare le amichevoli dove prendeva sempre gol. Massimo da Sesto: la massima fiducia in Paratici ma la stagione è ridimensionata. Claudio Geometra Viola: buongiorno, odio fare di tutto un erbo un fascio, ma noto come moltissimi giornalisti fiorentini abbiano aspettato il primo passo falso di Paratici per attaccarlo pesantemente. Non vorrei che dietro questo ci sia un certo malumore per la carenza di notizie che trapelavano sulla campagna acquisti. Caro Claudio, allora io capisco quello che vuoi dire. Ora non mi sento minimamente chiamato in causa, perché io non ho attaccato Paratici né prima né ora, anzi lo ritengo un ottimo dirigente, lo ritengo un valore aggiunto a questa società e a me non mi ha mai dato una notizia, anzi guarda, gli avrò scritto da quando è arrivato tra le 7 e le 8 volte, mi ha risposto 3 volte, sono più le volte che non mi risponde che quelle che mi risponde, e quindi avrei anch'io la possibilità di attaccarlo perché non mi dà notizie, ma non sono fatto così. Poi ci sono giornalisti che lo fanno effettivamente perché sono un po' così permalosi e che magari cambiano giudizio da un giorno all'altro. Tra l'altro non faccio i nomi, ma insomma leggevo di una figura che qualche giorno fa aveva detto ma chi se ne frega di Mastantuono se è arrivato in prestito secco, godiamocelo, è forte, godiamoci Mastantuono, chi se ne frega del prestito. E poi pochi giorni dopo la stessa persona ha detto Ma anche l'operazione Mastantuono, devo dire, è molto discutibile per la formula con cui è stata portata a termine. Insomma, anche su questo Paratici ci dovrà dire la sua, ci dovrà rendere conto. La stessa persona, nel giro di pochi giorni, sullo stesso giocatore. Caro Claudio, io ti consiglio di ascoltare Radio Firenze Viola, perché qua da noi queste cose non le senti, questi brum, questi cambi non li senti. Roberto al telefono con noi, ciao Roberto.
3: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Senti, intanto mi premeva dire una cosa, perché se no si sale sempre sui carri del vincitore. Io faccio parte di quell'1% erite su Vanole.
1: Eh sì, grazie.
3: Però ora mi auguro che faccia bene, ci mancherebbe.
1: Certo, sì.
3: Persona seria tutto. Poi viene detto, ha preso la Fiorentina 8 punti dalla salvezza. Questo non è vero. Lui quando è arrivato la Fiorentina era 3 punti dalla salvezza, dopodiché facendo 2 punti nelle 5 partite si è portata a 8 e di lì è ripartito la partita con l'Udinese cambiando modulo. Quindi comunque quando è arrivato la Fiorentina era 3 punti, perché nelle prime 5 lui ha fatto uguale a Pioli 10 partite 4 punti e lui 5 partite 2 punti. I fatti non si possono cambiare. Ma la domanda che volevo fare io, secondo me qui non è più discorso di Vanoli, Grosso, Paratici e Kic. Secondo me qui il che si nota, e non si sa il perché, qui peggiora tutto. Qualunque cosa viene fatta a Firenze si peggiora. Arriva uno forte, peggiora. Va via uno, si reputa scarso, migliora. Cioè, secondo me è qui. E poi un'altra cosa,
1: sì,
3: che non è mia, la diceva un vecchio dirigente, Claudio Massi, nelle società di calcio tutti sono importanti, determina il presidente. Se tu vuoi avere anche il meglio dirigente, non esiste carta bianca o di qualunque colore. Quello che conta e quello che determina le sorti della squadra è il presidente, al di là degli investimenti che abbiamo fatto, perché ora qui stiamo fatto gli investimenti e noi, se tutto va bene, come si arriva? Decimi, noni, perché la Lazio con un prestito gli ha fatto con il prestito di Frattesi, certo siamo Miandovini,
1: certo,
3: ma l'hanno fatto loro. Come mai in 7 anni c'è questa dirigenza? Noi siamo arrivati una volta avanti alla Lazio per i confronti diretti, se no punti erano soci, e poi sempre dietro. Come,
1: certo,
3: si fa?
1: Certo, sì,
3: quindi con gli investimenti è stato fatto quest'anno e arrivi invece. Che succede? Non andranno ancora investimenti? E che c'è? Il pozzo senza fine?
1: Chiaro.
3: No, io non mi capace, come si posso uscire. L'avevo già detto tempo fa, e poi arrivò delle telefonate, dice, ma quello andò alla testa a dire se arriva ottavi. E che voleva arrivare avanti ai Como? Tutto ci fa. All'Atalanta? Ma le vedete? Cioè, un conto di essere tifosi, per me sarebbe sempre Frigmi, perché io già dai 1970 aspetto il terzo scudetto, ma una ria e c'è poco da fare.
1: Grazie,
3: bene,
1: Roberto, grazie sì, Roberto,
3: ciao.
1: Anche per questo,
3: ciao,
1: sfogo dell'amico. E sì, credo che sia un pozzo senza fondo la Fiorentina, però se poi andiamo a prendere i conti fatti dalla società in questo mercato estivo, non è che abbia sperperato chissà quanto, ha un passivo di 38 milioni, è riuscita a fare un mercato tutto sommato non troppo dispendioso, e tra l'altro è stato ridotto anche il monte ingaggi. Vedevo prima Calcio e Finanza ha fatto una ricerca ieri, l'ha pubblicata sui suoi social. Fiorentina ha il nono monte ingaggi della Serie A, perché anche il Como le è passato sopra. Questo non vuol dire niente, perché insomma il Bologna dei tempi d'oro, mi riferisco al Bologna di Thiago Motta, di Italiano, aveva il undicesimo monte ingaggi, eppure è arrivato in Champions League e ha vinto la Coppa Italia, perché il monte ingaggi corrisponde alla bravura di un club, però insomma, ecco, insomma alla forza di una squadra, volevo dire, però insomma di sicuro era un'esigenza da fare e Paratici l'ha portata a termine. Allora, intanto chiedo alla regia se si può mettere in collegamento, vedo che sta arrivando ancora una telefonata di un ascoltatore, ma d'altronde siete un fiume in piena questa mattina, mi fa molto molto piacere. Davide, buongiorno Davide, ben trovato, eccolo qua.
4: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno, eccoci.
4: No, io volevo dire che insomma questa domanda di oggi mi lascia un po' così perplesso, perché come si possa fare a diciamo mettere in discussione così in maniera più netta di passare dall'elogio di un grande manager internazionale come è stato raffigurato fino a 20 anni fa a Paratici, ora dire che ha sbagliato tutto e addirittura qualcuno dice dovrebbe andare via, mi pare diciamo essere un attimino un po' esagerati.
1: No, sai perché l'ho fatta? L'ho fatta perché già ieri avevo respirato un po' di scetticismo. E in effetti anche stamattina ti sarai reso conto dei messaggi che comunque sia c'è una fetta di persone che è molto scettica, sì, che ha cambiato opinione. Quindi no, l'ho fatta per questo, non per creare zizzania come qualcuno pensa. No, l'ho fatta perché volevo sentire...
4: No, ma io l'ho detto, l'ho fatta per fare zizzania. Dico solamente sì, che sì, noi a Firenze siamo un tantinello esagerato. Il vero tifoso è un po', diciamo, umorale per definizione. Però così si fa veramente fatica. Io credo che abbia sbagliato l'allenatore in pieno, ma rimettere in discussione completamente tutta la campagna acquisti. Ma Atta, ragazzi, lo stesso Grosso quando stavo presentato era contento, addirittura disse: ma davvero il direttore si è preso questo giocatore? Ce lo siamo dimenticato questo? Io ho sentito trasmissioni dove stavo parlando a Zidane. Quindi cioè, sì, sì, adesso invece si scopre la campagna acquisti, fa ridere. L'allenatore stesso in Inghilterra, tu c'eri te se non sbaglio,
1: sì, certo,
4: disse che con Kane o senza Kane lui sarebbe andato avanti uguale, o sbaglio?
1: Sì, sì.
4: Poi dopo quelle dichiarazioni di Frosinone sinceramente le ho trovate non coerenti quantomeno con quello che aveva sostenuto durante la preparazione. Quindi lui dice la squadra è inallenabile, ma... Con questi giocatori qui è inallenabile, ma allora al Sassuolo, al Frosinone, al Cagliari, all'Udinese, ma cosa dovrebbero dire? In fondo a lui gli era stato richiesto neanche un obiettivo di classifica ben preciso, gli era stato richiesto di dare un'identità alla squadra e una costruzione per una squadra futuribile, quindi gettare le basi per un progetto nel futuro.
1: Chiaro.
4: Quindi, io credo che lui sia stato particolarmente inadeguato. Poi il tempo dirà quanto questa squadra possa essere veramente futuribile o forte, eccetera. Però addirittura dire di essere inallenabile e che non può partecipare al campionato di Serie A, a me pare un po' esagerato.
1: Grazie Davide, un abbraccio. Grazie davvero a questo ascoltatore. Sì, anch'io credo che insomma bisognerebbe misurare le parole. Poi, allora, sulla storia del non allenabile. Attenzione, è un'indiscrezione che è circolata in queste ore, non lo so poi se effettivamente questa frase è stata pronunciata. È chiaro che quando uno litiga al telefono con un'altra persona magari gli dice cose anche su... vi sarà capitato, no, di litigare con una persona o al telefono dal vivo e di andare oltre, di dire cose che magari non pensate nemmeno, giusto per però mortificare la persona che avete davanti. Gli dite: guarda, hai fatto un mercato così schifoso che questa squadra è inallenabile. Non lo so se è andato così, di sicuro si sono messe a ragionare del mercato e hanno litigato per quello. Ora poi non so se effettivamente questo aggettivo è stato tirato fuori. Allora, come tutti i martedì, fatemi salutare e ringraziare Duccio Magnelli al telefono con noi. Buongiorno Duccio.
5: Buongiorno Andrea, a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, da dove partiamo? Dall'addio di Grosso e dal ritorno di Vanoli? Fammi una tua fotografia su questo intanto, dai.
5: Ma la mia fotografia è che in tanti anni che seguo la Fiorentina, e sono tanti, quattro allenatori in 10 mesi non l'avevo mai visti, perché Pioli, Vanoli, Grosso, ritorno di Vanoli, insomma sono quattro allenatori in 10 mesi. E
1: ci mettiamo anche Galloppa, che ha allenato per una partita.
5: Galloppa, giusto, c'è stato l'interim di Galloppa, quindi diventano 5.
1: Sì.
5: E insomma sono veramente, se non è il record poco ci manca, mi sembra con Cubisso siamo a 9 o 10 allenatori.
1: Sì.
5: Se ci metto Gattuso,
1: sì,
5: forse siamo anche 10.
1: Sì.
5: Anche lì c'è stato l'interim di Gattuso, forse molti dimenticano, ma c'è stato anche lui per un brevissimo periodo. Ma cosa ti dico? Io ho la mia impressione dall'esterno, ripeto, non sapendo niente di quello che fosse successo veramente, è che la gestione di Grosso non sia stata proprio così brillante, nel senso che secondo me Paratici Grosso l'avrebbe volentieri esonerato dopo una settimana. Questa è la mia idea e non so francamente quanta condivisione di acquisti e cessioni c'è stato tra il tecnico e il DS, e questa è stata la mia impressione, perché oggettivamente è vero, sì, Grosso ha fatto errori sicuramente, eccetera, però mi chiedo anche quanti giocatori che lui voleva erano quelli che poi effettivamente sono arrivati. Questo me lo sono domandato, perché è stata una campagna acquisti, io l'ho sempre detto che è stata una campagna acquisti abbastanza strana, nel senso è stata assolutamente attrazione diciamo anteriore, cioè attrazione diciamo molto offensiva e con poca fase offensiva, perché è vero sì che Grosso ha preso 4 gol a Roma mettendo Dodò e João Mario, però ha preso 3 gol con Frosinone mettendo Valdepeña e Jiménez e cambiando i due centrali, e quindi mi resta sempre l'idea che qualcosa nella campagna acquisti non sia andata proprio come doveva andare. Quindi questa è la mia idea, cioè Paratici chiaramente a questo punto non poteva che mandare via Grosso, poi gli si sia fatta l'esicata eccetera, ma questo secondo me cambia pochissimo, perché Grosso era già in rampa di lancio dopo un mese, ma nemmeno era a Firenze, e ci credo che ci siano stati dei contatti con Vanoli da parte della società. E poi l'arrivo di Vanoli, cioè io sentivo anche lì nella serata in cui si parlava dell'esonero di Grosso eccetera, tipo nome tipo Iago Motta, però non è venuto, ma non credo nemmeno per l'ingaggio, se no Iago Motta come subentrato lo vedo veramente veramente difficile proprio per la gestione che ha lui delle squadre. Quindi credo che Vanoli fosse la meta obbligata. È vero che Vanoli in effetti non è una sconfitta, ma comunque è un qualcosa che per Paratici non è che vada tanto bene, cioè è l'allenatore che comunque lui ha mandato via perché doveva fare la rivoluzione, la rivoluzione doveva comprendere anche il tecnico inevitabilmente. Poi far tornare lo stesso tecnico, lui ha mandato via perché voleva fare la rivoluzione, a rivoluzione fatta, insomma oggettivamente non dico sia una sconfitta, insomma è qualcosa che non va tanto bene nel cammino di un DS. Poi con questo mi auguro assolutamente che Vanoli vada bene, anche perché io tengo conto di una cosa: l'anno scorso quando arrivò Vanoli credo il grosso problema della Fiorentina fosse la gestione dello spogliatoio,
1: sì.
5: Da quanto anche disse anche Gosens, dice a dicembre lo spogliatoio della Fiorentina era una polveriera praticamente, quindi c'erano degli aspetti sì magari tecnici e tattici, preparazione c'era, ma secondo me il vero punto dolente era questo spogliatoio, era diventato appunto una polveriera, e quindi Vanoli fu bravo soprattutto secondo me in quel caso lì. In questo caso credo, almeno sembra, almeno esteriormente, che problemi di spogliatoio non ci siano.
1: No, pare di no.
5: Quindi ecco, sono problemi tecnici tanti. Speriamo che Vanoli riesca a gestire questa rosa che, ripeto, secondo me qualitativamente ottima eccetera, che però ripeto qualche dubbio me lo porta dal punto di vista strutturale, proprio della struttura della squadra. Molti attaccanti, anche i difensori sono in effetti gli attaccanti, ma la fase difensiva secondo me è un po' latitante, te lo dico, ripeto, da osservatore del calcio, quindi probabilmente allora ha ragione che ha fatto campagna acquisti sicuramente, però ecco la mia idea è questa. E nel calcio purtroppo chi meno prende più va avanti, perché è vero sì che la vendita difesa dell'attacco, però insomma fino a un certo punto.
1: Certo. A Venezia che cosa ti aspetti? È chiaro che il tempo è pochissimo, ha 4 allenamenti in tutto, compreso quello di ieri. Però ecco, che cosa ti aspetti a Venezia dalla Fiorentina di Vanoli? Ecco, il primo aspetto che vuoi vedere è migliorato. Io ricordo che Vanoli esordì contro il Genoa l'anno scorso e diede un pizzico di carattere in più alla squadra, o comunque sia la voglia di reagire. La Fiorentina andò sotto dopo pochi minuti, poi la ribaltò addirittura e prese gol nel finale. Però ecco, che ti aspetti dalla Fiorentina di Venezia?
5: Ma in dubbio 5 giorni sono pochi indubbiamente per risollevare le sorti, ma insomma ora circolava una voce sui social addirittura, però, per quanto possano essere veri social, che vorrebbe mettere centrali Daniele Pondracic e Dodò tornare terzino, quindi veramente tornare
1: la difesa dell'anno scorso della... Sì.
5: L'anno scorso, cioè non lo so, è un'idea, che una cosa che circolava. Poi posso anche dar credito, ti dico la verità, perché comunque ripartiamo dai federissimi, cioè per risollevare la barca che sta affondando, o comunque relativamente affondando, ripartiamo da chi conosco meglio. Forse mettere anche al centrocampo magari Fagioli, Ndur, Brescianini, non lo so, ora in attacco no, perché in attacco non c'è più nessuno, quindi in attacco inevitabilmente dovrà cambiare. Però secondo me non sarebbe proprio, non un'idea, diciamo vorrebbe fare anche questo, dice, ripartiamo appunto dai federisti, anche perché la partita di Venezia non so quanta difficoltà possa avere. Venezia ha grossi problemi difensivi, a Frosinone ha giocato una buona partita, però in difesa è stato un colabrodo proprio, ma ha problemi difensivi, perché gli mancano proprio i giocatori a livello, sì, difensivo. E quindi secondo me è una partita che potrebbe essere affrontata, secondo me potrebbe portare anche un buon risultato.
1: Speriamo.
5: Secondo me qualcosa si vedrà sicuramente anche dal punto di vista caratteriale, anche se non so fino a che punto questa squadra manchi di carattere. Io credo che vada messa meglio in campo, e su questo Vanoli direi che ci può riuscire molto bene. Poi chiaramente c'è il Napoli, poi c'è la Coppa Italia, c'è il Napoli, poi mi sembra ci sia la sosta e poi l'Atalanta, se non ricordo male.
1: Sì, dopo la sosta, sì.
5: Non lo so, quindi diciamo Napoli e Atalanta sono due partite ad altissima tensione. La partita di Venezia può servire per ripartire, anche perché se non riparti dalla partita di Venezia, secondo me le cose allora potrebbero andare male. Però in Vanoli ho fiducia e speriamo, che vi devo dire, io... È una situazione talmente grottesca che non so più nemmeno come commentare. Io il ritorno di Vanoli, ripeto, sono contento, gli faccio tutti gli auguri del caso, eccetera. Però mi sembra una cosa talmente folle, proprio dal punto di vista di gestione della società, che rimango perplesso, non perché magari volessi un altro allenatore, ma perché insomma Grosso è durato un mese sì. e mezzo, quanto è durato? Un mese e mezzo.
1: 90 giorni. Sì.
5: E secondo me, io dico la verità, ti ripeto, se potevano lo andavano via prima, e questa è un'idea che ho in testa che non credo sia del tutto sbagliata, forse addirittura dopo Roma l'avrebbero cacciato volentieri.
1: Sono d'accordo. Duccio, grazie, buona giornata.
5: Grazie a te, Andrea, a presto.
1: Grazie
5: ciao.
1: Davvero a Duccio Magnelli. Allora, pubblicità, l'ultima di questa trasmissione, poi rush finale, caffè nero bollente e poi tutte le vostre opinioni su questo momento così particolare della Fiorentina e su Fabio Paratici. Fatemi sapere, a tra poco.

0: di delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità! Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
1: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli.
2: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
3: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione.

0: K Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Studio dentistico dottor Gianluca Marini da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
1: Ciao a tutti, sono Giuseppe Masti Abriodo. Cerco qualcuno e mi mastichi in mangiare, pagando si intende. Ad esempio, quando ero giovane Codenti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti e via Mendola 23C a Signa. Perini, Perini, mastiamelo tutto.
2: New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guarda.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord soleggiato in giornata con pochi disturbi diurni sui monti. Peggiora verso sera sulle Alpi con rovesce temporali anche forti nella notte. Temperature stazionarie massime tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, locale variabilità diurna sull'Appennino con qualche rovescio temporale. Temperature stabili massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile soleggiato con cielo sereno, qualche isolato rovescio temporale pomeridiano sui monti, temperature stabili massime tra 32 e 37 gradi.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
6: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
7: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
8: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
5: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
9: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
5: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
10: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
11: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
10: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
11: Ti stiamo aspettando!
2: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Radio Firenze Viola.
13: Bene, ultima parte di questa bella trasmissione, anche oggi ricca di spunti, grazie a voi ovviamente e a tutti quelli che sono stati gli interventi arrivati via WhatsApp e via telefono, e abbiamo ancora un po' di tempo per ascoltare le vostre voci. Però prima di ogni altra cosa, giunti a questo momento, ore 8:41, è tempo di gustarci tutti assieme un ottimo caffè nero bollente.
14: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
13: Insieme a Luca Calamai. Ciao Luca, buongiorno.
15: Ciao Andrea, buongiorno. La mia grande curiosità ora è di capire dove interverrà Vanoli, con quali atteggiamenti, quali ruoli, quali giocatori. E si gioca già venerdì a Venezia. Io ho la sensazione che Vanoli potrebbe ripartire da tre suoi giocatori del passato, quindi Ranieri, difensore centrale, Dodò a fare terzino destro e Fagioli rimesso in regia in quel ruolo che proprio Vanoli gli aveva inventato. Quindi la nuova Fiorentina potrebbe ripartire da tre vecchi dopo aver cambiato praticamente tutti. Beh, anche questa è una storia molto curiosa.
13: Grazie Luca. Ebbene, l'abbiamo detto che effettivamente era una possibilità che Vanoli almeno all'inizio possa decidere, poi vediamo, la formazione ufficiale di Venezia ancora non c'è, possa decidere di ripartire da chi conosce meglio. Ora, io non la trovo una cosa scandalosa, ecco, la trovo una cosa logica. Poi diventa scandalosa se a novembre Dodò è il titolare della squadra. Ecco, io credo che Dodò sia un giocatore che era tra coloro che dovevano essere epurati insieme a Ken, insieme ad altri. Poi, per questioni di mercato, non se n'è andato. Ora, capisco che lui sia molto affezionato a Vanoli, lo ha fatto capire con quel repost, no, su Instagram della notizia dell'arrivo di Vanoli sulla panchina viola, quindi magari riuscirà Vanoli a toccare le corde giuste e a ritrasformare Dodò in un giocatore di pallone utile alla causa. Però ecco, poi a lungo andare io mi aspetto che Vanoli sfrutti nuovi, ecco, io per esempio come mezzala sinistra, tra Brescianini e Attà non è che abbia grossi dubbi su chi deve giocare. Ecco, è chiaro che Attà è un giocatore più forte, con caratteristiche diverse, più aggressivo, più bravo a entrare. Brescianini è più un giocatore conservativo. Ora magari a Venezia mi aspetto Brescianini, se volete la mia opinione, ecco, perché a Venezia primo non prenderle, ecco, bisognerebbe evitare di perdere, anche fare un punto non sarebbe male a Venezia, ecco, quindi bisognerebbe partire con le certezze e poi a lungo andare ovviamente si va con gli esperimenti. Anche lui dovrà conoscerla questa rosa naturalmente, e sicuramente 5 giorni, 4 giorni anzi non sono sufficienti per permettergli tutto questo. Allora Stefano, un po' di audio, dai, un bel po' di audio, anche perché non è che abbiamo molto la fine della trasmissione, abbiamo 8 minuti, 9 minuti, quindi un bel po' di audio e poi torniamo in diretta per il rush finale.
16: Ciao Andrea, buongiorno. Io dico solo, Paratici ha speso 140 milioni più i riscatti, 200, quanti sono, per comprare gente da metà classifica, di prospettiva, di talento, che ci puntiamo, ma il curriculum dice metà classifica. L'allenatore grosso era uno da metà classifica. Bene, si rincomincia, hai sbagliato, se ne piglia, ha preso Vanoli, che è un altro che ha vissuto sempre la metà classifica, e quindi metà Paratici.
17: Ciao Andrea, vabbè, ora sento tutti stanno a buttare via tutto. Paratici, ah, sopravvalutato, ah, questi acquisti sono delle figurine, ah. L'unico errore di Paratici è stato quello di affidarsi al grosso. Ma vediamoci in giro, sicuramente non era l'allenatore per rilanciare il progetto, se volevi rilanciare il progetto. Poi io sono anche d'accordo con lo smantellamento, figurati, e anch'io penso come molti non si voleva vedere più nessuno dell'anno scorso, anzi i 9 sono rimasti, sono anche troppi. Però che ora sia arrivato il momento di dire oddio, dramma, ma che si pretende a Firenze, ragazzi? C'era Pradè e si faceva schifo, allora Pradè, ora c'è Paratici, nemmeno 3 partite, Paratici. Poi io non ci capisco più nulla.
18: Giampiero di Ceccano, spiegatemi che aria tossica c'è a Firenze tra il Viola Park e lo Stadio Franchi. Come mai gli altri giocatori vanno via da Firenze e sono felici? Vengono a Firenze e hanno quella faccia cupa, depressa, me lo spiegate? Non era forte Gudmundsson, non era forte Picconi, non era forte Mandragora, non era forte Comuzzo?
19: Buongiorno Andrea, Mario da Grosseto. Ma io penso che l'errore grosso sia stato prendere grosso, e questo l'avevamo capito tutti. A questo punto credo che Vanoli sia più che la scelta giusta, l'unica scelta, perché in questo momento il campionato è iniziato, hai bisogno di una persona che conosca la piazza, che conosca il Viola Park, che conosca un po' la società, la squadra. Certo è assurdo ora richiamare Vanoli, però secondo me era l'unica scelta. Il problema è che, come dicevi anche te, manca qualcuno di peso e di esperienza al centrocampo, e questo non te lo può dare nessun allenatore. Speriamo bene, forza Viola.
20: Buongiorno Andrea, Paolo da Grosseto. Ma senti, io diciamo che in Paratici ho fiducia, come ce l'aveva all'inizio per Pradè. Poi Pradè ovviamente ha fatto alcune cose che secondo me non andavano bene per la Fiorentina, e di conseguenza la fiducia è andata scemando, e quindi vediamo Paratici. Io ripeto, quello che rimprovero a Paratici è aver preso Grosso come allenatore, che secondo me non è un allenatore all'altezza, e aver dato via Mandragora, perché secondo me Mandragora era un giocatore che nella Fiorentina ci stava bene. Però non so se poi Mandragora è stato mandato per scelta della Fiorentina o per scelta dell'allenatore, visto non è che poi lo facesse già parecchio.
21: Ciao ragazzi, se dici che fino a Ferragosto era un mercato da Oscar, non possiamo buttare tutto perché i risultati sono catastrofici a inizio campionato. Intanto fino a quel momento era un ottimo mercato. Certo, l'affare Ken è stato gestito male, può anche capitare di comprare giocatori il primo settembre, ma non si può fare tutto subito. Dobbiamo accettare la rivoluzione in atto, e il problema maggiore è stato l'incapacità di Fabio Grosso a gestire la situazione. L'allenatore ha fallito, un errore sì di Paratici, ma si può rimediare con Vanoli. Ciao da Marco il moviolista.
22: Andrea, fiducia su Paratici? Beh, bisogna averla, perché tanto siamo questi, lui è il plenipotenziario Viola, e quindi bisogna avere fiducia. Quello che secondo me noi sbagliamo a livello generale è che accogliamo questa gente come se fossero i salvatori della patria. Paratici ha sbagliato in carriera e sbaglierà, e quest'anno l'errore di Grosso non è un errore da poco, perché non mi potete venire a dire che non c'era nessuno che non sarebbe venuto a Firenze. Banalmente Aquilani sarebbe venuto, per dire. Grosso non era un allenatore da Fiorentina. Un saluto, Francesco da Venezia.
13: E beh sì, Aquilani che sta facendo tra l'altro molto bene al Sassuolo. Io mi sono visto con grande attenzione Bologna-Sassuolo l'altro giorno. Che c'entra? Poi il Bologna ha mandato in campo Dobbik, ha mandato in campo chiunque, quindi alla fine l'ha pareggiata. Tra l'altro il Sassuolo aveva avuto un problema con Bowie, mi sembra, quindi hanno giocato in 10 per gli ultimi minuti praticamente. Però il Sassuolo meritava di vincere a Bologna, e gioca benissimo il Sassuolo, cioè, e Aquilani è arrivato quando è arrivato Grosso alla Fiorentina, che prima era al Catanzaro, quindi, e il Sassuolo non è che abbia sta grande squadra, ha pure perso Muaremovic in difesa, quindi insomma non ha niente di che. Eppure, cioè, che c'entra, ha dei buoni giocatori. Quando hai Matic a centrocampo, Berardi in attacco, Loriente in attacco, Volpato sei già un pezzo avanti. Però insomma tu sei la Juventus, Milan o l'Inter, ecco. Quindi, però nonostante tutto Aquilani sta facendo un grandissimo lavoro, e personalmente sono molto molto contento, perché se lo merita. Allora, Gianmarco da Varese, l'ultima telefonata per oggi. Gianmarco, buongiorno, ben trovato.
23: Andrea, rapido, perché siamo addirittura d'arrivo, cerco di non fare editoriali.
13: Va bene.
23: Tre domande proprio veloci, sì, in base alla tua esperienza. Hai avuto modo con le tutte le radiocronache di osservare dalla tribuna tutto l'andamento, il gioco e altro. È veramente una, hai la sensazione che sia un problema di manico, non hanno recepito i schemi qualora ci fossero stati, oppure c'è anche un problema strutturale, c'è la squadra che manca in certi componenti e quindi anche Vanoli potrà avere questo problema? Secondo, non mi sorprendo che è stata annullata la conferenza stampa di Paratici, perché visto la caratura, l'orgoglio e il carisma di Paratici, ammettere un errore di valutazione e una sostituzione ritornando anche sul predecessore. Mi chiedo addirittura, visto il presidente che aveva elogiato comunque il lavoro di Vanoli, se non c'è stato comunque un intervento da parte presidenziale o di direttore generale. Terza, il mio omonimo Croci mi sembra in pianta stabile in primavera, l'ho visto in doppietta anche col Genoa domenica, quindi è ufficialmente in primavera 1.
13: Grazie Gianmarco.
23: Grazie a te, Andrea.
13: Grazie. Allora, Croci si chiama Federico però di nome, non Gianmarco, però facciamo finta che si chiami Gianmarco. Sì, ha fatto doppietta sabato contro il Genoa. Tra l'altro io non ne ho parlato minimamente, perché purtroppo non è stato nemmeno poi così importante come argomento, ma domani c'è la Supercoppa Primavera, cioè domani la squadra di Andreazzoli va a Milano e si gioca contro l'Atalanta la Supercoppa Italiana. Devo dire che è una finale di Supercoppa molto low profile, perché tra l'altro la Fiorentina Primavera ha 2 punti, l'Atalanta ne ha 3 in 3 giornate, quindi non è che siamo partite benissimo entrambe, e soprattutto insomma a Firenze ci sono stati ben altri problemi. Però domani c'è anche la Supercoppa italiana a Milano e io sarò inviato, quindi ringrazio l'azienda che mi ha, insomma, mi dà la possibilità anche di seguire questa finale primavera all'Arena Civica Gianni Brera di Milano, e quindi chi fosse tifoso viola e sta a Milano o nella zona del Brianza, insomma, e può andare domani alle 18 all'Arena Civica di Milano, lì dietro il Castello Sforzesco, insomma in zona Moscova, una bellissima zona di Milano per chi la conosce. Dovrebbe piovere, quindi portatevi l'ombrello, però ecco, domani c'è la Supercoppa. Per dire cosa? Sì, è che è in primavera, ormai Croce in primavera, poi non so se Vanoli lo vorrà vedere nei prossimi giorni, lo vorrà aggregare alla prima squadra, però ora non credo che, io penso che Vanoli debba lavorare col gruppo che ha a disposizione, ecco. Poi torno all'inizio della tua domanda: è un problema strutturale o di manico? Ascolta, io quando vedo Fagioli che mette like a quel post contro Grosso, e quando vedo Dodò che fa il repost di Fabrizio Romano sul ritorno di Vanoli in panchina, mi fa capire che di base sicuramente non c'era un bel clima con l'allenatore. Tante volte vi abbiamo detto che Fagioli aveva un po' di problemi a capire quello che voleva il tecnico, quindi secondo me c'è un problema proprio di squadra che non capiva e non si era presa proprio con l'allenatore, ecco, di base. Auguriamoci, come ha scritto questa mattina Ernesto Poesio sul Corriere Fiorentino nel suo editoriale, auguriamoci che il problema fosse soltanto Grosso, punto, e che non ce ne fossero altri. Io penso che ce ne siano anche altri, però onestamente per il nulla visto fin qui calcistico mi viene da pensare che una buona fetta di responsabilità ce l'avesse l'allenatore, ecco. Sull'annullamento della conferenza stampa di oggi io non ci vedo un ego smisurato da parte del direttore sportivo, anzi era lui che voleva farla, poi si è deciso di non farla perché si vuole rimanere concentrati solo sul campo e sulla partita di Venezia. Io ti posso anche dire che comprendo questa scelta, comprendo anche la scelta di non presentare Vanoli giovedì ma di presentarlo come pare la settimana prossima, perché quello che conta ora è il campo, conta Venezia, conta non perdere, conta fare almeno un punto, speriamo 3, e poi conteranno le parole. Vi posso assicurare per fonte pressoché diretta che Vanoli è stata una scelta del direttore sportivo, non è stato imposto da nessuno, non dal presidente, non dal direttore generale, l'ha scelto Fabio Paratici. Se Fabio Paratici, direttore sportivo, si fosse visto scavalcare nella scelta dell'allenatore da parte di un altro dirigente, come ha esonerato Grosso, ieri sarebbe dimesso anche lui. Non c'erano problemi. Guarda, signori, non mi fate scegliere l'allenatore, non avete più fiducia in me, bene, arrivederci. E andava via, come ha fatto Pradè a novembre. Ecco, siccome l'ha scelto lui, Vanoli, come aveva scelto lui di cacciarlo 3 mesi fa, ha capito l'errore, l'ha richiamato e avrebbe spiegato anche questo nella conferenza di oggi. Poi hanno scelto di non farla e quindi... Va bene, allora signori, sono in conclusione, vi saluto, vi ringrazio. Oggi puntata veramente ricchissima, tantissime telefonate, messaggi a profusione. Grazie a Stefano Carlesi in regia, lavoro eccelso come sempre. Adesso c'è l'almanacco del centenario e poi via via tutto il palinsesto del martedì con Dario Baldi, c'è polemica e poi via via tutto il resto delle trasmissioni. Oggi è martedì, quindi riparte l'appuntamento con Extra Viola e quindi concludiamo le nostre dirette alle 21.30. Come sempre, Radio Firenze Viola non vi lascia mai soli, nemmeno in questi momenti così convulsi. Buona giornata, buon martedì e a presto. Ciao.
10: Almanacco Viola. Piccoli grandi appuntamenti con la storia. A cura del Museo Fiorentina.
0: Il centenario.
1: Oggi, 8 settembre, è il compleanno di Marco Benassi, centrocampista della Fiorentina dal 2017 al 2023. Marco, nato a Modena nel 1994, ha dovuto lasciare in anticipo la carriera di calciatore ed ha intrapreso quella di tecnico, iniziando dalle giovanili viola e dalla scuola di Coverciano. Marco, cresciuto nel settore giovanile del Modena, è passato a 16 anni in quello dell'Inter. mezzala, destro di piede, possedeva doti che lo hanno reso utile in tutti i ruoli della mediana. Efficace nei duelli, rapido negli inserimenti e pericoloso con conclusioni dalla media e lunga distanza. A 18 anni ha esordito in prima squadra con i nerazzurri e nella stagione successiva è andato in prestito al Livorno, diventando una pedina fissa della nazionale Under 21. Il Torino lo ha acquistato in comproprietà, riscattandolo dopo un campionato, superando alle buste l'offerta nerazzurra. Alla terza stagione diventa capitano e, data la giovane età, sembra una delle poche certezze del futuro del Toro. Invece, nell'estate 2017, passa a Firenze con una valutazione importante, 10 milioni più bonus, e con Stefano Pioli in panchina. Gioca due ottime stagioni, in cui si distingue per la capacità realizzativa e dove viene convocato due volte in nazionale, senza però esordire. Marco subisce, come tutta la squadra, la negatività della stagione 2019-20 e nel settembre va a Verona, in prestito, dove cominciano i suoi guai fisici. Rientra a Firenze nel 2021, dando la sua disponibilità a Vincenzo Italiano per giocare esterno destro basso, ruolo in cui viene impiegato. Dopo una serie di nuovi prestiti, Empoli e Cremonese, e aver rescisso di comune accordo con la Fiorentina, Benassi prende la difficile decisione di chiudere l'attività di calciatore e di ripartire da due scelte fondamentali: vivere a Firenze con la sua famiglia, in una città che sente sua, e intraprendere una nuova sfida, con un altro ruolo, quello di allenatore, nel calcio giocato. Tanti auguri Marco, 106 presenze ufficiali e 17 reti con la Fiorentina.
3: Radio Firenze Viola.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'813-4787. 813-4787.
4: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso, 813-4787.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
24: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
4: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
25: Buongiorno dalla redazione.
26: Conflitto russo-ucraino in primo piano. Nel momento in cui gli inviati di pace del presidente americano Trump se ne sono andati, Putin ha lanciato un altro massiccio e terribile attacco contro Kiev. Lo ha denunciato il ministro degli esteri ucraino Andriy Shchebia, riferendo che i raid hanno danneggiato aree residenziali e provocato almeno 2 morti. Almeno 10 persone, tra cui 3 bambini, sono rimaste ferite invece nell'attacco con droni attribuito alle forze ucraine su Saratov in Russia. La Lettonia impone dazi del 300% sul grano russo e bielorusso.
25: Gli Stati Uniti, la Francia, la Germania e il Regno Unito stanno facendo pressione sull'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica affinché deferisca al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il dossier nucleare iraniano. L'iniziativa arriva mentre l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica avverte di non poter verificare il materiale nucleare dichiarato dall'Iran da oltre un anno a questa parte.
26: Il giorno dopo il voto in Sassonia per il cancelliere Merz, quello più buio, non nasconde la disfatta. Siamo scossi e scioccati, prova a rassicurare il paese e l'Unione Europea, ma non arretra. Arrendersi, dice, non è un'opzione. La leader di AfD, Alice Weidel, lo definisce un peso per lo sviluppo della Germania, mentre il candidato del Land Ulrich Siegmund avvia il dialogo con i partiti per tentare di formare il governo regionale. Allerta in Europa per la tenuta del cancelliere, il flop pesa sul PPE. Plaude invece il fronte sovranista, Mosca esulta per la vittoria e arrivano i complimenti di Musk.
25: La cronaca era ancora viva a Lorena Isceri quando è stata buttata dall'ex dal viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino del Mugello. L'autopsia dà la risposta a uno dei quesiti principali posti dalla Procura di Firenze al medico legale che sta esaminando il cadavere della ragazza uccisa dall'ex Federico Bella. La relazione definitiva sarà consegnata fra 90 giorni. L'esame autoptico è in corso anche sul cadavere di Bella, poiché i magistrati vogliono capire se era sotto l'effetto di stupefacenti o di psicofarmaci, se li assumeva e se, quando ha ucciso la sua ex, era lucido.
26: Ore di apprensione per Emma Bonino di Più Europa, ricoverata all'ospedale Santo Spirito a Roma. Sarebbe in gravi condizioni, ma è lucida e cosciente e starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Alessandro Di Battista è invece ancora in terapia intensiva dopo l'intervento a cui è stato sottoposto il 5 settembre all'ospedale de La Habana a Cuba. Per avere un quadro preciso delle condizioni dell'ex deputato 5 Stelle bisognerà attendere il decorso post-operatorio.
25: Il tennis finisce agli ottavi di finale lo US Open di Luciano Darderi. Per la prima volta alla seconda settimana dello slam newyorkese, l'italo-argentino è stato battuto dal numero uno del seeding Alexander Zverev con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 in 2 ore e 32 minuti di gioco. Troppo Sasha per Luciano, che è riuscito a fare partita alla pari soltanto nel terzo set vinto dal tedesco al tiebreak. Dopo 11 slam consecutivi non ci saranno italiani nei quarti di finale.
26: Ed è tutto.

0: Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche ed amici di C'è Polemica. Eccoci qua in questo martedì mattina. Io ve lo dico, stamani sono incazzato nero. Allora, mi è successo tre cose. La prima, è saltato l'ospite di C'è Polemica di stamani, perché ovviamente non poteva iniziare la stagione così se non con qualcuno che salta. Quindi sicuramente c'è il salto dell'ospite, mi fa incazzare questa cosa da morire. Altra cosa, c'ho i giardinieri sotto casa che stanno decespugliando a zero qui sotto, quindi sono a finestre chiuse, area sparata, perché se no non posso andare in onda perché c'è il decespugliatore in onda. La terza cosa è ovviamente che, fatemelo dire, ho letto delle cose, sentito delle cose da chi mangia di Fiorentina, perché ieri questa parola qui poi l'ha citata anche la persona con cui lavoro, e quindi è giusto anche dirlo, non c'è problema a dirlo, è Giuseppe Crugiani. In tanti chiedono quello che deve essere esonerato è Paratici e non Vanoli. Ecco, io ve lo dico, stamani è una trasmissione di, come sempre, un'ora, dove siete voi protagonisti con messaggi audio e testuali, perché io non ho ospiti, perché mi è saltato l'ospite all'8:35, e io parto da qui, da quelli che dicono da esonerare era Paratici. Allora, io lo dico chiaramente qui, lo dico ora. Secondo me, siccome ho letto queste cose questa mattina, e erano gente che elogiava Paratici per il lavoro che era stato fatto durante il mercato, a me francamente questo cambio di idea dove Paratici diventa l'ultimo dei coglioni nel giro di una settimana mi fa ridere. Mi fa ridere tutti i retroscena che sono usciti sui giornali. Io resto dalla parte di Paratici, nonostante abbia fatto una cazzata gigante con Grosso, e io faccio un grande appello alla Fiorentina in quanto società: fate parlare quest'uomo, perché oggi prendere una posizione netta, chiara, di scuse anche nei confronti dei tifosi, nei confronti di chi ha creduto in lui, è fondamentale. Per un motivo, perché secondo me se ne è accorto, è vero che l'ha scelto lui, le colpe sono sue al 100%, e quindi non se ne deve lavare le mani, se ne deve assumere le colpe. E quindi io vi dico, a chi parla di esonero di Paratici, smettetela con i drink, con gli aperitivi. Io sono da ieri a dieta, sono completamente in fase di detox. Ecco, fatela anche voi questo detox di cattiveria, perché ho letto delle cose per cui Grosso non avrebbe saputo degli acquisti del mercato. Regà, ma è vero che certi allenatori fanno la squadra, ma lì dentro al Viola Park cosa fanno? Non si parlano? Non se le dicono le cose? O non era Fradè quello che nascondeva le cose agli allenatori e che non parlava con loro, e che c'era Italiano e Palladino che erano soli? Siccome si è raccontato che Grosso era di buon accordo e tutto il resto, mi immagino che Paratici parlasse con lui di quello che è successo. Poi diciamo anche la scelta di Vanoli, innanzitutto c'è da fare un coro, da lanciarlo, anzi da rilanciarlo: Paolo Vanoli, Paolo Vanoli, non è Mourinho, non è Ancelotti, ma nemmeno un Pioli. Paolo Vanoli, Paolo Vanoli, non è Mourinho, non è Ancelotti, ma almeno un Pioli. E questo è un pensiero che penso abbiamo tutti. Su questo, la scelta di Vanoli da parte di Paratici, perché politicamente è palesemente una scelta fatta ad hoc dallo stesso Vanoli, è la scelta della chiamata facile, è la scelta dell'ultima ex, cioè quando ti lasci c'è la ex prima che casomai è singolo, un messaggino glielo mandi, c'è la vicina del pianerottolo che si fa vedere in accappatoio tutte le sere, o si può girare anche ai maschili ovviamente per la parità di genere. Quindi io dico che la scelta di Vanoli è una scelta facile. A questo punto

0: viene da dire bravi chi aveva detto a giugno era meglio tenere lui. Di certo non ci sarebbe stata forse questa squadra. Su questa squadra io adesso in mano a Vanoli ho alcuni dubbi, perché le probabili di questa mattina mi fanno un po' rabbrividire. Per esempio, rivedere la difesa con Dodò, Pongracic, Ranieri, sconfessando completamente sia Vieri sia Dragusin, mi fa un po' pensare male. Possiamo dirlo, mi fa un po' pensare male? Non lo so, mi fa un po' riflettere. Mi fa un po' riflettere, esattamente come mi fa riflettere il fatto che in 24 ore sia cambiato appunto il giudizio su Vanoli, e in 24 ore siano esplosi tutti quelli andati via dalla Fiorentina dal Viola Park. Cioè, Gudmundsson sembra sia tornato a essere un calciatore, era 2 anni che non lo era. Mandragora ricorre a 100 all'ora, negli scorsi 2 settimane non correva. Fazzini fa gli assist, Piccoli fa gol, è dimostrazione di quello che vi dicevo. Io non penso che sia un qualcosa di casuale. Penso che, appunto, non dico che sia colpa del Viola Park, penso che ci sia forse un po' troppe coccole, e ogni tanto alle coccole vanno alternati anche qualche ceffone, ovviamente letterale, non fisico, perché vedere tutti quei giocatori fare gol, correre, dare l'anima per le squadre dove adesso sono, mi sembra impossibile rispetto al fatto che fino a una settimana fa questa gente non era così dedita al lavoro della Fiorentina, secondo me. Poi mi fa ridere il fatto che idea, diciamo, che Grosso ha lasciato al telefono alle 11 Paratici dicendo che questa squadra è inallenabile, io lo dico anche a quelli che dicono che il mercato della Fiorentina ha fatto schifo, chi sta legittimando quest'idea per cui sono troppo giovani, che appunto questa squadra è inallenabile, come dice Grosso. A parte uno, bello mio, e tu lo fai te l'allenatore, non si fa i giornalisti, c'è chi fa l'idraulico, chi fa il ragioniere, chi fa l'avvocato, chi fa il regista, chi fa l'autista, chi fa il camionista, e tu lo sai, cioè, non è che è inallenabile, tutte le squadre sono allenabili a modo loro. La squadra, la Fiorentina dell'anno scorso, è inallenabile. Ma Vanoli si è messo panza a terra, si è messo palle sul tavolo e ha allenato questa Fiorentina. È semplicemente quello. Cioè, una squadra diventa inallenabile se l'allenatore non l'allena. Se l'allenatore sa che deve portare a casa il risultato va portato a casa, e Vanoli nell'anno scorso ne è la dimostrazione. Vanoli, come ho detto, è una scelta facile, è una scelta sicura, è una scelta che è chiaro che non ci eccita, ma è una scelta che comunque sia non è troppo contestata, perché l'anno scorso comunque vada ha fatto il suo, ha fatto quello che doveva fare, ha salvato una Fiorentina che era in mano a un branco di scappati di casa che facevano tutto il cazzo che gli pareva. Poi nel retroscena c'è Grosso, si arrabbia per la gestione di Ken, ma che Ken fosse sul mercato e lo sapeva penso anche un bambino di 3 mesi. Quindi, a maggior ragione, mi piacerebbe appunto saperlo. Poi, insomma, quello che c'è da dire, poi se ne farà più tardi altri ragionamenti. Altro tema che voglio fare è questo. Ieri ho sentito anche in questa radio qualcuno dire la Fiorentina è più scarsa dell'anno scorso. Ma voi vi ricordate chi c'era l'anno scorso? Perché noi si è giocato 5 mesi con solo Piccoli che non toccava nemmeno il pallone, e io ero un piccoliano di ferro. Si è giocato con giocatori adattati nelle posizioni, si è giocato quando Parisi si è rotto, ragazzi. Cioè, si è giocato con Gosens che era sulle stampelle. Cioè, ragazzi, io mi ricordo chi c'è. Cioè, come si fa a dire siamo più scarsi dell'anno scorso? Noi non siamo più scarsi dell'anno scorso, anzi siamo sicuramente meno squadra dell'anno scorso, ma non siamo più scarsi. E io sono convinto che Endur, che ha ripreso sembianze pachidermiche in questa stagione, credo che Endur con Vanoli possa ritornare, e spero che possa ritornare. Io lo dico adesso, poi c'è una riflessione da fare. Vedo tanti opinionisti dire che Mastantuono è un bidone. Forse non sanno niente di pallone, È chiaro che quello che si è visto non è il fenomeno che vediamo, ma non è un bidone, non lo può essere. Sono le 9:15 e quindi io tendo a fare una cosa oggi, che è l'8 di settembre, non la faccio a tempo debito, la faccio oggi. La voglio fare oggi e lancio un contest al termine di questa puntata. Se la Fiorentina arriva in Europa League, dovete decidere voi cosa io devo fare, però va deciso oggi. Quindi, se la Fiorentina, 0 punti dopo 3 partite, 8 settembre, cambio d'allenatore dopo 3 giornate, arriva in Europa League, io faccio una cosa e decidete voi, ma la decidete oggi. E quindi scrivetela, 348-75-13933. Fondamentale. Poi una piccola chicca, poi si comincia a leggere i vostri messaggi. Vi ricordo che oggi non ci sono ospiti, perché è saltato l'ospite, è gravissima questa cosa, per la seconda volta nel giro di poco tempo, è saltato stamattina, e siccome è saltato, la trasmissione la fate voi, potete anche infamare il conduttore, potete dire quello che vi pare, quindi voi dite per forza, potete dire ciò che vi pare e piace, però ditelo voi, è importante, è importantissimo. Importantissimo che voi prendiate appunto le redini di questa trasmissione, anche perché è saltato per quale motivo non l'ha spiegato. Allora, quindi sono incazzato nero, ve l'ho detto, ci vuole un sacrificio, lo faccio io per andare in Europa League, però dovete decidere voi qual è il sacrificio al quale mi sottoporrò. Poi un altro tema, oggi vedo grande giubilo per Antognoni. Grande giubilo per Antognoni, che si riabbraccia con Joseph Commisso. Io lo dico ai colleghi della carta stampata, dei siti, delle radio, che si stupiscono. Lo dico semplicemente ai colleghi, perché un ascoltatore può essere stato in ferie. Ragazzi, ma cosa cazzo dite? Cioè, Joseph Commisso, anzi Giancarlo Antognoni, quando ha presentato il libro alla Versiliana, ha detto che con Joseph Commisso e con Catherine Commisso non aveva nessun problema. Ha fatto riferimento a due persone, di cui una non c'è più. Quindi l'abbraccio con Joseph Commisso per me è legittimo. Io ho visto più disgelo da parte della Fiorentina, anzi più abbracci da parte della Fiorentina, perché ieri hanno messo anche un post. Quindi io sono contento che ci sia stata un'apertura ambo i lati, ma non è una notizia. Che Antognoni non abbia niente con Joseph Commisso è legittimo. In quel video c'è un'altra notizia, ovvero Antognoni è dalla mano in maniera abbastanza fredda Alessandro Ferrari. Quella è la notizia, non che si abbraccia con Joseph. Con Joseph l'ha detto lui stesso che non ha niente da arrabbiarsi, cioè è questo il punto. Allora, iniziamo con le prime proposte. Se la Fiorentina arriva in Europa League, Baldi che fa? Allora, il Lomba dice: porti a Cruciani a fare diretta con te una mattina. Vabbè, banale, arrivare a Giuseppe è molto facile. Il bagno in Arno, per me per il momento Picasso la sta prendendo. Il 15 agosto, maglietta della Juve, zainetto della Juve, cappellino della Juve in spiaggia a Viareggio. Questo può essere bello, però è un po' offensivo. Mattia da Campi dice: ti compri la maglia della Juve, ho scritto Dario 10 e viene a Campi in qua, no, e vieni in curva con quella. No, allora, questo non lo posso fare perché piglio le zuppe. Quando ho detto che vengo a Campi con quella, tanto a Campi ce l'hanno la maglia della Juve ora, sembra incredibile. Se si va in Europa e vieni in curva con la maglia della Juve, ragazzi, ma mi volete far picchiare? Ma perché mi volete far picchiare? Io per il momento sono in bagno in Arbo. Se la Fiorentina arriva in Europa League, Ibaldi si ignuda e al posto della padella che ha portato male va a giro con il cincio coperto dalla faccia di Vanoli. Per il momento la seconda proposta che prendo, allora, a livello di maggioranza siete tutti per la maglia della Juve, però posso dire cincio coperto dalla faccia di Vanoli davanti e dietro è molto bello. No, rilancia la Borghetti League, no, pronostici non si fanno. Siccome questa la leggo dopo, ti vedrei bene a fare un bel weekend a Napoli o la maglia della Juve. Guarda, c'è pieno di napoletani che ti fanno Juventus. Sei il meglio, la manizia e la mattina inizia bene quando sei incazzato. Ma per me no, perché mi gira oglioni, quindi da morire. Allora, continuate ovviamente a sottoporvi. Alla fine di questa trasmissione decideremo tutti insieme, poi lo decido io, le vostre proposte. 348-75-1393, Dario Baldi, se la Fiorentina arriva in Europa League quest'anno, cosa fa? Potete scegliere tutto quello che volete, poi faremo una cernita di tutto questo. Allora, Vanoli dovrà essere più bravo della scorsa. Leggiamo un po' di messaggi, anzi, non leggiamo anche una. Tu bevi una birra analcolica per tutto il campionato. Questo è facile, Chiara, però. Cioè, no, a parte facile una sega. Questo potrebbe essere carino. Se si va in Europa, Panarriti a Ferrari per la prima volta in 3 anni, ma non alla macchina di Formula 1. Vabbè, questa si può fare facilissima. Fatti baffi alla Ted Lasso. Cioè, se bello. Allora, il baffo alla Ted Lasso potrebbe. Allora, per il momento me la gioco. Allora, sacrificio vero sarebbe la birra analcolica, perché la Chiara mi conosce e lo sa. Secondo, bagno nell'Arno, ho fatto il bagno nel Bisenzio sabato sera. Io ho fatto il bagno nel Bisenzio sabato sera alla fine dei giochi rionali. E, posso dirvi, per il momento sono radioattivo al 95%. Quella mi piace. L'altra cosa che mi piace molto è quella che aveva detto la Chiara della birra analcolica. Però potrei fare una cosa: birra analcolica e baffi. Birra analcolica e baffi, bello. Birra analcolica e baffi potrebbe essere la scelta giusta. Sulla maglia della Juve in curva non me la metto. Non me la metto, cioè, farsi male. Allora, Vanoli dovrebbe essere più bravo della scorsa stagione, dice Alberto. La Fiorentina è stata peggiorata sia in difesa, sugli esterni in mediana. Ma posso dire, non d'accordo. Questi cambi repentini di opinione della stragrande maggioranza dei tifosi della Fiorentina dopo 3 risultati avvalorano quello che dico da sempre, ovvero che il problema della Fiorentina sono i tifosi. Poi dopo arrivano anche altri problemi, ma quello che distrugge tutto è sempre il tifoso viola. Ma questo è vero, diciamo che quando si perde, anche diciamo nei momenti topici, no? Praticamente ci siamo ritrovati l'anno scorso, no? Quando si era ultimi, che fuori dalla fogna c'erano tutti i rattazzi, diciamo che fuori dall'albero appena piovuto c'erano tutti i funghi pioppini. Diciamo che quando si perde escono fuori i funghi pioppini, e casomai non entrano allo stadio da 35 anni, che forse ci sono stati a vedere la loro squadra del cuore, che è il Milan, l'Inter o la Juve, e quindi a maggior ragione sono legittimati, e quindi non penso neanche siano tifosi della Fiorentina, penso che siano tifosi di altre squadre che casomai hanno la faccia a strisce bianche e nere. Questo è sicuramente un tema. Sì, ci sono. Paratici deve venire a spiegare in conferenza. Sì, Aldo, io sono d'accordo che deve venire a spiegare in conferenza, al costo di sembrare stronzo anche con i giornalisti. Cioè, secondo me deve venire e come se deve mettere l'elmetto, entrare nel carro armato e entrare dentro un fuoco di fila. Dove ne deve uscire a testa alta, quello sicuramente. Però solo rispondendo e mettendoci la faccia può uscirne pulito, Paratici. Dario, qui adesso dobbiamo fare una bolla attorno alla Fiorentina: squadra, allenatore, staff, dirigenza, tifosi, ma soprattutto giornalisti. Siamo sotto attacco da parte di tutto, giornalisti e TV e radio nazionale, tutta bella gente che alla fine del mercato aveva paura di questa nuova Fiorentina, che gli portaste via i posti buoni in Europa. Ora va fatto esercito, un fronte unito e compatto contro tutti e tutto, un'identità non solo nel gioco ma anche negli intenti di tutti per zittire quelli che dicono che a Firenze non si può fare calcio. Guarda, io legittimo al 101% Andrea questa tua idea, sono al 101% d'accordo con te. Il problema è che anche dentro Firenze c'è tanta gente che attacca su questa idea di non fare calcio. Diciamo in questo momento c'è tanta gente che crede che Trevisani aveva ragione, c'è tanta gente che dice che appunto Paratici la scelta, Firenze la critica e quant'altro. Io penso che a Firenze si possano fare certe cose, sono d'accordo, bisogna fare fronte unito, ma io a questa gente qui poi gli fo le pernacchie alla fine, perché lo dico oggi, io ci chiedo talmente tanto all'Europa League, io faccio questa cosa dove metto a rischio appunto i miei baffi, la barba non me la taglio da 5 anni, mi metto a rischio, che ne so, il bagno in Arno piuttosto che fare altre cose. Allora, Io sono al 100%. Ciao Dario, d'accordo su tutta la linea. Ci siamo fatti andare bene 25 anni di Corvino e Pradea. Sì, però loro facevano le cene, eh? Attenzione, qui non ci sono cene. E per un allenatore padellato, parateci un nebono. Ma per favore, per Europa League dovrei mangiare 4 lampredotti di fila alla Loggia del Porcellino. Vabbè, questo è un piacere, però non è una cosa brutta. 4 lampredotti di fila la metto, la metto dentro a Sondurio. 4 lampredotti di fila, ne arriva a 2. Però sono d'accordo, Claudio. Cioè, il problema è che casomai chi oggi ne chiede l'esonero di Paratici, attingendo a errori sul mercato, oppure dopo mercati dove si è dato dei voti positivi siamo arrivati a dire altre cose negative. Secondo me questa gente che casomai si attovagliava spesso con quelli del passato, e siccome adesso non ci si attovaglia più, manca le cene, capito? Poi va a pagare quando si va a cena. C'era un messaggio che avevo saltato, eccolo qua. No, questo l'avevo preso. Buongiorno Dario, questo sei bello letto. Antonioni, faccia quello che vuole e crede. Mi sembra ormai è giunta l'età del cui non ti danno più nemmeno la prigione. Vabbè, Valdo, questo non lo so. Io non gli avrei dato la mano a Ferrari, questo dice Picasso su Antonioni. Chiara, no, Massimo mi dice: in questi primi due giorni ho sentito solo tante chiacchiere da bar su Vanoli. Ricordiamoci che solo il buon Vanoli ha preso un Venezia al penultimo posto e l'ha salvato, per poi l'anno successivo meravigliare tutti con il gioco spumeggiante, portandolo alla promozione in Serie A. Essendo stato 5 anni con Conte come vice, lo faceva e lo fa di gran lunga di un modo migliore di Grosso. Vediamo se il tempo mi darà ragione. No, ma io sono d'accordo assolutamente. Ciao Dario, questo l'ho già letto. Mai avuta la sua presunzione di Paratici, non mi è piaciuta. Se andiamo in Europa League ti fai tatuare sulla chiappa il logo della Juve. No. Ecco, le paste Barmarisa potrebbero essere un'idea, però l'ha già fatto qualcuno in passato. Cioè, secondo me bisogna fare, che ne so, una lampredottata in Porcellino, dove, per alcuni eletti che io trovo, dove io poi corro dal banchetto del Porcellino dei Lampredotti fino a Pontevecchio con Vanoli sul pipino e sul culetto. Ovviamente devo mandare anche una mail ai vigili urbani. Dario, ti voglio vedere 10 volte di fila a vedere un concerto dei Sal da Vinci. Posso comprare 10 biglietti per Sal da Vinci. Questo potrebbe essere carino. Antonioni, basta, indifendibile, te lo dice uno cresciuto a pane Antonio. Ma io non lo difendo, dico semplicemente che non è una notizia di ieri. Dario, astinenza per un anno dai ristoranti orientali. No, preferisco fare l'astinenza dalle birre a birra analcolica, perché l'astinenza dei ristoranti orientali no. Anche ieri sera ho dato, oggi a pranzo roppocchi, mamma mia, oggi a pranzo roppocchi. 6 mesi senza trombare come me. Io posso dire, questa sarebbe una punizione, però non la metterei questa. Paolo Vanoli è vero, ama la Fiorentina e Firenze, solo lui può trasmettere cosa significa portare la maglia. Lui Iola ce l'ha tutta sua sulla pelle. Chi parla di Europa con questa squadra costruita e squilibrata è fuori di testa. Berto, caro Alberto, parliamoci tra me e te, tanto non ci si ascolta, no? Tanto non ci ascolta nessuno, non c'è nessuno che sta mandando i messaggi, non ti preoccupare. Io sto parlando d'Europa perché si chiama iperbole, si chiama esasperazione. Io faccio una scommessa con i miei ascoltatori di questa fascia oraria per un motivo ben preciso. Perché io credo in questa squadra. Non credo che Paratici sia un bollito, non credo che Vanoli sia un coglione, non credo che questa squadra sia inallenabile, non credo che questa squadra sia troppo giovane, non credo che questa squadra sia così schifosa come quelli che l'hanno definita tale. Quindi, siccome non credo tutto questo, faccio una scommessa con voi. Io non parlo d'Europa, dico, se si va in Europa League, quindi in Europa League, sesto posto, quindi la Conference non conta, io faccio una cosa che voi proponete. Io per il momento metto sul tavolo la birra analcolica, un anno, che ci sta. 4 lampredotti e la corsa con Vanoli sui Pibo, o il bagno in Arno. Se ci si qualifica all'Europa League, Dario deve andare alla prima trasferta europea vestito da giullare medievale, con l'obiettivo di farsi riprendere in diretta dalle telecamere. Beh, quello ce l'ho in vestito. Questa è bella, Naresh. Questa è bellissima. In trasmissione per un cartello Alessandro Ferrari è un coglione per un mese. Allora, non lo posso fare. Non lo posso fare perché poi ti arriva la denuncia lì. Però il cartello mi fa ridere. Come ti avevo detto e predetto, Dodò titolarissimo e Ranieri stile Biraghi ha fatto fuori grosso con l'aiuto di Fagioli e della curva. Questo è Gianlu. Allora io vi racconto un retroscena, e questo lo sanno diversi colleghi con cui parliamo, tra cui Pietro Pellicciari e Pietro Lazzarino, con il quale ho interloquito in quella domenica sera. Quando è successo, quando Flavio ha tirato fuori la notizia dell'esonero di Grosso, io ho mandato un messaggio a una persona che non posso dire chi è, però molto vicino a Vanoli, e lui mi ha risposto dicendo: sto salutando mia moglie perché non la potrò vedere per un po'. Quindi io lì, ben prima, cioè ben in contemporanea col comunicato, avevo già capito che il nome era Vanoli, e quando uscivano c'era l'ipotesi Thiago Motta e il ritorno di Palladino e quello che è, vi posso garantire che il nome di Vanoli era già stato scelto e fatto ben prima di tutti gli altri nomi. Quindi questo è un retroscena, vi posso dire, cioè lo staff di Vanoli sapeva ben prima, cioè ben quando è stato ufficializzato l'addio, erano già sicuri di essere loro i sostituti, e questo è sicuro. L'altra cosa che vi dico, ho avuto una, come posso dire, una soffiatina da un nostro ex che si chiama Raffaele Palladino, non da lui direttamente, da persone a lui vicine, che mi hanno raccontato che comunque sia un pensierino ce l'aveva fatto lui, sento, ovviamente non c'è stato niente di niente, però un pensierino facile, fare il bagno in Bisenzio dovevi farlo quando eravamo piccini, che cambiavamo colore tutti i giorni, questo è vero. Pagaci da bere, sì, e bussiamo un po' e via a pagarvi da bere. Invitare e indurre un punto a tour se si va in Europa League. Casomai mi potrebbero invitare anche a qualche calciatore. Via Vario ti fa male. Niente sigaro per un mese. No, Mugna, no. Questo potrebbe essere niente sigaro per un mese e birra analcolica per tutto il campionato. Quello potrebbe essere. Paolo mi dice: sali sui campanili 18 a sventolare la bandiera della Juve, merda. Poi quando scendi trovi i tifosi della Juve ad aspettarmi. Vabbè, a questo punto posso andare in curva alla maglia della Juve, almeno mi cazzottano subito. Ma io non voglio essere cazzottato. Ho fiducia in Paratici, vediamo la squadra che ha assemblato. A fine mercato i sondaggi davano 35% con il voto 8, 35% il voto 7, 12% il voto 6, il restante voto negativo. Ti rendi conto gli scontenti da che mondo e mondo fanno più rumore, ma non sono la maggioranza del pensiero. Adesso siamo alle solite, voleva mandare via Grosso quella minoranza e ora contestano l'arrivo di Vanoli, ma sembra che tutti la pensano così. Sì è vero, perché la minoranza fa sempre più rumore della maggioranza, diciamo che governare fa sempre, è sempre più difficile fare l'opposizione. E ti ripeto, voti negativi al mercato ne ho visti ben pochi, tranne Biasin e pochi altri. A Firenze ben pochi, ti parlo di opinionisti. Quindi io ti dico, io faccio la mia linea Maginot, ecco. E perché parlare d'Europa sarebbe fuori di testa per i 6 punti persi? Cosa cambia tra averli persi ora o perderli durante il campionato? Cambia il nostro umore, è vero, ma cambia l'impatto sulla classifica, quello zero, e fa defribere, ma per fortuna siamo corsi ai ripari. Ci sono ancora 100 punti in palio? No, 105 ce ne sono. Io non mollo, solo ancora una Fiorentina e non l'Europa che conta. Anch'io, Chiara, sono su questo carro, infatti. Sono su questo carro. In costume da bagno, di corsa da Piazzale Donatello a Lungarno, affiancato da un'auto che spara dalle casse a tutto volume il repertorio di Sal Da Vinci. No, questo ce l'ho. Se si va in Europa, esatto. No. Nudo completamente, no, perché c'è la denuncia. Io non sono famoso come Paolo Antoni. Però no, diciamo che questa cosa della corsa nuda vale. Però io prima voglio mettere o dopo il Lampredotto. Diciamo così. Buongiorno, se si va in Champions che fai? Ci si penserà a tempo debito. Io metto l'Europa League come obiettivo, perché per me questa è una squadra da Europa League. Finalmente un po' di ottimismo. Per me, dopo l'intervista da Zazzaroni, Paratici si è messo la mano sulla coscienza. Era meritevole, non è nemmeno Guardiola, ma non lo è nemmeno Prandelli. Certe volte basta solo la giusta chimica. No, il coro è un altro. Paolo Vanoli, non è Mourinho, non è Ancelotti, ma a me non è Pioli. Paolo Vanoli, non è Mourinho, non è Ancelotti, ma a me non è Pioli. No, allora, l'intervista da Zazzaroni è stata riguardata ieri, rilanciata Urbi e Torbi. Non glielo dite a Ivan, che se no, ovviamente ci faccio il podcast tutti i lunedì. Ieri abbiamo molto riso sul fatto che la sua. Ciao Dario, cosa pensi dovuto alla grande critica ricevuta da Paratici per il primo errore? Mi sono bloccato per la prima volta nell'anno. 9:33, un minuto, sono crollato, sono tornato. Io penso che penso perché appunto la Fiorentina, i fiorentini si aspettavano qualcosina di diverso da di lui, da parte sua. Ho visto vomitare di tutto in questi giorni anche da parte di importanti opinionisti. Invece nei 5 anni di Frade, dove ne ha combinate di ogni, solo belle parole. Ripeto, c'era un rapporto molto di amicizia prima con Pradè, cose comparatici non esiste. Io penso, guarda, la dico proprio fuori dai denti, io penso anche che ci fosse un po' di malumore nell'aria, cioè un po' come ci sa noi, cioè lo scoramento anche proprio di negatività lo portava lo stesso allenatore, cioè in primis era un allenatore che secondo me non aveva contezza di quello che stava succedendo, forse per sua scelta, forse per scelta altrui, e lo si vede direttamente dalle dichiarazioni che faceva. Poi c'era sicuramente secondo me un po' di negatività, e lo si vede anche dalla mimica, cioè aveva una mimica lombrosiana di un pazzo, un folle, uno che non aveva contezza di quello che stesse succedendo in campo, quindi secondo me Grosso aveva anche questa aura negativa, diciamo così, sulla squadra, di non saper neanche dove mettere le mani. Le critiche di Paratici per me sono legittime, e lui secondo me si sente in colpa per la scelta di Grosso, e deve parlare. Secondo me lo sapeva il 29 agosto, il giorno della famosa intervista, questo dice Alessandro. Bah, non lo so questo. Enea da Firenze, allora, questa è una squadra con progetto a lungo termine, sebbene l'Europa ben venga, ma non è una squadra creata per andare subito in Europa, però non è neanche una squadra che si merita di non avere un gioco di calcio, cosa che Grosso non è nemmeno riuscita a accennare. È dalle partite di campionato e non abbiamo un gioco di calcio. Paratici ha fatto quello che più di mezza Firenze voleva. Ipocriti che non sono altro. Ha cacciato tutti, ha preso giocatori nuovo. Purtroppo l'allenatore non si è dimostrato all'altezza. E per fortuna l'ha cacciato. Questo aggiungo io, è il messaggio di Enea che saluto. Luca dalla Svizzera. Anche l'abbraccio di Giancarlo a Joseph mi è sembrato frettoloso. Ritornando alla Viola, si è puntato il dito sulle presunte mele marce. Poi su Grosso e adesso su Paratici, ma alla fine il capo di tutti è Ferrari. Io avrei fatto saltare il tavolo, sono 2 anni e si spende un sacco di soldi e dopo poche partite devo mandare via l'allenatore dopo 2 anni di fila, questo è vero. Si potrebbe fare una bella camminata dove volete voi con quota di iscrizione, si compra una bella merenda e si dà che avanza si dà in beneficenza, no, le merende le fanno altri, no, si fa una Lampre d'ottava, poi si organizza con spogliamento del Baldi e corsa di almeno 300-400 metri, nudo, con la faccia di Vanolli davanti e dietro. Poi i messaggi, ecco, bagno in Arno con costume della Juve. Mi sembra il primo Napoli di Mazzarri che è entrato in corsa, non era partito bene, è andato in Champions League, ma speriamo. Lo sai dove lo manderei il raccomandato di Grosso, plurio esonerato degli allenatori, a allenare il Lamporecchio? Buoni Brigidini, ecco, delle Brigidini ora li vorrei a Firenze, maiala, delle buoni Brigidini, come li vorrei Brigidini adesso? Brigidini tutta toda la noce, Brigidini toda la noce. Allora, ci sono ci sono degli audio, ottima regia, sì, ce n'era 2 mi ha detto la regia, ricordate di mandarvi ovviamente al 348 75 1 3 9 3 3 i messaggi dove dite cosa devo fare se la Fiorentina entra in Europa League quest'anno, perché io voglio crederci alla rinascita viola, e quindi scrivetemelo e a fine puntata vi dico qual è la scelta, perché per le vostre idee per il momento mi piacciono. Quindi partiamo subito con un messaggio, vai.
1: Sì, ciao, buongiorno.
0: Ciao,
1: ma
0: buongiorno.
1: Guarda, se io devo mettere in croce Paratici perché gli ha sbagliato l'allenatore, ma io ragazzi, ma uscite, andate a correre alle cascine, andate, ora io, non tutti di certo stanno a Firenze, ma io dico ragazzi, ma ci può stare, li ha sbagliati, ha preso un altro allenatore, poi Gudmundsson, ho visto si danno via, poi segnano, vabbè, Piccoli gli ha segnato, ok, i conti si fanno a giugno, si fanno sempre a giugno, ricordatevi i campionati sono come le corse dei cavalli, chi corre prima un corre dopo, capito?
0: No, è vero, sono d'accordo con te, i conti si fanno a giugno, sono d'accordo, e tra l'altro vedi, cioè, abbiamo già trovato la location, abbiamo già trovato la location anche per le cose. No, però sono d'accordo che i conti si facciano a giugno, sono pienamente d'accordo con te. No, volevo dire però che mi hanno segnalato che c'è un grande c'è anche un grande litigio tra dove Bargigia attacca Paratici, difende Grosso. Cioè, mi sembra tutti questi tifosi della Juve del passato siano tutti appunto molto arrabbiati con Paratici, quindi io sto maggiormente con Paratici. Se vedo Bargigia che attacca Paratici, io è naturale quando uno che era iscritto a Casa Pound dice una cosa, io sono d'accordo andare dall'altra parte. Bargigia dice una cosa, io sto con Paratici, è per forza. Cioè, ragazzi, è una cosa alla palissiana. Uno è che dava i soldi a Casa Pound, come fai a essere, cioè, a proporre qualcosa di calcio appunto su di calcio seria? E quindi se Bargigia dice Paratici non ci ha capito nulla, bisognava tenere Grosso, ma io sto con Paratici tutta la vita. Ma se uno della Juve dice Paratici che è sbagliato mandare via e stanno distruggendo il calcio italiano, ma guarda, ma facciamocelo distruggere da Paratici, ma tenetevi quelli che vanno a picchiarsi dentro i pullman. Ma che vi devo dire, faccio riferimento ovviamente a Roma-Atalanta. Andiamo con un altro audio, vai
2: Dario. Intacchi davanti a Rocco Bicommisso a cantare e l'Europa no, non l'avevo considerata
0: con Vanoli, però ci siamo andati in Europa League. I giovedì sono sempre in trasferta, sai, devo ripigliare le ferie e anche i permessi. Potrebbe essere bella, la potremmo cantare. Questo potrebbe essere, si potrebbe anche fare. È risuscitata anche Bargigia. Signori, poi dice ovviamente orgoglioso e fiero di essere stato tra i fondatori dell'Italia dei Vanoli. Ragazzi, Italia dei Vanoli torna alla grande, in grande stile, perché come l'Italia dei Valori di Di Pietro, che all'inizio si era appiattita, poi ritorna per poi sciogliersi e disciogliersi, però ancora non ci sciogliamo. Siamo tornati noi del Grosso per fermare il declino, rientriamo di là. Ho fatto la fine di Oscar Giannino davvero. Comunque andiamo un altro audio, dai, che mi fate ridere stamani.
3: Alla fine Pratici ha vinto tutti quelli buoni, quelli forti, che secondo me avevamo una brutta squadra, e ci siamo trovati una squadra dei ragazzini di belle speranze. Speriamo bene, forza Vanoli.
0: Sono d'accordo con il mio amico Ender, che oggi, ma Ender non sei nei campi, cioè Ender dai campi che non scrive dai campi. Allora il Pume, amico mio, consiglia di fare una maratona alcolica ascoltatori di Lady Radio contro ascoltatori di Radio Firenze Viola. Chi manda i messaggi a tutte e due beve due volte. Guarda, questo si potrebbe fare comunque in quel caso lì. Il problema è uno solo, che c'è tanta gente che ascolta, che manda lo stesso messaggio da tutte e due le parti. Questo è, cioè, praticamente siamo sempre ubriachi, si può dire. Poi i brigidini mi fanno cagare, Chris, io non so che dirti. I brigidini per me sono una delle cose, io li metto anche nel latte, i brigidini sono buonissimi. Come fai a dire che i brigidini mi fanno cagare? Brigidino è la vita, è brigidino. Brigidino è quasi sessuale. Cioè, è quasi un rapporto sessuale brigidino e croccante insieme, secondo me. Se si viene Europa, tu vieni con me ai Sunset a mangiare la sabbia dai posacenere. Allora, questo è un mio amico che scrive, che racconta una domenica alcolica che abbiamo passato in questo noto locale del litorale pisano, dove mentre facevo lingua con una ragazza praticamente ho mangiato la sabbia di posacenere, perché pensavo ci fosse il pesce fritto dentro. Questo è un racconto che vi faccio. Chris, c'è un amico che scrive, credo dall'amporecchio, che dice: non capisci un cazzo, povero scemo. Questo su no ora si manda, Chris, è l'ultimo messaggio che mi è rimasto, è che ho ancora 10 minuti perché è saltato l'ospite stamane. Ora lo mandiamo, Chris, da campi, non ti preoccupare. Noi qui si manda tutto, si manda todos. Che se lo pigliano i gobbi Grosso, ma magari. O Dario, ma perdete tempo a leggere e ascoltare Baggino? No, io leggo e ascolto tutti. E siccome c'è questa schierata di gobbi che offendono Paratici, io sto con Paratici. Scusate, buongiorno Dario, sono Mauro. Ovviamente non posso essere felice di questa situazione, ma di sicuro da ieri mi sento più tranquillo. credo che Vanoli abbia la capacità di fare gruppo e che con i buoni giocatori che abbiamo di fare un buon campionato, soprattutto se a gennaio verrà preso un altro centrocampista di qualità. Ora tutti uniti e basta polemichette stucchevoli. Sono d'accordo con te, io sono per l'unione che fa la forza. Con una squadra giovane di talento servono i ruoli chiave, non solo in porta ma a centrocampo, elementi di carattere. Il trio Pizzarro, Borca, Aquilani erano tecnici leggeri ma avevano tutti il carattere del mondo. Ma secondo me Fagioli ritrova carattere con Vanolone nostro. Bargigia, Pistocchi, Ziliani, Bucchioni, tutti gobbi che ce l'avevano comparati ai tempi della Juve, no? Allora, Pistocchi e Ziliani non sono gobbi, sono nemici della Juventus, hanno fatto anche un libro, si chiama Juventopoli, hanno preso anche le querele, però diciamo analizzano gli ex Juventus con molta cattiveria. Hanno vinto i Rossi a San Martino, sì lo so, l'ho presentato io, lo saprò, io l'ho dato io il palio, lo so che hanno vinto i Rossi. Non sono nei campi, sono in convalescenza. No, mi dispiace tu sia in convalescenza, fratello, mi dispiace molto, io sono molto felice invece quando ti trovo agitato a pigliare le cipolle. Poi andiamo con un messaggio, vai.
4: Oh Baldi, ma che sei sempre in onda? Tu non avevi fatto festa? Fa festa, dammi retta. Te e gli altri due tuoi amici, tutti e tre, il trio meraviglia.
0: Chi sono gli altri due miei amici? Chi sono i miei due amici, amico caro? No, io non ho fatto festa, la radio, anzi ringrazio già l'editore, ringrazio il direttore, ringrazio il SEO, ringrazio tutta la redazione che mi ha rivoluto, cioè che ha riconfermato questa trasmissione. Guarda, poi quando smetto andrò via, che ti devo dire? Quando smetto, smetterò, però per il momento questa trasmissione continua fino a che non ho altro da fare o non ho voglia. I brigidini sono buonissimi, ma qualche volta quando li mangio mi viene qualche sfogo concentrato di porcherie. A Federico, guarda, lo dico, regia, Carlesi, dimmi se lo devo dire o non lo dire, perché è una cosa un po' politicamente scorretta. Dimmi se la posso dire, lo dico, la regia ha detto che lo posso dire. Allora, ieri sera, siccome sono tornato tardi dalla prima sera di Zanzara, ho fatto prosciutto, fichi e melone. Mi brucia il culo in una maniera e voi non avete idea, perché ho mangiato tipo 10 fichi, cioè mi sono sfondato di fichi a cena. Stamani mi sono svegliato, cioè tipo è come noi dopo che si è preso 3 gol dai Frosinone, proprio sfondato, come dire, vogliamo con Manfredi Pontella fare un odio a Vanoleone. Eh sì, se la mattina quando lo chiamo per venire in onda si presentasse e non avesse gli contrattempi alle 7 di mattino, sarebbe bello. I brigiatini sono buoni e mi fanno ricordare le prime shock che prendevo a Sambuca, ragazzi. Gli shock a Sambuca. Sambuca bella nel caffè. Brigidini e Berlingozzo sempre di Lamporecchio. Lo sapete qual è? No, ragazzi, quello Ziliani, e dite voi, è Giuliani. Che è Giuliani il gobbo. Ziliani è quello del Fatto Quotidiano, che è un anti-juventino. Ziliani è un antigobbo, Giuliani è gobbo, che è un nostro amico anche di Radio Bianconera, tra l'altro della grande famiglia di TMV. Dario ti manda un'altra idea, biondo platino dorso nudo per il Zoma dorato con pacco in evidenza sul carro del prossimo Gay Pride. Vabbè, questo non è un'idea cattiva, anzi, cioè, ci sta che lo faccia normalmente questo, cioè tu non lo puoi sapere se io quando c'è il Gay Pride a Milano vado a col perizoma e il pacco il coso che evidenzia il pacco. Io ti dico solo, amico mio, che il costume di Borat ce l'ho, quindi questa non è un'idea. Diciamo che la corsa nudo con Vanoli sul cazzo, cioè su davanti al cazzo, è più bella. Puntello e Calderon, vabbè, Puntello domani lo puoi trovare se non da buca. In caso di qualificazione potresti scatenare un po' e vedere se al Da Vinci. Allora, direi che siccome manca 5 minuti, credo manchi un messaggio, me lo dica regia se manca, poi si manda dopo quello. Non diciamo cazzate, c'è polemica, non si tocca. Grazie, amico mio. Buoni brigidini, ma lasciamo fare. Risponde al mittente di Lamporecchio, che evidentemente non ha senso ironico lo scemo, perché semmai la fa valle lui. No, ma non era per te, Bomber, era per Chris, che dice che i cosi fanno schifo. Dario, tu sei un ragazzo, meno fighi più fiha, il culo smette di bruciarti. Ma no, vabbè, ora questo è molto maschilista da parte tua, però. A me i fichi piacciono molto, è stagione, me li sono presi a casa, a campi, sono molto buoni. Diciamo che è un po' esagerato, questa cosa mi ha un po'... Allora sì, abbiamo un audio. Prima di mandarlo però vorrei fare una cosa. vorrei annunciare cosa facciamo in caso di arrivo in Europa League, perché io lancio questa scommessa e secondo me siamo in grado di arrivarci. Secondo me la Fiorentina di Vanoli rinata è in grado di arrivare all'Europa League, lo dico oggi 8 settembre, come l'ho detto il 15 d'agosto che c'era grosso sbagliandomi. Io, Dario Baldi, conduttore di C'è Polemica, alle 9.49 dell'8 settembre dico che se la Fiorentina arriva in Europa League andiamo a fare una lampredottata al circolo di Ugnano, perché c'è un amico nostro ascoltatore che si è proposto, dove io sarò presente e metterò la foto per tutta la lampredottata, sarò nudo con la maschera di Vanoli davanti e dietro, nudo completamente, poi usciremo sulla strada e faremo una piccola camminata, casomai alcolica, mentre io correrò con la faccia di Vanoli per onorare il passaggio in Europa League. Se arriviamo anche a qualcosa di più, quindi anche un trofeo, quindi la Coppa Italia, oltre alla lampredottata e la corsa nudi dal circolo di Ugnano, poi volendo si può fare anche, cioè volendo si potrebbe fare la lampredottata là, però prima si fa un momento, anzi facciamo un momento ludico a Firenze dove corro da Lungarno a Lungarno con la faccia di Vanoli, poi sempre così mi reco a Ugnano, si fa lampredottata degli ascoltatori. Se succede qualcosa di più grosso con Vanoli, lo dico oggi lo dico, di più grosso, accetto anche la proposta della Chiara e dell'amico, faccio un mese di stop dai sigari e un campionato a birra analcolica, e vi metto anche di più, se succede anche questo, no, questo basta, mi fermo, questa allora, la scommessa del Baldi è questa, segnatevela, in caso di Europa League, corsa mattutina da Ponte, come si chiama, non me lo ricordo, a Ponte Vecchio, con nudo, con maschera di Vanoli sulle terga e sulle gonadi. Poi, a seguire, sempre vestito così, lampredottata ai Circolo d'Ugnano. Ovviamente poi capiremo, l'offerta la farò io che su questo. In caso di vittoria di Coppa o qualcosa di superiore, facciamo anche lo stop alla birra, però dovete venire in curva, offrirmi le birre, io vi devo dire di no. Mi è sbloccato un ricordo quando Torreira durante una partita ha preso una gomitata e gli ruppe l'inciso. Col dente a ciondoloni continuò a giocare. A un certo punto forse gli davano a fare il valore di telecamera, se lo strappò e continuò. Fai un fioretto se arriviamo in conference, ovvero non tradisco più la... No, ragazzi, questo è un messaggio incredibile. I bomber viola, ragazzi. Attenzione, qui c'è una... Attenzione. La volete o non la volete? La devo fare un po' a gossip coroniano perché ci siamo. Lo volete o non lo volete? Se arriviamo in conference, il bomber viola smette di tradire la Tamara per un mese con la Veronica dalla stessa Tamara. Grande bomber viola. Il bomber viola ci sta raccontando i segretini. I segretini. Vai alla lampredottata, nudo no, mettiti una foglia, no ragazzi, sono nudo con la faccia di Vanoli sulle gonadi, l'ho già detto, corsa col cartello di Vanoli con scritto Campi non esiste, lo posso fare, questo lo posso fare, va bene anche questo, accetto anche Campi non esiste. Ragazzi, oggi avete lanciato un grande contest che ricorderemo a fine anno: Europa League, cartello Campi non esiste, corsa con Vanoli su gonadi e terga, lampredottata e circolo d'Ugnano, e in caso di Coppa o qualificazione superiore anche smetto di fumare sigaro e di bere. Ma lo stai facendo perché già sai che non ci arriviamo? No, lo fa perché io ci credo oggi. Al posto di fare le camminate per la salvezza, io faccio le scommesse ben prima. Chiedo a voi, visto che siamo a corto di centrocampisti, a corto, occhio ai T9 Walter, perché qui c'è quelli della Rusca, poi dopo ti cazziano. Secondo voi potrebbe essere fra i difensori o laterali e può giocare da mediano? Secondo me noi giocheremo come l'anno scorso, un Fagiolino e mezzo. Dai 9 ai 13 sigla della porchetta di centro di Monte San Savino, spaziale, magari potessi venire, magari. Dario, ma apre anche OnlyFans dove possiamo vedere la corsa di nudo integrale? No, si farà un video e verrà postato sui social. Mi faccio prestare la peviola e ti seguo nella tua impresa, sarebbe bello anche questo. Allora, Allora, andiamo con un altro audio e poi ci salutiamo.
5: Dario, buongiorno, Valerio da Roma, ti ascolto sempre. Niente, io dirti che sono contentissimo dell'arrivo di Vanoli. Ci sarà sempre chi è migliore, chi è peggiore, però su una cosa che non è di atto, in partita è male veloce, cosa non era l'osso. Io avevo assistito alla partita con il Frosinone, Grosso mi sembrava una persona spaurita, i giocatori che lo guardavano, non è un punto di riferimento, manca nel comunicare, ha chiamato 100 volte a tu, cioè un ragazzo che è snaturato nel gioco, cioè, voglio dire, poi è inutile adesso di piangere Gudmundsson piccoli, cioè Gudmundsson con il Frosinone doveva essere buttato fuori, un giocatore nervoso, un giocatore che forse a Firenze non è riuscito a dare quello che sa dare.
0: No, no, questo, su questo sicuramente posso essere anche pienamente d'accordo con te, non ne ho dubbi. Siamo arrivati incredibilmente in chiusura, Dario, sono impossibili proprio le condizioni per far scattare l'obbligo di Gonsalves, ma non credo, vediamo, poi l'obbligo, poi c'è il diritto sopra, volendo. Andiamo ovviamente a salutarci, ringrazio Stefano Carlesi, ringrazio tutti voi, tra l'altro stamani mi sono svegliato e quindi questa è una grande notizia. Oltre a questo vi lascio a chi si compra, noi ci vediamo domani sempre se mi sveglio dalle 9 alle 10, mi raccomando, fate i buoni, ciao!
6: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800.

0: 97.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Radio Firenze Viola. Buongiorno dalla redazione.
3: Conflitto russo-ucraino in primo piano. Nel momento in cui gli inviati di pace del presidente americano Trump se ne sono andati, Putin ha lanciato un altro massiccio e terribile attacco contro Kiev. Lo ha denunciato il ministro degli esteri ucraino Andriy Shchebia, riferendo che i raid hanno danneggiato aree residenziali e provocato almeno 2 morti. Almeno 10 persone, tra cui 3 bambini, sono rimaste ferite invece nell'attacco con droni attribuito alle forze ucraine su Saratov in Russia. La Lettonia impone dazi del 300% sul grano russo e bielorusso.
4: Gli Stati Uniti, la Francia, la Germania e il Regno Unito stanno facendo pressione sull'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica affinché deferisca al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il dossier nucleare iraniano. L'iniziativa arriva mentre l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica avverte di non poter verificare il materiale nucleare dichiarato dall'Iran da oltre un anno a questa parte.
3: Il giorno dopo il voto in Sassonia per il cancelliere Merz è quello più buio, non nasconde la disfatta. Siamo scossi e scioccati, prova a rassicurare il paese e l'Unione Europea, ma non arretra. Arrendersi, dice, non è un'opzione. La leader di AfD, Alice Weidel, lo definisce un peso per lo sviluppo della Germania, mentre il candidato del Land Ulrich Siegmund avvia il dialogo con i partiti per tentare di formare il governo regionale. Allerta in Europa per la tenuta del cancelliere, il flop pesa sul PPE. Plaude invece il fronte sovranista, Mosca esulta per la vittoria e arrivano i complimenti di Musk.
4: La cronaca era ancora viva a Lorena Isceri quando è stata buttata dall'ex dal viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino del Mugello. L'autopsia dà la risposta a uno dei quesiti principali posti dalla Procura di Firenze al medico legale che sta esaminando il cadavere della ragazza uccisa dall'ex, Federico Bella. La relazione definitiva sarà consegnata fra 90 giorni. L'esame autoptico è in corso anche sul cadavere di Bella, poiché i magistrati vogliono capire se era sotto l'effetto di stupefacenti o di psicofarmaci, se li assumeva e se, quando ha ucciso la sua ex, era lucido.
3: Ore di apprensione per Emma Bonino di Più Europa, ricoverata all'ospedale Santo Spirito a Roma. Sarebbe in gravi condizioni, ma è lucida e cosciente e starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Alessandro Di Battista è invece ancora in terapia intensiva dopo l'intervento a cui è stato sottoposto il 5 settembre all'ospedale de La Habana a Cuba. Per avere un quadro preciso delle condizioni dell'ex deputato 5 Stelle bisognerà attendere il decorso post-operatorio.
4: Il tennis finisce agli ottavi di finale lo US Open di Luciano Darderi. Per la prima volta alla seconda settimana dello slam newyorkese, l'italo-argentino è stato battuto dal numero 1 del seeding Alexander Zverev con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 in 2 ore e 32 minuti di gioco. Troppo Sasha per Luciano, che è riuscito a fare partita alla pari soltanto nel terzo set, vinto dal tedesco al tiebreak. Dopo 11 slam consecutivi non ci saranno italiani nei quarti di finale.
3: Ed è tutto, a più tardi.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
5: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
6: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
5: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
6: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
7: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
6: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di noi.
0: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
8: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
9: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
8: Che giornata.
0: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
8: Luciana Magistrato
9: e Tommaso Borghese.

possibile. Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.

0: Guarda Pietro, buongiorno, io sto sotto 15 secondi, siamo alle comiche, le comiche, non lo chiamiamo più Viola Park, chiamiamolo il Circo Togni.
1: È chiaro che ormai a Firenze non si faccia più calcio, non si fa da tempo, ma si fa soltanto circo.
2: Alla fiera della casa, 1.000 lire.
3: Gol!
2: Paolo Vanoli, mio padre, compro.
0: Siamo ai Circo Togni.
2: Ma viene Grosso, si manda via Vanoli, Grosso le perde tutte.
4: Io personalmente avrei preferito Palladino.
2: Se viene esonerato, ti richiama Vanoli, che hai mercato, mio padre, compro.
5: Il classico fiore fatto e poi la poppa fatta sopra.
3: Chi si compra? Eccoci qua, benvenuti a Chi si compra, secondo giorno di questa nefasta settimana. Siamo all'8 di settembre, data storica, non per noi, nel senso che la data legata alla Fiorentina è quella di ieri, dove c'è stato questo ribaltone, anche ieri l'altro, l'esonero di Grosso, richiamo Vanoli. Mi piace molto quello che ho sentito nella copertina di questa canzone, insomma, come si può dire, tradotta in termini della Fiorentina, perché insomma siamo veramente in una situazione strana, stravagante, negativa, che prolungata. Chiaro che dobbiamo guardare anche al domani con un po' d'ottimismo. Io faccio molta fatica, perché stavo dicendo poco fa al mio compagno d'avventura di oggi, che è Simone Bernabei, e che saluto e ringrazio. Ciao Simone.
6: Ciao Pietro, buongiorno.
3: Stavo dicendo che per chi ha il cuore viola come me, nonostante qualcuno pensi che i giornalisti sono avulsi da sentimenti e da passioni, parlare per così tanto tempo di una Fiorentina in questo stato, tutti i giorni, senza soluzione di continuità, francamente è difficile, perché poi si intersecano quelle che sono gli animi, le passioni, le speranze, i sogni, che vengono regolarmente chetati dal campo, da quelle che sono le decisioni. Qui non ci sono persone esenti da responsabilità.

0: non so nemmeno come fare a dare delle responsabilità dirette alla, alla presidenza, in questo caso alla proprietà, ma tutto il resto è coinvolto, perché qui si sta parlando di una scelta sbagliatissima di richiamare Vanoli, che poi ognuno ha la sua idea su Vanoli. Io stamattina ho letto chiamata a gran voce dalla piazza, non mi risulta sulla prima pagina del Corriere Fiorentino, solo tu, cioè Vanoli, solo tu, c'era solo Vanoli per rifare la fiorentina. Va bene, ora Vanoli c'è, Vanoli, quindi viva Vanoli. Come sempre io penso che quando poi si mettono a servizio della Fiorentina, fino a che non succede l'ambaradan, bisogna comunque assolutamente sostenerli, tifarli, accompagnarli. Ma questo lo pensava anche Di Grosso, poi Grosso ha fatto Arachiri, cioè è stato tre partite, una peggio dell'altra, scelte senza senso. E poi questo, come si può dire, questo che sappiamo anche sia, ci sia stato effettivamente un pesante confronto, prolungato confronto, perché io so che Vanoli è stato contattato dopo il Frosinone, nemmeno dopo il Torino, quindi c'era già stato movimento da questo punto di vista. Poi è arrivato Grosso, che ha in qualche modo, ho letto Flavio Ognissanti, ma io francamente la so un po' diversa, ma va bene, comunque Soldoni ha detto per far decollare questa squadra ci vorranno dei mesi, e io non so quanto tempo ci vorrà, e lì è partita la bambola, perché comunque anche Paratici è convinto di aver fatto un ottimo lavoro, anche perché la piazza l'ha accompagnato con scrosci d'applausi, abbracci, cori. Io non sentivo un coro per un direttore sportivo dal 74 e l'ho sentito nella partita contro il Benevento, quindi anche lui si è gonfiato di questo mercato che ha portato a termine. Detto ciò, ora a conti fatti si può dire che il mercato fatto probabilmente non era proprio in linea con le idee tattiche dell'allenatore. Beh, che l'allenatore ha dimostrato dei limiti incredibili di gestione del gruppo e anche di se stesso, mediaticamente pessimo, nei confronti della piazza terribile, quindi tutta una banda di errori continui e senza freno, che ci ha portato di nuovo a vivere le prime giornate da ultimi in classifica. Ora ti do la parola, Simone, non ti preoccupare, che volevo, ero un po', sono molto carico stamattina, perché francamente ne ho sentite di ogni, di tutti i colori, quello che si schiera da una parte, quello che si schiera da una... Io mi schiero con la Fiorentina e mi schiero con i tifosi della Fiorentina, che giustamente si sono rotti i coglioni di dover vivere quotidianamente la pochezza che stiamo vivendo. Quindi viva Vanoli, speriamo che Vanoli rimetta in linea le bandierine. Anche su Vanoli però evitiamo narrazioni particolari, perché Vanoli l'anno scorso ha fatto un ottimo lavoro a portare in salita Fiorentina, media punti da 1.39, che su una proiezione di 35 giornate sono 49 punti, quindi non c'è nemmeno da dire lui l'anno scorso, se iniziava all'inizio dell'anno, ci portava in Europa. Non è questo il discorso, non è così, ragazzi, quindi stiamo calmi, stiamo dalla parte della Fiorentina, io mi schiero da parte dei tifosi, che ripeto sono giustamente in uno stato d'alterazione, perché anch'io sono in uno stato d'alterazione. Mi auguro di vedere prima o dopo anche un direttore sportivo che venga a spiegarci che cosa è successo, che lo spieghi, perché fondamentalmente, ragazzi, Grosso ha fatto schifo, ma chi l'ha scelto non sono stato io, né Simone Bernabei, né Stefano Cherubini, che salutiamo e ringraziamo la parte tecnica, né nessuno di voi. Quindi cerchiamo di arrivare a questa situazione nel minor tempo possibile. Miglior situazione per Vanoli secondo me non c'è, perché parte da zero, quindi anche Grosso, che se avesse detto davvero questa cosa che la squadra è inallenabile, mi verrebbero i bordoni, perché che gli allenatori pretendano di avere sempre i giocatori che vogliono, quando comunque gli mette a disposizione una serie di giocatori di qualità, cioè, giocatori buoni. Quindi ecco, rimettiamo in ordine un po' le idee. Simone, aiutami te, perché io non so veramente che pesci prendere. Mi sembra tutto un incubo.
1: No, guarda, ti dico, allora parto da Grosso, mettiamo un po' di puntini sulle i. Io avevo detto, mi auguro di aver trovato, che la Fiorentina abbia trovato un allenatore bravo, un fenomeno che sia in grado di costruire un gruppo, perché poi sono arrivati tanti giocatori, ho detto qua serve fare gruppo subito, serve che la Fiorentina diventi subito una squadra. Ma onestamente queste lamentele, evidentemente, insomma, non avevamo trovato questo allenatore fenomeno che mi auguravo. E ma che pretese poteva avere Grosso, fra l'altro? Cioè, chi sei, a parte tutto, per metterti così tanto di traverso sulle questioni di mercato, un mercato che, ti ricorderai, io ho anche abbastanza contestato in realtà, però tu, voglio dire, grosso, non sei Mourinho, non sei Guardiola, non sei

0: Ancelotti, cioè fino a prova contraria, cioè, ti sono stati presi tanti giocatori, ti sono stati presi anche tanti giocatori forti, bellini. Volevi qualche altra cosa? Volevi qualcuno più esperto? Va benissimo, ma hai questa bella possibilità di allenare la Fiorentina, ma giocatela, ma mettici qualcosa in più. Ma non lo so, io veramente una grandissima delusione dal punto di vista di Grosso. Su Vanoli, che ti devo dire, non è il salvatore della patria, non sarà il salvatore della patria, non sarà anche lui Guardiola o Ancelotti, però senti, ha normalizzato l'anno scorso una situazione secondo me decisamente peggiore rispetto a quella in cui siamo in questo momento, e vediamo. Guarda, quello che mi auguro veramente è che la Fiorentina sia in questo momento, oggi 8 settembre, mi auguro che la Fiorentina sia allenata bene dal punto di vista fisico. Questo è un dubbio che ti avevo palesato anche ieri parlando così in redazione, e questa è la speranza, perché poi sulla testa ci lavori un po' meglio. Se ci fosse da lavorare dal punto di vista fisico, ecco lì secondo me diventerebbe un po' un problema. A me nelle prime partite la Fiorentina è sembrata molto indietro dal punto di vista fisico, però giustamente ieri mi dicevi insomma un po' la tua, che probabilmente era una questione di testa, però ecco, io mi auguro veramente che sia come dici.
1: Beh,
0: tu,
1: sai, escono dal contesto Fiorentina e corrono tutti, anche Gudmundsson ieri al di là di aver fatto gol, ma
0: cioè, anche
1: non mi sembrano giocatori non in forma, mi sembrano tutti giocatori che hanno nella testa qualcosa che non è andato. Mi sembra che sia soprattutto una chiave tattica terribilmente sbagliata. Cioè, perché allora, poi analizziamo per me quello che Parati ci dovrà spiegare. Ma su Grosso, allora, dal vivo, io ho visto già tre partite quest'anno dal vivo al Franchi, le ho viste tutte e tre. Allora, io non capisco, prima di tutto, una squadra che per scelta tecnica e tattica non pressa. Per me nel calcio moderno, io ripeto, ieri qualcuno ha sottolineato questa mia idea, cioè io il mio calcio è Klopp, che è pressing a tutto campo, sì. E poi una volta ho recuperato palla mi fiondo, certo un giocatore di fortissimi, ma anche lui ha avuto un'evoluzione, è sempre stato, certo, quello, no? Come lo chiamano? Gegenpressing, come lo chiamano? Bene, una, niente pressing, due, non fa pressing ma almeno recupero palla, zero, va bene. Quando la recupero, almeno devo avere le idee chiare, cioè devo sapere cosa fare con la palla, devo sapere a chi darla, devo sapere come muovermi. La Fiorentina non ha niente di tutto,
0: non
1: questo
0: c'era mezza
1: tre
0: idea.
1: Partite
0: non
1: di,
0: c'era mezza idea.
1: Al Franchi, perché ripeto, dal vivo si vedono meglio le partite, se hai tra l'altro la possibilità che ho io di vederle dalla tribuna stampa, che è un qualcosa di straordinario per chi fa il nostro lavoro. Ragazzi, cioè, non avevano un'idea. I giocatori andavano a pascolare sperando di fare qualcosa per il bene della squadra, da soli contro tutti. L'ha fatto Ngie, l'ha fatto Mastantuono, l'hanno fatto tutti, perché oggettivamente ragazzi, l'unico gol che ha fatto la Fiorentina l'ha fatto perché Pellegrini a un certo punto ha detto non so che cosa fare, cioè, qui
0: io
1: non
0: la provo.
1: Nulla, ma provo, e Perri ci ha dato la possibilità di esultare per una volta su tre partite di campionato. Cioè, quindi questo è quello che è stato il disagio secondo me tattico di Grosso. Vanoli lo conosciamo, arriva con grande entusiasmo, perché lui è un entusiasta, è un passionale, e a me questo è una delle cose che mi piace di Vanoli. Cioè, mi piace che lui arrivi riportando la garra, riportando la voglia, conoscendo la maglia, cercando di farla percepire anche tanti ragazzi giovani che hanno bisogno che gli venga spiegato che cosa possono e devono fare in questa esperienza. Io sono contento se vengono recuperati alcuni giocatori dell'anno scorso, perché ce l'hai, non puoi far finta che non ci siano. Fagioli, Dodò, Ranieri, Ndur, De Gea, sono giocatori che devono giocare. Brescianini lui li conosce, questi speriamo che possano giovare del ritorno di un uomo Vanoli, e poi che riporti ordine tattico. Ma belle cose, io ricontino a pensare, ma le cose semplici non ne fa più nessuno, bisogna sempre fare le cose complesse, anche annullare una squadra e dirgli non pressare,
0: no, ma
1: è una roba, ma è una roba senza senso. Cioè, quindi io mi auguro che Vanoli possa in tutto questo casino che lui ha già vissuto in versione ultra, perché sì, l'anno scorso sì, era peggio, al di là che ora è vero è stato il peggiore avvio della stagione della Fiorentina dal 35-36, quindi continuiamo a fare nuovi record. Bene, perché ci garbano, sì, ci garbano nuovi record. Però ecco, arriva in una situazione migliore, con una squadra per lui secondo me migliore, perché agli esterni che a gennaio aveva chiesto e ha ottenuto, ma erano Harrison, Solomon per carità, però insomma, giocatori normali, quest'anno ne ha quattro, ha un attacco diverso, ha una difesa su cui può lavorare, tanti giovani da poter crescere, Ngie lo conosce benissimo perché l'ha fatto esortire al Torino, insomma, io credo che per Vanoli sia una situazione buona. Certo è che siccome Vanoli si è preso la responsabilità di tornare dopo ciò che è successo, dopo ciò che è come non è andata, io gli do la prima volta di dire questa squadra la devo conoscere oppure non è stata costruita per me, poi basta, cioè lo può dire una volta ai jolly, una volta, poi basta, perché ha deciso lui di tornare dopo tre partite, dopo tutto quello che è successo l'anno scorso, anche lui, cioè evitiamo di metterlo sotto una teca di cristallo dicendogli grazie Paolo ma vai, cioè andiamo, mettevi in moto, cioè Gattuso con una squadra raffazzonata fatta di prestiti, buoni prestiti per carità, però tutti lo prendevano per il culo, ha vinto tre partite su tre,
0: sì, sì.
1: Io mi aspetto questo, ordine, disciplina e un minimo di gnegnero,
0: sì, un pochino, dai, un pizzico di entusiasmo buttiamocelo dentro, e ti dico, secondo me quello è... A me colpì molto Vanoli nella sua presentazione della prima volta, adesso vediamo come si ripresenterà, perché disse io voglio allenare la Fiorentina, io quando lo chiamarono lui non fece storie sul contratto, non fece storie sulla durata, non fece storie sui soldi, la risposta a questa cosa fu io voglio allenare la Fiorentina, e in un certo senso c'è questo pensiero forte, ce lo vedo anche adesso, perché poi per lui sarebbe stato fra virgolette anche semplice dire ma che volete, mi avete cacciato tre mesi fa.
1: No, lui ha scelto di nuovo una strada difficile.
0: Ha scelto di nuovo la Fiorentina. A me questa cosa mi piace, e mi piace soprattutto se la rapporta a Grosso, che ha scelto di non allenare la Fiorentina, perché di fatto poi è andata come è andata, però cioè si è fatto fuori da solo questo. Perché va squadra inallenabile, squadra ci vorranno mesi, ma non hai scelto la Fiorentina, cioè hai scelto, non hai rischiato, non ti sei preso le palle in mano, dai, diciamocelo, perché poi
1: lo puoi dire, qui lo puoi dire.
0: Ragazzi, ma come fai a dire dopo tre partite, soprattutto dopo non essere riuscito a mettere niente di tuo in campo? Perché io, cioè, se questo è l'allenatore Grosso, credo che la sua carriera durerà molto poco, perché dove vai? Ma chi ti prende adesso? Cioè, la fotografia del lavoro di Grosso sono queste tre partite alla Fiorentina nella grande occasione della carriera. Ma chi ti riprende più?
1: Cioè, perché poi qualcuno ieri mi diceva, però vedi anche Pippo Inzaghi che viene da quel mondiale, comunque ha avuto problemi a allenare in Serie A. Infatti
0: non allena in Serie B.
1: Pippo Inzaghi allena benissimo in Serie B, ma comunque pur allenando in Serie B almeno le sue squadre sai che sono di Pippo Inzaghi.
0: Sì,
1: Fabio Grosso mi sembra della ormai purtroppo per lui della schiera degli Oddo, dei Cannavaro, cioè della periferia del mondo del calcio, perché parlando anche con alcuni addetti ai lavori in queste ore, ho avuto il piacere di coinvolgerli privatamente, e qualcuno mi ha detto ma cioè, tra Gilardino e Grosso c'è come mangiare e stare a guardare, e si parla di Gilardino che non ha fatto niente comunque, o quantomeno poco nel mondo del calcio, quindi del calcio da allenatore dico. Io ragazzi, però questo poi si torna al problema iniziale, che chi l'ha scelto Grosso? Cioè Paratici allora si dà davvero adito a chi diceva che l'aveva scelto per poterlo controllare da remoto, poi si è trovato invece una persona evidentemente cambiata, maturata, diversa rispetto a ciò che si aspettava, che nel momento in cui la prima volta Ken non può giocare andò in conferenza stampa, ha detto Ken glielo avrei fatto giocare, avevamo cercato profili diversi, poi non siamo riusciti a prenderli, che ti va in culo tutto lo spogliatoio se dici in questo modo. E ti assicuro che la sensazione dell'altro giorno quando la Fiorentina prende il gol dell'1-1 è che quando hanno guardato come dire ciccio, cioè non si sa cosa fare, tutti larghissimi, c'erano giocatori, uno stava qui, uno stava laggiù, io ieri ho visto 10 minuti perché non sopporto di vedere altre partite ora in questo periodo, però Udinese-Lazio, nel momento in cui l'Udinese è passata in vantaggio, quindi prima poi del capitombolo diciamo dell'Udinese che ha permesso alla Lazio di vincere nel finale, ma io vedevo l'Udinese che poi ha perso, per carità, quindi non è che si sta dicendo una squadra, ma in quel momento lì raddoppiavano tutti, correvano, accorciavano, ripartivano, anche qualche passaggio spinto, sì, cioè rischioso, provato in mezzo alle linee per provare a cambiare l'inerzia della partita. Anche la Lazio stava perdendo, comunque con coraggio. Io queste cose in quattro partite viste della Fiorentina non ho visto niente.
0: No, no.
1: Cioè vuol dire proprio che è una squadra. Ora poi qualcuno dice c'è un tarlo nel Viola Park. Io non so se è un tarlo nel Viola Park. Forse mi viene da pensare che, come qualcuno ha detto recentemente, vivono troppo bene, l'ha detto anche Paratici, forse stanno troppo bene dentro il Viola Park. E allora, ragazzi, però delle due l'una, trovate una soluzione, perché escono dal Viola Park e la gente torna a correre, ad essere determinata.
0: Torniamo a Campini,
1: a sentire se ci danno un po' di spazio da qualche altra parte. Io questa cosa veramente non riesco a comprenderla, e comunque sarebbe gravissimo, cioè se i giocatori da milioni di euro si dovessero fermare perché si sta troppo bene, sarebbe da prendere a nocchini dai primo all'ultimo. Allora 348 75 13 933 per i vostri messaggi audio e di testo. Stefanino sta già lavorando alacremente. 055 77 11 171. Prima di iniziare a leggere, sentiamone due, dai, così si parte a marce alte.
2: Buongiorno ragazzi, leggere mi dà massa, ma anch'io concordo con Pietro. Al di là che io, come dicevo ieri, continuo a ritenere Ferrari e Goretti rilevanti sull'aver richiamato Vanoli, ma questa è una mia idea e la metto da parte. A settembre possiamo dire che la stagione della Fiorentina è già andata, perché Vanoli comunque è questo, lo sappiamo, quindi non credo che con questa rosa possa fare miracoli. E purtroppo sì, l'aver scelto un allenatore che già sappiamo come lavora e che tipo di impronta può dare, con questi interpreti io non credo che si possano ottenere dei grandi risultati.
3: Buongiorno ragazzi, io non voglio credere al problema della preparazione, perché sarebbe già il secondo anno, perché con la tecnologia che c'è oggi non puoi sbagliare la preparazione, perché si è parlato per tutta l'estate di una preparazione quasi fatta personale ad ogni giocatore. Secondo me la questione è più mentale sicuramente, ma anche tattica, perché hai fatto una squadra di giochisti molto tecnica e hai adottato uno stile di gioco conservativo, speculativo, di attesa dell'avversario, cosa che non ti puoi permettere con questa squadra.
1: Beh, valutazioni che capisco, anche quelle di Elia, che vede lo zampino di Ferrari e Goretti, però ti dico, noi da dentro, a me continua a ribadire che, e lo percepisco anche questo, che sia tutto frutto della gestione totalitaria di Paratici, al quale è stato affidato un compito importante, il rilancio della Fiorentina, pagato profumatamente 2 milioni di euro l'anno per 4 anni. Quindi io penso che sia impossibile immaginarsi che sia un qualcosa dettato da altri e non da Paratici. Io però una cosa la dico su questa storia di Paratici, poi andiamo subito da un ascoltatore che ci deve richiamare. Simo, richiamaci, perché è caduta la linea, se sei all'ascolto. Allora, quello che non è stato fatto con Grosso, perché evidentemente era venuto a meno il rapporto di fiducia, andrà fatto a Vanoli. Cioè, io da cronista e poi da tifoso esigo che il club accompagni Vanoli in questa missione con grande energia positiva, con grande difesa, perché chiaramente, ti ripeto, Grosso si è fatta Rahiri, l'abbiamo detto, però non l'ha mai difeso nessuno, su questo c'è da dirlo, cioè nessuno è mai andato spada tratta a dire calma, migliorerà, evolverà, perché evidentemente non lo vedevano nemmeno loro. Però su Vanoli, che lo conosciamo, sappiamo che ha dei principi di gioco che potrà mettere in campo finalmente avendo dei giocatori adatti per i suoi principi di gioco, ci vuole che sia un concerto di idee, un binomio, e non il solito faccia al vento l'allenatore, vai, portaci, guidaci, e poi nel momento in cui c'è da scaricarlo si scarica.
0: Però sai, era anche difficile, cioè nel senso, dicevi nessuno ha protetto pubblicamente Grosso, è vero, però perdi la prima a Roma e vabbè, ci sta, perdi col Frosinone, già lì inizia a scricchiolare qualcosa, e cioè che non c'era neanche tempo per difenderlo, mettiamola così. Quindi sono d'accordo con te, adesso speriamo Sì.
1: Che si percepisca.
0: Che non ce ne sia neanche bisogno.
1: Oh, mamma, sì, lo dice a me, guarda. Lo dice alla persona sbagliata. Simo Bex in linea, ciao, buongiorno.
4: Ciao, ciao, buongiorno. Pietro,
1: dimmi.
4: Ho sentito prima.
1: Sì.
4: Klopp e il pressing. Allora, ti faccio una domanda.
1: Sì.
4: Brescianini e Ndur. Fammi il pressing con questi due.
1: Guarda, allora, ti posso dire, non c'è dubbio che sia un ossimoro, una cosa che non è fattibile, ma la verità è che il pressing si può fare in tanti modi. Sicuramente non si fa come l'ha fatto Grosso. Cioè, perché Grosso, che già l'anno scorso era l'allenatore in Serie A con meno pressione sull'avversario, decide nemmeno di interrompere la linea di passaggio, ma di attendere l'errore dell'avversario. Ma che è una cosa che nel calcio contemporaneo è impossibile da immaginarsi. Poi che giocatori, come dici tu, Simo, lenti, che non hanno questa dinamicità che può portare ad essere una squadra alla Klopp, appunto, sono d'accordo. Ma intanto basta alzarsi un pochino e non giocare sulla linea del dischetto di rigore dalla difesa in su. E poi le linee di passaggio si possono coprire. Guarda, se te vai a rivedere, e ti invito a farlo se hai tempo, la partita contro il Torino, ci sono alcune immagini che se te metti fermo immagine, cioè i centrocampisti sono uno a distanza di 20 metri da quell'altro. Cioè lì ha voglia te a dire pressing, cioè è nello stadio, ma
4: che bene. Però ti faccio una domanda, ma l'anno scorso a Verona con il Parma in casa, a Roma con la Roma, c'era Vanoli, c'era Ndur, c'era Brescianini e c'era Fagioli. 90 minuti senza vedere boccia, perché questi centrocampisti non hanno la fase di riaggredire, di riconquistare la palla, non hanno l'interdizione, non ce l'avranno mai. Secondo me Pradea ha fatto un centrocampo da 5 a volergli bene, incompleto, anche numericamente.
1: Pradea o Paratici?
4: Sì, scusami, un lapsus, ma forse inconsciamente li accomuno molto.
0: Il fantasma
4: è tornato. Gli stessi errori, che sono 5 anni e mi riesce a vedere un centrocampo completo, e quest'anno non solo nel ruolo, ma nemmeno nei numeri, perché se domenica tu pigli un'espulsione, la volta dopo,
1: ma infatti,
4: senza
1: guarda,
4: dai,
1: Simo,
4: ma una cosa così è da incompetenti.
1: Io non lo so, guarda, io non voglio pensare che sia incompetenza e che non siano dilettanti, però penso che strategicamente abbiano fallito a centrocampo, senza dubbio, perché siamo stati tutta l'estate con 9 centrocampisti e si diceva bisogna fargli spazio, esatto, tanta riatorsia, esatto. Perché era quello che comunque ci facevano percepire anche da dentro, cioè nel senso
4: regalato a Matucci e Harder.
1: Ma sono tante le cose che non hanno funzionato, perché anche vendere Mandragora, che io ero tra quelli che pensano ancora, e quindi penso che il suo ciclo a Firenze fosse finito, quindi non mi sto rimangiando questo, però se via Mandragora deve avere una sostituzione, e invece la Fiorentina ha dato via Mandragora per fare spazio economicamente a Pedro Gonçalves, che per carità a me va benissimo, lo prendo volentieri, però non può essere connessa le due cose, cioè te non puoi rimanere con 5 centrocampisti perché devi fare spazio a un esterno.
4: Appunto.
1: Questo sto dicendo.
4: E allora non si può non mettere.
1: Ma tanto andranno a giocare a due. Ascolta, Simo, giocheranno a due.
4: Speriamo che non finisce l'influenza quest'inverno, perché per giocare a due la vedo dura, ragazzi.
1: Sì, sono d'accordo.
4: E su Grosso sono d'accordo con voi. Poi penso ci siano anche dei buoni giocatori, tipo gli esterni mi piacciono, può piacere anche le punte, e ho fiducia anche in Dragusin e in Vieri, di dietro, secondo me possono migliorare, però nel mezzo hanno fatto un troiaio numero uno, secondo me.
1: Sì. Va bene, Simo, ti ringrazio.
4: Ciao, ragazzi,
1: ciao, buona giornata.
4: Ciao.
1: Allora, intanto voglio rispondere anche ad Arnaldo Polce, che su YouTube, perché siamo in diretta anche su YouTube, abbiamo sdoganato questa versione ormai da tempo, sta avendo grandi riscontri di numeri, siamo contenti che chi evidentemente ha più possibilità a seguirci su YouTube lo faccia. Ricordo a coloro che ci seguono di mettere il mi piace, perché per noi è fondamentale farvi sapere che siamo in diretta oppure che esce un nuovo video, quindi pigiate il tasto sulla campanella. Io non so nemmeno cosa si sta parlando, perché non sono un grande fruitore, ma insomma comunque mi hanno detto che si dice così, perché Arnaldo dice: voi giornalisti con le critiche avete affondato i vari Comuzzo, Gudmundsson, Ranieri, Fortini, Fazzini, Mandragora, ora tutti questi giocatori sono tornati in auge, ma non vi sentite colpevoli? No, allora, per te no, che questo. Però dico ad Arnaldo che per esempio Fazzini, Comuzzo, Gudmundsson sono giocatori che io personalmente ho sempre portato su un palmo di mano, ho sempre detto che andavano trovati in modo di farli giocare. Poi comunque hanno anche loro delle responsabilità, ma su va, quello che è successo a Firenze, insomma. E che poi dopo se vanno in altre squadre riescano a essere più produttivi, migliori, più in forma, più dentro la squadra, forse non è responsabilità dei giornalisti, è responsabilità dei giocatori, di chi li allenava, di chi li ha scelti. Che poi la piazza, io su Gudmundsson ragazzi non ho sentito tutti gli odori, Dio, su Comuzzo mamma li turchi, ma su tutti anche gli altri che hai citato, quindi diamoci una calmata e non diamo sempre responsabilità agli altri quando è evidente chi ha, che le responsabilità sono prima di tutto di chi, scusate, ma se Simone lavora male sicuramente può essere responsabilità di chi lo mette in condizioni di non lavorare al top, quindi magari c'è il computer che non funziona, magari c'è l'aria condizionata che non fa, per carità, ma poi sarà anche responsabilità sua se lavora male, oppure deve essere sempre responsabilità di chi legge tutto mercato web. Cioè no, Simone lavora male perché chi legge legge male, ma che discorsi sono? Sarà colpa sua se lavora male o lavora bene, chiaramente. Io ragazzi delle volte veramente sarei a dire delle cose. Comunque leggiamo un po' di messaggi. L'errore grave di Paratici è stato grosso e ora è andata a richiamare Vanoli, che lo stesso Paratici riteneva non all'altezza del progetto ambizioso. Quindi indirettamente si può parlare di ridimensionamento.
0: Posso dire una?
1: Puoi dire quello che vuoi, Simone, non devi chiedere no. Permesso.
0: No, cioè, è evidente che insomma Paratici abbia assicurato Vanoli lo scorso anno. Però ti dico, ti ricorderai, cioè, ci ha pensato tanto comunque, perché in realtà il dubbio, il tarlo del dubbio, cioè, ce l'aveva di dire comunque Vanoli ha fatto un lavoro discreto. Poi si è fatto prendere un po' dalla voglia di questa rivoluzione totale e ti dico, fosse stato per lui non sarebbero rimasti neanche quei 7-8 che sono rimasti dallo scorso anno, l'avrebbe fatto proprio tabula rasa, via tutti, si rifà una rosa completamente da zero. Quindi ha prevalso un po' questa idea, però comunque ci ha pensato, non è che l'ha silurato diretto Vanoli, ci ha pensato, si è preso dei giorni, ti ricorderai che questo allenatore, questa decisione sull'allenatore non arrivava, perché comunque si è preso dei giorni per pensare e comunque l'ha valutata, ecco, la permanenza di Vanoli, poi ha scelto altro, però non è che l'ha silurato diretto.
1: No, questo no, c'è stato un prolungato momento di riflessione, però ricordi. Ti dico anche che a quello che mi risulta Grosso è stato scelto aprile, cioè quindi lui se lo teneva lì, sapeva che se lo teneva lì caldo, voleva valutare evidentemente Vanoli, sì. Poi però non l'ha valutata all'altezza davvero, e ha valutato più all'altezza,
0: sì.
1: Grosso
0: assolutamente sì, no, ma che fosse stato diciamo scelto fra virgolette, il senso era se cambia Vanoli prendo Grosso, ok, e ha scelto Grosso su Vanoli, quindi non è che sto dicendo, però insomma non è che aveva il 100% di convinzione di dire faccio questo, si è preso il suo tempo, le sue 2-3 settimane per ragionare, evidentemente ha ragionato male, però
1: no, si può sbagliare. È sempre vero, si può sbagliare secondo me meno quando vieni in una situazione come questa. Da gennaio ti puoi preparare a quello che succede in estate, perché comunque io credo che tutti fossero consapevoli che la Fiorentina aveva le possibilità di salvarsi, si era vista un'inerzia, era cambiata, quindi se da mesi potevi prepararti per una scelta di questo tipo, io continuo a dire, ma se nelle piazze hanno avuto successo negli ultimi anni e che ci hanno, ora non voglio dire mangiato in testa per non dire un altro verbo, ma tutte hanno fatto delle scelte prima di tutto ambiziose dall'allenatore, quindi Gasperini dell'Atalanta, Fabregas e Como che l'hanno scoperto lì con coraggio, però poi hanno avuto anche la forza di trattenerlo quando l'Inter lo voleva, in Napoli con i vari Benitez, Spalletti, Conte e via dicendo,
0: Sarri ancora prima,
1: Sarri poi, sì, ma Sarri anche all'Atalanta, il Bologna che ha fatto lo switch quando è arrivato Italiano. Invece qui si parte sempre dall'autostima dei dirigenti che pensano di costruire squadre straordinarie per allenatori che dentro la Fiorentina devono diventare fenomeni. E questo è il problema, perché a un certo punto bisognerà rompere questa inerzia e dire forse è meglio prendere un allenatore da 3 milioni e comprare un giocatore in meno che comprare 47 giocatori e prendere un allenatore che non si sa dove ci porta. Va bene, ora ne parliamo anche con Stefano Impallomeni, che è in linea con noi, che mi stava sicuramente ascoltando. Ciao Stefano.
5: Ciao Pietro, buongiorno a tutti. Eccoci.
0: Ciao Stefano.
1: Con me c'è Simone Bernabei, di Tutto Mercato Web. Ciao, di Radio Simone. Firenze Viola. Beh, no, dicevo che qui si continua a fare questi discorsi su mille giocatori comprati, la qualità che arriva e quello e quell'altro. Poi però l'allenatore negli ultimi anni è sempre stato un grandissimo problema. Ma non sarà allora invece di andare a prendere allenatori emergenti, per carità, di buone speranze o di bellissime speranze come è stato Italiano, perché comunque poi nel proseguo della sua carriera sta dimostrando di essere un grande allenatore, ma iniziare a prendere magari una volta prima l'allenatore e poi la squadra, magari comprando un giocatore in meno ma affidando a un allenatore che abbia, ti porti la certezza di fare qualcosa? Perché anche Pioli, che per tanti doveva essere una certezza, cioè aveva, ha fatto l'exploit del Milan, ma non è che ha avuto una continuità di rendimento negli ultimi vent'anni tali da farci pensare che potesse rompere gli indugi della storia della Fiorentina. Cioè si potrà prima o poi iniziare a pensare che bisogna ripartire costruendo anche dall'allenatore e non solo da 47 giocatori acquistati?
5: Sono d'accordo con te, Pietro, poi il discorso è molto complesso, è incredibile, ci si sta superando, insomma, voglio dire, nessuno avrebbe mai immaginato una cosa del genere, neanche io, dopo l'anno difficile, faticoso e doloroso che ha vissuto tutto il popolo viola la scorsa stagione, non se ne può più, e questa situazione ambientale si sta veramente ancora di più esacerbando, cioè gli animi stanno diventando ancora più caldi ed è inevitabile, è una sorta di frustrazione, di incubo che non lo so, io utilizzo questo avverbio, probabilmente si continuerà a vivere con volti nuovi oppure rivisti, ma sono d'accordo con te, prima cosa devi piazzare bene, devi vedere chiare da un punto di vista dell'organigramma societario, di gettare le basi e poi dopo magari ecco puoi anche accettare una scommessa, però un conto affidare una Fiorentina adesso nella fattispecie al grosso di turno o la rifondazione della Fiorentina, perché di questo si tratta, cioè nel senso se tu fai 14 acquisti nuovi, adesso non so quanti sono esattamente,
1: 13
5: voglio dire è un tentativo di rifondare una squadra, ha una visione, adesso il direttore ha avuto questo cambio di marcia, e però non la puoi affidare a una, tra virgolette, a una scommessa, perché piazze importanti, allenatori importanti, ma non perché Fabio non sia un allenatore importante, grosso, cioè nel senso che è bravo, però Firenze secondo me dopo l'anno, soprattutto in generale, io dico vabbè, però fermiamoci all'anno vissuto lo scorso anno, serviva una figura forte che poteva, cioè sulla quale il tifoso oppure tutto l'ambiente poteva, vabbè, sai, cioè, si può sbagliare, si deve ricominciare, e invece qui la pazienza è saltata dopo appena 3 giornate, dopo aver visto poco o niente, e quindi se tu mi chiedi è corretto sollevare dell'incarico grosso, mi dispiace, però ci sono situazioni che quando non partono, e quindi bisogna intervenire soprattutto in relazione a quello che è successo l'anno prima. E sono d'accordo con te sul discorso, insomma, ecco, affidare una Fiorentina o affidare la rifondazione della Fiorentina, perché di questo si tratta. Se tu cambi 13 calciatori, poi ti va tutto male, perché poi scopri che Ken entra e fa l'assist, Fazzini fa l'assist, Gudmundsson segna, e chi è l'altro? C'è no, tutta la gente.
1: Mandragora, piccoli, certo.
5: Mandragora. Ragazzi, cioè, ti va tutto contro, perché poi è così.
0: Sì, infatti nell'ultimo turno di campionato poi le cose
1: un insieme di numeri, esatto, contrari,
0: si sono messi a scherzare,
1: sono accaniti
0: con la Fiorentina. No, la risposta al ragionamento che faceva Stefano, che condivido, secondo me ha un nome e un cognome, ed è Maurizio Sarri, che la Fiorentina avrebbe potuto serenamente prendere prima che andasse all'Atalanta. Secondo me Sarri che sarebbe venuto di corsa a Firenze non è un mistero, io credo che veramente si sarebbe dovuto andare in quella direzione per dare un po' di certezza e per dare anche un po' di entusiasmo alla piazza, al pubblico che lo chiamava a gran voce, no? Ti ricorderai, c'era qualche manifesto anche in giro per la città, quindi insomma il pubblico voleva quello e secondo me sarebbe stata una scelta sensata. No, Stefano, che conosce un po' meglio di noi come funzionano anche le dinamiche del calcio, chiedo come fa un allenatore come Grosso, che comunque, cioè, voglio dire, in carriera da allenatore non hai fatto cose particolarmente brillanti, voglio dire, sì, hai fatto una bella stagione lo scorso anno al Sassuolo, non lo so, come fai a giocarti così male questa grande opportunità? Perché per me, per un allenatore come Grosso, arrivare sulla panchina di una Fiorentina in piena ricostruzione, quindi nell'anno zero di un nuovo progetto, come fai a giocartela così male?
5: Bisognerebbe, Simone, sapere qualcosa, il rapporto tra Paratici e Grosso, cioè nel senso che scelta adesso, voglio dire, io ho salutato il mercato Viola in maniera positiva, poi è un altro conto, come dici tu giustamente, giocarsi le chance in un altro modo. E io però sono rimasto sorpreso dal fatto che sono stati cambiati tanti, per esempio la linea difensiva, in tre partite io non ci ho capito niente dai sistemi di gioco, alle scelte anche soprattutto dei calciatori, anche centrali, difensivi, cambiati, non ho capito granché. Poi sì, va bene, Mastantuono magari, ma se tu prendi Mastantuono, ma tu non lo puoi sostituire dopo in casa, poi per carità, essendo in vantaggio Gnonto, non c'ho nulla contro Gnonto, ma se tu prendi Mastantuono, faccio un esempio adesso, perché io pretenda che Mastantuono giochi sempre comunque titolare, ma se tu prendi Mastantuono, tu lo devi sorreggere, lo devi sostenere, lo devi mettere in condizione di essere uno dei giocatori più importanti. Cioè, il lavoro di un allenatore non si basa soltanto sulla scelta degli schemi, dei sistemi, dei principi di gioco, ma anche sul creare valore interno alla squadra. E che cosa significa? Significa che ti devi vedere in quei 4-5 giocatori, cioè la squadra la fai lì. Allora devi decidere quei 4-5 giocatori che ti possono fare lo zoccolo duro, no? La base. Io non ho notato in due mesi di lavoro, quanto sono stati i mesi di Grosso, da ritiro, un mese e mezzo, quello che è, ho visto un po' di indecisione, insicurezza da parte proprio del manico, no? Poi può succedere, Firenze è esigente, poi soprattutto c'era grande entusiasmo, io non so che poi che cosa sia successo, però ho visto una confusione incredibile, una squadra potenzialmente forte, ma molto fragile, e quindi lì c'è il lavoro di campo.
1: Ecco, ma Stefano, io voglio chiederti subito, nel senso molto nettamente, ma questa squadra, al di là della costruzione della squadra stessa, cioè che si devono amalgamare, conoscere, che anche questa dopo un pochino ci ha anche rotto coglioni sto discorso, perché dopo due mesi stanno insieme, a parte i quattro ultimi arrivati, che c'hanno da fare? Andare a fare scene tutti i giorni insieme per giocare a pallone? Cioè, io ho giocato a pallone con gente sconosciuta e ho sempre fatto la mia figura scarsissima, ma l'ho fatta. Capisco perché qui bisogna stare due mesi a aspettare, va bene, comunque va bene, diamogli tempo a tutti di fare quello che devono fare. Però questa squadra è migliore o peggiore dell'anno scorso? Cioè, Vanoli arriva in una condizione, lascia perdere la Sifi, lascia perdere la giornata, però di squadra migliore o peggiore anche per i suoi canoni rispetto all'anno scorso?
5: Bella domanda, Pietro, bella domanda. Ken?
1: Ken non ce l'aveva nemmeno l'anno scorso, quindi alla fine, cioè tutta la seconda parte della stagione non ha mai visto Ken, quindi
5: quello che rappresentava per l'attacco della Fiorentina. Mandragora? Cioè, non lo so, adesso non è che uno deve rimpiangere, però per esempio uno come Mandragora che segna, si mette le mani con rispetto, ma voleva andare via da Firenze Mandragora, punto di domanda? No, non credo che volesse lasciare la Fiorentina, cioè nel senso che uno poi anche per dinamiche, non lo so che cosa è successo, certamente secondo me potenzialmente la Fiorentina ha dei giocatori a ta Pulai che possono, se lavorati, possono diventare molto forti, però se faccio un esempio, vedo attacchi, non mi combatte, perde la palla, si gira, c'è il lavoro di campo.
1: Ma lì ci vuole il manico, l'hai detto prima te.
5: Esatto, è il lavoro, cioè lasciamo perdere il sistema, allora lasciamo perdere 4-3-1-2, 4-3-3, quello che vi pare, 3, difesa 3, difesa 4, lascia perdere. Ma l'atteggiamento, in modo, ecco, per esempio Pellegrino ci ha messo un po' più di spirito, cioè anche, voglio dire, contro il Torino, combattere, lottare. Cioè vedi proprio alcuni giocatori che cercano una connessione con la maglia che indossano, e altri no, cioè ancora sono ancora, non lo so, in ritiro al secondo giorno. Ecco perché è tutto stonato. E come fai a stendere? Cioè devi partire prima da questi presupposti, poi dopo stendi, decidi come giocare e poi decidi chi, cioè almeno nel breve periodo, chi ti può rappresentare, diciamo, questi sono giocatori su cui io devo puntare. Allora, se Mastantuono, io facevo il discorso di Mastantuono, non perché Mastantuono sia Pelé, ma se tu prendi Mastantuono, che non è l'ultimo arrivato, ma lo conosce mezzo mondo lo conosce Mastantuono, è un talento puro, grezzo, ancora deve capire il campione italiano, ci siamo, bene, d'accordo, ma se tu lo sostituisci, vuol dire che tu, cioè, perché l'hai preso? Cioè, capito qual è il discorso? Perché l'hai preso?
1: Ma che non ci sia stata connessione, secondo me, tra il direttore sportivo e l'allenatore, nonostante si fosse narrato di come si conoscessero i tempi da Juve, mi sembra evidente. Solo che io ti chiedo anche un'altra cosa. Ma l'allenatore può permettersi a questi livelli, e quindi comunque livelli altissimi, ma grosso non è Ancelotti, questo si può dire, penso non si offenda se gli si dice, di dire ma la squadra che mi è stata costruita poi non è propriamente, perché questo è quello che si è saputo da dentro a Viola Park, cioè grosso si può permettere di dire una volta gli portano, te ne hai citati due, ma io penso che Dragusin allenato in un certo modo possa essere un giocatore di valore. Valdepeñas è vero, molto giovane, ma io ho visto cose buone di Valdepeñas, mi sembra un giocatore che è molto futuribile. In attacco alla fine gli hanno comprato Pellegrini e Beto, nessuno dei due è Ken, ma sono due giocatori che secondo me messi insieme hanno delle caratteristiche che possono alternarsi e possono portare valore. Hanno preso quattro esterni, cioè nel senso, alla fine della fiera, in ritardo, con tutti i problemi, ma si può anche iniziare a dire che l'allenatore bravo è quello che fa con la frittata con le uova che si trova a disposizione.
5: Io la penso come te, io la penso come te. Lo so che è brutto, è antipatico dire, di solito io sono contrario a diciamo sia agli esoneri lampo, ma qui c'era poco niente, c'era un ritardo in tutto, quindi insomma non c'è niente di male a riconoscere che ci siamo sbagliati, ci stringiamo la mano e ognuno per la propria strada. Cioè non c'è tempo da perdere, soprattutto per quello che ha sofferto Firenze l'anno passato. Ma ragazzi, cioè non ci sono deroghe, non ci sono eccezioni, non c'è tempo. Ragazzi, ma non è che tu fai una scelta e sai, terza, aspettiamo la sosta, che ti aspetti? Ma lo scorso anno per poco hai visto la B in faccia e tu dopo tre giornate c'è zero punti e soprattutto non c'è prestazioni, non c'è niente,
1: zero,
5: non c'è
1: zero.
5: Un tratto di,
1: ma dai,
5: che
1: c'era dice, chi diceva ma Gasperini quell'anno fece 4-5 sconfitte,
5: no,
1: di fila,
5: ma
1: Gasperini giocavano,
5: ma che paragoni sono quelli,
1: ma dai,
5: ma l'Atalanta giocava e perdeva,
1: ma ieri
5: l'Atalanta lì giocava e perdeva.
1: Questa è la sentite di tutti i colori, guarda Stefano.
5: La Fiorentina, pensa quanto può essere potenzialmente forte. Va in doppia conclusione contro il Torino, qualcosa che combina con Mastantuono, prima ha avuto un'occasione lì. Ma anche contro il Frosinone ha tirato 6-7 volte in porta, ci andava, però ci andava in modo lezioso, cioè capivi che era una bossa di squadra. Poi dopo, alla prima azione che prendi, boom, gol, sei fragile, non è possibile. Allora la scelta degli uomini, le formazioni da Roma a Frosinone ne ha cambiati 7,
1: ma anche da Frosinone a Torino
5: il lavoro di allenatore, scusami Pietro e Simone, ma ho lavorato da allenatore, faccio una domanda insomma poi per coinvolgere un po' anche i nostri ascoltatori, qual è, cioè se tu parti da ritiro, ma sceglierai una linea difensiva titolare, almeno 3 su 4 saranno dei titolari, cioè se sei infortunati, squalificati, eccetera, cambi. Ma i due centrali, mi spiegate la linea difensiva di Roma e contro il Frosinone, poi è ritornato contro il Torino, non ha cambiato, cioè tu hai cambiato sempre, non puoi cambiare tutto così, che ancora devi capire se c'è una squadra sotto mano, ancora la devi creare, ancora la devi formare. O no?
1: Sì, sono pienamente d'accordo. Sì. Ora sentiremo se Martin Jorgensen torna a fargli fare un po' di asado, un po' di grigliate per capire intanto.
5: Ma
1: se
5: secondo me
1: sì.
5: La prima cosa che farà Vanoli rispolvererà almeno 3 su 4 titolari lì dietro, perché secondo me
1: cioè quindi Dodò e Ranieri dici tornano ad essere titolari e poi un Gracic rileva Dragusin.
0: Era la domanda che volevo fare, infatti se
5: no, ma cioè, un allenatore mica va sulle cose certe. E che fa? Va a Venezia e gioca un altro esperimento, fa Vieria, aspetta, scelgo un centrale, adesso ne metto un altro, vediamo un attimo. Certo, il Venezia sta lì e ad aspettarti, ragazzi, il campo è importante,
1: Vabbè.
5: Il lavoro del campo è importante.
1: Vabbè, non c'è dubbio.
5: Secondo me.
1: Non c'è dubbio. Stefano Impallomeni, io ti ringrazio come sempre per essere stato con noi. Ovviamente ci ritroviamo anche su TMV Radio quotidianamente. E a presto, anche sulla De Firenze Viola. Ciao Stefano, grazie.
0: Ciao Stefano, un abbraccio.
5: Ciao.
1: Beh, Stefanissimo è sempre molto chiaro nelle sue disamine. Sono d'accordo anche sul fatto che probabilmente col Venezia qualcosa rispolvererà, anche per avere un immediato rendimento della sua squadra. Detto il rendimento della squadra,
0: no, ma difesa, però quantomeno li conosci, cioè
1: Valtetta aspetti a giochi Dodò, Ranieri, Pongracic, Valdepenas, perché c'è altro, quindi che giochi così a Venezia?
0: Sì,
1: cioè Dragusin,
0: io mi aspetto di quei pochi che sono rimasti, me li aspetto quasi
1: poi
0: tutti,
1: magari poi magari Bresciani Indur
0: Fagioli
1: posto
0: centrocampo,
1: non la guardo nemmeno la partita. te lo dico ora, Paolo, capisco che ci sia bisogno di
0: chi metti a centrocampo, scusami,
1: ascolta vuoi sapere come giocherei io? Ulai io ho richiesto anche ora, perché ho chiesto ieri, nessuno mi ha risposto, siccome qualcuno giustamente dice ma Ulai come sta, ragazzi, noi dentro al Villa Park non ci possiamo entrare se non negli eventi, nelle giornate c'è bisogno, eccetera, per andare a fare le grandi interviste ci chiamano, evviva i giornalisti, poi dopo non si sa niente. Detto ciò, abbiamo richiesto, ha fatto degli accertamenti ieri, che io ieri raccontavo che di solito quando si fanno accertamenti dopo 48 ore dall'evento non è una buona notizia, no, perché di solito significa che c'è un ematoma che deve rientrare,
0: riassorbirsi
1: e poi vedere. Quindi quello che dico io, stiamo attenti, perché la mia sensazione è che difficilmente si rivedrà prima della sosta, cioè quindi si rivedrà dopo le 3 settimane di sosta, che tra l'altro potrebbero arrivare anche a fagiolo, perché 3 settimane un allenatore può lavorare tanto, quindi vediamo che cosa succede. Però di Ulai abbiamo chiesto, però per me non si scappa da giocare a 2 a centrocampo.
0: Ma lo penso, cioè, lo penso anch'io.
1: Hai 5 centrocampisti. Hai tanti giocatori che possono fare la mezza punta, compresa Attà.
0: No, soprattutto Attà.
1: Sì, ma Attà, Mastantuono, Gonsalves, sono tutti giocatori che dietro alla punta ci possono giocare, se hai 2 esterni che creano spazio, come possono essere Ngie, come può essere Gnonto. Quindi io credo che, e siccome già l'anno scorso si faceva questo discorso con Vanoli, che avrebbe potuto a un certo punto pensare di giocare col 4-2-3-1, io credo che Fagioli Indur con Attà a fare il vertice, oppure Gonsalves o Mastantuono, e Attà dipende come sta, perché Attà se sta bene è già sempre, però può essere una soluzione, tant'è che l'inizio del secondo tempo della partita del Torino la Fiorentina stava giocando così, poi si sfaldano, pigliano gol perché non c'è pressing, tutto quello. Però per con i giocatori a disposizione, secondo me 4-2-3-1 può essere una soluzione nell'immediato. E anche quando torna Ulai, cioè Ulai può giocare a 2 con Fagioli, soprattutto se Fagioli torna a essere un giocatore in fiducia, che esulta. Oh, lui ha aperto lo spumante buono, te lo posso, io sono quasi certo, e Don Perignon se l'ha aperto, perché il rapporto un grosso da zero spaccato dal primo minuto, quindi vediamo un attimino.
0: Comunque, no, io su questo 4-2-3-1 ti dico, mi sembra in realtà abbastanza disegnata per questo modulo la Fiorentina, non so se la sentirà subito, secondo me, però è un po' un pensiero mio, quando Vanoli ha fatto un solo allenamento, quindi non lo sa neanche lui, io credo all'inizio Attà sarà un po' sacrificato, perché si tenderà a dare un po' più di sostanza al centrocampo, quindi magari 3 giocatori a centrocampo, perché partire subito con un 4-2-3-1 bello un po' rischioso.
1: Beh, sai, sì, però Attà comunque fa il terzo centrocampista, è una questione di filosofia, di come li schieri fondamentalmente.
0: Però ti deve fare anche tanto lavoro.
1: Deve correre, Attà corre tanto, ma se tu lo fai giocare sull'esterno,
0: no, è
1: un che va avanti e indietro.
0: Chiaro,
1: cioè, qui, ragazzi, c'è, cioè, questa gente corre, ma non si sa dove corre, poi corre sempre monopasso. Cioè, dove ci sa? Una Fiorentina che arriva in fondo, oh, 14 km, non l'hai mai visti? Cioè, quegli avversari 10 km, borda, pressing, ti cazzottano. C'era Elon le treccine l'altro giorno, sembrava, mamma mia, non prova un fenomeno. I nostri,
0: lo sai che mi sembrava Kanté, quello bellino dei vecchi tempi, quando c'era il Chelsea, la vedevi in tutto il campo.
1: Ma di che si sta parlando?
0: Cioè, capite, FitzGym,
1: capito? Cioè, qualcuno me l'ha fatto passare come un fenomeno. Fitzgerald, come si chiama? Gin?
0: Fitzgym.
1: Ah, se era Fitzgym veniva bene anche un nome per un ottimo gin. Ma ragazzi, comunque siamo veramente in una condizione difficile da digerire, perché ti ripeto, cioè, quando prima si diceva ma il pressing, come fai a fare il pressing con...
0: Ma lo fai.
1: Il pressing si fa di posizione. di reparti stretti, certo, di ripartenze rapide, di idee chiare, di passaggi in verticale, di aggressione della palla. Cioè, ragazzi, non c'è bisogno di avere tutti i trotterelli per forza. Certo, se tu ce l'hai, bene, ma Ulai è un giocatore che dal punto di vista dinamico, ora guardiamo quando torna, ma c'è in questo senso. Cioè, se a Ulai gli dici di fare i famosi cinesini, aggressione, sì, cinesini 1-2, sì, 1-2, 1-2, 1-2, e lo fa 100 volte di fila, cioè non ha bisogno di spiegargliele, è proprio la sua caratteristica. Ma se a un giocatore come Ulai gli dici no, pressing no, no, Cristo, no, perché si chiama Cristo, lo sai, no? Cristo, mi raccomando, non pressare, ci mancherebbe altro, stai nel tuo, perché guarda qui se si pressa, se no magari si piglia, invece di prenderne 9 se ne piglia 15. Ah, allora certo, ti immagini anche che messaggio può arrivare, no, alla squadra.
0: A me messaggio del 71% di possesso palla del Torino, dai, nel primo tempo, dai, te lo giuro, mi ha fatto gelare il sangue quando ho letto la statistica, mi si è gelato il sangue.
1: Bene,
0: il,
1: beh,
0: Torino, il Torino 71% di possesso palla al Frank,
1: che poi io ti dico, il Torino, cioè nella Fiorentina a un certo punto passa in vantaggio e ho detto dentro di me, non l'ho detto perché se lo dicevo poi mi sarei rimangiato, però dentro di me l'ho detto, questi hanno preso gol, sono scandalosi, gol non lo possono rifare. 10 minuti gli lasciano una prateria all'unico giocatore che poteva fare gol in quel modo, che era tra l'altro che tutti conoscevano,
0: che lo sai, lo sai,
1: tutti
0: che
1: conoscevano, che quando fa qui saltino bussa morto, niente, non c'è stato verso, è una roba veramente fastidiosa. Ciao Radio Firenze Viola, scusate, ma non era prevedibile che Grosso non fosse l'allenatore giusto? Se tutti volevamo Sarri, e se tutti dicevamo che tra Grosso e Vanoli tutto sommato potevamo tenerci Vanoli, possibile che l'unico a non averlo capito era Paratici? Io non capisco perché ha preso Grosso, ma ce lo spiegherà. Ce lo spiegherà. Ieri sembrava che avesse avuto un certo punto la voglia di parlare in giornata, oggi, per spiegarsi. Poi è stato rimandato tutto perché, questa è bellissima ragazzi, compreso il fatto che non parlerà Vanoli prima della partita, lo sapevi te questa?
0: No.
1: Io mi aspettavo che Vanoli prima della partita facesse una sorta di presentazione. No, perché c'è da stare concentrati solo sulla partita, sì, che ora chiaramente qualcuno dirà fanno bene, e io vi dico, mi dite voi un professionista che ha fatto il Chelsea, la Nazionale, la Fiorentina, lo Spartak Mosca, per mezz'ora di intervento pubblico si distrae dalla partita col Venezia, tra l'altro dove lui non deve entrare in campo. A me mi sembra una roba,
0: poi il Viola Park, cioè non è che dici lo dobbiamo far venire qua, cioè siamo noi che andiamo al Viola Park,
1: ma io, e Paratici si deve concentrare sulla partita? Cosa fa Paratici? Entra anche lui, fa il portiere? Cos'è? Il portiere volante, entra lui? Cioè io queste cose non le capisco, cioè, bisogna concentrarsi solo sulla partita, capito? Però la gente è incazzata come le iene, ed è giusto che qualcuno lo spieghi. E come dico sempre a me Pietro Lazzarini non interessa, pur essendo un giornalista, non mi interessa niente che le spiegazioni arrivino per forza mezzo stampa. Cioè, se non volete incontrare la stampa perché vi sta su oglioni, perché non la volete, perché è brutta, perché è cattiva, perché è asservita, perché è scarsa, perché è povera, come chiamata non vi pare, ma pretenderei, fossi un tifoso, di ascoltare delle parole sul sito ufficiale. Parlateci voi, parlate voi, però date delle spiegazioni chiare, coerenti con quello che sta succedendo. L'avete fatto voi il pastrocchio, non ho fatto bene ai tifosi, eppur qualcuno provando a dare responsabilità ai giornalisti, non l'hanno fatto nemmeno i giornalisti, che sbagliano, c'è chi sbaglia di più, c'è chi sbaglia di meno, c'è chi chiacchiera troppo, chi chiacchiera poco, quello che volete, ma non sono i giornalisti il problema, e non è nemmeno i tifosi. Allora, il problema sapete dove sta? Spiegateci che cosa avete combinato, perché qui la situazione è questa. Due audio.
6: Salve.
1: Salve.
6: Allora, venerdì si gioca con la quarta squadra,
1: sì,
6: a zero punti. Vabbè, la prima era tutta a zero. Non dico altro. Anche Torino, Frosinone erano a zero punti. Venezia, zero punti. Ciao Andrea.
7: Oh, bravo Pietro. Lui l'è brutto a Firenze allenare, consapevole di passato, di presente e di quello che l'aspetta. Non gli si deve sentire dire ma ho trovato una situazione, la situazione come l'era, e lo sa, l'ha accettata, basta, non si deve schermare dietro a questo tipo di ragionamento. Bravo Pietro, tu sei il primo a cui lo sento dire.
1: No, ma io penso sia normale, alla fine come dire, la Fiorentina addirittura ha ringraziato la sua pronta risposta alla chiamata della Fiorentina stessa. benissimo, una volta ringraziato però anche basta, cioè ora ha preso, sa, tra l'altro la frase che lui ha riferito al Corriere dello Sport, è una squadra che può far sognare, sono due le strade.
0: No, è un mercato che può far sognare.
1: Beh, quindi comunque è un mercato che può far sognare, vuol dire che la squadra è una squadra da sogno, fra virgolette, magari parafrasandolo. Gli piace. Allora, siccome l'ha detto, ci sono due strade, o bene bene o male male. Cioè, bene bene riesce a farla fruttare e, se Dio vuole, noi tutti godiamo del ritorno di Vanoli, male male gli torna il boomerang contro. Perché, ragazzi, dire una cosa del genere vuol dire che lui crede fortemente che questa squadra sia stata costruita in un modo... Lui ha dichiarato queste parole il 29, perché era il giorno del centenario, e tra l'altro ancora non era... Ken era già andato via, perché si sapeva che sarebbe già andato via, sì. Anche se è ufficiale del 31, ma si sapeva che sarebbe già andato via. C'era Pellegrino, stava arrivando Beto, gli esterni non si sapeva come sarebbe andata a finire, però è andata come ci si immaginava. Gudmundsson out, arriva Gonsalves, una squadra costruita. Gie era già arrivato, stava arrivando, insomma. Quindi io penso che adesso sia nelle sue mani, francamente.
0: Sì, sì, sì, cioè, assolutamente.
1: Perché ora c'è da lavorare, ragazzi.
0: Però ti ho detto, questo ragionamento è un mercato che può dare spazio ai sogni. Cioè, io metto tutto insieme. Io ci vedo, io in lui veramente ci vedo la voglia. A me come allenatore non è che mi faccia impazzire, però ci vedo tanta voglia.
1: Sì, almeno ci vedo la voglia.
0: Ci vedo veramente tanta voglia.
1: No, io dico, è vero che Grosso non l'aveva mai nemmeno fatto trasparire.
0: Fiorentina, lì, messo, piantato. Non ho mai visto un acuto. Non lo so, mi sembrava un po' questo monocorda. Allora, quel monocorda che si vede in campo.
1: Allora,
0: si è visto in campo.
1: Prendo il tuo spunto e diciamolo ora. Prendiamoci la voglia, la garra, la volontà forte di allenare Di Vanoli e ripartiamo da questo. Io sono pronto a accompagnarlo con l'elmetto dentro al carro armato, come diceva Paratici l'anno scorso, perché credo che chi ha voglia di allenare la mia squadra abbia tutto il diritto di avere dalla sua parte i tifosi della Fiorentina.
0: Certo.
1: Certamente i dubbi bisogna averne, come ne avevamo per Grosso, perché ci sono anche dei dubbi, ma oggi certo che si riparte con la voglia di vedere una squadra che tra l'altro possa far trasparire il carattere dell'allenatore. Perché ecco, se c'è una cosa che vi posso dire, anche avendolo visto dal parterre di tribuna, quindi da 1,5 metri, se io c'ho un allenatore con quella faccia, con quella mimica, e me la trasmette, ecco, abbiamo capito. Ci fermiamo, tra poco ancora insieme.
8: Radio Firenze Viola.
9: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazioni.

0: Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
2: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
3: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
4: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra

0: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
1: È inaccettabile.
0: Per vostra fortuna avete un domatore.
2: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
0: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
3: Apri dibattito.
4: Uno
5: contro tutti.
6: Quello che accanto a lei è matto.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei

0: Zappa che accende la passione viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a farla al centro.
2: Giusto, parliamo di mercato.
1: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
2: Mercato!
1: Ma poi ci arriviamo, con calma.
2: Chi si compra? Flash!
1: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
2: Bravo!
1: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
2: e Luca Calamai.
3: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
4: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend. Dalle 16 alle 18 analisi e commenti all'insegna della leggerezza con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!

0: Eccoci qua, torniamo in diretta, seconda ora insieme, chi si compra, con Pietro Lazzarini, Simone Bernabei qui con me e Stefano Cherubini a curare la parte tecnica. Siete tantissimi e vi ringraziamo come sempre per la vostra fiducia anche su YouTube, ma soprattutto sul canale 92 per chi vive a Firenze, Prato e Pistoia, ma potete seguirci in video da qualsiasi parte del mondo, perché comunque la nostra applicazione vi permette di farlo. Quindi adesso risponderemo un po' alle domande ovviamente degli ascoltatori. Per esempio, un dubbio che c'ha un ascoltatore da YouTube, dice: ma sapete che collaboratori si è portato dietro Vanoli? Non lo sappiamo ancora, anche questa secondo me è abbastanza strano. Credo di aver capito, perché Luciana mi ha informato di questo, che Cavalletto, che era il vice tra l'altro di alto livello dell'anno scorso, c'è ancora. Il preparatore atletico è lo stesso, quindi insomma comunque ci sono molti spunti buoni dall'anno passato. Vediamo se ce lo confermeranno prima o poi anche tramite un comunicato eccetera. Del resto, ripeto, io ho chiesto mezz'ora fa anche lumi su Ulai, ancora non sono arrivati, probabilmente faranno un comunicato prima o poi. Anche se ho di lui qualche dubbio sullo stato atletico ce l'ho, vedremo se ci informeranno da dentro su come sta andando. Allora, leggiamo qualche messaggio. La cosa bella è che anche dopo l'1-2 del Torino li aspettavano bassi dentro l'area. Ma che cosa aspetti? Cosa cavolo aspetti? E infatti giù borda di fischi. Infatti, tra l'altro, lo sai che il salta la panchina dell'altro giorno, non avrò visto di partire allo stadio, lo sai, sono stato anche abbonato, sì, per tanti, sì, anni in curva, e ho visto fiorentine pessime come fiorentine di alto livello, e tra la panchina l'ho sentito e cantato tante volte. L'altro giorno, partito il coro dalla curva, l'ha cantato anche l'ultimo dei bidelli dello stadio Franchi. Cioè, io per la prima volta ho sentito, cioè, ovviamente non era uno stadio Franchi pieno per quello che sapevamo, c'era 21.000 spettatori, c'erano 21.000 spettatori in piedi a gridare salta la panchina.
1: Anche,
0: cioè,
1: bambini.
0: Anche gli steward, anche quelli che danno le spalle al campo cantavano, una roba impressionante.
1: E questo ti dà il timbro della

0: situazione.
1: Perché è vero quello che dice Yuri, cioè che l'altro giorno te prendi gol, era l'ottantesimo, insomma non mi ricordo che minuto era, insomma comunque il secondo gol arriva e te devi rincorrere, c'hai cioè l'ultimo quarto d'ora forse per metterla in piedi, e la Fiorentina stava nella propria area e c'era Gene Fitz che faceva quello che voleva, cioè una roba impressionante.
0: Era lì che Mara maldeggiava.
1: Ma sì, ma infatti il Torino si sta facendo bello con, sul, sui social, con questa azione di Fitzgerald che faceva tutti questi girigogoli in mezzo al campo. Vabbè. Ciao Matteo da Marciana Marina. Alla fine è cambiato tutto per non cambiare nulla. Rosa nuova, vecchia situazione, vecchio allenatore. Ma Vanoli che farà? Metterà l'elmetto e farà sempre in trincea perché fiuta lo stesso pericolo? Oppure, visto il contratto di prospettiva, c'è da aspettarsi un Vanoli diverso, più orientato alla costruzione di un gioco che forse era l'obiettivo della rivoluzione fallita con Grosso? C'è da dire una cosa su Vanoli, di questo Vanoli che può tornare oggi alla Fiorentina, a parte che arriva presto, che può ricordare la situazione che ha vissuto al Venezia, perché lui quando arrivò al Venezia arrivò in corsa con Venezia in zona playoff, anzi playout scusate, e l'ha portata in Serie A con una squadra che era più forte di quella che aveva dimostrato e la fece giocare bene.
0: A me piacque molto quel Venezia.
1: Quindi noi dobbiamo aggrapparci anche a questo tipo di speranze, perché non è la stessa cosa dell'anno scorso. Non arriva a novembre dopo 10-12 partite e una situazione irreparabile. Arriva certo con partite complicate, ora c'è il Venezia, poi ci sarà Napoli, c'è il Pisa, però c'è anche 3 settimane di sosta. Cioè è una situazione migliore rispetto all'anno scorso, quella in cui si cala Vanoli, quindi forse la speranza di vedere un Vanoli anche più propositivo fin da subito, più coraggioso se vogliamo, ce la possiamo avere, meno conservativo. Stefano Impalmeni ha detto no, si affiderà subito, io te lo dico francamente, tu anche eri di quest'idea, sì. Io mi auguro di no,
0: non lo so, non ha tanto tempo per conoscere la sua squadra, credo che ma proprio, cioè per partire, ti dico comunque a prescindere da chi sarà in campo, basta un po' di spinta mentale in più, un po' di garra, un po' di voglia, un po' di bella sana grinta in più, basta vedere quello e il risultato sarà già diverso. Per questo perlomeno è un augurio, ma è anche una mia previsione, mettiamola così, anche perché credo sia tornato con veramente tanta voglia di incidere subito e mi auguro che riesca a incidere subito, perché tempo non ce n'è, cioè voglio dire, i jolly te li sei già giocati, li hai buttati via alla prima, l'aiuto del pubblico, l'aiuto delle cose, te li sei già buttati via, vai, dai, subito, devi incidere, non ci sono altre strade, credo che succederà, spero che succederà.
1: Allora, guarda, mi hanno risposto sulla I e ci sono più speranze di quanto mi aspettassi, nel senso che la risposta è che oggi farà personalizzato e, insomma, non mi sembrava niente di diverso da ciò che mi aspettassi, ma dice da domani vediamo. Quindi io comunque non me l'aspetto tra i convocati per Venezia, lo continuo a dire, sono conservativo.
0: No, però vabbè, già che faccia personalizzata è buona come indicazione.
1: No, è che il domani vediamo. Cioè, domani vediamo, che vuol dire magari che farà 3-4 giorni personalizzato, però non c'è l'idea, evidentemente, che starà fermo per diverse settimane, perché già oggi che si alleni da solo vuol dire che qualcosa può fare. Quindi, diciamo che rispetto al mio negativismo cosmico, qualcosa di meglio mi è stato risposto. Quindi vediamo qual è la situazione, quale sarà la situazione di Ulai. Allora, secondo voi che formazione mette a Venezia? Alla Lunigiana. Abbiamo detto, cioè secondo Simone sarà un po' più conservativa.
0: 4-3-3 col centrocampo dello scorso anno, con buona parte della difesa dello scorso
1: anno.
0: Quindi
1: a Taffori?
0: A Taffori, secondo me. Io te la metto così, te la vedo così. Non lo sa neanche lui perché ha fatto mezzo allenamento.
1: Ieri uno.
0: Ti dico, idea, sensazione mia.
1: Però lui la formazione la conosce perché l'ha seguita, ti ripeto, già da era già.
0: Mercato
1: stava già in. No, ma poi l'hanno. Quello che so io è che il primo contatto c'è stato dopo il Frosinone, quindi insomma credo che comunque stesse seguendo anche se a distanza ciò che succedeva, quindi un'idea se la sarà fatta, io mi auguro, e arrivi con un'idea un pochino più chiara. Allora, secondo Simone Bernabei, caro Ale, si gioca con Dodò, Pongracic, Ranieri, Valdepenas,
0: sì.
1: Se no, a sinistra che ci va? João Mario a sinistra?
0: No, Valdepeñas.
1: Bene, a centrocampo Brescianini, Fagioli, Ndur, sì. E in attacco? Quello non lo può fare come l'anno scorso.
0: Beto e non Pellegrino. Mastantuono non G.
1: Beh, questa è la formazione di Simone Pellegrino. Posso non vederla?
0: Posso dirti una cosa sul discorso del pressing di prima?
1: Sì.
0: Beto ti aiuta molto sul pressing, perché il pressing ti parte dalla punta, dal centravanti, che orienta il pressing quando soprattutto hanno palla gli altri, quando ha palla l'altro portiere. E Beto questa roba la sa fare, l'ho visto quanto ha giocato, 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti. Bellino si butta sul pallone, ti orienta il pressing della squadra. Pellegrino, insomma, un po' più statico, diciamo così. Quindi quel lavoro lì lo sa fare peggio. Quindi mi aspetto Beto per questo, perché mi aspetto una Fiorentina in grado di pressare rispetto al nulla cosmico che si è visto.
1: O quantomeno di provarci.
0: Queste partite, esatto, quantomeno che ci possa provare. E in questo Beto ti aiuta. E poi il resto, sì, confermo quello che ti ho detto. Mi aspetto alcune certezze dello scorso anno, che non sono certezze di un livello particolarmente entusiasmante, però sono certezze nella testa di Vanoli, che si prenderà, credo io, qualche giorno per conoscere meglio ciò che ha a disposizione.
1: Guarda, allora, Ale dalla Val di Sieve mi scrive: buongiorno, vorrei chiedere a Bernabé le ragioni per il quale ha dato 5,5 al mercato, vorrei che argomentasse il suo giudizio.
0: Avevo già argomentato quando l'ho fatto, ad onore del vero, però
1: siccome arriva...
0: ci ritorno molto volentieri. Allora, il discorso è un po' quello che avevo fatto. Partiamo dalla difesa. La difesa, secondo me, non è più forte di quella dello scorso anno. Questo Dragusin, mi auguro che non sia questo, però vediamo. Cioè, mi auguro che Dragusin sia qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo visto in queste partite. Detto questo, in generale la difesa non mi sembra migliore, perché lo scorso anno comunque avevi Gosens, che non ha fatto la sua miglior stagione, però era un giocatore affidabile, serio, tosto. Adesso hai Valdepeñas, che magari diventerà il nuovo Marcelo, però in questo momento è un ragazzino. Quindi difesa, secondo me, non migliore dello scorso anno. Centrocampo potenzialmente sì, migliore dello scorso anno, ma ti manca un giocatore. Questo mi sembra pacifico da dire, perché sono 5 giocatori in un reparto in cui ne servirebbero 6, quindi centrocampo sarebbe potenzialmente più forte, però manca numericamente un giocatore. L'attacco, secondo me, non è più forte dello scorso anno. Anche qua siamo nel campo del potenziale, perché Ken lo scorso anno l'ha visto poco. Però io il miglior Ken non lo cambio con il miglior Pellegrino e con il miglior Beto. Quindi, a livello generale, secondo me, il mercato che ha portato tanto, ha portato una rivoluzione, ha portato giocatori interessanti, però non ha costruito, secondo me, una squadra nel complesso migliore di quella che poteva essere quella dello scorso anno. Avevo anche aggiunto che mi auguro che Grosso sia un allenatore fenomenale, in grado di creare un gruppo, di creare una squadra, di creare un'alchimia che possa sostenere tutta questa gioventù, tutta questa qualità che magari è arrivata dal mercato. Evidentemente Grosso non era quella cosa che speravo fosse. Mi auguro adesso sia in grado Vanoli di dare un senso a questi ragazzi arrivati in quest'estate. Però ecco, di base il giudizio sul mercato resta quello che avevo dato la scorsa settimana, e questa è l'argomentazione di base. 2 reparti su 3 secondo me non sono più forti dello scorso anno, 1 che sarebbe più forte manca numericamente di un giocatore.
1: Bene, così almeno abbiamo risposto anche a Ale, che era incuriosito da questo tuo voto, e ora ci risponde in attacco: hai preso un Ala che ha fatto quasi 100 gol e 70 assist. Questa è la risposta di Ale per quanto riguarda Pedro Gonçalves, che ancora dobbiamo comunque scoprire. Poi ascoltiamo 2 audio, dai, sono tantissimi.
2: Non so se è il tema della puntata, però io penso che il Grosso abbia maturato l'idea di andare via o di dimettersi. Poi non si è dimesso, ma secondo me in quel momento sì. Quando dalla curva è andato sotto la curva con i giocatori, ha cominciato a cantare, salta la panchina e poi lui è andato via. E poi chiaramente ha fatto di tutto per farsi mandare via. Non si è voluto dimettere, ma per non perdere soldi ha fatto di tutto per farsi mandare via.
3: Sento che molti giornalisti vorrebbero che anche fosse mandato via anche Paratici. Secondo me si prende la strada per tornare a casa, ragazzi, cioè proprio vorrebbe dire azzerare completamente tutto un'altra volta. Ha fatto un errore Paratici, l'ha ammesso, perché richiamando Vanoli di fatto ha ammesso che ha fatto l'errore a Chiamagrosso, e quindi ora lasciamo la squadra lavorare per bene e tutto, ma non cominciamo ora a trovare ancora tarli di mercato, i giocatori non sono buoni. Ora bisogna lavorare e basta, e sta vicino alla squadra, non sempre a fare polemiche. Sono Andrea, ciao ciao ciao.
1: Allora, no, a parte noi non l'abbiamo detto questo, quindi no, chi l'ha riferito dovrà riferirti ai giornalisti che l'hanno pensato. Io non credo che sia la strada corretta quella di immaginarsi una Fiorentina oggi senza direzione sportiva. Un direttore sportivo può sbagliare, si deve assumere le responsabilità che ha pagato lautamente, quindi lo farà, l'ha fatto, tra l'altro secondo me, cioè, di questa cosa, al di là di quello che uno possa pensare di Vanoli o meno, l'interventismo che è stato attuato sulla panchina è una cosa che condivido,
0: apprezzabile sì.
1: Ma sì, che condivido soprattutto perché, come dice sempre Francesco Benvenuti, che è sempre stato un po' dalla parte di Grosso nella sua lettura, pensava che bisognasse dagli tempi eccetera, però ha sempre detto una cosa sacrosanta, che la Fiorentina ha tutti gli elementi per poter decidere del proprio allenatore quando vuole. E siccome l'anno scorso, secondo me, ha aspettato più del tempo necessario, quest'anno questo alibi al campionato non si può dare, nel senso che la Fiorentina è intervenuta subito. Io, ripeto, mi affido al carattere prima di tutto di Vanoli, perché questa squadra va accesa, non riaccesa, va accesa perché è tutta nuova. Gli va dato linfa, gli va dato fiducia, gli va data voglia, gli va data passione, gli va dato un ceffone, gli va dato una sveglia, perché è chiaro che questa squadra ancora non sia squadra, ma soprattutto che non abbia ancora dimostrato di avere un minimo di carattere. E anche la questione è: ma non ci sono giocatori leader? È una cazzata, smettiamola con questa cosa. Cioè, la Fiorentina ha dentro giocatori che hanno avuto grande storia, che possono essere trascinanti, ma poi basta giocare a pallone per avere leadership, e finora non c'è stato niente di tutto questo.
0: Vanoli però in quelle parole di 10 giorni fa ha detto che Fagioli è un leader tecnico,
1: per dire,
0: quindi nel senso si parte già da qualcosina. De Gea sarà un leader, sì, dai, cioè, fosse solo per carriera, per carisma, per nome, per mediaticità, e poi nel mezzo i leader si costruiscano strada facendo, voglio dire. Ed è un po' il discorso che faceva Stefano Impallomeni, che mi ha trovato particolarmente d'accordo. Nell'arco di un campionato, di una stagione, dentro una squadra devi trovare quelle 4, 5, 6 certezze che sono i leader tecnici, che sono quelli che ti trascinano, che loro ci sono sempre. Poi cambia un po' il contorno, cambia il terzino, cambia l'interno di centrocampo, però quei 4, 5, 6 leader tecnici ci devono essere. La direzione secondo me deve essere un po' questa, quella che appunto diceva Stefano. Intanto Vanoli individua questi giocatori a cui ti puoi affidare: De Gea, Fagioli in difesa, battezzane uno, vediamo, ripeto, io spero Dragusin non sia questo che abbiamo visto, ma sia qualcosina di diverso, magari può diventarlo lui, davanti trova qualcosa. Mastantuono secondo me ti ha fatto capire che ha le spalle larghe per prendersi quelle responsabilità lì, tecniche di campo, però non è che gli puoi, cioè, utilizzato malissimo in queste tre partite, perché era: tieni Mastantuono, questa è la palla, prova, inventa, fai qualcosa, vediamo. È piccino, ci ha provato, però lo devi mettere dentro un contesto. Però mi ha fatto capire che ce l'ha alle palle per fare questa roba qua, per essere un leader tecnico dell'attacco, e mi auguro lo diventi. Vediamo, e poi il resto lo deve trovare Vanoli, voglio dire. Però secondo me ci sono le possibilità per avere dentro i leader tecnici, i leader di personalità, i leader, quelli che ti guidano la squadra.
1: Qualcuno,
0: dai,
1: potrebbe essere anche costruito. Ora qualcuno, sì, mi dice: hai detto una bischerata, perché non basta saper giocare a calcio per avere leadership. Ok, mi rispiego meglio. Cioè, intanto mettiamo in condizione coloro che possono dare la leadership tecnica di fare i leader, perché se te dai alla squadra un messaggio conservativo, mai di forza, voglia, passione, garra, pressing, uomo su uomo, cioè questa squadra non ha mai dato un indirizzo di niente, i leader escono fuori quando li metti in condizione di poterlo fare. Cioè, l'altro giorno mi sono rimasto stupito che il discorso prepartita l'ha fatto Mastantuono. Cioè, vuol dire che lui ce l'ha questo, però allo stesso tempo dico che che è un po' stravagante come cosa, se, cioè, se in un giro di giocatori anche di buon livello poi a parlare in mezzo a, a, al circolo, no, di ragazzi prima dell'inizio della partita è Mastantuono. Io sono contento se lui se la prende questa, questa responsabilità e se gli altri lo seguono, ma spero anche che ne esca fuori di altri che possano avere questo tipo di logica, perché io credo che ce ne siano di giocatori, perché penso che Attalo possa fare, lo può fare Ulain nonostante sia molto giovane, lo possono fare, lo può fare Dragusin, cioè, lo può fare Beto, lo possono fare Pedro Gonçalves, ragazzi, ha fatto 100 gol nel Sporting Lisbona. Lo Sporting Lisbona non è la Cireale, cioè parla tutti i giocatori che hanno un background di un certo livello, quindi io penso che non sia quello il problema, penso che sia l'indirizzo scelto dal tecnico in estate che non ha trovato riscontro da parte della squadra, che non vuol dire dice gli hanno giocato contro, no, semplicemente non si è creata empatia, feeling,
0: anche perché un indirizzo probabilmente non c'era, cioè,
1: certo, c'era, no, un po' così, è così. Ma Pedro Gonçalves, con in carriera che ha molti assist e gol, non è in condizione di giocare, poi il primo leader deve essere Vanoli, questo è Roberto. Per me fa un 4-2-3-1 con De Gea, Dodò, Dragusin, Ranieri, Valdepeñas, Ndur, Fagioli, Ingie, Mastantuono, João Mario, Pellegrino. Quindi João Mario fa
0: esterno alto,
1: fa esterno alto, João Mario a sinistra, poi sembra strano, comunque vedremo, mi sembra strano l'impiego di questi calciatori. Ciao Pietro, è possibile dal confronto Manoli Paratici venga fuori la necessità di prendere un centrocampista dagli svincolati dentro quando è possibile farlo? Questo ce lo chiede Alessandro. Allora, il regolamento dice, almeno questo ho riscontrato per avere conferma, ma me lo ricordavo, che gli svincolati possono essere presi fino al 31 marzo, sì, del prossimo anno, sì, quindi non c'è problemi sulla tempistica, cioè se effettivamente nel confronto nasce un'esigenza si possono anche mettere a tavolino e trovare un centrocampista in più. Non so, perché comunque vorrebbe dire prendere un giocatore. Io dico che fino alla sosta sto guardingo, perché comunque se trovano un'occasione, siccome ci hanno pensato, non dico no a prescindere. Non mi risulta che lo stiano cercando. Ecco, facciamo così, diciamo in questo modo. Poi... ormai è certo che al Villa Park non sanno fare la preparazione estiva, probabilmente c'è qualche incapace che la cura, ma allora ragazzi sono cambiati diversi preparatori, quindi non lo so. Poi se Vanoli riuscisse a farla decollare dimostrerebbe la pochezza di Grosso, ma in caso contrario cosa dovremmo pensare di Paratici? Ce lo chiede Marco.
0: Scusami, stavo cercando la lista.
1: Dice, se Vanoli riesce a farla decollare dimostrerebbe, beh, la pochezza di Grosso. Uh-huh. Se viceversa non ce la facesse, cosa dovremmo pensare di Paratici in quanto dirigente?
0: Ma io, cioè, secondo me, il giudizio su Paratici poi ognuno se lo fa e sarà più completo e più sensato, argomentato a fine stagione. Io credo la pochezza di Grosso sia già emersa come allenatore, poi io non ho niente contro di lui, però la pochezza come allenatore o la pochezza come allenatore della Fiorentina penso sia già emersa abbastanza. Non ho bisogno della conferma di Vanoli, cioè mi auguro che Vanoli riesca a dare qualcosa in più e a valorizzare anche il lavoro di Paratici. Poi io è vero che non ho dato la sufficienza al mercato della Fiorentina, però ci vedo, cioè ci vedo un lavoro dietro. Poi, giusto, sbagliato, quello, ognuno si fa la propria opinione e alla fine parlerà il campo. Però io ci vedo un lavoro da parte di Paratici e deve soltanto essere valorizzato. Spero che Vanoli sia l'allenatore giusto per farlo, ma così, a idea, ho buone sensazioni. E torno lì a dove ero prima. Ho buone sensazioni perché quantomeno vedo grinta, vedo voglia di allenare la Fiorentina, cose che in Grosso non vedevo assolutamente.
1: Allora, andiamo con due audio. Vai Stefano.
4: Buongiorno, belli calcio, perché si vede in tante maniere. Qualcuno si domanda per come fare il pressing Brescianini e Ndur. Secondo me loro lo possono fare. Io lo chiedo come lo possa fare Fagioli, che si rigira quando c'ha il centrampista davanti. O Dodò, ecco. Io mi domando, altri calciatori mi fanno fare il pressing?
5: Ma non ho capito, e che idea di Vanoli prima di Venezia? A parte sulla partita non gli verrebbe chiesto nulla, ma e che vi dice? Vi dà la formazione un'ora prima e arrivederci. Sono anche d'accordo, perché mandarlo in conferenza stampa prepartita a parlare di Venezia e tutti gli chiedono allora come le andava, se andava via, eri contento, sei tornato, sei contento? Beh, almeno su questo un po' di ragione ce l'hanno, solo su questo.
1: Oh sì, sono punti di vista. Io ripeto, pensavo e mi aspettavo che facessero parlare l'allenatore che ritorna. Non lo vuoi far parlare subito prima Venezia, fallo parlare subito quando torna. Boh, non lo so, io non credo che ci sia distrazione quando uno si confronta mezzo stampa. Tra l'altro credo anche che lo stesso allenatore sia un allenatore che non disdegna la dialettica con la stampa. Mi è sempre sembrato uno pronto e aperto al confronto, quindi non so, ognuno ha i suoi punti di vista. Io non dico che quello dell'ascoltatore sia un punto di vista sbagliato, sono molto diverso, molto distante dal mio. Poi
0: no, ma poi sai che al giorno d'oggi c'è anche può essere anche un modo per mandare dei messaggi, no? Anche all'ambiente, sì, però anche alla squadra, perché poi i giocatori non è che vivono in una bolla, i giocatori sono come molti di noi, attaccati al telefono 10 ore su 24 al giorno, leggono, scrivono, sanno tutto di quello che succede, quindi anche indirettamente tu allenatore con una conferenza stampa, la prima, cioè puoi dire qualcosa che resta, cioè poi chiaramente parli nello spogliatoio, però anche pubblicamente farlo. Puoi mandare dei messaggi, ecco. Non so, secondo me poteva essere
1: un'occasione,
0: una strada, una direzione da prendere.
1: Allora, abbiamo Gianluca da Roma, se non sbaglio. Ciao Gianluca, buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti e complimenti per la trasmissione, vi seguo sempre con grande attenzione.
1: Grazie Gianluca.
6: Senti, io volevo fare una riflessione. Credo che in questo momento a Firenze ci sia, tra tutti i tifosi fiorentini, un sentimento di incredulità o di sbigottimento, quello che deriva da ritrovarsi in una situazione che a noi sembrava lo scorso anno paradossale, adesso invece sembra che sia diventata una sorta di normalità. Io almeno mi sento così, perché quando ho cominciato a seguire il lavoro di Paratici all'inizio della campagna, come voi, avevo un grande entusiasmo, credevo che finalmente si facesse di nuovo, come dice spesso Calamai, roba di calcio. E invece negli ultimi 20 giorni, al di là dei risultati, perché anche prima che si certificassero insomma queste tre sconfitte, ho visto un certo sbigottimento e incredulità da parte anche di voi che siete addetti ai lavori nel modo in cui è stato condotto la fase finale del mercato. Io credo che Grosso probabilmente non è stato supportato nelle sue richieste, forse gli esterni dovevano arrivare prima, forse gli doveva essere preso il centrocampista che lui chiedeva. Al di là di questo, credo che abbia dimostrato poco o nulla dal punto di vista dell'organizzazione tattica della squadra, e quindi probabilmente l'esonero è sicuramente meritato. Resta il fatto che un grosso punto interrogativo credo ci sia sulla gestione da parte del direttore sportivo, che è sicuramente una persona esperta, stimata da tanti addetti ai lavori, ma che, essendo un essere umano, chiaramente non può essere esente da errori, e credo che lui nell'ultimo periodo ne abbia commessi diversi. Penso che Vanoli, non so se Vanoli sarà la soluzione corretta, perché prima di Vanoli penso che la squadra abbia delle lacune a livello proprio di
1: strutturale, nuovo, strutturale, no? Dici? Sì, okay.
6: Sì, come ruoli che non sono coperti, e anche un po' di esperienza, perché abbiamo sicuramente degli ottimi prospetti. Atta ha comunque 23 anni, Uraino ne parliamo, ce n'ha 21, lo stesso Dragusin, nonostante l'esperienza accumulata, è sempre un giocatore diciamo relativamente giovane. Credo che probabilmente la squadra doveva essere supportata con qualcuno di maggiore esperienza. Non mi riferisco necessariamente a chi c'era ed è andato via, come Gosens, come Mandragora, che al limite potevano essere sicuramente dei punti di riferimento nello spogliatoio in questo momento, ma andavano presi e fare un giusto mix tra giovani di prospetto e qualcuno più anziano che fosse in grado di mettersi sulle spalle la squadra quando le cose potevano non andare bene. Quindi Il mio dubbio è che, nonostante il cambio di allenatore, questa carenza strutturale possa comunque ripercuotersi, almeno fin quando non avremo la possibilità di rimediare nel mercato di riparazione. E poi vorrei dire che lo spirito polemico dei fiorentini è meraviglioso, perché non solo dei tifosi, ma proprio di chi vive lì a Firenze, perché comunque riesce a trovare sempre quello che non va. Vorrei che ogni tanto si pensasse anche a quello che potrebbe andare, ecco, a vedere le cose con un po' più di
0: sai, Gianluca, chi nasce tondo non muore quadrato, e questo è, ti rispondo così, infatti. Perché la vena polemica del fiorentino inteso come popolo culturalmente legato alla città di Firenze è difficilmente modificabile nel tempo. Grazie Gianluca.
6: Ma anche una caratteristica assolutamente eccezionale, ecco, perché va riconosciuto questo tratto culturale che è molto molto
0: spiccato,
6: molto bello.
0: Sì, è vero.
6: Io vi ringrazio e forza Fiorentina sempre.
0: Ciao Gianluca, ciao. Mille. È una valutazione quella del mercato che non ha riuscito, secondo Gianluca, a completarsi nel modo corretto. Detto, speriamo di no, Gianluca, ti dico con grande franchezza, speriamo che tu sbagli in questa lettura, però è una lettura che oggi è assolutamente plausibile e che bisogna dare voce anche a questa idea. Anch'io vorrei qualche spiegazione, tuttavia è vero che nelle ultime 3 settimane abbiamo parlato di tutto fuorché del campionato, per cui posso capire che si voglia portare attenzione soltanto sul campo per qualche giorno. Questo è Nares da Bologna. Per rinascere bisogna battere il Viola Park. Bene, questo è Ataf, pensate a che punto siamo arrivati. Ulahi lo metterei sulla tre quarti a pressare il regista avversario, lui è atta a giocarsi il posto nel 4-2-3-1. Il problema è che i due di centrocampo possono essere solo Fagioli e Ndur, quindi per forza un acquisto fra gli svincolati andrebbe fatto. Questo è Lorenzo.
7: Adesso te li leggo, gli svincolati.
0: Ma se ce l'hai pronti, ti ricordati che devono essere comunitari,
7: Brozovic.
0: Che abbiamo detto, sappiamo, è andata o mandata.
7: Bennacer, ci piace? Beh, insomma.
0: Da quant'è che è un giovane Bennacer? Vabbè, lasciamo perdere.
7: Al-Musrati l'anno scorso al Verona.
0: Da mezzo sei accasato?
7: Sì.
0: Sì, dove è andato?
7: Ora, adesso
0: vado a vedere dov'è. C'è la scelta mezza.
7: Mazzitelli.
0: Chi? Ah, quello Mazzitelli. Del Sassuolo.
7: Poi aspetta, perché c'è Ndombele, Tottenham, Napoli.
0: Dendoker?
7: No, è andato all'Ajdux Palato, mi sembra, qualcosa del genere.
0: Comunque la mezza è ancora svincolato,
7: Allora il nostro Gaetano Moccero non ce l'ha voluto segnalare. C'è Vesino.
0: Sì, era infortunato.
7: Che ha risolto col Celta Vigo prima della fine del mercato. Quindi c'è Vessino. Guarda.
0: Però Vessino, che
7: no,
0: carattere.
7: No. Però c'è Pogba. Magari, leader tecnico, personalità. Lì ce n'abbiamo quanta ne vuoi. Ora, vicino, non gioca a calcio da 3 anni.
0: Però. L'ultima volta che ho visto giocare a calcio era ancora al Manchester United. Fate.
7: C'è Roberto Pereira. Ci sto parlando
0: Roberto
7: un po'
0: Pereira
7: di
0: è quello ex-udinese che voleva tornare in Italia.
7: Ci può tornare ancora, probabilmente. Poi c'è Onana, non mi stai convincendo. Brozovic lo prenderei a occhi chiusi,
0: però chiede 6 milioni di euro di ingaggio.
7: Va bene, ho capito. Non so, quello lì sta a paratici. Ma è stato bravo a convincerne tanti, magari convince anche lui. Io lo prenderei a occhi chiusi.
0: Te lo prenderesti?
7: Mamma mia,
0: io non lo so.
7: Fare il coccodrillo in barriera.
0: Ah, ecco, fa disteso, quindi per terra, stai dicendo. Sì. Perché io anche lui l'anno scorso non so quante partite abbia giocato, credo sia stato comunque regolarmente in campo nella sua esperienza araba, credo, no?
7: In Arabia, un po' sempre.
0: Ma io
7: il
0: io,
7: dubbio,
0: francamente, lo lascio.
7: Ne faresti a meno?
0: Sì, ne farei a meno. Non lo so. Non mi fa impazzire. Guarda, cioè non mi fa impazzire a quei costi. Certo, se mi dice vengo per 2 milioni di euro, cioè poi c'ho sempre l'idea che un giocatore come Brozovic possa venire alla Fiorentina per svernare. Cioè, mi sembra veramente uno di quei profili che non è convinto, evidentemente, perché l'hanno già cercato e non c'è venuto, quindi se lo convincono ora cos'è cambiato rispetto a prima? Cioè, non lo so. Poi sono andato a vedere Tamezza perché era una cosa che mi fece
1: come idea di un in più mi poteva anche interessare. Ho visto che al Torino l'anno scorso ha fatto presente solo il difensore centrale fino a che non l'hanno panchinato. Quindi no, non ce n'è di roba discreta. Bennacer, secondo Viola Forever da Perugia, potrebbe essere un giocatore valido. Io anche lui, ora vado a controllare live quante partite ha giocato e l'ultima partita ha giocato, perché è un altro che ha un po' di problemi con la continuità, con gli infortuni eccetera. Poi è un 97 in realtà, quindi è uno dei giocatori di più alto livello secondo me, che in questo momento è senza squadra. Però anche da quant'è che un gioco a pallone decentemente Bennacer?
7: Dombele forse quella potrebbe essere un nome.
1: Dici?
7: Al Napoli era a 90, 96 comunque, anche lui non è che
1: l'anno scorso Bennacer ha fatto 18 presenze, un gol, 2 assist nella Supersport H&L, quindi nella Dinamo Zagabria, credo. Diramo Zagabria, sì, ha giocato altre partite con grande continuità fino a che non si è stirato beatamente, è rientrato, ha fatto il finale di stagione con altre 5 presenze da titolare, no, titolare, 3 presenze da titolare e 3 da, vabbè, niente di particolare, vabbè, mi sembra
7: c'è poco, dai, sì.
1: Mi sembra, sì, che non ci sia grandi cose. Sentiamoci 2 audio, vai, digeriamo la cosa.
8: Buongiorno ragazzi, sono i Rava.
1: Ciao Rava. Ma
8: secondo voi è il secondo anno che sembra che partano a, cioè, che vanno con la retromarcia praticamente, cioè questi ragazzi non corrono, quindi uno potrebbe pensare che abbiano fatto la preparazione sbagliata. Ma non può essere che allenarsi ai Viola Park con 43, 42, 41 orari improponibili solo per poterli fare respirare possa incidere sulla preparazione, perché non vorrei che Vanoli dica la stessa roba ora alla prima conferenza stampa, anche perché mi sembra abbastanza evidente. Seconda domanda, secondo voi come gioca vedendo cosa ha fatto l'anno scorso? Ciao Irrava.
9: Buongiorno da Danne Viola. No ragazzi, a questa squadra purtroppo manca Torreira. Se te hai preso Torreira, tu mettevi lui e Ulai a giocare a due davanti alla difesa e poi tu mettevi due esterni a tardi dietro la punta, era perfetto. Soltanto ora che ci metti accanto a Ulai Ndurre? Cioè, secondo me ragazzi Ndurre è impresentabile in Serie A. Io non ce la fo' vederlo giocare.
1: Oh, io da impresentabile mi sembra un eccesso. Su Torreira, ragazzi, Torreira certo voleva tornare, però l'anno scorso 46 presenze nel Galatasaray, quest'anno ha già segnato, mi sembra, l'ultima giornata di campionato. È una pedina fondamentale nel Galatasaray. Se lo volevi prendere, dovevi spendere 20 milioni. L'hai spesi per lui? No. Quindi basta, non si può andare l'ultimo giorno a chiedere in prestito un diritto di riscatto. È chiaro che non te lo fanno partire. Mi sembra, al di là del tentativo del suo agente Bentancur di provarci in tutti i modi, scambi mirabolanti, eccetera, non c'è mai stato niente di così concreto, nel senso, non c'è mai stata l'offerta giusta per provare a portarlo via dal Galatasaray. Hanno fatto leva sulla sua volontà, che però rimane quella, cioè un po' per Torsvet, io dirò a fare la battuta che sta dormito tutta l'estate col pigiama della Fiorentina, però poi non sono mai andati a chiederlo con un'offerta all'altezza di quello che erano anche le richieste del Sassuolo. Ragazzi, quando le società vendono secondo le proprie esigenze, non è che vendono perché i giocatori vogliono andare via, punto. Questo succede spesso alla Fiorentina. Ciao, quando in società c'è un dirigente di personalità come Paratici e decide il mercato e lo mette a disposizione dell'allenatore giovane inesperto, solitamente le cose non vanno bene. Preferisco un allenatore importante che decide il mercato e il direttore sportivo è un mero esecutore, come accade alla Roma. Questo è il pensiero di Marco. Leo da Brescia dice Renato Sanchez, che però fa un ruolo anche lui un po' dove siamo secondo me più coperti, cioè non è propriamente no
7: come ruolo, secondo me ci potrebbe anche stare, però mi sembra un giocatore un po', non lo so,
1: anche lui fallimento
7: finocchiato, cioè sembrava il nuovo pallone d'oro a inizio carriera, poi completamente perso le tracce. Posso rispondere velocemente a Rava, sì, su quel discorso di Viola Park? Ti devo dire la verità, ci ho pensato anch'io, mi sono interrogato anch'io, mi sono chiesto come mai per decenni le squadre fossero andate in montagna a fare la preparazione, adesso c'è un po' questa cosa. Ho detto boh, probabilmente il caldo, le cose non ti permette di lavorare bene. Poi mi sono autosmontato questo dubbio. La Roma è rimasta a Trigoria a lavorare, ragazzi,
0: La Roma ha fatto tutta la preparazione a Trigoria, che non credo la temperatura fosse troppo diversa da quella di Firenze. E, non so, penso abbiate visto la Roma come, come va.
1: Esatto.
0: Non, io, quindi non credo sia quello il problema.
1: Io proprio non me la sento di dare colpa ai gradi del Viola Park, francamente. Mi sembra proprio un discorso che sembra un alibi montato per dire che non sono stati capaci evidentemente di accendere questa squadra.
0: Me l'ero interrogato, mi ero interrogato anch'io su questa cosa poi appunto ho fatto uno più uno, ho unito i punti, ho detto beh, insomma, però la Roma è la squadra probabilmente più in forma d'Europa e ha lavorato lì, ha lavorato a Trigoria,
1: capito, quindi... Vabbè. Antonio, buongiorno. Buongiornissimo, no, anche a te. Detto non è più buongiorno. Poi Duncan, Somma, Moreno, altri tre superi della Fiorentina, tocchiamoci perché giocheranno contro di noi con Venezia. Paratici non capisce di calcio giocato, credo sia adatto solo al lato finanze e con i soldi degli altri siamo messi male. Questa è la critica di Anna. Ci vuole un difensore d'esperienza, parlate di quello. E c'è chi caldeggia il nome di Acerbi, che è ancora svincolato. Beh, io ti riporto quello che viene detto, scusami.
0: Io posso bofonchiare.
1: Bofonchia. Se Dani Ceballos è libero? Non lo sapevo. Però che ne pensi di Dani Ceballos?
0: Non credo sia.
1: Io credo che sia a Real Betis.
0: Betis, sì, credo sia.
1: C'è? Ah, ok. Antonio, ciao.
10: Ciao.
1: Vai pure.
10: Ascolta, no, io ora ho 82 anni. Io sono stato portato allo stadio quando avevo 7 anni e ho sempre tifato per la Fiorentina e tuttora, perché la situazione è in questa tragica via, diciamo. Ma dicevo, con tutti i soldi che è stato speso, ora tu mi dirai, tu dici una vischerata, ma coso, il Vikingo quanto costa? Basta, non ti dico più nulda.
0: Holland.
1: Il Vikingo Holland.
10: Il Vikingo Holland.
1: Te lo dice Simone Bernabei quanto costa, caro Antonio. Ciao, buona giornata,
10: grazie,
1: anche a te. Ciao.
10: Ciao.
0: Ma quanto?
1: 200?
0: Non bastano mai. Ora, sì, lì in Premier hanno fatto questi acquisti. Cioè, ragazzi, Tonali è stato pagato 110 milioni. Holland quanto costa?
1: Luca, sei carico?
0: 300? 400?
1: Luca Calamai ha detto che è carichissimo. E quindi alle 14 siamo pronti con palla al centro, carica pallettoni, bene così, quindi 250 milioni. Ma tanto questi giocatori di solito vanno via a fine contratto, dai, ormai si è capito, sì, che quando si arriva a quei livelli si mettono d'accordo per
0: però in realtà il concetto è carino, dici, ma perché spendi 200 milioni per la ribongia, come ti piace dire a te, spendine bene per uno, ne prendi uno, vai sicuro,
1: però
0: ti fa 30 gol.
1: Hai ragione, però qui si va fuori da un tema, che è un tema che io sto cercando di riportare ogni volta che esce il discorso, ma non potevi spendere tanti progetti, tanti bei giocatori che potrebbero domani essere fondamento, potranno portare a taglio. Credo che se gioca decentemente con un allenatore che lo fa brillare, tra un anno costa 60 milioni, Ulai credo lo stesso, però oltre a questi 3 o 4 che sono effettivamente sostanza, se non potevi... La Fiorentina voleva fare tabula rasa,
0: sì.
1: Cioè l'obiettivo del mercato della Fiorentina quest'estate, lo dico anche a Antonio, che è assolutamente divertente la sua provocazione, ma reale, però gli rispondo dicendo che la Fiorentina voleva fare tabula rasa di ciò che c'era l'anno scorso, e se avesse potuto vendere tutti, anche gli stipiti delle porte dell'anno scorso, avrebbe venduto anche quelli, anche Fagioli, Dodò, Ranieri, Pongracic, De Gea, l'avrebbe fatto fuori tutti, sì. Poi a un certo punto si doveva rendere conto, Paratici stesso, che non tutto poteva essere ceduto senza rimetterci tanto anche a livello magari di bilancio. Quindi purtroppo non si può fare quel discorso, perché l'obiettivo della Fiorentina era un altro. Paola chiede un po' di equilibrio e ci mancherebbe altro, però sei in una città sbagliata, Paola, purtroppo. Buongiorno, a proposito di calcio, al Viola Park Mandragora si è allenata a Firenze e domenica ci ha segnato, infatti l'abbiamo sottolineato. Luca dice: Endur non è per niente presentabile, ma di certo negli ultimi tempi è stato pompato molto oltre le sue effettive qualità, in una squadra ambiziosa può stare in rosa, magari non da titolare. Torzvet farà panchina, chiedetela a Hoidani. Io non ci credo, nemmeno se lo vedo te lo dico chiaramente, Viola forever da Perugia. Poi buongiorno Pietro, sono rimasto impressionato dalla mobilità di Gudmundsson ieri sera, anche da Mandragora come play a tutto campo, ma è l'area di Firenze che fa male? È una domanda che si sono posti in tanti. Poi si può dire sperare, la Fiorentina è da primi posti, ma è molto diverso poi da essere una società da primi posti. Questo è Marco il Moviolista. Secondo voi c'era una promessa tra Paratici e Vanoli in caso di esonero? Divertente questa domanda. Se non si erano messi, non dico d'accordo, ma si erano parlati in questi termini? Io avrei, tifosi Vanoli, gli avrei detto: ma che botta c'hai? Però il fatto che sia ritornato con uno schiocco di dita,
7: cosa ci può stare? Ma lo so, non lo so.
1: Se io fossi Vanoli non avrei mai accettato un discorso del genere, però tra gentiluomini
7: ci può stare. Nel calcio si fanno questi ragionamenti.
1: Sì, eh? Queste... Te che sei un calciatore d'alto bordo, lo sai, in effetti.
7: Esatto. Si fa dall'alto della mia carriera.
1: Dall'alto della tua carriera. Vabbè, sarei, magari prima o poi ce lo diranno. Per me ha ragione Grosso, la rosa non è competitiva, questo lo dice Damiano. Io avrei fatto di tutto per prendere Retegui, questo lo dice Davide, che però poi mi risulta essere rimasto all'Al qualche cosa. Giusto?
7: Al Caccia,
1: quello dove doveva andare Ken, poi non è andato. La tabula rasa è stata richiesta anche dalla piazza, e questa finalmente ha ragione anche Fabrizio. Il primo tempo di sabato batte anche quello in Ungheria contro l'Accademia Puskas, penosi tutti dalla A alla Z, questo ce lo dice Chris. Per alleggerire, diciamo, l'anno scorso Manoli due cose fece: salvare la Fiorentina dalla B, non fare andare in Champions la Juve. Per appesantire, sono stanco, non è possibile vedere la Fiorentina fare un calcio vincente, sia diventato più improbabile di una vincita alla lotteria. Questo è Roberto da Siena. Sono stanco, capo. È presente il film Emilio Verde quando lui lo dice? Mi sento un po' come lui, in effetti, in questo momento. Speriamo di no, ma se Vanoli perde le prossime due partite si manda via anche lui. Ragazzi, no. Madonna, ancora non si è iniziato, siamo già a pensarla così. Pietro, le interviste lasciano il tempo che trovano, perché tanto allenatori e giocatori rispondono in maniera banale o dicono bugie, quindi per quanto mi riguarda mi interessa solo quello che fanno in campo. Questo è il Bomber Viola, beh, va benissimo. Per Venezia, secondo Luciano, De Gea, Dodò oppure João Mario, Pongra, Vieri, Ranieri esterno a sinistra, Fagioli in Duratta, Gie, Beto, Mastantuono, Brescianini per il secondo tempo, Gnonte il portoghese il secondo tempo, Occhia, Jimenez ma esterno alto, Ulai quando sta bene è imprescindibile, è l'unico che ha un passo diverso. Questo è il pensiero di Luciano. E sull'Ulai continua a ricevere notizie positive, perché mi dicono che lo stop lungo è stato escluso. Beh, quindi se dovessi fare una previsione dopo queste ultime news che arrivano direttamente dalla Fiorentina, per Napoli penso che potrebbe essere tra i protagonisti addirittura, perché comunque se si inizia a allenare adesso, magari a Venezia non lo portano per sicurezza, però poi se lo tengono per farlo giocare contro il Napoli. Volevo chiedere sui centrocampisti di Venezia, a me sembra un buon centrocampo, voi cosa ne pensate? Venezia a me sembra una buona squadra costruita per giocare a calcio, ma quando devi lottare per non retrocedere c'è sempre questa cosa, giocare bene senza vincere diventa un casino.
7: Hanno speso comunque a Venezia.
1: Fiorentina invece gioca male, non vince, quindi almeno c'ha l'alibi e gioca male, quindi prima o poi magari se gioca bene vince anche le partite. Guarda, hanno speso, sì è vero,
7: no, hanno fatto un buon mercato. Poi i tempi particolari lì lavorano tanto, sai, con questi algoritmi, sta roba.
1: Sì, poi non credo che Somma l'abbiamo preso con l'algoritmo.
7: No, vabbè, che c'è, non è che
1: Moreno ha preso l'algoritmo,
7: scrivi all'intelligenza artificiale, no, cioè, fammi la squadra, te la fa. Però loro lavorano molto con questo discorso degli algoritmi.
1: È vero. Ma allenatore con gli algoritmi si può scegliere? No, perché Stroppa credo sia un buon allenatore. Tanto tutti pensavano sarebbe stato il primo esonerato, e invece non è andata così. Quindi vediamo che cosa succede, perché comunque questo turno è un turno da bollino rosso per diversi allenatori, De Rossi al Genoa, che è ancora zero, Stroppa al Venezia, ancora zero, insomma ce n'è due o tre che sono curioso di vedere anche Tedesco come procederà nel Bologna, insomma.
7: Anch'io.
1: Assolutamente. Sono combattuto, non so se mi ha più schifato la scelta di Paratici ricaduta su Grosso con tutte le parole importanti oppure Grosso stesso per la sua scarsità. Questo è John. Buongiorno, ma scusate, io sono un professionista, mi chiamo una squadra di Serie A, per come sono stato trattato dirò no perché aspetto la Fiorentina. Voi a livello lavorativo lo fareste? A me sembra un discorso folle. Ciao da Max da Gente. Sì, ma infatti quello che dicevamo sul possibile accordo non accordo tra Paratici e Vanoli nasce se Vanoli non trova di meglio. Vanoli però, nonostante un buon rendimento con la Fiorentina, panchina non l'ha trovata, quindi ci sta anche se siano detti risentiamoci più avanti, perché come diceva Simone nel calcio ogni tanto succede. Caro Stefano Cherubini, è arrivato il tuo momento, sei pronto? Hai fatto un lavorino da certosino, considerando c'era 160 messaggi audio, ci scusiamo ma non tutti siamo riusciti a farli sentire. Hai preso, hai colto il punto? Vai!
11: Pietro, ciao, ma mi domando, ma cosa ci vedete voi in Umali? Per me è un giocatore da primavera, 20 anni, ma come fa a reggere una squadra? Quali qualità ha dimostrato una partita al mondiale con la Costa d'Avorio? Ma che squadra è la Costa d'Avorio? Fuori dopo tre partite. Ciao Piero.
12: Buongiorno Radio Firenze Viola, sono sempre il sindaco, io sono sempre l'opinione. Ho fatto la mia opinione, ho fatto anche la canzoncina. Tutti i bambini portano santini per esorcizzare il Viola Park. Beh. Porta un santino anche tu contro Belzebù, il sindaco dell'isolotto.
1: Molto bene.
12: Esorcizziamo.
13: Amici, buongiorno. Scusate, io cambierei quel titolo. Chi si fa sgombrare? Metterei chi si fa sgombrare, perché vi stanno portando alla deriva tutti.
14: Sì ragazzi, buongiorno, per me Bussera è un pochino fuori sagoma stamattina. Si riparte con i 5-3-2, perché innanzitutto bisogna dare stabilità alla difesa, quindi meglio un pigliarne, e poi ve lo ricordate, è sempre meglio pareggiare che perdere, quindi qui si riparte con i 5-3-2 o 3-5-2 come volete voi, però comunque il succolle è quello.
15: Buongiorno ragazzi, allora premesso che Grosso non ha scuse perché manca l'esterno, manca quello, manca quell'altro, rosa giovane, niente giustifica lo schifo che ha fatto vedere finora, ha anche la presunzione di dire certe frasi anche quando faceva le interviste pre e post partita con quelle frecciatine, le cose, e adesso da queste indiscrezioni che sono uscite, che più o meno dicono tutte la stessa cosa, c'è anche la presunzione di dire queste cose? Assurdo, assurdo, ma se lo ricorda questo che allenava in Serie B fino a 2 anni fa? Poi comunque secondo me Manoli era la soluzione più plausibile, perché Thiago Motta non ti avrebbe dato delle garanzie o almeno immediate, soprattutto a quei prezzi.
16: Scusa una domanda, io leggo tutti e dicono che questa non è una squadra, che è stata fatta una rosa senza senso, ma cioè, voglio dire, ma quando creano una squadra cosa fa? Chiedono ai giocatori se vanno d'accordo l'uno con l'altro, se sono amici, se si telefonano, se si manda gli emotion, cioè sono giocatori professionisti dove hanno un ruolo e devono fare quello. Ciao Mago da Ferrara.
1: Mago da Ferrara, molto bello. Vabbè, tante, tante belle cose. Ho preso la canzoncina per il Viola Park. Speriamo che porti bene e si guarderà. Caro Simone Bernabei, siamo arrivati in fondo. È stata una piacevole puntata come sempre quando la facciamo insieme, anche perché ci sono già tanti anni, ormai ci si conosce a menadito, quindi ti risentiremo presto in Palla al Centro e perché no anche in Chi si compra. Buon lavoro e a presto.
7: Ti ringrazio Pietro e ringrazio soprattutto gli ascoltatori, che quando c'è questa partecipazione mi diverte molto,
1: lo so, lo so, infatti mi fa piacere poterti coinvolgere assolutamente. Grazie anche a Stefano Cherubini, chiaramente, che ha curato la parte tecnica. Domani ci sarà uno di noi con Emiliano Viviani e Andrea Bruno Savelli, quindi vi aspettiamo anche domani mattina, ma per tutti gli altri restate qui, perché comunque adesso c'è Viola Amore Mio, c'è tutta la nostra programmazione fino a stasera con tante interviste, con tanti approfondimenti come di consueto su Radio Firenze Viola. Grazie a tutti, con Chi si compra domani, ma restate assolutamente con noi. Ciao.

0: radio del cuore è Radio Firenze Viola. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
1: A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
2: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi vai che ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'auto-officina migliore di Globo Terracqueo per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
0: Radio Firenze Viola.
3: Incoming message.
0: Leggila, ascoltala, guardala.
4: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV, il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. Lorena Isceri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della A1 dall'ex fidanzato Federico Vella. E quanto emergerebbe dall'esame esterno e dall'attacco sulla salma di Lorena, di cui è in corso l'autopsia. La valutazione definitiva sarà tuttavia riportata nella relazione del medico legale Beatrice De Fraia, nominato dal sostituto procuratore di Firenze Antonio Natale. La relazione sarà consegnata tra 90 giorni. Ancora con la cronaca, due nuovi casi di febbre e dengue a Prato portano a 4 i casi di pazienti con questa patologia riscontrati dal 28 agosto ad ora in città. Da questa mattina alle 6 è iniziata la disinfestazione indicata dalla ASL Toscana Centro e disposta con ordinanza del sindaco Matteo Biffoni per i luoghi frequentati dai due nuovi pazienti. Sono state rimosse sia la larva sia l'insetto adulto. La dengue viene trasmessa con puntura di zanzara, tra cui la zanzara tigre. Nei casi precedenti in Toscana i pazienti erano rimasti infettati durante viaggi all'estero nel sud-est asiatico e avevano accusato i sintomi una volta ritornati in Italia. La disinfestazione sarà sia sul suolo pubblico sia nelle proprietà private, tra cui caditoi e stradali, pozzetti, aree verdi di pertinenza delle strutture come orti e giardini. E intanto nuova operazione antidroga nel porto di Livorno, ormai inserito dalla criminalità organizzata nelle rotte di destinazione per l'Europa. Sono stati sequestrati 53 kg di cocaina purissima suddivisa in 45 panetti per un valore di circa 20 milioni di euro. A pochi giorni da un altro rilevante sequestro di stupefacenti, quando furono sequestrati 65 kg di cocaina in un carico di banane, il personale dell'Agenzia delle Dogane, dei Monopoli e finanzieri del Comando Provinciale di Livorno hanno dunque assestato un altro colpo al narcotraffico. La continua attività di analisi dei rischi si legge in una nota congiunta delle dogane e della Guardia di Finanza, effettuata sulle merci in ingresso nel porto toscano, ha fatto sorgere dei sospetti su un container contenente frutta imbarcato su una motonave proveniente dal Perù. Pertanto i finanzieri del gruppo di Livorno e il personale della sezione antifrode dell'ufficio dogana di Livorno hanno prima scannerizzato il contenitore con apparecchiature in uso alle dogane e, dopo aver notato qualcosa all'interno, hanno proceduto allo svuotamento e allo smontaggio del vano motore dove erano stipati i panetti di droga. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nero bollente di questa mattina, il nostro Luca Calamai si è così espresso a proposito dei fedelissimi che fin da subito potranno rappresentare in casa fiorentina i punti di riferimento per Paolo Vanoli.
5: La mia grande curiosità ora è di capire dove interverrà Vanoli, con quali atteggiamenti, quali ruoli, quali giocatori. E si gioca già venerdì a Venezia. Io ho la sensazione che Vanoli potrebbe ripartire da tre suoi giocatori del passato, quindi Ranieri, difensore centrale, Dodò a fare terzino destro e Fagioli, di nuovo rimesso in regia in quel ruolo che proprio Vanoli gli aveva inventato. Quindi la nuova Fiorentina potrebbe ripartire da tre vecchi dopo aver cambiato praticamente tutti. Beh, anche questa è una storia molto curiosa.
4: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione. Vi lasciamo in compagnia di Viola More Mio con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini. Da Andrea Giannattasio l'augurio di una buona visione con i programmi di Firenze Viola TV.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
6: Oh, grande Tommaso.
7: Pietro.
6: Allora?
7: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
6: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
7: Ma davvero?
6: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
3: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
8: Viola amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
0: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
9: Si prova a guardare al futuro, cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Vanoli al lavoro, contratto biennale per lui, nessuna conferenza di presentazione per lo stesso Vanoli, che probabilmente ripartirà dalla partita con il Venezia subito da giocatori come Dodò, Ranieri e Fagioli. Nel frattempo però non sono mancate anche sui quotidiani di oggi valutazioni e riflessioni sull'operato di Paratici. Tra le altre vi riporto quella di Luigi Garlando, grande firma della Gazzetta dello Sport, che nel suo pezzo in prima pagina chiude così su Paratici: non ha crisi di autostima ed è portato ad uno spregiudicato gigantismo edilizio, ha comprato di tutto in allegria ascoltando il gaudente magnifico più che il saggio Leonardo. 348 753 9333, aspettiamo i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali, come sempre aspettiamo anche le vostre chiamate.

0: circolazione. La mia citazione è, spero, sullo stesso livello, e vedremo se piace. L'amore ai tempi dell'esonero. Questo è chiaramente il riferimento all'amore ai tempi del colera, romanzo di Gabriel García Márquez del 1985. L'amore per la Fiorentina dei tifosi è, diciamo così, e ormai da anni messo a repentaglio dai continui esoneri, o meglio dagli allenatori sbagliati che sono stati scelti nel corso di perlomeno di questi 7-8 anni. Se noi andiamo a esaminare infatti la lista degli allenatori che sono passati da Firenze in questi anni, da quando c'è Rocco Commisso prima e poi adesso Joseph Commisso alla presidenza della Fiorentina, ebbene ne troviamo tanti sbagliati, molti dei quali anche cavalli di ritorno, sì. E qui mi allaccio ad un possibile focus che poi potremmo fare insieme. Ci sono stati tanti errori. L'unico allenatore che ha retto e che comunque, nonostante le critiche, ci ha portato in 3 finali ed ha sfiorato, quindi un grande successo, cioè riportare a Firenze un trofeo dopo oltre 20 anni, è stato Vincenzo Italiano, che è stato 3 stagioni alla guida della Fiorentina. Per il resto è stato un fallimento dopo l'altro, una scelta sbagliata dopo l'altro. Addirittura ci sono stati allenatori che sono stati designati e dopo 20 giorni hanno dato le dimissioni, leggi Gattuso. Ci sono stati allenatori che sono stati giudicati inadatti al compito, ma che dopo 69 giorni sono stati richiamati, vedi Paolo Vanoli. Ci sono stati allenatori che sono stati invece giudicati ad aprire un nuovo ciclo improntato alla bellezza e il gioco frizzantino simile a quella alla bellezza di Firenze, che però dopo 3 giornate, solo 3 giornate di campionato, sono stati esonerati e via e via. E quindi questo la dice lunga su quello che è la situazione attuale, che senza alcun dubbio ha frenato qualsiasi ipotesi di programmazione in questa società, perché è chiaro che l'allenatore è il primo punto, no? Per poter programmare a lunga scadenza. Siccome c'era stato detto che questo è un piano, una programmazione che va pluriennale, adesso dopo 3 giornate cambiare l'allenatore mi sembra quantomeno un controsenso, un paradosso.
1: Oltretutto, no? Va avanti attraverso i nostri ascoltatori, attraverso i loro messaggi, discussione sull'opportunità di richiamare Vanoli. Al 348-7513-933 c'è ad esempio il nostro ascoltatore che è assolutamente molto preparato e molto preciso con i suoi ricordi. Dice che Vanoli ci ha fatto eliminare dalla Conference e non si è mai vista una partita decente della squadra con Ken o senza. Insomma, sul gioco è chiaro che se ne discusso tanto, anche se l'anno scorso la Fiorentina doveva far punti e quindi il bel gioco passava in secondo piano. Però adesso andiamo ad aprire la nostra serie dei collegamenti, andando a salutare con piacere Corrado Formigli, benvenuto.
2: Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
1: Corrado Formigli, buongiorno. In questi giorni l'ho stalkerizzato, non soltanto in questi giorni, ma insomma
2: ma io quando posso volentieri, che faccio una vita molto movimentata, però sempre con grande piacere. Poi insomma, quando possiamo parlare della nostra squadra che è così e dei suoi grandi successi, siamo sempre felici, no?
1: Oggi dobbiamo parlare di altro, perché è tornata la Fiorentina, del caos che regna nella Fiorentina. Si riparte da capo, ecco, c'è stato subito il primo fallimento tecnico di Paratici.
2: Beh sì, direi proprio questo, direi che... Ma io ho fatto un po' una riflessione in generale su quello che è successo quest'estate e la mia sensazione è che ci sia un problema proprio di strutturazione della società. Cioè ormai noi viviamo in un mondo in cui il capo, ci aspettiamo che il capo faccia tutto, le capocrazie ormai, no? Quindi mettiamo tutte le nostre speranze nel capo. La verità è che le società funzionano quando sono dei gruppi di professionalità, siano delle strutture complesse in cui davvero si lavora insieme, no? Quindi dai calciatori fino alla presidenza. E noi abbiamo messo tutte le speranze su questo direttore sportivo che ha fatto una campagna acquisti accaparrando tanti calciatori probabilmente bravi, molti giovani, forse troppo giovani, e però poi alla fine le persone da sole sbagliano e servono le società anche per trattenere le persone difficili. E qui arriva un altro punto, che è quello di Ken. Cioè Moise Ken ci sta

0: stato detto che non era che non era obbligatorio venderlo. Lo stesso Paratici, no, quando è diventata più dura la trattativa con il Como, ha detto: o così o ce lo teniamo, tanto non abbiamo bisogno di venderlo. Ma allora, se non c'era bisogno di vendere Ken, perché è stato venduto? Per me è stato venduto perché Ken, che è un giocatore probabilmente un po' problematico da un punto di vista caratteriale, sì, un uomo più difficile, un uomo, come succede spesso, ci sono grandi talenti che sono difficili da gestire, che sono magari più complicati, che sono più problematici, che magari hanno più difficoltà con lo spogliatoio, che sono un pochino più teste calde. Questo succede come in tutto il mondo, no? Certo. Allora, per gestire, e però è il più forte centravanti italiano secondo me, allora per gestire queste persone servono le società, servono le organizzazioni complesse, servono delle persone che ci parlino, serve un gruppo. Invece noi ormai siamo così, cioè noi siamo tutti lì in ginocchio da Paratici sperando che Paratici risolva tutti i problemi. Invece Paratici non ha potuto risolvere il problema di Ken, ha preferito venderlo per avere un problema in meno, sì, e avere magari tanti ragazzini un po' più obbedienti, più giovani, riconoscenti. Ma poi il problema è che non funzionano così, ripeto, le organizzazioni, non funziona così il calcio, le grandi squadre vincono perché sono delle organizzazioni. Ecco, scusate questo pippone un po' lungo.
1: No, ma è molto interessante. C'è anche da dire, restando su Paratici, che francamente ho avvertito una certa superficialità nel momento in cui ha dichiarato che fosse partito Ken sarebbe arrivato un attaccante di pari valore, se non più forte, rispetto a Ken. Ecco, un dirigente esperto come Paratici che si espone così e poi di fatto non riesce a portare un centravanti di pari valore o più forte di Ken, perché Beto e Pellegrino non sembrano esserlo. Ecco, dalla sua esperienza mi aspettavo qualcosa di diverso. Ecco,
0: ma è evidente che anche quello era un'affermazione, come dici tu giustamente, superficiale. Non c'era un giocatore di pari forza di Ken. È stata fatta una squadra che è un po' una cozzaglia di giocatori sicuramente bravi, ma che non si conoscono, sono tutti molto giovani, manca un leader dentro il campo che faccia anche un po' da gruppo. Per esempio, mi dicono, non lo so, ma è un giocatore che ho sempre amato molto, cioè Rolando Mandragora, che Mandragora fosse un giocatore che faceva spogliatoio, sì, cioè un giocatore che aveva una sua personalità, e tra l'altro è un giocatore che ha segnato tanti gol nella Fiorentina, e purtroppo anche contro la Fiorentina domenica scorsa. Quindi anche lì nessuno ha spiegato perché Mandragora dovesse essere mandato via,
1: e oltretutto non è stato sostituito.
0: E non è stato sostituito, per cui alla fine, ecco, ma siamo sempre lì, affidiamoci al salvatore della patria, questa volta è Paratici. Io non ho niente contro Paratici, probabilmente sarà anche un uomo capace di individuare buoni giocatori, ma sapere individuare i buoni giocatori non basta. E comunque Grosso lo conosceva da tanti anni, ha fatto allenare credo le giovanili della Juventus, ma possibile che non sapesse pregi e difetti di Grosso prima di affidare il timone di un'impresa così complicata, così grossa? Anche lì, insomma. Dopodiché, da questo a dire adesso se ne deve andare anche Paratici, io non lo dico affatto, anche perché insomma poi non è che possiamo fare tabula rasa, poi alla fine la società chi la gestisce, no? Sì. Se no torniamo sempre lì, mandi via Paratici per metterci chi, come la questione di Ken, no? Sì. Quindi Paratici, se non altro, ha avuto, come dire, il coraggio di ammettere, sia pure implicitamente, che ha fatto una stupidata a prendere Grosso, che ha fatto un grave errore. Speriamo che adesso si riparta su una base di maggiore umiltà, ecco, questo io spero.
2: Umiltà significa anche la scelta di Vanoli, di Paolo Vanoli, cioè tornare su quella che era stata una bocciatura, cioè non ritenerlo adeguato a vestire i panni dell'allenatore di una Fiorentina con una programmazione pluriennale, come era quello che era insomma l'obiettivo sbandierato anche in sede di presentazione. Quindi è un ulteriore, come definirlo, atto di dolore di Fabio Paratici. Ma questa scelta
0: come avete capito, io non credo nei salvatori della patria.
2: Sì.
0: Che ci sono alcuni grandissimi allenatori che non sono alla portata della Fiorentina, alcuni anche giovani, bravissimi, che magari lavorano all'estero. Quindi noi dobbiamo stare coi piedi per terra. Per me non è che se viene Thiago Motta meglio, se viene Vanoli peggio. Insomma, Vanoli mi è sembrato un uomo sincero. Comunque il risultato a casa l'ha portato quando la situazione era disperata. Non mi aspetto naturalmente che sia Fabregas probabilmente, ma insomma direi di tornare un po' con i piedi per terra, e la cosa importante è che ci sia il rispetto da parte dei calciatori, dell'allenatore. Cioè, insomma, un allenatore deve avere credibilità e rispetto da parte di questi ragazzi. La cosa che ho avuto, la sensazione che ho avuto, è che non ci fosse proprio sintonia tra Grosso e la squadra, forse anche perché ha cambiato tanto, forse perché non ha puntato su una persona che potesse veramente essere per lui il riferimento, no? Un po' come fece Vannacci, Vanoli, abbiate pazienza, ma io tra Vannacci e Vanoli sapete che io devo succedere tra la politica e il calcio. Mi scuso tantissimo con Vanoli, soprattutto, ecco. Dicevo che mi sta molto simpatico, peraltro. Dicevo Vanoli, dicevo come aveva fatto Vanoli con Fagioli, no? Che insomma comunque gli aveva dato fiducia, l'aveva messo in mezzo al campo, e Fagioli, che non è, secondo me, un cuor di leone, cioè un uomo, un ragazzo un po' fragile, però aveva ricambiato questa fiducia con una certa continuità, no? Ve lo ricordate?
2: Certo, insomma, sì.
0: Ecco, io spero che Vanoli abbia un paio di giocatori su cui poggiarsi e su cui costruire il gruppo. Ecco, questa cosa qui mi è sembrata mancare con Grosso. Quindi insomma, prendiamo e portiamo a casa. Chi ci aspettavamo, scusate, al posto di Grosso?
1: No, c'era la speranza Thiago Motta da parte di vari ascoltatori, insomma, tifosi, però.
0: Ma siamo sicuri che poi Thiago Motta sarebbe stato?
1: No, poi poteva anche lui entrare in rotta di collisione con lo stesso Paratici per il suo carattere non semplicissimo. Insomma, non è uno a cui va tutto bene Thiago Motta, ecco. Quindi probabilmente ci potrebbero essere nel percorso.
2: Sì, per la verità, anche Vanoli non è uno che, no, a cui va tutto bene, sì. Però è forse più malleabile, dice, sì, rispetto a, sì, a Paratici.
0: No, non è un malleabile Vanoli, è uno che dice le cose come stanno. Sicuramente al Torino, ecco, entrò un po' in frizione con Urbano Cairo. Insomma, è uno che comunque le cose le dice anche proprio a denti stretti. Io non credo che bisogna un po' fare un bagno di realtà. Cioè, sti ragazzi, sono, secondo me, ce ne sono dei giocatori interessanti in questa squadra, e serve un uomo che si faccia sia credibile e abbia un carisma nei confronti dei suoi giocatori, e magari questa chimica si creerà con Vanoli, insomma.
1: Sì.
0: Sicuramente non si era creata con Grosso, e poi comunque ci sono degli errori, perché Grosso voleva tenere Ken, voleva due ali, diciamo così, due
1: esterni
0: molto forti, e evidentemente non sono venuti quelli che ti garbavano a lui, però insomma, giocatori io ne ho visti in questa Fiorentina.
1: Sì, sì, infatti ci si chiede, visto che è stato fatto un contratto biennale a Vanoli, se Vanoli possa essere quell'allenatore in grado di aprire questo tipo di percorso per la Fiorentina, Fiorentina internazionale, Fiorentina ambiziosa, seguendo un po' quelle che erano state le parole di Paratici qualche mese fa.
0: Beh, intanto è l'unico che non è stato spernacchiato dalle curve, dai tifosi.
1: Sì.
0: Per cui è già una cosa, no?
1: Sì.
0: Conosce la piazza, ci ha portato alla salvezza, e non è una cosa per niente scontata. Staremo a vedere, insomma. Io più che altro adesso direi anche che bisogna che i giocatori si mettano, anche perché sono giocatori che insomma devono anche dimostrare veramente loro tutto quello che sono. Cioè, Mastantuono è uno che è stato messo lì per dimostrare se davvero sei un campioncino oppure no. Cioè, bisogna anche che questi ragazzi inizino a sputar sangue. Per esempio, domenica sicuramente sono stati molto molli, sabato quando hanno giocato,
1: sì, sì,
0: sono stati molto molli, cioè proprio giocatori senza grinta, senza nervo,
1: senza capacità di reazione. Sì.
0: Sì, io devo dire che l'unico che veramente salverei della partita di sabato, secondo me, alla fine è stato anche il vituperato Pellegrini, che comunque è uno che si è messo lì a far sportellate, ci ha provato, sicuramente non è Ken, per l'amor di Dio, sì. Però insomma è un calciatore che si vedeva che aveva molta molta voglia di battersi, ecco.
2: Sì, sì. Ecco, a proposito di questo, con Manoli, Corrado Formigli si aspetta il rilancio anche di qualcuno dei vecchi, non so, viene in mente Ranieri, no? Come attaccamento, come atteggiamento, uno che lotta, per esempio.
0: Ranieri, io gli darei, secondo me Ranieri, questa è una sensazione, è un giocatore molto forte e anche un po' emotivo, cioè un giocatore che ha bisogno di sentirsi al centro, di essere, diciamo, di sentire la fiducia, no? È un giocatore molto attaccato alla maglia, è un giocatore che ha fatto anche parecchi gol, eh? Quindi sì. È un giocatore che secondo me è importante, perché è un po' un giocatore bandiera, infatti è amato dai tifosi anche quando fa delle cappellate, perché fa, non è che faccia tutto bene, però è un giocatore che dà l'anima, è un giocatore che segna, e però secondo me ha bisogno di sentirsi ancora al centro della squadra, no? Addirittura con la fascia di capitano, cioè secondo me uno come lui in particolare non è uno che levi e metti tutte le settimane, no? Sì. Questo secondo me, poi tra l'altro i difensori su questo sono un po' come i portieri, cioè hanno bisogno di sentirsi un po' stabili, perché hanno quelli che se sbagliano è gol, e devono sentirsi molto la fiducia intorno, ecco. Quindi secondo me Ranieri ci deve stare.
1: E Fagioli, per concludere, insomma, è un giocatore, Fagioli, che con Vanoli aveva trovato un periodo abbastanza felice, tutto sommato, perché lo stesso Vanoli era riuscito a convincerlo a giocare da regista, esperimento che invece era fallito con Pioli.
0: Ma anche Fagioli, devo dire che poi alla fine sabato scorso, tra l'altro, l'ho visto anche, certamente non è stata una partita brillante, però è uno che si è messo anche a recuperare palloni, cioè un giocatore che ha anche, diciamo, una fase difensiva buona, insomma, quindi un giocatore che secondo me è importante per la Fiorentina, quindi io cercherei anche lui, cioè Ranieri, Fagioli, cercherei di tenerli dentro la squadra il più possibile. Poi abbiamo un po' di alternative a centrocampo, ce le abbiamo, però ecco, per me Fagioli è un giocatore su cui lavorare per ricostruire il morale, perché i mezzi tecnici sicuramente ce li ha.
1: E allora grazie mille davvero a Corrado Formigli, alla prossima.
0: Grazie a voi, a risentirci, grazie.
1: Grazie, grazie a Corrado Formigli. A proposito del centrocampo, voglio subito girare un messaggio di Chris Daccampi per Tommaso Borghini.
2: Sì.
1: Ti dice: ma cosa abbiamo fatto di male per continuare a vedere Endur titolare di questa squadra? Liberate la Fiorentina da questo giocatore totalmente inutile e dannoso. So se dobbiamo giudicarlo da queste prime tre giornate.
2: Ma era lo stesso che diceva della fisicità di Endur, sì, certo, dell'anno scorso.
1: Se lo dobbiamo giudicare,
2: non ama questo ragazzo. Nell'ultima partita non era titolare, è entrato al posto di Ulai, che si era infortunato abbastanza presto, sì. Diciamo subito. Purtroppo, dico, perché per me nella costruzione, l'abbiamo detto, non è stato sostituito Mandragora, e sapete anche su Mandragora l'opinione che ho, come ce l'avevo su Endur, che secondo me è un ragazzo che nella Fiorentina ci può stare, e credo che sia comunque un'opinione condivisa anche da diversi, in particolare dallo stesso direttore sportivo, che l'ha giudicato uno degli incedibili, ma anche insomma poi da diversi altri allenatori, insomma, che poi, senza contare il fatto che lui è stato anche protagonista l'anno scorso di un ottimo finale di campionato, io mi riferisco a Endur. Questo non vuol dire che io lo reputi un campione, perché sennò poi dopo si accendono subito, no? Non è un campione per adesso, non lo è, anche se è molto giovane, non è nemmeno forse un grande giocatore, è un buon giocatore in questo momento, che ci può stare nella Fiorentina, magari non come primissima scelta, ma all'interno del gruppo. È un gruppo molto risicato, quello dei centrocampisti, però. Sì. Molto risicato, perché Ulai, ora non so se sarà, ho visto che è molto meno grave,
1: sì,
2: del previsto, grave fortunatamente previsto,
1: sì, sì. Potrebbe,
2: però,
1: ritornare magari con il Napoli,
2: si difficile. Corre il rischio, no? È normale, purtroppo succede nelle stagioni, guardate cosa succede alla Juve, ogni due giorni, certo, c'è un infortunato. Con 5 centrocampisti su 3 posti, è vero che facciamo solo il campionato, a parte che ora c'è la Coppa Italia, sì, sono, sì, poche partite, speriamo di farne il più possibile, certo. Però mi sembra, ecco, un po' risicato anche come caratteristiche di giocatori, perché
1: sì,
2: se ti viene a mancare Ulai e Fagioli, è un problema, cioè, sì.
1: Sì, sì.
2: Prima avevi Mandragora, che comunque poteva, non voglio insistere su questo,
1: no,
2: però
1: poteva svolgere anche il ruolo di regista, lo ha fatto con il Torino proprio.
2: Poteva svolgere Torino, tutti, sia il ruolo esatto di mezzala e di regista, sì, sì. E ti garantiva un buon numero di gol stagionali, e l'abbiamo visto, ce l'ha fatto subito, e inoltre aveva una dose di esperienza che gli altri giocatori non hanno in questa rosa.
1: Sì, sì, è stato sostituito, l'abbiamo detto anche
2: con elemento di spogliatoio.
1: È stato
2: veramente
1: ceduto, è stato sostituito. Nel frattempo Mau ci scrive: grosso, domani è già a vendemmiare a Mercatale, contratto fino al 31 ottobre con opzione sulla raccolta delle olive. Sentiamo anche qualche messaggio vocale.
2: Bellissimo.
1: Poi continuiamo con i collegamenti. Eccoli.
3: Buongiorno signor Borghini e buongiorno signor Marrucci. Voglio fare una domanda, se è possibile avere anche una risposta. Ma Good alla Lazio a che titolo è stato dato? Perché da quello che si vedeva gli è che gli hanno quasi regalato, non so se gli pagheranno un prestito o se hanno il riscatto. Sapete dirmi qualcosa per favore? Grazie. Ah, e poi un'altra cosa, e a me mi sa che questi giocatori gli fa male Viola Parche, perché vanno via da Firenze e tutti giocano bene e fanno anche gol. Ieri hanno marcato tutti quelli andati via dalla Fiorentina. Cosa ne pensate? Grazie.
4: È chiaro che Garlando deve fare un titolo di queste proporzioni qui, perché si riferisce a una tifoseria e vuole catturarla, una tifoseria depressa in questo periodo storico, che una tifoseria che è stanca e che non vince da 25 anni, quindi lui dalla sua intelligenza faccio questo titolo e mi prendo un sacco di follower positivi, no? È come andare dallo psicologo, no? È uno sfogatoio questo. Ovviamente tutti i tifosi a Fiorentina saranno con Garlando, pinza da campo.
5: Ciao Lorenzo, ciao Tommaso, Stefano da Pescia. Sì, hanno fatto bene a richiamare Vanoli, infatti l'ho detto anche stamattina con Andrea, però secondo me avrà un compito molto molto più difficile dell'anno scorso, perché gli mancano quei uomini cardine che l'anno scorso c'erano e ora non ci sono più perché sono stati venduti, e niente, anche perché la squadra è molto giovane, molto inesperta, e quindi non so come la vorrà far giocare e come la metterà in campo. Comunque vedremo intanto già da venerdì sera a Venezia, sempre Forza Viola.
6: Ciao Roberto da Cortona. No, la preparazione non c'entra niente. Viola Parche 35-36 gradi, a Trigoria c'erano forse qualche grado in più e loro vanno come treni, eppure una questione di caldo, dai.
7: Buongiorno Lorenzo e Tommaso, ma io comincio a rimpiangere seriamente il mancato arrivo di Giuntoli e l'approdo di Paratici, non perché non lo consideri un dirigente esperto o capace, ma le scelte si stanno rivelando quasi tutte sbagliate, non tanto quelle di mercato, perché Ulai, Attà, li abbiamo applauditi tutti quanti, ma sbagliare l'allenatore è una scelta molto troppo più importante. In più sbagliare è umano, ma perseverare lo sapete anche voi. Sì, Vanoli, non c'era nient'altro oltre a Vanoli? Questo mi chiedo, uno. E poi come si fa a puntare su Grosso quando lo sapevano tutti che non aveva la personalità per reggere una piazza come Firenze?
8: Buon pomeriggio ragazzi. Sì, ma dai, non è vero che con Vanoli non abbiamo fatto una partita bella. Io più di qualcuna me ne ricordo. Poi ci dobbiamo sempre soffermare sul fatto che venivamo da 2-3 mesi disastrosi, quindi ci ha messo una mesata abbondante prima di rimettere in piedi le cose. Però io a partita quella con l'Udinese a dicembre, con l'Inter, con la Juve, col Milan, con la Cremonese, mo tutte non mi vengono in mente, ma me ne ricordo di partite fatte bene a Fiorentina e Vanoli. E non ci scordiamo poi che giocavamo con Parisi esterno, Harrison, centrocampo debole, tutti i giocatori raccattati, insomma dai, su, diciamo in esattezza.
1: Questi alcuni dei messaggi vocali arrivati al 348-7513-933. Adesso andiamo a coinvolgere nella nostra discussione anche Alessandro Bonandi Sky. Ciao Alessandro.
9: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Nessuna novità, verrebbe da dire, parlando della Fiorentina e del caos che regna intorno al club viola. Questa rivoluzione operata da Paratici non ha dato nessun risultato, anzi è stato esonerato l'allenatore, è stato richiamato Vanoli, che a maggio non sembrava adeguato per iniziare un nuovo percorso con la Fiorentina. Le tue riflessioni?
9: No, fammi una domanda, perché le mie riflessioni sono troppe, quindi se c'è una domanda specifica a parte.
1: Allora, intanto, ecco, Paratici è stato probabilmente sopravvalutato in questi mesi? Ti faccio subito una domanda diretta.
9: Paratici ha fatto un lavoro, secondo me, strepitoso, e lo continua a difendere. Ha commesso l'errore di aver sbagliato l'allenatore, quindi non è un errore da poco. Però ha rivoltato come doveva essere, come un guanto, la Fiorentina, che aveva una situazione disastrosa dal punto di vista tecnico, dal punto di vista finanziario. L'ha rivoltato facendo 85 contratti in neanche due mesi. Mi rivolgono quindi non soltanto al parco giocatori. La Fiorentina poi aveva 84 giocatori a libro pari, adesso ne ha 55. Sono 24 della prima squadra e 21 della primavera. Aveva un monte ingaggi che si avvicinava ai 100 milioni e non poteva essere sostenuto. Adesso lo ha abbassato, siamo sotto i 2 milioni netti a contratto, e quindi ha fatto un lavoro eccezionale. Ha portato 13 giocatori, secondo me, alcuni molto forti. La Fiorentina ultimamente non li acquistava giocatori del genere, invece li ha acquistati. Sì. Dopodiché c'è stato un disastro tecnico imprevedibile, un collasso tecnico imprevedibile. Probabilmente manca forse un po' di personalità a questa squadra, però questo allenatore non è riuscito a dare nulla alla Fiorentina.
1: Sì. Però scusami se ti posso interrompere nell'analisi del lavoro di Paratici, perché probabilmente bisognerebbe dividere in due la campagna acquisti estiva. Una prima parte che ha catturato anche l'entusiasmo della gente per i colpi, per la rapidità dei colpi che sono stati messi a segno. Poi però nelle ultime settimane di agosto c'è stata un po' di confusione. La gestione del caso Ken, questi esterni che non arrivavano, che dovevano peraltro essere i primi rinforzi per la Fiorentina. Soprattutto, ripeto, la gestione del caso Ken ha condizionato anche l'allenatore nelle prime partite, perché lo avrebbe potuto utilizzare, lo ha detto lui stesso dopo la partita con il Frosinone, però c'era questa situazione di mercato che pendeva sulle spalle del tecnico, sulle spalle della Fiorentina. Quindi ecco, probabilmente, insomma, le ultime settimane non sono state proprio gestite benissimo da Paratici. Non so come la pensi.
9: Questo è probabile, che ci sia stato un cortocircuito tra l'allenatore e il direttore su Ken, ma Ken doveva essere ceduto perché guadagnava troppo, era reduce da una stagione pessima tra viaggi in Francia, non si capiva bene, rientri senza allenarsi, infortuni misteriosi, viaggi a Milano qua e là, ritardi degli allenamenti, prestazioni sul campo inferiori a qualsiasi attesa, nei confronti di un calciatore che resta forte, non sto negando questo,
1: sì.
9: Però secondo me Ken doveva essere venduto, e quindi io rimango cioè non si può, non si può tutte le volte. Tu mi hai parlato lì, la campagna qui si entusiasmava le persone. Allora, se le entusiasmava, vuol dire che queste persone erano convinte che arrivassero i giocatori giusti, no? Allora sì. Al tempo stesso, oggi non è che possiamo negare tutto.
1: No, è vero, però magari, ecco, guardando queste prime tre giornate, come dicevi, manca un po' di personalità. Probabilmente si poteva fare delle scelte diverse a centrocampo, una guida per i giovani.
9: La cosa sconcertante è aver assistito a prestazioni deprimenti a Roma, mai in partita, contro il Frosinone, dove ci sono stati 10 minuti stellari della Fiorentina. Erano anni non vedevo giocare la Fiorentina in quel modo lì, 10 minuti, non di più, ma mostrando una fragilità proprio di squadra, di compattezza assoluta, e quindi questo ha portato poi a perdere quella partita, probabilmente cominciando a mostrare dei segnali di scarsa personalità, che però insomma partivano da allenatore e si trasferivano alla squadra, fino alla prestazione col Torino, dove La Fiorentina ha chiuso, mi sembra, il primo tempo con un possesso palla del 30%, dando il 70% al Torino. Ora, spiegatemi voi se questa è una cosa, se questo oggi è il calcio che puoi fare. Per me non si può più fare quel calcio lì. Per me è grosso, è stato il grande abbaglio. Resta un buonissimo allenatore per determinate piazze, ma è un allenatore che tra l'altro viene definito emergente, ma che allena da 15-16 anni.
1: Sì.
9: È un allenatore che l'anno scorso ha perso, lo ricordava anche Marco Bucciantini, al cassiere del club, sì. 18 partite lo scorso anno al Sassuolo, quindi non è che ne ha persa una, e aveva una buonissima squadra. Sì. È un allenatore che consegnava la palla costantemente agli avversari e si metteva lì.
1: Sì. Ora, in una squadra, un errore comunque di valutazione da parte dei Paratici.
9: Per me l'errore dei Paratici è stato quello di affidare ad un allenatore che ha in mente un calcio del genere una squadra che invece ha un tasso tecnico elevato.
1: Sì. Grande qualità, insomma, in effetti, insomma, se andiamo a vedere tutti i giocatori anche a centrocampo e non solo, c'è grande qualità. Tommaso Borghini.
2: E adesso invece cosa dobbiamo aspettarci da Paolo Vanoli? Quali sono, secondo te, Alessandro, le prime mosse che farà lui per rivitalizzare questa squadra, per ridarle un gioco? Anche se poi, se andiamo a vedere ciò che accade l'anno scorso, effettivamente era una situazione terribile quella dell'anno scorso, però anche quella di quest'anno non è che sia così rose, a 0 punti dopo 3 partite. Ecco, ti aspetti un percorso simile, cioè prima, diciamo, l'utilitarismo, i punti eccetera, e poi il gioco, oppure l'approccio sarà differente?
9: Ma innanzitutto c'è una similitudine inquietante con l'anno scorso, cioè l'anno scorso la squadra non correva e quella di quest'anno è vero. Perché si arriva all'inizio del campionato in queste condizioni fisiche.
2: Viola Park c'entra qualcosa, no? Perché i tifosi dicono questo.
9: Mi sono fatto anche quella domanda lì, ma io non so dare una risposta, non ho gli elementi in mano per dire che una preparazione fatta, una volta si facevano in montagna, oggi le fanno a Viola Park. Mi sono fatto la domanda se questo Viola Park, che è una cosa spaziale, bellissima, forse porta i giocatori a immaginarsi più grandi di quello che sono, adagiandosi un po', non lo so, però sono domande che restano un po' sospese. Resta il fatto che questa Fiorentina cammina, e quella dello scorso anno camminava. Il merito di Vanoli dello scorso anno è di aver ridato forza, quindi aver rimesso in moto, in corsa proprio una squadra che però poi, al di là di un paio di circostanze, non ha mai giocato un gran calcio. Però l'anno scorso la Fiorentina, per me, tecnicamente valeva la metà di quella di quest'anno. Quindi se Vanoli ha accettato di tornare, innanzitutto deve essere convinto anche lui, cioè vuol dire che è convinto, cioè, sì. Convinto che questa rosa che non ha costruito lui, l'anno scorso lui si è lamentato del fatto di essere arrivato e non aver partecipato alla costruzione della squadra, che è arrivato dopo, chiaramente. Anche quest'anno si è ripetuta la stessa cosa, però se lui accetta, cioè lui accetta, vuol dire che è convinto che questa sia una squadra di un certo livello.
1: Lui ha detto recentemente in un'intervista a Corriere dello Sport che con questa Fiorentina si può costruire un sogno, quindi evidentemente ci crede, ecco.
9: Evidentemente, assolutamente sì. Io non mi aspettavo il ritorno di Vanoli, dico la verità, o meglio, non mi aspettavo che Paratici andasse su Vanoli. Non mi risulta che Paratici abbia contattato Thiago Motta.
1: No, c'è stata anche la smentita in effetti del suo agente.
9: Proprio non c'è stato, siccome è stato tirato fuori Thiago Motta, però ha chiesto 3 milioni e me, non è vero. Quindi forse Paratici si è un po' spaventato ed è andato sul sicuro, cioè su un allenatore che è una bravissima persona, è ben voluto, conosce l'ambiente e in più ha il polso, perché Vanoli è uno che ce l'ha il polso duro, cioè è uno che, insomma, se c'è da rimettere in riga una squadra che evidentemente ha bisogno, anche di, essendo molto giovane, di un faro, di una guida, lui forse queste caratteristiche ce l'ha. Mi aspetto che faccia giocare a Firenze. Voglio dire, è questa la grande delusione di grosso. A Firenze vogliono tornare a giocare a calcio. Sì. Basta. Sì. Di queste domeniche o sabato o venerdì o lunedì,
1: grigi, tristi, deludenti.
9: Non se ne può più.
0: è quello, non possono più. E allora giustamente vai a Roma contro la Roma e i Gasperi e te la giochi e te la giochi, poi perdi e va bene, con cioè, ma voglio dire, col Benevento la Fiorentina ha consegnato il pallone al Benevento per 25 minuti consecutivi, sì, non vedeva palla, sì. Io mi sono chiesto, dico, ma che senso ha questa cosa? Cioè, vedevo mai il gioco passare dal centrocampo, eppure il centrocampo ce l'ha. Questi continui lanci lunghi per cioè, snaturando proprio la caratteristica tecnica. Io capisco, ecco lì forse, se tu hai, prendi Grosso, forse Grosso ha bisogno di una strada diversa e tu gliel'hai messa in mano un'altra. Sì, sì. Però non è che quindi è stato chiesto a Grosso di passare a suonare il flauto a, sì, cioè sempre di calcio si parla, capito? Non un allenatore deve essere anche in grado di tirar fuori,
1: beh certo, insomma, se no sei un allenatore limitato, sì,
0: le caratteristiche del giocatore che ha a disposizione, capito?
1: Sì. Tommaso Borghini, l'ultima considerazione.
2: Sì, l'ultima è a questo punto, Alessandro, secondo te tornano un po' in auge anche qualche vecchio senatore, per esempio Ranieri, ne parlavamo prima, e è stato l'anno scorso utilizzato 32 volte da Vanoli da titolare, oppure Fagioli è stato rivalutato moltissimo,
1: anche Dodò,
2: lo
1: magari
2: stesso Dodò, lo stesso Dodò che è rimasto,
1: il contratto dovrebbe rinnovare,
2: è un po' con la società un po' in rotta perché non ha rinnovato, però chissà, Vanoli insomma un po' lo ricostruì, per esempio mi ricordo la partita di Cremona dove Dodò fece quel gol importante. Ecco, secondo te ci sarà questo oppure si proseguirà su Piazza Pulita, solo i nuovi o quasi in campo?
0: Tu mi chiedi chi è che ti ha impressionato della difesa, ma poi parliamo dell'ultimo, forse di un altro errore che è stato fatto, sì, fatto in campagna acquisti. Tu mi chiedi chi è che della difesa che ti è piaciuto di più, io ti faccio due nomi, Jimenez e Vieri. Jimenez lo vedi che è un giocatore molto, molto importante, ha una conduzione di palla, cioè ha proprio, certamente deve mettere a posto la testa, perché quello che lui ha fatto al Frosinone è incomprensibile, sì, e tra l'altro gli è anche andata bene,
1: bene molto,
0: deve essere espulso, sì, deve essere espulso. Però la Fiorentina va in tilt nel momento in cui lui si fa ammonire la prima volta, manca la spinta sulla destra e da quella parte il Frosinone poi ti fa del male, quindi però comunque quando ha deciso di giocare Jimenez mi è piaciuto un sacco. Vieri è un giocatore, è un difensore brasiliano che sull'uomo lo capisci che ha un peso, è forte di testa, ha un piede sinistro, cioè, sono i due difensori che mi sono piaciuti di più. Tu mi parli di due alternative che dovrebbero giocare al posto di Vieri e di Jimenez, cioè Dodò, sì, e Ranieri sul, sì, centro sinistra, sì. Io farei giocare Vieri, poi dopo se lui si affida ad altri, no, questo è difficile. Ecco, l'errore di valutazione, ecco, sì, che è stato fatto, secondo me, è su De Gea. De Gea, che ha un ingaggio molto alto, evidentemente non trovava spazio sul mercato e puoi decidere di trattenerlo. Assolutamente sì, perché comunque insomma è un portiere con una storia e ci sta. Però gli deve mettere in panchina qualcuno
1: che lo possa pungolare, insomma, tu dici.
0: Che lo possa pungolare, se le cose dovessero andare male, riprendere anche il posto. Questa cosa non mi pare sia stata fatta. E lì, secondo me, c'è proprio un difetto di costruzione in sede di campagna acquisti. Ecco.
1: Sì. Ma e poi l'altra domanda, poi ti lasciamo davvero: i gol, chi li farà in questa Fiorentina? Con la partenza di Ken, con la partenza di Mandragora, il criticato Mandragora, che comunque i suoi 6-7 gol alla fine della stagione li portava. Ecco, chi segna questa
2: anche Gudmundsson, che anche comunque ieri ha fatto subito il gol, tanto sì, per darci una, sì, ulteriore, sì, soddisfazione.
0: No, poi c'è tutto questo, se c'è questa maledizione Galeggia, c'è, cioè, ecco, giocatori che vanno da un'altra parte e si trasformano, diventano, sì, dei fenomeni. Sì. Però anche qui, però, ragazzi, dobbiamo essere anche un po' coerenti, cioè dobbiamo anche ricordarci quello che succedeva al Franchi e fuori dal Franchi nei confronti di quei giocatori che adesso qualcuno rimpiange, però prima venivano fortemente criticati. Io non ero d'accordo per esempio con la cessione di Comunso, l'ho sempre sostenuto e voi ne siete testimoni, quindi per me resta un giovane della Fiorentina, doveva essere difeso. Detto questo, voto del primo set del primo tempo di Pellegrino contro il Frosinone 7.
9: per me ha giocato un primo tempo da 7. Pellegrino bravissimo nel primo tempo, dopodiché era nel secondo tempo le cose sono cambiate, la testa è cambiata, molti erano stanchi, tra questi anche Pellegrino ha segnato contro il Torino, quindi allora, va bene, ha approfittato di una papera, di quello che vuoi, però comunque un gol, il suo gol l'aveva fatto. Io credo che sia un giovane su cui, nemmeno troppo giovane, su cui è giusto puntare, ha delle caratteristiche. Qui ora tutti fanno i tecnici, ma non gli arrivano i cross in area, può essere. So soltanto che col Torino, se c'era uno da non togliere nel secondo tempo, è Mastantuono, ed è stato tolto. Ma tra l'altro non vedo più sostituzione tra il primo e il secondo tempo, ma Mastantuono è stato tolto dal primo e il secondo tempo, una bocciatura, sì, quasi inspiegabile, sì, per il giocatore più tecnico che hai.
1: Sì, sì,
9: il
1: giocatore che ti può comunque trovare la giocata, anche se magari nel primo tempo è stato controllato molto bene da Comuzzo, però visto che è un giocatore di fantasia, un giocatore che ha il dribbling nel sangue, magari ti può trovare, no? Anche nella giornata meno positiva ti può trovare la giocata giusta, invece è stato tolto senza spiegazioni, in effetti, troppo velocemente.
9: In fase offensiva la Fiorentina ha una quantità di soluzioni impressionanti, quindi che sia Pellegrino o Beto a giocare centravanti, secondo me comunque le soluzioni non mancano. Invece una soluzione al centrocampo deve essere trovata, cioè, o meglio, una strada bisogna trovare, una strada al centrocampo che permetta per esempio la convivenza di Fagioli e Ulai abbiamo visto poco, ma per me resta un giocatore molto forte. Di Attà abbiamo visto qualcosa e resta un giocatore molto forte. Fagioli è un giocatore molto forte. Se parliamo di giocatori molto forti, li metti insieme e devi trovare il modo di farli giocare.
1: Sì, sì. Ci sono tanti messaggi per te, caro Alessandro. Ti giro tra gli altri quello. Come?
2: No,
1: non sono insulti. No, c'è Matteo da Pistoia che ti aspetta al Melani. Dice: voglio vederlo al Melani a Pistoia.
9: Sì, hanno presentato la Pistoiese, ma nessuno mi ha invitato.
1: Questo è grave.
9: Gravissimo.
1: E poi c'è anche una domanda da parte di Luciano da Empoli che sostiene che i tifosi della Fiorentina siano bistrattati su tutte le reti nazionali e ti chiede come prendi trasmissione le cattiverie che puntualmente arrivano anche sulla Fiorentina e certi tifosi o certi personaggi, dice il nostro ascoltatore, che non perdono l'occasione di gettare fango sulla Fiorentina restando impuniti.
9: Ma allora è un momento così, uno insomma, se il fiorentino è cinico, ironico, dissacrante con se stesso, lo deve essere anche nei confronti degli altri. In questo momento vendi Gudmundsson e Gudmund segna, vendi Mandragora e ti fa col contro, vendi Ken e adesso segnerà in Champions, guarda, ci mette una firma sotto, e fa l'assist,
1: sì. Vendi Piccoli e segna Piccoli,
2: ha
1: con
2: segnato pure Comuzzo,
9: no? È un momento che si presta alla presa in giro, cioè non è che poi niente, bisogna, il tifoso della Fiorentina in questo momento deve semplicemente pensare positivo e guardare la realtà dei fatti per quello che è, non facendosi prendere dall'ansia e dai discorsi che ci sono in giro. Razionalmente è una squadra forte, ecco, magari si poteva comprare un centrocampista in più, perché al momento in cui vendi, sì, Mandragora,
1: sì, non l'hai sostituito.
9: Mi aspettavo che arrivasse un sostituto, non è arrivato, quindi c'è il rischio lì magari di essere un po' corti, correggendo a gennaio. Adesso si tratta di mettere in campo la squadra bene, senza fare troppo i fenomeni, facendola giocare a calcio, ridandogli coraggio e comunicare proprio alla città la serenità e la voglia di tornare a giocare a pallone, perché quello che abbiamo visto in queste tre partite è stato veramente troppo poco, e non era pallone, era un guardare gli altri e aspettare che qualcosa accadesse di positivo. Questo non è successo. Sì, la Fiorentina deve ripartire e speriamo che Vanoli, secondo me, ha la determinazione giusta, le convinzioni giuste, e speriamo che insomma Paratici ci abbia. Paratici deve, secondo me, anche un po' parlare, ecco.
1: Infatti ci si aspettava una conferenza stampa proprio per oggi,
9: spiegare, deve anche chiedere scusa a Vanoli, perché in fondo Vanoli è stato bocciato lo scorso anno e ripreso quest'anno, però al tempo stesso è anche il segno, quello di Paratici, di un mea culpa, di una missione di responsabilità. Si può anche sbagliare e tornare sui propri passi, è anche un segno di intelligenza, è stato fatto e speriamo che sia stata una scelta illuminata. Adesso è troppo presto per dirlo.
1: Sì. L'ultimissimo messaggio, quello di Ivan, che dice: grande Bonanna, ricordo la sera della vittoria della Coppa Italia a Bergamo, quando dopo aver visto la partita in uno stadio vuoto siamo andati da Mastro Bulletta in via 100 Stelle in attesa del ritorno della squadra, l'abbiamo trovato lì a cena, noi particolarmente euforici, l'abbiamo stalkerizzato talmente tanto che ci ha invitato in trasmissione con lui Tenerani e Paloscia. Insomma, bel ricordo.
9: Grande ricordo. Ricordo. Ringrazio a tutti.
1: Va bene, Alessandro, grazie mille.
9: Ciao ragazzi,
1: un abbraccio. Ciao. Buon lavoro, grazie ad Alessandro Bonan di Sky. Torniamo ai messaggi, tra poco ne ascoltiamo anche altri.
2: Bisogna vocali, rispondere.
1: 3, 4, 8, 7, 5, 3, 9, 3, 3.
2: Bisogna rispondere anche all'ascoltatore che ci chiedeva che tipo di cessione è stata quella di Gudmundsson.
1: Prestito con diritto di riscatto a 12 milioni.
2: Quindi, che significa? Se la Lazio vuole, se lo può prendere a 12 milioni. Ha dato un milione?
1: Un milione, sì.
2: Un milione l'ha dato, sì. Con un milioncino si è comunque assicurata un giocatore che
1: è entrato in campo ieri.
2: E subito di testa, sì. Tra l'altro l'ultimo gol di testa l'aveva fatto proprio con la Fiorentina in Coppa Italia, il suo ultimo gol in maglia viola, il primo gol in maglia della Lazio l'ha fatto di testa. Circostanza molto strana, perché Gudmundsson di testa non è certamente un drago, soprattutto insomma anche a Firenze ne ha fatte uno, se non mi sbaglio, di gol di testa, proprio era l'ultimo. Però l'ingresso è stato folgorante, così come fu folgorante il suo ingresso proprio contro la Lazio, il suo debutto in maglia viola, quando entrò nella ripresa negli ultimi minuti con la Lazio, guadagnò due rigori e uno lo trasformò, no, entrambi li trasformò, uno lo guadagnò non lui, lo guadagnò Dodò mi sembra, e l'altro lui, e fece da riuscì quindi a garantire alla Fiorentina il successo, e questo è insomma la Lazio era, ce l'aveva probabilmente nel destino. E però di 12 milioni a oggi sembrano pochi, perché subito gol.
1: Vediamo il percorso
2: un altro elemento che sorprendente è Gattuso, secondo me alla Lazio primo in classifica,
1: con Roma Inter,
2: a punteggio pieno, non dimentichiamocelo, allenatore che
1: hanno trovato anche il colpo Frattesi. Frattesi sta segnando a raffica in ogni partita, mette il suo timbro, pagato zero, giocatore che dimostra che se schierato con continuità insomma è determinato,
2: pagato zero con pochissimi euro hanno fatto un mercato che oggi ci sembra nettamente superiore al nostro. Però io sono d'accordo con quello che dice anche Bonan, cioè i buoni giocatori li abbiamo presi, bisogna farli rendere.
1: Adesso tocca,
2: perché ora se no sembra che i nostri siano dei brodi.
1: Rispondiamo, poi sentiamo un po' di messaggi vocali. Rispondiamo anche a Stefano 69 che ci chiede quante partite diamo al nuovo allenatore per vedere un miglioramento. 3 partite, 5 partite, 7 partite. Io gliene do 5, perché le prossime 3 sono quelle di campionato, compresa quella di Coppa Italia con il Pisa, poi c'è la sosta, e quindi ecco, considerando che la sosta è anche abbastanza lunga per poter lavorare con chi rimane a Firenze, dopo 5 partite mi aspetto il miglioramento.
2: Però voi siete, scusami, ti ci metto dentro anche te, un po' fissati col gioco, ed è giusto, perché il gioco non lo vediamo da tantissimo tempo. Io però mi aspetto
1: con questa squadra,
2: io mi aspetto subito i punti
1: di talento, di giocatori di qualità,
2: però,
1: mi aspetto
2: Lorenzo, certo, ma io voglio i punti,
1: ma tra 5 giornate
2: tra 5
1: voglio
2: partite,
1: vedere anche qualcosa dal punto di vista del gioco. Finora non si è visto
2: certo,
1: niente.
2: Tra 5 partite mi va bene tutto, ma in queste 5 partite io voglio i punti, perché 5 più 3 fa 8, siamo a 0 e arrivare a 4 dell'anno scorso in 10 partite si è fatto 4 punti. Io non voglio ritrovarmi nella situazione dell'anno scorso, perché se te ti ritrovi dopo 10 partite ultimo in classifica in quella situazione, poi la stagione è solo dedicata alla salvezza.
1: Certo.
2: Quindi servono i punti.
1: Oltre ai punti,
2: ora,
1: mi aspetto qualcosina dal punto di vista del gioco.
2: I punti,
1: in primis, però ecco, piano piano.
2: Certo, ma
1: è
2: inevitabile questo.
1: No.
2: Però ragazzi,
1: è inevitabile fino a un certo punto.
2: No, è inevitabile, prima o poi arrivi anche con Vanoli, è vero, quello che diceva il nostro ascoltatore. Noi diciamo non abbiamo visto niente, in realtà qualche partita buona l'aveva fatta. Lui ha sottolineato, vabbè, l'Udinese fu agevolata dall'espulsione, te lo ricorderai, del portiere, sì, sì. Però giocammo bene anche col Bologna, sì, a Bologna giocammo discretamente bene con il Como, anche se fu una sofferenza nel finale. Giocammo una buona partita, dimmi, direte, la Cremonese, però sì, si andò a giocare a Cremona e si vinse abbastanza nettamente. Si giocò discretamente anche contro l'Inter in casa, te lo ricorderai, sì, sì, contro la stessa Juventus. Quindi è ovvio che lì era tutto influenzato, perché s'era, è quella la situazione dove non bisogna ritrovarci, cioè dopo 10 partite 4 punti e era una situazione, e la prima vittoria arrivò alla 15esima, alla 16, ora non ricordo, con l'Udinese proprio, una cosa, ecco,
1: 21 dicembre,
2: quindi per questo ti dico che voglio i punti, perché quella situazione in cui siamo ricaduti, poi portata avanti, diventa compromettente per tutta la stagione. Quindi in primis facciamo i punti.
1: Punti, ma poi
2: già da venerdì.
1: Poi il gioco. Poi
2: da
1: il
2: venerdì. Poi da gioco. Venerdì.
1: Un po' di messaggi vocali, eccoli.
10: Sì, ciao. Questa cosa di Grosso rispecchia, secondo me, una scena. Voi fate parecchie volte aneddoti con dei film. Quella scena di Diavolo Veste Prada, quando Anne Hathaway va da Stanley Tucci e gli dice: io faccio questo, questo, però non vi è riconosciuto. E lui gli dice: no, guarda, che te ti stai lamentando e ti è stata data la possibilità di stare in questa grande azienda dove un milione di ragazzi ucciderebbe per lavorare qui, e ti sta lamentando, capito? Ecco, lui è la stessa cosa, gli è stata data questa possibilità di lavorare nella Fiorentina e si è lamentato di quello che non aveva, invece di pensare a come fare con quello che aveva.
11: Buongiorno Radio Firenze Viola. Io mi ricordo che la salvezza l'anno scorso comunque è arrivata grazie anche a tantissime partite giocate a lunedì, e avevamo a disposizione 3 risultati utili, comprese anche la sconfitta. Bon. Poi chiedo, era così difficile impostare una squadra e un programma tipo come l'Udinese, senza pretese, ma comunque con profili di un certo tipo e anche una spesa contenuta? Perché voglio dire, questo è arrivato, ci ha fatto la lezione di vita sul calcio come se a Firenze non ne sapessimo niente, e secondo me l'ha fatta abbastanza fuori dal vaso. Grazie Gabriele, forza Viola.
12: Buongiorno ragazzi, buongiorno da Bergamo. Stamattina leggevo la statistica in riferimento ai campioni del mondo del 2026 che sono diventati allenatori e hanno fatto una catastrofe, hanno messo insieme decine e decine di esoneri e nessuno poi ha mai vinto realmente o è venuto fuori. Allora vi faccio questa domanda, ma Renzo Olivieri, che tanto fa il sindacalista, tanto fa il professore, tanto fa, e sappiamo tutti che ai campioni del mondo i calciatori vengono regalati patentini, perché se tu pensi di andare a fare un corso a Coverciano non lo puoi fare se non hai un tot di punteggio, non credete che abbia una certa responsabilità, una certa colpa in questa non crescita degli allenatori? Grazie.
13: Buonasera, no scusate, però non si può più sentire, cioè è da 2 giorni che sento di che Vanoli è l'uomo giusto, che viene acclamato dall'opinione pubblica, i tifosi sono contenti per Vanoli, ma se ne fosse stato uno che a giugno era dispiaciuto perché Vanoli se n'era andato, nessuno, né voi, la vostra radio, i vostri opinionisti, nessun tifoso, la curva, nessuno era dispiaciuto perché Vanoli se n'era andato, e ora tutti a dire che Vanoni va benissimo, ma la coerenza, ma dove ce l'hai?
14: Buongiorno, per quanto riguarda Andurri io fondamentalmente sono d'accordo con l'ascoltatore, ma anche con l'analisi fatta, che va bene, la Fiorentina ci può stare come riserva, siamo tutti d'accordo. Il problema è che questo giocatore è sempre stato considerato una prima scelta, un titolare amovibile, addirittura un invendibile, però un giocatore monomarcia che non ha interdizione, purtroppo non ha assolutamente regia, geometrie, molto acerbo, e quindi non capisco, dovrà crescere per l'amor di Dio, ma non capisco perché è inamovibile.
1: Grazie a tutte queste note vocali. Volevo rispondere velocemente a quell'ascoltatore che faceva riferimento a Vanoli e al fatto che nessuno ha mai mosso una critica adesso a Vanoli e che nessuno si era detto
2: che non le rimpiangeva, nessuno lo rimpiangeva.
1: In realtà ecco, nel momento in cui si discuteva su questa possibilità dell'arrivo di Grosso e non si sapeva ancora se Vanoli poteva essere o meno confermato, ci si chiedeva ma Vanoli cos'ha in meno rispetto a Grosso. Io mi ricordo tutte le trasmissioni, sì, possiamo anche andare a ripescarle, e noi sottolineavamo
2: tanto vale
1: dubbio, ma perché
2: andare tanto su vale Grosso, mantenere
1: tanto
2: lui,
1: vale tenere Vanoli, questo visto il curriculum detto, più o meno se vai a pesarlo, certo, è lo stesso, ecco.
2: Questo
1: quindi non
2: io
1: è che non, è che non c'era nessuno dispiaciuto, anzi noi ci facevamo delle domande sull'opportunità di andare su Grosso in sostituzione di Vanoli.
2: Aggiungo anche che la curva insomma lo ha gli ha tributato un grandissimo attestato di stima,
1: certo, tanti fischi per quasi tutti i giocatori
2: tranne che per lui.
1: Sì,
2: lui anzi, fu
1: lui,
2: chiamato anche all'ultima partita, fu acclamato, fu salutato perché si pensava che cambiando tutto potesse cambiare anche lui, certo, però la stima nei confronti di questo allenatore è sempre stata altissima da parte di quella parte della tifoseria, certo, lì sicuramente, non dico di tutto lo stadio perché ognuno è giusto che abbia i suoi, per carità, i suoi gusti, esprima anche il suo dissenso, perché è giusto. Secondo me il fischio è qualcosa che è giusto. Per esempio la Fiorentina domenica scorsa al 20° minuto di gioco sono iniziati i fischi dalla tribuna, e anche credo da parte della Maratona, almeno io li sentivo, sì, dalla tribuna. Si può contestare e dire ma come, siamo ancora 0-0 e si fischia la squadra, è un atteggiamento giusto o no? È un atteggiamento di dissenso nei confronti di uno stile di gioco che non piaceva. E però è dall'altro lato della medaglia, mi puoi dire, è un atteggiamento che non aiuta dei giovani giocatori che, pur essendo comunque molto bravi tecnicamente eccetera, certo, hanno anche loro la loro fragilità, sì, e l'abbiamo, sì, visto, quindi c'è anche questo aspetto. Vanoli secondo me mette più d'accordo, non credo ci saranno fischi al 20° con Vanoli, poi vedremo, magari
1: vedremo. Adesso però dobbiamo fermarci, poi rispondiamo, certo, anche agli altri messaggi tra poco, agli altri messaggi dei nostri ascoltatori. Piccola pausa e poi ritorniamo, non andate via.

0: ascoltala, guardala. Al ristorante e pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
1: E sono in nacchero, fai bucanare clandestino e giro che campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io vo lì via Mendola 23C ogni volta e campere le esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
2: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Radio Firenze Viola.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Apriamo con l'indiscrezione shock del quotidiano israeliano Haaretz. Netanyahu venne avvertito sugli attacchi del 7 ottobre personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed, che lo mise in guardia su una possibile offensiva di ampia portata preparata da Hamas. Netanyahu, secondo il quale Israele aveva la situazione sotto controllo a Gaza, ignorò l'avvertimento. Dopo la pubblicazione della notizia, l'opposizione ha chiesto che il primo ministro venga inchiodato alle proprie responsabilità anche alla luce delle imminenti elezioni di ottobre.
6: Il conflitto russo-ucraino, gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Trump, che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO e riconosce la realtà sul terreno, e ciò suscita una risposta positiva di Mosca, che vuole continuare il dialogo. L'ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov, citato dalla TASS. Intanto il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline per fornire all'Ucraina capacità di difesa aerea, inclusi missili Patriot, prima dell'inverno.
7: Luca Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono le considerazioni degli specialisti del RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologica investigativa a cui la procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne.
6: Negli ultimi mesi la relazione tra Lorena Esceri e Federico Vella era stata segnata da un'escalation di violenza che aveva portato la donna a troncare il rapporto e a cercare riparo rifugiandosi dai propri genitori in Puglia. I regali buttati per terra, i tagli ai piedi e la minaccia con il coltello sono alcuni degli episodi subiti da Lorena, che si leggono nei verbali di Antonia Argentiero, la mamma della 45enne morta dopo essere stata sequestrata, legata e lanciata ancora viva giù da un cavalcavia della 1 all'altezza di Barberino del Mugello dal suo ex compagno. Quanto testimoniato dalla donna è stato reso noto dal Corriere Fiorentino.
7: Le immagini del funerale di Ratko Mladic ieri a Belgrado sono state scioccanti e profondamente deplorevoli, gli elementi di sostegno ufficiali e la presenza di alcuni alti funzionari serbi. E quanto deplorano i vertici europei, che ricordano Mladic

0: Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola.
2: Salve, da Pistoia. Perché continuate a dire che abbiamo 5 centrocampisti, cioè Brescianini, Attà, Ulai, Fagioli e Endur? Secondo me sono 6, perché Mastantuono, cioè ora perché c'è stata questa fissa di metterla alla destra, è un trequartista, e un trequartista e fa parte del centrocampo in una posizione diversa, ma fa parte del centrocampo, perché Maradona e giocava con le punte, non al posto delle punte. Baggio giocava con le punte, Rivera giocava con le punte. Quindi non diciamo che sono 5, sono 6 centrocampisti, poi da utilizzare in modo diverso.
3: Ciao ragazzi, se c'era una cosa sulla quale eravamo più o meno tutti d'accordo è che per Fabio Grosso la Fiorentina si stava dimostrando un qualcosa di troppo grande per lui. Paolo Vanoli è il guanto giusto? Lo vedremo. Fabio Grosso rischiava di drogare in peggio i buoni acquisti di Paratici, disorientando la piazza, ma ricordo a tutti che ci vuol tempo per costruire. Ciao da Marco, il moviolista.
4: Buongiorno, se si guarda il bicchiere mezzo pieno, diciamo che se tutti questi grandi calciatori, se do via Muzzo, Piccoli, Gudmundsson, non mi ricordo più altri, venissero riscattati, cosa è, non credo, se sono grandi giocatori li riscatterebbero, e sono dentro una cinquantina di milioni, giusto per rifare un altro mercato buono il prossimo anno. Grazie Andrea, ciao.
5: Buongiorno, riguardo all'ascoltatore che diceva che nessuno diceva che Vanoli doveva rimanere, non è del tutto vero, perché io mi ricordo che tutti dicevano: se devo mandare via Vanoli per prendere Grosso, tanto vale che tengo Vanoli. E su questo penso che alla fine avevamo ragione. Diverso è se mandi via Vanoli e prendi un allenatore di un livello più alto, tipo Sarri o insomma quello che volete voi, un allenatore di spessore diverso. Adesso, secondo me, in questo momento, nella situazione di ora, con tutte, allora Vanoli è l'uomo giusto, perché è l'unico che può riprendere le fila conoscendo un minimo l'ambiente, il Viola Park e tutto. A giugno, a fine campionato, invece aveva più senso magari, se mandavi via Vanoli, prendere un allenatore di una diversa caratura, non Grosso.
6: Buongiorno, ho sentito dire i fischi per quei ragazzi giovani sono controproducenti, ho capito. Ascoltate, facciamo una cosa, fatemeli anche a me fischi, mi date 1 milione, ma guarda, anche per 200.000 euro l'anno mi vanno bene uguale, poi mi fischiate vita naturale durante, vi lascio anche il telefono e mi fischiate anche per il telefono, abbiate pazienza, su.
7: Questi messaggi vocali dei nostri ascoltatori che ringraziamo. Beh, per quanto riguarda anche altri messaggi che ci parlano di Vanoli e dei fischi, anche Pierluigi dice, poi torno anche ai messaggi su Vanoli, per quanto riguarda i fischi dice: al 20° del primo tempo sono arrivati questi fischi, hanno tenuto quelli del Torino la palla un quarto d'ora facendo mini a centrocampo, non può esistere una situazione del genere al di là dei giovani che possono essere poi condizionati da questi fischi. Poi aggiungo su Vanoli, rispetto a quelli che abbiamo sentito, un altro messaggio: buongiorno ragazzi, gli unici commenti che sento su Vanoli sono: è un bravo uomo e che conosce il Viola Park, basta questo secondo voi? Ciao da Max. La gente
8: conosce anche il calcio, dai, conosce anche le dinamiche di Firenze, non solo del Viola Park, dei tifosi della Fiorentina, della città, della tifoseria, conosce anche

0: che il calcio. Cioè non è un allenatore ora preso, cioè per me a livello di esperienza, l'hai detto anche te, no? Ha avuto delle esperienze, anche se non tutte come primo allenatore, di un certo rilievo, superiori a quelle di Grosso, possiamo dire?
1: Sì, sì, insomma, ha allenato a lungo le giovanili dell'Italia, poi è stato collaboratore per qualche anno
0: di Conte,
1: sia in nazionale che anche in Premier, se non ricordo male.
0: E quindi guidava la fase difensiva, lo Spartak Mosca, ha guidato il Torino,
1: il Venezia
0: e comunque portato in serie. Quindi secondo me, poi ha l'esperienza anche accumulata l'anno scorso in una stagione, è vero, c'è chi dice non si poteva retrocedere perché avevamo Ken, che poi
1: e soprattutto c'erano delle squadre assolutamente inferiori rispetto alla
0: Fiorentina. Poi ha giocato malissimo Ken l'anno scorso, pochissimo più che altro, e avevamo Piccoli, ma Piccoli ora sta assegnato anche lui, perché ci eravamo dimenticati di Piccoli, tra coloro che segnano, e quindi si aggiunge alla lista Mandragora, Piccoli, Comuzzo e Gudmundsson, tutti in gol, noi si è fatto un gol solo fino ad ora, però arriveranno forse i soldi e quindi vediamo. Però aveva una squadra superiore, però ha raccolto una squadra a 4 punti con 10 giornate in situazione fisica di devastante, così è stato detto e fatto riconoscere anche dallo stesso Vanoli, l'ha fatto capire, e quindi alla fine ci ha riportato a una salvezza tranquilla, no? Che era quello che gli era chiesto.
1: Sì,
0: quindi non è un bel gioco, non te lo puoi aspettare per il momento, ma non è detto che le squadre di Vanoli giochino male, è l'anno scorso che, per questo ti dico, bisogna fare i punti, perché viene di conseguenza.
1: Tu dici facciamo i punti e poi ci
0: ti metti tranquillo,
1: ci dobbiamo attendere il bel gioco. Possiamo pretendere anche
0: se non ti metti tranquillo, il gioco è difficile, perché bisogna andare a fare il punto che ti possa garantire il passettino nella classifica. Cioè, tutto quello abbiamo visto l'anno scorso, dai, non è inutile ripetere. È stato dettato anche da quello, cioè Vanoli non lo puoi giudicare sul gioco l'anno scorso, perché è arrivato in una situazione
1: Lui ha sempre sostenuto che non era sua la squadra, non aveva partecipato alla costruzione
0: non
1: della
0: sarà
1: squadra,
0: nemmeno questa.
1: No, però ti torno a ripetere che lui in una recente intervista 10 giorni fa con lo Sport ha detto: con questa Fiorentina si può costruire un sogno. Quindi se si può costruire un sogno, evidentemente
0: ce lo faccia vedere
1: anche alle esigenze che ha lui da allenatore, ecco.
0: Poi bisogna, è vero, poi bisogna rispondere anche sul fatto, secondo me, di Mastantuono da considerare nella rosa dei centrocampisti. Allora, tecnicamente quello che dici è giustissimo, cioè nel senso è chiaro, trequartista, rientra anche a livello di fantacalcio, non so io se Mastantuono viene considerato listato come attaccante o come centrocampista, però diciamo nel vecchio calcio era centrocampista, però nel modulo che viene utilizzato, diciamo, prevalentemente da Vanoli, credo sarà quello, diciamo, 4-3-3, 4-1-4-1, e dove lo vedresti? Lo vedresti mezzala? Lo vedresti regista? È difficile. Se mi manca, ipotizzo, non so, Fagioli e Ulai, che si fa? Si dà la cabina di regia a Mastantuono o si fa giocare mezzala? È un po' difficile, però magari ci sorprenderà, perché nella fase difensiva lo vedo molto,
1: magari
0: cioè il centrocampo inteso come
1: potrà anche inventarsi qualcosa, Vanoli, non dimentichiamoci che l'anno scorso ci ha
0: stupito
1: Parisi esterno alto.
0: Parisi esterno alto è stata una grande intuizione, e tra l'altro Parisi rientrerà e credo che farà anche avrà i suoi minuti se rientrerà bene. Certo, oggi ha esterni offensivi, anche se alcuni atipici come Mastantuono, però c'è Angier che è un bel giocatore.
1: Certo.
0: Ecco, perché poi è passato anche in secondo piano questo.
1: Sì.
0: Secondo me ha fatto una gran prestazione.
1: È un bel passo,
0: c'ha un bel passo, saltava sempre l'uomo, prendeva falli. Cioè, non abbiamo visto con Galvez, che non so, penso sia un dal curriculum che ha,
1: titolare,
0: è un titolare anche se gioca dalla stessa parte di Ingé, quindi vedremo. Semmai di là ci sono più dubbi, perché Gnonto è entrato, ha fatto qualcosa, ma insomma niente di straordinario. Mastantuono è stato cambiato al 45esimo, però insomma ha interpreti un po' diversi. L'anno scorso aveva Harrison e Solomon, quelli che c'ha quest'anno sono un pochino
1: superiore,
0: quindi speriamo che li sappia utilizzare al meglio.
1: Qualche altro messaggio, poi andiamo con il nostro focus, con il focus di Tommaso Borghini. Paratici, dice Simone Dal Chianti, non presenta Vanoli, molto male, deve chiedere scusa a tutti e andare avanti, si sbaglia tutti. L'intruso Viola dice: l'unica cosa che posso rimproverare a Paratici e non aver aperto la porta quando aveva bussato insistentemente Sarri. Il bomber Vlahovic diceva bene la mia mamma a Firenze con i giocatori fa buca, sarà la luna nera che tirava fuori il grande amico del Ciuffi, Titti, ovvero Renato Chierici. Te lo ricordi Titti?
0: Certo me lo ricordo, mi ricordo tutto Titti, di quelle sì. trasmissioni lì,
1: anch'io sì.
0: penso tutti se li ricordino, perché insomma veramente personaggi che ci mancano molto, diciamo la verità, dai.
1: Poi Neri da Pistola dice Borghini, ma se è un trequartista giocherà dietro la punta o le punte, che c'entra fare la mezzala? No, è una risposta, no, stavo dando al nostro ascoltatore, abbiamo sentito un messaggio vocale del nostro ascoltatore che riteneva di dover inserire tra i centrocampisti Mastantuono, perché al di là del fatto che in questo momento venga fatto giocare da esterno, secondo lui è un trequartista e quindi va considerato come un centrocampista.
0: Cioè nei tre di centrocampo, no? Diciamo tre, se è un 4-3-3 o comunque i tre che possono già il regista e le due mezze ali, ecco. Se può trovare
1: era
0: o no,
1: una risposta al nostro ascoltatore,
0: può
1: non
0: trovare
1: era,
0: un ruolo, non era una posizione
1: una nostra
0: lì.
1: O una considerazione, certo. di Tommaso Borghini, era una risposta all'ascoltatore. Poi Paolo D'Arezzo dice buongiorno, io sono molto contento del ritorno di Vanoli, che considero un ottimo allenatore sottovalutato, perché ricordo che da quando ha iniziato la carriera da primo allenatore non ha fallito mai una stagione. E poi Luca dalla Svizzera dice l'anno scorso a Vanoli è stata chiesta la salvezza, ha sacrificato Conference e bel gioco per fare punti, ogni anno si parla di ambizione, di rinascimento, ma poi si cambiano continuamente allenatori anche due a stagione, se succede ogni anno non può essere sempre colpa dell'allenatore o del DS, c'è qualcosa che non funziona ai vertici, non so se sia il direttore generale o qualcun altro, ma il problema è lì. Però restiamo sull'allenatore, perché il tema del focus riguarda l'allenatore,
0: allacciandoci a questo messaggio, no? Allora, intanto facciamo un riepilogo veloce di quelli che sono stati gli ultimi 7 anni e 3 partite, diciamo, di campionato, cioè della gestione commisso, della famiglia commisso della Fiorentina. Sono passati da Firenze in 7 anni 10 allenatori diversi, però 2 sono anche tornati. Quindi sono 12 alla fine, anche se si tratta della stessa persona, sono 12. Allora, gli esoneri sono stati 4, Vincenzo Montella il primo alla 17ª giornata 19-20, poi Beppe Iachini alla 7ª giornata 20-21, Stefano Pioli alla 10ª giornata, ce lo ricordiamo bene, dell'anno scorso, e Fabio Grosso alla 3ª giornata del 26-27. A questi vanno aggiunti 2 dimissionari, uno è Gattuso, che è stato nemmeno un mese praticamente in sella, non ha fatto neanche una partita, l'altro è Palladino, che comunque era stato confermato, definito un figlio dal presidente scomparso Rocco Commisso, e il giorno dopo decise bellamente di salutare la curva e di andarsene dicendo io mi dimetto. Quindi sono, diciamo, 4 esoneri e 2 dimissioni clamorose, perché anche quella di Gattuso fu clamorosa.
1: Sì, ne metterei anche una terza, perché ci sono quelle di Prandelli.
0: Sì, Prandelli, bravissimo, che è infatti bravo, e quindi anche Prandelli, Cesare Prandelli, quindi sono 3. Quindi 3 dimissionari, che se ne andò, salutò la curva anche lui, anche se è una situazione particolare, in effetti stava comunque facendo il suo percorso, no, in quell'anno lì. Cavalli di ritorno, 4 cavalli di ritorno, Beppe Iachini, Cesare Prandelli, anche se era nella precedente gestione, ma è stato allenatore ovviamente della Fiorentina, Stefano Pioli, anche lui proveniente dalla vecchia gestione, e Paolo Vanoli. Questo per quanto riguarda la gestione attuale, che conferma 12 allenatori complessivi in 7 stagioni e 3 partite, non sono pochi,
1: No.
0: Poi c'è Galloppa, anche l'episodio ad interim di Galloppa, che è comunque considerato all'interno di questi allenatori, che è durato praticamente una partita, soltanto la partita la fece con in Conference League.
1: Conference, sì,
0: una sconfitta Daniele Galloppa immediatamente dopo l'esonero, prima dell'arrivo di Paolo Vanoli, dopo l'esonero di Pioli. Cavalli di ritorno nella storia però della Fiorentina, ma come sono andati questi
1: intanto
0: cavalli?
1: Fammi aprire una parentesi, sì. Perché vado a memoria, ma quello di Grosso è stato l'esonero più rapido per quanto riguarda la storia della Fiorentina, dopo 3 giornate,
0: sì,
1: stando ai tempi,
0: sì,
1: più recenti, sì, diciamo agli ultimi 40-50 anni,
0: dai 50 anni in avanti,
1: 40-50 anni, perché un altro esonero abbastanza rapido era stato quello di Lazzaroni, dopo 5 giornate nella stagione
0: Sebastiano Lazzaroni
1: ha fatto una stagione intera con la Fiorentina,
0: sì,
1: poi la stagione 91-92
0: 91-92, sì,
1: dopo 5 giornate fu sostituito, al suo posto fu chiamato Gigi Radice, poi dopo 7 giornate sono stati sostituiti, se non ricordo male, Mondonico e anche un altro tecnico
0: dal ritorno in Serie A,
1: anche un altro tecnico che ora non mi viene in mente, ma comunque ecco, c'è questo dato delle 7 giornate,
0: sì, Poi sai, bisogna considerare anche poi quelli entrati in corsa e quelli che sono stati assunti come traghettatori e poi sostituiti, certo, da altri allenatori, quindi di fatto esonerati, anche se poi non è un esonero vero e proprio. Diciamo che i cavalli di ritorno
1: nella storia
0: sono tanti. Come sono andati? Allora, inizialmente ci sono poche eccezioni, diciamolo subito, non sono andati bene i cavalli di ritorno. Ci sono poche eccezioni. Noi si può cominciare da uno dei primi, Guido Ara, per esempio, il primo mandato 33-37, terzo posto nel 34-35, il secondo mandato 46-47, 17° posto con la salvezza, pensate. Renzo Magli, anche lui il primo mandato 47, 17° posto. Questo invece è uno che andò meglio, cioè un caso nel che andò meglio. Il secondo mandato nel 51, dal 51 al 53, nella stagione 51-52 ottenne il quarto posto, poi fu esonerato comunque anche lui nel 52-53, però ci fu un miglioramento. Un altro cavallo di ritorno è Luigi Ferrero, fece due mandati dal 47 al 51 con un settimo, un decimo e un quinto posto e due quinti posti, e un secondo mandato nel 58-59 con un secondo posto. Quindi anche Ferrero, diciamo, fu uno che riuscì in qualche modo a migliorare, pur finendo anche lui, quasi tutti hanno finito con un esonero, come Chesler, scusate, 58-59 secondo posto, secondo mandato 60-61 settimo posto. Poi ci fu anche l'esonero, una stagione particolare perché poi era in coppia con ci fu la coppia con Chiappella. Ferruccio Valcareggi,
1: sì.
0: Ferruccio Valcareggi 62-64, primo mandato alla Fiorentina, ottenne un sesto posto nel 62-63, però ci fu anche un esonero nel 63-64. Secondo mandato, ce lo ricordiamo tutti.
1: Certo, 84-85.
0: Richiamato al posto di De Sisti. Nono posto finale, rimise un po' a posto la situazione.
1: Sì, con la sua saggezza riuscì in qualche modo a compattare un po' lo spogliatoio,
0: però,
1: che era,
0: diciamo,
1: abbastanza la polveriera.
0: Non fu, si trova una situazione del genere, ma non fu un grande exploit, no, di Ferruccio Valcareggi, però la saggezza fu importante. Chiappella, anche lui ha avuto vari mandati, 63-68, costruì praticamente la Fiorentina Ye-Ye, sì. quarto posto. Praticamente sempre quarto posto, tranne il quinto posto nel 66-67, però 66-67 fu anche esonerato e arrivò poi lo scudetto l'anno successivo con Pesaola.
1: Sì, poi fu richiamato.
0: Fu richiamato in una situazione disperata, sì, no? Quelle, sì. Per la salvezza, lì lui, diciamo, fu bravo a portare a condurre la nave in porto, però rispetto alle stagioni splendide che aveva passato precedentemente,
1: era un'altra Fiorentina,
0: erano altre epoche, così come erano altre epoche quelle di Gigi Radice. La prima stagione, primo mandato dal 73 nel 73-74, sì. Grande exploit Fiorentina,
1: sesto posto,
0: che giocava benissimo, poi ebbe il crollo finale, non si qualificò per poco per l'Europa, sesto posto. Il secondo mandato subentrò proprio a Lazzaroni,
1: sì.
0: 91-92 dodicesimo posto finale, 92-93, quando era sesto in classifica, mi sembra, insomma era in alto in classifica e forse addirittura meglio, fu esonerato dopo la famosa litigata con Vittorio Cecchigori all'indomani, no? Dopo pochi minuti dalla sconfitta interna contro l'Atalanta. Poi sappiamo come andò a finire quella stagione di cui fu protagonista proprio Alda Groppi. Altro cavallo di ritorno.
1: Sì, perché dopo l'85-86, che aveva visto la Fiorentina arrivare al quarto posto qualificandosi per la Coppa UEFA attraverso,
0: bravissimo,
1: anche una bella cavalcata con il lancio di tanti giovani,
0: Sì, Nicola Berti,
1: Onorati, Davide Pellegrini.
0: Onorati, che se lo mise un po' in conflitto con Giancarlo Antognoni.
1: Certo.
0: E gli costò anche qualche cazzotto, insomma, ad Aldo questa situazione. Secondo mandato disgraziato, che richiamato appunto al posto di nel 92-93, fu esonerato, la Fiorentina era, mi sembra, tredicesima in quel momento lì, ma era un crollo,
1: sì, sì.
0: Un crollo
1: non riusciva,
0: disastroso.
1: Non riusciva più a vincere la Fiorentina.
0: No, vinse forse una partita.
1: Mi ricordo vinse con il Pescara,
0: sì, forse una partita o due, ma ci fu un crollo.
1: Tanti pareggi, ma anche delle sconfitte pesanti.
0: La prima subito a Udine, 4-0.
1: Sì. Dopo 7-8 secondi subito
0: il gol di Branca.
1: Tanto che in quella circostanza Groppi disse questo gol appartiene ancora alla gestione Radice,
0: sì,
1: perché non si era ancora messo a sedere,
0: non si era nemmeno messo a sedere. Però devo dire che fu un disastro e poi ci fu, le sappiamo, insomma. Poi ci sono i traghettatori, che sono Mario Mazzoni, che ha addirittura avuto tre mandati vincendo anche la Coppa Italia, non dimentichiamocela, nel 75, grandissimo Mario Mazzoni. Luciano Chiarugi, anche lui tre mandati, quasi sempre conclusi male, ma chiamati chiamato in una situazione disperata. Cesare Prandelli, primo mandato straordinario, 2005-2010. Cioè, parte la prima stagione per via del Calciopoli, ma era arrivato subito in Champions. Poi con la penalizzazione arrivò in Europa League, sarebbe arrivato in Champions di nuovo. Poi quarto posto 2007-2008, quarto posto 2008, l'undicesimo posto alla fine 2009-2010, ma non può sciupare la prima esperienza straordinaria di Cesare Prandelli. Secondo mandato 2020-21, lo ricordavi prima, le dimissioni con la Fiorentina al quattordicesimo posto, e una situazione di difficoltà che sembrava comunque poter gestire. Aveva lanciato Vlahovic, ma certamente non era lo stesso Prandelli, anche perché fu quasi convinto dall'amore, no, per tornare in panchina. Era estremamente convinto, tant'è vero che mollò dicendo che troppo stress in pratica, no? E quindi tornò Beppe Iachini, a proposito di cavalli di ritorno. Primo mandato 2019-2020, decimo posto. Rocco addirittura disse, Rocco Commisso, dovremmo fargli una statua a Beppe. E secondo mandato invece rientrò al posto appunto di Prandelli dopo l'esonero che aveva avuto alla settima giornata, e si concluse con il tredicesimo posto. Quindi comunque è un peggioramento anche il suo. Stefano Pioli è proprio un altro emblema di come i cavalli di ritorno non abbiano funzionato in panchina. Primo mandato 2025-26, se ne andò, è vero, lui dimettendosi dopo una sconfitta brutta, mi pare, con il Benevento, però aveva ottenuto anche nella stagione precedente un ottavo posto con le 5 vittorie consecutive, aveva gestito splendidamente il dramma di Astori, eccetera. Nel secondo mandato, disastro totale, 10 partite, 4 punti, e Fiorentina salva grazie a Paolo Vanoli. Poi adesso l'ultimo cavallo di ritorno è lui, proprio lui, Paolo Vanoli, che torna dopo essere stato, tra virgolette, ritenuto non adeguato e quindi fatto fuori alla fine di questa stagione. Dopo 3 giornate torna in sella alla Fiorentina. Vedremo se smentirà la tradizione, almeno negli ultimi anni, compreso quello di Vincenzo Montella. E, no, che veramente brutta, perché anche Vincenzo Montella fece un ritorno
1: prese una Fiorentina un po', come posso dirti, ormai afflosciata.
0: Sì, ma quando la prese, allora lui dopo la grande tre quarti posti che ottenne della Valle, fu richiamato, vinse 0 partite,
1: sì,
0: mi sembra.
1: Sì, è vero, 0 partite. Però nonostante tutto
0: fu confermato. E lì il primo errore della gestione commisso, anche lì di altro disastro, mezzo disastro, tenuto anche forse troppo. E poi, e quindi un po' offuscato il ricordo, no? Sarebbe stato meraviglioso.
1: Io di quel periodo lì di Montella nelle prime partite, insomma, di quelle partite sotto la gestione commisso, ricordo quel pareggio con l'Inter con quel gran gol di Vlahovic,
0: che ci fu l'esultanza liberatoria. E Vlahovic andò a abbracciare, fece un gran gol fece un'azione solitaria, poi questo tiro. La partita dopo però fu esonerato, se non ricordo male, dopo un 4-1 interno con la Roma, e che fu proprio l'ultima goccia che fece traboccare il vaso. E fu Montella che si violentò, tra virgolette, perché lui, profeta del calcio, no, tiki-taka eccetera, passò alla difesa a 3 per cercare di salvare il salvabile, no? Pensare al Montella dei tre tenori, e rivederlo poi con la difesa a 3 a cercare di fare i punticini è qualcosa di... E chiaramente questo è un focus storico, quindi va al di là delle opinioni, magari c'è qualcosa, i nostri ascoltatori si ricorderanno qualcosa in più che io posso aver tralasciato, ma di certo la speranza è che il cavallo di ritorno in questo caso
1: possa essere...
0: È una situazione surreale quasi, perché è come se avesse fatto le ferie.
1: Guarda, c'è un messaggio di Luca che dice: Vanoli non è un cavallo di ritorno, è stato in ferie 2 mesi, succede.
0: Quindi, si è riposato.
1: Quindi magari arriva qui fresco, bello carico, pieno di idee giuste, brillanti. Andiamo a sentire anche questa intervista realizzata da Luciana Magistrato a margine della presentazione del libro Fiorentina un secolo viola alla Giunti. Intervista a Lorenzo Amoruso, le sue considerazioni anche sulla Fiorentina, ovviamente.
2: Lorenzo Amoruso, siamo alla presentazione di Fiorentina un secolo viola. Ecco, tu che parte di storia della Fiorentina hai vissuto?
3: Beh, penso di poterlo anche dire in maniera anche abbastanza arrogante, di aver vissuto una parte importante di questa Fiorentina, una Fiorentina che all'epoca era considerata una delle 7 sorelle, quindi una delle squadre più forti d'Italia. È tant'è vero che in 2 anni, purtroppo, troppo per me, solo 2 anni, si è vinto 2 trofei, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, ma soprattutto c'era la forza di un gruppo che riusciva a competere con le squadre più forti, perché sì, si poteva perdere, ma sapevi anche che avevi la possibilità di battere, cosa che poi è successo ovviamente, ripeto, non solo nelle coppe ma anche durante le 2 stagioni, per non parlare poi della semifinale, famosissima semifinale di Coppa delle Coppe, dove insomma sappiamo tutti com'è finita, sappiamo tutti cosa combinò l'arbitro, sappiamo tutti che insomma uscimmo dal campo bastonati, non soltanto nel risultato ma più che altro da un atteggiamento degli arbitri, direi tra andata e ritorno, dove purtroppo per qualche motivo il Barcellona a livello di peso specifico contava di più della Fiorentina.
2: Senti, ti porto sull'attualità. Ti aspettavi dopo 3 giornate l'esonero di Grosso, sul quale sembrava aver puntato Paratici, e soprattutto il ritorno di Vanoli, se te lo aspettavi?
3: No, beh, sì, sinceramente nessuno si aspettava una partenza del genere, non mi aspettavo l'esonero così immediato dopo 3 giornate. Al netto di tutto è chiaro che la squadra ha fatto vedere quasi nulla, effettivamente poco e nulla, però è chiaro che c'è un errore di base, anzi direi anche 2 errori di base, probabilmente perché se mandi via Vanoli non lo ritieni all'altezza di quello che tu teoricamente vorresti costruire, prendi un altro al quale gli dai totale fiducia, poi per un motivo o per l'altro il mercato ricco di grandi talenti, ma di secondo me pochissimi, anzi nessuno secondo me è giocatore di esperienza, perché se andiamo ad analizzare la maggior parte, anzi tutti gli acquisti della Fiorentina, a parte con Calves e Atta, credo che nessuno abbia 2 campionati da titolare, né in Italia, non neanche da dove sono stati comprati, quindi c'era bisogno forse di un qualcosina un po' più di esperto, parlo di allenatore, forse anche qualche giocatore, e poi più che altro richiamare un allenatore al quale avevi tolto la fiducia, perché nonostante ti avesse portato la salvezza, possiamo contestare come, dove, quando e perché, per carità, però non gli avevi dato fiducia, quindi è chiaro che per ora stare però a parlare di questa cosa diventa deleterio, secondo me diventa deleterio per la Fiorentina, per i calciatori, per il gruppo che non si è ancora formato, e quindi c'è bisogno davvero di stringersi intorno, ricominciare, cancellare queste 3 partite, perché tanto se continui a rimuginarci sopra rischi soltanto di creare ancora più un brutto ambiente, quindi c'è bisogno che anche la gente in questo momento stia tranquilla, lasciamo lavorare la squadra, lasciamo lavorare Vanoli in questo caso, e aspettiamo insomma i prossimi risultati. Quando secondo me c'è un fallimento del genere, come è successo lo scorso anno, è chiaro che il maggior colpevole è quasi sempre l'allenatore, ma non si può, perché è il più facile da indirizzare, è normale, perché è colui che conduce, è colui che mette in campo la squadra, è colui che fa delle scelte, però è chiaro che non è inevitabile parlare di colpe dei calciatori, è inevitabile parlare dei coach e del direttore sportivo su quelle che sono state delle scelte che finora non hanno portato bene. Questa volta forse è la volta più tranquilla in cui si può dire che la società veramente aveva fatto davvero di tutto, in questo caso parlerei più di proprietà, perché insomma i soldi messi a disposizione sono stati tantissimi, considerato che credo siano stati anche stanziati soldi per ristrutturare lo stadio, e quindi da questo punto di vista non gli si può fare che un plauso alla proprietà.
1: Grazie. Questo dunque Lorenzo Amoruso ai microfoni di Luciana Magistrato, a margine della presentazione oggi alla Giunti del libro Fiorentina un secolo viola, c'era anche il presidente Joseph Commisso insieme alla madre Catherine e anche altri esponenti del mondo viola. Adesso ancora qualche messaggio vocale al 348 753 933.
4: Buongiorno, Luigi da Bagnarripoli. Gudmundsson, Mandragora, Piccoli, Ken che fa un assist per il 4-1. È un caso che i giocatori che sono andati via hanno iniziato a funzionare a 10.000 oppure no? Ciao a tutti.
5: A riguardo di Mastantuono attaccante, torno al discorso e dicevo a mio amico, se ti ci vuoi una punta è inutile tu pigli uno scalpello.
6: Questa squadra manca Antognoni. Avere uno come Antognoni, già quello che è stato, e la gente lo guarda, e poi la capacità oltre che tecnica, che lui li trova giocatori, ma se quello glielo fanno fa, la capacità di vedere un mostro sacro e la capacità di rimbonire e di far riattivare le file della squadra.
1: A proposito di Antognoni, ieri c'è stato anche questo abbraccio al premio Nero Rocco a Coverciano con Joseph Commisso, un abbraccio anche prolungato. Qualcuno ha detto che sia un segnale di disgelo?
0: È stato un doppio abbraccio, per la verità, perché c'è stato prima l'abbraccio, poi la stretta di mano anche con Ferrari, il bacio alla vicepresidentessa Catherine.
1: Lo stiamo vedendo, guarda,
0: eccolo lì, e poi alla fine un altro abbraccio che è qui di ritorno, diciamo. Quindi certo, non lo so, sono gesti sicuramente di distensione, perché altrimenti insomma, gli abbracci sono sempre gesti di distensione. Non credo che risolveranno il problema, perché mi sembra che ci sia un problema ormai, diciamo così, ormai di lungo periodo, sì, che quasi insomma è incancrenito, diciamo, in questo, e quindi non sarà semplice, però chi lo sa, magari dall'abbraccio può partire qualcosa di nuovo.
1: Adesso con l'allenatore abbiamo di nuovo Vanoli, dice Daniele, che 3 mesi fa non era stato ritenuto adeguato a ricoprire tale ruolo, onestamente sono molto deluso. Poi c'è Silvio Dal Ponte che vorrebbe più Amoruso all'interno del gruppo, evidentemente insomma anche per la carica che riesce a trasmettere, oltre che insomma in campo poi si faceva sentire,
0: era uno che
1: per la sua stazza, per la sua capacità di
0: stazza
1: imporsi.
0: Ne avremmo anche, perché Dragusin a livello di stazza non ha nulla da invidiare, però mi pare che anche lui utilizzi questa stazza, forse che lo appesantisce un po' effettivamente, soprattutto quando c'è da rincorrere gli avversari, però ecco, non è così dominante come me l'aspettavo. Io spero che sia un problema esclusivamente di punto derivante dai suoi vecchi problemi fisici, e che giocando con continuità possa superare.
1: La speranza è quella,
0: da
1: anche
0: qui
1: perché
0: la curiosità, no? Sì. Di capire che cosa farà Vanoli, cioè si affiderà alla difesa che aveva scelto Grosso, farà dei cambiamenti, ritornerà su quella dell'anno scorso, Pongracic rientra in gioco, Ranieri rientra in gioco, oppure Dragusin
1: tra poco mi farai la formazione che secondo te manderà in campo Vanoli contro il Venezia, tra poco
0: addirittura
1: la farai, sì.
0: È difficile però, ci va un po' a indovinare.
1: Certo, insomma, sì,
0: va bene, ci provo.
1: Prima però c'è Dante che ci ha chiamato allo 055 77 11 171. Ciao, benvenuto. Ci sei, Dante?
7: Sì, ci sono.
1: Eccoci qua, benvenuto. Prego, a te la parola, vai pure.
7: Allora, buongiorno, io dicevo una cosa. La difesa, ma perché non mettono Pongracic davanti alla difesa, che aiuta anche un po' il centrocampo, invece di farlo difendere e basta? C'è il piede buoni davanti alla difesa e praticamente la difesa respira. Non ho capito perché Pongracic deve giocare dietro. Pongracic ha piedi buoni, può stare come centrocampista davanti alla difesa. No, è tutto lì, volevo dire, non capisco il perché.
1: Va bene, grazie. Magari ci sta pensando Vanoli, anche se non lo ritengo, parere personale, personalissimo, un esperimento destinato a essere così positivo, perché in passato qualcuno ha provato a fare esperimenti di questo genere, anche alla Fiorentina, mi ricordo Martinez Quarta, che veniva invocato come giocatore da mettere davanti alla difesa perché aveva piedi buoni, perché poteva impostare il gioco, poi è stato fatto giocare per una volta, poi esperimento miseramente fallito.
0: Non andò bene, altre volte invece certi tipi di passaggio nel calcio, io penso alla storia del calcio, sono anche andati a buon fine, ma era un calcio un po' diverso, un calcio più di insomma, dove era più facile forse cambiare ruolo, si doveva per esempio marcare il giocatore più bravo, no, degli avversari, cioè invece adesso bisogna partecipare a tutta la manovra, sia nella fase offensiva e difensiva. È difficile portare uno che ha fatto sempre il centrale a fare il centrocampista. Non mi risulta che Pongracic, nonostante sia vero che ha i piedi buoni e quando esce palla al piede a volte fa anche delle cose, fa dei danni, a volte fa delle cose anche che non ti aspetti, però ecco, portarlo in pianta stabile lì sarebbe una mossa di quelle dell'emergenza. Leggi Spalletti che ti porta Gatti a fare il centravanti negli ultimi 5-7 minuti,
1: fa gol,
0: però da lì a dire ora mettiamo Gatti centravanti, ci avrebbe anche le caratteristiche, perché di testa le piglia tutte lui, però non credo che ci sarà questo, e quindi la vedo un po' difficile, però non è una cosa così messa fuori, diciamo, dal seminato.
1: Andiamo adesso a salutare Salvatore Esposito, benvenuto.
7: Ciao,
1: grande buongiorno. Protagonista del secondo scudetto della Fiorentina. Mi sbaglio, ma magari me lo sono perso, non c'eri al centenario?
7: No, non c'era da fare, sinceramente. Sono andato giù.
1: Quindi insomma, hai seguito ovviamente la partita, hai seguito un po' i festeggiamenti.
7: Purtroppo sì.
1: Sì, purtroppo sì. Tra l'altro tu, quando ci eravamo visti alla presentazione del libro di Antognoni alla Versiliana, qualche difficoltà te l'aspettavi ovviamente per questa Fiorentina, non in questi termini, che potesse esserci un inizio così horror?
7: No, nessuno immaginava, neanche io, un inizio così. Però niente, avevo delle perplessità perché erano quasi tutti giocatori nuovi, quasi tutti giovani, e nessuno con un curriculum per dire importante. Sì, avevano giocato abbastanza, ma una piazza come Firenze, l'avevo già detto anche allora, ci vogliono giocatori intanto caratterialmente forti, e ci voleva anche un allenatore forte caratterialmente.
1: Grosso, secondo te, si è trovato in una situazione più grande di lui? Non aveva le spalle larghe per poter affrontare le pressioni? No, e anche
7: so. Lì bisognerebbe sapere se lui era d'accordo con tutti questi acquisti.
1: Certo, sì.
7: La tipologia del calciatore, non lo so. Se era d'accordo, ha sbagliato anche lui.
1: Sì. Probabilmente non è che ci sia stata questa condivisione totale sul mercato tra Grosso e Paratici. Però ecco, ti aspettavi anche che Paratici tornasse su Vanoli?
7: No, sinceramente no, anche perché sì, Vanoli ha salvato la squadra l'anno scorso, a parte ci sono state tante circostanze che hanno fatto sì che la Fiorentina si salvasse, però non mi sembra che la gente era entusiasta.
1: Sì.
7: Era il gioco che ha espresso l'anno scorso la Fiorentina, anzi, però si vede che, conoscendo l'ambiente, avendo fatto un anno in questa città, molto probabilmente hanno pensato, dice, forse cambierà quest'anno.
1: Sì. Ecco, ma tu hai fatto per tantissimi anni l'allenatore, e allora ti voglio chiedere questo, visto che è emerso anche questo, naturalmente sono parole che dovrebbero essere confermate dal diretto interessato, però è emerso anche che Grosso avrebbe detto, questa squadra, in un confronto con Paratici, avrebbe detto questa squadra è inallenabile. Ecco, tu che hai fatto anche l'allenatore, questa Fiorentina può essere definita davvero inallenabile?
7: No, non c'è niente di inallenabile, perché l'allenatore sono io e si fa come dico io. Credo che piuttosto lui l'abbia detto perché non vedeva una squadra nei ruoli, ecco, sì. Nei ruoli. Anche perché secondo me mancano due o tre cose importanti a questa squadra. La squadra non è inallenabile,
1: sì.
7: Tutt'altro.
1: Tra le cose che mancano, un centrocampista d'esperienza?
7: No, l'esperienza è di peso. Sì. L'esperienza è di peso, perché la Fiorentina mi sembra che sta facendo l'errore che fece l'anno scorso. Pecca un po' sulla forza fisica dei calciatori. Sono tutti bellini, ma ci vuole gente che fa anche, come si diceva una volta, faccia anche un po' di legna.
1: Sì. Sì.
0: Infatti, come era tra l'altro Salvatore, detto Ciccio Esposito, in quella Fiorentina lì eri il portatore, diciamo, principalmente, anche se un giocatore comunque bravo dal punto di vista tecnico, ma eri il portatore d'acqua di un centrocampo, no?
7: Sì, quello che
0: fantastico.
7: C'era il Secco tecnicamente che faceva altre cose, c'era Giancarlo, ne faceva altre.
0: Picchio.
7: Altri ancora, però avevamo gente di carattere in mezzo al campo che quando e anche negli spogliatoi, quando c'era qualche problemino, subito cercavano di risolverlo.
0: Ecco, ma la personalità, ecco.
7: Molta personalità avevamo di squadra noi.
1: Ma da centrocampista e da allenatore, come lo sistemeresti il centrocampo della Fiorentina? Perché qui siamo andati avanti su questo equivoco: Ulahi, Fagioli possono giocare insieme, no, non possono giocare insieme. Chi faresti giocare a centrocampo?
7: Ma intanto ci vogliono dei centrocampisti. No, scherzo a parte, io mi sembra che Fagioli abbia fatto un buon campionato. Se gli davano un po'
8: po' più di fiducia, mettendogli a fianco, ripeto, gente che faccia di corsa, di combattimento. Io credo che lui poteva veramente essere l'anno importante per lui.
0: E invece questo,
1: però, ecco, però è quindi,
0: gli altri due chi potrebbero essere in quelli
1: visti i giocatori a disposizione al centrocampo di Vanoli oggi,
0: cioè Ulari, chi faresti giocare? Atta, Brescianini,
8: Ma a me mi sembra sia Atta che o Attano, non so come si dice, che sono uguali tutti e due, sono questo passo un po' compassato, lì ci vuole gente, ripeto, ecco, ci voleva un Frattesi per dirla, tra di noi, è un incursore, però è bravo anche in mezzo al campo, disturba, dà noia, ci vuole quel tipo di calciatore alla Fiorentina.
0: Invece Ulai, questo ragazzino non ti piace? Ti piace? Si è visto poco, però al mondiale ha fatto molto bene, è giovanissimo, anche te entrasti giovanissimo nella Fiorentina da titolare, no?
8: Sì.
0: Come lo valuti questo ragazzo?
8: No, è un buon giocatore, però ecco, ripeto, io ho giocato anche a Napoli, ho giocato a Verona, altre squadre. Firenze è una pressione importante. Firenze ti mette addosso nel bene e nel male, è una pressione che non la trovi neanche, che ti devo dire, a Roma, a Milano. È un ragazzo, diamogli tempo, però la Fiorentina non può aspettare tanto, perché partendo così si devono rimboccare le maniche, perché altrimenti siamo punte da capo come l'anno scorso.
1: Senti, ma la difesa come si sistema, sia come interpreti che come reparto?
8: Ma non lo so chi rimane, perché l'anno scorso c'erano i due esterni che erano diversi, in mezzo c'era Pongracic e Ranieri, mi sembra.
1: Sì.
8: Ora non conosco bene questo brasiliano che è arrivato
1: ieri, sì.
8: Sinceramente, il problema è, ripeto, il problema è di personalità più che di calciatori, secondo me.
1: E invece in fase d'attacco ci sono tanti esterni, finalmente quest'anno, da una parte c'è Mastantuono e Gnonto, dall'altra Pedro Gonçalves e Ngier, Beto e Pellegrino, i due centravanti. Ecco, quanto vale questa fase offensiva della Fiorentina?
8: No, mi sembra sia più forte dell'anno scorso, almeno sulla carta, perché sia Pellegrino che Beto sono due buoni centravanti, il vero centravanti, mi sembra. Sugli esterni sono bravi. Ripeto, per me la situazione è un po' dal centrocampo che manca un po' la Fiorentina, manca il filtro davanti alla difesa, manca le ripartenze, cioè il problema è il centrocampo alla Fiorentina, secondo me.
1: Il reparto più debole, insomma, l'anello debole, diciamo.
0: Meno di personalità, come dice, dove, e che poi è il settore dove la personalità conta maggiormente, no?
8: Direi Ciccio. Per far girare la squadra ci vuole personalità,
0: appunto,
8: che prende un po' tutte le responsabilità, palla a me, ci penso io, te vai di là, io vengo di qua, capire quello che in campo fa un po' l'allenatore, e si faccia sentire.
1: C'è intanto qualche messaggio per te, caro Ciccio, dice Mario. Un saluto a Ciccio, con il quale ho fatto il militare ad Orvieto. In quei giorni pensava di andare via perché chiuso, poi il dio del calcio gli ha fatto vincere con la Fiorentina. È vero che volevi andare via quando facevi il militare, volevi andare via da
8: Fiorentina? No, volevo andare via, tra altre cose ero già d'accordo con la Lazio, no, perché un dirigente della Fiorentina mi disse: no, lei quest'anno non ci serve. Io non ho fatto neanche di tiro quell'anno. Ero un ragazzo impulsivo, no, allora vado via, non potevi, ma lo dicevo.
0: E invece la storia è andata fortunatamente in maniera diversa, direi.
8: Sì, sono contento, sia andato in modo diverso.
1: E poi c'è anche Daniele che dice: un grande saluto a Salvatore, che correva per tutti l'anno dello scudetto. Un abbraccio, Daniele.
8: No, non è vero, ma guarda che picchio con quelle gambe lì, non stava mai fermo.
1: Correva
0: sembrava
1: anche
0: fermo, ma in realtà non lo era.
1: E Merlo correva
8: di secco, correva, andare alla palla.
0: Ecco,
8: ma il secco era bravo con la palla, certo, troppo bravo.
0: Sì.
1: Va bene, allora grazie mille a Ciccio Esposito, alla prossima.
8: Ciao, a presto.
1: E siamo quasi alla conclusione della nostra trasmissione, ci sarebbero ancora tanti messaggi da leggere e commentare, però siamo allo spazio Marcord tra compleanni e partite da ricordare.
0: Sì, ricordiamo innanzitutto, proposito di grandi ex giocatori della Fiorentina, soprattutto che sono entrato nel cuore dei tifosi, Giancarlo Gaudiolo, sì. Purtroppo oggi ricorre l'anniversario della morte, era nato nel 1948 e morto nel 2018, proprio l'8 di settembre, pappa per i per i compagni e Badile per i tifosi, no? Erano questi i suoi soprannomi, ed era un giocatore stato dalla Fiorentina, pensate, dal 70 all'80, un decennio, grandissimo, gigante della difesa, ha fatto pochissimi gol ma qualche gol importante, e soprattutto un lottatore, uno che il cuore, la maglia l'ha sempre sentita tantissimo. Nel 1985, parlavamo di Agroppi, debuttò Agroppi sulla panchina della Fiorentina in casa contro la Sampdoria,
1: sì. 1-0
0: l'8 settembre, 1-0,
1: gol, bravo, di Massaro.
0: Gol di Daniele Massaro,
1: un tiro raso terra, mi ricordo.
0: Mi sembra, sì, improvviso, così, partita difficile, la sbloccò, iniziò una bella stagione, sì. Che ci vide soprattutto protagonisti in casa nelle vittorie importanti contro l'Inter, contro la Juventus,
1: anche il Milan
0: 2-0. E fu il ritorno in Europa, la curva.
1: Tra l'altro, guarda, sì. Ti do questa curiosità perché me la,
0: sì,
1: ricordo.
0: Certo.
1: Contro il Milan, lo sai chi c'era in porta?
0: Nel Milan?
1: No.
0: Ah.
1: Contro il Milan, nella porta della Fiorentina, chi c'era?
0: Non mi ricordo.
1: Paolo Conti.
0: Detto, sì,
1: giocò
0: Paolo
1: un paio di partite consecutive,
0: il
1: non mi
0: baffo.
1: Ricordo, perché probabilmente era squalificato Giovanni Galli, non
0: sì,
1: me lo ricordo.
0: Giocò poco, sì. Però Paolo Conti era addirittura ex nazionale.
1: Sì, sì, sì.
0: Lui famoso per aver preso due gol su punizione da Antognoni, sì, nella stessa partita. Uno di qua e uno di là, sì, sì, però erano imparabili.
1: Sì.
0: E, per quanto riguarda la data dell'8 settembre, è molto importante perché nel 1991 Fiorentina-Genoa 3-1, Gabriel Omar Batistuta, avevamo detto, il primo gol in assoluto in Coppa Italia col Cesena, il primo gol in assoluto in campionato lo firma proprio al 45esimo
1: sotto la curva ferrovia, se non ricordo male,
0: mi sembra di sì,
1: se lo ricorda anche Stefanino in regia, certamente,
0: sicuramente,
1: sì, sì.
0: Non era neanche nato, penso in quel momento non fosse neanche nato, nemmeno nelle idee,
1: no.
0: Comunque, gol di Faccenda anche, che segnò da ex al suo Genoa, e Aguilera per il Genoa, e Maiellaro che chiuse la partita, una partita importante. C'è da ricordare anche un brutto ricordo, prima giornata 8 settembre 1996, in casa,
1: sì,
0: susseguente alla Sbornia per la vittoria con Amoruso, lo ricordiamo,
1: sì, era
0: della Supercoppa
1: 96-97, quindi
0: sì, Supercoppa vinta
1: di Vicenza,
0: bravissimo,
1: 4-2 per il Vicenza,
0: gol di
1: Otero fu il mattatore, di 4
0: gol di Marcelo Otero, incredibile. La Vicenza era allenata da Guidolin, sì, la Fiorentina da Ranieri, ovviamente. Fu incredibile l'exploit di Otero, 4 gol, e a Firenze fu una bella delusione dopo la stagione comunque, diciamo, partì benissimo al di là di questa sconfitta. Il Vicenza andrà a vincere la Coppa Italia a sorpresa,
1: con un ex Viola tra gli altri, Daniele Amerini,
0: sì, è vero, e un fiorentino, mi pare, anche
1: Maurizio Rossi
0: sì, che era fiorentino,
1: aveva giocato nella Rondinella. Vabbè, insomma, ci fermiamo perché sennò andiamo,
0: diciamo,
1: avanti,
0: se no si va avanti,
1: sì,
0: ci sarebbero
1: anche
0: altre cose,
1: però
0: ma
1: c'è Stefanino
0: che reclama la linea. Ha ragione
1: la regia. Va bene, grazie a Tommaso Borghini, grazie naturalmente a tutti coloro che ci hanno seguito. Vi lasciamo come sempre a Palla al Centro. Buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola,
10: una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
11: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
10: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
11: Chiama senza paura l'813-4787. 813-4787.
10: Istitutogiglio.it.
11: Contattaci oggi stesso, 813 147-87.
12: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
10: Radio Firenze Viola.
13: Buon pomeriggio dalla redazione.
14: Gli esteri in primo piano: una decina di giorni prima del 7 ottobre 2023, Netanyahu avrebbe ricevuto personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti un avvertimento su una possibile offensiva di ampia portata preparata da Hamas. A ricostruire i fatti è un libro inchiesta di cui ha riferito oggi il quotidiano Haaretz. Il premier, tuttavia, non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni. Si tratta di una menzogna totale, replica l'ufficio del premier israeliano Netanyahu.
13: La Polonia, intorno alle 3 di questa notte, ha fatto decollare aerei militari in servizio in risposta alla presunta attività russa in Ucraina, mentre sono stati messi in stato di allerta anche i sistemi terrestri di difesa aerea e di ricognizione radar. Intanto la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, all'agenzia TASS, commenta l'espulsione di 10 diplomatici russi dall'Ungheria. La risposta alla lobby russofoba a Budapest dichiara sarà dura e dolorosa.
14: Il prossimo super El Niño potrebbe avere conseguenze pesanti sulla sicurezza alimentare mondiale. Secondo le stime del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite, l'evento climatico potrebbe contribuire a portare circa 50 milioni di persone in più in condizioni di fame. Il quadro delineato riguarda soprattutto un aumento della grave insicurezza alimentare, una condizione che può precedere le situazioni di emergenza più estreme. Il fenomeno potrebbe raggiungere la massima intensità verso la fine di quest'anno e continuare a produrre conseguenze fino al 2027.
13: Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada A1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino di Mugello e sarebbe quindi morta per la caduta da decine di metri di altezza. I funerali della vittima si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Maria Regina a Squinzano in provincia di Lecce.
14: Luca Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli esperti della RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologica investigativa, a cui la Procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne.
13: Il calcio, la Juventus perde anche Manuel Locatelli all'infermeria della Continassa già affollata, i bianconeri hanno affrontato il Milan con 7 indisponibili, si aggiunge il capitano bianconero che deve operarsi al menisco del ginocchio destro. Questo il responso della visita specialistica a cui si è sottoposto a Lione dopo il fastidio al ginocchio accusato durante la gara di domenica contro il Milan.
14: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
10: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
12: Su Radio Firenze Viola il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
15: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
12: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
16: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
12: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Passate da un minuto le 14, l'8 di settembre, il primo giorno del Vanoli bis. Ieri primissimo allenamento, oggi seduta del mattino che ha già seguito. Un Vanoli che viene raccontato ovviamente già calato nel suo ruolo, entusiasta di questa chiamata o richiamata se volete da casa viola. E ovviamente è stata la mattinata ancora delle analisi per il terremoto che in 24 ore ha cambiato volto alla guida tecnica della squadra. Però all'orizzonte c'è Venezia, caro Luca Calamai, e anche per questo da casa viola fanno sapere che la testa a questo punto va solo sul match del Penso, e quindi continueremo un po' a parlarci tra di noi senza chiarimenti ufficiali in arrivo. Ben trovati,
3: ciao,
2: buon
3: ciao.
2: Palla al centro a tutti.
3: Buongiorno, ma io sarei anche un po' per andare avanti ora, Tommaso, cioè quello che pensiamo l'abbiamo detto.
2: Per forza.
3: L'abbiamo detto anche in termini abbastanza chiari, poi abbiamo,
2: è stato,
3: io almeno
2: scritto,
3: non ho la pretesa,
2: bravo, stamani ho visto Firenze Viola, quotidiani, e insomma
3: allora,
2: è inevitabile,
3: dire,
2: no,
3: ti devo dire che
2: un po'
3: ho
2: di
3: visto
2: aspetti.
3: Un tale bombardamento contro Paratici di cannonate, perché Luigi Garlando è una cannonata, perché ho letto
2: sì,
3: qual è quell'altro?
2: Se lo dici te pesa di più perché hai l'occhio esperto dei giornali.
3: C'era un altri due o tre
2: polverosi su,
3: ma anche a livello nazionale,
2: sport,
3: ecco, Bargigia, Borda, tre cannonate,
2: Ziani era stata abbastanza dura.
3: Bucchioni ha detto si doveva dimettere, lo doveva
2: Pedulla.
3: Andare via, quindi
2: insomma.
3: Allora un tale bombardamento, che io sono quest'indole molto molto bizzarra, che mi verrebbe quasi di difendere Paratici. Ma ora vorrei andare oltre, poi chiaramente nell'arco di queste due ore ci confronteremo con grandi personaggi ai quali inevitabilmente chiederemo che cosa pensano di questa situazione, però vedi, io e Tommaso la domanda ci siamo fatti è: ma come gioca venerdì la Fiorentina? Perché ormai è stato sbagliato qualcosa, amen, è stato amen, chi c'è da allenatore? Vanoli, viva Vanoli. Tra l'altro ti devo dire, Tommaso, che sono rimasto sorpreso dal sondaggio che abbiamo fatto ieri a zona mista: vi piace o non vi piace il ritorno di Vanoli? Il 65% era favorevole al ritorno di Vanoli, e questo è un segnale, no? È un segnale che testimonia che comunque io penso, se tornassimo indietro di 7-8 mesi, bah, forse sarà al minimo storico.
2: Sicuramente.
3: E noi facemmo un sondaggio sempre su RTV38, chi volete tra Sarri, Grosso e Vanoli. Grosso e Vanoli insieme arrivarono al 6%, 6-7%, 93 voleva. Quindi vuol dire che anche il tifoso della Fiorentina magari non sarà elettrizzato
2: per
3: dal ritorno,
2: me,
3: però,
2: perché c'è la percezione del rischio, avendo già vissuto l'anno scorso. La percezione che possa tramutarsi in un'annata horror preoccupa, e sapere che arriva colui il quale ti ha guidato lungo un'annata horror, sì, e ti ha portato la barca in porto rassicura, e quindi secondo me da lì viene una certa accettazione del ritorno ai Vanoli.
3: E l'appartenenza anche, ti devo
2: l'appartenenza,
3: dire.
2: L'appartenenza, il modo d'essere,
3: quando è stato
2: quello
3: salutato,
2: applaudito l'ultima di campionato, solo per Vanoli. Certo, io un po' anche per ruolo sento il dovere di interrogarti e interrogare, sì, i nostri ascoltatori alla lunga, cioè augurandosi che Vanoli ci tiri subito fuori da quella casella zero in classifica. Tra due mesi, quando ci auguriamo le acque siano più calme e la Fiorentina abbia sistemato un po' di problemi, è l'uomo giusto per riportarci in Europa e guidare un progetto ambizioso come è stato disegnato in questi sei mesi?
3: Non lo so.
2: Ok,
3: no. Io ti sono
2: nemmeno
3: sincero,
2: io,
3: Tommaso,
2: nemmeno
3: non
2: io.
3: Lo so,
2: nemmeno
3: non
2: io
3: mi va di dire una cosa di cui non sono.
2: Solo dubbio ce l'ho,
3: certo,
2: perché quando sento dire l'anno scorso la Fiorentina però non l'ho mai vista giocare bene, tocca dare ragione.
3: E infatti non lo so, non lo so. Però riparto da cosa ha dichiarato pochi giorni fa Vanoli, no?
2: Certo.
3: Quando ha detto è un progetto, come ha detto,
2: un mercato
3: fa
2: che fa sognare.
3: E allora se fa sognare, speriamo che lui lo fa. Non lo so, ma oggi, dal mio punto di vista, prevale l'emergenza, cioè prevale ripartire, anzi partire, prevale ricominciare a vedere la squadra correre, vedere la squadra lottare. Ecco perché oggi io trovo centrale l'idea di calcio, per cui che farà Vanoli? E questa è la domanda che vi consegniamo anche a voi, al vostro giudizio. Ripartirà da Pellegrino o da Beto? Mastantuono sarà titolare oppure cercherà un giocatore più tattico? Mastantuono e Gonsalves insieme, che sono due attaccanti, oppure uno un pochino più indietro? Valdepeña sì, oppure magari andrà a mettere un marcatore? Riproporrà Dodò, magari Fagioli, che era uno dei suoi, lo ha inventato? Cioè, tante domande che io aspetto di vedere con curiosità, perché la formazione di venerdì, Tommaso, e qui vengo da te perché mi interessa tantissimo il tuo parere, oltre ribadisco il vostro parere, che li aspettiamo al 348 7513933 per messaggi audio scritti. Saremo due ore con gli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925727775, e mai come oggi aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. Come ve la immaginate la Fiorentina di Vanoli? Come te la immagini?

0: stupirei
1: anche.
0: E se la teniamo Dur, sul sì, 4-1
1: è quello che l'ha lanciato lui in Dur, sicché ti ricordi,
0: si fa presto,
1: che
0: ma Stantuono destra a Tan Dur in mezzo, magari con un Dur che fa un passo indietro, a Tan un passo in avanti, Gonzalez sulla sinistra, Ongie fate voi, e davanti anche lì fate voi o Beto o Pellegrino.
1: Allora, allo 0557711171 abbiamo già un amico a Delfo, se ho letto bene. Ciao, grazie di essere con noi.
2: Ciao Luca, ciao Tommaso, vi seguo sempre, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie, grazie.
2: Non sono mai intervenuto, mi chiamo Dall'Agnata.
1: Ah, che bellezza, lì respiri almeno, eh? Hai passato un'estate.
2: Sì, si sta bene. Io volevo, a parte dire di Panori, ok, perché con Grosso non se ne poteva più perché non c'era gioco, volevo partire da due punti. Il primo era per quanto riguarda la preparazione. Non si può fare una preparazione a Zera Parte con 40 gradi. Cioè, la mia è sempre stato un posto dove sono venute tutte le squadre.
1: Anch'io, sono venuto anch'io lì.
2: Ecco, contrapattoni malesani che praticamente avevano il soggiorno gratuito, non Moena. Era 2 ore e mezza da Firenze, c'era tutta Firenze alla Miata. Era una bellezza vedere tutta quella squadra, tutti quei tifosi. Poi avevano tutte, erano trattati da Napardi, c'è stato in Bologna per 10 anni con Bellucci, il Petisso Pesaula, Savoldi, il Napoli con Sivori, che palleggiava con una pallina da tennis, e io ero piccolo, lo vedevo lì al campo, era una cosa emozionante. E praticamente niente, questa era una considerazione che volevo fare. Praticamente c'è anche un campo, uno stadio, che a livello in Serie B non si vedono stati belli in quel modo. Non capisco perché bisogna fare una separazione con 40 gradi. Seconda cosa, noi non abbiamo un portiere, purtroppo non esce De Gea, anche il secondo gol che si è preso domenica col Torino è lì che guarda.
0: Quello l'ho pensato anch'io.
2: Sono errori, quando c'era Vitale all'Empoli con 8 milioni se lo dava. Errori grossi come casi, purtroppo è così.
1: Grazie.
2: Vanoli va bene, vi aspetto alla Miata. Quando
1: grazie, è un magari, grande piacere. Magari.
0: Oh, sai che su De Gea c'è questo sottobosco di sfiducia simile a quella vissuta l'anno scorso. Devo dirti, io il Torino gli ho dato 5 e mezzo, più che sul tiro di Mandragora, su quel cross dalla destra, dove la mia percezione è stata di averlo visto un po' piantato sulla linea a veder passare la palla. Sì.
1: Ti devo dire che il discorso del ritiro estivo a Viola Parque, ieri sai che anche Antonio Di Gennaro ha detto: ma siete proprio convinti sia giusto fare il ritiro a 40 gradi? Guardate, da questo dibattito non ne usciremo mai.
0: Perché tanto c'è vari controprove, c'è la Roma di Gasperini che vola, esatto, però a Trigoria c'era 40 gradi. C'è chi va malissimo e magari era stato al fresco. Io so solo che quelli bravi, quelli che l'hanno fatta, impostata la preparazione, ti dicono, ma lo dice anche Pino Vitale, sì, conta il recupero.
1: E mangia bene e dormi bene.
0: Sì. Quindi il recupero. Quindi che sia un recupero da 40 gradi al Viola Park o da 22 a Moena, sempre il recupero è.
1: Sì, no, ma è divertentissimo questa cosa. Quindi te, ritornando un attimo, quindi 4-1-4-1 davanti, Tommaso, chi scegli?
0: Ma io ha fatto gol, cioè da Chito ti direi Beto.
1: Sì.
0: Però ha fatto gol Pellegrino, viene comunque da 3 partite, forse visto che sono alla prima da allenatore, no? Io Vanoli, forse nei confronti di Pellegrino gli ribadisco fiducia. Non lo so.
1: E Mastantuono lo vedi con Vanoli?
0: Mastantuono sì. No, Mastantuono lo devono vedere. Perché comunque mi sembra quello che ha più talento. E perché poi fino a prova contraria l'hai avuto, perché immagino gli avessi dato centralità. Non che poi è un problema se lui si arrabbia, Però se te hai avuto una svolta, come crediamo, sul mercato, dicendo allora punto su Mastantuono. Cioè, ora...
1: Ma nella Fiorentina dell'anno scorso, quella che lo ricordo è nel girone di ritorno, la Fiorentina è arrivata dal settimo posto, se non sbaglio era. Ecco, gli fai fare Parisi
0: a destra,
1: anche se lui viene più dentro forse di Parisi,
0: è vero, però ha quell'indole a saltare l'uomo, a creare superiorità, che era stata la chiave di volta di questa mossa di Parisi,
1: non c'è dubbio. Senti, volevo rubare un'idea a Mario Tenerani, si può fare?
0: Sì,

0: certo.
1: Si arrabbierà secondo te?
0: Non lo so, ma ieri sera avevo visti tirare tutti e due sul dibattito.
1: Ma si arrabbierà se gli rubo l'idea? No, allora, Mario ha avuto una grande idea ieri, di fare
0: il borsino
1: di quelli che sono andati via. Perché, ragazzi, sarà un caso.
0: Io, guarda,
1: ieri entra Gudmus Bordago.
0: A me è venuta in mente la scena di Fantozzi quando sono a vedere la corazzata al Pokémon King e c'è Italia e Inghilterra. E a un certo punto si sparge la voce, avesse segnato anche Zoff su calcio d'angolo. Ieri sera si era sparsa la voce e avesse segnato Gudmundsson di testa. Ti giuro che io ho una finestra aperta, c'ho una pizzeria vicino, sentivo fare "Oh, e ha segnato Gud". No, davvero. Perché sentivo dalla strada. Quindi abbiamo Mandragora, Gudmundsson e Piccoli in gol, assist di Fazzini e Ken.
1: E Comuzzo aveva segnato la domenica
0: Comuzzo
1: prima.
0: Comuzzo aveva segnato, partitona su Mastantuono.
1: Suggerisco la rubrica
0: Fortini salvataggio sulla linea.
1: Come stanno andando? Una rubrica post giornata di campionato. Non che ci siano rimpianti, forse solo, forse io, sai, c'ero fissato con Comuzzo. Mandragora è un rimpianto? Per voi Mandragora è un rimpianto? Dai, scrivetecelo 348-7513-933. Ripeto, per gli ascoltatori di Radio 3925-727775. È stato un errore dar via Mandragora, Tommaso?
0: È un errore non sostituirlo.
1: Non sostituirlo.
0: Senti come ti dribblo secco. Non sostituendolo hai una falla numerica.
1: Sì.
0: E anche di qualità, perché sto ragazzo c'ha il tiro e c'è poco da fare.
1: Sì, è più che
0: tiro,
1: qualità,
0: il gol.
1: Più che qualità, guarda, lo ricordo se lo sosteneva Oppruzzo, non so chi, anche un po' di personalità.
0: E poi era
1: che
0: uno
1: lui ha
0: di
1: detto
0: quei senatori
1: che ha visto anche sabato, a un certo punto, quando c'è stato il cooling break, in realtà era Mandragora che dava gli ordini ai compagni.
0: Sai, è personaggio, come mi è capitato di leggere, non è banale, insomma, se arrivi a quei livelli partendo da Scampia, insomma,
1: qualcosa devi avere.
0: Due attributi li devi avere e sotto questo profilo.
1: Ma il partito dei supercritici,
0: io non so
1: di
0: se farà una super stagione, lo rimpiangeremo. Di certo a noi ci manca un sesto centrocampista e quindi è doppio il rimpianto, perché ti segna, ti dava personalità e te, non cercando un sostituto, al momento sei senza gol dei centrocampisti e senza personalità.
1: Va bene, e poi chiudiamo ricordo anche della giornata di ieri, perché comunque c'è stato questo abbraccio tra Joseph Commiss e Giancarlo.
0: E ora ci andiamo, perché siamo proprio, dovremmo esserci in collegamento con chi ha testimoniato questa immagine, questo abbraccio, e per poi ritrovare anche stamani Joseph e Catherine Commisso, cioè Luciana Magistrato, la nostra testimone oculare. Ciao Luciana.
2: Ciao, buongiorno, io sono ancora in centro e quindi sentirete tutti i rumori, vi chiedo scusa per questo. E sì, è stato un abbraccio che tutti aspettavamo, no? Ieri, e quindi insomma non me lo sono certo fatto sfuggire, proprio perché c'era questa curiosità di rivedere i saluti tra, insomma, Antonioni, che non era voluto venire al centenario, aveva preso, insomma, una decisione e quella l'ha portata fino in fondo, prendendosi anche tante critiche, però è rispettabile, è sempre una decisione,
1: certo,
2: da rispettare. E poi mi è sembrato Joseph che comunque l'ha abbracciato Giuseppe Commisso, il presidente.
0: Sì, fra l'altro lo ha nominato sia ieri che stamani, cioè più che altro ieri, se non sbaglio.
2: Ieri sì, l'ha nominato, perché comunque per lui Antonioni rappresenta comunque la storia della Fiorentina, ne è ben consapevole, hanno cercato in tutti i modi, insomma, di riportarcelo. Forse ieri un passo avanti è stato fatto, comunque, no? La storia di prima e la storia di ora, che si sono incontrati e che quindi si sono almeno salutati, abbracciati, è stato un momento anche carino, emozionante.
1: Allora ti devo dire, Luciana, che quando ero con Giancarlo Antonioni alla Versiliana quest'estate, e a precisa domanda Antonioni rispose: io non ho niente contro Giuseppe Commisso, non ho niente con la signora Catherine, dice, non ho niente nemmeno con il povero presidente Rocco Commisso, che ricordiamo lui andò a salutare in Duomo quando ci fu la messa in suffragio. È chiaro che i suoi i motivi di rottura sono quelle figure operative della Fiorentina che in quel periodo lo cacciarono via in maniera ben poco elegante. Comunque credo sia un bel gesto, no, Luciano?
2: Sì,
1: un gesto
2: sì.
1: Che comunque riporta tutto in una normalità di rapporti, poi al di là di quello
0: è andata
1: possa
0: così
1: essere.
0: Io fra l'altro ho visto anche la stretta di mano a Ferrari, è andata così, il centenario, punto chiuso.
2: Sì, un po'
0: poi...
2: più a denti stretti.
0: Vabbè, è chiaro.
1: Sì, chiaro, sì.
2: L'educazione è sempre educazione, ovviamente.
0: Non è poco, a me, io l'educazione la trovo fondamentale, poteva anche evitarlo il saluto. Quindi...
1: No, ma infatti non è Antonioni, non sarebbe Antonioni.
0: Si è chiusa definitivamente la vicenda, certo, resta il dispiacere di tutti per non aver visto Giancarlo, però almeno su questa storia è arrivata la parola fine. Per
2: però,
0: il resto...
2: Il Presidente ha detto proprio oggi alla presentazione del libro, il titolo è Fiorentina un secolo viola, che ripercorre appunto la storia di questi 100 anni attraverso tante immagini, addirittura 450 fotografie, tanti racconti e tanti aneddoti, insomma, per rivivere un po' tutta questa storia. E lui ha sottolineato proprio che i 100 anni sono passati, loro si trovano a viverli, l'hanno vissuti, sono entrati nel 100° anno insieme a tutti viola, ma vogliono gettare le basi per altri 100 anni, quindi chissà, magari ci saranno altre occasioni anche, no, per Antonioni, ecco, per vivere insieme e rivedere chissà Giancarlo Viola, chissà, io sono una sognatrice ovviamente romantica.
1: Luciana, da quello che ho letto il Presidente Commisso dovrebbe restare fino a fine mese, no?
2: Sì, dovrebbe restare fino a fine mese, ma anche in un momento in cui la Fiorentina, insomma, si è chiusa un po' a riccio come comunicazione, perché c'è stato questo esonero. Io ho anche provato ieri a chiedere se volessero comunque parlare, quindi anche oggi glielo abbiamo chiesto anche con altri colleghi, ma insomma si sono trincerati dietro al silenzio. Però anche in un momento così difficile ha voluto sia il Presidente, sua madre Catherine e ovviamente Ferrari che li accompagna sempre, sono voluti essere in questi momenti importanti, anche a parte la presentazione del libro che è anche un'opera loro, insomma, edito da Giunti, l'autore è il collega Giovanni Sardelli, il curatore è Francesco Milo, che ovviamente oggi era più un prodotto loro, però ieri sono stati a Coverciano perché la Settignanese premiava tanti, dava riconoscimenti del premio Nereo Rocco, e poi stasera saranno al Torrino, che è insomma un'altra manifestazione, scusate, mi sto incartando.
1: No, ma è chiaro.
2: Manifestazione che riguarda la città, no? Un quartiere importante, per cui è un premio prestigioso, importante, e non mancheranno neanche questa sera.
1: No, è bellissimo, guarda. Luciana, è bellissimo questo tuffarsi e vivere Firenze, è bellissimo. Mi auguro che Giuseppe Commisso cancelli anche qualche cosa che non torna, no? Perché se il presidente, la vicepresidentessa va alla festa del premio Rocco della Settignanese, poi stupisce che la società non abbia mandato la Fiorentina a giocare per il trofeo Rocco, no? Perché
2: quello è vero.
1: C'è quasi sempre andata. Allora, che poi diciamo
0: sarà
1: che
0: mia, perché chi era qui a Firenze ha portato, capito, avanti un'altra,
1: allora,
0: linea.
1: Allora Giuseppe Commisso deve rimuovere qualche ruggine di chi ancora non ha capito, forse, che è iniziato grazie a questo presidente, ma fammi dire, Luciana, a una donna impressionante, è commovente, la signora Ketri, l'ho sentito fare degli interventi con una passione, con una partecipazione veramente bella, veramente bella.
2: Lei è sempre stata anche con Rocco, no? Era proprio la spalla, poi la voce,
1: sì,
2: era Rocco, ma insomma la presenza c'era sempre, anche le decisioni, intendo, ecco.
1: Sì, e quindi ecco, speriamo che tutti nella Fiorentina si accorgano che con Giuseppe Commisso e con la signora Ketrin inizia un corso nuovo, che qualche ripicchina del passato forse non ha più senso di esistere. Ma prendiamo il buono, guarda, questa questo essere dentro Firenze è bellissimo
0: metterci comunque la faccia, la presenza, perché poi dall'altro lato io non è che sia molto convinto di questo silenzio su tutto quello che è avvenuto in questi giorni, però do atto alla proprietà ieri, oggi, stasera di esserci presenti, non è poco.
1: Non c'è dubbio.
2: Sì, io a margine avrei, se fossi stata fiorentina, avrei detto anche qualcosa, ecco, ma eravamo tanti giornalisti, per cui io ripeto, li ho sollecitati perché penso fosse anche a vantaggio loro, no? Poter dire, esprimere un giudizio su questo cambio, perché non è che stiamo parlando di uno qualunque, ma anche oggi c'erano tutti, c'era il presidente, la vicepresidentessa, l'amministratore delegato Mark Stefan, oltre quelli del marketing e ovviamente Ferrari, quindi magari io avrei gradito anche da tifosa, se fossi una tifosa e non una giornalista, ma anche da tifosa avrei gradito sentire un minimo di spiegazione, o anche, non so, un benvenuto.
1: Brava,
2: a Vanoli,
1: bastava quello anche,
2: certo, sì, esatto.
1: Bastava anche quello, ti devo dire la verità. Andiamo a Venezia con un allenatore non presentato, che è anche questa è una curiosità.
0: Però potrei dirti che è esattamente come l'anno scorso, perché secondo me arrivò Vanoli e Luciana, dimmi se sbaglio, ma andammo a Genova a giocare col Genoa e non c'erano i tempi, no, per la presentazione, fu uguale l'anno scorso.
2: 1-1, no, fecero, quindi speriamo, insomma, che si sblocchi la situazione.
1: Speriamo anche,
0: però devo anche dire che Joseph mi sembra si tenga alla larga dagli argomenti specifici.
1: Giustamente.
0: Parla
1: però
0: più a caratteri generali. Poi io la vedo come te, Luciana. Cioè, fammi dire che, per esempio, se c'era il direttore generale, siccome prima delle partite ci dice sempre faremo una grande gara e non succede, se magari ci diceva come mai non l'hanno fatta la gara, che sicuramente avrebbero fatto bene anche sabato con Torino, non guastava. Però tanto qui ce l'ha scritta anche qualcuno, per esempio Paratici se ne frega della stampa, se ne frega delle critiche, quindi in questo momento evidentemente non ritiene opportuno spiegare quella che per me è una doppia ammissione di colpa, perché hai esonerato l'allenatore che avevi scelto e hai richiamato quello che avevi messo alla porta, quindi cioè comunque certifichi due errori, poi lui potrà anche non spiegarlo, però mi sembra evidente, ecco.
2: Eh sì, infatti, magari Vanoli, si sono attaccati a Vanoli anche perché magari vedono una squadra incapace di reagire, quindi no, vogliono qualcuno che dia una scossa, che anche a livello di preparazione, anche se poi io lo dicevo anche con alcuni colleghi, il fatto che abbiano segnato, lo ricordavate prima, no? Abbiano giocato bene e addirittura segnato tutti i giocatori che hanno fatto la preparazione con Grosso, significa che i problemi non sono nella preparazione,
1: infatti,
2: altri.
1: Brava Luciana, guarda, hai toccato un tasto. Io ho parlato con gente del Torino, mi hanno detto che Mandragora è arrivato, era una bomba. Sta benissimo.
2: Forse non era motivato, quindi sapeva che lo volevano mandare via. D'altronde la gerente, proprio ai nostri microfoni.
0: No, non stiamo su questo argomento, perché se no mi fate esplodere.
2: Disse che ad agosto gli avevano detto, insomma, lo volevano cedere. Però non stiamo.
1: No,
0: andiamo su altro, dai.
2: Bisogna veramente remare tutti dalla stessa parte, un po' come io ho parlato con i due. I due ex Viola presenti nel libro, sia Lorenzo Amoruso che Manuel Pasqual, che poi sono due Viola che hanno anche scelto di vivere a Firenze, tutti hanno voluto ribadire, magari poi li sentiremo anche nelle parole di Pasqual se sarà possibile, che nel corso degli anni ci sono questi momenti negativi e l'importante è guardare avanti, dice Pasqual, come in autostrada bisogna guardare avanti e non stare a rimuginare sul passato. Certo, è stato uno schiaffo, io l'ho visto un po' come un déjà vu negativo, no? Perché rivedere Vanoli, con tutto il rispetto per lui, l'anno scorso ci ha salvati, se stiamo festeggiando il centenario in A è merito suo, però sarò sincera, io non ricordo poi una stagione certo entusiasmante, cioè non collego Vanoli a una stagione entusiasmante né a un gioco entusiasmante, ecco, questo devo essere sincera. Poi il suo lavoro è stato preziosissimo a tutti i livelli, ma vederlo ritornare a Firenze è stato un po' un punto interrogativo per me, cioè non me lo spiego, però ora gli faccio solo l'imbocca al lupo e lo sosterrò comunque sempre, almeno come tifoso, certo. Poi come giornalista
0: ovvio
2: anche a rimarcare
1: e valuteremo, diciamo, quello che fa, certo, chiaramente, certo. Grazie Luciana,
0: grazie Luciana,
2: grazie davvero, grazie a voi, un saluto.
1: Allora, sì, io anch'io vedo Dodò a destra, vedo Fagioli play, vedo Ranieri insieme a Pongracic, no, gioca Dragusin. E poi vedo Ondur, perché sono tutti i giocatori che hanno un legame forte.
0: Duratta in mezzo, sì.
1: Ho qualche dubbio.
0: Anche perché sennò che fai, parti con Gnonto a destra, titolare?
1: Ecco, no, ho qualche dubbio sul vedere insieme Mastantuono e
0: Gonçalves.
1: Sì, perché sono due molto molto offensivi, però a me quel ragazzo del Torino a me non è dispiaciuto,
0: per niente.
1: Io sinceramente riproporrei lui almeno in partenza
0: a sinistra
1: con Mastantuono dall'altra parte.
0: Beh, comunque una cosa mi sento di dirla, dovrà puntare sugli esterni Vanoni, un po' perché l'anno scorso non ce l'aveva tanto da mettere Parisi, ma battuta a parte, perché sappiamo che Beto e Pellegrino rischiano, fra virgolette, sì, da andare ben che vada in doppia cifra, no? Quindi avrai bisogno anche dei gol di Mastantuono e Gonçalves, Gie e Ognonto.
1: Sono curioso di vedere come rimette la difesa, perché lui sicuramente, ricordiamolo, lui era stato preso da Conte per allenare la difesa dell'Inter, no? Cioè lui è un maestro della difesa, anche per il suo passato al calciatore.
0: Sì.
1: E condivido la tesi.
0: Ci mise un po' a trovare la quadra.
1: Il primo obiettivo
0: che si fece arrabbiare
1: è di finire una partita senza pigliare gol. Questa è la prima grande sfida.
0: Sì, sì.
1: Perché se non prendi gol, male male pareggi. Va bene. Mamma mia, questa versione da catalano.
0: Però si è ridotti così in questo
1: 348 7513933 per i vostri messaggi audio scritti, 3925727775 per gli amici di Lady Radio, le vostre telefonate allo 055 771 171. Vi aspettiamo.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guarda. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord soleggiato in giornata con pochi disturbi diurni sui monti. Peggiora verso sera sulle Alpi con rovesce temporali anche forti nella notte. Temperature stazionarie massime tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, locale variabilità diurna sull'Appennino con qualche rovescio temporale. Temperature stabili massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile soleggiato con cielo sereno, qualche isolato rovescio o temporale pomeridiano sui monti, temperature stabili massime tra 32 e 37 gradi. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
7: Contattaci telefonicamente al 333 579 5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
6: Ti stiamo aspettando!
8: Oh, grande Tommaso.
0: Pietro.
8: Allora?
0: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
8: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
0: Ma davvero?
8: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
7: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
9: Ma è Luca, direttore. Ok, andiamo avanti. Venerdì c'è Venezia. C'è da tentare di rendere una stagione un minimo dignitosa. Però signori, signorino, e bisogna che prima o poi si presenti a spiegare qual è la situazione, eh? Sia di Grosso, sia di Ken e sia di Mandragora, perché io ancora non ho capito il Torino quanti milioni ha pagato Mandragora. L'avete capito voi? Lo sapete?
10: Allora, la differenza tra la preparazione in pianura e in altura non è il caldo principalmente, è che quando si va in altura il nostro organismo produce più globuli rossi, quindi si alza il livello dell'ematocrito, che all'interno c'è l'emoglobina che trasporta l'ossigeno per ripulire tutti i muscoli, quindi si può fare delle forzature di esercizi perché si recupera meglio che in pianura. È questa la spiegazione scientifica, la differenza tra pianura e altura. Pinza da campi.
11: Mandare via Paratici prima che faccia troppi disastri. Il suo curriculum parla chiaro, negli ultimi 5 anni ha fatto solo casini, è riuscito a far retrocedere quasi il Tottenham. Fate voi.
12: Ragazzi, andare il problema grosso a Firenze da qualche anno è che sembra di vivere il giorno della marmotta, cioè di fare un enorme gioco dell'oca. Ogni volta si torna indietro perché si riesonera e l'allenatore si ricomincia da capo. Così non si getta le basi per niente. Non si getta le basi per niente perché non è possibile creare nessun tipo di progetto, nessun tipo di cammino, diciamo, perché ogni volta viene interrotto e si riparte dall'inizio del cammino. Quindi non si riesce a capire cosa c'è dopo, e questo è un problema che ci portiamo dietro e che per ora non abbiamo risolto.
13: Buon pomeriggio, ciao. Ragazzi, guardate, secondo me sì, Vanoli è la persona giusta, perché non guardiamo l'anno scorso che doveva puntare solo alla salvezza, e comunque non è vero che non si è mai vista giocare male bene la Fiorentina, perché Cremonese, Udinese, Juve andata e ritorno, Atalanta, Inter, Milan, mi ricordo più di una partita fatta bene. Poi la situazione era quella che era, bisogna badare al sodo. Ma Manoli è un allenatore che ovunque è andato ha centrato i suoi obiettivi, anzi ha vinto pure una coppa e una promozione, quindi secondo me è un allenatore un po' sottovalutato. Prendere un Motta o qualcun altro era un'incognita e avrebbe richiesto troppo tempo, a mio avviso.
1: Bene, tanti interventi al 348-7513-933, siamo in diretta anche su Lady Radio fino alle 16, c'è il 3925-727775, altrimenti chiamate 055-7711-171. Rispondo al volo su Mandragora, perché qualcosa era arrivato anche a noi in redazione da Torino, inteso come un'operazione che avesse visto i Granata non sborsare niente. A noi non risulta, per quel che abbiamo raccolto anche insomma dall'entourage del calciatore, siamo intorno ai 5-6 sì, milioni 5, 6 di euro milioni, quindi sì. Poi se a Torino hanno interesse a far passare da aver speso meno di quanto hanno speso, non lo so. So che dal nostro punto di vista Mandragora è costato un po' più di 5 milioni al Toro,
14: pochino, si può dire pochino?
1: Pochino.
14: C'era
1: voglia di farlo uscire,
14: che ha fatto insomma diversi gol per essere un centrocampista nelle ultime due stagioni. 5-6 milioni pochino,
1: c'era perché, voglia di farlo uscire,
14: esatto,
1: dai.
14: Si era parlato di già 8-9 milioni, era già una cosa diversa, non mi sembrava nemmeno una cifra epocale, nemmeno quella, ma 5-6, perché mi ha detto Niccolò ieri, 5-6 pochino. Tommaso,
1: sono quelli che più o meno ti offriva il Betis, Siviglia un anno fa, e pochino, con la differenza, e lui ti ha fatto
14: vincere il Torino. Va bene, va bene.
1: Sul silenzio, vabbè, io credo che comunque arriverà. Ora magari hanno rinviato visto la partita di venerdì, ma credo che insomma ieri filtrava la volontà di Paratici di venire a spiegare. Poi te, quando io anche ieri ti ho detto guarda no
14: te mi avevi detto
1: nessuno,
14: parlava
1: sì, e poi a
14: mai
1: forza
14: detto, anzi, mai dopo detto un po' che parlava avrebbe chiesto scusa. Bene, te avevi detto
1: sì, e che così,
14: e io poi ti ho chiamato,
1: così si sussurrava, poi le 4:30, le 5, le 6:30, le 7, uno c'ha un minimo da organizzare, ma allora domani no pensiamo solo alla partita, e io riferisco
14: tu mi
1: risorridi, no, quando Dio pensano solo al Venezia. Però magari dopo Venezia avremo una settimana più lunga, perché con noi in realtà c'è il Pisa in mezzo.
14: Mi parla.
0: Allora durante la sosta non lo
14: o mai.
0: O forse non ce lo spiegano.
14: A chi si può chiedere? Chi abbiamo con noi?
0: Ernesto Poesio, eccolo, dal Corriere Fiorentino.
14: Meglio che lui.
0: Ma anche lui è da dopo il Torino, è lì che dice qualcuno parli.
14: Nessuno.
0: E non se lo fila nessuno. Proprio il ruolo della stampa ignorato, cioè proprio non si conta nulla.
14: Ma almeno allenatore, lì ha fatto
15: non ti buttare così giù, via. Sì. Non c'è bisogno che parlino,
0: Ma non era il quarto potere, quinto, qual era il potere? Quarto potere, no?
15: Quarto.
0: A me mi sembra il quarantesimo.
15: Il nostro lavoro lo possiamo fare lo stesso.
14: Certo, vorrei vedere.
0: Sì, però vorrei vedere. Siccome per l'appunto non l'abbiamo detto noi, ma un ascoltatore. Mi piace sotto, cioè sì, è stato un ascoltatore.
14: Che
0: a
14: deve
0: dire.
14: Parlare con te, Loreto?
0: Infatti, no, con l'ascoltatore dice: ma prima o poi ce la darà una spiegazione. Che peraltro aggiungo io, in sei mesi due parole a una testata locale.
14: Ma magari aspetta che vinci una partita, dai.
0: Oppure che lo richiami Condò, non lo so.
14: Vabbè,
0: una
14: oggi,
0: testata locale,
14: Oggi l'ha presa così.
0: Ma voglio dire, ma guarda, un'intervista a Tenerani, non Loreto, ma Tenerani,
14: un
0: Calamaio, Poesio, Guetta, le voci storie, nulla.
14: Niente.
0: Nulla.
14: Niente, un
0: silenzio. Bene, ho finito, mi retro.
14: Che
15: no,
14: si dice?
15: Ce l'aspettiamo che prima o poi qualcuno spieghi qualcosa, però insomma, ecco, diciamo che già quello che è avvenuto negli ultimi due giorni parla anche un po' da sé.
0: Sì.
15: E soprattutto se non parlano e non spiegano, consentono che gli altri parlino per loro. Poi c'è chi lo fa in modo corretto e chi magari invece va anche oltre. Questo poi dopo ne va a scapito loro, ovviamente. E io credo che la Fiorentina sia in un grandissimo caos e spiegare questo grandissimo caos è anche un po' imbarazzante. Hanno fatto una scelta evidentemente del tutto sbagliata a giugno, però non hanno riguardo all'allenatore, e tanti dubbi li avevamo avuti, però insomma gli avevamo dato anche credito,
0: certo,
15: no? Perché comunque certo, era l'anno del centenario, perché comunque c'era l'idea di una ricostruzione, c'è sta a fare delle spese importanti, quindi era anche giusto dargli credito. Detto questo, insomma, sappiamo tutti che Grosso non era la prima scelta di nessuno se non di Paratici. Insomma, io lo ricordo quando ne parlavamo a maggio-giugno, io poi dicevo che mi piacerebbe Sarri, tu dicevi qualcun altro, insomma, no, oddio, nessuno aveva Grosso al centro dei propri pensieri. Ecco. La Fiorentina sì, tanto che ha tenuto a candire un allenatore come Vanoli fino al 30 di maggio, senza dirgli se restava o meno, cioè l'aveva detto a tutti tranne che a Vanoli. E poi adesso invece lo richiama come il salvatore della patria, e meno male che Vanoli è una persona che evidentemente vuole molto bene alla Fiorentina, e allo stesso tempo, diciamolo, è anche quello che ha meno da perdere di tutti.
0: Esatto.
15: Anzi, è quello che ha da guadagnarci più di tutti, perché comunque vada, se va male non è colpa sua, vuol dire che la squadra è stata costruita in modo disastroso. Se va bene, salva la Fiorentina due anni di seguito, insomma, salva nel senso
0: certo,
15: non della salvezza, ma no, rimette in moto la Fiorentina due anni di seguito, diventa un trionfatore, un re.
14: Ecco, volevo chiederti, Ernesto, sfruttando la tua grande competenza calcistica, perché vorrei andare su Vanoli, perché cioè, ormai tanto quello che pensiamo l'abbiamo detto o l'avete scritto. Cosa ti convince di Vanoli allenatore, e cosa ti lascia qualche perplessità? Tutto questo, Ernesto, parametrato al gruppo giocatori che ha, quindi una squadra che non l'ha fatta lui, questo è poco ma sicuro.
15: Quello è abituato ormai.
14: Sì.
15: Mi convince il fatto che sia un uomo di polso, che sia un uomo, diciamo, un allenatore che fa della un po' della grinta, insomma, anche del pugno un po' duro, il suo modo, il suo metodo, e con giovani, con una squadra così giovane, quasi per certi versi una primavera, serve a volte, no?
14: Sì.
15: meno amicizie, meno, insomma, ecco, meno un allenatore che si mette alla pari con i giocatori, e più un allenatore che invece, insomma, devono rispettare, che quasi devono temere per certi versi. Quindi questo mi convince. Per quanto riguarda l'aspetto del gioco, lo scorso anno, appunto, non essendo stata costruita su di lui la squadra, lui si è adattato. quest'anno sarà un po' così. È vero che quest'anno ha gli esterni che l'anno scorso all'inizio non aveva, poi li ha avuti a gennaio, quindi forse si potrà vedere un po' di più, sicuramente avrà più tempo per lavorare, però ecco, è un allenatore che si sa adattare, non è un allenatore che ha un'impronta di gioco così riconoscibile, che può essere anche un bene nel momento in cui appunto devi andare a sostituire un allenatore prima e non è stata fatta la squadra secondo la sua idea di gioco. Di sicuro l'aspetto appunto che mi convince di più è quello del carattere, ecco, del carattere di una squadra che evidentemente
0: non ce l'ha,
15: mancante di leader, mancante di carisma, è mancante in queste cose.
1: Che diventi un po' lui il leader.
0: Ma
1: leader.
0: Secondo voi lo hanno chiamato perché sono preoccupati proprio per questo aspetto? Cioè, magari danno delle responsabilità grosso per non aver creato un gruppo subito, però forse si sono resi conto che sono tutti troppo giovani? E ci vuole qualcuno di polso?
15: Sì, forse sì. Io guarda, l'altro giorno se ne parlava con Tommaso, durante la partita col Torino c'è stato un momento in cui la telecamera si è avvicinata al cooling break, durante il cooling break al gruppo, e ha fatto sentire un momento della frase di Grosso che inizia, mentre il Torino era al 71% di possesso palla, non avevi visto palla, era al 30° del primo tempo, Grosso aveva iniziato il suo intervento alla squadra riunita con questa frase: ragazzi, scusate, un piccolo consiglio. Ora, ragazzi, scusate, un piccolo consiglio, a me mi aveva fatto ridere.
0: Su un campo di calcio, te ne immagini.
15: Ma non si è mai sentito dire, cioè non lo so io, però ecco, non ti dà l'idea, no, di un allenatore che prende di petto.
0: Non ridete, via.
1: No, ragazzi, scusate, un piccolo sì, è terribile.
15: Ma se andate
1: Per favore, posso dire una cosa?
15: Se vi ritrovate, ognuno può farlo, va a ritrovarsi la
0: sì, è così.
15: E si sente. E insomma, ecco, mi aveva dato l'idea così di entrare un po' troppo in punta di piedi, ecco, mettiamola così, visto che appunto non è che fino a quel momento la squadra avesse espresso chissà che. Quindi probabilmente questo aspetto c'era. Un approccio che con questa squadra non funzionava. È chiaro che non c'era creato feeling tra la squadra e l'allenatore, ed è chiaro che la squadra non seguiva l'allenatore, questo
0: bene,
15: altrimenti non cambia un allenatore alla terza di campionato.
0: Però quante volte si è detto la Fiorentina lascia l'allenatore da solo, stavolta allora la Fiorentina ha lasciato Grosso da solo.
15: Quello che possiamo dire è che
0: lo so che è una riflessione velenosa, però bisogna essere obiettivi.
15: In 8 anni, di cui 3 anni sono stati occupati da un unico allenatore che è italiano, che è l'unico che è riuscito ad andare oltre l'anno, e che poi generalmente gli allenatori a Firenze si cambiano come caramelle.
0: Perché la dirigenza raramente li difende.
15: Veramente li difende e che spesso questi allenatori trovano molta fatica, e soprattutto gli allenatori che escono, che vengono qui, vengono esonerati, insomma, a parte italiano appunto, che non concludono bene il loro rapporto con la Fiorentina, praticamente si bruciano. Cioè Pioli, quel marchio nero, io non so quanto si metterà a toglierci,
0: Grosso tanto.
15: Idem, Palladino, anche lui in qualche modo, no, ha dovuto insomma, poi non ha avuto la squadra, ha dovuto subentrare lo scorso anno, adesso è di nuovo a piedi, insomma, venire a Firenze non è neanche così a questo punto. Ma non lo so, insomma, io ci penserei fosse un allenatore, ok? Quindi anche in questo senso Manoli, avevi la certezza che ti sarebbe tornato per certi versi, per quel discorso che dicevo prima, perché lui da perdere non ha niente.
0: Esatto,
15: lui ha già dimostrato l'anno scorso, no, di saper salvare la Fiorentina in una situazione disperata, quindi è difficile che prima di arrivare di nuovo ad attaccare Vanoli quest'anno sai quanti ne passano prima?
1: Per forza, no, ma era... Allora, Vanoli è la soluzione più semplice, speriamo sia la giusta, ecco, perché poi
15: speriamo sia certo, la giusta. Il problema è la... fosse grosso, cioè noi dobbiamo augurarci, sì, che il problema fosse grosso. Che il problema è che quindi questa squadra in mano a un altro allenatore improvvisamente, certo, fiorisca.
1: Senti Ernesto, il calcio è bizzarro, no? E non rinnego niente del fatto che io volevo via tanti giocatori della Fiorentina, ma c'hai qualche rimpianto vedendo, so, Gudmundsson che segna di testa, Mandragora che diventa subito il leader del Torino, Comuzzo che comunque è ritornato a buoni livelli, ha fatto anche un gol tra l'altro, potrei andare avanti con Fazzini, con Fortini, hai qualche rimpianto?
0: Ci sarebbe uno che ha fatto assist a Como appena entrato, perché
1: che
0: tanto
1: è Piccoli,
0: lo so
1: che ha fatto gol a Bologna, qualche rimpianto?
15: I rimpianti sono quei due, Comuzzo e Ken.
1: Anche
0: Comuzzo,
1: sì, anch'io.
15: Sì, Comuzzo, sì, non lo capisco, ragazzi. Continuo a non capirla. Comuzzo,
1: anch'io,
0: ma vediamo.
15: Comuzzo per me è inspiegabile, quasi più di Ken, nel senso che è un difensore che tu hai fatto in casa, che ha tutto per diventare un buon difensore, che l'hai fatto esordire, hai iniziato, insomma, già 2 anni di apprendistato gliel'hai fatti fare tu, prendendoti anche i rischi e anche, come dire, le conseguenze di qualche errore dovuto alla gioventù, dovuto al fatto di dover maturare e crescere, e poi in quello che probabilmente sarà il primo anno un po' più maturo lo mandi via, e non solo non ti tieni, cioè non hai la certezza che Comuzzo poi ti rientri, diciamo la verità, perché poi se fa un grande campionato Comuzzo vale molto di più del prestito, del riscatto che tu prenderesti, e quindi al Torino converrebbe, anche se poi volesse rivenderlo, ma converrebbe.
1: Sì, ma se lui fa un grande campionato e Torino lo prende per conto di un altro club, poi si prende il bonus che gli concederà la società, ecco.
15: E gli metti un cartellino piuttosto basso, quindi io comunque non l'ho capita questa smania di dar via lui, non l'ho capita, come non capì ai tempo Caiode, insomma, sono quelle cessioni che una società che dovrebbe costruire e che dice di voler costruire il proprio futuro in casa, ma io non ne vedo uno di giocatori usciti da qui che rimangono qua, e quindi non lo so, poi si vanno a prendere gli stranieri, i giovani dalle altre parti del mondo, e quando li hai costruiti qui.
1: Non c'è dubbio. Senti Ernesto, io ho grande curiosità di come Vanoli costruirà la difesa già a cominciare da venerdì, perché insomma un dato è certo, hai preso 9 gol in 3 partite, una media di 3 gol a partita, e la prima cosa che devi fare è devi andare a coprirti, lavorare lì.
15: Secondo allora, me rientra Dodò.
1: Dodò anch'io, tutti siamo convinti di questo.
15: E anche Ranieri.
1: Dodò, Ranieri, poi?
15: E poi a sinistra non è che abbia tante scelte.
1: Io non credo Valdepeñas.
0: Non so se va su Valdepeñas.
1: Secondo me già Mario.
15: Potrebbe mettere Ranieri anche terzino sinistro, l'ha fatto.
1: Anche quello potrebbe fare.
0: Dragusin, Pongracic, Ranieri.
15: A me devo dire Vieri, non ho ancora capito se si mette l'accento o no. Ma
0: Vieri.
15: Comunque, Vieri non dispiace, non è dispiaciuto nell'ultima partita. Cioè di tutti, voglio dire, non mi era sembrato tra i peggiori. Però sì, sai, i giocatori proprio quelli. Dragusin credo che non lo. Cioè, Dragusin credo che venga al suo posto.
1: Anche se è un problema, si può dire, dottor Poesio, è un problema questo Dragusin, eh?
0: Partiamo male.
15: Un problema rispetto, secondo me, più che lui, è il solito discorso, cioè se lui ha delle caratteristiche non gli puoi mettere accanto un altro che ha le stesse caratteristiche, cioè se lui non è velocissimo, bisogna accanto ci sono veloce. Le coppie difensive si costruiscono,
1: certo,
15: così. Il difensore perfetto non esiste, ma una coppia che in qualche modo si compensa la devi trovare, quindi Ranieri, Dragusin forse più, non lo so, sicuramente quello è un reparto su cui dovrà mettere mano, ma immagino anche che il fatto di giocare un po' più basso, perché Grosso giocava basso, però non voleva giocare basso, cioè se tu guardi anche l'ultima partita urlava a Fagioli di uscire sul centrocampista, quasi a centro, no, di venire alto, di stare alto. Credo che invece Vanoli questo lo farà meno e quindi starà più compatta la squadra, o meglio tenterà di essere un po' più, sì, compatta, e quindi il centrocampo dovrebbe filtrare un po' di più. Anche il centrocampo è un bel incognita, eh?
1: Però lì, sai, non avendo la I, secondo me
15: c'è Indur,
1: Indur che è un pupillo di Vanoli,
15: sì, io,
1: guarda,
15: Vanoli.
1: L'idea di Tommaso Loreto, tra l'altro te lo suggerisco, potresti anche proporgli un bel articolo sul Corriere, sì, Fiorentino,
15: sì.
1: Il 4-1-4-1, che è quello, l'ultimo modulo di Vanoli, con Fagioli un po' più basso, e a quel punto potresti avere Indur e Attà un pochino più alti. Però non ti puoi permettere anche Mastantuono e Gonçalves, sì, sono troppi,
15: tutta
1: ragazzi,
15: la qualità offensiva di cui abbiamo parlato per due mesi
1: sono troppi.
15: Non lo so, te devi riuscire a far ingranare a te, perché
1: sì,
15: allora a trovare, diciamo, un ruolo che dia fiducia a Mastantuono e che lo porti magari ogni tanto a passare la palla.
1: Convincere, guarda, esiste anche il passare la palla.
15: Allora, anche nel calcio può succedere di dover passare la palla. Devi scegliere l'attaccante, perché ora non cominciamo col discorso una volta gioca uno, una volta gioca l'altro. Spero che ci sia un attaccante titolare, che sia Pellegrini o che sia Beto, ma insomma, Pellegrini o Beto, ma insomma, comunque che ci sia. E poi bisogna capire, perché se lui vuole giocare con 4-3-3, gli esterni fanno comodo, quindi c'è Gnonto, sono tanti giocatori.
1: A me quel ragazzo del Torino non è dispiaciuto in Gia, ti devo dire la verità.
15: Sì, nemmeno a me, però non mi è sembrato nemmeno sto fenomeno, cioè, per cui no, devo modificare la squadra per farlo giocare. Sono tanti giocatori che ancora non hai ben capito dove. Io capisco che Grosso avesse un po' di difficoltà,
1: sì,
15: francamente.
1: Anche cioè, perché diciamoci la verità, alcuni li ha avuti pochi giorni fa.
15: Alla fine, cioè, lui aveva avuto un'infornata di giocatori uno dietro l'altro.
1: Tutti alla fine.
15: Tutti alla fine, anche capire quali sono i modi migliori per farli giocare, come metterli insieme. Sono giocatori che per il momento si parlano in inglese tra di loro, cioè non parlano manco la stessa lingua. Prima di tutto va creato un gruppo, ecco, prima della formazione, del modulo, dicevate prima Vanoli cosa si aspetta, io mi aspetto che crei un gruppo, una squadra, perché questo non è un gruppo, non è una squadra di giocatori, è un insieme di figurine messe insieme lì, perché probabilmente erano degli acquisti che in prospettiva come investimenti possono essere investimenti importanti, nessuno lo nega, giocatori di qualità,
1: qualche occasione, no? Si può dire il resto,
0: anche noi si lascia sempre
1: qualche occasione,
0: noi lasciamo sempre però all'allenatore questo compito, che è fondamentale, che spetta sicuramente agli allenatori, cioè creare dal gruppo, sì, trasformarlo in squadra, però cioè un grande aiuto evidentemente non gli si dà. Io ora, cioè, non voglio riaprire vecchie ferite, però ci viene detto il lavoro del direttore sportivo è per il 20% fare acquisti e cessioni. Sono cambiate le figure al Viola Park, si lavora per fare overperformare i calciatori. Bene, torno a chiedere, che è stato fatto in questi due mesi? Durante il ritiro estivo, che ti alleni alle 9 del mattino e alle 6 di sera per il caldo,
15: sì, ma nel frattempo
0: c'è 9 ore nel mezzo.
15: Ma questa rosa nel frattempo,
0: per due settimane di fila, possibile non diventino squadra? Stanno chiusi in camera a giocare alla play, guardano il telefono, non si parlano, non lo so.
15: Sicuro.
0: Pranzano insieme al Viola Park, stanno tutti zitti a mangiare, non lo so, cercate di capirmi.
1: Sì, però Ernesto, è
0: che
1: anche vero, io non voglio
0: giustificare. Ieri sera è venuto fuori un concetto importante nella trasmissione di Luca, Ernesto, poi ti faccio parlare.
15: Sì.
0: È venuto fuori il concetto di anima.
1: Sì, non c'è anima.
0: Chi gliela dà l'anima alla Fiorentina se non ha la minima idea di cosa vuol dire avere l'anima con quella maglia addosso? l'allenatore basta? C'è un dirigente lì dentro che spieghi che sono 100 anni che questa maglia viene indossata sul campo di Serie A e ci vuole anima per giocarci? Evidentemente mi tocca dirlo, ma dopo 6 mesi nemmeno Paratici riesce a trasmettere questo. Questo ma, volevo dire.
15: Ma io sono d'accordo, ma ci vuole tempo nelle cose, cioè io credo che nel calcio di oggi creare un gruppo sia la cosa più difficile che ci sia. Basta vedere anche la nazionale scrisse, condizioni. Cioè con i giocatori che ogni 6 mesi cambiano squadra. Con le società che hanno capito che muovono giocatori per fare plusvalenze, prestiti, per muovere il bilancio il più possibile. E quindi c'è un movimento di giocatori che poi rientrano, tornano, ma intanto si muovono. E con gli allenatori che difficilmente iniziano cicli particolarmente lunghi. E soprattutto con giocatori che sono delle isole ormai, cioè fra cellulari, fra social, fra cuffie nelle orecchie enormi piuttosto che stare a parlare, cioè centri sportivi che sono diventati dei bunker, perché mettiamole tutte insieme e vivono in un mondo parallelo.
1: Sì, e poi...
15: Molto spesso creare, cioè se l'allenatore della nazionale, l'ultimo allenatore della nazionale Gattuso, la prima cosa che fa è vietare i cellulari e dire si gioca come si fa con i bambini a scuola, è un motivo, vuol dire che qualcosa vorrà dire, cioè vuol dire che questi giocatori non sono in grado né hanno l'interesse evidentemente di creare quel tipo come noi intendiamo, come si intende il calcio, la squadra, no? Il gruppo, lo sport di squadra. Io non lo so, cioè non riguarda solo la Fiorentina, ovviamente. Nella Fiorentina questo discorso è spesso acuito perché negli ultimi anni abbiamo cambiato non so quanti giocatori, se andiamo a rifare il conto dei giocatori,
1: esatto.
15: A Viola Park negli ultimi 2-3 anni ci riempiamo 3 pagine.
1: Tra l'altro Ernesto, nel salutarti e ringraziarti, vorrei anche dirti, non per voler giustificare grosso, no? Però gli ultimi oggi è l'8 settembre. Allora, negli ultimi 12 giorni, 12-13 giorni, sono andati via Ken, cioè ti andavo via l'uomo su cui avevi costruito tutto il tuo progetto offensivo durante l'estate, andavo via Gudmus, andavo via Mandragora che era il riferimento un po' più carismatico del coso, poi pensi a Brozovic, non lo prendi, pensi a Torreira, non lo prendi, tratti Tosved, non lo prendi, poi arriva tutti insieme, tutti esterni, G, Gonsalves, Gnonto, poi arriva Beto che non è il centravanti forte come Ken o più forte di Ken, ragazzi è un po' di confusione, cioè un allenatore come fa a costruire una squadra se ogni giorno gli cambiano reparti, non un giocatore, reparti.
15: Ma se De Gea dopo Roma dice io devo far capire a questi giocatori dove sono, te lo sta dicendo il capitano,
1: esatto, cioè ragazzi cioè, poi per carità,
15: non è una cosa da poco.
1: Arrivederci Grosso, la colpa è di Grosso, ma certo non è che è stato aiutato nella, perché ogni giorno gli cambiava un'idea di calcio.
15: Ma no, per esempio Gosens era un giocatore così
1: ma terribile, certo, da tenere. Ma certo, ma Gosens era uno perfetto,
15: cioè,
1: era perfetto per far crescere Valdepeñas, così rischi di bruciare questo ragazzo, non puoi prendere un ragazzo che ha una presenza in Serie A in Spagna, ma è lo stesso risposto se il discorso tu prendessi uno, prende Braschi, gli fa fare centravanti titolare in Serie A perché viene dalla Fiorentina, già una presenza in Serie A, cioè ci vuole tempo nella crescita. Va bene, sempre un grande piacere Ernesto, grazie,
0: ciao Ernesto,
15: ciao.
1: Non torna, torna poco. Va bene, 348-7513-933. Messaggi audio scritti per gli ascoltatori di Lady Radio che saranno ancora un'ora insieme a noi, il 3925-727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055-7711-171. Al ritorno un grande ospite.
16: Radio Firenze Viola. Radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Ah.
17: Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
18: Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
19: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
20: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
21: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18 analisi e commenti all'insegna della leggerezza con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo.
22: Radio Firenze Viola.
23: Ciao, Simone da Firenze. Sicuramente Paratici ha sbagliato, si sbaglia tutti, io sbaglio tante volte nel mio lavoro, ha ammesso l'errore perché richiamare Vanoli è stato come ammettere il proprio errore e niente, dai, speriamo di cavarsela prima della sosta e che penso che poi con un allenatore che si può chiamare allenatore come Paolino ci possiamo levare veramente delle belle soddisfazioni, perché la squadra è forte, manca un centrocampista di interdizione, quello sì, però la squadra è forte e sono convinto che con questa squadra ci farà vedere anche qualcosa di buono da un punto di vista di gioco, non subito ma più un po'. Quindi forza Paolino, siamo tutti sul carro di Paolino ora, però bisogna starci tutti, basta polemiche, Paratici ha sbagliato, ma ora siamo tutti con Paolino e con la Fiorentina e che ci facciano vedere qualcosa di bello, perché ci si merita tutti, tutti ci si merita.
24: Buongiorno Mario Parma, in questo caso qua c'è poco da spiegare. Grosso si è esonerato da solo, c'aveva tre partite, una la poteva perdere, la seconda con Frosinone che gli è andata benissimo in casa al Centenario, la doveva vincere, e la terza bastava che la pareggiasse, la cosa più semplice del mondo. Non è riuscito a fare questo. Grosso si è esonerato da solo. Basta. Poi tutto il resto si vedrà. Ma per l'amor di Dio, Grosso.
25: Ragazzi, mettetemi in pace il cervello. L'Italia non lancia giovani. La Fiorentina fa una squadra non giovane. Perché 2006 e 2005 non sono giovani. Sono ragazzi. I giovani e se c'è il 2010 come croce. No, l'Italia non lancia giovani, poi c'è giovani in campo, no, ci vuole quello un po' di esperienza, 40 anni, vai! Mamma mia, che scandalo che fai!
24: Vincere, vincere è la cosa più importante. Vincere zittisce tutti e fa esaltare tutti. Vincere checa tutte le polemiche. Vincere fa sorridere le persone, non le fa piangere. Quindi Paloli, per favore, vinci il prima possibile, perché
14: bello,
24: se tu
14: t'ha
24: perdi,
14: ragione, t'ha proprio ragione, guarda, te lo dico in cosa.
0: Grandissimo.
26: Io un rimpianto ce l'ho, che secondo me sia la squadra di quest'anno che la squadra dell'anno scorso con altri allenatori sarebbe stata diversa, sarebbe stata un'altra storia. sarebbe veramente stata la festa del centenario della Fiorentina, perché questa più che la festa è il funerale del centenario della Fiorentina.
0: Va bene, ringraziando l'amico che ci ha strappato qualche sorriso sul vincere, perché se si perde è indubbiamente Buriana. E l'intervento invece dell'ultima ascoltatrice, come sempre, no? Ci dà uno sguardo più approfondito, più attento, è vero. Però certi allenatori, una certa esperienza, diciamo che fino ad oggi la Fiorentina non l'ha mai scelta.
14: Non l'ha mai scelta. Ma vedi, allora, tutti i giovani non funziona, funziona il giusto mix.
0: Sì.
14: Il giusto mix di gioventù ed esperienza. Ecco perché io facevo riferimento a Gosens, no? Non è sbagliato puntare su Valdepeñas, non è sbagliato, ma lo devi aiutare nella crescita.
0: Non lo devi mandare allo sbaraglio.
14: Perché se ti sbaglia 3-4 partite, bruci il giocatore. Non è che lo bruciamo io e te, si brucia lui stesso, perde entusiasmo, perde fiducia. Cioè Valdepeñas, no, a

0: Il problema età è proprio un problema di indole, di personalità. Cioè Torreira era così anche a 18 anni.
1: Ma si nasce così, si nasce con qua. Ma Stantuono,
0: Fagioli,
1: può piacere,
0: Fagioli
1: può piacere.
0: Ce lo vedo a ringhiare in mezzo al campo a dire uno, te da qui non ci passi più, perché sennò ti faccio.
1: Ma Stantuono ha visto come era infuriato.
0: Ma Stantuono ha 19 anni, ma è già uno caloroso.
1: Ma lui è giocato a 17 anni nello stadio monumentale a River Plate e al Bernabeu. Allora,
0: è su questo che va un po' la critica, perché magari personaggi così, da Mandragora a Gosens, ma Gosens ve lo ricordate, andava in campo a parlare anche quando era squalificato, cioè vuol dire che in quel gruppo era uno ascoltato. Io qui vi chiedo, ci vedete Fagioli a parlare in mezzo a tutti in cerchio?
1: Dice, a parte non lo parla un filo di voce.
0: Beh,
1: allora allo 055 7711 171 abbiamo un amico da Bologna.
2: Ciao, sono Pier di Bologna.
1: Grazie. Ha segnato Piccoli.
0: Ciao Pier.
2: Allora come va? Tutto bene?
1: No, insomma, tutto bene, no, proprio.
0: Diciamo che si stava meglio a vedere i CSI dalle tue parti, a Marzabotto, il parco di Montesole meraviglioso.
2: Guarda, a me, insomma, si tira avanti. No, sono contento che è arrivato Vannoli, perché poi alla fine il male minore.
1: Eccoci.
2: Che tanto te di allenatori, anche se li ha richiesti, perché senz'altro per apici li ha richiesti, non ci venivano la Fiorentina, non ci venivano, e neanche adesso ci vengono, quindi alla fine è meglio prendere uno che un po' la storia la conosce, almeno sa fare un gioco, tutto lì, perché grossi ragazzi mi sembrava come anche all'ora di calcio, non sapeva dove mettere la gente, non sapeva dove mettere i giocatori, cioè.
0: Quindi ti fidi di Vannoli?
2: Di e basta, ecco, tutto lì.
1: Va bene,
0: ti fidi di Vannoli?
2: Spero in Dio.
1: Eccoci, mi sembra l'opzione, il piano tattico migliore quello.
2: Se non facciamo la figura dall'anno passato, ecco, tutto lì.
1: Grazie Pier, un grande piacere, come sempre.
0: Un abbraccio a te e a tutti gli amici che ci seguono da Bologna.
1: Mentre chiedo a Stefano di preparare il prossimo collegamento.
0: Bologna che ha trovato anche i gol di Piccoli. Quanti gol fa Piccoli quest'anno? 10,
1: non di
0: 7, 8.
1: È da 9-10 gol.
0: Io capisco, però non ho cambiato idea, per esempio, su Gudmundsson. Per me Gudmundsson, io non so che stagione farà alla Lazio.
1: Però ha segnato di testa anche.
0: Te l'ha mai visto segnare di testa? No, no. Cioè ora i risultati, anche quando sento dire la Lazio 3 vittorie, li voglio vedere alla lunga, insomma. Cioè, ora i risultati,
1: la Lazio fanno i miracoli, hanno preso tutta gente, regalate.
0: Certo, Frattesi
1: e Frattesi
0: senza spendere tanto non è stata male come operazione. Centrocampista.
1: Allora andiamo da un direttore?
0: Assolutamente, ci illumina Pietro Lomonaco, perché noi brancoliamo nel buio, direttore, aiuto!
3: Intanto buonasera a tutti.
1: Ma ti aspettavi un disastro così?
3: Guarda, mi aspettavo sicuramente delle difficoltà, perché è stato fatto un cambio massiccio di uomini, tanti innesti, quindi è inevitabile che abbiano bisogno del loro tempo per poter diventare squadra. E poi in questa maniera sinceramente no, perché si sono accumulate tante di quelle situazioni che poi hanno portato conseguenze una dietro l'altra, non ultima il cambio dell'allenatore dopo appena 3 giornate. Cioè io dico, mi sembra che ci sia quasi una maledizione, no? Sono 2 anni che la proprietà non ha lesinato certamente energie economiche, nel senso che fra i 90 dell'anno scorso e i 160 di quest'anno sono stati spesi praticamente 250 milioni di euro.
1: Non pochi.
3: Sono un'enormità per poter giustificare una salvezza ottenuta con grande fatica.

0: e soprattutto questo inizio. Ecco, la cosa al di là dei giocatori, la cosa più diciamo così che salta agli occhi è il cambio del tecnico dopo tre giornate. Io dico dopo tre giornate.
1: Sì, ma soprattutto, direttore, mi spieghi una logica che porta te direttore, no te lo Monaco, te direttore a lavorare 5 mesi con un allenatore. L'allenatore fa dei risultati che avrebbero portato la Fiorentina, valutando solo il giro di ritorno, al settimo posto, tra l'altro avendo pochissimo Ken, quindi non male. Lo bocci e prendi un altro allenatore, e questo, per carità, ci sta, è normale, arrivi te, vuoi il tuo allenatore, prendi un tuo allievo e compagnia, poi va tutto male, bocci il tuo allenatore, e anche questo ci può stare, perché si può sbagliare allenatore. E riprendi
2: più che altro
1: quello...
2: ci scontri, perché se sì, no probabilmente
1: certo,
2: non si arrivava.
1: Ma è vero, ma Grosso gli ha detto è inallenabile, okay, questa squadra. E poi riprendi l'allenatore che te hai bocciato. Qual è la logica? Te che sei un direttore, che può portare un direttore a questo percorso dove non c'è niente che abbia una logica?
0: Ma messa così come chiaramente sono andati i fatti, denoterebbe sicuramente una grande confusione, questo senza dubbio, no? Perché sorge il dubbio che Vanoli sia stato cambiato più per moda che per una consistenza delle cose,
1: per convinzione.
0: Vanoli ha avuto grandi difficoltà iniziali, ci ha lavorato tanto sul progetto, è riuscito a salvare la squadra facendo anche dando anche una bella accelerata nell'ultima parte del campionato, se no sarebbe stato veramente difficilissimo poter salvare la Fiorentina, e lui l'ha fatto. Il cambio mi sembra poco ponderato rispetto a quelli che sono gli effetti. Allora, la scelta dell'allenatore è la scelta più delicata di una stagione, perché è l'uomo a cui vai a dare in mano un patrimonio tecnico e vai a dare in mano un progetto che deve plasmare. Allora, i tanti buoni giocatori che ha preso la Fiorentina, se l'allenatore riesce a farli diventare squadra, come sta succedendo, diventa tutto vano, no? E né puoi pensare che tu risolvi il problema alle prime difficoltà cambi l'allenatore, no, vuol dire che hai sbagliato a sceglierlo, questo senza ombra di dubbio, no? E poi dopo ripeto, la cosa che non può far passare tranquillamente tutta la situazione: la Fiorentina ha preso tanti buoni giocatori, tanti.
1: Ecco,
0: tanti,
1: questa però è la domanda che ti voglio fare.
0: Anche te, ma non mi sembra che siano giocatori che soddisfino un'idea di gioco.
1: Oh, cioè,
0: sono giocatori che non ad oggi non sono riusciti assolutamente ad essere squadra, e questo ci mette tante cause, tante situazioni, però sono una caratteristica stessa dei giocatori. Vi faccio un esempio: centrocampo della Fiorentina.
1: Bravo.
0: No?
1: Mm-hmm.
0: Se tu vuoi giocare in 4-3-3, centrocampo, prendi un centrale. Devi fare un centrale basso, un giocatore che coordina il gioco, regola il traffico, eccetera eccetera, una mezzala incursore e una mezzala d'attacco. Il triangolo di centrocampo è composto in questa maniera qua. Quando tu prendi, allora, Atta prima partita di campionato lo fai giocare tre quarti, e Atta non è un trequartista, Atta è una mezzala, Atta non può stare là davanti, Atta deve arrivarci là davanti, perché ha una buona capacità di inserimento da dietro, ha una buona tecnica, vede anche la porta, quindi deve arrivarci. Se Atta ci sta, vengono fuori i difetti di Atta. Atta come Unai sono due innamorati del pallone, tengono troppo la palla, quando vanno in ricezione palla il primo pensiero che hanno non è di far fluire il gioco velocemente grazie alla loro tecnica, così come Mastantuono quando sta bene, se sta bene, ma Mastantuono è uno che inventa gioco, diventa difficile, no? Loro cercano gli uomini per saltarli, perché è un modo che hanno di essere calciatori, e quindi questi vanno incanalati. Difficilmente sono in questo momento di aiuto alla squadra, al progetto squadra, e io ricordo che inizialmente si era pensato addirittura di non far giocare Ndur in questo centrocampo, una follia, l'unico giocatore che ha stazza fisica, che ha forza, che ha temperamento, quindi bisogna strutturare un centrocampo che sia logico, no?
1: Sì.
0: Poi vuoi fare il 4-3-3? Ragazzi, senza tre quarti, come si, senza attaccanti esterni, come si fa il tridente d'attacco? In genere tu costruisci un tridente d'attacco con una punta centrale,
1: esatto,
0: che fa da specchietto delle allodole, lo mandi in bocca, e due attaccanti esterni, di cui uno capace di venire all'interno campo e servire i corridoi, e l'altro dall'altro lato capace di attaccare la profondità e diventare punta.
2: Quindi Mastantuono e Gonçalves potrebbero andare?
0: No, beh, io dico Gonçalves a me sembra più una seconda punta. Il ragazzo che hanno preso dal nome un pochino,
1: quello del Torino, quello è un buon giocatore.
0: E voi vedrete che Vanoli fa giocare quello, fa giocare quello del giocatore sull'esterno sinistro.
1: Sì.
0: E alla fine dico: è una squadra che è assemblata con fatica,
1: sì,
0: e fa fatica ad esprimersi, no?
1: Perché direttore, e poi scusami se te lo dico. C'è tutto il problema della difesa. La difesa ha preso 9 gol in 3 partite.
0: Oh,
1: allora, a sinistra c'hai solo un ragazzino, Valdepeñas. A destra ne hai 3, dei quali uno col contratto scadenza, e lì sarà un terremoto. Dodò. C'hai Jimenez, ci sono dei problemi. Secondo me, a gennaio, secondo me lo danno via a gennaio. João Mario è una riserva. Poi prendi Dragusi, che dovrebbe essere il leader, e che per ora
2: partito male.
1: Mamma mia, Dio ti aiuti. Cioè, anche assemblare questa difesa non è mia uno scherzo.
0: No, allora, Dragusin si sapeva esattamente che veniva da un periodo un po' così, aveva bisogno di tempo per entrare in carburazione, anche perché da un punto di vista fisico è un giocatore macchinoso, un giocatore che è normale che sia così, ma la Fiorentina non sa difendere come reparto, era un problema gravissimo l'anno scorso. Va bene, e purtroppo questo problema, che alla fine in qualche modo si stava sistemando, evidentemente grazie al lavoro di Vanoni, si è acuito in maniera prepotente anche quest'anno all'inizio. La Fiorentina non sa difendere, le norme più elementari della tattica difensiva non la conoscono. Non la conoscono. Se, non voglio parlare di cose tecniche, perché uno rischierebbe anche di annoiare. Non sanno cosa vuol dire copertura reciproca, non sanno cosa vuol dire porsi in una situazione di difendere rispetto alla palla la porta e l'avversario. L'avversario spesso e volentieri ce l'hanno sempre dietro, guardate tutti i gol che si prendono, va bene, sono gol in questa maniera qua. Manca l'aspetto più essenziale, che là c'è il lavoro del tecnico, perché è inevitabile che ci debba essere il lavoro del tecnico. Io non lo so cosa sia successo fra Grosso e certamente salta agli occhi che una squadra che ha speso tutto quello che ha speso la Fiorentina e cambia l'allenatore dopo 3 giornate, i problemi ci sono e sono seri.
1: Sì, non è un problema. Senti, dei due attaccanti ce n'è uno che ti convince in maniera particolare?
0: Guardi, io non avrei dato via Ken. Io non avrei dato via Ken, mi dispiace dirlo. Vede, Ken è uno che, se chiedi la tattica dell'attaccante a Ken, sbagli palazzo. Che non sa che significa giocare con un compagno, il gioco di Ken fa da solo, è tutto istinto, però è capace di farti diventare dei pericoli anche in rinvii dei difensori, è uno che rincorre tutto, è uno che fa reparto da solo. Quindi io, che ho un attaccante del genere, soprattutto in un anno che vengo da un anno tribolato
1: e cambi tanti giocatori,
0: c'ho il contratto ancora per un anno, lo posso vendere anche l'anno prossimo, sì, il ragazzo è disordinato, tutto quello che volete voi, fuori non è un professionista al 100%, ma viva Dio, si fanno anche queste cose, ci si sta anche addosso a questo, quindi il compito di un gestore è anche questo, di stare attento a come si comportano anche fuori i ragazzi, no? Purtroppo è così, non ci si può essere così, affidarsi a caso, e volemose bene, anche perché se fuori non si comportano bene, non fanno vita da atleta, vanno contro gli interessi della società, gli interessi personali, dei compagni, ma soprattutto di quella gente che magari c'è gente che non riesce nemmeno a arrivare a fine mese, ma si fa l'abbonamento per andare a vedere la Fiorentina.
1: Certo,
0: voglio dire, ma tu certe volte capiti tanti giocatori che questo lo capiscono poco, e il compito di chi gestisce è di farglielo capire. Quindi voglio dire, io due giocatori avrei, così, Ken e pure Gossens, io non lo so, l'anno scorso non è vero, non ha fatto benissimo, ma è un esterno in qualche modo di spessore, cioè voglio dire, non mi svuoto il ruolo e lo tengo coperto solamente da un giovanottino di belle speranze, cioè è un po' così, in genere il giovanottino lo metto alle spalle del giocatore già no, conclamato di un certo tipo,
1: certo.
0: Purtroppo però sono delle valutazioni che sono state fatte, e poi dopo alla fine le valutazioni devono avere il riscontro del campo,
1: No, e soprattutto direttore,
0: il riscontro del campo è negativo, tu ti devi fermare, devi riflettere dove ho sbagliato, dove ho fatto male, perché è inevitabile che a questo punto nessuno si aspettava questo inizio, ma se c'è stato evidentemente ci sono
2: qualcosa, si è sbagliato.
1: Io poi ripeto, hai speso 160 milioni, hai fatto un passivo di 68 milioni, manca un leader in mezzo al campo, manca un centravanti vero, manca terzino sinistro perché il ragazzo è un ragazzo, ma la difesa ha preso 9 gol. Non lo so,
2: si è pensato un po' troppo al futuro e un po' troppo poco al presente, visto che poi comunque sono tutti profili che in teoria, se vanno bene, tra un paio d'anni li rivendi a peso d'oro.
0: Guarda, io dico questo, il ritorno di Vanoli, che è un allenatore che viene dalla madre terra, no?
1: Sì.
0: Io li definisco allenatori zappatori, sanno cosa vuol dire la pagnotta, sudarsi la pagnotta, io mi auguro che Vanoli riesca a inculcare nella squadra questi concetti che l'anno scorso, dopo tanto tempo, era anche riuscito a mettere insieme, quindi, perché questa è una squadra che sicuramente, se riesce ad amalgamarsi nella maniera giusta, se riesce a diventare squadra e a giocare concettualmente da squadra,
1: qualità c'è,
0: le qualità tecniche sono importanti, non, su questo non ci piove, ma senza dubbio.
1: Senti, un'ultima cosa, sfruttando proprio la tua conoscenza di tutto il calcio, ma con gli argentini, ma Stantuono può crescere velocemente o è questo? Cioè, questo nel senso che è un giocatore che ti fa innamorare, che ti dribbla due giocatori, però poi sul gol, sulla freddezza del gol, fatica ancora a essere questo, tiene troppo la palla, gioca da fermo. Può crescere, guarda, nel calcio italiano questo giocatore, perché ha delle doti impressionanti, ecco, questo è.
0: Guarda, ci sono dei giocatori, noi quando parliamo di tattica ci riempiamo la bocca con tante terminologie, no? La tattica sì esiste, ma ci sono dei giocatori che la tattica la inventano, le situazioni di gioco le inventano, ma Santone è uno di questi, è un giocatore che però ha bisogno di sentirsi importante, ha bisogno di sentirsi giocatore, diciamo così, di riferimento, no? Ho l'impressione che se io lo cambio a ogni piezzo spinto, il ragazzo si attacca addosso l'etichetta del giocatore provvisorio, no? E non del giocatore determinante. Questi sono giocatori che cioè l'ho preso, ci ho creduto, e ora devo far sì che lui tiri fuori tutte le sue qualità. Questo lo posso fare con la fiducia, con facendolo sentire importante e facendogli capire anche piano piano come stanno le cose nel calcio italiano.
1: Sì,
0: perché io ho visto, io ho notato, non mi ricordo la partita contro quella precedente col
1: Frosinone.
0: Col Frosinone, io l'ho vista ogni volta che entrava in possesso palla.
1: No, accendeva.
0: Accendeva, ma sistematicamente fallo. Sistematicamente fallo. Campionato italiano è questo. Frosinone ha fatto contro la Fiorentina una grandissima partita da un punto di vista tattico, va bene, la squadra che era sempre pronta al raddoppio di marcatura, avversari in possesso palla, tutti dietro la linea del pallone, il pressing scattava sempre, e ogni volta in possesso palla loro cercavano di offendere, no? Cioè, quindi voglio dire, fatto una partita eccellente, ma quando Massantuono entrava in possesso di palla ricorrevano, no, al fallo sistematico. Massantuono saltava, poi fallo. E questo è il campionato nostro, e lui deve abituarsi, certo. Deve essere intelligente, deve fare in modo che schiercarsi le zone di campo dove la densità di uomini non è enorme, perché sapete che quando ci sono tanti avversari e te ne dribbli uno,
1: poi
0: e dribbli due, poi
1: fine, cioè.
0: E allora devi andare in zone di campo dove fai l'uno contro uno, dove c'è l'uno e crei subito la superiorità numerica. Questo dipende dal giocatore, e nella fattispecie parliamo di Massantuono, dipende da lui di trovarsi queste zone. I grandissimi giocatori sono quelli che si trovano le zone di campo dove possono offendere di più e dove possono le loro qualità metterle veramente a frutto della squadra e contro gli avversari.
1: Lezione di calcio,
2: grazie direttore.
1: Grazie direttore, un grande onore come
0: sempre.
1: Speriamo
0: bene, arrivederci.
1: Ciao, grazie.
2: Sempre. Oh, poi ti faccio
1: lezione di calcio.
2: Alle fotocopie degli appunti.
1: Lezione
2: di
1: calcio.
2: Faccio girare, sì. Anche chi non fosse venuto a lezione. Io ci andavo male a lezione.
1: No, ma però, guarda, parlare con lo Monaco,
2: le fotocopie degli appunti erano fondamentali.
1: Entra sempre nel merito con valutazioni che ti lasciano lì a bocca per stare sti ore a sentirlo parlare.
2: E ti dice da almeno 2 o 3 settimane che non è per niente convinto dalla difesa, dalla fase difensiva, e in questo, insomma, Vanoli riparte da dove aveva cominciato la sua prima avventura, cioè prendendo la difesa di che era di Pioli, ridisegnandola, e ora proviamo a immaginare.
1: E lavorando, lui, ti ricordi, faceva l'allenatore dei portieri della difesa con l'Inter di Conte. Cioè, quindi
2: mentre siamo due smemorati, caro Calamai, perché l'ultimo gol di Gudmundsson in maglia viola è di testa, col Benevento in Coppa Italia, è vero.
1: Ah, di testa, giusto.
2: Di testa in Benevento.
1: Allora ora abbiamo scoperto un bomber di testa.
2: È belli secondo di testa, altri di testa, gli ascoltatori se lo ricordavano, però ecco, hanno ragione. Sì, col Benevento che vincemmo 4-1 e dicemmo quest'anno ci divertiremo come pazzi.
1: Pisa, fra un po'.
2: Ma speriamo bene.
1: Ciao. No.

0: studio dentistico Dottor Gianluca Marini da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
1: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
2: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord soleggiato in giornata con pochi disturbi diurni sui monti. Peggiora verso sera sulle Alpi con rovesci temporali anche forti nella notte. Temperature stazionarie massime tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, locale variabilità diurna sull'Appennino con qualche rovescio temporale. Temperature stabili massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato con cielo sereno, qualche isolato rovescio o temporale pomeridiano sui monti, temperature stabili massime tra 32 e 37 gradi.

0: tutti i sabati su Radio Firenze Viola. Va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
1: Fabio Ferri.
0: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Ciao Luca, ciao Solo. Sì, secondo me è stato uno sbaglio mandare via Mandragora, perché sinceramente i suoi gol li faceva e li faceva anche belli, e infatti te la dimostra anche domenica. E io non l'avrei dato via Mandragora, l'avrei dato via più Brescianini. Poi capisco anche il discorso che magari pigliava 1,8 milioni per abbassare il tetto ingaggi, se non poteva prendere il portoghese, però io Mandragora non l'avrei dato via, sinceramente l'avrei dato via più Brescianini. Che Brescianini sinceramente è poca roba, almeno per me, poi non lo so. Amono, un bacio, Fede 73.
4: Ciao Roberto da Portona, ma andate a vedere i gol che si è preso l'anno scorso dove c'è implicato Mandragora. Non guardiamo solo quelli che ha fatto, vediamo anche quelli che ha combinato lui, perché via via durante l'anno l'ha combinato,
5: Buongiorno Luca, buongiorno Tolo, scusate ma io non sono d'accordo sul definire la scelta di Vanoli come la più facile. Secondo me invece è stata proprio la più difficile, perché scegliere di tornare sui propri passi, ammettere pubblicamente un errore gigantesco, quindi mettere da parte l'orgoglio, mettere da parte il proprio status eccetera, penso sia una cosa difficilissima da apprezzare. Ciò non toglie la critica sulla scelta di Grosso, ma assolutamente da apprezzare. Vediamo come va Tommaso da Montecatini.
6: Ma su Calamaida, come parla lei sembra che Grosso faccia il tassista e che pur nelle difficoltà non sappia assemblare 14, 15, 16 giovanotti per giocare al calcio, oppure scelga lei. Sembra che Grosso faccia l'allenatore ma gli abbia messo a disposizione 20 tassisti. Non mi sembra che la cosa sia così, dai, un po' meglio di chi ha fatto può fare, ma non un po' tanto meglio. Saluti da
7: buon pomeriggio da Maremmano Viola. A me Crisantemo sembra Crisantemo Fagioli sembra Crisantemo dell'allenatore del pallone,
8: presa a novembre,
7: sempre pallida con quella riga nel mezzo, non dice una parola, non ci mette grinta, non ci mette niente. Sarà pure tecnico, ma io non farei mai giocare.
8: Vabbè, il grande Crisantemi,
9: no, ora
8: preso
9: volevo
8: a novembre
9: ad
8: che
9: Alex.
8: Andava nei pazzi Lino Banfi, allenatore del Pantone,
9: ad Alex che dice
8: Crisantemi.
9: Certo, poteva far meglio, certo.
8: Sì.
9: Pensate soltanto ai gol che abbiamo preso su calci piazzati, lì non c'entra il lavoro dell'allenatore, certo, assolutamente. Ma io infatti sto solo dicendo che non è tutta colpa dell'allenatore. Se poi te parti con l'idea di calcio di fare 4-3-3 con due esterni di un certo tipo, poi ti arriva Mastantuono e ti sposta tutto, poi pensi di prendere un regista invece non prendi il regista, poi c'hai tutti i giocatori con determinate caratteristiche, cioè non hai un terzino destro forte, sei costretto a tenere Dodò, a sinistra c'è solo un ragazzino. Si può far meglio, si deve far meglio, però diciamo che non ha avuto nemmeno, gli hanno cambiato l'idea di calcio. Lui non puoi cambiare il 29 d'agosto il tuo centravanti, fai fatica perché intorno a Ken c'è un'idea di calcio. Colpe, certo, Grosso è colpevole, ma si può dire che c'è una condivisione di colpe, è stato fatto un po' di confusione, ecco, un po' di confusione è stato fatto. Va bene.
8: No, era interessante la domanda o la riflessione, quella dell'ascoltatore diceva, guardate, quella di Vanoli è forse la scelta più difficile e noi invece l'avevamo definita quasi la più facile. Non lo so, il dibattito è interessante. Secondo me era un po' più complesso affrontare la piazza dicendo ripartiamo da zero con questo allenatore che nella mia ottica può essere nei prossimi 3 anni la figura giusta per farci crescere. Tiago Motta, chi per lui? Perché con Vanoli comunque torni all'anno scorso e quindi secondo te più o meno va bene quello che ti offre Vanoli, con tutti bene per Vanoli, poi magari il prossimo anno, quest'anno mi zittisce, fa 70 punti non... e arriviamo quarti.
1: No, ma al di là dei 70 punti, ma fai fatica, però lui a fare così... 70 punti. Non la domanda è: Vanoli è un allenatore da squadra di alto livello, io prime sei del campionato?
8: Io sono molto stupito, ragazzi, da tutte queste
1: mosse. Andremo a vedere, lo valuteremo. Ecco. È un uomo splendido, ha un grande affetto per la Fiorentina, è una persona onesta, una persona che sicuramente ti tira fuori grinta, ma per arrivare a quel livello, poi se hai quella bisogno, deve avere un progetto di calcio, no? Un'idea di calcio, ce l'ha Gasperini, ce l'ha Fabregas, ce l'ha. Deve avere un'idea di calcio, ce l'ha Vanoli, forse ce lo dimostrerà, ma io oggi. Tu ritorni alla domanda che mi hai fatto all'inizio, io non mi sento di dire.
8: Sì.
1: Se faccio il tifo per Vanoli, sì, perché se lo merita.
8: No, ma perché. Perché però, anch'io, ragazzi, sono d'accordo, è la scelta più facile, Vanoli, perché t'affidi a uno che sai che nelle difficoltà in mezzo alle onde sa portare la barca in porto e sa anche psicologicamente ricompattare il gruppo, però lasci in sospeso tutto quel progetto, idea a lunga scadenza, che francamente oggi immaginarla con Vanoli al comando, a me mi dispiace. Poi è vero, lui ha vinto a Mosca, è stato il vice di Conte al Chelsea e hanno vinto, per carità, però l'anno scorso avevi avuto dei momenti in cui
1: uscirei da questo equivoco sulla io direi che la scelta di Vanoli copre anche la Fiorentina dal timore di andare a lottare per qualcosa di sbagliato.
8: Esatto.
1: Allora, io intanto mi paro lì.
8: Esatto.
1: Perché c'ho un allenatore che di lì mi porta fuori. Cioè, Vanoli la porta fuori dalla Fiorentina a questa situazione. Ci vorrà un mese, ci vorrà 6 partite, ma la porta fuori. Perché
8: era più complesso dire: guardate, per me ho fatto una super squadra, per cui l'affido a uno, esatto, e la faccio giocare.
1: Probabilmente gli è venuto
8: anche
1: dubbi anche a pararci.
8: E che abbia le potenzialità, se non di entrare in Champions, ma di andare a lottare tra le prime 5-6.
1: Io penso che.
8: Questa è una bella. Magari lì per lì si è arrabbiato nel sentirsi
1: però
8: dire.
1: Però poi ci ha riflettuto. Probabilmente anche lui ha qualche dubbio
8: poi,
1: su questa squadra.
8: Ma non è che forse gli manca qualche.
1: E allora,
8: tassello.
1: Intanto mi copro sui dischi. Va bene? So che è un allenatore per bene, giusto, preparato, lavora, mi dà determinazione e grinta, e poi stiamo a vedere. Ma la priorità oggi non è pensare a costruire una squadra a quinto o sesto posto, oggi è trovare un equilibrio e arrivare alla fine dell'anno. Come fa, poverino? Cioè, se Vanoli ti riporta a lottare per il settimo posto, vince lo scudetto, ragazzi. Vince lo scudetto,
8: Che senso?
1: Se Vanoli porta questa squadra in Conference, ha vinto lo scudetto quest'anno, perché per come siamo partiti.
8: È parte da meno 6.
1: Meno 6, ragazzi. Ma poi
8: anche di più.
1: Non è che hai fatto meno 6 con Milan, Inter e Roma, hai fatto meno 6 perdendo in casa contro Frosinone e Torino. Allora, ragazzi, la storia del calcio ti insegna che sono 2 o 3 punti, no, che cambiano le storie di un campionato. Frosinone in casa e Torino in casa, se non sono 6 punti, sono 4, ma con 4 sei deluso. Quindi oggi hai 4 punti in meno su una tua tabella di marcia normale, perché poi troverai le grandi, no? Anche strada fa parte la Roma. Va bene, non so se abbiamo. La Sara sta lavorando.
8: Tra poco andiamo
1: ospite.
8: Un po' al Toto Formazione per il match di venerdì. Intanto, informazione di servizio: da oggi sono in vendita. In realtà erano in vendita già dal 3 settembre, però oggi parte la vendita libera anche per Fiorentina Pisa, i 16esimi di Coppa Italia. In programma martedì prossimo, e quindi dal 12 di oggi
1: lì bisogna
8: libera.
1: Andarci, Tommaso.
8: Sì.
1: No, ragazzi, la Coppa Italia
8: è fondamentale.
1: La Coppa Italia
8: parte
1: è fondamentale.
8: Poi, cioè, intendiamoci. Cioè, Fiorentina Pisa va vinta a prescindere.
1: Ma la Coppa Italia.
8: In più, la Coppa Italia è il tuo sfogo.
1: Ti tiene nei sogni.
8: Per pensare.
1: Ti hai bisogno di stare
8: qualcosa,
1: in un sogno, no? La Coppa Italia poi. Ragazzi, è vero che.
8: E lì Paolino un po' si deve far perdonare, perché non voglio chiamare Dimitri Conti, però non è che la Conference, se ti ricordi, fu vissuta un po' come.
1: Sì.
8: Leviamocela di torno.
1: C'era un problema anche, c'era il campionato.
8: Sì, però.
1: Allora, mi fa così, Sara.
8: Abbiamo l'uomo dal campo, l'uomo che tutto sa. Giannattasio.
1: Andrea Giannattasio.
10: Ciao, eccoci qua.
1: Allora, mi dai l'11 titolare?
8: Immediatamente, no. Tanto con Vanoli vi siete già riscritti. Della Dafi, bentornato al mister.
10: Sì, ieri, nonostante fosse stato il fondatore del partito, forse 1%.
8: Già, è vero.
10: Che lo avvicinava all'addio, però penso che sia stata una scelta corretta. No, l'ho salutato, mi ha risposto proprio questa mattina mentre ero in diretta alla radio e speriamo faccia un buon lavoro, no? Però per l'11 di partenza è molto presto. Devo dire che mi trovo molto d'accordo con i tanti articoli che sono usciti in questi giorni, cioè sul e anche tra l'altro sul pensiero di Luca Calamai questa mattina nel Caffè Nero Bollente, sul fatto che chi pronti via, ripeto, pronti via, quindi mi aspetto la gara col Venezia, magari in Coppa Italia forse no, ma con Napoli sì, l'allenatore si affidi un po' alla vecchia guardia, cioè si affidi un po' a quei calciatori che conosce meglio, che conoscono meglio Paolo Vanoli e che hanno già capito che tipo di calcio vuol fare. Allora, qui bisogna mettersi d'accordo. Paolo Vanoli cos'è che disse l'anno scorso? A me sarebbe piaciuto, mi piacerebbe rimanere qui per far vedere una mia idea di calcio, e lui lo scorso anno questa cosa non ha potuto nemmeno farla vedere, perché la squadra doveva lottare per la salvezza, quindi ha fatto un tipo di calcio speculativo che non ci è piaciuto a larghi tratti. Stavolta magari con appena tre gare archiviate in campionato e un'intera stagione da vivere, si può anche permettere di farci vedere qualcosa di diverso. Il famoso vanolismo che aveva conquistato per esempio i tifosi del Toro o a Venezia, permesso alla squadra lagunare di salire in Serie A. Quindi io credo che stia lavorando su questo, cioè io non penso che la Fiorentina andrà a Venezia e giocherà col Napoli per fare le barricate, proverà a proporre qualcosa di diverso, una squadra che
1: sì, gli devi dare tempo, Andrea, perché cioè lui non lavora, non c'ha alle spalle il ritiro estivo, la preparazione, le amichevoli, e non ha nemmeno in campo la vecchia squadra, c'ha delle tracce di vecchia
8: lui
1: squadra.
8: Deve mettere delle pezze nelle prossime tre partite.
1: Io credo che gli
8: poi
1: dobbiamo
8: però
1: dare
8: due settimane,
1: bravo,
8: di sosta.
1: Io credo
10: l'unico
1: che
10: aspetto,
1: la Fiorentina e Vanoli la vedremo contro il Genoa dopo la sosta.
10: Sì. Io tre aspetti mi permetto di sottolineare che sono completamente diversi rispetto all'anno scorso. Cioè lui intanto arriva qui e trova la squadra in una condizione fisica che non è secondo me da buttare, perché se voi andate a vedere come stanno rendendo i giocatori che se ne sono andati dalla Fiorentina e hanno fatto tutti i gol praticamente in questi giochi, o gol o assist, vuol dire che evidentemente hanno lavorato bene, si sono inseriti bene nelle nuove squadre.
8: Certo.
10: Due, secondo me non trova una squadra con il morale distrutto, terrorizzato dalla Serie B, perché lo scorso anno lui arrivò a novembre, qui è arrivato a inizio settembre. E tre, lui lo scorso anno trovò uno spogliatoio oggettivamente in subbuglio, e qui secondo me lo spogliatoio difficilmente può essere in subbuglio, casomai può essere spaesato.
1: Bravo.
10: Sono presi elementi nuovi, ma
1: sì.
10: Cioè lui ha questi tre aspetti di vantaggio rispetto all'anno scorso e li deve saper sfruttare sicuramente. E poi vediamo, come dicevamo poco fa, se la proposta di gioco sarà magari più conservativa e cautelativa nelle prime gare per fare un po' di punti. Oppure se magari proverà fin da subito a dare un'impronta chiara di un altro tipo.
1: Io dico che a Venezia bisogna andare per provare a vincere, ragazzi, almeno provarci. Cioè, c'è una squadra che è veramente una Babele, ci diceva ieri Giovanni Galli, che aveva parlato con Stroppa, non hanno una lingua comune dentro lo spogliatoio, perché sono di tutti i mondi, un po' l'inglese, ma tanta gente non parla nemmeno l'inglese. Cioè oggi Venezia lo trovi giusto, devi andare là e ci sono le categorie anche, cioè non puoi, è vero che l'importante è cominciare a non prendere gol, e questo è non giusto, giustissimo, però nemmeno andare con coraggio, Andrea,
10: di solito le squadre quando vedono l'allenatore nuovo hanno una sorta di effetto elettroshock che li porta almeno nelle prime partite a dare qualcosa in più. Mi ricordo per esempio che quando Vanoli subentrò l'anno scorso la Fiorentina era nel caos totale, comunque alla prima giornata si trovò la vittoria a Genova, probabilmente l'avrebbe anche meritata, andò addirittura sotto dopo 10 minuti, riuscì a pareggiare, andò in vantaggio, la ribaltò con Piccoli, quindi ci fu una sorta di elettroshock. Io mi auguro che ci sia anche a Venezia, che non è esattamente un campo caldissimo, è un campo sfortunatissimo, che la Fiorentina ha sempre perso negli ultimi anni. Però
1: anche con si è visto l'altro giorno un Palladino,
8: l'ultima vittoria, sì, credo Andrea se la ricordi, perché io me lo ricordo molto caldo in radio cronaca.
1: Sì.
8: Non fu una bella prova quella, no, di Venezia, allora, te la ricordi?
10: Ma me la ricordo bene, perché lì quella partita Palladino non aveva nessuno, se ti ricordi, non c'aveva Ken, non c'aveva Goodrins, non c'era nessuno in quella partita, dovette giocare tipo un dur trequartista, fece delle cose, finì 2-1, ma mi ricordo una figura ben peggiore, fu fatta 2 o 3 anni prima con Italiano, si perse 1-0, una partita, Fiorentina ci aveva parlato di lancio, aveva vinto delle partite importanti, andò lì con un po' troppa superficialità e perse 1-0. E quindi è un campaccio, però non è esattamente San Siro,
8: no, via, certo, no,
10: tra l'altro mi diceva l'ATF che sarà tra l'altro la primissima gara con i tifosi in trasferta, perché a Roma, come sapete, c'erano delle limitazioni,
8: certo,
10: e torneranno i tifosi in trasferta dopo 6-7 mesi, dopo quanto accaduto, anzi dopo 9 mesi, dopo quanto accaduto a gennaio a Bologna contro i romanisti, e quindi c'è comunque entusiasmo al di là del periodo non buono della squadra, quindi mi facevano sapere che il settore ospiti del Penso a 1000 posti erano la sensazione che sarebbe arrivati molto rapidamente al sold out o quasi, quindi ci sarà anche una bella spinta del tifo. Ecco, sarebbe opportuno onorare la presenza dei tifosi con una bella prestazione.
1: Senti Andrea, poi ti ringraziamo e
8: tutti,
1: ti salutiamo,
8: tutti sui battello
1: e poi vabbè, e nel passaparola, nel non detto, perché non si presenta Vanoli?
10: Ma guarda, la motivazione è che la società che voleva far parlare Paratici oggi, questo lo possiamo dire, era un'idea molto forte, tra l'altro voluta proprio dal direttore sportivo, ma la volontà è quella di pensare soltanto al campo, cioè di non distrarre l'ambiente da quelle che possono essere le considerazioni di campo fino alla gara con il Venezia. Questo riguarda sia un'eventuale presa di posizione del direttore sportivo, che io so vuol chiarire e vuol prendersi le responsabilità per quello che è successo fin qui, quindi non è uno che vuole scappare alla critichella, ma vuol mettersi la faccia. E questo riguarda anche la presentazione di Vanoli, che in un primo momento dovrà essere giovedì, cioè alla vigilia della gara col Venezia, poi alla fine si è scelto di, almeno la volontà era quella di non farlo ieri, poi sapete che la Fiorentina spesso cambia idea, di non presentarlo dopodomani, ma di presentarlo settimana prossima.
8: E noi siamo qua, aspettiamo, e in fondo abbiamo aspettato 3 sconfitte di campionato, possiamo aspettare.
1: Sì, ecco, ora che non vorrei
8: settimana.
1: Che si aspettasse una vittoria per
8: sì,
1: parlare.
8: Cioè, poi vabbè, cioè Andrea riferisce,
1: l'importante è che arrivi la
8: quello
1: vittoria,
8: è filtra, quando sì, sarà, però sarà. Non è che si spiega come mai è esonerato Grosso, allora a Venezia ci vanno tutti o la festa altrove, perché se no, cioè come dire, ogni tanto cioè perché Sara Mastro Simone si chiude alle 4, perché oggi c'è il sole e non c'entra un cazzo, cioè abbiamo pazienza, quindi va bene, e se l'intento c'è, aspettiamo che ci racconti qualcosa. Grazie Andrea.
1: Ciao Andrea.
10: Ciao, a presto, ciao.
8: Va bene, stavo guardando, insomma sì, i precedenti sono dolorosi.
1: Bene, raccontiamoli, porta bene. Non si vince mai a Venezia, diciamolo, dai, diciamolo.
8: No, perché poi se ti ricordi ci fu anche uno 0-0 in avvio di avventura con Palladino il 25 agosto 24, se non vado errato, sì, 24-25, sì. Era
1: in casa, però
8: 0-0
1: in casa.
8: Quella partenza, no, che fu abbastanza,
1: che si pareggiò anche col Monza, se non
8: bravissimo,
1: sbaglio,
8: si perdeva 2-0,
1: gol all'ultimo secondo di Gosens,
8: e era partiti pareggiando anche a Parma,
1: sì,
8: erano
1: le
8: tre partite che poi Pradetti disse che avevano un po' sottovalutato per rimandare le scelte a fine mercato. Sì. Invece quest'anno, cioè, avevamo la sensazione facessero tutto prima, invece poi anche quest'anno l'ultimo giorno di mercato è arrivati 3 esterni. Io, se abbiamo un paio di minuti, chiederei a Sara di congedarci sentendo il punto di vista di Manuel Pasquale, il contributo che ha raccolto per noi Luciana Magistrato in mattinata. Abbiamo già sentito Lorenzo Amoruso, ma anche i concetti di Pasquale sono importanti. Non mi resta che lasciare gli ascoltatori di Radio a Musica Informazione e Fiorentina dalle 18, quelli di Radio Firenze Viola, Nick e Nick, Galassi, la nostra serata con anche Di Nardo e tutto il resto. Non ce la facciamo a sentire Pasquale, allora sentono Nick e Nick,
1: Nick
8: e posso
1: Nick
8: rallentare.
1: Gli lasciamo a Nick e Nick.
8: Però a questo punto è troppo presto per chiudere, Sara.
1: No, no.
8: È severissima. Niente, scherzi, allora niente. Ci sentiamo domani.
1: Ma noi ci vediamo domani.
8: Puntuali, palla al centro e voi restate con noi.
1: Ciao.
11: Radio Firenze Viola.
12: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
13: Da moltissimi anni a Firenze Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, AIB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 3281. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
12: Radio Firenze Viola.
14: Buon pomeriggio dalla redazione.
15: La cronaca in primo piano: Luca Spada, l'ex autista di ambulanze, in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti e con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli specialisti del RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, a cui la Procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne.
14: Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada A1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino di Mugello e sarebbe quindi morta per la caduta da decine di metri di altezza. I funerali della vittima si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Maria Regina a Squinzano, in provincia di Lecce.
15: Un tunisino di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia nascosto in un'auto che era a bordo del traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Il migrante non aveva documenti. Sarà l'autopsia a fare chiarezza sulle cause della morte.
14: In Italia ogni anno circa 4.000 persone muoiono per suicidio, più di 10 al giorno. Non solo, il fenomeno riguarda in prevalenza gli uomini e desta particolare attenzione tra i giovani. I casi infatti sono in aumento nella fascia tra i 15 e 29 anni e secondo i dati Istat il suicidio è la seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali, dati allarmanti che si sommano ad un altro aspetto non meno preoccupante. Nei primi 6 mesi dell'anno oltre 4.200 persone hanno chiesto supporto a Telefono Amico Italia perché attraversate dal pensiero del suicidio o preoccupate per un proprio caro, il 24% in più rispetto allo stesso periodo del 2025.
15: Una decina di giorni prima del 7 ottobre 2023 Netanyahu avrebbe ricevuto personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed un avvertimento su una possibile offensiva di ampia portata preparata da Hamas. A ricostruire i fatti è un libro inchiesta di cui ha riferito oggi il quotidiano Haaretz. Il premier tuttavia non informò i vertici della sicurezza israeliana ignorando le informazioni. Si tratta di una menzogna totale, replica così l'ufficio del premier israeliano.
14: Arriva la prima perturbazione di origine atlantica ben strutturata in grado di infliggere un colpo decisivo alla stagione estiva. L'ingresso deciso del fronte perturbato si registrerà a partire da domani al settentrione e tra giovedì e venerdì anche al centro-sud, determinando un abbassamento generale dei termometri nell'ordine di 6-8 gradi centigradi su quasi tutto il territorio nazionale.
15: Ed è tutto, a più tardi.
12: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
13: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
16: La passione per la viola ti segue ovunque anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
17: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
18: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
17: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
18: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
19: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
18: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
12: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
20: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
21: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
22: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
21: Che giornata.
20: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
21: Luciana Magistrato
22: e Tommaso Borghini.
12: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
23: Nick and Nick. Notizie, analisi, curiosità.
24: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per
23: la trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
25: Neroverdi, neroverdi, siamo forti.
20: Buon pomeriggio a tutti, ci siamo, alle 16 e un minuto inizia Nick e Nick nel palinsesto di Radio Firenze Viola con Niccolò Santi e come sempre Niccolò Ceccarini. Ciao Cecca, eccoci qua.
26: Ciao, buon pomeriggio anche agli ascoltatori, eh?
20: Ovviamente
26: sì, siamo già a un miliardo su YouTube, ho
20: no,
26: visto.
20: Vabbè, un miliardo no, però insomma ci siamo vicini perché noi cresciamo costantemente e quindi vogliamo ringraziarvi per questo. Iscrivetevi, mi raccomando, il canale è quello di Firenze Viola, attivate la campanella, siamo tantissimi e viva e viva. Ovviamente il titolo di oggi è Ecco la Fiorentina di Vanoli, perché da ieri Vanoli è di nuovo il tecnico Viola. E quindi diteci insomma le vostre sensazioni, parleremo del modulo con Niccolò Ceccarini, con le varianti, gli scenari, ovviamente un giocatore su tutti che probabilmente esulta in questo momento, che credo sia Niccolò Fagioli. Comunque i numeri come sempre 348 75 13 933, messaggi scritti e vocali, e per intervenire in diretta 055 77 111 71.
26: Un gol ci sta sempre,
20: come no,
26: perché altrimenti nero verdi, nero verdi, siamo forti, 4 punti, eh.
20: Il Sassuolo dice.
26: E domenica c'è la Juve. Domenica c'è la Juve. Verrai con me al Mapei?
20: Se mi inviti volentieri.
26: Ti invito assolutamente, però partenza da Piazzale Montelungo con scooter allucchettato.
20: Ah, quello no, io non vengo.
26: Prossima settimana vado a sciare.
20: Niente scooter.
26: Vieni
20: niente.
26: A sciare con me?
20: Senti, io parto da Venezia, perché prima di tutto
26: come
20: venerdì sera, no, a venerdì sera c'è Venezia Fiorentina.
26: Cioè, parti da Venezia per venire a Reggio Emilia, ma parti da Firenze per venire a Reggio Emilia.
20: Eh no, è più comodo Venezia,
26: Neroverdi,
20: laguna.
26: Siamo forti.
20: Senti, nero verde.
26: Grandi.
20: Beh,
26: Vanoli gol?
20: Ci siamo, Vanoli ha già iniziato.
26: Sì, nuova trasmissione?
20: A seguire la squadra, ad allenarla. Ulai, peraltro, diciamolo, non dovrebbe essere niente di grave, i tempi di recupero.
26: Questo naturalmente ci fa piacere.
20: Eh no, lo valuta per Venezia, quindi già questo è un'indicazione, secondo
26: stasera
20: me.
26: Pizza?
20: Però,
26: per Ulai?
20: Per quanto mi riguarda no, per Ulai non lo so. La formazione che si immagina Niccolò Ceccarini, no, in questa Fiorentina. Intanto c'è ritorno al 4-1-4-1, sei d'accordo?
26: Sì, no, io non sono d'accordo su nulla perché non ho ancora chiamato Vanoli per dargliela. Quindi
20: la formazione
26: le vostre, sì, esatto, le vostre indicazioni non si capiscono, okay. Sinceramente. No, la formazione che deve fare è la seguente, ora glielo spiegherò, naturalmente ora dopo lo chiamo appena ho finito la trasmissione. Sì. Comunque, la formazione sarà... Ora ti do questa grande esclusiva, vediamo se naturalmente poi verrà fatta da Paolo, perché comunque non lo so, ecco, se lui ascolterà i miei consigli, anche perché poi se no lo esonero, quindi voglio dire,
20: sì,
26: quindi si rifà un nuovo giro, una nuova corsa.
20: A allora, meno che non sia autoesonero.
26: De Gea in porta, vedrai Dodò a destra, a sinistra potrebbe giocare...
20: Ah, Dodò, eh?
26: Sì, sì, secondo me a sinistra potrebbe giocare magari o Ranieri o Vieri. Poi si fa coppia centrale Pongracic, se gioca Ranieri a sinistra a questo punto si farà Pongracic con Dragusin. centrocampo Hondur, direi Fagioli, Ulaiz non sta bene, metterei Attà.
20: Ok, sì.
26: E poi io gli farei, lo farei giocare con Pedro Gonçalves e Mastantuono alle spalle di Beto.
20: Quindi Valdepeñas parte indietro nelle gerarchie.
26: Potrebbe partire in panchina, sì, ora naturalmente glielo spiego un attimo a Paolo, do queste due o tre indicazioni.
20: No, però questa è una riflessione che stai facendo, che probabilmente è anche più di una riflessione, perché te, vecchio volpone del mestiere, le cose in realtà le sai, poi le celi, però le sai.
26: Celi cos'era? Non c'era un arbitro che si chiamava Celi, sì.
20: È vero?
26: Sì, non lo so, come sì, io non c'ero nulla, però io, la mia formazione è questa, dopo vedremo se effettivamente io non lo so se lui farà così, ma non vedo il motivo per il quale non si debba giocare in questa maniera, visto che insomma, il corso al Coverciano l'ho fatto anch'io.
20: E poi è interessante anche Dodò sulla destra, perché comunque è un giocatore che doveva
26: che
20: partire.
26: Durante la sosta, caro il mio Niccolò Santi, inizierà a parlare con voi della Fiorentina per il rinnovo del contratto.
20: Ma sarebbe annuale?
26: No, non lo so, ora vediamo un attimo, però parleranno di un rinnovo per
20: vedere. La tua sensazione, per capire.
26: Ma anche potrebbero fare anche 2 anni, non lo so, così almeno la Fiorentina l'anno prossimo c'ha un anno in più per venderlo.
20: Secondo te c'è la possibilità che vada via a gennaio, Dodò?
26: Secondo me sì, anche perché sulla fascia, però ti direi sì, ma secondo me è più facile vada via Jimenez a gennaio.
20: Addirittura, dici che lo danno via a gennaio direttamente? Posto che è un prestito con diritto, quindi non è che abbiano...
26: Non lo so, vediamo un attimo quello che succede, perché il fatto che poi su Dodò non abbiano spinto come abbiano spinto su Mandragora l'exit, no? L'uscita, vuol dire che secondo me su Jimenez hanno visto qualche cosa che magari forse non gli torna fino in fondo. Questa è la mia idea, chiaramente non è una notizia, però se io dovessi giocare una fiche oggi, più facile vada via Jimenez. Sì, sì, sì.
20: Sai, tra gli errori conclamati possiamo dire del buon Fabio
26: c'è
20: Paratici.
26: C'è questa trasmissione.
20: C'è questa trasmissione.
26: Che Paratici ha voluto fortemente fin dal primo giorno di mercato.
20: Certo,
26: ha parlato al nostro editore e gli ha detto: guarda, cioè, io ho preso Grosso, ma fategli fare anche Nick e Nick
20: altro
26: a
20: errore.
26: Quei due di disadattati.
20: Certo.
26: E naturalmente il nostro editore non ho capito perché non si è rifiutato.
20: Certo. Cioè, no, vabbè. Comunque, tra i vari errori manifesti.
26: Quindi, c'è
20: anche
26: questo.
20: C'è questo e c'è anche Jimenez, dai.
26: Sì, e c'è anche Grosso a questo punto. Quindi voglio dire, una bella fatti tre Paratici.
20: E Vanoli, perché ci pensi anche Vanoli comunque è una missione d'errore.
26: Sì.
20: Cioè, lui l'aveva mandato via Vanoli. Tu l'hai risentito tra l'altro? Sei riuscito a contattarlo Vanoli? La sensazione...
26: Ma io in grande confidenza tua, che poi naturalmente è confidenza con gli ascoltatori,
20: certo,
26: avevo lavorato anche per fare un'intervista esclusiva per questa radio.
20: A Vanoli?
26: Sì, poi è arrivato il tuo direttore del giornale e me l'ha soffiato sotto gli occhi, però con la promessa che comunque ci sarebbe potuta essere un'intervista anche con noi. Poi io non immaginavo che potesse ritornare a essere allenatore della Fiorentina, però sotto traccia stavo lavorando per fare un'intervista che mi sarebbe piaciuto farla, cioè per farla, non per farla per voi più che altro, che poi sarebbe finita anche chiaramente su tutto il mercato web, però evidentemente il tempo non c'è stato, perché comunque dopo l'intervista a Corriere dello Sport magari ci potevo essere io in lista, ma nonostante questo è tornato a fare l'allenatore della Fiorentina,
20: l'hanno
26: allucchettato e quindi sì.
20: Per forza, no?
26: Cioè un brutto gesto, voglio dire.
20: Sì, vabbè.
26: 055 77 111 71 per le vostre ricette settembrine, potete chiamare in diretta. Se volete sapere cosa farà stasera Niccolò Santi, ve lo anticipo io: palestra, da non confondersi con il più noto giocatore che ha finito al Chelsea.
20: È vero, sì,
26: palestra, farà palestra, pesi?
20: Sì,
26: niente tapirulano.
20: No, aerobica poca.
26: Perché poi comunque
20: pigro.
26: C'è l'infiammazione ai tendini di Achille. Nel frattempo c'è Michele Borrelli, salutiamo il collega di Netflix.
20: Tommaso Bonan.
26: È Tommaso Bonan, scusa, sembrava Michele Borrelli.
20: Urbano, che non è Cairo.
26: Questo non lo possiamo sapere.
20: No, ci scrive, dice Ceccarini, invece di scherzare con il tuo Nero Verdi, torna serio e dici dal suo seguace quando comincia a fare i miracoli Paratici. Forse non ha la bicicletta, no scusa, non leggo niente, forse non ha la bacchetta giusta ancora. Ma non so perché dal suo seguace.
26: Io sono un seguace di Paraticione nostro.
20: Tu sei seguace di Paratici.
26: Io sono seguace solo dei Neroverdi, un sassolista. Tanto quindi, c'è anche Stefanino nostro.
20: Al massimo di Palmieri, no? Come direttore sportivo.
26: Insomma, chiaramente, il Sassuolo è il Sassuolo, il Sassuolo è il Sassuolo.
20: Mantenendoci nel merito di Urbano, dice, ma quando inizierà a fare i miracoli Paratici?
26: Quando naturalmente comincerà a dividere...
20: Le acque.
26: Sì, le acque, poi insomma i pani e i pesci, a moltiplicarli, sarà tutto, diciamo, lo vedremo tutto insieme, ecco, questo sì.
20: Mi piace il messaggio di Massimo che su YouTube ci scrive: forza Vanoli, dai, sei grande, ti meriti la Fiorentina.
26: Se lo merita, sì.
20: Anche secondo me.
26: Sì, sì, si merita questa occasione, anche se c'è un po' di scetticismo, no, da parte di un po' di persone nei confronti di Paolo Vanoli, però d'altra parte non vedo come non si possa oggi essere al fianco di Vanoli nella speranza che possa portare...

0: Risaluto Michele Borrelli che entra e esce, sì, di Netflix.
1: Sì, sì, lo so. Sì, lo
0: sempre
1: lo so.
0: Forte, Michele Borrelli. Cioè.
1: Poi Domenico dice: buon pomeriggio, ragazzi. Un messaggio che non ha nulla a che vedere col mercato, ma vorrei ricordare il nostro Giancarlo Galdio, lo scomparso l'8 settembre 2018. Un grande abbraccio alla famiglia e ai figli Alessandro, Alberto ed Eleonora.
0: Questo mi sembra veramente un gran bel messaggio.
1: Ce lo scrive Domenico.
0: Giusto.
1: Poi Alessandro ci fa la sua formazione, dice 4-1-4-1.
0: Sì.
1: De Gea, poi come te dice Dodò, Dragusin, Ranieri e Vieri. Più o meno te avevi detto
0: sì,
1: la stessa cosa.
0: Sì, o Ranieri o Vieri a sinistra, e se a seconda di chi gioca a sinistra l'altro fa il centrale.
1: Poi vedi a centrocampo Mastantuono, Ndur, Attà, Gonçalves e davanti Beto. Io quello che dico è che l'unica cosa che mi stona di un 4-1-4-1 è che Mastantuono non, cioè, deve giocare come esterno largo.
0: Sì, o come esterno largo, oppure magari gioca in una posizione un pochino più defilata. Comunque, tra l'altro, ti volevo segnalare anche il dramma di Mario Tenerani.
1: Lo sapevo che stavi per dire una fesseria. Che
0: no,
1: cosa?
0: No, il dramma di Mario Tenerani, perché ieri sera, mentre tornavo dal Recife 38, ha detto non c'è più un motoscafo da affittare.
1: Come?
0: A Venezia.
1: A Venezia?
0: Questa è un'amarezza che non ce la meritavamo.
1: Che lui era
0: ha
1: pronto.
0: Detto perché c'è il Festival del Cinema. E ha detto scusami, ma una gondola, un vaporetto laccio nostro, non c'è nulla. Dice no, non si riesce a trovare. Quindi lui ha detto che dal Tronchetto a nuoto arriverà all'isola di Sant'Elena. Ha detto che farà questa nuotata storica
1: a nuoto,
0: naturalmente con tutta l'attrezzatura dietro, un Duccio Mazzone a fianco con la gondola a vedere se riescano ad arrivare.
1: Durante
0: e
1: il
0: poi
1: Caffè
0: però
1: Viola.
0: Ha detto, nonostante tutto, ha detto che vuol fare la periscena.
1: Va bene.
0: All'isola di Sant'Elena, dove tra l'altro non c'è nulla se non lo stadio. Quindi la periscena di che?
1: Salvaci te Maurizio da Torino, non da Toronto.
0: Vabbè.
2: Esatto.
0: Maurizio, sei quello dell'altra volta, no? Immagino.
2: Sono quello dell'altra volta.
0: Esatto. Senti, com'è andato il volo a Toronto? Tutto bene?
2: Tutto bene, in realtà sono sempre qui a Torino.
0: Lo so, però sai, l'importante è crederci di essere a Torino, poi in realtà uno è a Toronto.
2: Ci sono stato in Canada. A Toronto, non mi piace. Lo so,
0: perché non sei andato a Montreal.
2: Anche, sono stato anche a Montreal.
0: A Calgary ci sei stato?
2: No, a Calgary.
0: Perché Calgary una volta ci hanno fatto anche le Olimpiadi, quelle invernali di Calgary.
2: Sì, lo so.
0: Va bene, detto questo, Maurizio, dici tutto.
2: Quindi ricordo le Olimpiadi di Calgary.
0: Bravo Maurizio. Dici tutto, dici soprattutto a Niccolò che ancora ci crede.
2: Allora, tifoso della Fiorentina torinese, ma insomma, comunque, grazie a mio papà che mi ha trasferito questa passione. La domanda è la seguente.
1: Sì.
2: Ma non trovate strano? Io sono allibito rispetto al fatto che nessuno della società viene a spiegare la situazione che si è creata. E penso, ma diceva Andreotti che pensa al mare, si fa peccato ma qualche volta ci si azzecca, che secondo me questa scelta di Vanoli, visto che nessuno spiega nulla, e quindi come tifoso sono autorizzato per quanto mi riguarda a pensare che Paratici è stato secondo me esautorato già. Perché secondo me Paratici non può richiamare un allenatore che 3 mesi fa ha deciso di non confermare, dopo soli 3 mesi. Secondo me non è una sua decisione. Questo vuol dire che Paratici è stato esautorato, se no qualcuno della società deve venirle a spiegare queste cose. Perché attenzione, ricordiamoci, tutti si dimenticano una cosa: il calcio esiste, questa passione esiste perché ci sono tifosi come me, tanti migliaia, anzi milioni, che lo seguono.
1: Certo.
2: Se queste persone continuano a gestire il club, che una volta si chiamavano sodalizi sportivi, perché era un vecchio termine, no? Che indicava l'unione tra la città e il club, come nel caso della Fiorentina di Firenze.
1: Se viene a mancare, no?
2: Viene meno una passione.
1: Certo.
2: Quindi io lo dico, poi ovviamente questo è il mio pensiero, vale uno.
1: No, certo, no.
2: Però mi sembra che il club e chi in questo momento lo sta dirigendo non tiene conto di questa cosa, che è gravissima dal mio punto di vista. E allora io, ripeto, sono autorizzato a pensare che Paratici è stato esautorato. Personalmente voglio sapere il vostro punto di vista, vi seguo sempre, quasi sempre, non sempre, ma comunque.
1: Vabbè, anche perché insomma noi andiamo in onda con te che dormi la notte da Toronto, per cui capisco Maurizio.
2: Certo, fuso orario non è compatibile.
1: Certo,
0: lo so.
1: Ciao Maurizio, grazie. Io vorrei la risposta del buon Niccolò Ceccarini, ma secondo te è stata effettivamente una decisione di Paratici quella di far tornare Vanoli? Perché in effetti è una missione di colpa.
0: Ma allora, io non so se è stata una decisione di Paratici o meno. Tendo a pensare di sì, quindi sarebbe una missione di colpa, sarebbe un errore che lui ha fatto e che ha riconosciuto, e che per certi versi gli farebbe anche onore, perché alla fine uno dice: ho fatto una cavolata e devo rimediare. Che Paratici non conti più nulla con 2 milioni di euro.

0: euro di ingaggio per 4 anni la vedo difficile, anche perché a quel punto non gli regalerebbe neanche un centesimo alla Fiorentina, quindi Paratici potrebbe stare tranquillamente sul divano a sentire Nick e guadagnare nei prossimi 4 anni, guadagnarsi 8 milioni di euro e garantirsi una super pensione, che peraltro ha già da sé, conoscendolo non credo. Allora, se lui non avesse deciso questa scelta, per un po' come lo conosco, avrebbe salutato tutti. Perché se gli avesse deciso, che ne so, qualcun altro che non voglio nemmeno pensare chi, no, cioè, per me Paratici non è certo il tipo che si fa mettere piedi in testa da chi c'è oggi in Fiorentina.
1: Lui è uno che si dimette, se la cosa non va,
0: no,
1: si dimette.
0: No, più che altro va lì, dice rescindiamo, arrivederci, grazie. Se ha deciso qualcun altro,
1: cioè, così come non ha fatto discorsi, ha esonerato Grosso perché le cose non funzionavano,
0: sì,
1: non è che
0: me,
1: l'ha tirata tanto per le
0: lunghe. Secondo me ha deciso lui e basta, ecco, io non penso che abbia deciso qualcuno per lui, perché poi si può pensare che la conferma di Vanoli era sponsorizzata da altri dirigenti e quindi magari lui abbia deciso invece in una maniera diversa, allora perché è tornato Vanoli,
1: sì, sì,
0: allora si dovrebbe sconfessare se stesso. Lui ha fatto un passo indietro, ma non credo sia legato al fatto che non abbia deciso lui, ecco.
1: Ok. Allora, intanto direi di andare con i messaggi vocali dei nostri ascoltatori, perché insomma sentivo il bisogno anche di ascoltare la voce dei nostri ascoltatori.
0: Bella questa maglietta, l'hai comprata dove?
1: Guarda la tua, identica.
0: No, la tua è più bella.
1: No, sono identici.
0: I pantaloncini però sono meglio dei tuoi.
1: Ma sì, vabbè.
0: Qui ho un marroncino poi, tra l'altro.
1: Beige.
0: Quando sei andato nelle Marche usavi questi?
1: Sì. No, sei davvero.
0: No, davvero.
1: Perché sta cosa?
0: No, perché era importante saperlo.
1: Andiamo con un vocale, per favore.
2: Ciao. Grandi Nicca al quadrato. Vorrei capire questa fantomatica telefonata tra Paratici e Grosso. Cioè, Grosso avrebbe risposto, avrebbe detto: non ho capito, mi hai chiamato per?
1: Esatto.
2: E quella, e Paratici ha detto: che giornata.
1: Siamo veramente, vabbè, siamo fuori controllo.
0: No, mi hai chiamato per? E quella da nero verdi, vabbè. Siamo forti,
1: sì, sì,
0: siamo
1: così.
0: Grandi.
1: Salutiamo anche Giusy, che è in tour ma ci sta ascoltando.
0: Giusy nostra?
1: Ferreri, sì.
0: Ma non viene più anche lei? Fuori
1: vabbè,
0: dal progetto, suonerata anche lei come Grosso?
1: Allora, guarda, c'è Riccardo che ci scrive: l'altra sera, fuori dallo stadio, ho chiesto a Ceccarini quando si manda via Grosso, a sapere che tornava Vanoli, gli chiedevo del tempo, delle ferie, eccetera, eccetera.
0: Ma no, perché si doveva mandare via Grosso? L'altra sera
1: no,
0: poi
1: vabbè,
0: non c'era, perché eravamo. Io non ci sono stato con Fiorentina Torino.
1: No, forse quella prima intendevo.
0: Ero venuto mercoledì a vedere le vecchie glorie, quello sì.
1: Vedi,
0: e io ho detto:
1: c'eri?
0: Diamogli fiducia almeno fino al Torino.
1: Te l'avevo detto che c'eri, alla fine ti ho sgamato.
0: Ma io quest'anno non verrò più ormai.
1: Esclusiva?
0: Sì, non vengo più. Non vengo più.
1: Sei già deluso?
0: Sono già, sì, a posto, mi sono già divertito. Per quest'anno se ne rifarà l'anno prossimo.
1: Esatto.
0: Andrò
1: sì.
0: A vedere magari, non lo so, le corse dei cavalli con Allegri.
1: No, dice la prossima gestione, vediamo.
0: No,
1: dai.
0: Io ora sentirò Allegri, oppure vado a vedere le partite del Sassuolo.
1: Senti, sì. Dice, questo ce lo scrive Messner.
0: Reinhold
1: da Campi,
0: sì.
1: Vanoli lo vedrei bene come direttore della funivia del ghiacciaio di Grassina.
0: No, perché noi ce l'abbiamo già. Ce l'abbiamo già il direttore della funivia di Grassina, per cui non ci interessa.
1: Io mi
0: rubini male,
1: Mio dissocio Stefanino.
0: Sto pareggio col Monza non va bene.
1: Il Parma, dici?
0: Sì.
1: Cherubini,
0: Stefano Cherubini.
1: Ascoltiamo un altro messaggio vocale.
0: Vai,
1: se la regia è d'accordo, tra
0: Sara,
1: pochissimo.
0: Hai visto Sara come ti ha fatto?
1: Sì, sì, sì.
0: Sei il solito impudente. Sei veramente una roba maleducato, tra l'altro.
1: Lo so.
0: Sara è maleducato.
3: Io sinceramente credo che uno come Paratici, se fosse stato scavalcato,
0: non
3: se ne sarebbe già andato. Poi detto questo, le grandi aziende hanno dei manager che stanno a capo di aree e prendono decisioni, a volte giuste, a volte sbagliate, fanno errori e non è che se fanno errori si rimettono, cioè è il motivo per cui gli danno 2 milioni l'anno, il fatto di poter fare delle scelte anche che portano anche a dei risultati anche negativi, però poi di rimanere lì. Quindi io in realtà credo che la scelta di Vanoli sia un mea culpa, e ora vediamo come va. Michele da Ferrara.
1: Che poi con questa cosa dell'autoesonero, fondamentalmente, che non esiste, ma c'è stato di fatto, ecco, è un bel meccanismo, perché io ho deciso di fare un passo indietro, me ne vado, però continuo a guadagnare i soldi di prima.
0: No, io penso che Fabio potrebbe fare una roba del genere. Autoesonerarsi, dice,
1: Grosso l'ha già fatto.
0: Esatto, io sono il direttore sportivo, mi autoesonero e mi pago lo stesso.
1: Ma tu ci credi a questa cosa?
0: Dell'autoesonero?
1: No, l'autoesonero non esiste.
0: Non esiste.
1: Questo. Ok?
0: Sì.
1: Non esiste, è una cosa nella nostra testa, ma.
0: Vabbè. No, qualcuno però ci credeva.
1: Sì, quello è vero.
0: Ho dovuto spiegarglielo,
1: quello
0: che era una battuta.
1: Sai,
0: e qui ogni tanto ci sono dei personaggi un po' strani.
1: Sì, vabbè, ma insomma, non, di fatto non esiste un autoesonero.
0: L'autoesonero non esiste.
1: Però quello che fa filtrare la Fiorentina è che l'allenatore ha fatto un passo indietro. e gli hanno detto basta, finisce qui, fuori, sei esonerato. Sì. Però se l'ha fatto lui il passo indietro, perché non si è dimesso? Io questo meccanismo ancora non l'ho chiaro.
0: Perché si doveva dimettere, c'ha 2 anni di contratto.
1: Sì, ma scusa, dice io non... Allora, quello che pare...
0: Ma non
1: che
0: è
1: sia,
0: vera
1: che
0: questa storia, ma ti pare lui sia dice, vera, dai. Su.
1: Lui dice, sì. Questa squadra non la alleno.
0: Fabietto?
1: Sì, grosso, dice sì. A Parati. Io questa squadra non la alleno più. Okay. Quindi significa che ti dimetti. Però non si dimette perché lo esonerano. Allora chi l'ha fatto il primo passo?
0: Non l'alleno perché non me l'hai costruita come volevo io. Quindi la colpa è tua. Dice, però allora vai via. No, io non vado via, dovresti andare via te. E dice, no, allora io mando via te. Potrebbe essere andata anche così.
1: Così è stata.
0: Non lo so, sarebbe stato bello fosse andata così.
1: Ah,
0: cioè
1: sì.
0: Io, e Fabio alla fine fa: io mi autoesonero.
1: Tipo all'elementare.
0: Facciamo una cosa.
1: Allora basta. Sì.
0: No, facciamo così: io esonero te e mi autoesonero.
1: Vabbè.
0: Sarebbe bello però che fosse andata così. Sarebbe stato bello.
1: Sentiamo che ne pensa Enzo. Ciao Enzo.
0: Enzo.
4: Pronto?
1: Sì, ciao.
0: Ciao Enzo, bentrovato.
4: Ciao, io volevo dire una cosa ai grandi cecchini. Volevo dire: separatici. Come tu dici, chiedere a 2 milioni che l'anno,
0: sì.
4: e di chiamare Vanoli, sicuramente è stato il presidente, non si dimette perché è un va via, perché ogni butta via tutti i soldi.
0: Sono d'accordo.
4: Quindi guarda questo. Fammi dare un consiglio, siccome io sono un po' appassionato perché ha fatto il grassi, no?
0: Sì.
4: Però ultimamente è un po' di illusione. C'è un allenatore fortissimo che lo conosci molto bene anche te, che andrebbe bene a Grassina, che si chiama Luca Tognozzi.
0: Ah, Luca Tognozzi, certo che lo conosco.
1: Lo conosci?
0: Sì. Però cioè, Tognozzi ha giocato, come si dice, mi sembra avesse giocato, non vorrei dire la mischiata, nella Pistoiese, però ora magari...
4: Sì, la c'era anche in Serie A, però ultimamente l'allenatore è arrivata seconda... la squadra di Sarria, come si chiama?
1: Insomma, Enzo, lo vedresti bene alla Fiorentina?
4: Lo vedrei bene, no, a Grassi.
0: A Grassi ha detto, sì.
1: A Grassi. E che, ok,
0: sì.
1: Vabbè.
0: Allora,
1: capisco che Grassi ormai ha preso il sopravvento.
0: Sì, sì, come, però non è che io sono il presidente di Grassi e posso
4: no,
0: decidere. Cioè, se tu vuoi, faccio una segnalazione.
1: No, lui
0: caso.
1: È il sindaco. Non
4: sì,
1: è il
4: ho
1: presidente.
4: Seguito un po' le vicende dell'eccellenza, no? Sono andata.
0: Sì.
4: Ho visto che questo allenatore dove andava ha fatto bene, non ho capito perché ora non ci sia più, ecco.
1: Va bene Enzo, grazie per l'intervento, grazie.
4: Per quanto sì. Riguarda la Fiorentina,
1: ecco.
4: Ogni volta che ci sei mi piace sentirti.
1: Grazie Enzo.
0: Grazie Enzo.
1: Hai capito? Ti fai il bagno comunque di folla sempre quando sì. Vieni in trasmissione.
0: Però lo sai, non riesco. Mi guardi un attimo Luca Tognozzi perché non mi funziona il telefono.
1: Ragazzi, è molto interessante, per carità.
0: No,
1: però...
0: no, perché no? È interessante.
1: Sì, qui eccolo, guarda, Luca Tognozzi, classe 77.
0: Guardi
1: di
0: Wikipedia dove ha giocato, per favore.
1: Dove ha giocato? Ha giocato dunque. Sì, ha allenato la Pistoiese.
0: Ha allenato la Pistoiese, vedi? Sì, sì. E sì, dove ha giocato? Riguardami un po'.
1: Vabbè, ha giocato Fiorentina, Montevarchi, sì. Fortis Juventus, Sansovino, Pescara.
0: Ah, vedi, a
1: Regina.
0: Pescara, vedi, no Pistoiese, Pescara era.
1: Quasi, sono vicine.
0: No, però c'era la PIN di mezzo, vedi, Pescara mentre ha allenato la Pistoiese. Luca Tognozzi, lo prenderò in considerazione, vai.
1: Per il Grassina, vabbè.
0: Sì, ha chiamato intanto Giovanni,
1: Prima di Giovanni, che non è Giovanni, andiamo, ci scrive lì a Gerry Midamas e dice... vabbè, lui dice
0: che dice?
1: No, anziché Alieu, perché in Gie si chiama Alieu, no? E lui scrive Alur, che più o meno è come quando te anziché in Gie dici Nige. Vabbè, tanto è opinabile.
0: Nessuno, cioè, voglio dire,
1: dice è probabilmente quello con il posto più assicurato in formazione, essendo stato lanciato proprio da Vanoli, è vero?
0: E quindi siamo a posto, e infatti non giocherà venerdì.
1: Dice? Vabbè.
0: Beh, andiamo avanti. Abbiamo un ascoltatore o un'ascoltatrice?
1: Massimo.
5: Sì, sono Massimo da Prato.
0: Grande. Ciao. Massimo.
5: Io volevo sapere una cosa,
0: sì.
5: Visto che Cercarini esalta sempre Parati,
0: sì. Sì, sì.
5: Un grande DS, un grande cosa, ma
0: sì.
5: I trascorsi di Paratici mi sembrano deludenti, perché alla Juventus ha fatto un monte di male. A Tottenham tra un po' lo
0: segue.
1: Però
0: sì,
1: Massimo, qualche coppa la Juventus l'ha vinta, al Tottenham ha vinto l'Europa League.
5: Ha speso 200 milioni alla Fiorentina, ha preso giocatori a casaccio perché voglio dire non ha avuto un minimo di per la squadra, e io mi sono molto preoccupato.
1: Addirittura.
5: capito?
1: Tu saresti
5: molto
1: per
5: occupato di questo DS, perché non ha secondo lui ha preso tutti i giocatori e voleva fare il pulito di tutti, ha lasciato Brescianini e ha mandato via Mandragora.
1: Massimo, rispondimi a questa domanda, ma tu saresti per l'esonero di Paratici? Saresti per l'esonero di Paratici?
5: No, io non sarei per le, cioè io non, se c'era Rocco, pace all'anima sua, non l'avrebbe neanche preso, l'aveva lasciato a Londra. Secondo me,
1: Sì.
5: Perché okay. Paratici è uno che guarda a sé, non alla squadra, e si è visto.
0: Sì, sì, quello diciamo sicuramente ha fatto degli errori in generale in passato.
5: Degli errori perché di mania di grandezza.
0: Però insomma il calcio lo conosce, poi sai ci sarebbe bisogno di qualcuno che gli desse una mano nella gestione, ma no, la Fiorentina è un po' dura.
5: Giustamente nella società non c'è, capito? La società non c'è perché il commisso figlio secondo me non è attrezzato per seguire il calcio. Però francamente io sono preoccupato di quest'anno. Io non avrei mandato via Vanoli in nessuna maniera, perché ha salvato la Fiorentina, ha salvato.
1: Sono d'accordo con te.
5: E lui doveva, perché se lo merita di stare a Firenze, se lo merita, perché guarda, mi viene le lacrime agli occhi, perché io ho visto il secondo scudetto della Fiorentina, io avevo 15 anni, va bene? E mi ricordo la formazione, mi ricordo tutto, e vedere questa Fiorentina mi viene le lacrime agli occhi, mi viene.
1: Va bene Massimo, grazie
0: ciao,
1: per
0: Massimo,
1: la telefonata,
0: un abbraccio, ciao ciao.
1: Insomma, ciao. Questo è sintomatico del clima che si respira in città. Sembrava un po' la stagione del riscatto, posto che è presto, secondo me è presto, no? Per buttarsi giù d'animo così tanto, per quanto mi riguarda è presto. Siamo pur sempre inizio settembre, la squadra è buona, è stata costruita forse in maniera un po' casuale, però ci sono tanti buoni giocatori e Vanoli soprattutto è un allenatore che, come definiva Massimo, insomma è uno che si è meritato anche la conferma, se la meritava, alla fine in una maniera o nell'altra è tornato alla Fiorentina, ho grande aspettativa su di lui. Guarda, lui ha detto, nell'intervista che tu citavi al Corriere dello Sport, che la Fiorentina con questa squadra si può costruire un sogno, potrebbe essere anche un boomerang, perché ti ritorna indietro.
0: Per forza.
1: Però l'ha detto, quindi
0: sì,
1: ci crede.
0: Dire l'ha detto, e vediamo, dai, tanto ora bisogna aspettare la prima partita, con pian pianino ragazzi, un passo alla volta, tanto dall'esaltazione siamo passati alla depressione, cerchiamo di rimanere a metà strada, poi voglio dire, ora questa storia anche del motoscafo di Mario, a me francamente mi ha proprio turbato.
1: È cioè, appassionante.
0: Sì, è appassionante, perché poi comunque uno arriva lì al tronchetto, non c'è un motoscafo, non c'è un vaporetto, non c'è una gondola, non c'è una canoa, non c'è un canotto.
1: Ma lo sai dove ti porto? In Emilia Romagna a mangiare i tortellini, perché c'è Andrea con noi.
0: Da Bologna?
1: Da Bologna.
0: Io non la conosco Bologna, c'è solo Sassuolo per me in Emilia.
1: Ciao Andrea.
6: No, ciao ragazzi, volevo fare un regalo a Cicca.
1: Prego.
6: Se me lo permetti, Nick.
0: Certo, vai Andrea. Se è un regalo, perché non te lo devo permettere?
1: Senti, ti
6: allora,
1: dico accento romagnolo.
6: Sono andato per mia scelta, ho accettato l'invito di andare a vedere Bologna-Sassuolo.
0: Con la sciarpa di Sassuolo, immagino.
6: No, purtroppo ero nella curva del Bologna.
0: Però allora questo non è un regalo, questo è un'offesa.
6: No, aspetta, aspetta. Sì. Ma io in realtà sono andato a vedere Sassuolo. Allora, ascoltami un attimo.
0: Sì.
6: Grosso, l'errore più grosso di Grosso è che voleva portare Tosvet e dimmi quell'altro, non mi ricordo, Laurenté.
0: Sì, l'Orientè, l'esterno, sì.
6: Sì, voleva portare questi due, errore. Io avrei preso Matic e Doig. Cioè ragazzi, il terzino sinistro.
0: Stato Doig anche segnato, mi sembra.
6: Sì, è scozzese, è proprio di quelli disciplinati, fa il suo dovere. E a parte Aquilani ha ingabbiato Tedesco per 60 minuti e purtroppo Matic non ha retto. È uscito Matic, ha pareggiato Bologna per due cross, un calcio d'angolo. Comunque niente, ho detto domani chiamo il Cecca se riesco a prendere la linea e glielo racconto.
0: Spero tu non abbia fatto i cori contro il Sassuolo, a meno quello ti sei...
6: No, non ce l'hanno contro il Sassuolo.
0: No, lo so,
1: L'hai fatto contro Cecca, i cori?
0: No, non credo mi conoscano a Bologna.
6: Volevo, se mi permettete un minutino, volevo fare un semplice ragionamento a chi volesse aver avuto Thiago Motta in tramo del cielo, un ottimo allenatore l'avrei voluto anch'io, ma Thiago Motta in corsa ci impiega 10 giornate prima che sia sua la squadra, cioè è un po' più lento. Allora, infatti io ho parlato con dei tifosi del Bologna, non in curva ovviamente, ma quelli che conosco io, e tra Thiago Motta è meglio, perché quando fu chiamato, non so chi sostituì al Bologna alla decima, cioè solo da giovedì ritorno, ma ha fatto 10 giornate così. Cioè, nel senso, quindi Thiago Motta, secondo me la soluzione migliore è Vanoli. Continuo a pensare che Vanoli, io ho fiducia in Vanoli. Poi lui nell'intervista, l'avete detto anche voi, che praticamente ha detto che a lui la squadra piace.
1: Certo, e non ne aveva motivo, perché a meno che non subodorasse un'eventuale richiamata da parte di Paratici, insomma lui l'ha detto così.
6: Comunque ragazzi, quando venite a vedere Bologna e Fiorentina a maggio, finalmente quando fa caldo,
1: ti chiamiamo,
6: fa freddo,
1: sì, esatto, sì.
6: Mi raccomando, fatemelo sapere, si va a mangiare qualcosa insieme.
0: Sì, no, io passerò da Bologna a prenderti per andare a vedere Sassuolo contro qualcun altro, però va bene.
1: Ciao Andre, grazie.
0: Ciao Andrea, ciao.
1: Breve pausa per noi, va bene?
0: No, nulla da fare per la gondola.
1: Sei convinto?
0: Ho provato a sentire, ho chiamato lo 025 24 14, il numero verde per le gondole, ma
1: tra poco.
0: Non c'è nulla da fare. Radio
7: Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
8: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C, ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
7: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Nick e Nick, Radio Firenze Viola, ancora insieme fino alle 17 con tutti i vostri messaggi al 348-75-13933 e per intervenire in diretta 055-77-111-71.
0: No, sarebbe venerdì, cioè verso le 16 al Tronchetto.
1: Che succede?
0: No, mi ha risposto quello del numero verde delle gondole.
1: Ce l'hai chiamato? No?
0: Sì, l'ho chiamato. Scusi.
1: Ma lo stavi chiamando per?
0: Lo sto chiamando per la gondola per Mario, cioè, scusami. Sì, ci sarebbero due persone, Mazzoni e Tenerani.
1: Ma che stai dicendo?
0: No, gommone va bene, secondo te? No,
1: ma, che,
0: non,
1: cioè, ma che vuol
0: non
1: dire?
0: Andrà bene il gommone o no?
1: Ma che ne so,
0: non lo so,
1: ma che stai
0: chiedo,
1: dicendo?
0: Cioè, il gommone no, non c'è qualcosa di più sicuro? No, la nave da crociera mi sembra eccessiva.
1: No,
0: qualcosa di meno, un po' una roba del tipo un motoscafino. Quelli non ci sono, Motovedetta e la polizia nemmeno. ho capito. La canoa. Non lo so, però, perché Mario poi c'è da fare collegamenti per Lady Radio. A che ora sarebbe?
1: Ma a che ora sarebbe?
0: Ok. Sì, perché deve andare a Sant'Elena. No, Murano non ce la fa a visitarli. Ho capito. Va bene. Senta, allora per due posti, Mazzoni e Tenerani per le 16:30 al Tronchetto, va bene? Grazie, buona giornata, arrivederci.
1: Ma guarda, io non so che dire.
0: Fissato.
1: Sono, sì, sono confuso.
0: C'è
1: sì.
0: una canoa pronta al tronchetto alle 16.30.
1: Ma io sono, ma gliel'hai detto a Mario? L'hai
0: no,
1: detto?
0: Mario non gliel'ho detto perché ieri era nel dramma. Ha detto, ah, io ho chiamato, non ho trovato nessuno, non c'era
1: il
0: vaporetto.
1: Cosa?
0: Perché dice dal tronchetto senza il vaporetto? Cioè, vuol dire,
1: ascolta, c'è Davide, io sono confuso, però Davide ci mette del tuo. No, ci scrive Cecca, ma se dice che Duccio Mazzoni sarà accanto al Tenerani con la gondola per vedere che sia tutto regolare, allora ci sarebbe un posto sulla gondola anche per Mario. Questa volta no, mi sa di fregnaccia.
0: No, perché la gondola ha un posto.
1: Ah.
0: Sì, ci sono le gondole a vari posti.
1: Ah.
0: Lui c'ha la gondola un po'. Tra l'altro, ti segnalo, con tutta l'estate che ha fatto Mario, praticamente pare anche che in extremis potrebbe fare la traversata dal tronchetto fino all'isola di Sant'Elena tra gli applausi dei tifosi del Venezia.
1: Io mi avvalgo della facoltà
0: ma
1: di non rispondere.
0: Voglio dire, cioè, una roba del genere, ragazzi, con tutto illuminato, bellissimo, nella gondola, e la gente lì, forza Marione, ce la puoi fare!
1: Senti, andiamo da Carmine, tanto il nome è tipicamente nordico.
0: Ora guarda, perché tu hai fatto questo discorso? Potrebbe essere Carmine Esposito.
1: Aspetta, Carmine, ciao!
9: Ciao! Che sarò salvato come Carmine da Viterbo, ma in questo momento sto a Budapest.
0: Ho capito.
1: È un po'
0: Carmine
1: come
0: da Toronto, Torino. Attenzione, c'è la nuova viterbese, lo sapevi Carmine?
9: Non mi interessa proprio, io poi sono di Cecina, quindi
0: però Cecina tanta roba, eh. Quest'anno è stata una bella stagione a Cecina.
1: Quindi Carmine da Viterbo, che è di Cecina, ma che adesso sta...
0: Che ha detto a Budapest.
1: A Budapest.
0: Sì, perché c'è il Gran Premio, allora lui è
1: andato. E telefona a Firenze.
0: Sì,
1: bene,
0: sì,
1: bene. Dici
9: hai
1: Carmine.
9: Capito?
0: Sì.
9: Allora, io sono profondamente deluso del ritorno di Vanoli,
1: okay.
9: Ma guarda, ha dei livelli da tagliarmi le vene, solo immagino le sue conferenze stampa, una cosa allucinante, che veramente prolisso, peggio di Renato Zero, con questo modo di fare, che non lo so, io...
1: Guarda Carmine, ma io penso che comunque Grosso non fosse da meno da questo punto di vista, no?
9: Beh, Grosso era ridicolo con questo risini nervosi, sì, ma Grosso infatti... Come fa uno che comunica in quel modo a motivare una squadra, a tenere uno spogliatoio? Ma proprio, cioè, proprio secondo me ha sbagliato un mestiere in pieno.
0: Ci vorrebbe Cecca però per lo spogliatoio male. Della Fiorentina. A me non gli farei un po' ridere con le mie bischerate, che ne pensi?
9: Meno male.
0: Meno male ci quindi niente voi. Vanoli, e chi avresti preso? Tiagone Nostro?
9: No. Nemmeno,
0: Slot non veniva, Nagelsmann non veniva.
1: Con sei
9: il sogno era per Im, però ormai.
0: No, c'è stato anche il rischio Tudor,
9: piuttosto ti dico e ero contento quando se n'è andato Palladino piuttosto, perché la squadra è il modo comunque secondo me forse e qui secondo me Vanoli io spero proprio che non si metta a rifare il 3-5-2
0: no non penso c'è la squadra per il 4-3-3 e farà il 4-3-3 dai
9: l'anno scorso hai visto quando è arrivato le prime 5 partite sono state una cosa oscena con quel tentativo di rifare sempre questo 3-5-2 come Pioli. Poi non so, meno male ha visto la luce, però non lo so, perché se, però che tu dici adesso ci sono gli esterni, però i terzini sono più adatti a fare il 3-5-2.
0: Sì.
9: Secondo me, da ignorante.
1: Sì, sai cosa, non mi convince.
0: Dai, tanto,
1: a me continua a non convincere
0: cosa?
1: Carmine, questo 4-1-4-1, no, perché Mastantuono.
0: Ma chi l'ha detto 4-1-4-1? Se
1: no,
0: gli ho
1: vabbè.
0: Appena spiegato a Vanoli che non lo può fare, perché continuate a parlarne?
1: Allora, li alzo
0: gli
1: le mani.
0: Ho detto, deve giocare fisso Mastantuono, deve giocare Pedro Gonçalves, scegli uno tra Beto e Pellegrino,
1: sì.
0: La difesa deve essere a 4, il centrocampo c'è Fagioli, Ndur e Attà. Questi sono i tre centrocampisti da giocare.
9: Secondo voi Mastantuono gioca fisso?
1: Beh sì, dai.
0: Glielo impongo.
9: Io ho tanti dubbi.
0: Io glielo impongo, perché se non fa giocare Mastantuono fisso, allora siamo veramente... Cioè,
1: ma
0: si fa
1: guarda,
0: un passo indietro.
1: E sai perché, Carmine? Perché Mastantuono, a parte che è l'acquisto con la A maiuscola di Paratici, e lui spingerà, farà di tutto affinché giochi, e poi perché lui è... fondamentalmente a Firenze perché la Fiorentina ha assicurato a Real Madrid che giocherà costantemente, quindi ci sono tanti motivi per i quali come minimo partirà praticamente sempre dal primo minuto Mastantuono. Poi è chiaro che se fa male a un certo punto è anche contro l'interesse della Fiorentina.
9: Non è di facile inquadramento, in qualsiasi schema lo metti è un giocatore, per quello che ho visto da sempre da ignorante di calcio, non sono un Ceccarini io. Però
0: meno male per te,
1: eccoci, lo sapevo.
9: Non lo vedo, non lo vedo così bene. Hai capito? Assimilabile. Non era, secondo me, Grosso non lo voleva. E penso che pure Vanoli avrà i suoi buoni problemi a inquadrarlo bene in campo.
1: Va bene, Carmine, grazie per l'intervento. Grazie.
9: Grazie a voi.
1: Allora, abbiamo diversi messaggi vocali da ascoltare.
0: Sì, ci sono anche gli squali balena.
1: Ah, ecco, appunto, aspetta, allora diamo spazio.
3: Io sinceramente credo che uno come Paratici, se fosse stato fatto una, se fosse stato scavalcato, se ne sarebbe già andato. Poi detto questo, le grandi aziende hanno dei manager che stanno a capo di aree e prendono decisioni, a volte giuste, a volte sbagliate, fanno errori, e non è che se fanno errori si dimettono, cioè è il motivo per cui gli danno 2 milioni l'anno, il fatto di poter fare delle scelte anche che portano anche a dei risultati anche negativi, però poi di rimanere lì. Quindi io in realtà credo che la scelta di Vanoli sia un mea culpa, e ora vediamo come va. Michele da Ferrara.
1: Sono molto d'accordo con Michele.
0: È arrivato Tommaso Loreto, nostro.
10: No, perché no 4-1-4-1?
0: Ma per farsene cosa?
10: Ma che c'entra? È il suo, è più o meno la sua disposizione. Poi sono d'accordo, come dici te, si può anche dire 4-3-3, però la difesa la tiene a 4, su questo non ho dubbi. Fagioli secondo me lo renderà centrale nel progetto tattico, quindi sta lui davanti alla difesa. Poi in teoria ora Ulai non ce l'hai a Venezia, Attà, Ndur, e Ndur va a dar mano a Fagioli, magari Attà si sgancia, però puoi anche immaginare Fagioli davanti alla difesa e poi una linea 4 dietro a Beto o Pellegrino con Mastantuono, Attà, Ndur e
1: la lavagna tattica di Tommaso Loreto
10: o Gonçalves.
0: C'è una sigla della TV 38,
1: però scusa,
10: puoi scegliere tra Ngie o Gonçalves.
1: Ma non siete d'accordo?
10: Io farei giocare Gonçalves.
0: Ma io la formazione gliel'ho già data, poi.
1: Ma non è un po' largo, ma tanto lui sarebbe un trequartista, un Dybala, no?
10: Sì, però guarda, sto dibattito è relativo, perché io sento anche chi mi dice, gente più preparata di me, che Mastantuono è un esterno. Solo che se non gli fai capire che deve accentrarsi un po' meno e stare un po' di più sulla corsia esterna e cercare l'appoggio, lui si accentra e fa quello che ha fatto finora, che non è da buttare, ma non è proprio da esterno, quindi in quello dovrà essere bravo Vanoli a disciplinarlo un pochino.
0: Senti, ho fatto una domanda tecnica.
10: No, fare un intervento serio.
0: Sì, no, io volevo farti una domanda tecnica, visto
10: puoi
0: che
10: stare a sedere per bene.
0: No, non ce la faccio. No, dicevo, la domanda tecnica è questa, anche a beneficio degli ascoltatori, visto che sei così preparato sui moduli 4-1-4-1-67-25-14, perché chiamava fuori grassina, volevo chiederti gentilmente se mi puoi spiegare se Tenerani si immerge al tronchetto e riemerge all'isola di Sant'Elena, bombole d'ossigeno, quanto gli serve? Cioè d'ossigeno secondo te?
1: Spiazzato.
10: Beh, senti,
0: cioè, non c'è bisogno di andare a 60 metri sotto, cioè basta stia anche a pelo
10: dell'acqua. Una quarantina di minuti la fa tranquillo. Dici? Con una bombola.
0: Ecco, quindi
10: però ci vogliono le pinne, quelle.
0: Te le potresti imprestare?
10: Sì, ce l'ho. Ci vogliono le pinne, quelle col calzare un po' più lunghe.
0: Perché secondo me si potrebbe fare una diretta di Radio Firenze dal tuffo.
10: Sì. E poi è fondamentale che sia idrodinamico.
0: Mario Tenerani,
10: Sì, perché tu mi insegni che l'acqua, a differenza dell'aria, ha un impatto diverso.
0: Dice Marione, non è così.
10: Quindi nell'acqua devi essere idrodinamico, devi evitare l'impatto con l'acqua, perché se no fai più fatica.
0: Ho capito. Non lo so questa cosa, sai.
10: Te, per esempio,
0: con il naso sembra
10: bravo, con questo naso sei molto idrodinamico.
0: Quindi potrei fargli da guida.
10: Perché te è un come po' come la punta delle navi, ti permette, capito, di evitare.
0: Ma secondo te conviene che si porti una boa dietro, perché ci sono tutti i vaporetti, se quello, no lo trinciano.
1: Capito, c'è ha detto che tu hai una prua al posto del naso.
0: Ma questo non voglio
10: dire. No, la bandierina ci va per forza, ma sul serio è successo anche una brutta in estate.
0: Ho visto anche a Lampedusa.
10: Che ora danno tutte le patenti di nauti e non servono più, sono tutti bravi a guidare la barca.
0: C'è qualche imbecille che veramente
10: ma se li becco
0: passa
10: io,
0: anche a 50 metri dalla spiaggia a tutta velocità con il motoscafo.
10: Se li becco io tu lo vedi.
1: Va bene.
0: E poi naturalmente.
10: E lo squalo balena, lo addentiamo da sotto. Arrivederci.
0: Sei forte,
1: grazie solo per l'intervento. Allora, senti, abbiamo diversi vocali da ascoltare che sono quindi inevasi, pensa che termini.
0: Inevasi
1: no?
0: È tanta roba.
1: Sì, quindi,
0: sembra la diga di Bilancino.
1: Te sei uno che evade?
0: Io sì, sempre.
1: Allora evadiamo.
0: Evadiamo, vai.
1: Vai, sentiamo.
11: Io penso che Paratici abbia rivoluto lui Vanoli. Già all'inizio per lui è stato molto difficile, secondo me, lasciarlo andare.
0: Ma
11: ha fatto una scelta di grosso o forse voleva prendere qualcun altro, poi è andato su Grosso proprio per il discorso, dice vabbè cambio progetto, cambiamo anche allenatore. In realtà però lui avrebbe tenuto volentieri Vanoli, non so cosa ne pensate.
0: Ma
11: Marco
0: non lo so.
11: Da Vicenza,
12: buon pomeriggio. Ah, purtroppo Paratici ci ha sorpreso tutti, perché ha fatto un errore clamoroso, perché Grosso era un allenatore palesemente inadeguato a guidare una squadra completamente nuova e fatta di ragazzi molto giovani, e poi ha sbagliato anche a cedere alcuni giocatori, insomma tipo Mandrà Agora, che avrebbe sicuramente fatto comodo in una squadra completamente rinnovata. Ciao.
1: Ce ne abbiamo un altro?
0: Forza Kerub, vai!
13: Sì, siccome eccolo stavo qua comprando gli ski pass per la stagione a Grassina, però ieri sera ho sentito Nick da Mario Tenerani dire che in un futuro lui vorrebbe lasciare Grassina per andare a trasferirsi in montagna. Ma quindi la montagna c'è o non c'è? Grazie.
14: Buongiorno Cecca e Nick. Allora, ieri sera ho fatto la scommessa con Dimitri Conti e lui mi ha detto che segnerà più Dubikas che Ken. Va bene, staremo a vedere. Per me Ken lo rimpiangeremo alla grande. E poi ti volevo chiedere una cosa, Cecca, per sdrammatizzare, l'allenatore del Grassina non potrebbe venire, scusa, non ce l'avete un allenatore, detto il lupo dei ghiacciai?
15: Walter, so. Buongiorno, scusate,
0: non lo possiamo dare.
15: Una cosa. Dov'è tutta questa cosa strana? Uno sbaglia, una persona intelligente torna indietro, dice ho sbagliato, rimedia l'errore, che è quello che ha fatto Paratici. Ha preso Grosso, ha toppato alla grande, l'ha mandato via, quindi dice ho sbagliato, e prende Vanoli, che era l'unico che poteva venire ed era il più adatto anche secondo me in questo momento a prendere la squadra in questa situazione. Io scusate, ma tutto questo pailame che sta facendo, si sta facendo da due giorni, non lo capisco. Perché qualcuno non ha sbagliato mai in vita sua? Dice ma l'allenatore non si può sbagliare, perché la moglie si può sbagliare, eppure la gente divorzia e si separa ogni giorno a cocò. Chiamo da Messina.
1: Sì, diciamo, Messina? Penso di sì, però non mi sembrava molto accento.
0: No, no,
1: messinese.
0: Però comunque insomma, può darsi.
1: No, no, ma quello, dire, vabbè, quello che viene contestato non l'ha ammesso, l'ha ammesso nei fatti, però non ti ha detto in conferenza stampa ragazzi scusate ho sbagliato. È un po' come Fonzi che non riusciva a dire di aver sbagliato, però mi va bene, nel senso che poi
0: ti
1: con
0: vedevo
1: i fatti,
0: bene in quella serie, sai,
1: con i fatti poi
0: bene.
1: Si è smentito.
0: E invece sì.
1: No,
0: tra
1: invece
0: l'altro sta chiamando Fonzi direttamente.
1: Non mi risulta, ma insomma, no? Nel caso gli daremo la linea.
0: Ok, io devo dirti la verità.
1: Ma l'ha voluto lui o no?
0: Sì, certo l'avrà voluto lui. Io penso proprio di sì. Che l'abbia rivoluto lui Vanoli?
1: Sì.
0: Ma penso proprio di sì, perché avrebbe dovuto fare una cosa diversa. Cioè, non mi sembra il tipo di uno si faccia mettere i piedi in testa. Se poi si fa mettere i piedi in testa, va via. Io penso che sia questo atto. Lui i soldi non gli mancano. Cioè, non ha bisogno di stare alla Fiorentina. Ora, lasciamocela tutta parata. Cioè, non è che deve stare per forza agganciata alla Fiorentina, perché se no, se domani dovesse rescindere il contratto, non trova una squadra che gli dà la possibilità. Non lo so, poi magari la trova, può darsi all'estero, ma non la vedo come una questione di voler rimanere aggrappato a tutti i costi alla poltrona. Mi sembra il tipo. Abbiamo un amico.
1: C'è Dario con noi. Ciao.
0: Ciao Dario.
16: Ciao ragazzi, ciao, grazie per lo spazio. Un'informazione. Io non riesco a capire come mai nel calcio in generale, ma soprattutto a Firenze, si prendono spesso delle scelte che sono chiaramente dei rischi. Cioè, nel senso, lasciamo stare il fatto che Grosso è stato poco criticato in estate perché è stato coperto dal mercato importante, perché se era un mercato mezzo e mezzo, Grosso, tutti bubavano tutta l'estate. Però, cioè, te rifondi una squadra, sei il centenario, vieni da un anno disastroso, metti Grosso. Ora, un'altra cosa, che non è un rischio. Vanoli ti ha detto, anche in intervista a Zazzaroni, mi dispiace perché ho avuto di allenare la Fiorentina con un mercato condiviso, con una squadra creata per me, perché alla fine quella che ho fatto l'anno scorso è una Fiorentina creata per Pioli. Ora viene allenare la Fiorentina creata per Grosso.
1: Sì.
16: Cioè, nel senso, ora, se lui pilota a casa ne perde 3 o 4, che fai? Sono in conferenza stampa a ridire, sono allenare una squadra che alla fine dei conti è stata creata per un altro, non per me. Perché io Rugola ha sempre detto, mi sarebbe piaciuto iniziare da zero una stagione e condividere il mercato. Ritorni con una squadra che non è la sua.
1: Sì, però Dario, con 3 turni di campionato, non 20, non ce l'hai questa scusa, secondo me,
16: Sì, Niccolò, però sono quelle, cioè, grosso dopo al centenario, quando rifondi la squadra, riprendi Vanoli. Cioè, nel senso, io non capisco perché non si riesca a fare una cosa un po' più sensata.
1: È vero.
16: Perché l'Atalanta 10 anni fa prese Gasperini e noi si piglia Grosso, Palladino, Vanoli? Cioè, non capisco questo.
1: Io la risposta ce l'ho, perché? Perché l'Atalanta non aveva un direttore sportivo accentratore e che a questo punto comanda ogni cosa, dai, diciamoci la verità. Perché è così.
16: Ah, sicuro. A questo punto sì.
1: Quindi quello. Vabbè, Dario, grazie per l'intervento.
0: Ciao Dario, ragazzi. Ciao.
1: Cioè, sei d'accordo, Cieca, con questa riflessione che facevo? Cioè, perché giustamente lui dice, Dario, no? Come mai l'Atalanta, oramai, quanto sono 10 anni fa, iniziò questo progetto a lungo termine che ha portato a grandi risultati. E come mai la Fiorentina no? Comunque, o almeno, c'è questo inciampo grosso. Non era voluta, assolutamente. Però mi sai rispondere?
0: Non ti so rispondere.
1: E lo accetto, perché non è semplice.
0: Bravo, no. Non so cosa risponderti. Nel compenso non abbiamo ancora certezze sulla gondola,
1: No, ancora no, non hai ricevuto
0: telefonate. 2 bombole d'ossigeno per Mario Tenerani, che parte dal Tronchetto, ore 14, partenza da Firenze, ore 16, arrivo al Tronchetto, parcheggio della macchina e volo d'angelo. Con un
1: volo
0: paio
1: d'angelo,
0: di
1: sì,
0: volo d'angelo, e naturalmente si tuffa dal Tronchetto per arrivare all'isola di Sant'Elena. Ore 18:45 ci sarà la pericena con Mario Tenerani e la sua tuta da sub. Arriverà
1: chi
0: direttamente.
1: Lo fece il volo d'angelo? Forse al mondiale 2014, l'attaccante dell'Olanda, non mi viene il nome, Van.
0: Non me lo ricordo.
1: Dai,
0: cioè,
1: ma come?
0: Non me lo ricordo.
1: Vabbè, dai, allora ci scriveranno gli ascoltatori, perché
0: non lo so.
1: Insomma.
0: Cherubini? Bene, ma non benissimo.
1: Sì,
0: si è addormentato.
1: Era appena
0: sorpresa.
1: Nato.
0: Poi dicono che questi tecnici sono svegli. Sì, svegli.
1: Te lo ricordi?
0: Dalla mattina alla sera.
1: Il mondiale 2014.
0: Non
1: te
0: lo
1: ricordi?
0: Se lo ricorda Cherubini.
1: Ti
0: 6
1: ricordi
0: anni.
1: Chi segnò facendo un volo d'angelo? L'attaccante dell'Olanda, non mi viene. Van Persie, bravo.
0: Robin Van Persie.
1: No, non mi veniva, ragazzi.
0: Se non ti veniva, vuol dire andrai a Sanremo.
1: Bravo anche Matt che ci scrive. Vedi, quando uno sbaglia, poi arrivano i messaggi. L'ho fatto apposta.
0: Sei proprio forte,
1: sì,
0: ragazzi.
1: Sì,
0: sei proprio il numero uno. D'altra parte, non è un caso, tu lavori a Radio Firenze Viola,
1: perfetto.
0: La radio dei numeri uno.
1: Ti sei pernocchio.
0: Che dice Pernocchione?
1: Pernocchio, dice Sabatini, ha fortemente contestato l'acquisto di Mastantuono, dicendo che se si prende uno straniero come
0: Walter
1: lui.
0: Walter Sabatini o Sandro Sabatini?
1: Credo si riferisca a Sandro Sabatini.
0: Ah, ho capito.
1: Penso abbia parlato al podcast numeri uno con Zanzarone Cruciani.
0: Ah, quello che fai anche te.
1: No, io non lo faccio,
0: cioè,
1: lo produce Dario Baldi, il nostro è Dario Baldi.
0: Nostro?
1: Sì, lo produce lui.
0: L'abbiamo comprato?
1: No, vabbè,
0: no, Dario Baldi.
1: È in prestito con diritto.
0: Ah, ho capito perché. Ha un prestito oneroso con diritto di riscatto, ma non si riscatta perché costa troppo.
1: Hai traccheggiato.
0: Andiamo?
1: Andrea, ciao.
0: Ah.
1: Pronto?
17: Ciao ragazzi,
1: ecco.
17: Sono Andrea da Prato, è la prima volta e ciao.
0: Grande Andrea.
1: Grazie Andrea.
17: Volevo dire una cosa sola, siccome io tra posto 70 anni,
0: sì.
17: Volevo sapere una cosa. Io dico una cosa sola,
0: sì.
17: Detta alla fratese, ma che avrò fatto di male io, per essere il posto della Fiorentina da quando sono nato? Il mio nonno mi diceva, neanche se avessi fisciato in chiesa.
0: Esatto, per essere diretti, ecco,
1: sì,
0: rende
1: sì.
0: L'idea, sì. Lo so. Però
17: grazie,
0: poi alla
17: ragazzi,
0: fine.
17: Grazie
1: a te, Andrea, grazie.
0: Sì, questo
17: ora,
0: questo
17: quando vuoi tempo, grazie.
0: Sì, okay. Ora, naturalmente, diciamo, ecco, lo dico. Una frase un po' blasfema, no, non cattiva, cioè detta con ironia, però
1: certo.
0: Insomma, ecco, non è che proprio sia bellissimo questa scena, quindi, cioè, facciamo finta di averla sentita.
1: Non mi piace immaginarlo, certo.
0: Facciamo finta di averla sentita. Comunque, vabbè, detto questo, però rendeva l'idea sul fatto che ci ho fatto di male per poter meritarmi, no, tutte queste insoddisfazioni.
1: C'è anche Francesco da Venezia che ci scrive: Van Persie fece il volo d'angelo e segnò. Ah, pensa a De Gea. Doveva essere contro la Spagna, non me la ricordavo.
0: Avete
1: cosa.
0: Attaccato De Gea anche per quello, eh?
1: Non l'ho fatto apposta, eh?
0: No, Eli, avreste voluto via anche De Gea, te,
1: Sai, no, però qualcuno l'ha detto che il problema in tutto questo mare magnum, il problema è De Gea.
0: Como Lipsia ci sarai?
1: No.
0: Non andremo insieme a vederla? Al Lucchetto, al lago di Como?
1: No, mi ha contattato una collega tedesca che si occupa dell'Ipsia per avere il numero di una collega che si occupa del Como. Quindi ho fatto da intermediario, so quanto ho preso.
0: L'ho visto su Instagram, ha cercato di agganciarti, ufficiale?
1: No, assolutamente.
0: Ufficioso?
1: La conoscevo già perché ci avevo parlato quest'estate,
0: età?
1: No? Quando si parlava.
0: Età?
1: Quando si parlava.
0: Età? di
1: non
0: lei?
1: Lo so, non lo so.
0: No, lo sai benissimo, non lo vuoi dire, ma è età di lei.
1: Ascolta, abbiamo un po' di messaggi,
0: no,
1: che scriviamo.
0: È una coetanea tua, di la verità.
1: No, ci parlai per poco.
0: Fai la cancione, dici a me dell'allucchettamento e poi allucchettavi la collega tedesca di Lipsia.
1: Assolutamente no, smentisco.
0: Tra l'altro ho telefonato ora a De Filippi, voleva
1: Maria
0: sapere
1: De
0: un
1: Filippi.
0: Attimo, sì, voleva sapere un attimo di questo allucchettamento. Ce l'abbiamo? Sì. Ce l'abbiamo? No, non ce l'abbiamo.
1: Fabrizio da Prato, tutti da Prato, eh?
0: Sì.
1: Dice Fabrizio da Prato, tutto questo clima nefasto secondo me non aiuta. Siamo alla terza di campionato, sì, e la rosa è tutta nuova.
0: Sì.
1: Giusto il cambio allenatore con Vanoli, del resto quale allenatore top sarebbe stato disponibile per venire a Firenze? Guarda che anche questo è un tema, eh. Cioè, tu pensavi, avresti mai pensato a un Conceição, per esempio? Cioè, loro chiedono tanti soldi e non penso che accettino di arrivare alla terza giornata con una squadra già fatta.
0: Io non lo so che cosa hanno combinato, francamente. Quando lo saprò e lo scoprirò ve lo racconterò. Lo racconterò ovviamente alla concorrenza, però va bene così, ecco. Sei d'accordo?
1: No, no.
0: Cioè, perché lo devo raccontare a Radio Firenze? Ma allora lo racconterò a Radio Sassuolo oppure, certo, a Radio Grassi International. Abbiamo in linea per l'ultima telefonata.
1: Non si sa.
0: Prova a indovinare.
1: Ci sta, secondo me potrebbe essere uno Stefano.
0: Michele Borrelli di Netflix.
1: No, no,
0: non
1: no.
0: È Michelone nostro Borrelli?
1: No.
0: Nemmeno Bertone?
1: Però volevo dire che invece
0: Paolo Bargigia?
1: Visto che c'era un ascoltatore che aveva detto, no?
0: Sì.
1: Che Vanoli si ritrova una squadra
0: Cherubini
1: già fatta.
0: Male, eh?
1: Però l'ha avallata. Ricordiamoci che l'ha già avallata.
0: L'ha già avallata. Cherubini okay. Distrutto perché non è riuscito a capire chi ha telefonato.
1: E vabbè, comunque
0: probabilmente
1: abbiamo finito.
0: Non saranno mica stati quelli del consente della gondola di Venezia. Sì,
1: quelli che ha chiamato te.
0: Signor Cherubini, io volevo sapere
1: uguale,
0: signor Telerani.
1: Bravissimo.
0: Allora alle 16.
1: Ma guarda, magari ci cascano, eh.
0: Vabbè. Signor Telerani, ma sì, che il signor Mario che sei, che sei il signor Mario.
1: Bravissimo, complimenti. Grazie a Nicola Ceccarini, va bene?
0: Grazie a voi e grazie anche per aver organizzato questa gondolata,
1: sì,
0: la gondolata viola con Marione Telerani. Alle 16 dal Tronchetto si parte con il tuffo, di Marione nostro.
1: Va bene, grazie a Stefano Cherubini.
0: Che
1: adesso
0: non hai capito chi ha chiamato.
1: No, è stato un bel cocktail.
0: Ora
1: di
0: c'è
1: confusione.
0: Costantino, quindi ti immagini che.
1: Galassi e Costantino Nicoletti.
0: Mamma mia.
1: Perché risca il vento. Noi torniamo domani dalle 16, quindi anche da Niccolò Santi è tutto.
0: Naturalmente, forza Sassuolo. Ciao,
1: ciao
0: ragazzi.
18: Radio Firenze Viola.
19: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
20: Ciao a tutti, sono Giuseppe Maschi Abriodo. Cerco qualcuno e mi mastichi in mangiare, pagando si intende. Ad esempio, quando ero giovane con denti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini! L'officina numero uno per mezzi pesanti in via Mendola 23C, a Signa. Perini, Perini, mastichamelo tutto.
21: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
22: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
21: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
22: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
21: Istitutogiglio.it.
22: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
23: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
24: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
19: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen annuncia l'intesa tra i 27 sulla deroga dei Patriot per Kiev. La prossima erogazione di 3,2 miliardi di euro consentirà all'Ucraina di proteggere meglio i propri cieli dagli attacchi indiscriminati della Russia, scrive von der Leyen in accordo col segretario generale della NATO Mark Rutte. Intanto il presidente ucraino Zelensky si è detto nuovamente disponibile a raggiungere un'intesa con Mosca per fermare reciprocamente gli attacchi contro le infrastrutture energetiche e quelle legate alle esportazioni agricole.
2: L'emiro di Abu Dhabi Mohammed bin Zayed avrebbe avvertito personalmente il premier israeliano Netanyahu alla fine di settembre 2023 che il leader di Hamas a Gaza stava pianificando un attacco contro Israele. Lo rivela un'inchiesta di Haaretz in merito alle trattative per la liberazione dei 251 ostaggi israeliani rapiti durante l'attacco del 7 ottobre 2023. Si tratta di una menzogna totale, replica l'ufficio del premier israeliano Netanyahu.
4: Un cittadino tunisino di 25 anni è morto nel garage del traghetto Tunisi-Palermo. L'uomo si era nascosto nel bagagliaio di un'auto e ha tentato di raggiungere l'Italia, rimanendo per tutto il viaggio dentro il bagagliaio con temperature che in quella zona della nave superano i 40 gradi. La vittima era senza documenti.
2: Emma Bonino da ieri sera è ricoverata al Santo Spirito di Roma in terapia intensiva a scopo precauzionale. Le sue condizioni, per quanto delicate, restano stazionarie. La paziente è cosciente e i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili. La leader di Più Europa è stata soccorsa nella sua casa nel centro della capitale nel pomeriggio di ieri e trasportata in ambulanza in codice rosso per un aggravamento dei suoi problemi respiratori.
4: Arriva la prima perturbazione di origine atlantica ben strutturata, in grado di infliggere un colpo decisivo alla stagione estiva. L'ingresso deciso del fronte perturbato si registrerà a partire da domani al settentrione e tra giovedì e venerdì anche al centro-sud, determinando un abbassamento generale dei termometri nell'ordine di 6-8 gradi su quasi tutto il territorio nazionale. Intanto, secondo uno studio dell'Accademia Cinese di Scienze Forestali, più del 40% della Terra, escludendo l'Antartide, è destinato a diventare arido entro il 2100.
2: Formula 1, l'incidente che ha messo fuori dai giochi Leclerc nel corso del secondo giro di gara a Monza di domenica scorsa potrebbe generare ulteriori conseguenze negative in vista del prossimo evento previsto dall'11 al 13 settembre sul nuovo circuito cittadino di Madrid. Il violento impatto dell'SF26 con le barriere all'esterno dell'Alboreto ha procurato infatti diversi danni alla nuova Power Unit Ferrari, introdotta per la prima volta proprio nel Tempio della Velocità. A Maranello sono in corso delle verifiche per valutare l'integrità del propulsore e capire se sarà disponibile o meno per l'imminente Gran Premio di Spagna. Una decisione definitiva arriverà in tal senso tra stasera e domani mattina.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
8: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
25: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
26: Grande Tommaso.
27: Pietro.
26: Allora?
27: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
26: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
27: Ma davvero?
26: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
8: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
5: Fiorentina, Viola,
3: Firenze. Noi siamo tutto questo.
7: Siamo tutto questo.
3: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.

0: Garrisca al vento. La Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
1: Dai, non mi frega.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento. Giacomo Galassi che vi parla insieme a Costantino Nicoletti. Buonasera Costa.
1: Buonasera, ben ritrovato Giacomo.
2: Ciao,
1: come sei carino
2: mi
1: oggi.
2: Sei mancato.
1: Che

0: allora, comunicazione di servizio prima di lasciare la parola al bravo conduttore. Avvertiamo tutti gli amici da casa che in queste due ore di puntata di Carisca al Vento del martedì non verrà, non viene, come si dice, nessun conduttore è stato maltrattato.
1: Questo non è vero.
0: È salvaguardato, e quindi non vi preoccupate per la salute psichico-mentale del buon Giacomo Galassi. Donne, donne, è arrivato Costantino, non la rutina.
1: Donne, è arrivato Costantino molto bene. Mi permette di non essere d'accordo, tra un po' farò il segnale, no? Sì. Per chiedere l'intervento, insomma, delle forze dell'ordine. Prima però ringrazio e saluto Stefano Cherubini alla cura.
0: Ciao,
1: della parte
0: Stefano
1: tecnica.
0: Stefano Cherubini, che ha della cura della parte tecnica.
1: Ricordo il 3487513933 per i messaggi scritti e vocali.
0: 3487513933 per i messaggi scritti e vocali.
1: E 055 77 111 71, e se 055 77 111 71,
0: se avete il coraggio di chiamarci.
1: Ma te da bambino dovevi essere insopportabile, perché se a quest'età sei ridotto così, costa.
0: Vero?
1: Non mi immagino, 8 anni le facevano il pappagallo, erano veramente insopportabili.
0: Non puoi capire.
1: Va bene, caro Costa.
0: Dimmi, no,
1: la situazione
0: è
1: non è grave, è gravissima.
0: Ma questa isteria collettiva, questi
1: è tornato il tuo amico Paolo Vanoli dall'ultima
0: Madonna delle rose.
1: Ah sì, così pensavo tu fossi entusiasta.
0: Carino, li voglio bene, ma
1: pensa se non gli volevi bene, come era bene, 3 minuti già sta bevendo. Costa, non puoi bere tra mezz'ora, ci sarà la pausa.
0: Ho mangiato salato oggi, era la presentazione del libro, il centenario, Joseph, yo, Love and Peace, Katrina.
1: C'è anche una foto di mio nonno nel centenario, vedi? Me l'ha detto Giovanni Sardelli.
0: Io guardavo solo le foto, infatti, io non leggo i libri,
1: però
0: io guardo solo le foto.
1: Evidentemente non hai notato.
0: C'è tante foto, c'è un uomo che ti assomiglia nel libro, sai?
1: Sì. Vabbè. Detto questo, comunque, oggi era la presentazione. Sì. Che situazione c'è alla Fiorentina?
0: Senti, io ieri non ti ho potuto ascoltare perché avevo degli impegni istituzionali. Mezzo. Ero ospite al premio Nero Rocco, alla presenza del ministro Abodi, vernissage, tutte le amicizie e quant'altro. Che ha detto Sauro ieri, scusa? Rimandiamo la puntata di Sauro.
1: È un disastro.
0: Sì.
1: Rimandiamo quella. È un disastro e quest'anno teme davvero la Serie B, perché è una cozzaglia di giovani buttata lì e senza una guida, perché ci sono troppi punti interrogativi su questa squadra che va bene, Grosso le ha sbagliate tutte, ma non è certo lui il primo responsabile di questo disastro. Che anche Vanoli, insomma, dopo quello che ci aveva fatto vedere l'anno scorso, non è che
0: allora
1: ci si
0: io voglio fare una cosa nuova
1: granché,
0: questa sera. Se te mi autorizzi, da bravo conduttore e giornalista come sei,
1: prima
0: io oggi
1: voglio sapere
0: oggi, amici da casa, vi chiedo un impegno superiore al solito. Quindi cosa voglio dire? Oggi non voglio ascoltatori. Ecco, brava Sara, dammi la 1. Brava, sulla 1, canale 92.
1: La 1 Milano-Napoli, sì, in quel senso, ti ritrovano a te se tu continui così.
0: Allora, non voglio. Punto numero 1. Ascoltatori distratti.
1: Distratti.
0: Non voglio ascoltatori che guidano. Non voglio ascoltatori che lavorano, quindi nessuno.
1: Ma scusa, ma ci possono ascoltare in DAB?
0: Eh sì,
1: per
0: anche quello. Ma non ci
1: possono pensavo guidare.
0: Qua oggi dobbiamo, noi in queste due ore, io, Giacomo Galassi, Sara Mastronardi, Di Benedetto
1: Simone Mastronardi all'ufficio stampa,
0: ma l'ho visto stamattina al turno per quello.
1: Bene.
0: Mastro Pasqua, che è un mio amico di Coverciano, si chiama Mastro Pasqua.
1: Chi se ne frega, vai avanti.
0: Mastro Lindo, Mastro Antonio.
1: Bene, insomma,
0: voglio che oggi noi in due ore, come ho detto al nostro buon Mario Tenerani, dobbiamo scoprire, già la 1, giusto, la Sara mi richiama sulla 1. Voglio scoprire dove sta il Baku. Quindi mandate vocali, chiamate tutti insieme.
1: Però effettivamente, guarda, non ti dico neanche il gol di Gudmundsson con la Lazio e ci ha fatto male, ma l'assist di Fazzini con il Cagliari ha battuto un corner perfetto. Cioè chi esce dal Viola Park diventa una farfalla.
0: Ma cosa ti ho sempre detto? Perché quando arrivano qua
1: questo
0: subiscono un'involuzione da 4
1: anni? La chiamavi
0: la
1: sindrome del Viola Park.
0: Poi spoglieremo anche quello. Quindi voglio un impegno concreto.
1: Ma io avevo visto solo una pagina, appunto, ma sono tre.
0: Lo sai, mi confronto con dei dirigenti Viola, lo sai che io spesso mi sento con dei dirigenti importanti Viola, e gli ho detto, oh grazie ragazzi. E loro, perché? No, guarda che io avevo preparato una scaletta per martedì, l'ho stravolta tutta.
1: Sì,
0: cioè,
1: sicuramente non ci si annoia.
0: Ecco, gli argomenti non mancano.
1: Siamo 11 cambi di allenatore.
0: Tant'è vero, si parlava anche che ho scoperto una cosa io. Lo sai chi è la mamma? La mamma di Apollo chi era?
1: Chi era?
0: La gallina. Ah, gallina.
1: Ma
0: no,
1: cosa c'entra poi? Stavi facendo un discorso serio. A me mi frega così.
0: Quando sono triste io, sai cosa faccio?
1: Cosa fai?
0: Accendo la play. Mi console.
1: Allora, Viola Luke ne ha mandata una e secondo me è carina. Dai, cosa sentiamola. Fa una vacca in ambulanza? La vacca Reggi.
0: La vacca Reggi
1: e
0: è bellina.
1: Se no Simone diceva, questo è un grande classico, il più importante cuoco giapponese.
0: Chi è?
1: Sono a Sega Suzuki.
0: Ah, questa è storica. È una foca, lo sai che... lo sai cosa succede a una foca che non sa nuotare?
1: A foca,
0: bravo, vedi? Abbiamo creato un mostro, amici.
1: Marco
0: di
1: Dalle Cure, da Mandarini litigano furiosamente, uno dice all'altro: guarda che ti spicchio, questo non è male. Caro Marco, bene, quindi io
0: però
1: non mi aspettavo.
0: Ti faccio una domanda oggi a te, voglio approfittare di te.
1: Una e basta.
0: Ti faccio una domanda, ma devi rispondere veloce.
1: Sono già sfinito.
0: Quanto fa 6 più 7?
1: 13.
0: No, devi rispondere veloce, ti ho detto, veloce, devi dire.
1: Questa era molto bellina, sì, io la sapevo in un'altra maniera, vabbè, ma molto vabbè. Bellina, va bene.
0: Infine, concludiamo la raffica di notizie di Carini Scalvetto del martedì. Cosa fa un orso con un disco in mano?
1: No.
0: Un discorso.
1: No. Vabbè, però devo dire, secondo... E poi posso dire, di fronte a...

0: più grosso è quello. E quando Costantino parlava di Guardiola mesi fa,
1: bravo,
0: probabilmente voleva indirizzare,
1: bravo,
0: quello che pensava.
1: No, vi ho educato bene, ora vi adoro.
2: Ma lo fai parlare?
1: No, io sto già impazzendo con Fabio.
2: Basta, chiudo,
1: no,
2: il micro.
1: Filippo,
2: finisce,
1: sei
2: Filippo.
1: Uno spettacolo. Dove sei? Ti raggiungiamo in macchina tua.
2: Ma no,
1: sono
2: qui, ci sta due ore.
1: Sei finalmente state capendo i messaggi che manda il vostro
0: amico. Sono sulla 11, sto tornando verso casa, sono a Capannori.
2: Però posso dire una cosa, dimmi. Palladino si può dire tutto il male che volete, ma le palle ce le ha avute, perché ha cacciato via personaggi e giocatori che erano l'osso duro dello spogliatoio, cioè Biraghi, anche Martinez Quarta. E secondo me il discorso che fai tu, Filippo, è giustissimo. Però ecco, secondo te Pioli non era un allenatore con le palle?
0: Probabilmente non le aveva più, probabilmente si era un po' adagiato, essendo andato via. Palladino era partito lento, poi è riuscito a trovare la quadra, secondo me.
1: Bravo.
0: Però era troppo semplicissimo come gioco, sono preciso.
2: Assolutamente. Però è vero, gli unici risultati.
1: De Gea, palla lunga a Ken e gol, te lo ricordi,
0: esatto,
1: Filippo?
0: E quindi, cioè, voglio dire, un po' ci voleva uno veramente, un nome, qualcuno di importante, qualcuno che
1: esotico,
0: anche i giocatori ti stanno a sentire a bocca aperta.
2: Però Filippo, ti saluto e ti ringrazio.
1: Bravo,
2: sviluppiamo
1: Filippo.
2: Il tuo ragionamento, perché tu, come ci hai sempre raccontato, ti ci veniva alla Fiorentina oggi,
1: bravo,
2: perché tu ci hai sempre detto grosso arriva anche,
1: che costava un sacco, perché i soldi li dovevi mettere.
0: Ciao Filippo,
1: grazie, buon rientro. Ti costava un sacco perché te non offrivi l'Europa e dovevi ricostruire una squadra che ha lottato per non retrocedere, perché non ci ricordiamo da dove siamo partiti, anche se ve lo ricordano quotidianamente. Però io sono anni che io vi ho sempre detto, nella vita a volte è meglio copiare bene che inventare male. Qual è il format che ha funzionato veramente bene negli ultimi 15 anni? Il Napoli? Che allenatori si sono avvicendati sulla panchina del Napoli?
2: Va bene, i Benitez, Tezzi, i Mazzarri,
1: Sardi,
2: Gli Ancelotti,
1: Gattuso.
2: Sì.
1: Quello era il percorso che dovevi fare. Te ti sei ritrovato italiano, che ha fatto per me un capolavoro, per sbaglio, perché Gattuso andò via dopo 10 giorni. Se no nemmeno italiano arrivava da te.
2: È l'unico che è stato esonerato prima di Grosso.
1: Tra l'altro,
2: poi,
1: sì. Cioè, noi abbiamo cambiato 11 allenatori in 8 anni, ragazzi.
2: Sì.
1: Non si è mai fatto calcio come andava fatto. La famiglia non esiste nel calcio. Io voglio bene a Joseph. Oggi l'ho salutato, l'ho abbracciato. La signora, io voglio bene a chi? Io non ho mai detto nulla né contro Rocco né contro Joseph.
2: Sì, però costa.
1: No, non dire che ho mai detto qualcosa.
2: No, ma io non ci sto a questo discorso. Infatti ho messo, siccome hanno messo i soldi. Ma
1: quali soldi? Vogliamo smontare un po' di teorie?
2: Guarda, ma al di là di questo, ma sei te il primo che dici bravi e poi dico una cosa subito.
1: No, io bravi per i gestori, però non voglio mandare messaggi distorsi.
2: Però,
1: come la propaganda non funziona. Vabbè,
2: cioè non si può non imputare anche ai commisso per l'ennesima volta di aver affidato ad un'unica persona il controllo totale della società.
1: Chi dice nulla?
2: Prima era Barone, poi è stato Pradè e adesso è Paratici, che dovrebbe valutare. Il Paratici dovrebbe valutare il lavoro di Paratici, perché oggi di fronte all'esonero di Grosso Paratici è lì tranquillo che non subisce per niente gli errori, non può essere stata tutta colpa di Grosso.
1: Lo dici tu.
2: E in che senso?
1: Ricostruiamo.
2: Chi dovrebbe essere a valutare il lavoro di Paratici?
1: Allora, intanto tu oggi all'8ª stagione della gestione italoamericana paghi gli errori che io ho sempre messo sotto gli occhi di tutti, di 7 anni di improvvisazione, di dilettanti allo sbaraglio, di tante cose fatte un po' in buona fede.
2: Lo paghi? Non mi sembra che tu abbia cambiato.
1: No. Paratici cosa ha fatto? Paratici sapeva bene che con la scelta del tecnico si giocava il 99% della sua credibilità. Subito dopo Pasqua io ti dissi, guarda che molto probabilmente vanno su Fabio Grosso, però lui sta provando e ha provato a prendere altri profili, tipo Amorim. Io non ti dico Guardiola, però Filippo ha capito il mio messaggio. Cioè, io avrei preferito un allenatore esotico, che veniva da un'esperienza internazionale. Ma te l'hai visto che multinazionale di squadra che hai? Grosso, come faceva a allenare una multinazionale come questa?
2: Sì. Credo che anche l'inglese di Grosso non sia poi...
1: Tra l'altro, ma quello me ne frega poco.
2: Il B2...
1: Gente, tanto Joseph ha già l'interprete accanto fisso, puoi mettere un interprete anche all'allenatore.
2: Joseph non è l'allenatore di una squadra a cui deve dare...
1: Quindi, cosa è successo? E lui dalla scelta dell'allenatore si giocava una grande fetta della sua credibilità. Ha provato, ha parlato con una decina, non voglio esagerare, una decina di tecnici internazionali, premier,

0: amiche e quant'altro. Tutti più o meno gli hanno risposto la stessa cosa: o ci dai una fraccata di soldi, hai dato 5 milioni a Ribéry, dovevi stanziare quest'anno, oggi non so chi l'ha detto in radio, esposo in pieno la sua filosofia, forse Pietro, meglio un giocatore in meno e 2 milioni in più all'allenatore, meglio un giocatore in meno e 3 milioni in più all'allenatore, capisci? Perché te devi ricostruire un'azienda. Com'è andata poi? Cosa è successo? Il mercato, l'avete visto le dichiarazioni di Grosso quando è arrivato Atta? Io non ci credevo, quando mi ha detto il direttore prendiamo Atta sono cascato dal letto stupito da questa grande operazione. Cioè, a parti non hai fiducia nel tuo club se uno ragiona così. Se io vengo a lavorare qui so perché te sei un top, sei un grande giornalista. Io non è che dico cazzo, mi hanno messo Galassi.
1: Va bene,
0: capisci?
1: Sì, però
0: non ci credo, mi portano che ne so, Marianella, capisci cosa ti voglio dire? No, non ci, poi vedo Marianella, dico io devo dare fiducia all'azienda per cui lavoro. Non puoi fare quelle dichiarazioni, più tutte quelle che si sono succedute dopo, Ken e compagnia cantante. Lui ha ripiegato su Grosso perché lo considerava un tecnico che veniva da diversi esoneri, da esperienze medio basse, però un tecnico che avrebbe potuto manovrare. Così è stato.
1: Però allora poteva andare in panchina direttamente Panatici.
0: Non lo puoi fare ora perché vedi, non avete, perché trascendi sempre.
1: Ma dai, ma che discorso
0: perché
1: è?
0: Trascendi,
1: ma come fa? Ma scusa, te dici è Grosso, non ha fiducia, e allora anche Panatici non ha fiducia nell'allenatore che sceglie.
0: Ma
1: allora
0: di sicuro
1: ha fatto
0: non aveva preso un allenatore di quelli che desiderava prendere lui. È dovuto ripiegare su un tecnico che sapeva i rischi di cui andava incontro. Tanto è vero che lui aveva già in mente di eventualmente sostituirlo a fine mese 29, fine settembre, prima della sosta.
1: Sì, sì.
0: Grosso
1: risulta,
0: l'altro giorno.
1: Sì, che Vanoli stesso, cioè
0: era stato
1: Vanoli
0: contattato, e non
1: stato
0: solo Vanoli.
1: Sì.
0: Certo. Grosso cosa ha fatto? Poi bisogna capire chi ha spinto più per Vanoli, che poi là dentro c'è tante cose che vanno un po' chiarite. Io a Joseph voglio bene, capiscimi, te l'ho detto prima, però gli chiedo una cosa. Perché in alcuni atteggiamenti questi primi mesi rivedo un po' i primi sei mesi della buonanima di suo babbo. Non sconfinare, non fare invasione di campo.
1: Vabbè, Joseph,
0: lo sai che io non dico mai cose a caso, te mi conosci ormai troppo,
1: cioè,
0: bene.
1: Avrebbe avuto
0: non
1: voce in capitolo sulla
0: non
1: scelta.
0: Non lo so,
1: della
0: io ti dico, Joseph, noi ti si vuole bene, sei un capopopolo, magari ogni tanto sdrammatizza, ti metti una maglina, un paio di jeans, perché comunque tu sei giovane, però ti dico, non fare invasione di campo. Controlla la tua azienda, fatti raccontare quello che accade, controlla i tuoi uomini, informati, documentati, vivi la squadra, goditi il ruolo del presidente, come diceva Rocco, te lo ricordi? Goditelo questo ruolo, ma non fare invasione di campo, perché poi sai il calcio genera manie di onnipotenza.
1: Mi
0: te l'ho
1: sembra
0: sempre
1: molto,
0: detto.
1: Molto.
0: Il calcio crea, genera manie di onnipotenza.
1: No, effettivamente, se poi
0: selfie,
1: dovesse volerlo
0: abbracci,
1: fare,
0: ecco,
1: e entrare, non è che qualcuno gli può dire di no, è lui il proprietario.
0: Il quindi presidente è la Roma, te l'ha mai visto?
1: No.
0: L'ha mai visto farsi selfie con i tifosi? Cioè, qui bisogna iniziare a educare i tifosi anche. Noi abbiamo un dovere anche sociale quando andiamo in onda, cioè noi siamo l'unica piazza che fa i cori a un direttore sportivo e osanna i proprietari. A Roma l'hanno acquistato un anno dopo di te, la Roma, indebitata
1: d'accordo
0: fino al collo.
1: Ma ti vengono a dire sei troppo critico e il problema di Firenze è proprio la piazza, nonostante a Roma stiano facendo grandissime
0: Firenze
1: cose, o l'anno scorso,
0: certo,
1: proprio contro la Fiorentina, contestazione,
0: certo,
1: nei confronti
0: hanno
1: dei
0: speso
1: critichi,
0: non so quanti miliardi di
1: però
0: tascalori,
1: per tanti tifosi il problema sono i giornalisti o una piazza.
0: Ma
1: è
0: che giornalisti, dobbiamo educare e cambiare noi atteggiamento, noi tifosi, torniamo a fare tifosi, commentiamo e giudichiamo la partita, chi ha giocato meglio e chi peggio, commentiamo il come ti posso dire, lo schema. Qui è 7 anni che vedo fare show da direttori generali, show da presidenti, bagni di folla, che vanno bene, per l'amor di Dio. Perché poi sai com'è, il calcio è una brutta bestia. Un giorno ti porta alle stelle, giusto Giacomo? Il giorno dopo alle stalle. Perché oggi stanno mettendo tutti in discussione Paratici. Ma Paratici, il Costa vostro, come ve l'ha raccontato prima che arrivasse? Vediamo chi se lo ricorda cosa dicevo di Paratici prima che arrivasse.
1: Ma chi lo sa? Cioè, che cosa
0: non
1: ti
0: so,
1: aspetti ora? Che
0: qualcuno
1: intervenga.
0: Sara,
1: sì, anche se ti rispondono, chiaramente
0: che
1: non è
0: cosa
1: che
0: vi diceva il Costa vostro prima che arrivasse? Che non era un supereroe, che non era Padre Pio. io mi fa le domande e poi mi rispondo.
1: Sì, ma anche perché cioè, o ti rispondo io o fai a me le domande, se le fai l'ascoltatore devi dargli il tempo di rispondere fisicamente.
0: Cioè, vi dicevo, è un bravo manager, un top manager, ha un'esperienza internazionale, può portare stile a questa azienda, può inquadrare la società in modo intelligente, farla crescere, però non è il padre, non ha la bacchetta magica. Come li facevate con Rico e Benevento, oggi voi l'avete scaricato. Farete così anche con Joseph? Ecco a me cosa dà fastidio. L'incoerenza. L'incoerenza di noi tifosi. Torniamo a ti fa la maglia, come fa la curva Fiesole. Ragazzi, dell'esonero di Grosso, a parte si è autoesonerato, perché sennò, come ti ho detto prima, fino a fine mese lui c'era ancora sulla panchina. Ed era anche giusto. Vogliamo trovare un altro Baco? Che io ho una mia crociata ormai da 4 anni che faccio. C'ho i dati alla mano. Allora andiamo sul Baco numero 2. Salto, la scaletta la improvviso un po', Giacomo, come è nel nostro stile.
1: No, di solito vai sempre abbastanza diritto.
0: Ah, poi dopo vi faccio anche, do delle soddisfazioni anche ai tifosi commercialisti. Allora vi prendo i risultati della Fiorentina della stagione.
1: Ma che documenti sono?
0: Non ti preoccupare.
1: Segretati, tipo.
0: Segretati, con 24-25.
1: 24-25, ok, quindi che Palladino.
0: Sì, allora no, aspetta, prendiamo quella prima allora. Stagione 23-24, l'ultima d'italiano.
1: Sì.
0: Ci siete? Siete tutti concentrati?
1: Ma chi
0: a
1: deve
0: casa?
1: Rispondere? Ah, no, non siamo in radio, io e te davanti a un microfono, vabbè, la Sara, e riceve messaggi.
0: Oggi è una puntata
1: chiamate.
0: Che ve l'ho detto.
1: Interattiva.
0: Non vi distraete.
1: Creiamo un telecomando per rispondere.
0: Bravo.
1: Al costo.
0: Fermatevi alla prima piazzola di sosta. Salutiamo anche gli amici del Viola Club Grosseto che sono in isola greca. Oggi non stira, ci ha detto. Ora dopo i nomi ve li ricordo. Dopo vi rimandiamo i saluti.
1: Quindi 2023-2024.
0: 2023-24, stagione 23, l'ultima d'italiano.
1: Sì.
0: Ti torna?
1: L'abbiamo già detto, ma arriva al punto, per Dio!
0: Prima giornata, 19 agosto 23.
1: A te vuoi dire del Viola Park?
0: No, bah!
1: Devi chiedere
0: lo
1: Viola
0: sai
1: Park.
0: Che io non dico le cose a caso, amici da casa che mi ascolta attentamente. Andiamo a Genova, e ciao Simon, ma quasi non mi scrivere, ora sto leggendo.
1: Andiamo a Genova e facciamo 4-1.
0: 4-1 a Genova, con Genova che era società allo sbando, stavano vendendo
1: no,
0: la
1: non è vero, è che avevo ricostruito. Sì, ma avevo ricostruito tutto e che avevo chiamato Retechi e Gurmanson. Era il ritorno in Serie A. Non si fece una grande partita.
0: Ma fece il mercato alla fine loro.
1: Ma non si fece una grande partita.
0: Poi si va a Rapid Vienna e cosa facciamo?
1: Perdiamo 1-0.
0: 24 agosto. Bravo. Poi giochiamo con il Lecce in casa, il mio Lecce, 27 agosto.
1: Lo sai, Mario?
0: 2-2.
1: Ah, 2-2. Però poi
0: giochiamo in casa con il Vienna, 31 d'agosto, faticando. Ma andiamo a San Siro contro l'Inter, il 4 di settembre, ragazzi, come ora? Come ora? No, mi si è spento il telefono. Porca maia rana.
1: Ecco.
0: 3 settembre 23, quanto finisce Inter-Fiorentina?
1: 4-0
0: per l'Inter. E poi prima della sosta
1: va bene, il concetto è ho i numeri per dimostrare, dai, se no c'è mille messaggi.
0: 3-2, aspetta. Stagione successiva, Palladino, è tanto decantato Palladino, 8 vittorie consecutive.
1: Iniziamo malissimo, 2 pareggi.
0: Ma
1: con
0: gioca,
1: Parma e Monza.
0: Si gioca il 17 d'agosto a Parma, finisce 1-1.
1: Sì, poi si fa fatica anche con la
0: Puskas Academy 3-3 in casa il 22 d'agosto. Aspetta, il 25 d'agosto sai dove sei?
1: A Monza.
0: No, in casa con Venezia. Quanto
1: finisce? Mi pareva fossi in Monza.
0: Quanto finisci in casa con il Venezia?
1: 2-2.
0: 0-0.
1: Scusa, allora era il Monza e finisce 2-2. Ma
0: aspetta,
1: è quella
0: ci arriva al Monza. 29 agosto.
1: Andiamo avanti,
0: abbiamo capito.
1: Secondo te uno dei motivi per cui la Fiorentina da anni.
0: No, perché se non porti i dati, perché poi sono già le risposte.
1: Ce li hai, le abbiamo capito.
0: 29 agosto, compleanno di Costa, si gioca in casa a Puskas Academy, 1-1 si vince ai rigori. Poi si va a Monza, in casa con il Monza, 1 settembre, 2-2.
1: Sì.
0: Poi si va a Bergamo, 15 settembre si perde 3-2 e poi inizia il nostro campionato quando? Il 22 di settembre, quando batti la Lazio in casa con due rigori di Gudmundsson. Quindi storicamente da quando fai il ritiro a Bagnadipoli, e ricordatevi, Trigoria è a un'ora di distanza dal centro di Roma.
1: Sì, però io non ti avrei detto questo.
0: Milanello è un'ora di distanza.
1: Ma perché quelli che vanno via dal Viola Park anche ora però rendono
0: intanto
1: subito?
0: Intanto quando sono andati via? Perché devi dare
1: una settimana fa. Mandragora e Gudmundsson sono i primi due mi vengono in mente.
0: Te lo dico io quando sono andati via. Ce l'ho scritti. Allora, Allora, 19 agosto.
1: Ma
2: cosa urli? Ti sento di là. Smetti di urlare.
0: Ma fare il parito. È apparito.
1: Urlando anche lui.
0: È apparito, direttore.
1: Aiuto.
0: No, la gente impazzisce. Allora, Fortini è andato via il 19 d'agosto.
1: Ne è andato, Tommaso.
0: Il 19 agosto, Fortini. Comuzzo è andato via il 27 di luglio.
1: Sì.
0: E hanno fatto la preparazione.
1: Vabbè, ma io si citavo Mandragora e Gudmundsson.
0: Mandragora, uno su nove.
1: E Gudmundsson?
0: Che corre. Gudmundsson è entrato alla fine partita. Sono regge 20 minuti.
1: Chi c'è di altri? Basta, seduti tutti.
0: Basta. Ma comunque sono andati via in tempi ragionevoli. E comunque Mandragora, Fabiano, su 10 che corrono, se uno corre meno, non si nota. Il problema ha già detto: non devo urlare. Toro.
1: Intanto stai urlando da quando sei entrato un'ora e mezzo
0: perché
1: fa.
0: Perché oggi urlo?
1: Perché sei arrabbiato per la situazione della
0: Fiorentina. No, io sono sereno con una Pasqua. Meno male.
1: Meno male.
0: E allora, l'errore, non so se Sauro ieri l'ha detto perché non l'ho ascoltato.
1: Sauro non dice un problema.
0: Avete visto Fagioli come va a contrastare Mandragora? È l'ABC della scuola calcio.
1: Sì, questo.
0: Si gira, ma vagli addosso. Ma un uomo in bocca a un altro, non si è mai visto. Gli mordo le caviglie.
1: Stai grinando di nuovo?
0: Ah, scusa, sto diventando.
1: Sì,
0: nuovo.
1: Ti dico. Fagioli non è neanche quel tipo di calciatore, è un po' il suo grande limite, quello della mancanza di cattiveria, anche di, certo, personalità, se vogliamo. Quindi,
0: ma uguale, amico mio, gioco in Serie A, datti una svegliata. Sono pedate nel culo, sì, d'ora in
1: diciamo
0: poi,
1: e anche
0: mio.
1: Se usciva faccia a faccia, Mandragora
0: prendo nelle palle, ma non lo
1: che
0: fa
1: te
0: tirare.
1: E tutti i detrattori di Mandragora, vi sognate di poter rivedere.
0: Ma ora stai rimpiangendo Mandragora, te.
1: E come se lo rimpiango.
0: Ma caspita, hai già lottato per gli ottavi posti e per retrocedere con Mandragora.
1: Sarà stata colpa di Mandragora, che era l'ultimo.
0: Io sai, le colpe le do a 360.
1: Io a me l'unico che mi dispiace è Mandragora e Gosens. Per il resto
0: a me
1: potevano andare via.
0: Mi dispiace quando andò via e basta. Comunque, per il resto, stava rimpiangendo in Mandragora.
1: Vabbè, a questo punto arriviamo alle 17:30 e con i messaggi si parte, sì, dopo la pausa.
0: Ciao Alessandra, quindi, che non stira. Ciao Lorenzo Cavallari, grandi ragazzi. Viola Club Grosseto, che sono sull'isola greca.
1: Quindi
0: sul mare,
1: hai ricostruito anche tutto quello che è stato con Grosso. Ora, sì, ti chiedo, ricostruisci, sì, quello che sta succedendo e che succederà con Vanoli, l'amico tuo che è tornato a Firenze. E Paratici, che fa mea culpa a distanza di 3 mesi dopo averlo mandato via. Diciamo che possiamo dire che nella valutazione, dopo aver avuto l'accordo con Grosso, Paratici per un paio di mesi abbia riflettuto anche su Vanoli, secondo te, la scorsa stagione, cioè che l'addio di Vanoli non sia stato paventato da Paratici.
0: Troppa trama oggi ci stai mettendo, te lo dico.
1: Finito.
0: Troppa trama.
1: Ma io non sono abituato a parlare più di 15 secondi con te, quindi dopo 15 secondi
0: mi fa sentire
1: in
0: imbarazzo, in difficoltà. Senti, non lo so, perché Vanoli lo conosce, perché ci ha lavorato 4 mesi gomito a gomito. Quindi ci ha lavorato.
1: Cioè, secondo te ora la Fiorentina con Vanoli, chi, tu fossi la Fiorentina con Vanoli, che cosa si devono aspettare?
0: Niente, prendiamo il che viene, ragazzi, non facciamoci più segmentali. Non è che dobbiamo.
1: Vabbè.
0: Che viene, viene. Io oggi, ma in maniera molto critica, negativa e pessimista, che non è nel mio stile, ti dico: siamo da 8º-10º posto. Se va bene ottavi, se va male decimi, comunque sei nella parte sinistra della cosa. E poi vediamo di correggere il tiro per la prossima stagione. Cioè, il problema, ti ho detto, c'è
1: all'8 settembre è già finita la stagione della Fiorentina come ambizione.
0: No, c'è la Coppa Italia, non te lo dimenticare mai. C'è il Pisa la prossima settimana. Bella.
1: Sta volando in Serie B.
0: Sì, sì, vabbè, in Serie B il Pisa ha speso, ragazzi, c'hanno soldi. Sai qual è il problema? Che io faccio presente a tanti amici anche a casa. Che non è tanto le sorti della Fiorentina, che la Fiorentina poi negli anni. Ecco perché dobbiamo educarci noi tifosi, educare chi ci ascolta. Abbiamo sempre speculato sulle disgrazie altrui.
1: Sì, abbiamo goduto molto di più per le disgrazie altrui.
0: Abbiamo speculato sulla la Dea Bendata che ci ha aiutato a raggiungere 3 finali. Abbiamo speculato su tante cose non per meriti nostri. Beh, amici da casa, guardate, siccome la Serie A è diventato un campionato mediocre, il problema di quando entri nella mediocrità è che il livello poi come si dice, aiutami, oggi con la grammatica faccio fatica, si equivale. Il livello poi si equiparisce.
1: Sì, te dici, si bilancia, nel senso
0: sì,
1: si appiattisce.
0: Tutta la pari, si appiattisce. E le competitor stanno aumentando. Perché se io guardo la classifica dopo 3 giornate della Serie A, manca solo il Napoli nell'8 delle prime 8. L'8 alle 8. Guarda, oggi c'è una giornata fenomenale.
1: Oggi.
0: Ah no, vabbè, sempre fondamentalmente.
1: No, però oggi sei ario veramente a palletto. Ma questa
0: ma
1: situazione,
0: sì,
1: la Fiorentina ti tira fuori.
0: Come fai?
1: Vuoi parlare?
0: Siamo sdegnati, sì, dopo 7 anni di
1: siamo
0: questo.
1: Pieni di
0: figure di merda.
1: Sì.
0: Diciamo proprio, diamo ormai oggi, visto che dobbiamo trovare Ibaco, troviamo Ibaco usando le parole
1: appropriate.
0: Guarda,
1: ti dico, forse è un po' sfuggita di mano, sì, ma uno dei primi messaggi quando hai chiesto di trovare Ibaco è la soluzione di Massimo, e ha detto: bruciamo il Viola Park e alleniamoci all'Africa.
0: No, quello no.
1: Il Viola Park va
0: trasformato. Vicino. Una parte dice tipo alberghiera per autofinanziarsi, e l'altra si parte. Il 12 ci si raduna al Viola Park. 12, 13, 14 siamo al Viola Park, si fa le visite mediche, i primi test e quant'altro. Il 15 partiamo e si ritorna il 29, 30 di luglio. Ad agosto si può stare tutto il mese qui e fare tutte le iniziative commerciali che vuoi. Io non dico di abbandonare il Viola Park, ma a luglio, quando devi fare i carichi di lavoro, fare un po' di ripetute, di salite, far stare un po' nel fiume, e si va da altre parti ad allenarci per caricare il lavoro. Quest'anno sei stato in Inghilterra, quanti giorni sei stato? Una settimana?
1: 10 giorni.
0: Di cui uno non ti hanno fatto allenare per troppo caldo. È stato l'unico periodo in cui hai caricato un po' di lavoro, perché la temperatura era leggermente migliore.
1: Però, Costantino, io non credo che si vogliano tirare la zappa sui piedi.
0: Ma
1: faranno
0: non le sanno
1: delle valutazioni,
0: cose,
1: non
0: perché c'è la propaganda, okay. Perché il medico... Io parlo con giocatori e dirigenti, e non solo della Fiorentina. Sono tutti d'accordo, poi non si può dire... Perché non si può dire? Sono tutti d'accordo che fare il ritiro in città, in una città come Firenze, che la temperatura media, soprattutto quest'anno, è stata folle, ma solitamente a luglio è di 40 gradi, percezione 50, tasso di umidità 80%, non serve a una mazza. Punto numero uno. Punto numero due. Non è tanto il calore e le temperature che le puoi anche sopperire. Sono i tempi morti, della giornata di lavoro, perché sei costretto a allenarti la mattina presto e la sera tardi. Poi c'hai quelle 4, 5, 6 ore che sì, mezz'ora li fa massaggi, sei d'accordo? Un'ora di palestra, un'ora mangi, un'ora fa la pennichella, ma ti rompi i coglioni a bagnarli.
1: Noi dobbiamo andare in pausa, la prima pausa di questa
0: e
1: trasmissione.
0: E poi spazio a voi e cerchiamo il baco.
1: Spazio a voi, spazio. Bene, fermiamoci, ne abbiamo bisogno, torniamo tra pochissimo.
3: Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità! Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: Rieccoci in diretta con un Costantino Nicoletti, direi oltre lo scatenato, quasi da decibel altissimi, e lo vedo in silenzio e questo mi fa molto piacere. 348 751 3933. No, mi preoccupo quando sei tranquillo. Per i vostri messaggi scritti poi allo 055 77 111 71 potete chiamarci, come ha fatto Andrea da Torino. Buonasera.
0: Ciao, Andrea.
1: E ben trovato.
0: Ecco, ciao Andrea, di attesa.
1: Guarda, è stato un momento bellissimo.
0: No, ciao Andrea,
1: bellissimo.
0: Poi faccio un'altra domanda agli amici da casa. Mi dite qual è stata l'ultima squadra che aveva un gioco, un'identità della Fiorentina in sette anni?
1: Palladino.
0: Italiano, la prima di italiano.
1: Palladino aveva un'identità, se che poi l'identità facesse schifo a te e a tutti.
0: Che oggi
1: l'identità
0: a casa,
1: l'hai
0: caldo,
1: detto
0: caldo,
1: te. Ancora oggi, se te parli di come giocava la Fiorentina e Palladino, lo dici in cinque parole: lancio lungo di De Gea per Ken.
0: Basta.
1: Quello era l'identità della Fiorentina.
0: Sei stato due mesi e mezzo
1: gol,
0: senza sfusciarla.
1: Te prendevi,
0: novembre, dicembre,
1: però,
0: gennaio.
1: Te tante partite le vincevi perché o segnavi te o loro davvero
0: sì,
1: non
0: sì,
1: segnavano.
0: Sì, vero,
1: andavi su Ken, che
0: però
1: comunque ti faceva una grande.
0: Perché non lo cerca nessuno Palladino?
1: Questa è una domanda
0: che ti ha Motta. Io ho letto, sai, amici, a casa tutti, ma perché non prendiamo Thiago Motta? Ma perché non prendiamo Thiago Motta? Thiago Motta è un anno e mezzo che non allena, punto numero uno. Punto numero due, ha fatto una stagione buona a Bologna e c'aveva un certo signor Lucumì al centro della difesa e uno Zirzé che era un fenomeno, il mio Papilli,
1: il
0: mio Papilli,
1: Papillo,
0: Orsolini in grande spolvero. Aveva un direttore, ha fatto una bella squadra. Ragazzi, bisogna alzare. Siamo la Fiorentina, ma ve lo ricordate o no? Ormai vi siete in 10 anni, vi siete atrofizzati tutti il cervello. Alziamo il livello, osiamo un Allegri, osiamo Conte, lo puoi osare. Gli dai 10 milioni? Rocco. Allora, Joseph, se vuoi fare presidente, vuoi fugarsi, non che ha chiuso il bilancio anche quest'anno con un passivo di 7 milioni.
1: Sì, 7
0: milioni di bilancio.
1: Ma ora ognuno ha i suoi.
0: Cioè, Milano e finanza te lo dice.
1: Allora, il bilancio è stato chiuso il 30 giugno.
0: Te lo leggo. Perché lo sai, oggi c'ho i documenti, carta canta. Allora, te lo leggo.
1: Cioè, a che cosa fa riferimento oggi il bilancio
0: saldo
1: del
0: bilancio.
1: 2020?
0: Saldo bilancio.
1: 5,
0: quanto è costato il mercato della Fiorentina? Saldo bilancio, ammortamenti, stipendi lordi, costi prestiti, maggiori costi complessivi, benefici. Basta che leggete Calcio e Finanza, che è una rivista, okay. Meno 7,36 milioni.
1: Probabilmente i calcoli
0: impatto netto sul bilancio 26.
1: Quello
0: 27.
1: Che ci spiegava Salvatore Napolitano l'altro giorno, cioè che gli incassi li incassi subito, i pagamenti
0: bravo,
1: o li spalmi oppure a volte
0: benefici dalle uscite 71 milioni. Questo può dare soddisfazione ai tifosi commercialisti. Maggiori costi non ci hanno mai rimesso, hanno sempre chiuso i bilanci in attivo. La dovete smettere di fare propaganda e populismo.
1: Però costa, io sono perfettamente d'accordo.
0: Hanno lasciato i soldi da spendere, quello sì.
1: Dall'altra parte ti dico anche che anche pur con gli ammortamenti tu hai una rosa. No, i 13 acquisti sono arrivati, certo, per un valore di 150/200.
0: Hai alzato il patrimonio del club.
1: Il riscatto.
0: Quello che avevi iniziato a fare però l'anno scorso sbagliando, patrimonializzare.
1: Sì, non tutti, ci sono anche diversi
0: diritti. E infatti Joseph cosa ti racconta? Noi oggi abbiamo speso, lui ti dice, 1.100 milioni di euro.
1: Sì.
0: Fra tutto, Ti viola la parca, acquisto del club.
1: Che sono cifre, non tornano però.
0: Non tornano, bene, bravo. Monte ingaggi della Serie A 26-27, aggiornato ad oggi, a 22 ore fa. La Fiorentina, lo sai dove è scesa in classifica?
1: Dove è scesa?
0: Al nono posto.
1: Hanno abbassato molto
0: 60 milioni. Sì. Sei sopra il Torino, sopra c'hai Como, Lazio, Atalanta, Roma, Milan, Napoli, Juventus e Inter.
1: Allo 055 77 111 71 c'è Leonardo.
0: Qui si fa
1: informazione,
0: Leo. Bravo, Leo.
5: Ciao,
1: sì, grande, Leonardo.
0: Ciao, super Leo.
1: Grande, insomma, cioè come dimensioni dici? Sì, è grande.
5: No, ma ci sono messaggiati. Ha detto ascoltami. Questo fa.
0: Io li chiamo gli ascoltatori,
1: bravo,
0: vero?
1: Bravo,
0: io uno per uno vi chiamo, vero? Il martedì, Leo.
5: All'apporto.
1: Dici tutto.
5: Senti, no, dicevo due cose. Allora, anche sentendo appunto Costa sul tema delle ultime ore, insomma, che è successo con il presidente, probabilmente un qualcosa anche con Parassici, no? Perché tra l'altro a me domenica erano giunte delle voci intorno alle 17 così, però io pensavo che, cioè, non gli avevo dato troppo peso. In realtà probabilmente qualcosa è successo, ecco. A maggior ragione ti dico, ma Parassici, io da come la sensazione che ho è che probabilmente arriva a fine anno e poi
0: se arriva un'offerta diversa ci può anche mollare, quello sì. Allora, Leo, ti posso rispondere? Hai altro da chiederci? Così ti rispondo.
5: No, ma poi volevo dire un'altra cosa. Cioè, agosto e luglio, no? Si parla, guarda la Lazio come farà a fare la squadra, noi si va in 2000 a Mastantuono. Cioè, settembre c'ha già. Settembre ci ha già detto il contrario di tutto, certo. Per il momento, no? Lazio 9 punti, noi 0 punti, quello si dice a luglio e agosto, purtroppo
0: sì, certo, è una regola questa,
5: non vale nulla.
0: È ovvio, però noi oggi cosa facciamo?
1: Grazie Leonardo, ciao, ti salutiamo e ti ringraziamo.
0: Però oggi cerchiamo di capire il perché a me ha gasato l'idea di andare a prendere Mastantonio all'aeroporto. A me è gasato il portoghese che è arrivato. A me la squadra piace, è una squadra di qualità. di altissima qualità. Io di Paratici vi ho raccontato una favoletta un giorno, non so se qualcuno di voi se la ricorda. Vi ho sempre detto che Fabio Paratici smaniava dal desiderio di tornare in Italia, ti ricordi? Cioè, se l'avesse chiamato la Juve Stabia, gli andava bene anche la Juve Stabia, per assurdo, ora sto estremizzando ovviamente. Quindi, di conseguenza, nel momento in cui la Fiorentina gli manda un WhatsApp, dice: ma te vedeste la Fiorentina? Lui ha risposto dopo 30 secondi, lui desiderava tornare in Italia, poi se ti chiama la Fiorentina poi. È ovvio che, come vi ho sempre raccontato, non è un supereroe. Va trattato come vanno trattati i dirigenti. Come si tratta un dirigente di una società sportiva? Si dà un giudizio a fine sessione di mercato, perché lui è anche un uomo di comunicazione, conosce lo show business del calcio, l'entertainment, esaltare le folle con i primi colpi di mercato. Ve lo ridate Pantaleo a volte? Partiva subito a bomba, ti ricordi, inizio mercato? Ti sparava, non sempre, quando poteva, non gli ultimi 3 anni che doveva risistemare conti, perché la società era in vendita, che nessuno se lo ricorda. Quindi partiva qualche colpo sconosciuto, qualche Muriel il primo di gennaio, per dire, tutte ste cosine così. E poi hai gli anticorpi per fare mercato, ti fai un po' fagocizzare dalle situazioni.
1: Fagocizzare?
0: Non si dice fagocizzare.
1: Fagocitare?
0: Quello lì è
1: bello fagocizzare, sì. Però.
0: Perché mi stavo digerendo nel frattempo. Sì. Quindi di conseguenza qualche operazione riesce a portarla a casa, ti si piantano le uscite. Ma ragazzi, loro hanno mandato via 50 e passa giocatori quest'estate. Mica uno, regalandoli, mettendoci dei soldi. Loro hanno stanziato un budget per mandare via giocatori. Perché avevi tanta di quella marmaglia ereditata in 7 anni, in 14 sessioni di mercato imbarazzanti, che va detto, che poi, ti ripeto, qualcuno ha reso meno delle aspettative perché arrivava qui e subiva un processo di involuzione. Quindi Paratici era un ottimo manager, ha portato un know-how nuovo, un metodo nuovo, dei vernissaggi nuovi, che non c'entra nulla, non so cos'è un vernissaggio.
1: I nuovi vernissaggi.
0: Ma ci stava bene, ora mettercelo detto per il mio amico Ferruzzi, che adora quando dico vernissaggio.
1: Sì, va bene, dai, partiamo anche con qualche WhatsApp.
0: Dai, 3, 4, 8, 7, Sara, 5, 9, sono 9, curioso 3,
1: vai
0: oggi.
1: Con 3, stiamo aumentando un po' il ritmo, questi sono tanti.
6: Stiamo dentro un PTPU. PTPU.
0: È questo che è la radio italandese. Abbiamo delle connessioni.
7: E Gudmundsson l'ha segnato perché non aveva il chewing gum in bocca. E invece Fazzini ha fatto l'assist, ma ne ha tirata un'altra verso il cielo.
8: Oh, ma sei normale, Waleo? Scusa, tu mi hai detto dove ci vediamo e io ti ho risposto in via Milano. Che cazzo mi mandi la foto del culo? Ma tu sei normale, oh! Io ti ho detto in via Milano, ci vediamo in via Milano.
1: Andiamo è ripartito. Che è successo?
0: C'è essere delle interferenze in martedì, sì, diciamo, non guardare me. Io sono qui accanto a te, le vero Sara? Cioè, qui hai mandato il messaggio, sei fissi in via Milano, perché mi mandi la foto del fondoschiena?
1: Io chiesto a Salvini una volta.
0: Ah, sì, in via Milano.
1: Sì, guarda Milano e lui disse, guarda, ma chiedetelo al sindaco Sala. Informazione di servizio, quando c'è la puntata di Tintoria con Costantino, Max da Pieve a Nievole, conosci i ragazzi di Tintoria?
0: Sono meravigliosi, podcast, io li
1: ci
0: adoro.
1: Ci vedrei benissimo. Giocatore giapponese scarso, LP, Yoko Poco,
0: Yoko
1: e quello più scarso di tutti è Yoko Mai.
0: Yoko Mai,
1: poi non è il Viola Park, è proprio l'area di Firenze e non permette ai giocatori di esprimersi, siete troppo criticoni, i giocatori sentono la pressione quando vanno in altre piazze giocano
0: meglio. Ma non ascolta nulla.
1: Pierluigi da Roma.
0: Pierluigi, fidati, non ascolta nulla, non legga nulla. Nulla sti ragazzi, questi stanno tutti i giorni a sentire musica, yo
1: posso
0: hip-hop.
1: Dirti però, io dicevo anche una cosa. Prego. Contro il Torino con la Fiorentina faceva schifo al 30esimo sullo 0-0 sentire i fischi perché la Fiorentina stava soffrendo in quel momento alla terza giornata di Serie A, non ti mette, soprattutto una squadra giovane, non la mette nelle
0: nuova,
1: condizioni
0: per l'80%, c'era 13, diciamo, dove siamo arrivati? Cioè io mi immagino già la sera questi 13 giocatori nuovi rientrati nei loro hotel o nelle loro case, la cosa hanno fatto, la chiamava procuratori, dice, ma dove ci ha portato? Che, cioè, siamo arrivati ieri e già ci fischiano, non sanno nemmeno come si gioca. Ma io, il tifoso, stai attento, io sono per la democrazia del pallone, l'ho sempre predicata questa mia. Il tifoso fa, beh, io preferisco il tifoso che ha un sangue, che magari fischia o batte le mani, non il tifoso che ignora. Io criticai la curva quando disertò la curva. Ti ricordi, l'ho raccontato più di una volta, Fiorentina-Atalanta, semifinali Coppa Italia, primo tempo la curva Fiesole vuota. Ecco, quando ignori è il peggior, la peggiore offesa che puoi fare a delle persone, ignorarle. Se sei sanguigno mi va bene, perché il problema non è la partita col Torino. Il problema è che i tifosi della curva ormai sono saturi, l'è stato detto e ridetto. Siamo tutti satolli. Si dice satolli?
1: Cioè, no, pieni, dici.
0: Pieni, quello.
1: Sì, dai, abbastanza.
0: Ci può, cioè, se son coccoli,
1: Stefano Maccampi mi dice: sono studiato, che ti riprendo sempre in Italia. Come gli ha studiato i Galassi, che ti riprendo.
0: Per dire, ho studiato, mi piace, se me lo rivendo. Però ormai, ragazzi, siamo esausti. Cioè, c'è un meme meraviglioso. Di... Hai visto il film Emilio Verde? Emilio Verde, bellissimo, un capolavoro. Stanco. Sono stanco, come hai visto, non ne posso più.
1: Sì,
0: eh.
1: Oppure se citavi sempre la mia della Chalapas, no? Che dice:
0: ah, ho visto a posto così, è Ubaldo Fantani. Dovremmo chiamarlo un martedì, amico mio Ubaldo, si chiama, martedì lo chiamiamo.
1: Ale alla Val di Sieve ti riporta. Ciao, i dati Ale. Medi di, del caldo ad agosto a Bagno Arripoli, dove c'è una minima di 17 gradi, una massima di 31 gradi, per una media generale intorno ai 24 gradi a Bagno Arripoli.
0: Ma magari fosse così.
1: Caro Ale, io ci vivo a Bagno Arripoli, forse dalla Val di Sieve si respira un po' meglio. È irrespirabile, questo
0: è una piana vicino al fiume, Ale mio. Cioè, ragazzi, io ci lo frequento, ci sono stato, i campi sono duri, ma ti ripeto, tira via le temperature che puoi sopperire.
1: Alessandro dice: la Roma la fa a Trigoria,
0: Trigoria, guardate dov'è, si chiama Trigoria Alta, è in cima a una collinetta, a un'ora dal centro di Roma, sul litorale laziale. È caldo ma è più ventilato, e comunque vanno in Austria 10 giorni anche loro a fare carichi. Capite? Non possiamo paragonarci a Milanello, a Piano Gentile. Milanello è su in un bosco, a Varese, a un'ora dal centro di Milano. Te, tu sei in Via l'Europa. Te, ti alleni in Via l'Europa. Ragazzi, giratela come volete. Trovate, non è un alibi, è un elemento. Perché i numeri poi lo dicono. Te, 4 stagioni che regali un mese e mezzo di campionato. È 4 stagioni. Sei mai partito a bomba in 4 anni? No. Hai sofferto nei preliminari di Conference, hai sofferto con Lecce, Monza, Venezia. Ragazzi, quest'anno t'ha perso proprio. Non caricano, non caricano, e soprattutto lavori male, perché hai delle pause lunghe tra un allenamento e l'altro. Ma ragazzi, non ve lo dico io, non dovete credere ai Costa, ve lo dicono dirigenti, allenatori, giocatori e formatori. Ripeto, dirigenti, allenatori, formatori e giocatori, cioè gli interpreti me lo raccontano a me. Beh, chi la vive questa situazione?
1: Però, perché Sauro Fattori non sostiene questo. Il primo
0: Sauro è un ex viola, è stato dipendente della Fiorentina. Io non pretendo che chi ha indossato la maglia viola e vive qui e che non ha tessere di partito come sottoscritto lo dica, ma lo capisco Sauro, perché se no non lo fanno più entrare là dentro, perché purtroppo viviamo in un regime. Ora sono cambiate un po' le cose, devo dire che Alessandro Ferrari mi sta piacendo, perché è più aperto anche alla critica costruttiva.
1: C'ho un messaggio anche su quello, però
0: è più aperto alla critica costruttiva.
1: Aspetta, perché Ale Val di Sieve ci aveva mandato e non l'avevo visto perché era una seconda immagine, anche i dati climatici di agosto a Trigoria, con temperatura minima media
0: guarda
1: di 18
0: luglio,
1: gradi.
0: Ale, guarda luglio,
1: non
0: agosto.
1: 30 gradi. Vabbè, non credo che agosto sia particolarmente più fresco.
0: Ad agosto puoi stare qui, solitamente ad agosto, hai visto, faccio il temporalino, io lavoro ad agosto, ho sempre stato a Firenze ad agosto, credetemi, a parte il caldo di quest'anno non c'è mai stato, e comunque dai 10, 11, 12 d'agosto le temperature si abbassavano un pochino, arrivava qualche serata.
1: Edoardo è pendolare tra Roma e Firenze e conferma che nelle giornate di caldo a Foso non c'è paragone, si sta molto meglio a Roma, perfino in centro.
0: C'è il Ponentino, c'è il Venticello Romano, è famoso in tutto il mondo. Qui sei in una buca. Firenze è il buco del culo dell'Italia. Scusatemi la volgarità, soprattutto la Sara di là dal vetro. Però la definiscono così Firenze. È umida. Ti ammazza l'umidità di Bagno Arripoli come di Firenze. Ti alleni in Via l'Europa. Girate. Allora, tanto vale andare all'Albereta.
1: Bello. C'ero ieri per la Rificolona.
0: È vero, hai visto le foto, hai postato. Seguitelo, Giacomo Galassi su Instagram. Io sono un suo follower.
1: Certo.
0: Un grande follower.
1: Allora, Alberto era Salvini Pulisci Milano.
0: Ah, sì, Pulisci
1: Milano. Sì, e lui disse, va chiesto al sindaco. Sergio da Prato dice: Costa numero uno indiscusso.
0: Sergio,
1: poi
0: tu ci capisci.
1: Chris da Campi mi ha fatto veramente...
0: Complimenti al Prato che ha vinto la prima di campionato contro la Ternana.
1: 1-0.
0: 3.000
1: persone
0: allo stadio.
1: Nonostante la Ternana, sì, lo so, perché ormai qui in questa redazione, tu ieri ne parlavano, Stefano Carlesi, Sauro Fattori.
0: Vabbè, Pistoiese, Stefano Pistoiese ha vinto la Sorbiatese.
1: Chris da Campi ci ha mandato Faocero, ho scritto Faocizzare sotto. Questo
0: Chris
1: è molto
0: lo devo conoscere prima o poi.
1: Alessio da Scandicci, fermati, ci ha mandato 65 volte lo stesso messaggio. Sì. Allora, un pulcino dentro un computer fa microchip. Qual è la tana di Winnie the Pooh? La puttana. Quale sistema operativo non possono usare i ciechi? Windows Vista. Queste va bene, Alessio, secondo me puoi fare rimedio.
0: Alessio, non è che le tue sono ganze, è che non le sa raccontare galassie. È troppo serio come giornalista. Non ci mette enfasi nel raccontare le freddure, capito?
1: Ma che enfasi vuoi mettere, scusa, Alessio, sulla tana di Winnie the Pooh? Ma che enfasi volete che metta? Per favore, ecco.
0: Per Dio.
1: Avanti con altri tre vocali, per favore. Per Dio.
9: Giacomo, la presenza di Costantino è praticamente in questo momento particolare la Fiorentina. È come se te tu ti presentassi a un funerale o a braccetto di un lap dancer. Io la vedo così.
1: Sì, sì.
10: È
1: così.
10: Sto male. Tutti il ballon della parte del caldo, del caldo. Ma... scusatemi, piccolo è andato al Bologna, ha giocato la partita e ha fatto gol e ha giocato tanto.
0: Attaccante diverso.
10: Cioè, Mandragora è andato al Torino con la persona della Quark, sì, e ha corso tutta la partita. Allora, Nici che ha fatto la preparazione al Torino e a Firenze ha corso per 15 minuti. Quindi non è una preparazione, non è della Quark, non è a Firenze. Quindi cos'è? È altro. Cosa? Non lo so.
0: Quello dobbiamo
10: però
0: fare,
10: mi sono scambiato di gente che dice che la preparazione a Firenze si può fare come se a Trigoria o a Fornello o a Milanello sia più fresco. Non è così, non è questo, speriamo di trovare la soluzione.
0: E noi siamo qui per cercare Baku. Adesso allora, se il Viola Park non è, io dico, non è che il Viola Park è anche il Viola Park, è anche la scelta di un allenatore non di spessore, esperto, esotico, internazionale. Quei giocatori che ha preso con te quest'anno, dicevo, ha un profilo internazionale, come ti ho detto prima, un Amorim si chiama quello di Milan,
1: sì.
0: Per dire, un profilo tipo lui, anche sconosciuto, chi se ne frega, esordiente volendo, come ha fatto il Porto con Farioli, che comunque era stato all'Ajax in Turchia e quant'altro, tanto inesperto non era.
1: Che è una società strutturata.
0: E comunque
1: è
0: il Porto. Oh.
1: E quant'altro.
0: Troviamo i Baco, ragazzi, oggi è il nostro obiettivo di giornata.
1: Qualcuno, va bene, ma te lo riprendo dopo perché poi è troppo specifico. Davide dice che subiscono un'involuzione dopo aver conosciuto Costantino.
0: Quello è ovvio.
1: Forza Viola e dice Fels,
0: che abbiamo già citato
1: delle
0: ora,
1: favole che Carlo Collodi è un dilettante. Non so cosa faccia riferimento. Davide dice cosa nello specifico e Costantino ti spiegherà
0: molto
1: perché
0: volentieri.
1: Dice determinate cose. Poi Matteo da Pistoia dice ma chi c'è? Chi è quello con più presenze? In A, troppe scommesse, serviva un Matic e uno dietro. Sì. Effettivamente, se io penso a quello con più presenze in A dell'attuale rosa,
0: Ranieri.
1: De Gea,
0: sì,
1: ha fatto due stagioni, diciamo.
0: Pongracic, fra Lecce.
1: Però comunque tutti
0: Lecce,
1: quelli della
0: Fiorentina,
1: vecchia guardia,
0: certo,
1: della nuova, li hai presi tutti.
0: Ma quello mi interessa poco perché ti ho detto la serie è talmente mediocre che te hai già giocatori di qualità che appena prendono, appena lui Vanoli ve lo dirà. Appena andrà in sala stampa, lui la fortuna vuole che quest'anno la sosta della nazionale sarà di 2 settimane e mezzo,
1: sì,
0: ad ottobre. Si spera che ad ottobre non ci sia più 35 gradi alle 6 di pomeriggio. Sei d'accordo con me?
1: Beh, sì.
0: E vedrai come darà gas in quelle 2 settimane e mezzo, fra doppie sedute, in orari umani.
1: Già oggi comunque ha fatto doppia seduta, nonostante
0: il caldo.
1: Un caldo veramente.
0: È rischiosissimo. Guardate cosa è successo a Castellammare di Stabia sabato alle 15 in Serie B.
1: Il ragazzo si è sentito
0: è svenuto
1: male
0: per disidratazione. Ragazzi, sì che sono multimilionari, viziati, quello che volete, ma non sono macchine, rimangono esseri umani. Ma provate anche voi, anche se siete super allenati, provate a allenarvi alle 5, alle 4 di pomeriggio a 40 gradi all'ombra, vi voglio vedere, e poi mi richiamate, fatemi sta gentilezza, provate ad andare a correre 40 gradi all'ombra. Se ce la fate a tornare a casa mi chiamate.
1: Dalla
0: se
1: regia
0: no,
1: mi dicono che alle 9 del mattino il 5 agosto c'erano 28 gradi in Trentino Alto Adige comunque.
0: Che non era fresco, era caldo. Sono tanti per i Trentino.
1: E comunque anche in Inghilterra, lo dicevi tu un giorno.
0: Sospesero un allenamento, in Inghilterra non li hanno fatti allenare.
1: Sì.
0: Per troppo caldo, capite cosa voglio dire? È un discorso proprio di salute. E o andiamo in Finlandia, in Islanda a fare il ritiro.
1: In Islandia. Abbiamo speso 130 milioni che diventano quasi 200 se si riscattano tutti i giocatori. Il problema è spendere soldi per un allenatore e porti un po' di aria fresca come Tiago Motta o Palladino. Perché no, Conte, se si sbaglia, stagione è finita. Questo è Michele.
0: Michele, io cavalli di ritorno non ci credo. Sulla spesa, allora non so se l'ho già detto perché sapete mi sto rincoglionendo, a una certa età mi rincoglionisco. Nel 2000...
1: Quindi, da giovane non eri così. Questo
0: no, ero peggio,
1: dicendo.
0: Sai. Pensate, era ancora più bollito.
1: Bene, bene.
0: Nel 2005-2006 2006 mi sembra, quando conquistammo la Champion con i Della Valle, quando arrivò Vargas, arrivò di Vargas, sì.
1: Me lo ricordo, ma sicuro fosse 2005-2006,
0: 2006-2007 forse, okay. 2008, quegli anni lì, 20 anni fa.
1: Però nel 2002 eravamo in C2.
0: C2B.
1: 2005-2006.
0: Primo anno di A ci salvammo, poi
1: quando si andò in Champions la prima volta.
0: Quindi era i primi, era il 2010 massimo, 2009-2010, non mi ricordo. Quindi si parla di almeno 20 anni fa, più o meno, sì. 19-18 anni fa. Quanto spese quella Fiorentina senza i soldi della Champions? Quanto pagò? Vargas quanto lo pagò?
1: 13 milioni. Se non sbaglio si spese anche Gilardino,
0: Pasquale 6 milioni dall'Arezzo,
1: Felipe Melo
0: non me lo ricordo, può essere comunque spendevano in quegli anni la Fiorentina, sì, certo. I 60-70 milioni che spendeva la Fiorentina in quegli anni sono i 140-130 di oggi,
1: sì.
0: Il caffè quanto costava nel 2008?
1: No, sì, diciamo che quella la Fiorentina aveva anche il bonus Champions
0: dopo,
1: dal punto di vista economico
0: lo prendeva dopo.
1: Vabbè, però lo sapeva e lo prendeva,
0: certo, aveva quel vantaggio lì, aveva uno stadio pieno, ma pieno vero, quindi c'aveva un botteghino importante, stavano sviluppando il marketing con Tommaso Bianchini, ma non voglio dire quello, voglio dire che è cambiato, cioè 20 anni, il caffè 20 anni fa lo pagavi 1,90 euro, un euro,
1: sì.
0: Oggi 1,30 euro, 1,50 euro, quindi non vi fate incantare da ha speso 140 milioni e sono cambiate le valutazioni dei giocatori. Te t'ha pagato Lirola 15 milioni, ve lo ricordo sempre io. Lirola era un giocatore che 20 anni fa, se tu lo pagavi 5 milioni, era oro che colava.
1: Sì, ti potrei dire lo stesso anche su tanti calciatori presi quest'anno, non solo dalla
0: certo,
1: Fiorentina,
0: ma anche l'anno scorso.
1: Maurizio Nicolo Viola vota direttamente per Paratici in panchina, così la serie.
0: Ma guarda,
1: anch'io.
0: Perché non lo può fare.
1: E poi una gallina ad un'altra, credo di avere la febbre, e l'altra, l'hai misurata? No, ma ho fatto un ovo sodo. Questo era. E poi era bello
0: martedì.
1: Perché l'ho perso un messaggio, ma c'era, me lo ricordo perché questa mi aveva fatto ridere. Cosa dice un granchio a un altro granchio?
0: Cosa dice?
1: Guarda la Michela. Questa mi aveva fatto ridere. Chiudiamo, no, forse non chiudiamo la prima ora,
0: no,
1: però ti leggo quello di Gabriele. Oddio,
0: eh,
1: è lunghissimo questo messaggio.
0: Sì. Però, sai,
1: amici,
0: sentiamo.
1: Cerchiamo da Abbadia San Salvatore.
0: Ah, che bello.
1: Buonasera, Giamo e Grande Costa. Meno male ci sei te che metti sempre allegria. Il Baco è stato l'allenatore sbagliato e non ha fatto vedere niente a partire dal gioco, dalle motivazioni e dalle eventuali variazioni di moduli per il bagaglio tecnico aveva. Adesso sosteniamo il nostro Paolo.
0: Beh,
1: in questo momento era la scelta più giusta.
0: No, più giusta non mi trovi d'accordo. Sono d'accordo sulla prima fase, anche se poi non abbiamo la riprova perché dovevamo aspettare fine settembre per dare un giudizio.
1: L'amico Gabriele ci scrive dalla Miata. E
0: che
1: dice
0: meraviglia.
1: Anche che due ritiri sono stati fatti. Nel
0: lo
1: 55
0: so.
1: È stato vinto lo scudetto,
0: certo.
1: E poi con quella tra Pattone e Batigol,
0: certo,
1: siamo arrivati
0: so.
1: Secondi.
0: Me lo ricordo bene.
1: Quindi nel 55 c'eri.
0: 55 c'ero di già.
1: C'eri abbondante.
0: Ero già da Abbadia San Salvatore.
1: Certo.
0: Avevo la mia dipendenza.
1: San Salvatore.
0: Però torniamo. Io non ti dico di andare a Cortina, a Moena. Cioè, ma andiamo 12. Allora a luglio, 12 giorni. Non ti dico tanti. Andiamo da Abbadia San Salvatore.
1: Io propongo la Betone. Già da
0: ma c'è i campi alla Betone?
1: Il Prato
0: calcio?
1: Lo fa.
0: Ma il Prato ora.
1: Ho capito, uno si organizza.
0: E c'è campi
1: perché
0: belli.
1: I Benatti.
0: C'era il campo bello.
1: Scusa, sono di Benatti a Moena.
0: Il campo era bello.
1: Vabbè, ma anche là lo puoi, sei in montagna,
0: che poi
1: perché
0: gratis,
1: ci vogliamo.
0: Che ospitano le qualità turistiche. Non è che la Fiorentina spende per andare i titoli.
1: Sì, magari di logistica.
0: Ma è di che portarsi la roba? La porti da te, ti organizzi lo stand, quello che è. Però hanno dei tempi morti minori, si annoia, c'è l'aria più pulita, c'è l'aria, recuperano prima, possono fare le salite, le ripetute, i carichi di lavoro.
1: Fai anche più
0: per
1: gruppo.
0: Partire più forte.
1: Cioè, allora, io non,
0: gruppo,
1: io non ho le certezze che hai tu in base
0: lo sai,
1: sul fatto che dal punto di vista fisico. Però dico anche una cosa: i numeri che tu hai preso, da quando si fa il ritiro al Viola Park si inizia sempre uno schifo. Quindi magari non è il Viola Park. Però proviamo a cambiare.
0: Proviamo.
1: Dico. Almeno magari.
0: Andiamo a allenarci a Signa. Magari
1: no, forse a Signa c'è lo stesso caldo.
0: C'è fiume anche lì, poi tra l'altro, capito?
1: Per capire il problema è la durezza dei campi o gli orari strani di allenamento?
0: Tutte e due, bravo Lorenzo, bravo Lorenzo Accorcia. Sono tutte e due, perché col caldo chiaramente, poi sono campi nuovi, soprattutto il primo anno fu un incubo. Sono duri, si ha voglia annaffiarli, ma si secca veloce.
1: Il Milan fa da sempre la preparazione a Milanello, non proprio in montagna, non mi sembra abbia storicamente
0: andateci a Milanello e poi mi chiamate.
1: Andrea da Carnago.
0: Andrea, ti voglio bene, ma vai a Milanello e poi mi chiami. Io ci sono stato, si chiama Alberto Marangoni, il team manager del Milan, che era anche amico della Fiorentina,
1: certo.
0: E vi dice che è a un'ora da, è vicino a Varese, primo, sui laghi, è leggermente nel bosco, in collina, ed è a un'ora da Milano, e c'è un'altra aria. E lei è un'altra area, mi potete che voi volete.
1: Sì.
0: Se te la sera d'estate a
1: come
0: Firenze,
1: mi segnalano questo dalla regia, più di metà della squadra l'hai presa nelle ultime No, via più della
0: erano già arrivati allenati, te dici.
1: Insomma,
0: vabbè, alla fine chi ti ha preso? Il portiere, l'attaccante Beto che è forte, mi ha detto Luca Gotti. Beto è forte, mi ha detto Luca Gotti. Che l'ha allenato. Chi è arrivato poi alla fine? Lui, per il portoghese non si è ancora visto.
1: Il portoghese,
0: e G ha fatto bene, l'altro giorno correva, È stato ne meglio contro il Torino.
1: Gnonto?
0: L'hai visto?
1: Poco.
0: E allora come fa a giudicare?
1: No, basta, è entrato, non 45 minuti è entrato.
0: È entrato però. Gnonto? E io non l'ho vista la partita.
1: Sostituito Mastantuono,
0: è entrato. E come ha fatto? Correva?
1: Poco.
0: Ah, sì. Beh, vabbè, però quello correva perché gnonto. Non sapeva come correre. Sì. Ragazzi, poi bisogna sapere anche correre, non è che... Deve avere la condizione, ma devi sapere anche
1: guarda, chiudiamo questa prima ora con l'amico Francesco che dice che secondo lui si gioca anche troppo poco nella pre-season. Poche amichevoli, vero, poco allenati.
0: Prima se ne faceva di più, ha ragione.
1: Le altre ne avevano tutte due o tre in più.
0: Sì, ma poi faceva l'amichevole del cavolo contro le Dolomiti Bellunesi, tutte le squadre. Tra l'altro ieri si è svolta la mitica Fanta Asta del Carogna Fanta Calcio, È un gruppo eccezionale di carogne che fanno. Cos'è? No, me l'ho ricordato ora. Salutiamo. Gli amici della chat delle carogne.
1: Salutiamo
0: le carogne.
1: Salutiamo anche
0: che
1: loro.
0: Fanno il Carogna Fanta Calcio, che è meraviglioso.
1: Benissimo.
0: E poi aggiorneremo sui risultati di queste carogne.
1: Ma
0: che giocano.
1: Al quale fuori. Tutti si possono iscrivere o solo?
0: No,
1: loro,
0: è riservato. Questa è, ma bene. È roba. L'hai Society Fiorentina, non puoi capire.
1: Noi ci salutiamo perché è finita la prima ora, ma
0: no,
1: ci ritrovate.
0: Quando stiamo in piacevole compagnia. Il
1: ora
0: tempo,
1: ti riconosco, sai, non l'hai detto prima della prima pausa.
0: Perché era
1: che
0: perché...
1: tanta, una settimana,
0: sì,
1: la settimana scorsa hai detto 65, come sempre. Fine della prima ora, ce n'è un'altra in vista, credo sia più che altro una minaccia, ma voi restate con noi.
0: Grazie.

0: Sono grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, dell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
1: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339-2606-271. Io conosco i miei polli.
2: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
3: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
2: Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
4: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it. Il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
5: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
6: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola. Viola.
8: 18.05, seconda ora di Gabri Scalvento. Giacomo Galassi e Costantino Nicoletti, scusa, rischia Giacomo, veramente la sua incolumità
9: oggi
8: ogni
9: sì,
8: volta che apre bocca. Sei carichissimo, guarda. Donatella ti ha scritto 348-7513933. Sempre a vostra disposizione c'è anche lo 055 77 111 71 per chiamarci. Volevo un coinvolgimento di Costantino, ma sta rispondendo.
9: Grazie a
8: Natale
9: Valdisieve, che io adoro, un ragazzo straordinario ed è un artigiano della Madonna.
8: Questo
9: Ale è strepitoso.
10: E mi piace perché mi stimola e mi provoca. Se rispondiamo alla Duna.
8: Bene, Donatella dice: grande host, mi garbi così carico a pallettone, bisogna tornare a essere ambizioso.
10: Un po' di anni lo diciamo. E io abbiamo una piazza che è ambiziosa, perché abbiamo una curva,
8: mi
10: ragazzi, non
8: la
10: è
8: tua
10: plagieria.
8: Valutazione però su Paratici, perché tu mi sembra lo stai anche abbastanza difendendo nel suo operato.
10: Io i dirigenti, te l'ho detto prima, li valuto in due step durante l'anno. Tre. Fine mercato, gli do un giudizio sulle operazioni che hanno fatto, in particolare nel mio ruolo sulle uscite, perché sono le più complicate, ti ricordi? Te l'ho sempre raccontato. Saper vendere i giocatori è il merito più grosso che hanno i dirigenti nel calcio moderno. Ovvio che il tifoso deve guardare invece chi prendi i giocatori, sei d'accordo? E che squadra allestisci. E quindi gli do il primo giudizio a fine mercato. L'altro giudizio lo do alla sessione di mercato invernale, ovviamente, se ha corretto la squadra, se l'ha snellita di qualche pezzo un po' in esubero e quant'altro. E poi il giudizio lo dà a fine stagione se hai centrato gli obiettivi, quindi vuol dire che hai indovinato le scelte, hai lavorato bene col gruppo, perché il lavoro del direttore è quotidiano, H24 ragazzi, stare col mister, affiancarlo, sostenerlo.
8: E secondo
10: lui si è giocato tanto con la scelta dell'allenatore.
8: Sì, però fin qui? Che valutazione puoi dare?
10: Fin qui gli do una valutazione normale di tutti i dirigenti, che è bravo chi sbaglia meno, sono banale, ovvio. Perdonatemi, amici.
8: A me sembra
10: casa.
8: Però.
10: Bravo chi sbaglia.
8: Dimmi che cosa ha azzeccato.
10: Ma è prematuro.
8: Finora. Dimmi finora che cosa ha azzeccato.
10: Lui ha fatto, lui è entrato con una ruspa e viola carta.
8: Dimmi
10: viola
8: finora
10: capo,
8: che cosa ha azzeccato. Metti a entrare una ruspa, ti sembra sia andato qualcosa.
10: Dei giocatori
8: ti
10: che...
8: sembra che con Ken non ci sia stato Iasini? Ti sembra che questa Fiorentina non abbia dei problemi di spogliatoio? Ti sembra
10: questa
8: che
10: no,
8: con l'allenatore
10: no,
8: sia andata in maniera corretta?
10: Calmo. C'è l'occhio pallato.
8: No,
10: mi fai paura.
8: Cioè,
10: nel
8: senso, qui mi sembra non si valuti.
10: Sara inquadra, c'ha l'occhio pallato. Mi fa paura.
8: L'occhio pallato.
10: L'occhio pallato di Galassi.
8: Ma in realtà è normalissimo. Due ore gridi, alzo un attimino di un tono la voce, c'ho l'occhio pallato.
10: L'aumento a questo ragazzo. L'aumento.
8: Al di là del fatto che tutti ci auguriamo che a partire da Venezia le cose cambino, ma stanti all'8 settembre, te mi devi dire che cosa è stato fatto di giusto negli ultimi tre mesi.
10: Perché tre mesi?
8: Perché se ti metto l'ultimo anno,
10: no,
8: si può...
10: due mesi.
8: Sì, nell'ultima estate, poi ti
10: anche
8: ci potrei
10: meno
8: mettere da gennaio, soprattutto se penso al mercato, Dio ce ne scampi.
10: Dio ce ne scampi
8: e libri,
10: ma sai, eri in emergenza.
8: Ti sei salvato da quando lui è arrivato a Vanoli, gli ha dato la forza, giustamente.
10: E arriva in fondo.
8: Però io ti dico, da giugno ad oggi, te dimmi tutte le operazioni, perché ha sicuramente fatto, ma non so, anche sul mercato.
10: Ha portato giocatori che te non avresti mai visto a Firenze,
8: tipo?
10: Di qualità.
8: Ma forse c'era un motivo.
10: Forse ti dimentichi di Atta.
8: Vabbè, cioè un dirigente va con 30 milioni a acquistare il 70%, il mio Gianluca Nani non ce la fa.
10: No, gli ha fiocchettato.
8: Ma io non vedo
10: poi
8: un'operazione fatta in estate che, chiaro, fai delle scelte, cioè Vieri sceglie lui da esperto di andare dal Grêmio, 15 milioni di euro.
10: Che non è tanto.
8: Ulai, incredibile, dopo un anno al traso, visto al mondiale, Paratici
10: servitoso,
8: che aveva detto io sono un esperto, figurati se li vedo al mondiale. Ulai 30 milioni di euro per un centrocampista, ha fatto un anno del traso.
10: Oggi ti 30 milioni, e come ti ripeto, i 13 milioni di Vargas di 8 anni fa, di 20 anni fa.
8: Ma Vargas veniva da una stagione in Serie A,
10: Catania,
8: in cui faceva le buche
10: Catania
8: per terra.
10: Hai smesso di prendere giocatori dai Sassuolo, dai Genoa,
8: va bene,
10: dai Lecce,
8: ok, non mi sembra,
10: dai Parma.
8: Non mi sembra, per ora io faccio la premessa all'8 settembre. Poi io sono il primo e vuole che è qui arrabbiato proprio perché sperava finalmente che
10: inizierà la tua stagione, ve lo dico oggi, scrivetevelo.
8: Sì,
10: ti prego,
8: te sei quello dell'Italia, va sicuramente al mondiale, perché che vuoi, un mondiale negli Stati Uniti o la comunità italoamericana,
10: certo,
8: che c'è, che vuoi,
10: era la mafia, ma già
8: bene,
10: apparecchiato
8: però segniamo
10: tutto.
8: Segniamo
10: oggi 8, che è l'8 settembre oggi. Stasera sono al Torino a cena, ospite degli amici.
8: Che celebrazione c'è per la storia d'Italia l'8 settembre?
10: Ma che è successo l'8 settembre? Io non c'ero,
8: niente. Dimmi. Questo è vero, un c'eri al
10: no,
8: tempo,
10: che roba è, che roba,
8: l'armistizio.
10: Ah sì,
8: va bene, andiamo avanti.
10: Come abbiamo fatto l'armistizio?
8: Lascia fare,
10: no, mi piace queste cose,
8: col Como e con il Milan.
10: Ah sì, abbiamo fatto perché eravamo in guerra con Como e Milan.
8: Dai, no,
10: io ti dico oggi,
8: dimmi,
10: 8 settembre, che il campionato della Fiorentina, quindi ragazzi, occhio che a Venezia venerdì sera forse dobbiamo inghiottire un altro rospo.
8: No.
10: Un pareggio. Un
8: vabbè,
10: punto.
8: Okay.
10: Lo prendiamo?
8: È costante, non è che proprio esulto.
10: Nella
8: però,
10: peggiore delle ipotesi, un punto. Se no si può fare anche bottino pieno a Venezia, anche se è una bella squadetta, anche loro devono trovare un po' l'assetto. Il nostro campionato, per i motivi che vi ho spiegato prima, inizierà come accade da 4 anni a fine settembre. Con chi giochiamo a fine settembre?
8: Si rientra, dovremmo andare all'Atalanta, cioè
10: porca
8: dopo
10: troia, però l'Atalanta
8: dopo il Napoli, dopo il Venezia c'è il Napoli, ah, poi sì, la pausa e poi...

0: si fa fino alle 10?
1: Nulla, c'è la sosta, fa la preparazione.
2: Bene, quindi la Roma corre d'ottobre. Perché a Trigoria non si rompono le balle, ti chiede Pierpaolo.
1: Ma no, perché è bellina Trigoria, ragazzi, andateci nei posti, poi potete giudicare. Io ci sono stato, è un ambiente meno asettico, più piacevole, e sei in un borghetto bellino, in una collina, si chiama, fra l'altro si chiama Trigoria Alta, la località dove c'è il Fulvio
2: ma
1: Bernardino.
2: Non è che come dice Alberto, al di là di Viola Park o non Viola Park, è stata sbagliata proprio.
1: Ma 4 anni la sbagliano, e che sono tutti preparatori atletici rimbecilliti. Allora ricordatevi una cosa, amici da casa, io non parlo per me, io parlo per quello che mi raccontano, e ho purtroppo, per fortuna o per sfortuna loro, la fortuna di confrontarmi che gente fa calcio da alti livelli, ad altissimi livelli, da tanti anni, giusto Giacomo? Quindi non sono le mie parole che io vi dico, che poi non posso guardarmi, avrebbe voglia di dirvelo, ma me lo dice anche gente di là dentro, me lo dice.
2: Va bene, e caro Max Dall'Aquila, non credo, e Costantino non sotto, cioè dice la differenza non è che sta un'ora da Roma, è che loro hanno Gasperini e noi gli allenatori.
1: Quello è un altro elemento, un altro baco. L'allenatore, io quant'è che faccio la crociata, ispiriamoci a Napoli, io avrei preso Benitez l'anno scorso invece di Palladino, pensate. Dai, devo fare quella faccia, non è
2: meno
1: bonita
2: male
1: ancora.
2: Su questo non ti hanno ascoltato. Giocatore della Fiorentina, anzi della Florenzia Viola 2000, nell'anno in sì, C2 ha scritto C2, Vladimir Manera. Baci sullo Fava.
1: Che vuol dire?
2: Baci sullo Fava.
1: Non l'ho capita, perdonami, già poi in pubblicità me la spieghi.
2: Non è che ci voglia molto, no. Cioè che baci sul basta, non voglio più dire. Se con il sesto monte ingaggi si arriva a ottavi, con il nono si arriva a undicesimi, se la va bene, questo è Marco. E poi Marco, sentiamoci i vocali che sono tantissimi, sentiamocene tre, vai Saretta nostra.
3: Costa, sono Andrea, Baco e nella preparazione atletica da 4 anni.
4: Visto che sono Ender dai campi, vi dico come nasce l'Origano. L'Origano nasce liscio all'inizio e poi l'Origano, capito? Ciao Costantino.
1: Ciao mitico.
5: Un'ipotesi, forse siamo vittime della nostra dimensione, come disse a suo tempo Montella.
1: Cioè?
5: Vengano qui, sanno, e tanto basta fare benino, basta arrivare ai sesti, settimi, e quindi si adagiano, stanno benissimo in Viola Park. Come uno che lavora alle poste, per il pubblico, diciamo, si adagia.
1: Non mi va bene.
5: E fa il suo, tranquillo, tanto sa che nessuno
1: dice.
5: Se non ci rimaneva troppo male, comunque in qualche maniera si sfanga.
1: E non mi va bene, perché io non ho mai celebrato i settimi posti.
2: No, però quando dice che siamo vittima della nostra dimensione, un po' è vero.
1: Non era questa la nostra dimensione. Però.
2: Non era questa.
1: Abbiamo contestato i quarti posti noi della Valle,
2: sì,
1: anche i quinti.
2: Non è neanche quella. Cioè, tutte le estati si crea un clima da Fiorentina in vincere lo scudetto.
1: Quello è ovvio, io sono il primo.
2: Ho capito.
1: Invece è già cucito.
2: Però se poi al trentesimo della terza partita in campionato, quando stai facendo schifo, però sei ancora sullo 0-0 col Torino, al trentesimo, non al novantesimo, ti fischiano e sei vittima della tua dimensione.
1: No, però allora il tifoso deve sognare, e io ogni anno a luglio vinco lo scudetto, e quello non me lo puoi impedire, non me lo devi nemmeno vietare. Poi mi esalti con la campagna acquisti, poi io sono quello, ragazzi, che ha vissuto anche gli arrivi di Bosco e Remonato. Un anno arrivarono Bosco e Remonato alla Fiorentina, e che dovevamo fare quell'anno lì? Non andare allo stadio?
2: No.
1: Eppure era pieno uguale lo stadio. La nostra passione
2: però,
1: non va spenta.
2: Costantino, a me
1: no,
2: sembra...
1: no, fermati, perché l'analisi va fatta più ampia. Abbiamo il secondo proprietario più ricco della Serie A? Questo ci raccontano. Non siete tutti i giorni a ripetere, ma Joseph i soldi li ha messi, cioè li ha autorizzati a spendere, non è che li ha messi. Ragazzi, l'italiano va saputo parlare. Un conto...
2: lo dice...
1: uno dei massimi uno dei massimi esperti dell'Accademia della Crusca.
2: Sì.
1: Un conto è autorizzare di spendere i soldi di un'azienda, e un conto è mettere soldi propri. Non ci sono più i filantropi. Questa è la differenza, ve l'ho detto con
2: da
1: numeri.
2: Nessuna parte.
1: Da nessuna parte.
2: Cioè, anche il Comodo.
1: Oddio, quello del Comodo della Roma hanno ricapitalizzato 30 volte. Il Comodo 30 volte ha ricapitalizzato,
2: Sì, vabbè.
1: Non c'hai i profitti che a te, o i rifatturati che a te, Comodo.
2: Però ti dico anche.
1: Solo di botteghino.
2: Ora, al di là della quantità di ricapitalizzazioni, in che cifre, però?
1: Importanti.
2: Perché giusto l'anno scorso, quando erano in C, anche a fare.
1: Certo, è ovvio, tutto in proporzione.
2: Sì.
1: Quindi, anche sta leggenda metropolitana che ha speso 1 miliardo, ma la Fiorentina non ha incassato nulla in 8 anni? No, fatemi capire. Non incassa nulla. Allora io fossi Joseph sarei una

0: pena con i miei dirigenti. Come, spendo un miliardo per giocare ogni anno per il settimo posto e non incassiamo nulla? Che senso ha? Ma ragionate, anche quando ve le dicono queste cose, come fate ad accettarle? Che non hanno logica. Con tutto il rispetto che ho di chi rappresenta il club e chi investe per un club, che ricordatevi, io da ex presidente o da dirigente non mancherò mai di rispetto per i proprietari o i gestori di un club, ma non li idolatro, non mi ci fa selfie. Sì, se li incontro a cena li posso chiedere una foto, ma un vo' fuori dallo stadio bagni di folla che va anche bene. Iniziamo a tornare a essere tifosi di calcio, non tifosi delle gestioni di quel dirigente o di quell'altro.
1: Che questo poi vedete l'effetto boomerang. Questo è un messaggio sì, da passare al
0: retino. Non lo fa nessuno.
1: Ma Paratici, oddio, qui si entra. Vabbè, Tommy d'Appoggio a Caiano. Costantino, non era quello che diceva Paratici è andato in America a fare il tramite per la vendita della società?
0: Io non rinnego quello che dico. Ha incontrato un professionista che fa questo di mestiere, ha uno studio a New York, che ha ceduto, come vi ho sempre raccontato, però capisco che magari non ci ascolti tutti i martedì, il 25% del Tottenham a una cifra intorno a $1 miliardi, ed è uno che fa mediazioni di questo tipo, perché ha in mano, controlla e ha rapporti con i fondi di investimento più importanti mondiali che investono nell'entertainment. Ti piace come l'ho detto?
1: No,
0: va bene.
1: Però non mi piace.
0: Quindi,
1: mai.
0: Basket, squadre di NBA, squadre di NFL, squadre di MLS e club italiani e europei. E quindi, ragazzi, lui fa anche, non Paratici, chiaramente, Daniel Levy fa questo di mestiere. Ci ha lavorato 3 anni con Paratici, mica uno, Tre anni al Tottenham.
1: Va bene, buonasera. Sarebbe da chiedere ad Allegri dove si fa meglio la preparazione. Se a Milano o Torino, come quest'anno è andato in Trentino o nel Napoli. Potrebbe essere uno che ci toglie la curiosità.
0: Loro vanno ogni anno in Trentino e poi in Abruzzo.
1: Ma però segnala invece magari con il Milan o con la Juventus. Detto il Milan e Juventus, poi fanno anche tournée.
0: Fanno tournée, ma ti ripeto, a Piano Gentile e Milanello non sono paragonabili a Bagnaripoli, ragazzi. Io non so più in che lingua dirlo. Vi ci porto.
1: Gio 78 a San Giovanni Valdarno aveva detto quello della Michela.
0: Cioè il discorso è questo: organizziamo un pulmino, vi porto in tour.
1: Bello,
0: a 10 prediletti,
1: costa tour per i ritiri,
0: vi porto a Trigoria, dalla porta principale entrate con sottoscritto a Milanello e a Piano Gentile, a luglio si va, poi ci stiamo fuori 3 giorni 4 giorni. Offro io,
1: fai solo Trigoria
0: e poi si va a Milano e Milanello e a Piano Gentile e poi torniamo.
1: Va bene,
0: si fa un pulmino 10-12 persone. Oh, poi si beve durante la Continassa, ecco lì è caldo, lì posso dire che è umido. Poi infatti sono tanti allenatori, non faccio i nomi, e anche i direttori non sono entusiasti, ma anche loro mi sembra che vadano via poi in un certo periodo.
1: Vanno tutti in Medio Oriente,
0: bravo, ma non solo, ma vanno anche da altre parti un pochino.
1: Va bene, ossigenati. Sentiamoci altri 3 a cambiare aria, come dici te, 3 WhatsApp audio. Vai Sara.
2: Ciao Costa, ciao Giacomo. Guardate, io sono argentino e giocare per la selezione argentina prima di tutte queste vittorie era impossibile. Era insopportabile la pressione che avevano i giocatori. Abbiamo avuto generazioni di giocatori bruciate per questa esigenza di vincere a tutti i costi. E io credo che probabilmente sta succedendo una cosa simile e i giocatori per questo stanno rivivendo, diciamo, una rinascita fuori e lontano da Firenze, non lo so.
3: No, vabbè, Costa spettacolo. Ci dice di stare attenti, concentrarsi sui discorsi, poi tu fai 18 discorsi diversi, tu passi di palo frasca, sì, tu sciupriati
1: in purezza.
3: E poi tu ci dici a noi di sta concentrati.
0: Hai ragione.
3: Sei il numero uno, Costa. Il numero uno in discusso, un cavallo di razza incredibile.
0: Hai ragione, ho sbagliato.
4: Allora, grande Costa, un uomo in bocca a un altro, non mi ha visto, lo dice in Nistria, a Firenze Est.
0: Col papillon,
4: che spettacolo, forza Viola!
0: Sempre con il papillon veniva in panchina e mi diceva un uomo in bocca all'altro, non si è mai visto. Voglio vedere gli occhi impregnati di sangue per andare in campo. Tiravo delle stecche, non puoi capire.
1: Ma che cosa significa? Scusa, un uomo in bocca a un altro. Non
0: è
1: l'ho
0: una
1: mai
0: frase
1: visto.
0: Che si diceva, non so.
1: Ma per dire, cioè,
0: il senso
1: devi
0: che non ti devi far mangiare dagli altri. Un uomo in bocca a un altro non si è mai visto. Okay. Effettivamente da mai visto.
1: E poi che fanno i giocatori fiorentini? Involuscono?
0: Si involuscono.
1: Si involuscono, cioè anche riflessivo. Si involuscono.
0: Certo, riflessivo.
1: Va bene.
0: Verbo.
1: Comunque,
0: involuscare.
1: Qualcuno, ora io purtroppo speravo di ritrovare il messaggio, ma sono sicuro.
0: Ma non stanno partecipando quanto
1: diceva,
0: chiedevo io,
1: sul
0: vero?
1: Baco diceva, sì, è che parlava parlare con te o leggere i messaggi è un'impresa veramente faticosissima. Diceva: l'unico dirigente che è rimasto in questi 7 anni è solo uno, peraltro anche dagli ultimi della Valle. Quindi lui suggeriva che il Baco potesse essere.
0: Ma no, perché allora io lo sai, quando c'è stato da criticarlo, l'ho sempre criticato. Però fondamentalmente, perché ti ha spento l'aria? Mi vuoi male così?
1: Perché faceva freddo, era l'altro. Perché ma dove si sta bene, muore? Ma si sta bene.
0: No, questo ragazzo è strano, dopo che ha fatto la rificolona, veramente un Galassi nuovo, ve lo
1: fatta
0: dico.
1: Fatta rificolona,
0: Ferrari è un uomo che è tanti, ora è 8 anni lavora nel calcio, poi qualche altra esperienza l'ha fatta, anche aziende e tutto. Ha il suo compitino, ha il suo ruolo di fare public relation, rapporti con le istituzioni, rapporti con la sindaca, e magari lo vorrei più decisa a volte col presidente o con la signora Catrin, che io adoro perché ha uno stile della Madonna. La signora Catrin è veramente stilosa, fine, la faccia di quel meme quando ci fu quella cosa con i tifosi, meravigliosa la sua espressione, è genuina, è umana. Io vorrei un Ferrari più decisionista a volte, sai? Non è una critica, è un consiglio, un suggerimento, cioè lo vorrei un pochino più e funziona così, c'è qualcosa che mi torna. Magari Ferrari, confrontati con altri dirigenti, ce l'hai i numeri, chiama Marotta che ci ha lavorato con Paratici. Beppe, ma secondo te che dici? Devo arginarlo un po' oppure devo dargli briglia sciolta?
1: Se senti Marotta, io
0: non lo so, ho detto Marotta, puoi parlare con altri,
1: però certo,
0: ce l'hai i rapporti Ferrari, frequenta magari Coverciano un po' di più. Vorrei che prendesse per mano a volte anche Joseph e dicesse: fai meno la marionetta a volte, perché purtroppo è un ruolo troppo importante, concediti anche meno alle folle, anche se so che i bagni di folla sono una cosa che non hanno prezzo. Capite cosa voglio dire? Quindi di conseguenza coordinarlo un po', trasmettere un po' di stile a tutta l'azienda, creare un'azienda anche un pochino più leggera. C'è un clima ancora troppo peso all'interno della Fiorentina. Io sono stato alla partita delle leggende, ho visto delle facce tutte tirate. Ragazzi, voi fate il lavoro più bello del mondo, lavorate per una bella azienda, voi riscuotete regolare tutti i giorni, voi vi guardate partite gratis, ma lavorate con uno spirito diverso, con più armonia anche fra di voi. Aiutatevi a vicenda fra vari ruoli. E Frank Ribery, ieri eravamo insieme, mi raccontava insomma dei magazzinieri della Fiorentina, sono ragazzi straordinari, Leonardo Marchetti, Lino degli Innocenti, sono Fabio, sono tutti ragazzi straordinari, cioè, però ci vuole più leggerezza là dentro, c'è un clima troppo peso. E poi i giocatori lo avvertono, ora sono arrivati 13 giocatori nuovi, conosciamoli, che ci portassero loro un pacchio di armonia dai club dove arrivano. Cioè alla fine è arrivato uno dai Real, due dai Real Madrid, uno dallo Sporting Lisbona, uno è arrivato dal di qualche nome di squadre dove sono arrivati, uno dai Tottenham, uno dei Trabzonspor. Insomma, non è che sono arrivati dai Pizzighettone, con tutto il rispetto del Pizzighettone, che non so che categoria faccia oggi.
1: E che salutiamo tutti.
0: E che salutiamo tutti gli amici di
1: Riccardo dice che ha pienamente ragione Mel Costa, il Frosinone a preparazione l'ha fatta al Terminillo, a 2000 metri vanno come le palle di fuoco.
0: Ma sai, quelle che lottano per non retrocedere, anche lì ce l'ha fatto, non mi ricordo dove, in Trentino, in Friuli, non mi ricordo dove l'ha fatto. Chi lotta per non retrocedere
1: cerca di partire forte.
0: Deve partire forte, devi, perché deve approfittare magari delle big che non sono ancora in garra, anche se poi nelle competizioni europee oggi parte la Champion, anche le top, infatti le top sono tutte lì, chi c'è di intrufolata? Ma anche in Napoli che è in ritardo, ma ha fatto delle buone
1: partite. Direi la Lazio a punteggio pieno.
0: La Lazio è una buona squadra.
1: Assolutamente, siamo tutti d'accordo.
0: Ha fatto un buon mercato.
1: 9 punti in 3 partite.
0: E c'è un allenatore che ha voglia di vendicarsi. Che poi c'è anche da dire che dei campioni del mondo del 2006 non ce n'è uno buono di allenatori, se ci pensi bene. Non è mai detto che campione
1: De Rossi
0: del mondo
1: comunicativamente secondo me è il numero uno in Italia.
0: Ecco, bravo lui, Daniele.
1: Però come risultati
0: insomma, alla Roma poteva rimanere. Io, per me la Roma sbagliò a riconfermarlo l'anno dopo.
1: Sì, soprattutto facendogli un 3 a Napoli.
0: Infatti sbagliò perché non era pronto per una piazza come la Roma, però è uno che può arrivare. Ma degli altri, Inzaghi è bravo in Serie B, per dire, cioè non vedo
1: Pirlo.
0: Non sempre che sei bravo calciatore sei bravo allenatore. Infatti mi risulta che gli allenatori più bravi, a parte qualche eccezione, Guardiola, ma ha sempre allenato dei fenomeni, non sono mai dei grandi calciatori gli allenatori, no?
1: Poi sì, sentiamoci altri 3 WhatsApp.
0: Volentierissimo.
1: Vai, ce l'abbiamo il tempo, sì, ci sentiamo un po'.
4: Anche io avevo un mantra che avevamo mandato via Brescianini, e lui è uno scarso.
0: Ma lì al ballone.
4: Mi dispiace per il Costa, ma non c'entra niente il ritiro.
0: Allora,
5: Mandragora e Gudmundsson, che fino a 10 giorni fa erano qua nella Lazio e nel Torino, vanno come le sassate.
0: Ma Gudmundsson
5: e non è un problema di preparazione a Firenze, tutte le grandi squadre si preparano nel proprio centro sportivo,
0: ma sono diversi ragazzi.
5: Andare in montagna perché fa fresco,
0: lavori meglio.
5: È giusto comodo perché fa fresco. Vuoi mettere a lavorare ai Viola Park con tutti i macchinari che hanno, la tecnologia e c'è in quel posto? E poi comunque le mezzo ritiro ai Viola Park sono 2 settimane, perché le altre 2 settimane le fanno in Inghilterra dove c'è 22 gradi.
0: Vero.
5: E fanno la mini tournée. Dai su.
0: E infatti i carichi di lavoro le hanno fatti in
6: Inghilterra. Come ha fatto il ritiro a Trigoria e vanno come missili, Francesco.
0: Allora non ascoltano. Gudmundsson è entrato all'80esimo, ma di che voi ragionate? Ora se Gudmundsson non regge 10 minuti di partita, vado a fare un altro lavoro nella vita. Come dice Sauro, vado a battere le mani in tribuna. Gudmundsson è entrato all'80esimo. Poi, chi mi citavano? Mandragora è 1 su 10, secondo gli altri 9, lui può anche correre un pochino meno e dosare meglio le forze. Quindi ragazzi...
1: Piccoli
0: è un attaccante, sta lì fermo, non è che quello ha fatto, ha taggiato Piccoli, vediamo Bologna Sassuolo.
1: Capito, ma a Firenze...
0: Però è andato via anche un pochino prima lui,
1: Sì,
0: titolare, tanto un bel voto ha avuto.
1: Nemmeno troppo, ha fatto anche un bel gol.
0: Ha fatto anche un bel gol, ma è un attaccante, ragazzi, Piccoli lo potete anche tenere a fare il vice.
1: Vabbè, ho capito, invece quelli della Fiorentina no. Che
0: ragazzi, siamo qui a cercare il Baco, ditemi voi. Io vi ho detto, non è il ritiro, non è solo il ritiro, è un elemento anche il ritiro. Sommato all'errore di aver scelto Grosso e Sondubachi, magari qualche giocatore che ti manca un pochino con le palle in mezzo al campo e sei terzo.
1: Che
0: Baco.
1: Cosa prima delle, abbiamo un minuto, che cosa ti risulta delle ultime ore di Fabio Grosso come allenatore della Fiorentina? Cioè ti risulta che ci sia stato un forte battibecco con Paratici?
0: No, lui ha detto onestamente, io questa squadra non l'alleno. Lui ha detto dichiaratamente, io questa squadra non l'alleno. Poi sai, era una telefonata rapida, è stato chiamato, quindi di conseguenza bisogna interpretare questo io non l'alleno o non sono in grado perché troppi profili internazionali. A me sembra strano, che poi sai, Fabio Paratici gli aveva integrato il suo team, il suo staff con 3 o 4 figure importanti, ti ricordi, l'abbiamo raccontato per primi noi che arrivavano 4 profili importanti nello staff di Paratici. Sì, nello staff di Grosso. Si era portato, però tanto approfondirò a breve perché devo sentire una persona vicino a Grosso che mi racconterà a breve in retroscena. Vi racconteremo, lo sai che io non firmo patti di riservatezza.
1: Possiamo assistere?
0: No, quando c'è sono al telefono con questa persona no, ovviamente.
1: No,
0: però ti
1: possiamo fare tipo le Iene, no? Che metti in giro a voce, ascoltiamo.
0: No, perché sono rapporti costruiti in oltre 20 anni di calcio, non me li brucio. Io sapevo di Atta, te lo dissi 2 giorni prima che arrivasse. Sapevo di quell'altro che è arrivato, Jimenez, che il suo procuratore era a Firenze la sera prima, però non ho dato in pasto ai media la notizia, perché io coltivo più i rapporti miei di lavoro prima della comunicazione, ovviamente.
1: Va bene, fermiamoci per l'ultima pausa questa trasmissione, entriamo nell'ultimo blocco. Incredibile, anche oggi ce la stiamo facendo.
0: Madonna,
1: nonostante
0: come
1: Ostantino
0: passa, come
1: Nicoletti. Ecco, quando
0: stiamo bene insieme, ma dobbiamo trovare sto Baco, ragazzi, abbiamo mezz'ora visto che allora il ritiro non è un Baco, per mia colpa. Troviamo sto Baco.
1: Bene,
0: e poi lo schiacciamo qui in diretta.
1: Lo schiacciamo, poi
0: cavolo, ce l'ho io il Baco, la passata lo porto. C'ho quello che si carica a molla delle mie nipotine.
1: Pausa e poi torniamo.

0: se viola.
1: Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
2: Affidaci la tua autovettura, vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo, metti la tua auto in buone mani.
3: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87 800 13 47 87
4: istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
6: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
7: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
0: Radio Firenze Viola. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, maltempo in arrivo con rovesci e temporali in estensione da ovest verso est, localmente anche di forte intensità, accompagnati da grandine e raffiche di vento. È previsto un netto calo delle temperature con massime comprese tra i 23 e i 28 gradi. Al centro, nubi in progressivo aumento a partire da ovest con l'arrivo di rovesci e locali temporali sulla Toscana, mentre il tempo si manterrà più soleggiato sul versante adriatico. Temperature ancora stabili con massime elevate tra i 31 e i 35 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolati addensamenti o brevi rovesci pomeridiani sui rilievi montuosi. Temperature stabili e ancora calde con massime tra i 32 e i 37 gradi.
1: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
9: Radio Firenze Viola. 18:35, cari Scalvento, Giacomo Galassi, Costantino Nicoletti, Sara Mastrosimone alla cura della parte tecnica, 348-7513-933 per i messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71 per le chiamate. Costantino ci ha detto che il 10 ottobre usciremo dalla crisi, inizieremo ad uscire dalla crisi, quindi c'è da mettersi l'elmetto o di questi tempi, non lo so, il costume, andare a fare un bagno, non so come si possa affrontare questo caldo che però sta per fortuna per finire. Detto questo,
7: si fa l'albero di Natale,
9: sì,
7: preparati
9: con 38 gradi, ovvio, come fanno in Sud America,
7: californiano,
9: con
7: californiano,
9: 35 gradi vendono gli alberi di Natale. Va bene, non perdiamoci in chiacchiere, no. Sono decine di messaggi, dai, e dobbiamo ancora sentirci e leggere. No, rispondi più che altro.
7: No, voglio trovare
9: a
7: Babu.
9: Questi, ad esempio, tre WhatsApp.
7: Vai.
10: Costantino, io francamente non mi sono questo discorso dei ritiri, solo il Napoli, le squadre B che fa il ritiro ancora a Dimaro, e fra l'altro ormai con il fatto che tutti gli anni ormai c'è qualche evento nazionale, con National League, mondiali, sì, europei, le squadre, i giocatori, quelli top, quelli da nazionale, fino a, almeno al 5 o 6 agosto non li ritrovi nei ritiri, quindi comunque li salterebbero i ritiri, perché non li fanno più. L'Inter si è presentata con 6 giocatori al ritiro a luglio, quindi praticamente è soltanto la primavera, quindi non è quello, non è il viola
7: parte
10: il problema,
7: quello.
10: Perché anche se te rifai il video a Dimaro ti presenti con 7-8 giocatori di tutta la rosa di quelli che poi giocheranno, la maggior parte sono della primavera.
11: Ma perché non si mandano nel Polo Nord a allenarsi? Un bel ritiro del Polo!
7: Amichevole con pinguini.
12: Costa, ci sono un po' di incongruenze in questa situazione qua. Alla faccia dell'allenatore malleabile, gli ha rinfacciato che gli ha fornito una squadra da 150 milioni che era inallenabile, e perché non aveva Torsvelt e Laurentier. Alla faccia dell'allenatore malleabile aveva cercato Mourinho, Iraola, Gasner del Crystal Palace e
7: quant'altro. Con Guardiola,
12: profili internazionali per la squadra internazionale che ha fatto. Dopo una squadra internazionale così, ha un progetto con Thiago Motta, ne chiede 3,5, dagliene 4, ancora più incentivato, ma almeno va avanti col progetto, ritorna indietro e si presenta con Vanoli, ma ecco perché non ha fatto la conferenza stampa, ma è da paratici una cosa così.
7: Sì, non è uno che parli tanto, non vi aspettate un direttore come era Corvino, che adorava stare ai microfoni, ancora oggi, ti ricordi? Conferenze stampa fiume, non si frigge con l'acqua, piuttosto si tutte le sue frasi celebri. Lui no, lo è, lui è uno che lavora, testa bassa, 2-3 riunioni al giorno con tutto il suo staff, valutazioni, affiancamento alla squadra, capire le problematiche. Lui è un altro tipo di dirigente e di manager, ha sempre lavorato poi in coppia con, più delle volte, e quant'altro. Va bene, mi avete convinto che non è il problema del ritiro, ma io perché devo guardare le altre, quando vi ho spiegato intanto che sono realtà totalmente diverse dalla tua e location diverse dalla tua? Almeno proviamoci, che ci cambia andare via di 12 giorni a luglio, anche se parti con la primavera, che poi nella Fiorentina è parzialmente vero, perché sì, hai diversi nazionali, ma ne hai sempre meno, purtroppo, perché insomma non fai le competizioni europee, hai meno appeal. Proviamo, togliamogli ogni alibi. Capito? Ragazzi, non è il mio ragionamento, cioè ve l'ho spiegato e ve lo rispiego per l'ennesima volta. A me mi raccontano questo dentro e fuori dal Viola Park, dentro e fuori dal Viola Park, che fanno fatica negli orari, nelle temperature, nella struttura, fanno fatica. Proviamo, che tanto vai gratis, ti ospitano le località di vacanza.
9: Ah, io te l'ho detto, 12 anche giorni. Non fosse questo il problema, perché non
7: togliamo provare. Alibi, è togliamo, uno dei problemi, togliamo. Non è solo quello.
9: Ragazzi, ve lo dico da preparato atletico, oggi più che l'allenamento è importante il recupero, al Viola Park ci sono le eccellenze per il recupero, piuttosto verrebbe da chiedersi come mai da 3 anni a questa parte non si riesce a partire forte, di solito i carichi di lavoro li impartisce il tecnico.
7: Hanno paura a caricare Pioli l'anno scorso, vi ricordate cosa ci hanno raccontato?
9: Sì, che
7: sotto la soglia di sicurezza lavorava, sotto la soglia di, come si dice, non so tecnicamente,
9: sì, di sforzo, diciamo, più che di sicurezza. Francesco da Balatro, ok, tutto ok, il Viola Park, l'età bassa, i dirigenti, e poi con il Torino ti presenti a centrocampo con Ulai a Taffagioli, lasciando il possesso palla al Torino con blocco basso davanti alla propria area, roba dal ritiro del patentino. Ragionate anche di calcio, grazie.
7: Sì.
9: Costa, che ne pensi di questi attacchi anche di cattivo gusto apparati? Ci sembra che non aspettassero altro, il suo primo errore, ha sbagliato e lo sa pure lui. Bravo. Ma lei, quella roba vergognosa, cosa ti ha detto ai lavori, vorrei sapere la tua.
7: A volte le frustrazioni, guarda, non voglio citarli perché sono anche amici, a livello nazionale parlo, di film nazionali, non lo so, perché hanno rancore, perché non gli dava, sai, c'è dell'equilibrio a volte assurdi nella comunicazione. Cioè, ci sono degli allenatori e dei dirigenti che hanno un rapporto diretto con certe firme e gli danno magari l'esclusiva su un acquisto, ok? E sono straprotetti. Vi faccio un nome su tutti: De Zerbi. De Zerbi, ragazzi, ma è straprotetto dai media mondiali, locali, scusami, italiani.
9: Comunque un punto in più della Fiorentina.
7: Certo, tra l'altro.
9: Un gol in meno, ma
7: hanno speso quanto al Tottenham? 300 milioni. Sì. Perché poi dovete fare anche le proporzioni di altri campionati. Cioè, per capito? Perché al Tottenham i 300-400 milioni che hanno speso per il mercato corrispondono ai 120 tua, 130 tua, come vi ho detto prima. E purtroppo è così, cioè non aspettano altro, perché anche a me spesso è capitato di aver sbagliato a dare un'informazione a quel giornalista piuttosto a quell'altro, alla prima cagata me l'hanno fatta scontare. In passato, quando facevo finta di lavorare, mi è capitato, insomma.
9: Costa, inutile si contesti dov'è il Viola Park.
7: Ma no,
9: lì,
7: Viola Park
9: è lì, ci rimane, a meno che non si faccia come i cavatori del marmo di Carrara nel 68 da Abu Simbel in Egitto, si tagli tutto a pezzi numerati e si porti in
7: mucello.
9: Questo è Carlo.
7: Ragazzi, non mi fraintendete, che a volte io forse non mi spiego bene. Io adoro i Viola Park, è una struttura che mancava a Firenze. Però intanto basta celebrarla in continuazione, perché di training center meravigliosi nel mondo ce n'è una valanga e io ho avuto la fortuna molti di visitarli. Quindi non è che è un'eccezione, un'esclusiva. Io l'avrei concepito in maniera diversa, ma questo è il mio giudizio strettamente personale. Meno dispersivo, gli avrei dato un animo un pochino più Sono le persone che animano un'azienda, un centro sportivo, che poi portano i risultati e fanno le fortune di un club. Quindi di conseguenza il Viola Park è strepitoso a livello di tecnologia e di tutto. Però la storia ci racconta che in questi 4 anni, e il primo che mi dice sì, con Paladino siamo arrivati sesti, grazie, ma come ci sei arrivato? Perché non ve lo ricordate forse, perché vi è troppo comodo ricordarvi solo il piazzamento finale. Ma non si è mai visto un'anima, non si è mai visto un gioco. Se te per 2 mesi e mezzo non hai strusciato, tant'è vero era stato messo in discussione, vi voglio ricordare che a Natale Palladino era messo in discussione, volevano esonerarlo.
9: Sì, anche prima della Lazio.
7: Certo, anche prima della Lazio.
9: Vabbè, comunque andiamo avanti, sono tantissimi messaggi. Alberto dice: Costantino numero uno, il giusto modo di parlare calcio in leggerezza. Quando hai chiamato il tenore del centenario Enrico Palazzolo come quello del
7: Palazzo
9: della pallotta sputtana, il Marucci, pensavo fosse il vero nome, sono morto dalle risate.
7: Eri in trasmissione.
9: Molto bene.
7: Bravo. E lui pensava, davvero era quello di una pallotta la spuntata.
9: Poi anche Matteo Scandici dice: ce l'hanno tutti con noi, Carese, Trevisani, tutti gli opinionisti contro Firenze e la Fiorentina. Ci pure che ci temiate contro tutto.
7: Ma magari ci temessero. È che quello che semini, amico mio, nella vita poi lo raccogli. Quando tu fai la guerra al mondo intero, tassisti, tabaccai, gastronomi,
9: Babbo Natali anche.
7: Abbiamo anche attaccato i Babbi Natali.
9: Sì, sì.
7: Dopo ti ritorna conto. Devi essere un po' paraculo diplomatico. L'avete visto la
9: braccia? Ho detto di rispondere veloce.
7: Scusami.
9: Ci rispondi in 15 minuti a un messaggio di Matteo.
7: Guarda, sei diventato intollerante.
9: Ma non mi fai leggere i messaggi. E che diavolo.
7: Anche l'abbraccio fra Giancarlo e Joseph. Io sono un inguaribile romantico. Lo sai, io speravo nel buon senso.
9: Sì.
7: Ho sperato fino all'ultimo che Giancarlo andasse al centro. Te lo ricordi?
9: Sì. E si abbracciano dopo il centenario.
7: Capisci?
9: Io non so.
7: E che... il calcio è la casa dell'ipocrisia, ragazzi. Poi è bello che sia un gesto distensivo così, educativo, educazione. Però, ragazzi, dai.
9: Ma allora partecipa al centenario. Per
7: bravo,
9: Dio.
7: Per Dio.
9: Confermo che al bunker Viola Park per il ritiro ha fatto un caldo bestia. Era duro fare le riprese, figurati correre. Questo è un cameraman.
7: Zitti, non diciamo il nome che ancora ci lavora, non vogliamo pregiudicare.
9: No, ma lui
7: è molto
9: scritto. Lo saluto.
7: Sì, ma anche se confermi, le sappiamo le cose, perché ti ripeto, chi me lo dice e ci lavora là dentro.
9: Io il 23 luglio 2 anni fa con 40 gradi a 50 anni ho fatto Castiglione del Lago Firenze e ritorno in bici 300 km e sono ancora vivo. Questi sono giovani.
7: Bravo.
9: Iuri dal Trasimeno.
7: Grande Iuri, sei un eroe.
9: Bravo,
7: sei il mio
9: Costantino. Il problema era solo l'allenatore e un carattere, con Vanoli l'abbiamo. Luca da Castelfranco, io sotto
7: bravo.
9: Te non hai detto che l'unico problema era l'allenatore, però bravo Costantinomo.
7: Era anche uno dei problemi.
9: Sarà troppo caldo sicuramente, ma Fagioli in quasi tutte le partite sempre tra quelli e fanno più chilometri, dice Alessandro.
7: Sì, ma corre male, perché anche su gol di Mandragora, come caspita esci, lo sai che lui c'ha il tiro. Lo conosci, tu ci hai giocato insieme 2 anni, sbaglio Giacomo? Non so se Sauro lì.
9: Io ho giocato un Fagioli.
7: Ti ha giocato un Fagioli 2 anni.
9: Sì.
7: Quindi sai che tira, che ti giri, ma vagli addosso. Mangialo, fai fallo. Mangialo.
9: sai, Sauro, essendo coinvolto Mandragora, ti avrebbe detto che Fagioli poteva fare quello che voleva. Mandragora ti faceva un tiro alla Holly e Benji di esterno e te la metteva al set.
13: Scusami se non me ne dimentico.
9: Sì.
13: Che dobbiamo ricordare un grosso appuntamento.
9: Grosso?
13: Sì, questo è veramente importante.
9: Non si può più dire quella parola.
13: Grosso, già, non ci pensavo.
9: Un grande appuntamento.
13: Un grande appuntamento. Ve lo leggo così come me l'ha mandato la brava e bella Rebecca Cappella. Dice: Atletico Esperia, una società che riporta nel segno, che riparte nel segno di Riccardo Saccardi. L'Atletico Esperia è una società calcistica storica della piana di Campi Bisenzio, da molti anni impegnata nel territorio e nella crescita della propria ragazza attraverso lo sport, i valori aggregazione. Ci sarà un torneo per ricordare il presidente Riccardo Saccardi. Sai chi era Riccardo Saccardi? Era il re della pecora lì di Campi, dove tutti andavano a mangiare la pecora. Non mi ricordo il nome del locale, perdonatemi, che anch'io sono un po' rincoglionito. Allora vi dico la data: 9 settembre, quindi ci siamo domani. 9 settembre ci sarà un triangolare con ovviamente il San Donnino, l'Esperia, il Lanciotto di Campi e il Firenze Ovest. Firenze Ovest che sabato presenterà le sue squadre a tutti i tifosi di Brozzi. E sai chi presenterà la squadra di Firenze Ovest sabato? Il nostro Luis La Serpe insieme alla nostra... Dai, mi ha dato il numero te.
9: Facciamo finta io non lo sappia.
13: Che non lo sapessi. La Viola Ronchi, quindi
9: no,
13: la Costa ci va.
9: Grande
13: ci va.
9: Viola.
13: Quindi sabato vi aspetto
9: Luis.
13: Tutti alla presentazione di Firenze Ovest a Brozzi.
9: A Luis Viola Ronchi.
13: Meravigliosa, ti fai video, te li mando.
9: Sì, ti prego.
13: E il 9 settembre dalle ore 20 al campo sportivo del Firenze Ovest in Via Lombardia 2. Ricordiamo Riccardo Saccardi con questo bel triangolare con le realtà che io più amo del calcio.
9: Bellissimo. Ma quando io 10 minuti fa ti ho chiesto di essere breve nei tuoi interventi,
13: stato breve?
9: Neanche un po', neanche in questo.
13: Ma oggi facciamo la maratona.
9: Maurizio da Rio dice: nella sua carriera di maratoneta, sì, amatore nel caldo di Rio, ho sperimentato con gli anni, quando si arriva a 35 gradi il corpo soffre dannatamente. Percepisco una differenza alla prestazione quando si superano i 30 gradi. Ricordo i preparatori indicano 17-18 gradi, temperatura ideale per correre. Tutta questa pappardella per dire una decina di giorni di preparazione in montagna sono indispensabili. Ma Pioli è stato invitato al centenario,
13: sì,
9: sì, anni da Calenzano.
13: Sì, sì, sono stato invitato, una valanga di persone hanno risposto all'invito, il 40% non si è presentato per svariati motivi.
9: Pioli sarebbe stato...
13: stato invitato anche Pioli. Vai, ma ne mancava tanto.
9: Renato Dall'Antella dice
13: Orlando
9: che bisognerebbe lasciar lavorare tranquillo Vanoli e giudicare,
13: sì,
9: dopo la sosta.
13: Forza,
9: c'è stato troppo
13: ovvio
9: rumore intorno alla squadra.
13: Ovvio.
9: Vio Luke, oddio è lunghissimo, posso fare una riflessione seria? Può essere che a noi faccia strano un DS decisionista, perché la norma sarebbe aspettare 10 giornate prima di allontanare un allenatore, 11. Mentre invece Parati ci ha assimilato il modo di fare anglosassone.
13: Sì, oddio, si è autoesonerato grosso, ragazzi, ricordiamocelo,
9: sì,
13: sempre.
9: Sì, però è così, però in Inghilterra si guarda un po' meno. Sì, sì, detto anche in Italia dipende dalle annate.
13: Infatti in Inghilterra non parlano mai di direttori sportivi. Mai, i presidenti non sanno nemmeno chi sono in Inghilterra.
9: Poi ci sentiamo tre vocali, perché poi tra 5 minuti ci salutiamo, c'è un'ultima sorpresa.
14: Che bello. Buonasera, e avete fatto Uggia con questo Viola Park, Costantino, veramente ha fatto Uggia per ogni cosa. Italiano e ha fatto 50 e passa partiti con la preparazione ai Viola Park. Palladino è uguale, arriviamo in fondo alla stagione, un sesto posto, la semifinale, andiamo in Face League. Fate Uggia, ora magari Pioli l'anno scorso ha sbagliato tutto, sicuramente lo ha sbagliato anch'esso, Madonna santa. Vai, via.
15: Buonasera. Visto l'anno scorso la situazione di Vanoli, se tanto mi dà tanto, credo che quest'anno con Vanoli la Coppa Italia venga messa da parte, visto anche le tempistiche e visto come gira anche il Pisa, voglio dire. Cioè, noi al momento diamo adito a qualsiasi squadra, anche di Serie C, di venire al Franchi e poter far risultato.
13: No, no.
15: Grazie Gabriele, forza Viola.
16: Grandi, grandi Costa. Allora, deve fare allenamento, fanno allenamento il Gobbi, c'è le aree, l'area che arriva dal Monte Rosa, quindi la notte loro possono recuperare benissimo, mentre noi si recupera con l'aria condizionata, sì, e non va bene ai polmoni.
13: Tra l'altro.
16: A Milano uguale, c'è le Alpi a non grande distanza, quindi la notte stanno leggermente meglio. E Roma, a Trigoria, ci arriva l'area del mare, c'è, quindi certamente stanno meglio di noi, c'è meno umidità, quindi fare
13: non si può dire, non
16: la
13: si può
16: preparazione
13: dire
16: al Viola Park
13: è deleterio.
16: Si vedono i risultati, è inutile che i rufiani dell'azienda dicono che va tutto bene, no, non va bene. Ciao.
13: ma non lo diciamo, non è il Viola Park il problema. Viola Park è bellissimo, io sono il primo a dirlo, però il ritiro, io 10-12 giorni andrei via. Poi, ma non per perché ho letto delle cose, ah, per i giornalisti per andare in vacanza. Ragazzi, è lavoro, in vacanza vanno ai mari i giornalisti se vogliono andare in mare, no?
9: Abbastanza, sì.
13: Io cioè, smontiamo,
9: ho lavorato nei ritiri, poi bellissimo modo di lavorare,
13: certo,
9: uno si diverte a lavorare,
13: ovvio, è diverso,
9: però quando lavoro sei ritiro, lavori dalla mattina alla sera, più che altro
13: collegamenti fatti,
9: cioè, con ritiro al Viola Park si lavora molto meno,
13: ecco. Tra l'altro
9: poi,
13: perché poi ti entri solo il pomeriggio,
9: sono 2-3 ore di lavoro e non dalla mattina
13: tutto
9: alla
13: il giorno
9: sera.
13: Ovvio,
9: livello di inglese alto, mi traduca, Filippo abita in collina, Phil Collins, questo è il
13: questa la sapevo, meravigliosa.
9: Alessandro dall'Austria mi chiede, dice, Galassi è ma Galassi e vuole 2 giorni lo sconto, non ho capito, e vuole, vuole grosso, non vuole Vanoli, vuole mandare via Paratici per riprendere Pradè, dimmelo, cosa ti fa stare sereno, quanto mi manca Celeste, sul fatto che Celeste Pin manchi a tutti, siamo più che d'accordo, io quello che voglio quello che voglio semplicemente sarebbe io non santificare Paratici,
13: ma
9: come mi sembra
13: detto, prima
9: avevo concesso il beneficio del dubbio, questo inizio di mercato mi ha fatto subito,
13: certo,
9: perdere, e poi non capisco, Alessandro, cos'è con la Fiorentina ultima, ieri ci ha chiamato anche qualche ascolto, che cosa deve raccontare un cronista sulla Fiorentina, che è tutto bello, che è tutto fantastico,
13: ma ti ha risposto prima, Giacomo,
9: vengono fatti errori su errori,
13: ma
9: e noi lo raccontiamo,
13: l'amico prima ha detto, oh, siamo arrivati ai sesti con Palladino, qui siamo a celebrare i sesti posti,
9: certo,
13: io ti ho detto inizio puntata, cambiamo noi atteggiamento, educhiamoci noi come tifosi, finché ci siamo fatti andare bene per 7 anni, tutto e tutti per 3 finali raggiunte, benissimo, per amor di Dio, meritatissime, con avversari di spessore indiscusso, di livello altissimo, ci siamo fatti andare bene tutti, siamo a celebrare ancora il sesto posto di Palladino, quando su 7 stagioni ha lottato 3 per non retrocedere, 2 volte si arriva a 8°, una volta tu sei entrato in Europa perché hanno fatto il favore alla Juve. Ragazzi, studiatevela la storia della Fiorentina e poi potete fare critica costruttiva.
9: La Max, la gente mi scrive, anch'io sono sotto soglia, però del ricovero. Siete bravi e simpatici. Ciao Max. Un abbraccio. Prendo un allenatore che ha più licenziamenti e presenze e doveva proprio toccare a noi. Poi arriva quello e ha bocciato, si è sbugiardato da solo. Volete pure che parli dopo questa figura di,
13: certo,
9: cacca, ovvio, dice Maurizio.
13: Ovvio, bravo,
9: Costa,
13: Maurizio.
9: Il Viola Park ha distaccato la Fiorentina da Firenze e i suoi tifosi. Mi dici cosa c'è là dentro? Arrivano tutti tristi, con muso, vanno via e rinascono.
13: Chi è
9: Andrea
13: questo?
9: Da Milano. Andrea da Milano.
13: Bravo Andrea. Ne sai più te da Milano che la gente vive qua. È un ambiente che non ha anima.
9: Lorenzo ci scrive, allenatevi in alta montagna, il Costa ci va. E poi ultimo treno di vocali, quanti ce ne fai ascoltare, Sara? Vai.
17: Sì. Oh, in palestra delle volte la maggior parte di palestre c'è nemmeno dalla condizionata, ci sono più di 45 gradi e allenati. E fa fatica, sì, che fa fatica.
13: Vedo, amico mio.
17: Al cuore fa per qua più fatica.
18: Buon pomeriggio, Costa, Giacomino.
13: Giacomino,
18: ma noi si è comprato, si è avuto tanti bei giocatori,
13: vero,
18: tantissimi, ma anche tante meteore. Perché non se ne parla mai?
13: È vero.
18: Per esempio, a me mi viene in mente uno ora, ma Vakuftis.
13: L'ha messo da tanto indietro.
18: Ma
13: greco, mi sembra, il greco Vakuftis.
19: La battuta più bella di giorno. Venite con me una settimana, offro io.
13: Te mi conosci, non devi mandare questi
20: locali.
13: Signori,
20: buonasera da Dino.
9: Buonasera.
20: Quest'anno sarà molto peggio dell'anno scorso.
13: No,
20: perché
13: dai,
20: qui
13: no,
20: non c'è. Questo è stato fatto una squadra non assemblabile fra di sé. E Vanoli avrà molto molto molte difficoltà,
13: pur
20: essendo un allenatore che a me non piace, ma è stato costruito una squadra che non è assemblabile, qui non c'è progettualità di squadra, quindi io la vedo molto dura. E poi abbiamo 2 attaccanti che se fanno 5 gol in tutte e 2 è grasso che cola. Buonasera.
13: Golle, mi piace troppo golle. No, per i Bressani ti pettino dopo, a te lo sai, l'ho riconosciuto dalla voce di Bressani quando se l'offro io. Ne offro io nel senso che tanto mi fanno pagare,
9: sì,
13: anni, sai come
9: con le guide turistiche,
13: bravo. Siamo ospiti dei club che ci ospita.
9: Va bene, Massimiliano dice, Galassi, come fai a dire che Gnonto ha corso poco se non hai visto la partita? Vedi come voi giornalisti di disinformazione.
13: Ma non hai visto la partita?
9: Ma non è vero, non l'ho vista la partita. E peraltro mi deve dire, cioè Gnonto, io non ho detto che ho corso poco, io mi hai chiesto una prestazione, cioè,
13: senso, che è arrivato da un'altra squadra. Ma devi saper correre, non è come corri, te l'ho detto, ti ho portato l'esempio di Fagioli.
9: Comunque, oltre alla preparazione, i ritiri servono secondo me per fare gruppo e quindi squadra. E poi chiudo con l'ultimo a caso, perché non abbiamo più tempo. Il Baco per me era grosso, ma ho sbagliato al momento sbagliato. Alla prossima vedremo un'altra squadra, ne sono convinto.
13: Beh, caro Cesare, tutti ce l'auguriamo, speriamo. Siamo tutti positivi. Il nostro campionato inizia il 10 ottobre.
9: C'è tempo, da qui a 10 ottobre. Ma
13: siamo fermi 2 settimane e mezzo.
9: Va bene, comunque.
13: Che si fa quelle 2 settimane?
9: Noi ci salutiamo.
13: Mezzo.
9: Guarda, con te non ci si annoia mai. Si può dire tutto, come con la Fiorentina, ma soprattutto con te tutto si può dire, ma non che ci si annoia. Costantino, noi ci salutiamo. Ci vediamo settimana prossima, martedì regolare. Ringrazio anche Sara Mastro Simone per la cura della parte tecnica, perché ora ci andiamo a sentire le parole raccolte dalla nostra Luciana Magistrata, Manuel Pasquale, oggi alla presentazione del libro a cui eri presente anche tu per i 100 anni della Fiorentina. Giamo Galassi è tutto, Gary Scalvento torna domani, dopo di noi torna quasi ufficiale con Alessandro Inatti.
13: Alla grande.
3: Sicuramente 11 anni sono stati 11 anni importanti per quanto mi riguarda in Fiorentina. È normale che in tante stagioni così ci sono degli alti e bassi, e ti ricordi tutto, ti ricordi passo passo quali sono state le vittorie, i momenti memorabili, ma anche i momenti di difficoltà dove c'è bisogno di ripartire, un po' come sta succedendo oggi. Però la Fiorentina mi ha dato tanto, sia come società, sia Firenze come città, allo stesso tempo anche la gente. L'abbiamo rivisto nella partita delle vecchie glorie dell'altro giorno, diciamo, dove hanno apprezzato sicuramente tantissimi giocatori, me compreso, per quello che è stato dato. Purtroppo non sono un capitano che è riuscito a vincere qualcosa, a alzare un trofeo, ma la gente, i tifosi mi hanno sempre portato, diciamo, un po' a gloria per il semplice fatto che hanno visto in me un giocatore, un capitano che dava sempre tutto in campo, e quindi questo essere entrati lo stesso nel cuore della gente ha fatto sì che mi continuassi a rimanere innamorato di questa città.
21: E come sta andando la tua avventura all'Under 17, azzurra ovviamente?
3: La fortuna è che quest'anno la federazione mi ha dato la possibilità di continuare con il mio gruppo, quindi ho la possibilità di lavorare con ragazzi che già conosco da un anno. A novembre avremo il primo round delle qualificazioni all'Europeo in Armenia, contro Armenia, Lussemburgo e Francia, quindi già insomma dei test importanti, e abbiamo già iniziato con un torneo in Ungheria dove c'è la possibilità di vedere sempre più ragazzi. Un'esperienza bella, importante, mi dà la possibilità di rappresentare una nazione, rappresentare quelli Italia, dove da giocatore non ho messo tantissimi piedi, soprattutto nei nazionali giovanili, però vedo che ci sono dei ragazzi con una prospettiva importante, con ottime caratteristiche e qualità, e spero insieme a tutto lo staff di riuscire a dare il mio contributo nella loro crescita.
21: Senti, non puoi parlare di attualità, però un in bocca al lupo a Vanoli glielo vuoi fare, che cosa gli auguri?
3: Beh, sicuramente un in bocca al lupo a tutta la Fiorentina. Come ho sempre detto, non posso parlare di attualità, perché non mi sembra giusto nei confronti di tutte le altre società che comunque, facendo parte nazionale, comunque rappresento, ma allo stesso tempo, avendo lavorato tantissimi anni alla Fiorentina, in questo momento di difficoltà faccio alla Fiorentina e al mister Vanoli, a tutto lo staff, un grande in bocca al lupo, perché come dicevo prima, nell'arco degli anni ci sono dei momenti di down, dei momenti negativi, e questo è il momento di, come in autostrada, di guardare solo avanti, mettendosi davanti un obiettivo e un traguardo che la squadra e la società devono raggiungere.
22: Io ti chiedo invece quanto poi ti fa piacere essere anche presente alla presentazione per il libro che racconta poi i 100 anni della storia della Fiorentina.
3: Sempre un piacere, è sempre soprattutto un piacere ed emozionante, come l'è stato la partita alle vecchie glorie, e ero via per un impegno con la nazionale, non sono stato presente alla sera dove c'erano tutti i giocatori, tutti i compagni, ex compagni. È sempre un grande onore e piacere, perché penso che di rappresentare comunque la Fiorentina di un determinato periodo, e allo stesso tempo mi fa piacere che la Fiorentina si ricordi di chi l'ha rappresentata in campo, in Europa, all'estero, ma allo stesso momento, anche quando sei capitano, la rappresenti nella quotidianità e anche nei giorni normali, quindi mi fa sicuramente grande piacere e un onore essere qui.
23: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
2: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
4: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazioni.

0: restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Radio Firenze Viola.
1: Buonasera da Niccolò Santi, questo è il notiziario locale a cura della redazione di Firenze Viola TV. Partiamo con la cronaca. Il futuro della RSA pubblica Le Civette di San Salvi arriva al centro del dibattito politico fiorentino. Durante la seduta del Consiglio Comunale di lunedì 7 settembre, l'assessore al welfare Nicola Paulesu ha risposto a due question time presentati da Sinistra Progetto Comune e Italia Viva Casa Riformista. Secondo quanto ottenuto dai gruppi di opposizione, l'assessore ha dichiarato che al Comune risulta l'intenzione dell'azienda di procedere alla chiusura della RSA per destinare gli spazi di San Salvi ad altri servizi. Non si tratta ancora di una comunicazione ufficiale di chiusura da parte dell'azienda USR Toscana Centro. Nei giorni scorsi l'ASL aveva spiegato che durante le verifiche tecniche era emersa la necessità di aggiornare il programma di manutenzione straordinaria dell'edificio, sia dal punto di vista strutturale sia impiantistico. Uno sguardo ai treni. Il primo sciopero dei treni dopo le vacanze estive ha portato alcuni disagi per i viaggiatori e per i pendolari che sono tornati in città. Lo stop ferroviario è iniziato ieri, lunedì 7 settembre, alle 21:19 e coinvolge il personale di macchina e di bordo del gruppo FS, oltre ai lavoratori delle imprese del settore ferroviario, sia per il trasporto passeggeri, sia per quello merci. Alla stazione di Santa Maria Novella sono molte le persone che attendono davanti al tabellone degli arrivi e delle partenze. Alle 13 si contano sul tabellone degli arrivi 3 ritardi e 11 cancellazioni. Il treno per Torino Porta Nuova delle 13:04 con un ritardo di 10 minuti, segue il treno per Bari delle 13:17 con un ritardo di 15 minuti e il regionale per Livorno delle 14:01. Passiamo al meteo. Ultima giornata di codice giallo per il caldo a Firenze. Il bollettino del sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore indica per oggi, martedì 8 settembre, il livello 1. Da domani è previsto il ritorno al livello 0, codice verde, confermato anche per giovedì 10 settembre. Per la giornata di oggi sono stati rilevati 33 gradi alle 14, con una temperatura massima percepita di 36 gradi. Mercoledì il termometro dovrebbe raggiungere i 32 gradi alle 14, mentre con la massima percepita sarà di 34 gradi. Il calo termico diventerà più evidente giovedì, quando sono previsti 26 gradi alle 14 e una temperatura massima percepita di 28 gradi. In chiusura lo sport. Allenamento personalizzato quest'oggi per Enao Olaï. Il centrocampista ivoriano, uscito acciaccato dalla sfida contro il Torino, ha accusato un problema al retto femorale destro, che dovrà essere monitorato con attenzione nei prossimi giorni. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il giocatore ha svolto una seduta individuale, lavorando a parte rispetto al resto del gruppo. Da domani le sue condizioni verranno rivalutate per capire se potrà gradualmente tornare ad allenarsi con i compagni e soprattutto se sarà a disposizione per la prossima gara. Al momento comunque non sembrano esserci motivi di particolare preoccupazione. Gli accertamenti hanno infatti scongiurato il rischio di un infortunio serio e di uno stop prolungato. Da Niccolò Santi è tutto, un buon proseguimento di serata con le trasmissioni di Firenze Viola TV.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Oh, grande Tommaso.
3: Che è, fro?
2: Allora?
3: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
2: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
3: Ma davvero?
2: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
1: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: Quasi ufficiale. Solo su Radio Firenze Viola.
4: E rieccoci, quasi ufficiale, Radio Firenze Viola, 19:04 di questa giornata che coincide anche con l'inizio della Champions, perché sono in campo alcune squadre per la prima giornata della League Phase di Champions League. Alessandro Di Nardo che vi parla qui dagli studi impanciatichi, con la possibilità di dialogare con noi al 348-75-139-33 eppure mandarci un messaggio allo 055 77 111 71. Risponderà all'ottima Sara Mastro Simone, che è ancora con noi per almeno un'altra ora per questa parte finale di palinsesto, ma mi fa il segno che bisogna continuare ancora di più, perché poi c'è anche Extra Viola stasera e quindi staremo insieme fino alle 21.30, mal contate, dicevo, insomma, è una giornata, è il primo vero giorno del Vanoli Bis, anche se ieri aveva già diretto un allenamento il nuovo vecchio tecnico della Fiorentina, però è un giorno in cui la Fiorentina ha riscoperto anche i metodi del generale Vanoli, con le doppie sedute che saranno una parte fondamentale del lavoro nei prossimi giorni, e con la possibilità di già provare a ipotizzare una formazione. C'è Ulahi, l'abbiamo sentito anche dalle notizie di Niccolò Santi, che non è al meglio, è uscito anzitempo dalla partita contro il Torino per un acciacco, non dovrebbe essere niente di che, ma è quantomeno in dubbio per la trasferta di Venezia. Ricordiamo, si gioca venerdì sera e quindi all'anticipo della quarta giornata di campionato, con la Fiorentina che deve muovere la classifica. Affronta, pensate un po', per la quarta volta consecutiva una squadra a zero punti, perché la prima era chiaro, si partiva tutti da zero contro la Roma, alla seconda gioca contro il Frosinone, alla terza contro il Torino, alla quarta contro il Venezia. Altra statistica particolare: dopo l'incrocio con la Fiorentina la squadra a zero punti non è più rimasta a zero punti, però insomma la speranza per i tifosi viola è che possa invertire anche questa mini statistica al penso, con ovviamente la nostra diretta che partirà già nel prepartita, grazie anche al commento di Andrea Giannattasio. Ricordiamo i numeri: 348 75 13 933, per commentare anche quella che è la giornata di casa fiorentina e anche ipotizzare un po' quella che può essere la formazione, perché c'è già un dubbio, c'è un primo dubbio, ovvero, ma per Vanoli è meglio un giocatore in avanti come Pellegrino o Pecegrino, anche se poi abbiamo imparato si dice Pellegrino, oppure Beto, uno che attacca la profondità, quest'ultimo, o un intruppone, ecco, uno da spalle alla porta, uno che ti fa salire la squadra? È tutto detto che poi Beto non è che è piccolissimo, non è che ha la skin fisica del sottoscritto di Alessandro Rinaldo. In Beto ci stanno tre o quattro Alessandro Rinaldi. Detto questo, appunto, aggiornamenti anche della Champions League, ricordando che il piatto forte arriva stasera con Real Madrid Inter, ore 21, ma ci sono anche altre sfide abbastanza importanti. Ora in campo Club Brugge contro Aston Villa, 1-1 con vantaggio della leggenda dei Villans McGinn, pareggiato da Felsen. In campo anche, in una partita che è iniziata da una ventina di minuti, AEK contro LASK, quindi questo anche per dare aggiornamenti sulla Champions League, che si snoderà in queste prime settimane, ricordando che poi l'attaccante dell'AEK, che è passato in vantaggio adesso, Dio non voglia abbia segnato il giocatore che sto per nominare, è Luka Jovic, ma è un gol su punizione, quindi non credo sia nelle corde dell'ex viola, ricordando che appunto la giornata di Champions si snoderà in tre giorni, quindi martedì, giovedì e in mezzo ovviamente mercoledì. Arrivano già i vostri primi messaggi. Secondo voi quale sarà l'obiettivo stagionale? Mi piace, Matteo, che tu mi dia del voi, come si faceva nell'Inghilterra vittoriana, anche perché sono studio da solo, gireremo anche le domande al prossimo ospite che a breve commenteremo, mentre Aston Villa in vantaggio in questo bellissimo spezzatino di Champions, in vantaggio in Belgio, la squadra di Unai Emery, dopo diamo anche il nome del marcatore. Ma io ti dico, è calcio d'estate, le prime tre giornate, poi qualcuno ci porterà anche a fare delle riflessioni sull'esonero di Grosso, ho sentito che qualcuno l'ha definito oggi isterico. Io non ho un'idea ben precisa, so che qualcuno che arriva davanti al microfono dovrebbe averla. Mi sembra tutto giusto il ragionamento che si fa intorno a Grosso, cioè sentivo ad esempio in un famoso podcast Riccardo Trevisani, che diceva che secondo lui ci dovrebbe essere una legge, una regola per cui gli allenatori non possono essere esonerati prima della prima pausa per nazionale, quindi prima delle prime 5 giornate in questo caso. Perché? Perché se no, diceva, l'Atalanta con questo ragionamento si sarebbe perso il corso di Gasperini e tante altre squadre che non hanno dato fiducia, che hanno dato fiducia a allenatori che sono partiti in maniera sbilenca, avrebbero perso pezzi di storia. Io sono d'accordissimo, il problema è che ho visto le tre partite della Fiorentina in campionato e quindi difficile, cioè se avesse dato un rimasuglio, un'idea, che so, ci fosse stata una prestazione incredibile di un singolo, se ci fosse stata un'idea tattica Ganza, predetto, ma aspettiamo Venezia e Napoli e poi ci riorganizziamo. E il nulla cosmico è difficile poi anche da giustificare, e poi insomma sappiamo anche del passo indietro ufficioso dello stesso Fabio Grosso. Non ho risposto alla tua domanda. Io inizierei a guardare con gli occhi un po' più a cuoricino la Coppa Italia, sinceramente, perché le squadre mi sembrano per la corsa all'Europa molto organizzate, e soprattutto c'è la Fiorentina, e non è scontato vincere a Venezia, lo ripeto, non è scontato vincere a Venezia. La Fiorentina non credo abbia mai vinto negli ultimi 25 anni a Venezia, correggetemi se sbaglio, poi Venezia non è stato tantissimi anni in Serie A, però insomma gli ultimi precedenti me li ricordo molto bene. Ecco, non vince a Venezia, puoi non vincere contro il Napoli, insomma una squadra che è arrivata seconda o prima negli ultimi 3-4 anni di Serie A, ci sta di non vincere. E poi sono 5 giornate e poi siamo a quasi un settimo di campionato. Io credo che la Fiorentina possa ambire al settimo, ottavo posto, magari qualche combinazione. Tifiamo le italiane, so che è molto difficile farlo, soprattutto quando ci sono le squadre con la maglia scolorita, una squadra con la maglia scolorita che però non giocherà in Champions League ma giocherà in Europa League. Ecco, insomma conviene anche magari a guardare con una sciarpetta stasera nerazzurra l'Inter a Madrid, perché poi magari il settimo ottavo posto dipende dalla combinazione anche del risultato della Coppa Italia,

0: di cornice di pubblico. Però do spazio a voi. Te cosa ne pensi di Vanoli? Io sono un vanoliano della prima ora, signori. Dido, caro Dido, mi conosci, a me piace come atteggiamento e ammetto che la proposta di gioco della NASA 2025-26 sia stata difficile da digerire, ecco, serviva il Gaviscon per vedere alcune partite della Fiorentina di Vanoli. Però io credo sempre all'attitudine machiavellica in quel caso di Vanoli, che ha anteposto la ragion di Stato, a, diciamo, la forma, ecco, contenuto ha lasciato poi a desiderare, o comunque la sostanza contava di più. Secondo me Vanoli non è il Vanoli degli ultimi sei mesi. Io a Torino me lo ricordo con proposte di gioco anche abbastanza evolute. È un contiano, lo sappiamo tutti, però ecco, io punto molto su un Vanoli molto diverso in quest'ultima, in questa nuova questa nuova esperienza a Firenze, in questo Vanoli bis. Ecco, facendo un passo indietro, però riavvolgendo anche un po' il nastro, andiamo anche a commentare quello che è stato il pomeriggio surreale di sabato al Franchi, perché è stato un contesto appunto non da subito ostile alla squadra, ma negli ultimi minuti il Franchi si faceva sentire parecchio contro il proprio allenatore. A commentare quella partita Edoardo Testoni di DAZN, che riaccolgo in diretta con piacere. Ciao Edoardo.
1: Ciao, ciao, piacere mio.
0: Ecco, ci fai un po' anche il tuo POV, come dicono quelli bravi, della partita di sabato. Io ero lì in tribuna stampa e secondo me si è battuto un record. Ma Firenze, quando si inizia a parlare di Firenze piazza senza pazienza, secondo me si inizia a parlare di un eufemismo, perché io la terza giornata un coro a favore delle zone dell'allenatore non l'avevo mai sentito. Poi magari te mi correggi.
1: No, ma è anche a me da fuori, diciamo, ha sorpreso quel finale, quel dopo partita, quel, diciamo, unione nel coro, cioè nell'andare direttamente sulla guida tecnica. È chiaro che, diciamo, l'inizio di stagione è stato difficile e la partita col Torino mi ha dato l'impressione che appena c'era un episodio negativo, appena c'era un qualcosina che non andava dentro la partita, i giocatori fossero persi in campo. Poi si può andare sicuramente a, diciamo, a sviscerare le cose da un punto di vista tattico, sul posizionamento di alcuni giocatori piuttosto che altri, però come l'anno scorso, anche se è cambiato veramente il mondo anche calcistico dentro la Fiorentina, quel senso di difficoltà mentale è la prima cosa che ho notato, ecco, commentando la partita.
0: Ma che c'ha addosso questa squadra, Edoardo? Visto che lo dici te, ma in tanti in tribuna stampa me lo dicevano, mi sembra di vedere la prima Fiorentina di Pioli. Cioè, non è evidentemente solo problema del manico, la squadra è cambiata praticamente per 9 undicesimi rispetto a quello che è sceso in campo l'anno scorso, penso alla partita contro il Torino. Che è rimasto? Sai, a Firenze, come in tutte le piazze, si pensa che ci sia una nuvoletta di fantozzi e che tutto vada male qui, però magari qualcuno inizia a pensarlo davvero un po' più concretamente adesso.
1: No, guarda, io credo siano cose distinte, cioè nel senso che il concetto di quest'anno, con tutti i giocatori nuovi che sono stati messi dentro, è più questione di doverli mettere insieme realmente. Cioè, un conto è metterli su un foglio e scrivere la formazione e dire ok, abbiamo fatto una squadra forte, un conto è che questi giocatori giochino insieme, ed è un rischio che si ha quando si cambiano così tanti giocatori. Il cambio è stato, come dire, necessario, possiamo dire così, per la stagione che si è vissuto e per la voglia di fare una stagione del centenario top, che è ancora ovviamente possibile. Però il problema di quest'anno mi sembra innanzitutto quello di mettere insieme, proprio da un punto di vista tecnico, questi giocatori, anche proprio nelle piccole cose, nel gestire da un punto di vista temperamentale come unione, come gruppo, un momento difficile dentro la partita, quello che dicevo prima, di avere una relazione tecnica l'uno con l'altro, conoscendosi un po', e quindi avendo tempo poi di capire magari dove uno è un po' più forte, uno un po' meno forte, quindi tappare i buchi del compagno, aiutare il compagno in quella maniera. Quindi quello è un lavoro che va fatto, e credo anche che in questo senso Vanoli, e lo ha dimostrato perfettamente l'anno scorso, al di là di tutto, sia proprio la persona giusta per farlo.
0: Ecco, quindi ti convince, mi pare di capire, la scelta di Vanoli. Detto che poi sulla piazza non è che ci fossero tantissimi allenatori, c'era stato, diciamo, un ammiccamento con Thiago Motta, poi anche per limiti di ingaggio.

0: dell'italo-brasiliano se decisi di tornare su Vanoli?
1: No, guarda, non mi convinceva il fatto che non fosse stato confermato la panchina della Fiorentina, perché prendere in mano la squadra in quel contesto e comunque salvarla anche abbastanza tranquillamente per me è stata un'impresa, avendo commentato anche l'anno scorso spesso la Fiorentina. Numericamente nella storia della Serie A già lo è stata, nel senso che nessuna squadra si era salvata dopo non aver vinto neanche una partita nelle prime 15, tanto per darti proprio il primo dato che mi viene in mente, ma era una squadra in costruzione. È chiaro che poi, avendo cambiato così tanto la rosa, è un lavoro da rifare da zero, eh? Cioè non è che Vanoli arriva e sì, conosce l'ambiente, conosce perfettamente il pubblico, il conosce le strutture eccetera eccetera, ma i giocatori no.
0: Ecco, ma secondo te questa è una squadra da Vanoli? Perché poi un problema che insomma qualcuno ha esposto negli ultimi giorni è che questa non fosse una squadra per Grosso. Cioè Grosso ha dimostrato di fare un calcio a Sassuolo e l'ha riproposto per questo primo mese a Firenze, in cui insomma di attesa, e questa è una squadra con tanti portatori di palla, penso a Gonçalves, Mastantuono, Fagioli, una squadra che vuole il dominio del pallone. Secondo te è una squadra per Vanoli questa?
1: Ma io penso che gli allenatori bravi, diciamo, si in base a quello che hanno capiscono come metterli in campo, e Vanoli io credo che nella sua carriera già un pochino l'abbia dimostrato, ma ti torno anche ai tempi di Venezia, quando prende una squadra anche lì in zona retrocessione Serie B, la porta ai playoff, la porta dove l'ha portata, quindi è uno che sa lavorare con il materiale a mano che ha. Poi è vero, è chiaro che ha una scuola alle spalle, una carriera anche con Conte che in questo senso influisce, no? Sul suo modo di vedere il calcio, però non ho grandi preoccupazioni in quel senso, ecco.
0: E invece, proprio per così chiosare i due mesi, perché poi è arrivato il 9 luglio, data anche simbolica per lui a Firenze, Fabio Grosso, hai visto qualcosa a cui ripartire? Non dico il bicchiere mezzo pieno, ma proprio un rigolo d'acqua nel bicchiere in queste prime tre partite, o proprio tabula rasa?
1: No, onestamente è troppo poco il tempo per dare un giudizio anche positivo sia negativo, nel senso che è veramente un unicum, no? Quello che è successo, e da fuori io immagino che ci siano anche delle questioni interne, ecco, non necessariamente semplicemente tecniche, perché poi sai, un allenatore soprattutto che vuoi fortemente, no? Peraltro Paratici lo conoscevo dai tempi della Juventus, quindi non è uno che non sapeva né umanamente né calcisticamente come fosse. Immagino che anche nel momento in cui lo prendi e cambi così tanto la squadra, gli garantisci un certo tipo di tempo, quindi immagino che ci siano anche poi altre dinamiche che sono emerse, e la voglia di invertire in fretta una stagione che non vuole tutta Firenze ovviamente che sia paragonabile minimamente a quella che si è appena vissuta, per cui è difficile, certo rimane in testa quello che ha fatto al Sassuolo, ma anche in altri, diciamo, spezzoni della sua carriera, e quindi è chiaro che è uno stop anche per lui nella sua carriera, comunque è importante questo, cioè non si può negarlo questa cosa.
0: Eh sì, poi vedevo quella grafica su gli allenatori campioni del mondo del 2006 con Fabio Grosso, che ha già collezionato 5 esoneri, anche se ha vissuto realtà particolari soprattutto in Francia e non facili. In chiusura, Edoardo, ti giro una domanda che ci fa Matteo al 348 75 3933: a questo punto quale può essere l'obiettivo stagionale della Fiorentina, che parte da zero dopo tre partite?
1: Questa è una grande domanda, nel senso che io francamente non riesco a darti un giudizio, nel senso che ci sono alcuni giocatori che ho visto poco. Sicuramente cioè Vanoli mi sembra l'uomo giusto, questo sì, mi sembra l'uomo giusto in questo momento, intanto per uscire da questa situazione mentale. Già fare dei punti da qui alla sosta, già la prossima partita col Venezia non è proprio una partita, diciamo, banale, poi arriva il Napoli prima della sosta, quindi insomma tanto rimettersi in piedi prima della sosta da un punto di vista mentale di punti già ti darebbe uno scenario diverso per la questione obiettivo generale della stagione. Dopodiché oggi francamente non saprei darti una risposta.
0: Guarda Edoardo, ti faccio l'ultimissima domanda, perché qui insomma è una città anche di vedove calcisticamente parlando, di Torreira, e non solo, non c'è nemmeno da usare il senno di poi, perché tutti gli ex Viola, i freschissimi ex Viola, sono partiti molto bene. Piccoli ha segnato nell'ultima giornata, ieri sera ha segnato Gudmundsson, Mandragora l'abbiamo visto dal vivo, Ken è entrato, ha fatto un assist. Di questi, secondo te c'è un grosso errore nella cessione di qualcuno? Cioè chi avresti tenuto?
1: Onestamente no, nel senso che ci sono ovviamente le contingenze, cioè è chiaro che voglio dire, Ken è un giocatore sopra.
0: Sì, insomma, e situazioni quindi, diverse, certo, sì.
1: Nel momento in cui ti chiede di andare, cioè nel senso, tenere un giocatore in una condizione non giusta, comunque hai monetizzato, insomma, hai valorizzato quello che hai fatto, perché l'avevi preso dopo una stagione da 0 gol. Quindi da quel punto di vista lì hai valorizzato quello che hai fatto. Sono tutte state, diciamo, cessioni figlie anche di un mercato in cui hai portato dentro talmente tanti giocatori, molti da scoprire, che non, cioè è chiaro che col senno di poi, ma non lo userei, nel senso che secondo me sono arrivati giocatori validi, bisogna metterli insieme.
0: Certo, poi certo, vedere il mancino sotto l'incrocio di Mandragora a tanti.
1: Certo, quello anche dal punto di vista proprio, come dire, di emotività, immagino che possa segnarti abbastanza in quello stadio, soprattutto vederlo in quel contesto, soprattutto, però è una giocata che mi aspetto fare da Mastantuono, quella lì anche, quindi cioè non è che tu in rosa non hai giocatori che ti fanno quelle giocate.
0: Certo, vedremo anche l'evoluzione di Mastantuono. Edoardo Testoni da Zon, grazie mille, buon lavoro e alla prossima.
1: Grazie a te, alla prossima, ciao.
0: Eh sì, è un gol che ci possiamo aspettare anche da Franco Mastantuono. I vostri messaggi 348-75-13933. Ce n'è uno interessante sulla fascia da capitano, perché in tanti non sono convinti del fatto che in questo momento i galloni da capitano siano di De Gea. Cosa ne penso di Vanoli? Insomma, abbiamo già parlato. Vanoli non ha allenato altre squadre perché aveva un accordo con Paratici, chiede un possibilino Marco da Cantù. Credo di no, perché guarda, ho visto anche l'intervista integrale di Paolo Vanoli con Ivan Zazzaroni al Corriere dello Sport, e lo stesso direttore Zazzaroni lo stuzzicava e Vanoli insomma prestava il fianco insomma, sul fatto che in quel momento, perché hanno intervista uscita il 27 agosto se non sbaglio, lui era a piedi e si vedeva che Vanoli mordeva i freni. Non mi sembra uno che possa sottostare a questo accordo tacito, ecco, non credo, anzi ci metto entrambe le mani sul fuoco. Mare in mano ci scrive: la Fiorentina non è detto che vinca a Venezia, infatti ha perso in casa col Toro e con i Mangia Porchetta di Frosinone. Caro Mare in mano, sono interessatissimo a questo appellativo un po' dispregiativo, ma insomma non volgare, mi sento di dire di Mangia Porchetta. Perché a Frosinone sono i Mangia Porchetta? Te lo sai, Sara? Perché Mangia Porchetta a Frosinone? Cioè io sinceramente di Frosinone non conosco niente, non conosco un piatto tipico, niente, so che la zona si chiama Ciociaria e mi fa abbastanza ridere, so che la Tata del famoso telefilm, che credo si chiamasse La Tata nel riadattamento italiano, veniva dalla Ciociaria, da Frosinone, però non so altro. Francesca Cacace, la protagonista della famosa serie TV La Tata, è originaria della Ciociaria, nella provincia del Frusinate. Solo nel celebre adattamento italiano, vedi? Guarda, questo messaggio, come sempre, avevo provato in questa prima mezz'ora a non partire per la tangente, mi fa scoprire una cosa nuova. Quindi, cioè, non per tutto il mondo La Tata era di Frosinone. Questa è una cosa pazzesca. Non so se lasciarvi con questi messaggi e con questa riflessione sulla Tata e su, ovviamente, Francesca Cacace. Leggiamo un altro, a proposito, non Tata, ma Talpa. Alessio ci scrive: la Talpa e Paratici. C'era un vecchio programma di Italia 1 con Paola Perego, penso, in conduzione, si chiamava La Talpa. Insomma, dei tanti rimpianti per quegli anni, non credo possa essere quel reality un rimpianto. E che ci dice poi anche che il fatto di cambiare tutti i giocatori regalandoli col prestito con diritto sia stato uno sbaglio del nostro messia Paratici. Un buon DS avrebbe saputo chi vendere e chi tenere, con un mix di giocatori nuovi e giocatori vecchi. Per me Paratici non vale niente. E poi ci sottolinea che la Talpa, secondo lui, è Paratici. Non so se non valga niente, qualche errore secondo me l'ha fatto, c'è sempre il senno di poi che in questo caso ci aiuta a dare giudizi che magari 5 giorni fa non avremmo dato. Uno come Mandragora io me lo tengo, non per costruire, non per essere la chiesa al centro del villaggio, ma me lo tengo, uno di personalità come Mandragora. E per il resto, ecco, Comunzo ha fatto un'ottima partita, ma se lo chiedete a me, Comunzo era da cedere a gennaio 2025, ma non perché mi sembra un giocatore dall'evoluzione molto incerta. Fortini non può essere un rimpianto, Moise Kean lo spiegava bene Edoardo Testoni quando arriva una chiamata da una squadra che va alla Champions, quando il giocatore già non un professionista eccezionale è un po' punta ai piedi, lo devi dare soprattutto a quelle cifre che comunque con riscatto si va sui 40 milioni. E Gudmundsson, ragazzi, era un ectoplasma, nel senso, una cessione in meno, quella di Mandragora rimane un rimpianto, però per il resto erano giocatori che avevano lasciato tutto, pochissimo quello che avevano da dare alla Fiorentina. Penso soprattutto a Albert Gudmundsson, che ieri ha fatto un ottimo gol di testa. E la Lazio veramente per me è impronosticabile, continuo a dire che secondo me fra un po' si squaglia, ma comunque ha fatto 3 vittorie in 3 partite. Ci sarà questo Lazio-Milan da guardare con estrema attenzione, anche per vedere se lo sciopero del tifo verrà sospeso. Si sospende la trasmissione, ma non per sciopero, ma per un piccolo break. Ripartiamo con i vostri messaggi e anche con un'analisi sulla Serie A che ho sentito fare a tanti. Magari coinvolgiamo anche qualche ascoltatore. A tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, maltempo in arrivo con rovesci e temporali in estensione da ovest verso est, localmente anche di forte intensità, accompagnati da grandine e raffiche di vento. È previsto un netto calo delle temperature con massime comprese tra i 23 e i 28 gradi. Al centro, nubi in progressivo aumento a partire da ovest con l'arrivo di rovesci e locali temporali sulla Toscana, mentre il tempo si manterrà più soleggiato sul versante adriatico. Temperature ancora stabili con massime elevate tra i 31 e i 35 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolati addensamenti o brevi rovesci pomeridiani sui rilievi montuosi. Temperature stabili e ancora calde con massime tra i 32 e i 37 gradi.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
6: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
7: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
8: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
5: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
9: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
5: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
4: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
10: Siamo tutto questo.
4: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
11: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
12: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
11: Ti stiamo aspettando!
4: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
0: ripartiamo in diretta dopo queste verità scomode sulla Tata, sulla sitcom degli anni 80-90 che ci ha cresciuto, con anche una rivelazione che arriva dalla regia e non solo, anche da Mauro, che ci dice che la lezione americana la Tata è ebrea, quindi è stato cambiato anche questo connotato della protagonista. Possiamo parlare anche di altro, del fatto che Alessandro Dal Valdarno, che comunque mi piace come atteggiamento, io 10 euro sulla Fiorentina in Europa li butto, ci scrive questo. Perché no, Alessandro? Cioè, non è impossibile, ecco, non è impossibile. In questo momento è un po' improbabile, però va bene tutto. Ripeto, cioè, bisogna guardare anche come si comportano le italiane in Europa. L'Atalanta in Conference, il Milan e la Juventus in Europa League e le altre squadre in Champions League, perché insomma da un cammino virtuoso di queste squadre passa anche un'opportunità in più per la Fiorentina o che per lei, e quindi insomma viva le italiane, anche se so che non è molto facile mettersi sciarpe diverse durante la settimana. E Alessandro ci scrive: io non so se è la squadra giusta per Vanoli, ma vi invito a sentire l'intervista nella quale dice che prima dell'esonero di Grosso si sarebbe divertito ad allenare una squadra così. Sì, facevamo riferimento proprio all'intervista concessa al Corriere dello Sport. Io sono fiducioso visto quello che ha fatto l'anno scorso senza gli esterni. Quest'anno ci sono, ci scrive Alessandro da Incisa in Valdarno. Sì, ma io ripeto, cioè, non bisogna fare, cioè, ci sono i contesti e i momenti anche per gli allenatori. Poi alcuni decidono di non cambiare, anche se la vettura cambia, non cambiano modo di guidare. Credo che Vanoli sia uno che si può adattare. Ripeto, peschiamo anche il primo anno in Serie A di Vanoli, anche lì fatto tra mille difficoltà, remando contro Cairo per un certo periodo della stagione, con un mercato che ha visto sbriciolarsi le poche certezze del Torino con la cessione di Bellanova e di Buongiorno negli ultimi giorni di mercato. Insomma, non è iniziato con buoni auspici, l'infortunio di Zapata. Quel Torino giocava malissimo, poi che vuol dire giocare bene, giocare male, però insomma aveva un suo motivo di stare in campo. Secondo me lo può ritrovare anche a Firenze, perché è una squadra che si può prestare anche a far vedere qualcosa di bello. Duccio mi scrive: non sarai mai solo, sempre con Paolo Vanoli. Chi dice che non c'è gioco non si ricorda che l'anno scorso c'era da fare solo bottino pieno e non pensare al tiki-taka che non esiste più credo da 15 anni, però il concetto è abbastanza quello che provavo a veicolare in precedenza. Poi Maurizio da Quarrata ci scrive: diamo la fascia da capitano a Fagioli, prende in mano la squadra e ne diventi il leader. Questo è il movimento quasi politico che viene fuori da Quarrata. Io non lo so, secondo me ci sono tanti che fanno il capitano senza fascia nelle squadre. Non mi viene un esempio calzante in questo momento. Ecco, credo che a Roma, con il concetto di capitano di Gasperini, in questo momento il capitano sia Cristante. Penso che Mancini comunque sia uno che lo fa il capitano. Penso che in tante squadre ci siano capitani che non dipendano dalle presenze, dall'età, ma solo dall'attitudine. Credo che De Gea sia capitano per status e per curriculum. C'è da cercare, esatto, un'altra figura di leadership. E in questo Maurizio per me non matcha benissimo la caratteristica di leader con quella di Fagioli. Leader tecnico assolutamente, come attitudine non lo so se è proprio un giocatore trascinante negli sguardi, nel comportamento, nel body language in campo, però sarebbe sicuramente un attestato di stima per un giocatore da cui ripartirà anche Paolo Vanoli. Perché ho detto Roberto Vanoli? Perché stavo leggendo un messaggio di Roberto che ci dice: bla bla bla, tutti allenatori, tutti osannavano il mercato di Parati, ci è bastato tappare la partenza dalle stelle alle stalle. Questi sono i tifosi di Firenze. Poi sicuramente c'è qualcosa che non funziona, in primis la preparazione è stata fallimentare, ma il problema maggiore sembra che Grosso non sia stato capace di andare un gioco e non accorgersi che la squadra non ha carattere, corrono a vuoto e si appoggiano a personalismi. Questa la disamina molto cinica di Roberto. 348 75 13 933 per i vostri messaggi. Ci ascoltiamo un messaggio audio? Ascoltiamoci un messaggio audio.
13: Ciao ragazzi, come l'anno scorso forse Vanoli rinuncerà alla Coppa e farà un campionato di insidie, e non è detto che riuscirà a fare il bis. Si trova una squadra non sua, molto straniera nella dialettica e senza leader veri. A Venezia pagherà dazio, e comunque l'anno scorso Vanoli tra l'undicesima e la diciassettesima nelle prime sei ha collezionato una vittoria in 10 contro l'Udinese, 2 pareggi Genoa, Juve e 3 sconfitte con Verona, Atalanta e Parma. Non so come si possa essere così ottimisti di Vanoli. Comunque stiamo vicini al mister e gli diamo in bocca al lupo. Grazie Gabriele, forza Viola.
0: Grande Gabriele che tira 2 o 3 coltellate, sto scherzando, a Vanoli e poi dice stiamo vicini al mister. L'inizio di Vanoli è stato tragico sportivamente parlando, anche, ripeto, per la situazione che ha ereditato da Pioli. Io, qualcuno mi prese a ceffoni per messaggio quando dissi quello di Vanoli deve essere ricordato come un'impresa sportiva per come era partito. Continuo a dire che insomma avesse sbagliato la scelta dell'allenatore l'anno scorso della Fiorentina, in questo momento starebbe preparando la trasferta con la Juve Stabia, ecco. Dico solo questo, e in questo leggo anche l'orgoglio di Vanoli quando, sempre nella ultracitata intervista al Corriere dello Sport, diceva appunto è orgoglioso, era orgoglioso prima di tornare in panchina, sulla panchina viola, di vedere la Fiorentina festeggiare il centenario in Serie A, e che il merito per un po' se lo attribuiva a se stesso. Non so di chi è il merito, penso di saperlo, ora andiamo a indagarlo, del fatto che queste prime 3 giornate di Serie A sono scivolate belle lisce anche per quanto riguarda la frequenza, il ritmo e le poche interruzioni arbitrali. Ne andiamo a parlare con uno che l'arbitro l'ha fatto ad altissimi livelli, Angelo Bonfrisco, con noi su Radio Firenze Viola. Ciao Angelo.
14: Ciao, ciao, buona serata, ben ritrovati e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, ti chiedo un giudizio da fruitore, da spettatore. Anche a te tornano questi complimenti che stanno arrivando alla classe arbitrale e di conseguenza al campionato di Serie A di queste prime 3 giornate? Ci sono dati interessanti, uno dei più interessanti è che ancora non è stato concesso un calcio di rigore, anche se qualche errore c'è stato, ecco.
14: Sì, sì, sì. No, io ieri sera nella trasmissione televisiva dove partecipo tutti i lunedì ho fatto i complimenti a Daniele Orsato, perché comunque si è preso una grande responsabilità, virare sino ad alzare così tanto il livello non era una cosa semplice, però ormai 30 gare, come si dice, 3 giornate, come si suol dire, 3 indizi fanno una prova, no?
0: Sì.
14: E 30 gare senza neanche un calcio di rigore, ma soprattutto senza neanche un intervento VAR, vuol dire aver dato una svolta, ma soprattutto voler dare una mentalità, una cultura diversa a quella che è la storia della partita. Perché mettiamoci la circolare numero 1 con tutte le modifiche, mettiamoci la buona volontà di Daniele Orsato, che come sappiamo lui si definisce l'allenatore, chiamiamolo il nuovo allenatore dei nuovi arbitri, ecco, tutti insieme ha prodotto secondo me delle belle gare. Abbiamo migliorato il tempo effettivo di 4-5 minuti, che non è poco, però credo questo sia anche merito del nuovo cambiamento delle regole. I giocatori si sono adattati anche velocemente, il mondiale è stata una bella palestra dove avevamo già visto un antipasto di tutto ciò, e direi bene. I sospettosi cosa dicono? Vediamo quanto dura. Vediamo l'uniformità, però dobbiamo dargli questa chance, dobbiamo dare credibilità e fiducia a Daniele Orsato e seguire il cammino. Però fino ad ora direi che è straordinario, con numeri straordinari. E vi do anche un altro dato che è molto interessante: nelle 30 gare di Serie A sono stati utilizzati 29 arbitri su 43. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è stata una rotazione, per cui Daniele punta anche a migliorare la qualità media degli arbitri. Quindi ha esordito un secondo anno a Monza, ieri c'era un giovane a fare Udinese Lazio, che è oltretutto di Monza, ci sono anche secondi e terzi anni che hanno già assaggiato la Serie A. Ecco, questo credo che sia un duplice argomento fondamentale di crescita per quanto riguarda il movimento arbitrale, quindi il cambiamento asticella alta e soprattutto allargare il numero degli arbitri che possono fare gare sempre più importanti di Serie A.
0: Ma ti sarebbe piaciuto arbitrare con queste nuove regole? Ma cioè, secondo te è più facile, è più divertente? Pensiamo in questo caso alla visione da arbitro, ecco.
14: Guarda, ti dico, non lo so, è difficile perché sono cambiate tante cose, però ti posso dire che io dovevo fare l'arbitro, nel senso dovevo decidere in pochi attimi, e purtroppo le stronzate che facevo le vedevo solo la sera, quindi non mi correggeva nessuno, per cui bisognava prendersi responsabilità. Noi siamo cresciuti, diciamo, in maniera diversa. Oggi c'è la tecnologia che ci dà una mano, che ben venga, dovrebbe dare un po' più di tranquillità, ecco. Diciamo che una percentuale è rimasta, però insomma, si è evoluto l'arbitraggio, è cambiato, non so se è meglio o in peggio, però una cosa è certa: noi dovevamo arbitrare le partite, e credo che sia un po' l'obiettivo anche di Daniele Rossato. Lui vuole tornare ad avere arbitri che fondamentalmente arbitrano la gara, siano proprietari della partita, e poi eventualmente, se c'è necessità di ricorrere alla tecnologia, che ben venga, ecco, questo è il concetto.
0: Sì, ecco, si sta cercando anche di staccare l'arbitro da questa coperta di Linus del VAR, che viene chiamato pochissime volte, insomma ci sono dei check molto rapidi, li abbiamo visti anche in Fiorentina Torino. No, Angelo diceva, insomma, prime tre giornate, vediamo che succede, però già una grossa onda d'urto questo nuovo metodo di lavoro, la retta Inter-Napoli. Mi sembra che Sozza, al di là di un Mani di Lobotka, che però era molto difficile secondo me da vedere dal campo, ha comunque arbitrato molto bene, e non è un caso che Inter-Napoli sia in questo momento probabilmente la miglior partita di queste 30 di Serie A, vuoi per la qualità dei giocatori, prima contro seconda, vuoi anche per il metro arbitrale. E in questo secondo me vedo anche un po' la fine anche delle scuse degli allenatori. Ieri sera Gattuso, che ha vinto a Udine, quindi era molto felice, ha detto che però si diverte molto con questo nuovo approccio alle partite, quindi anche in questo sembrano tutti contenti. C'è qualcosa. Quando penso a questa cosa e penso al sistema italiano, vedo un nuvolone all'orizzonte, non riesco a prefigurarmelo, però sembra vada tutto bene.
14: No, ma hai perfettamente ragione, al di là del fatto che io ovviamente tifo per gli arbitri e tifo per far sì che Daniele Rossato faccia un bel lavoro, ma perché io sono di parte, no? Però quando gli allenatori si sono accorti del cambiamento e hanno cominciato a dire: oh cavoli, questo è più calcio, è più vero, siamo tornati un po' alle origini, anche se abbiamo diciamo l'effetto collaterale della tecnologia c'è, ma è positivo, nel senso che interviene solo in casi molto evidenti, in viste molto evidenti, quindi siamo tornati a situazioni di campo. E soprattutto le partite sono divertenti, perché tu hai citato quella di Sozza, al di là dell'episodio che poi possiamo andarlo a discutere, ma questo ci sarà sempre, no? La discussione, il discutibile, il poteva esserci o non poteva esserci. Però dal punto di vista arbitrale lui ha dato una bella prestazione alla partita, ed è diventata bella anche perché gli arbitri hanno capito che cosa vuole Daniele Rossato, e l'hanno fatto già in 29 su 30 partite, quindi su 43 arbitri. Questo è un dato secondo me molto molto interessante, per cui aspettiamo, bisogna solo continuare e tenere il passo fino alla fine del campionato.
0: Sì, poi questa rivoluzione portata da Rossato e appunto anche dall'IFAB in generale cerca di prendere di mira soprattutto le perdite di tempo. Abbiamo visto un'altra partita bellissima come Roma-Atalanta, in cui l'Atalanta, che cercava un po' di speculare sul risultato, che insomma sembrava, per quanto visto in campo, abbastanza casuale, non ha potuto farlo con rinvii dal fondo, perché insomma, ma c'è un vero e proprio countdown in quel caso sul rinvio dal fondo che l'arbitro fa?
14: Sì, sul rinvio dal fondo. Allora, il calcio di rinvio ha il countdown, nel momento in cui l'arbitro decide che il pallone è giocabile, lui dà i 5 secondi.
0: Ma lo fa a mano proprio, perché non, mi viene in mente, lo come fa... su 70.000 persone, carne secchi,
14: sì,
0: possa
14: sì, no,
0: sentire.
14: Ma lo fa a mano urlando, magari chiaramente okay, quando sei in mezzo a uno stadio di quel genere ti fa fatica anche a farti sentire, però i giocatori vicini lo sentono, ma soprattutto c'è anche l'elemento proprio visivo. Il 5, poi abbassa la mano per far passare il secondo, poi va a 4 e così via fino ad arrivare a 1. Se a 1 il pallone è partito, ok, se no con lo 0 scatta il calcio d'angolo. E quindi, sai, passare dal calcio di rinvio a calcio d'angolo, che è una palla inattiva solitamente pericolosa, non è una bella cosa per il portiere, soprattutto se poi prendi gol.
0: Poi non ti passa poi, più a te portiere, no?
14: Poi la settimana non è tanto bella. Ecco, secondo me aver costretto, perché sono delle costrizioni, no? Cioè un po' come quando vieti ai bambini di fare una cosa e li metti in castigo, no? Sembra, è brutto da dirti. Però in effetti l'IPAB ha fatto questo. Cioè, perché tu hai visto che sono guariti improvvisamente tutti i calciatori, non c'è
0: sì,
14: nessuno più che
0: sì,
14: ti fa male.
0: Ci facevo caso in Juventus-Milan, Salemakers, un giocatore spesso portato diciamo all'accentuazione dei falli, caccia un urlo fortissimo e poi si rialza per inseguire l'avversario.
14: Sì, sì. Allora dura un nanosecondo, dopodiché stanno pensando, cavoli, guarda che se mi fanno uscire devo stare un minuto fuori, la mia squadra gioca in 10 contro 11 e magari rischio di prendere gol, e poi anche qui la settimana diventa difficile. Per cui ormai si stanno adeguando e hanno capito, cioè abbiamo capito che le teatralità di un tempo erano veramente teatralità, non ci sono più, sono sparite improvvisamente. Quindi questo è un dato importantissimo.
0: Sì, tutto benissimo di queste 30 partite, c'è forse una piccola macchia che riguarda tra l'altro una partita della Fiorentina, la partita del centenario Fiorentina-Frosinone, ce lo scrive anche Gabriele con grande sportività, dice però la pedata di Dragusin era rigore col Frosinone, niente VAR perché ci è andata bene, lì si è parlato, si è ironizzato anche del fatto del tentativo di non rovinare la festa, che poi è stata rovinata comunque perché la Fiorentina ha perso 3-0 nel giorno del centenario in casa contro il Frosinone. Però ecco, forse c'è una questione diversa, bisogna fare un occhio diverso, una bocca diversa anche al concetto di step on foot quest'anno.
14: Sì, assolutamente, ma per esempio quello di ieri sera per me non è uno step on foot. Lo step on foot deve avere una pericolosità dovuta alla velocità, ci deve essere un'entrata che cerca l'avversario, magari non con cattiveria perché magari si vuole andare sul pallone, però prendi esattamente la caviglia, e abbiamo visto che già quest'anno abbiamo avuto un infortunio abbastanza serio col giocatore della Juventus, Ilvis mi pare,
0: sì.
14: Questo si voleva prevenire, ma poi tutto il resto, ragazzi, ma sono contrasti, ma sono, cioè il piede che va leggermente, adesso col tallone io entro, faccio un passo, quindi non sto mettendo peso, ma quindi quello è un contrasto. Poi a centrocampo, se l'arbitro fischia il fallo va bene, cioè nel senso lo accettiamo, tanto da lì in poi non succede nulla, rimane un fallo a centrocampo, fischiato o non fischiato. Ma se da lì nasce un gol, ma non si tornerà mai più indietro, il VAR non interverrà più, non è un chiaro ed evidente errore, e poi ti dico sportivamente, neanche da arbitro, quando siamo a 80 metri tu hai tutta l'opportunità di recuperare l'azione, di andare sul centrocampista, poi di andare su quello sulla fascia, poi di contrastare il cross, poi di contrastare quello che fa gol, cioè ma cavoli, cioè io devo tornare indietro perché c'è un mezzo fallo e togliere una rete, è anche contro lo spirito del gioco secondo me. Quindi prima eravamo forse un po' troppo esagerati da questo punto di vista, anzi non forse, e oggi ci stiamo accorgendo, ma anch'io, cioè anch'io, perché poi ho commentato, io cerco poi di stare dietro le direttive di chi conduce in quel momento per dare poi l'opinione più giusta, però mi sono accorto con queste 3 giornate che veramente abbiamo fatto un cambio passo, ma credo tutti, anche i giocatori, la partita, la velocità, la tranquillità, tutti quei mezzucci che non fanno altro che innervosire l'avversario, quindi aumentano le ammonizioni, aumentano le proteste. Oggi si gioca, si va, cadi, ti alzi, cammini. Ecco, vi faccio un esempio, io quella caduta di Rachmani sul colpo di testa,
0: Sì.
14: Adesso voglio fare un po' il maestro.
0: Sì, guarda, sì, caso, sul gol del 2-2 di Thuram.
14: Bravo, lui rimane per terra. L'azione va, colpo nell'immediatezza, quindi non ho il tempo neanche per fermare il gioco, ma poi per un colpo di testa il pallone non penso che sia un'incudine, cioè credo che sia un pallone col suo peso e la sua morbidezza. Posso anche aver sentito male, ma era così necessario, punto di domanda? Io lo metto solo come punto di domanda, non sono certo di nulla, ma quel fatto di essere rimasto a terra, cioè ha portato il gol, il Napoli ha preso gol,
0: si dice. Perché che è un retaggio del difendente degli anni precedenti. A me,
14: bravo,
0: poi...
14: io ho pensato questa cosa qua, e poi quando ti sarà rivisto e lui sa l'abilità, quindi che si esaminerà da solo. Ma se lui stava in piedi, il pallone gli passa lì a 3 centimetri, è un colpo di testa, lo può respingere e non prende gol. Cioè, è paradossale, però cioè, quindi vuol dire che ancora qualcuno ha l'abitudine a fare quello che si faceva una volta, ma secondo me questi episodi insegneranno che bisognerà cambiare il registro, ecco, anche se già tanti lo stanno facendo, insomma.
0: Angelo Bonfrisco, grazie mille, davvero ci ha spiegato al meglio anche questo, è un cambio di paradigma da parte degli arbitri, e ci sentiamo alla prossima, sperando che insomma sia sempre questo il clima con cui commentare.
14: Dritti, dritti così che andiamo bene.
0: Speriamo, buonasera, grazie mille.
14: Ciao,
0: grazie
14: ciao,
0: mille Angelo Bonfrisco, ex arbitro, che ci ha aiutato anche un po' a fare il punto. Questa nuova scuola, no? Diretta da Orsato, il tipo di arbitraggio. Detto questo, noi siamo in chiusura, aggiornamenti dalla Champions, siamo a fine primo tempo per quanto riguarda Club Brugge Aston Villa, gara che è partita alle ore 19, i Villans sono in vantaggio per 3-1 con le reti di McGinn, Buendia e Nicholas Jackson, il momentaneo pareggio del club belga grazie a Vetsen, mentre l'AEK è sullo 1-0 contro il Lask, ha segnato una vecchia conoscenza del calcio italiano come Razvan Marin, e poi tutte le partite che riguardano la serata di Champions arriveranno alle ore 21. Nel controllare anche un po' se ci sono le formazioni del big match di stasera torna la Champions con la C maiuscola, c'è Real Madrid-Inter, c'è Mourinho contro l'Inter, c'è Dumfries contro l'Inter, insomma tanti incroci, è una gara che non conta tantissimo perché col nuovo formato è tutto più diluito, però ecco, ci sono grandissimi campioni in campo, c'è Lautaro Martinez fresco dell'inserimento nella lista dei top 30 per il pallone d'oro, appunto controllando le formazioni ve le posso anche dare, sono quelle ufficiali del match che parte alle ore 21 al Bernabeu, l'Inter che si schiera con Martinez in porta, Pavard, Bissek e Diouf in difesa, con Barella, Çalhanoğlu, Jones, Carlos Augusto, Thuram e Lautaro in attacco, sono distinte, non sono messe in campo in maniera perfetta, anche se poi qui manca Pavard, Bissek e Carlos Augusto come centrali, Diouf da una parte e Jones dall'altro, Barella e Çalhanoğlu. Per quanto riguarda invece il Real Madrid, Courtois in porta, Dumfries, Konaté, Huijsen e Cucurella in difesa, poi Alexander Arnold, Valverde, Bellingham e Brahim Diaz a supporto di Mbappé e Vinicius, insomma qui le mettono con 4-3-3, a me sembra tutto è fuorché un 4-3-3, quello del Real Madrid, ma anche quello dell'Inter secondo me va messo un po' meglio, un 3-5-2 classico, dove non c'è Di Marco, però ecco, è una partita sicuramente da vedere con attenzione, come da seguire con attenzione anche quello che arriva dopo di noi. Il Che T'ha Perso, il format con il best of della giornata di oggi 8 settembre 2026 di Radio Firenze Viola, da Alessandro Leonardo è tutto, però poi rimanete con noi che c'è il meglio di, appunto, c'è Extra Viola, domani ripartono le dirette dalle ore 7 con aggiornamenti, anche un po' di avvicinamento a Venezia Fiorentina, buona serata, alla prossima, ciao.
2: Radio Firenze Viola
4: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine.
15: siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
3: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
16: Buonasera dalla redazione.
17: Gli esteri in primo piano, il Regno Unito ha formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati secondo il diritto internazionale. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di 12 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la reazione del ministro israeliano della sicurezza nazionale Givir: mi sono rivolto al primo ministro perché chiuda oggi stesso il consolato britannico a Gerusalemme Est.
16: I presidenti russo Vladimir Putin e americano Donald Trump hanno avuto oggi una conversazione telefonica dedicata ai negoziati per il conflitto ucraino. Gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Trump che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO. Intanto la Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni.
17: Sono centinaia i voli che sono stati cancellati negli aeroporti di tutto il Regno Unito a causa del guasto tecnico al sistema di controllo del traffico aereo. A Heathrow circa 100 voli sono stati cancellati e 367 sono stati ritardati. A Gatwick i voli slittati sull'orario previsto sono stati circa 250. Migliaia di passeggeri in tutto il paese si stanno trovando a dover affrontare ore di ritardo per i propri voli, con disagi previsti almeno fino alle 21 di questa sera.
16: Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Sherry, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sulla autostrada 1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino di Mugello e sarebbe quindi morta per la caduta da decine di metri di altezza. I funerali della vittima si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Maria Regina di Squinzano in provincia di Lecce.
17: Luca Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli specialisti della RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologica investigativa, a cui la Procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne.
16: Voltiamo pagina. Un intenso ciclone extratropicale, attualmente in transito tra l'Islanda e la Scozia, sta spingendo verso l'Europa la prima vera e forte perturbazione della stagione, accompagnata da venti che supereranno i 100 km orari. L'ingresso deciso del fronte perturbato si registrerà a partire da domani al settentrione e tra giovedì e venerdì anche al centro-sud, determinando un abbassamento generale dei termometri nell'ordine di 6-8 gradi su quasi tutto il territorio nazionale.
17: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.

0: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
1: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
0: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
1: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
2: Salve a tutti, sono qui, in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
1: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi. Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No dai, non è possibile!
3: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
4: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: Nuovo appuntamento con Icchetta Perso, la trasmissione di Radio Firenze Viola che arriva la sera e vi fa riascoltare tutti i migliori interventi della giornata qui in radio. Una giornata di valutazioni, come sempre accade, e soprattutto stavolta il tema è come sarà la Fiorentina di Paolo Vanoli, nuovo allenatore ufficiale da ieri, arrivato al posto dell'esonerato Fabio Grosso. Un Paolo Vanoli che è tornato, insomma, carichissimo, non parlerà alla vigilia della partita di venerdì sera contro il Venezia perché vuole essere concentrato al 100% sui suoi nuovi ragazzi, sulla squadra, e soprattutto vorrà togliere la voce zero ai punti in classifica di una Fiorentina iniziata, che ha iniziato per la seconda volta di seguito la stagione in maniera disastrosa. Iniziamo dalle valutazioni di giornata su Radio Firenze Viola con Stefano Impallomeni, ex calciatore, oggi opinionista e conduttore su TMV Radio, che a Chi si compra insieme a Pietro Lazzarini e Simone Bernabei ha parlato così della Fiorentina. Andiamoci a sentire Impallomeni.
1: Ora ne parliamo anche con Stefano Impallomeni, che è in linea con noi, che mi stava sicuramente ascoltando. Ciao Stefano.
2: Ciao Pietro, buongiorno a tutti.
3: Ecco ciao qui. Stefano.
1: Con me c'è Simone Bernabei, di Tutto Mercato Web, ciao, di Radio Firenze Viola. Beh, no, dicevo che qui si continua a fare questi discorsi su 1000 giocatori comprati, la qualità che arriva e quello e quell'altro. Poi però l'allenatore negli ultimi anni è sempre stato un grandissimo problema. Ma non sarà allora invece di andare a prendere allenatori emergenti, per carità, di buone speranze o di bellissime speranze come è stato Italiano, perché comunque poi nel proseguo della sua carriera sta dimostrando di essere un grande allenatore, ma iniziare a prendere magari una volta prima l'allenatore e poi la squadra, magari comprando un giocatore in meno ma affidando un allenatore che abbia, ti porti la certezza di fare qualcosa? Perché anche Pioli, che per tanti doveva essere una certezza, cioè ha fatto l'exploit del Milan, ma non è che ha avuto una continuità di rendimento negli ultimi 20 anni tali da farci pensare che potesse rompere gli indugi della storia della Fiorentina. Cioè si potrà prima o poi iniziare a pensare che bisogna ripartire costruendo anche dall'allenatore e non solo da 47 giocatori acquistati?
2: Sono d'accordo con te Pietro, poi il discorso è molto complesso, è incredibile, ci si sta superando, insomma, voglio dire, nessuno avrebbe mai immaginato una cosa del genere, neanche io, dopo l'anno difficile, faticoso e doloroso che ha vissuto tutto il popolo viola la scorsa stagione, non se ne può più, e questa situazione ambientale si sta veramente ancora di più esacerbando, cioè gli animi stanno diventando ancora più caldi ed è inevitabile, è una sorta di frustrazione, di incubo che non lo so, io utilizzo questo avverbio, probabilmente si continuerà a vivere con volti nuovi oppure rivisti, ma sono d'accordo con te, prima cosa devi piazzare bene, devi vedere chiare da un punto di vista dell'organigramma societario, di gettare le basi e poi dopo magari ecco puoi anche accettare una scommessa, però un conto è affidare una Fiorentina adesso nella fattispecie al Grosso di turno o la rifondazione della Fiorentina, perché di questo si tratta, cioè nel senso se tu fai 14 acquisti nuovi, adesso non so quanti sono esattamente,
1: 13
2: voglio dire è un tentativo di rifondare una squadra, ha una visione, adesso il direttore ha avuto questo cambio di marcia, e però non la puoi affidare a una, tra virgolette, a una scommessa, perché piazze importanti, allenatori importanti, ma non perché Fabio non sia un allenatore importante, grosso, cioè nel senso che è bravo. Però Firenze secondo me dopo l'anno, soprattutto in generale, io dico, vabbè, però fermiamoci all'anno vissuto lo scorso anno, serviva una figura forte che sulla quale il tifoso oppure tutto l'ambiente poteva, vabbè, sai, si può sbagliare, si deve ricominciare. E invece qui la pazienza è saltata dopo appena 3 giornate, dopo aver visto poco o niente. Quindi se tu mi chiedi è corretto sollevare dall'incarico Grosso, mi dispiace, però ci sono situazioni che quando non partono e quindi bisogna intervenire, soprattutto in relazione a quello che è successo l'anno prima. E sono d'accordo con te sul discorso, insomma, ecco, affidare una Fiorentina o affidare la rifondazione della Fiorentina, perché di questo si tratta. Se tu cambi 13 calciatori e poi ti va tutto male, perché poi scopri che Ken entra e fa l'assist, Spazzini fa l'assist, Goodmanson segna, chi è l'altro? c'è tutta la gente.
1: Mandragora, piccoli, piccoli, certo.
2: Mandragora, ragazzi, cioè, ti va tutto contro, perché poi è così.
3: Sì, infatti nell'ultimo turno di campionato poi le cose si
1: sono insieme, insomma, di numeri, esatto, contrari,
3: si sono messi a scherzare,
1: sono accaniti
3: con la Fiorentina. No, la risposta al ragionamento che faceva Stefano, che condivido, secondo me ha un nome e un cognome, ed è Maurizio Sarri, che la Fiorentina avrebbe potuto serenamente prendere prima che andasse all'Atalanta. Secondo me Sarri, vabbè, insomma, che sarebbe venuto di corsa a Firenze non è un mistero. Io credo che veramente si sarebbe dovuti andare in quella direzione per dare un po' di certezza e per dare anche un po' di entusiasmo alla piazza, al pubblico che lo chiamava a gran voce, no? Ti ricorderai, c'era qualche manifesto anche in giro per la città, quindi insomma il pubblico voleva quello, e secondo me sarebbe stata una scelta sensata. No, Stefano, che conosce un po' meglio di noi come funzionano anche le dinamiche del calcio, chiedo come fa un allenatore come Grosso, che comunque, cioè, voglio dire, in carriera da allenatore non hai fatto cose particolarmente brillanti, voglio dire, sì, hai fatto una bella stagione lo scorso anno al Sassuolo, non lo so, come fai a giocarti così male questa grande opportunità? Perché per me, per un allenatore come Grosso, arrivare sulla panchina di una Fiorentina in piena ricostruzione, quindi nell'anno zero di un nuovo progetto, come fai a giocartela così male?
2: Bisognerebbe, Simone, sapere qualcosa. Il rapporto tra Paratici e Grosso, cioè, nel senso che scelta adesso, voglio dire, io ho salutato il mercato Viola in maniera positiva, poi è un altro conto, come dici tu giustamente, giocarsi le chance in un altro modo. E io però sono rimasto sorpreso dal fatto che sono stati cambiati tanti, che per esempio la linea difensiva, in tre partite io non ci ho capito niente dai sistemi di gioco, alle scelte anche soprattutto dei calciatori, anche i centrali difensivi cambiati, non ho capito granché. Poi sì, va bene Mastantuono magari, ma se tu prendi Mastantuono, ma tu non lo puoi sostituire dopo in casa, poi per carità, essendo in vantaggio Gnonto, non c'ho nulla contro Gnonto, ma se tu prendi Mastantuono, faccio un esempio adesso, sì, non sì, perché io pretenda che Mastantuono giochi sempre comunque titolare, ma se tu prendi Mastantuono tu lo devi sorreggere, lo devi sostenere, lo devi mettere in condizione di essere uno dei giocatori più importanti. Cioè, il lavoro di un allenatore non si basa soltanto sulla scelta degli schemi, dei sistemi, dei principi di gioco, ma anche sul creare valore interno alla squadra. E che cosa significa? Significa che ti devi vedere in quei 4-5 giocatori, cioè la squadra la fai lì. Allora devi decidere quei 4-5 giocatori che ti possono fare lo zoccolo duro, no? La base. Io non ho notato in due mesi di lavoro, quanti sono stati i mesi di Grosso, da ritiro, un mese e mezzo, quello che è, ho visto un po' di indecisione, insicurezza da parte proprio del manico, no? Poi può succedere, Firenze è esigente, poi soprattutto c'era grande entusiasmo, io non so che poi che cosa sia successo, però ho visto una confusione incredibile, una squadra potenzialmente forte ma molto fragile, e quindi lì c'è il lavoro di campo.
1: Ecco, ma Stefano, io voglio chiederti subito, nel senso molto nettamente, ma questa squadra, al di là della costruzione della squadra stessa, cioè che si devono amalgamare, conoscere, che anche questa dopo un pochino ci ha anche rotto coglioni sto discorso, perché dopo che due mesi stanno insieme, a parte i quattro ultimi arrivati, che c'hanno da fare? Andare a fare cene tutti i giorni insieme per giocare a pallone? Cioè, io ho giocato a pallone con gente sconosciuta e ho sempre fatto la mia figura scarsissima, ma l'ho fatta. Capisco perché qui bisogna stare due mesi a aspettare, va bene, comunque va bene, diamogli tempo a tutti di fare quello che devono fare. Però questa squadra è migliore o peggiore dell'anno scorso? Cioè, Vanoli arriva in una condizione, lascia perdere la Sifi, lascia perdere la giornata, però di squadra migliore o peggiore anche per i suoi canoni rispetto all'anno scorso?
2: Bella domanda, Pietro, bella domanda. Ken?
1: Ken non ce l'aveva nemmeno l'anno scorso, quindi alla fine, cioè, tutta la seconda parte della stagione non ha mai visto Ken, quindi
2: quello che rappresentava per l'attacco della Fiorentina. Mandragora, cioè, non lo so, adesso non è che uno deve rimpiangere, però per esempio uno come Mandragora che segna, si mette le mani con rispetto, ma voleva andare via da Firenze Mandragora, punto di domanda? No, non credo che volesse lasciare la Fiorentina, cioè nel senso che uno poi anche queste dinamiche, non lo so che cosa è successo, certamente secondo me potenzialmente la Fiorentina ha dei giocatori a ta Pulai che possono, se lavorati, possono diventare molto forti, però se faccio un esempio, vedo attacchi, non mi combatte, perde la palla, si gira, certo è il lavoro di gamba, ragazzi,
1: ma lì ci vuole il manico, l'hai detto prima, sì,
2: esatto, è il lavoro, cioè, lasciamo perdere il sistema, allora, lasciamo perdere 4-3-1-2, 4-3-3, quello che vi pare, 3, difesa 3, difesa 4, lascia perdere, ma l'atteggiamento, in modo, ecco, per esempio Pellegrino ci ha messo un po' più di spirito, di, cioè anche voglio dire, contro il Torino, combatte.

0: cioè, perché l'hai preso? Cioè, capito qual è il discorso? Perché l'hai preso?
1: Ma che non ci sia stata connessione, secondo me, tra il direttore sportivo e l'allenatore, nonostante si fosse narrato di come si conoscessero i tempi da Juve, mi sembra evidente. Solo che io ti chiedo anche un'altra cosa. Ma l'allenatore può permettersi a questi livelli, e quindi comunque livelli altissimi, ma grosso non è Ancelotti, questo si può dire, penso non si offenda se gli si dice, di dire ma la squadra che mi è stata costruita poi non è propriamente, perché questo è quello che si è saputo da dentro a Viola Park. Cioè, grosso si può permettere di dire, una volta gli portano, te ne hai citati due, ma io penso che Dragusin allenato in un certo modo possa essere un giocatore di valore. Valdepeñas è vero, molto giovane, ma io ho visto cose buone di Valdepeñas, mi sembra un giocatore che è molto futuribile. In attacco alla fine gli hanno comprato Pellegrini e Beto, nessuno dei due è Ken, ma sono due giocatori che secondo me messi insieme hanno delle caratteristiche che possono alternarsi e possono portare valore. Hanno preso quattro esterni, cioè nel senso, alla fine della fiera, in ritardo, con tutti i problemi, ma si può anche iniziare a dire che l'allenatore bravo è quello che fa con la frittata con le uova che si trova a disposizione.
0: Io la penso come te. Lo so che è brutto e è antipatico dire, di solito io sono contrario a diciamo sia agli esoneri lampo, ma qui c'era poco e niente, c'era un ritardo in tutto, quindi insomma non c'è niente di male a riconoscere che ci siamo sbagliati, ci stringiamo la mano e ognuno per la propria strada. Cioè, non c'è tempo da perdere, soprattutto per quello che ha sofferto Firenze l'anno passato. Ma ragazzi, non ci sono deroghe, non ci sono eccezioni, non c'è tempo. Ragazzi, ma non è che tu fai una scelta e dallo sai, terza, aspettiamo la sosta. Che ti aspetti? Ma lo scorso anno per poco hai visto la B in faccia. E tu dopo tre giornate c'è zero punti e soprattutto non c'è prestazioni, non c'è niente,
1: zero,
0: non c'è
1: un tratto di, ma dai, che c'era chi diceva ma Gasperini quell'anno fece 4-5 sconfitte,
0: no,
1: di
0: ma
1: Gasperini giocavano,
0: ma che paragoni sono quelli,
1: ma dai,
0: ma l'Atalanta giocava e perdeva,
1: ma ieri
0: l'Atalanta lì giocava e perdeva.
1: Questa è sentita di tutti i colori, guarda Stefano.
0: La Fiorentina, pensa quanto può essere potenzialmente forte. Va in doppia conclusione contro il Torino, qualcosa che combina con Mazzantuono, prima ha avuto un'occasione lì. Ma anche contro il Frosinone ha tirato 6-7 volte in porta, ci andava, però ci andava in modo lezioso, cioè capivi che era una bossa di squadra. Poi dopo, alla prima azione che prendi, boom, gol. Gol, sei fragile, non è possibile. Allora la scelta degli uomini, le formazioni da Roma a Frosinone ne ha cambiati 7,
1: ma anche da Frosinone a Torino.
0: Il lavoro di allenatore, scusami Pietro e Simone, ma un lavoro da allenatore, faccio una domanda insomma poi per coinvolgere un po' anche i nostri ascoltatori, qual è? Cioè, se tu parti da ritiro, ma sceglierai una linea difensiva titolare, almeno 3 su 4 saranno dei titolari, cioè se cioè, sei infortunati, squalificati, eccetera, cambi. Ma i due centrali, mi spiegate la linea difensiva di Roma e contro il Frosinone, poi è ritornato contro il Torino, non ha cambiato, cioè tu hai cambiato sempre, non puoi cambiare tutto così, che ancora devi capire se c'è una squadra sotto mano, ancora la devi creare, ancora la devi formare. O no?
1: Sì, sono pienamente d'accordo. Sì. Ora sentiremo se Martin Jorgensen torna a fargli fare un po' di asado, un po' di grigliate per capire intanto.
0: Ma
1: se
0: secondo me la prima cosa che farà Vanoli rispolvererà almeno 3 su 4 titolari lì dietro, perché secondo me
1: Cioè, quindi Dodò e Ranieri dici tornano a essere
0: e
1: titolari.
0: Sì,
1: e Pongracic, guarda, rileva Dragusin.
2: Era la domanda che volevo fare, infatti. Se
0: no, ma un allenatore mica va sulle cose certe. Quindi, e che fa? Va a Venezia e gioca un altro esperimento, fa Vieria, aspetta, scelgo un centrale, adesso ne metto un altro, vediamo un attimo. Certo, il Venezia sta lì e ad aspettarti. Ragazzi, il campo è importante,
1: Vabbè.
0: Il lavoro del campo è importante.
1: Vabbè, non c'è dubbio.
0: Secondo me.
1: Non c'è dubbio. Stefano Impallomeni, io ti ringrazio come sempre per essere stato con noi. Ovviamente ci ritroviamo anche su TMV Radio quotidianamente. E a presto, anche sulla De Firenze Viola. Ciao Stefano, grazie.
2: Ciao Stefano, un abbraccio.
3: Ciao. Passiamo poi a Corrado Formigli, presentatore e giornalista di La 7, grande tifoso della Fiorentina, che ha analizzato insieme a Lorenzo Marucci oggi a Viola Amore Mio il momento Viola, ha detto la sua anche sulla scelta di Vanoli, sull'addio di Grosso, insomma un po' su tutto, anche ovviamente su Paratici. Andiamoci a sentire Corrado Formigli.
4: Ti andando a salutare con piacere Corrado Formigli, benvenuto.
5: Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
4: Corrado Formigli, in questi giorni l'ho

0: stalkerizzato, non soltanto in questi giorni, ma insomma ero veramente...
1: No, ma io quando posso, volentieri, che faccio una vita molto movimentata, però sempre con grande piacere. Poi insomma, quando possiamo parlare della nostra squadra che è così e dei suoi grandi successi, siamo sempre felici, no?
0: Sì, sì, sì. Oggi dobbiamo parlare di altro per quanto riguarda la Fiorentina, del caos che regna nella Fiorentina. Si riparte da capo, ecco, c'è stato subito il primo fallimento tecnico di Paratici.
1: Beh sì, direi proprio questo, direi che... Ma io ho fatto un po' una riflessione in generale su quello che è successo quest'estate e la mia sensazione è che ci sia un problema proprio di strutturazione della società. Cioè ormai noi viviamo in un mondo in cui il capo, ci aspettiamo che il capo faccia tutto, le capocrazie ormai, no? Quindi che mettiamo tutte le nostre speranze nel capo. La verità è che le società funzionano quando sono dei gruppi di professionalità, siano delle strutture complesse in cui davvero si lavora insieme, no? Quindi dai calciatori fino alla presidenza. E noi abbiamo messo tutte le speranze su questo direttore sportivo che ha fatto una campagna acquisti accaparrando tanti calciatori, probabilmente bravi, molti giovani, forse troppo giovani, però poi alla fine le persone da sole sbagliano. E servono le società anche per trattenere le persone difficili. E qui arriva un altro punto, che è quello di Ken.
0: Sì.
1: Cioè Moise Ken, ci è stato detto che non era che non era obbligatorio venderlo. Lo stesso Paratici, no? quando è diventata più dura la trattativa con il Como, ha detto o così o ce lo teniamo, tanto non abbiamo bisogno di venderlo. Ma allora, se non c'era bisogno di vendere Ken, perché è stato venduto? Per me è stato venduto perché Ken, che è un giocatore probabilmente un po' problematico da un punto di vista caratteriale,
0: sì,
1: un uomo più difficile, un uomo, come succede spesso, ci sono grandi talenti che sono difficili da gestire, che sono magari più complicati, che sono più problematici, che magari hanno più difficoltà con lo spogliatoio, che sono un pochino più teste calde. Questo succede come in tutto il mondo, no?
0: Sì.
1: Allora, per gestire, e però è il più forte centravanti italiano secondo me, allora per gestire queste persone servono le società, servono le organizzazioni complesse, servono delle persone che ci parlino, serve un gruppo. Invece noi ormai siamo così, cioè noi siamo tutti lì in ginocchio da Paratici sperando che Paratici risolva tutti i problemi. E invece Paratici non ha potuto risolvere il problema di Ken, ha preferito venderlo per avere un problema in meno.
0: Sì.
1: E avere magari tanti ragazzini un po' più obbedienti, più giovani, riconoscenti. Ma poi il problema è che non funzionano così, ripeto, le organizzazioni, non funziona così il calcio. Le grandi squadre vincono perché sono delle organizzazioni. Ecco, scusate questo pippone un po' lungo.
0: No, ma è molto interessante. C'è anche da dire, restando su Paratici, che francamente ho avvertito una certa superficialità nel momento in cui ha dichiarato che fosse partito Ken sarebbe arrivato un attaccante di pari valore, se non più forte, rispetto a Ken. Ecco, un dirigente esperto come Paratici che si espone così e poi di fatto non riesce a portare un centravanti di pari valore o più forte di Ken, perché Beto e Pellegrino non sembrano esserlo. Ecco, dalla sua esperienza mi aspettavo qualcosa di diverso, ecco.
1: Ma è evidente che anche quello era un'affermazione, come dici tu giustamente, superficiale. Non c'era un giocatore di pari forza di Ken. È stata fatta una squadra che è un po' una cozzaglia di giocatori sicuramente bravi, ma che non si conoscono, sono tutti molto giovani, manca un leader dentro il campo che faccia anche un po' da gruppo. Per esempio, mi dicono, io non lo so, ma è un giocatore che ho sempre amato molto, cioè Rolando Mandragora, che Mandragora fosse un giocatore che faceva spogliatoio,
0: sì,
1: cioè un giocatore che aveva una sua personalità. E tra l'altro è un giocatore che ha segnato tanti gol nella Fiorentina, e purtroppo anche contro la Fiorentina domenica scorsa. Quindi anche lì nessuno ha spiegato perché Mandragora dovesse essere mandato via,
0: e oltretutto non è stato sostituito.
1: E non è stato sostituito, per cui alla fine, ecco, ma siamo sempre lì, affidiamoci al salvatore della patria. Questa volta è Paratici, io non ho niente contro Paratici, probabilmente sarà anche un uomo capace di individuare buoni giocatori, ma sapere individuare i buoni giocatori non basta. E comunque Grosso lo conosceva da tanti anni, ha fatto allenare credo le giovanili della Juventus. Ma è possibile che non sapesse pregi e difetti di Grosso prima di affidare il timone di un'impresa così complicata, così grossa? Anche lì, insomma. Dopodiché, da questo a dire adesso se ne deve andare anche Paratici, io non lo dico affatto, anche perché insomma poi non è che possiamo fare tabula rasa, poi alla fine la società chi la gestisce, no? Sì. Se no torniamo sempre lì, mandi via Paratici per metterci chi, come la questione di Ken, no? Sì. Quindi Paratici se non altro ha avuto, come dire, il coraggio di ammettere, sia pure implicitamente, che ha fatto una stupidata a prendere Grosso, che ha fatto un grave errore. Speriamo che adesso si riparta su una base di maggiore umiltà, ecco, questo io spero.
2: Alla ecco fine, dai. Umiltà significa anche la scelta di Vanoli, di Paolo Vanoli, cioè tornare su quella che era stata una bocciatura, cioè non ritenerlo adeguato a, diciamo, a vestire i panni dell'allenatore di una Fiorentina con una programmazione pluriennale, come era quello che era, insomma, l'obiettivo sbandierato anche in sede di presentazione. Quindi è un ulteriore, diciamo, come definirlo, atto di dolore di Fabio Paratici. Guardate, questa scelta,
1: come avete capito, io non credo nei salvatori della patria.
2: Sì.
1: Ci sono alcuni grandissimi allenatori che non sono alla portata della Fiorentina, alcuni anche giovani, bravissimi, che magari lavorano all'estero, quindi noi dobbiamo stare coi piedi per terra. Per me non è che se viene Thiago Motta meglio, se viene Vanoli peggio. Insomma, Vanoli mi è sembrato un uomo sincero, comunque il risultato a casa l'ha portato quando la situazione era disperata. Non mi aspetto naturalmente che sia Fabregas probabilmente, ma insomma direi di tornare un po' con i piedi per terra, e la cosa importante è che ci sia il rispetto da parte dei calciatori e dell'allenatore. Cioè, insomma, un allenatore deve avere credibilità e rispetto da parte di questi ragazzi. E la cosa che ho avuto, la sensazione che ho avuto, è che non ci fosse proprio sintonia tra Grosso e la squadra, forse anche perché ha cambiato tanto, forse perché non ha puntato su una persona che potesse veramente essere per lui il riferimento, no? Un po' come fece Vannacci, Vanoli, abbiate pazienza, ma io tra Vannacci e Vanoli sapete che io devo succedere tra la politica e il calcio. Mi scuso tantissimo con Vanoli, soprattutto, ecco. Dicevo che mi sta molto simpatico, peraltro. Dicevo Vanoli, dicevo come aveva fatto Vanoli con Fagioli, no? Che insomma comunque gli aveva dato fiducia, l'aveva messo in mezzo al campo, e Fagioli, che non è, secondo me, un cuor di leone, cioè un uomo, un ragazzo un po' fragile, però aveva ricambiato questa fiducia con una certa continuità, no? Ve lo ricordate?
2: Certo, insomma, certo.
1: Ecco, io spero che Vanoli abbia un paio di giocatori su cui poggiarsi e su cui costruire il gruppo. Ecco, questa cosa qui mi è sembrata mancare con Grosso. Quindi, insomma, prendiamo e portiamo a casa. Chi ci aspettavamo, scusate, al posto di Grosso?
0: No, c'era la speranza Thiago Motta da parte di vari ascoltatori, insomma, tifosi, però.
1: Ma siamo sicuri che poi Thiago Motta sarebbe stato?
0: No, poi poteva anche lui entrare in rotta di collisione con lo stesso Paratici per il suo carattere non semplicissimo, insomma, non è uno a cui va tutto bene Thiago Motta, ecco. Quindi probabilmente ci potevano essere nel percorso.
2: Sì, per la verità anche Vanoli non è uno a cui va tutto bene, sì. Però è forse più malleabile, dice, sì, rispetto a Paratici.
1: No, non è un malleabile Vanoli, è uno che dice le cose come stanno. Sicuramente al Torino entrò un po' in frizione con Urbano Cairo, insomma è uno che comunque le cose le dice anche proprio a denti stretti. Io non credo che bisogna un po' fare un bagno di realtà, cioè sti ragazzi sono, secondo me ce ne sono dei giocatori interessanti in questa squadra, e serve un uomo che si faccia sia credibile e abbia un carisma nei confronti dei suoi giocatori, e magari questa chimica si creerà con Vanoli, insomma.
0: Sì.
1: Sicuramente non si era creata con Grosso, e poi comunque ci sono degli errori, perché Grosso voleva tenere Ken, voleva due ali, diciamo così, due esterni molto forti, e evidentemente non sono venuti quelli che ti garbavano a lui, però insomma giocatori io ne ho visti in questa Fiorentina.
0: Sì, sì, infatti ci si chiede, visto che è stato fatto un contratto biennale a Vanoli, se Vanoli possa essere quell'allenatore in grado di aprire questo tipo di percorso per la Fiorentina, Fiorentina internazionale, Fiorentina ambiziosa, seguendo un po' quelle che erano state le parole di Paratici qualche mese fa.
1: Beh, intanto è l'unico che non è stato spernacchiato dalle curve, dai tifosi,
0: sì.
1: Per cui è già una cosa, no?
0: Sì.
1: Conosce la piazza, ci ha portato alla salvezza e non è una cosa per niente scontata, staremo a vedere, insomma. Io più che altro adesso direi anche che bisogna che i giocatori si mettano, anche perché sono giocatori che insomma devono anche dimostrare veramente loro tutto quello che sono. Cioè Mastantuono è uno che è stato messo lì per dimostrare se davvero sei un campioncino oppure no. Cioè bisogna anche che questi ragazzi inizino a sputar sangue. Per esempio domenica sicuramente sono stati molto molli, sabato quando hanno giocato sono stati molto molli, cioè proprio giocatori senza grinta, senza nervo,
0: senza capacità di reazione. Sì,
1: sì, sì, io devo dire che l'unico che veramente salverei della partita di sabato, secondo me, alla fine è stato anche il vituperato Pellegrini, che comunque è uno che si è messo lì a far sportellate, ci ha provato. Sicuramente non è Ken, per l'amor di Dio, sì. Però insomma è un calciatore che si vedeva che aveva molta molta voglia di battersi, ecco.
3: Sì, sì. Ampie valutazioni fatte anche con un altro giornalista, volto di Sky Sport, Alessandro Bonanno, oggi a Viola Mio, sempre con Lorenzo Marucci. Alessandro Bonanno che si è espresso così sulla Fiorentina.
0: Adesso andiamo a coinvolgere nella nostra discussione anche Alessandro Bonanno di Sky. Ciao Alessandro.
4: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Nessuna novità, verrebbe da dire, parlando della Fiorentina e del caos che regna intorno al club Viola. Questa rivoluzione operata da Paratici non ha dato nessun risultato, anzi è stato esonerato l'allenatore, è stato richiamato Vanoli, che a maggio non sembrava adeguato per iniziare un nuovo percorso con la Fiorentina. Le tue riflessioni?
4: No, fammi una domanda, perché le mie riflessioni sono troppe, quindi se c'è una domanda specifica a parte.
0: Allora, intanto ecco, Paratici è stato probabilmente sopravvalutato in questi mesi? Ti faccio subito una domanda diretta.
4: Paratici ha fatto un lavoro secondo me strepitoso e lo continua a difendere. Ha commesso l'errore di aver sbagliato l'allenatore, quindi non è un errore da poco, però ha rivoltato come doveva essere, come un guanto, la Fiorentina, che aveva una situazione disastrosa dal punto di vista tecnico, dal punto di vista finanziario. L'ha rivoltata facendo 85 contratti in neanche due mesi. Mi rivolgono quindi non soltanto al parco giocatori. La Fiorentina poi aveva 84 giocatori al libro paga, adesso ne ha 55. Sono 24 della prima squadra e 21 della primavera. Aveva un monte ingaggi che si avvicinava ai 100 milioni. E non poteva essere sostenuto, adesso lo ha abbassato, siamo sotto i 2 milioni netti a contratto e quindi ha fatto un lavoro eccezionale, ha portato 13 giocatori, secondo me alcuni molto forti, e la Fiorentina ultimamente non li acquistava giocatori del genere, invece li ha acquistati,
0: sì.
4: E dopodiché c'è stato un disastro tecnico imprevedibile, un collasso tecnico imprevedibile. Probabilmente manca forse un po' di personalità a questa squadra, però questo allenatore non è riuscito a dare nulla alla Fiorentina.
0: Sì. Però scusami se ti posso interrompere nell'analisi del lavoro di Paratici, perché probabilmente bisognerebbe dividere in due la campagna acquisti estiva. Una prima parte che ha catturato anche l'entusiasmo della gente per i colpi, per la rapidità dei colpi che sono stati messi a segno. Poi però nelle ultime settimane di agosto c'è stata un po' di confusione, la gestione del caso Ken, questi esterni che non arrivavano, che dovevano peraltro essere i primi rinforzi per la Fiorentina. Soprattutto, ripeto, la gestione del caso Ken ha condizionato anche l'allenatore nelle prime partite, perché lo avrebbe potuto utilizzare, lo ha detto lui stesso dopo la partita con il Frosinone, però c'era questa situazione di mercato che pendeva sulle spalle del tecnico, sulle spalle della Fiorentina. Quindi ecco, probabilmente insomma le ultime settimane non sono state proprio gestite benissimo da Paratici, non so come la pensi.
4: Questo è probabile che ci sia stato un cortocircuito tra l'allenatore e il direttore su Ken, ma Ken doveva essere ceduto perché guadagnava troppo, era reduce da una stagione pessima tra viaggi in Francia, non si capiva bene, rientri senza allenarsi, infortuni misteriosi, viaggi a Milano qua e là, ritardi degli allenamenti, prestazioni sul campo inferiori a qualsiasi attesa, nei confronti di un calciatore che resta forte, non sto negando questo,
0: sì.
4: Però secondo me Ken doveva essere venduto e quindi io rimango fermo, cioè non si può, non si può tutte le volte, tu mi hai parlato lì, la campagna qui si entusiasmava le persone, allora se le entusiasmava vuol dire che queste persone erano convinte che arrivassero i giocatori giusti, no? Allora sì. Al tempo stesso oggi non è che possiamo negare tutto.
0: No, è vero, però magari ecco, guardando queste prime tre giornate, come dicevi, manca un po' di personalità, probabilmente si poteva fare delle scelte diverse a centrocampo, una guida per i giovani.
4: La cosa sconcertante è aver assistito a prestazioni deprimenti a Roma, mai in partita, contro il Frosinone, dove ci sono stati 10 minuti stellari della Fiorentina, erano anni non vedevo giocare la Fiorentina in quel modo lì, 10 minuti, non di più, ma mostrando una fragilità proprio di squadra, di compattezza assoluta, e quindi questo ha portato poi a perdere quella partita, probabilmente cominciando a mostrare dei segnali di scarsa personalità, che però insomma partivano dall'allenatore e si trasferivano alla squadra, fino alla prestazione col Torino, dove la Fiorentina ha chiuso, mi sembra, il primo tempo con un possesso palla del 30%, dando il 70% al Torino. Ora, spiegatemi voi se questa è una cosa, se questo oggi è il calcio che puoi fare. Per me non si può più fare quel calcio lì. Per me è grosso, è stato il grande abbaglio. Resta un buonissimo allenatore per determinate piazze, ma è un allenatore che tra l'altro viene definito emergente, ma che allena da 15-16 anni.
0: Sì.
4: È un allenatore, l'anno scorso ha perso, lo ricordava anche Marco Bucciantini al cassiere del club,
0: sì.
4: 18 partite lo scorso anno al Sassuolo, quindi non è che ne ha persa una, e aveva una buonissima squadra,
0: sì.
4: È un allenatore che consegnava la palla costantemente agli avversari e si metteva lì,
0: sì. Ora, in una squadra, un errore comunque di valutazione da parte dei Paratici.
4: Per me l'errore dei Paratici è stato quello di affidare ad un allenatore che ha in mente un calcio del genere una squadra che invece ha un tasso tecnico, sì, elevato,
0: sì. Grande qualità, insomma, in effetti, insomma, se andiamo a vedere tutti i giocatori anche a centrocampo e non solo, c'è grande qualità. Tommaso Borghini.
2: E adesso invece cosa dobbiamo aspettarci da Paolo Vanoli? Quali sono, secondo te, Alessandro, le prime mosse che farà lui per rivitalizzare questa squadra, per ridarle un gioco? Anche se poi, se andiamo a vedere ciò che accade l'anno scorso, effettivamente era una situazione terribile quella dell'anno scorso, però anche quella di quest'anno non è che sia così rose, a 0 punti dopo 3 partite. Ecco, ti aspetti un percorso simile, cioè prima, diciamo, l'utilitarismo, i punti eccetera, e poi il gioco, oppure l'approccio sarà differente?
4: Ma innanzitutto c'è una similitudine inquietante con l'anno scorso, cioè l'anno scorso la squadra non correva e quella di quest'anno è vero. Dire perché si arriva all'inizio del campionato in queste condizioni fisiche.
2: Viola Park c'entra qualcosa, no? Perché i tifosi dicono questo.
4: Mi sono fatto anche quella domanda lì, ma io non so dare una risposta, non ho gli elementi in mano per dire che una preparazione fatta, una volta si facevano in montagna, oggi le fanno a Viola Park. Mi sono fatto la domanda se questo Viola Park, che è una cosa spaziale, bellissima, forse porta i giocatori a immaginarsi più grandi di quello che sono, adagiandosi un po', non lo so, però sono domande che restano un po' sospese. Resta il fatto che questa Fiorentina cammina, e quella dello scorso anno camminava. Il merito di Vanoli dello scorso anno è di aver ridato forza, quindi aver rimesso in moto, in corsa proprio una squadra che però poi, al di là di un paio di circostanze, non ha mai giocato un gran calcio. Però l'anno scorso la Fiorentina, per me, tecnicamente valeva la metà di quella di quest'anno, quindi se Vanoli ha accettato di tornare, innanzitutto deve essere convinto anche lui, cioè vuol dire che è convinto, cioè, sì, convinto che questa rosa che non ha costruito lui, l'anno scorso lui si è lamentato del fatto di essere arrivato e non aver partecipato alla costruzione, certo, della squadra, che è arrivato dopo, chiaramente. Anche quest'anno si è ripetuta la stessa cosa, però se lui accetta, se lui accetta vuol dire che è convinto che questa sia una squadra di un certo livello.
0: Lui ha detto recentemente in un'intervista a Corriere dello Sport che con questa Fiorentina si può costruire un sogno, quindi evidentemente ci crede, ecco.
4: Evidentemente, assolutamente sì. Io non mi aspettavo il ritorno di Vanoli, dico la verità, o meglio, non mi aspettavo che Paratici andasse su Vanoli. Non mi risulta che Paratici abbia contattato Thiago Motta.
0: No, c'è stata anche la smentita in effetti del suo agente.
4: Quindi sì. Proprio non c'è stato, no, siccome è stato tirato fuori, Thiago Motta, però ha chiesto 3 milioni e me, non è vero. Quindi forse Paratici si è un po' spaventato ed è andato sul sicuro, cioè su un allenatore che è una bravissima persona, è ben voluto, conosce l'ambiente e in più ha il polso, perché Vanoli è uno che ce l'ha il polso duro, cioè uno che insomma, se c'è da rimettere in riga una squadra che evidentemente ha bisogno anche di, essendo molto giovane, di un faro, di una guida, lui forse queste caratteristiche ce l'ha. Mi aspetto che faccia giocare a Firenze, voglio dire, questa è la grande delusione di Grosso. A Firenze vogliono tornare a giocare a calcio, sì, basta. Sì. Di queste domenica o sabato o venerdì o lunedì
0: grigi, tristi, sì, deludenti,
4: sì, è quello, non ne possono più. E allora giustamente vai a Roma contro la Roma di Gasperi e te la giochi, poi perdi e va bene, col Benevento la Fiorentina ha consegnato il pallone al Benevento per 25 minuti consecutivi, sì, non vedeva palla, sì. Io mi sono chiesto, dico, ma che senso ha questa cosa? Cioè, vedevo mai il gioco passare dal centrocampo, eppure il centrocampo ce l'ha. Questi continui lanci lunghi per snaturando proprio la caratteristica tecnica. Io capisco, ecco lì forse, se tu prendi Grosso, forse Grosso ha bisogno di una squadra diversa e tu gliel'hai messa in mano un'altra. Sì. Però non è che quindi è stato chiesto a Grosso di passare a suonare il flauto a, cioè sempre di calcio si parla, capito? Un allenatore deve essere anche in grado di tirar fuori,
0: ma certo, insomma, se no sei un allenatore limitato,
4: le caratteristiche del giocatore che ha a disposizione, capito?
0: Sì. Tommaso Borghini, l'ultima considerazione.
2: Sì, l'ultima è a questo punto, Alessandro, secondo te tornano un po' in auge anche qualche vecchio senatore, per esempio Ranieri, ne parlavamo prima, e è stato l'anno scorso utilizzato 32 volte da Vanoli da titolare, oppure Fagioli è stato rivalutato moltissimo,
0: anche Dodò,
2: lo stesso Dodò che è rimasto,
0: il contratto dovrebbe rinnovare,
2: è un po' con la società un po' in rotta perché non ha rinnovato, però chissà, Vanoli insomma un po' lo ricostruì, per esempio mi ricordo la partita di Cremona dove Dodò fece quel gol importante, ecco, secondo te ci sarà questo oppure si proseguirà su Piazza Pulita, solo i nuovi o quasi in campo?
4: Tu mi chiedi chi è che ti ha impressionato della difesa, poi parliamo dell'ultimo, forse di un altro errore che è stato fatto, sì, fatto in campagna qui. Comunque, tu mi chiedi chi è che della difesa che ti è piaciuto di più, io ti faccio due nomi, Jimenez e Vieri. Jimenez lo vedi che è un giocatore molto, molto importante, ha una conduzione di palla, cioè ha proprio, certamente deve mettere a posto la testa, perché quello che lui ha fatto al Frosinone è incomprensibile, sì, e tra l'altro gli è anche andata bene,
0: molto bene, deve essere espulso.
4: Però la Fiorentina va in tilt nel momento in cui lui si fa ammonire la prima volta, manca la spinta sulla destra e da quella parte il Frosinone poi ti fa del male, quindi però comunque quando ha deciso di giocare Jimenez mi è piaciuto un sacco. Vieri è un difensore brasiliano che sull'uomo lo capisci che ha un peso, è forte di testa, ha un piede sinistro, cioè, sono i due difensori che mi sono piaciuti di più. Tu mi parli di due alternative che dovrebbero giocare al posto di Vieri e di Jimenez, cioè Dodò, sì, e Ranieri sul centro-sinistra. Sì.
3: E chiudiamo con un ex centrocampista come Salvatore Esposito, che oggi qui su Radio Firenze Viola ha analizzato quello che è uno dei reparti finiti sotto la lente di ingrandimento, visto lo scarso rendimento di questo inizio di stagione, cioè il centrocampo, ma non solo, le parole di Salvatore Esposito.
0: Andiamo adesso a salutare Salvatore Esposito, benvenuto.
4: Ciao,
0: grande buongiorno. Protagonista del secondo scudetto della Fiorentina. Mi sbaglio, ma magari me lo sono perso, non c'eri al centenario?
4: No, non c'era nulla da fare, sinceramente. Sono andato giù.
0: Quindi, insomma, comunque, insomma, hai seguito ovviamente la partita, hai seguito un po' il festeggiamento.
4: Purtroppo sì.
0: Sì, purtroppo sì. Tra l'altro, tu, quando ci eravamo visti alla presentazione del libro di Antognoni alla Versiliana, qualche difficoltà te l'aspettavi, ovviamente, per questa Fiorentina, non in questi termini, non che potesse esserci un inizio così horror.
4: No, nessuno immaginava, neanche io, un inizio così, però niente, avevo delle perplessità perché erano quasi tutti giocatori nuovi, quasi tutti giovani, e nessuno con un curriculum per dire importante. Sì, avevano giocato abbastanza, ma una piazza come Firenze, l'avevo già detto anche allora, ci vogliono giocatori intanto caratterialmente forti, e ci voleva anche un allenatore forte caratterialmente.
0: Grosso, secondo te, si è trovato in una situazione più grande di lui? Non aveva le spalle larghe per poter affrontare le pressioni? E anche
4: lì bisognerebbe sapere se lui era d'accordo con tutti questi acquisti.
0: Certo, sì.
4: La tipologia del calciatore, non lo so. Se era d'accordo, ha sbagliato anche lui.
0: Sì. Probabilmente non è che ci sia stata questa condivisione totale sul mercato tra Grosso e Paratici, però ecco, ti aspettavi anche che Paratici tornasse su Vanoli?
4: No, sinceramente no, anche perché sì, Vanoli ha salvato la squadra l'anno scorso, a parte ci sono state tante circostanze che hanno fatto sì che la Fiorentina si salvasse, però non mi sembra che la gente era entusiasta. Il gioco che ha espresso l'anno scorso la Fiorentina, anzi, però si vede che, conoscendo l'ambiente, avendo fatto un anno in questa città, molto probabilmente hanno pensato, dice, forse cambierà quest'anno.
0: Sì. Ecco, ma tu hai fatto per tantissimi anni l'allenatore, e allora ti voglio chiedere questo, visto che è emerso anche questo, naturalmente sono parole che dovrebbero essere confermate dal diretto interessato, però è emerso anche che Grosso avrebbe detto, e questa squadra, in un confronto con Paratici, avrebbe detto: questa squadra è inallenabile. Ecco, tu che hai fatto anche l'allenatore, questa Fiorentina può essere definita davvero inallenabile?
4: No, non c'è niente di inallenabile, perché l'allenatore sono io e si fa come dico io. Credo che piuttosto lui l'abbia detto perché non vedeva una squadra nei ruoli, ecco, sì. Nei ruoli, anche perché secondo me mancano due o tre cose importanti a questa squadra.
0: Comunque
4: la squadra non è inallenabile,
0: sì. Tra le cose che mancano, un centrocampista d'esperienza?
4: Ma l'esperienza è di peso, sì. L'esperienza è di peso, perché la Fiorentina mi sembra che sta facendo l'errore che fece l'anno scorso. Pecca un po' sulla forza fisica dei calciatori, sono tutti bellini, ma ci vuole gente che fa anche, come si diceva una volta, faccia anche un po' di legna.
0: Sì.
2: Infatti, come era tra l'altro Salvatore, detto Ciccio Esposito, in quella Fiorentina lì eri il portatore, diciamo, principalmente, anche se un giocatore comunque bravo dal punto di vista tecnico, ma eri il portatore d'acqua di un centrocampo, no?
4: Sì, quello che
2: fantastico.
4: Dicevo prima, c'era il Secco tecnicamente che faceva altre cose, c'era Giancarlo, ne faceva altri ancora, però avevamo gente di carattere in mezzo al campo che, quando
5: E anche negli spogliatoi, quando c'era qualche problemino, subito cercavano di risolverlo.
2: Ecco, ecco, ma la personalità, ecco.
5: Molta personalità avevamo in squadra noi.
0: Ma da centrocampista e da allenatore, come lo sistemeresti il centrocampo della Fiorentina? Perché qui siamo andati avanti su questo equivoco: Ulai, Fagioli possono giocare insieme, no, non possono giocare insieme. Chi faresti giocare a centrocampo?
5: Ma intanto ci vogliono due centrocampisti. No, scherzo a parte, io mi sembra che Fagioli abbia fatto un buon campionato. Se gli davano un po' più di fiducia, mettendogli a fianco, ripeto, gente che faccia di corsa, di combattimento, io credo che lui poteva veramente essere l'anno importante per lui.
2: E invece questo,
0: però, ecco, però, quindi,
2: gli altri due chi potrebbero essere in quelli
0: visti i giocatori a disposizione a centrocampo di Vanoli oggi,
2: cioè Ulai, chi faresti giocare? Atta, Brescianini,
5: ma a me mi sembra sia Atta che Attano, non so come si dice, che sono uguali tutti e due, sono questo passo un po' compassato, lì ci vuole gente di bene, ecco, ci voleva un Frattesi per dirla. Tra di noi è un incursore, però è bravo anche in mezzo al campo, disturba, dannoia, ci vuole quel tipo di calciatore alla Fiorentina.
2: Invece Ulai, questo ragazzino non ti piace? Ti piace? Si è visto poco, però al mondiale ha fatto molto bene, è giovanissimo. Anche te entrasti giovanissimo nella Fiorentina da titolare, no?
5: Sì.
2: Come lo valuti questo ragazzo?
5: No, è un buon giocatore, però ecco, ripeto, io ho giocato anche a Napoli, ho giocato a Verona, altre squadre. Firenze è una pressione importante. Firenze ti mette addosso nel bene e nel male, è una pressione che non la trovi neanche, che ti devo dire, a Roma, a Milano. È un ragazzo, diamogli tempo, però la Fiorentina non può aspettare tanto, perché partendo così si devono rimboccare le maniche, perché altrimenti siamo punte da capo come l'anno scorso.
0: Senti, ma la difesa come si sistema, sia come interpreti che come reparto?
5: Ma non lo so chi rimane, perché l'anno scorso c'erano i due esterni che erano diversi, in mezzo c'era Pongracic e Ranieri, mi sembra.
0: Sì.
5: Ora non conosco bene questo brasiliano che è arrivato
0: ieri, sì.
5: Sinceramente, il problema è, ripeto, il problema è di personalità più che di calciatori, secondo me.
0: E invece in fase d'attacco ci sono tanti esterni, finalmente quest'anno da una parte c'è Mastantuono e Gnonto, dall'altra Pedro Gonçalves e Ngier, Beto e Pellegrino i due centravanti, ecco, quanto vale questa fase offensiva della Fiorentina?
5: No, mi sembra sia più forte dell'anno scorso, almeno sulla carta, perché sia Pellegrino che Beto sono due buoni centravanti, il vero centravanti, mi sembra. Sugli esterni sono bravi, ripeto, per me la situazione è un po' dal centrocampo che manca un po' la Fiorentina, manca il filtro davanti alla difesa, manca le ripartenze. Cioè, il problema è il centrocampo alla Fiorentina, secondo me.
0: Sì, il reparto più debole, insomma. L'anello debole, diciamo.
2: Meno di personalità, come dice, dove, e che poi è è il settore dove la personalità conta maggiormente, no?
5: Direi Ciccio. Per far girare la squadra ci vuole personalità, che prende un po' tutte le responsabilità, palla a me, ci penso io, te vai di là, io vengo di qua, capire quello che in campo fa un po' l'allenatore, e si faccia sentire.
0: C'è intanto qualche messaggio per te, caro Ciccio, dice Mario. Un saluto a Ciccio, con il quale ho fatto il militare ad Orvieto. In quei giorni pensava di andare via perché chiuso, poi il dio del calcio gli ha fatto vincere con la Fiorentina. È vero che volevi andare via quando facevi il militare? Volevi andare via?
5: Volevo andare via. Per altre cose ero già d'accordo con la Lazio. No, perché un dirigente della Fiorentina mi disse: no, lei quest'anno non ci serve. Io non ho fatto neanche il ritiro quell'anno. Ero un ragazzo impulsivo, no, allora vado via, non potevi, ma lo dicevo.
2: E invece la storia è andata fortunatamente in maniera diversa, direi.
5: Sì, sono contento, sì, andato in modo diverso.
0: E poi c'è anche Daniele che dice un grande saluto a Salvatore, che correva per tutti l'anno dello scudetto. Un abbraccio, Daniele.
5: No, non è vero, ma guarda che picchio con quelle gambe lì, non stava mai fermo.
0: Correva
2: sembrava
0: anche lui
2: fermo, ma in realtà non lo era.
0: E Merlo correva?
5: Di secco correva, andare alla palla.
2: Ecco.
5: Ma il secco era bravo con la palla, certo, era troppo bravo.
2: Sì.
0: Va bene, maestro. Va bene, allora grazie mille a Ciccio Esposito. Alla prossima.
5: Ciao, buona giornata.
0: A presto, ciao.
3: E con questo è tutto anche da questa edizione di Che t'ha perso, che tornerà domani con il sottoscritto Giacomo Galassi, che vi augura una buona serata con Radio Firenze Viola.

0: Radio Firenze Viola. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, maltempo in arrivo con rovesci e temporali in estensione da ovest verso est, localmente anche di forte intensità, accompagnati da grandine e raffiche di vento. È previsto un netto calo delle temperature con massime comprese tra i 23 e i 28 gradi. Al centro, nubi in progressivo aumento a partire da ovest con l'arrivo di rovesci e locali temporali sulla Toscana, mentre il tempo si manterrà più soleggiato sul versante adriatico. Temperature ancora stabili con massime elevate tra i 31 e i 35 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolati addensamenti o brevi rovesci pomeridiani sui rilievi montuosi. Temperature stabili e ancora calde con massime tra i 32 e i 37 gradi.
1: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
4: È inaccettabile.
3: Per vostra fortuna avete un domatore.
5: Ascolta Belva, facciamone a moderare, vengo io. Perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
3: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
6: S'apri dibattito.
7: Uno
6: contro tutti.
8: Quello che accanto a lei è matto.
9: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
10: Grande Tommaso.
11: Pietro.
10: Allora?
11: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
10: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
11: Ma davvero?
10: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
12: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
13: Sicuramente 11 anni sono stati 11 anni importanti per quanto mi riguarda in Fiorentina. È normale che in tante stagioni così ci sono degli alti e bassi, e ti ricordi tutto, ti ricordi passo passo quali sono state le vittorie, i momenti memorabili, ma anche i momenti di difficoltà dove c'è bisogno di ripartire, un po' come sta succedendo oggi. Però la Fiorentina mi ha dato tanto, sia come società, sia Firenze come città, allo stesso tempo anche la gente. L'abbiamo rivisto nella partita delle vecchie glorie dell'altro giorno, diciamo, dove hanno apprezzato sicuramente tantissimi giocatori, me compreso, per quello che è stato dato. Purtroppo non sono un capitano che è riuscito a vincere qualcosa, a alzare un trofeo, ma la gente, i tifosi mi hanno sempre portato, diciamo, un po' a gloria per il semplice fatto che hanno visto in me un giocatore, un capitano che dava sempre tutto in campo, e quindi questo essere entrati lo stesso nel cuore della gente ha fatto sì che mi continuassi a rimanere innamorato di questa città.
14: E come sta andando la tua avventura all'Under 17? Azzurra, ovviamente.
13: La fortuna è che quest'anno la federazione mi ha dato la possibilità di continuare con il mio gruppo, quindi ho la possibilità di lavorare con ragazzi che già conosco da un anno. A novembre avremo il primo round delle qualificazioni all'Europeo in Armenia, contro Armenia, Lussemburgo e Francia, quindi già, insomma, dei test importanti, e abbiamo già iniziato con un torneo in Ungheria dove c'è la possibilità di vedere sempre più ragazzi. un'esperienza bella, importante, mi dà la possibilità di rappresentare una nazione, rappresentare quell'Italia dove da giocatore non ho messo tantissimi piedi, soprattutto nei nazionali giovanili, però vedo che ci sono dei ragazzi degli, insomma, con una prospettiva importante, con ottime caratteristiche e qualità, e spero insieme a tutto lo staff di riuscire a dare il mio contributo nella loro crescita.
14: Senti, non puoi parlare di attualità, però un in bocca al lupo a Vanoli glielo vuoi fare, che cosa gli auguri?
13: Beh, sicuramente un in bocca al lupo a tutta la Fiorentina. Come ho sempre detto, non posso parlare di tanto di attualità perché non mi sembra giusto nei confronti di tutte le altre società che comunque, facendo parte nazionale, comunque rappresento, ma allo stesso tempo, avendo lavorato tantissimi anni alla Fiorentina, in questo momento di difficoltà faccio alla Fiorentina e al mister Vanoli, a tutto lo staff, un grande in bocca al lupo, perché come dicevo prima, nell'arco degli anni ci sono dei momenti di down, dei momenti negativi, e questo è il momento di, come in autostrada, di guardare solo avanti, mettendosi davanti un obiettivo e un traguardo che la squadra e la società devono raggiungere.
7: Io ti chiedo invece quanto poi ti fa piacere essere anche presente alla presentazione per il libro che racconta poi i 100 anni della storia della Fiorentina.
13: Sempre un piacere, è sempre soprattutto un piacere ed emozionante, come l'è stato la partita alle vecchie glorie, e ero via per un impegno con la nazionale, non sono stato presente alla sera dove c'erano tutti i giocatori, tutti i compagni, ex compagni. È sempre un grande onore e piacere perché penso che di rappresentare comunque la Fiorentina di un determinato periodo, e allo stesso tempo mi fa piacere che la Fiorentina si ricordi di chi l'ha rappresentata in campo, in Europa, all'estero, ma allo stesso momento, anche quando sei capitano, la rappresenti nella quotidianità e anche nei giorni normali. Quindi mi fa sicuramente grande piacere e un onore essere qui.
15: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
12: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
15: Ti stiamo aspettando!
1: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
16: E sono in macchina, fai bucamare clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola ai 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
17: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
18: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
17: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
19: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
17: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
19: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
17: Istitutogiglio.it.
19: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
20: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
21: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi Viola da sempre, cresciuti a pane e Fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
0: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.

0: Buonasera, bentrovati con l'appuntamento con Extra Viola, il vostro contenitore sportivo che vi permette di interagire con noi. Ci siamo lasciati sabato con una Fiorentina che chiaramente aveva deluso ampiamente, visto il risultato, con grosso in bilico, ma in realtà poi abbiamo visto che grosso è stato esonerato ed è tornato Paolo Vanoli. Di questo e molto altro ne parleremo stasera con il nostro Sauro Fattori.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ma mentre sei tornato alla macchina, ti immaginavi te che potesse succedere una cosa?
1: Sembrava di no, anche da le dichiarazioni che erano trapelate, che poi dichiarazioni vere non c'erano state.
0: No.
1: Però insomma sembrava di arrivare fino alla sosta, via, diciamo così.
0: Sì, sì.
1: Invece diciamo, probabilmente ci sono stati dei chiarimenti un po' agitati, secondo
0: sì,
1: me.
0: Sì, che tra l'altro ha lasciato degli strascichi proprio ottimali, in quanto pare che la Fiorentina stia valutando di andare addirittura per vie legali con Grosso, appunto reo di aver fatto questo passo indietro e di aver di fatto dichiarato inalienabile la Fiorentina, ma di non aver dato le dimissioni. Ora non credo sia questo la motivazione, probabilmente saranno altre.
1: Sì, diciamo,
0: però vediamo.
1: C'è stato un po' di, secondo me, anche vedendo il comunicato della Fiorentina, molto,
0: sì,
1: molto stringato, molto secco. Insomma,
0: quindi, e si riparte da Vanoli. Allora, si riparte da Vanoli. Innanzitutto, voi cosa ne pensate? Mandateci i vostri messaggi, perché io ricordo quando stavo per finire il campionato e girava la voce di Grosso, tanti ci avete scritto e tanti dicevate: ma perché si tiene Vanoli se si deve prendere Grosso? E tra l'altro io ero d'accordo, perché io sono sempre stato per prendere un allenatore possibilmente straniero o giovane che avesse delle idee di calcio un pochino nuove, ma questo è un parere mio, per l'amor del cielo. Però voi in tanti eravate per confermare Vanoli, in realtà poi Vanoli è andato via. E
1: sinceramente l'unico che non lo ha confermato è Paratici.
0: Stavo Paratici,
1: che
0: sì.
1: Se 2 mesi fa non era buono, ora ritorna buono, insomma, io qualche, secondo me c'è un po' di confusione dentro.
0: Sì.
1: Cioè, poi speriamo sia la soluzione giusta.
0: Si può dire che probabilmente Paratici è rimasto anche un po' deluso da Grosso.
1: Può darsi, però ti dico che secondo il mio punto di vista c'è il rischio, cioè io sono di cuore a Vanoli, perché quest'anno sarà più difficoltoso essa dell'anno scorso.
0: Però nelle dichiarazioni che fece nel periodo del centenario, l'altra settimana, ne parlò quasi come, sembrava quasi un endorsement su se stesso, perché disse...
1: No, lui sembrava, sì,
0: vero?
1: Ricordi,
0: sembrava sì, quasi sapesse qualcosa. Questa è una squadra che può veramente portarci a un sogno.
1: Si era già contattati, probabilmente.
0: Evidentemente c'era già stato
1: un po' di... che girasse qualcosa, via.
0: Poi queste sfide qui credo sono quelle che piacciono di più a lui. Quindi
1: sì,
0: vediamo. Allora, 348-7513-933 per mandare i vostri WhatsApp audio scritti, o se no 331-4303-200 per mandare gli SMS, ma che ve lo devo fare perché voi l'avete già scritti, quindi siamo già a diritto. E vedo che lui si prende... No. Io spero di vincere in Venezia, spero di vincere in Venezia. Anzi, vi do un'anticipazione, mi presenterò con gli occhiali scuri, perché mi devo operare di cataratta e non posso venire in televisione senza...
1: E ti fa da sfondo questa barbetta.
0: È la barbetta che spero di togliermi quanto prima.
1: Ma che ti ha detto, la vittoria è risultato positivo? La vittoria?
0: No, la vittoria. La vittoria.
1: Si è allargato forte.
0: Mi sono allargato forte, sì. Sì, mi sono allargato forte. Mentre c'è la nostra Sara Massa Simone che sta ascoltando un po' di WhatsApp che stanno arrivando... come può partire la Fiorentina? Cioè, secondo te, quali possono essere gli assetti tattici che potrebbe apportare a questa rosa Vanoli?
1: Più che alla rosa, alla formazione, secondo me lui si attaccherà un po' ai vecchi.
0: Eccola qui, la Fiorentina di Vanoli secondo Sauro Fattori.
1: Sì, poi...
0: con delle variazioni sul tema.
1: Ci sono delle variabili, certo. Su questo non ci sono dubbi, anche perché ho qualche dubbio su qualcosa... Però io sono convinto che dietro Dodò, Pongracic e Ranieri li rimette in pista. Cioè lui si deve un po' affidare a chi conosce, no? Fagioli, Endur, ho messo un po' quelli che sono rimasti, non ce ne sono altri, che, cioè ci pensa Brescianini, ma penso è Atta.
0: Però perché in gelo vedo, però qui manca uno che secondo me va fatto giocare.
1: Buono, però va fatto giocare perché? Perché finora ci ha fatto vedere grandi cose?
0: No, Perché vede Real Madrid, Real Madrid è andato in prestito e a mio modesto avviso, a mio modesto avviso, mi sa che gli abbiano detto devi giocare.
1: Sì, vabbè, se no se lo rifidano. Se la formazione che me la fa Mourinho. No, io sono sempre di un'idea che c'entra anche Mastantuono, probabilmente ci può stare qui. Però Inge, ti dico la verità.
0: Mi è piaciuto tanto.
1: Mi ha fatto una bella impressione. Poi è un giocatore che ha lanciato Vanoli, che lo conosce bene. Cioè, quando arrivi qui, c'è un allenatore che deve sicuramente fa subito il risultato venerdì, non ci sono dubbi, e si affida a chi conosce. Cioè, non è che può stare qui a fare la balia a Mastantuono o chi per esso.
0: Certo.
1: Poi magari giocherà Mastantuono, non lo so. In teoria può giocare anche Dragusi e mettere Ranieri a sinistra. Sicuramente ora affidarsi a ragazzi non è semplice. Cioè, vedi, queste partenze poi ti mettono in difficoltà, perché poi c'è un progetto, però il progetto è in Serie A. Se questo progetto da fare Serie B, cioè, capito?
0: Preparazione fisica zero. Anch'io ho qualche perplessità sulla preparazione di Viola Parra.
1: Io non sono convinto di questo, tu lo sai, io sono contrario.
0: Perché dicevo, però? Mandragora
1: andava via a volare.
0: Poi Gudmus ha segnato. Piccoli ha segnato. Comuzzo ha fatto gol e anche lui, sinceramente, mi è sembrato in buona condizione.
1: Per me c'è un virus ai Viola Park. Va debellato assolutamente.
0: Speriamo.
1: Già fagli un vaccino, te lo dico io.
0: Speriamo che ci sia davvero la possibilità di rilanciare questa. Intanto oggi è allenamento doppio con Vanoli, quindi già si vede i panni si vestono. Poi comunque c'è la possibilità di fare un buon recupero nelle 3 settimane.
1: Il vecchio allenamento, cioè io sono contrario, perché adesso ci sono delle tecniche nuove che lavorano quasi tutte uguali.
0: Penso di sì.
1: Poi la testa alla
0: fa la differenza. Ma è proprio quella la paura io.
1: Ma se ha la testa, è una testa di ragazzi.
0: No, però sai, ragazzi, Viola Park, come diceva il buon Andrea Azzoli, sì, bello il Viola Park, sempre così.
1: Sì, ma Andrea Azzoli lo dice per il settore giovanile, sì. Mi dice la prima squadra.
0: Però, insomma, sono giovani, eh.
1: Sì, vabbè, però insomma, se è gente, cioè, allora Mastantuono e vede a Madrid, Viola Park e fare di essere a un campo nomadi, cioè, capito che te? Cioè, capito? Allora, se no dopo si trova le scuse che hanno... Ascoltami, il campo è verde e è uguale da tutte le parti. Il nostro problema è il campo verde. Il resto io lo lascerei giustamente a chi deve controllare certe situazioni. Io non entro in merito, non voglio dire che tu hai ragione, che tu hai torto, che non ci manca.
0: No, però ognuno c'ha la sua.
1: No, ogni cosa. Però...
0: Secondo me qualche cosina la preparazione di Viola Park può avere inciso.
1: Sì, però si è fatta anche un palladino e siamo arrivati sesti. Insomma, scherzo, se uno va a cercare i numeri. Lo so, però secondo me non è una questione di parte. Cioè, qui il problema è che noi in questo momento bisogna stare molto attenti. Molto attenti, perché Venezia diventa...
0: Guarda, me lo sono riguardato oggi le highlights della partita del Frosinone. E il Frosinone ha maramaldeggiato, per l'amor di cielo.
1: Sì, però loro non sono male.
0: Perché
1: poi i 3-2 l'hanno preso con una deviazione sfortunata, probabilmente portava... Hanno delle buone qualità, però in fase difensiva... hanno delle pecche, vediamo, non bisogna essere bravi a fargli male, cioè, assolutamente.

0: questo era solamente un danno. Ciao.
1: Ciao Extra Viola, sono Elia del Montelupo. Secondo me Grosso doveva andare via se si perdeva col Venezia. E ciao.
2: Allora, ciao, sono Lorenzo, l'architetto Viola di Firenze, saluto Sauro, saluto Luis, vi volevo sottoporre una domanda o una condivisione. La Fiorentina non corre, ma non è il primo anno, anche l'anno scorso aveva problemi di corsa, e vi chiedo quanto influisce questo fare le preparazioni atletiche da un po' di tempo, che vanno di moda, a 40-43 gradi. Mi lascio un po' dubbioso questo, ecco. Ora, voi mi direte, ma anche le altre squadre lo fanno, sì, però corrono comunque più di noi, e questa cosa, se vi ricordate bene, ce l'aveva anche Pioli il problema, arrivavamo sempre secondi sulle palle. Vi chiedo una vostra opinione. Ciao.
3: Mi dispiace, ma siamo allo sbando. La barzelletta d'Italia, veramente. Banolo e Bolo per arrivare a Natale, poi ci tocca Ballardini se ci si vuole salvare. Che tristezza. Ciao Andrea da Massa Marittima.
4: Accidenti, che? Addirittura.
5: Allora,
4: sul primo che diceva è Grosso, era giusto esonerarlo, poi Elia che diceva Venezia,
5: che soprattutto sì, sommato il bambino, cioè, giustamente, cioè, l'idea era di arrivare alla sosta. Poi naturale, si perdeva in Venezia, la sosta non ci arrivava, su questo non ci sono dubbi, però insomma probabilmente è stata un po' accelerata, ma secondo me c'erano già delle problematiche già da qualche settimana.
4: Ma quello senza dubbio,
5: anche
4: mi sembrava abbastanza palese,
5: probabilmente, perché poi questo non lo possiamo sapere, giustamente sono cose loro, probabilmente Grosso aveva avuto delle assicurazioni, può darsi ai paratici per motivi di mercato, non le abbia potute esaudire. Delle volte
4: l'anno scorso 64 milioni di monte ingaggi lordo, ora mi pare siamo intorno ai 33-34, insomma è un bel cambio.
5: Non metto mica in dubbio questo, però magari, e poi ti dico la verità, ora qui bisogna essere sinceri, non per prendere la parte di Grosso, non ci mancherebbe altro, ma stavo difeso,
4: questa è una cosa un po' mi ha sorpreso.
5: Probabilmente c'erano già delle frizioni, dai.
4: E infatti, ribadiamo anche, è uscita adesso su Radio Firenze Viola, su Firenze Viola, il fatto che potrebbe finire a carte bollate.
5: Anche questo,
4: l'avventura bollate, vuol dire che c'era e la Fiorentina è uno strascico che di cui avremmo fatto volentieri a meno, ma evidentemente ci sono state delle frizioni veramente molto molto molto molto forti. Senti, ma te saresti tornato al posto di Vanoli? Se fossi stato al posto di Vanoli, mandato via, se avessero chiamato.
5: Ma se a lui piaceva tornare qui, anche perché poi a un'altra squadra non ce l'aveva, sicché capito, non è questo. Poi che c'è una gran piazza, Firenze. Però quest'anno secondo me ci avrà un compito più arduo, anche se c'ha più giornate.
4: E giocatori
5: è un vantaggio.
4: Anche dei giocatori
5: secondo me la peggio dell'anno scorso. Ma non perché sono peggio,
4: perché sono giovani
5: di futuro, perché sono giocatori giovani e nelle brutte situazioni giovani, giustamente.
4: E facciamola vedere la formazione che ipoteticamente il nostro Sauro Fattori, dove effettivamente si affida ai vecchi.
5: Ma probabilmente lo farà anche perché li conosce, io dico, certo. Perché cioè poi magari tempo 2 o 3 settimane, poi dovrà avere tempo della sosta di vedere certi giocatori. Però io ti dico la verità, io da allenatore mi presento qui. Io mi affido un po' a vecchi, anche perché
4: secondo te si avvicina sempre di più Brozovic?
5: Sai, te l'ho detto prima, quello che non prende all'allenatore c'era prima, tu lo pigli all'allenatore c'era che arriva, perché l'allenatore che arriva dice io non scelto neanche un giocatore di questi, ma ne vuoi far scegliere uno? Cioè, è come tu fa a dirgli di no?
4: No, certo.
5: Cioè,
4: Brozovic sarebbe qui.
5: Ora ti dico la verità, io guardo anche, perché li guardo un po' tutti i campionati, no? Allora, là c'è un passo un pochino più, poi sono passati 3 anni quasi, che Brozovic, un pezzo sì Brozovic, però probabilmente ci darebbe un po' di esperienza e ci darebbe una mano sotto l'aspetto lì, perché secondo me lui vuole un po' impolpare con l'esperienza.
4: Certo, andiamoci a sentire altri audio che sono arrivati al 348-75-1393.
6: Buonasera Simone da Firenze.
4: Ciao Simone.
6: Come personalmente la cosa che mi ha lasciato più perplesso, a parte la figura ridicola che si sta facendo, ma quello
4: può stare, dai.
6: Tanto conterà i numeri alla fine del campionato.
4: Bravo.
6: È che Paratici e Grosso faranno un pane e un cacio dopo 3 sconfitte che ci possano stare. C'è la mira da aggiustare, tutto quello che si vuole. I rapporti sembrano

0: proprio sfilacciate e rotti. In merito a questo mi garberebbe una conferenza stampa di Paratici che ci spiega ora quale sarà il suo programma e le motivazioni hanno portato in questa direzione, praticamente ritornando sui suoi passi.
1: Al momento non è previsto.
2: Sauro, buonasera. Ma quest'anno ci riuscirà Vanoli a farcelo vedere due o tre movimenti codificati? Perché l'anno scorso in 20 partite non ce l'ha fatta.
3: No. Buonasera ragazzi. Allora, io ho visto tutte le partite di Serie A, ho visto tutte le squadre correre come matti. L'unica che non correva era Fiorentina, ferma, completamente ferma. E meno male che forse non sono rincitrullito, perché il signor Bonan oggi in un'intervista di Marucci ha detto le stesse cose che sto dicendo io. E quindi allora le cose sono due: o non corre la squadra perché per l'allenatore non correva, oppure se non correva Vanoli deve rifare tutto quello che ha fatto l'anno scorso, prima la preparazione atletica, oppure non lo so, speriamo bene.
4: Ciao ragazzi, volevo sapere come mai i giocatori quando vengono a Firenze giocano male e quando vanno in altre squadre invece giocano bene e fanno sfaterne di gol. Vedi Gudmundsson che ha fatto questo fine settimana, ha fatto un gol di testa meraviglioso, a Firenze non si sono mai visti. La mia domanda è come mai i giocatori vanno via da Firenze e poi diventano dei campioni? Salute a tutti.
1: Ci ha messo la palla ai vetri.
5: Probabilmente siamo diventati un po' tossici.
1: Noi, darsi a
5: ci può stare. Però ho visto, io un giorno a Gudmundsson che andava venire da noi fece dopo la prima giornata, poi va giù.
1: Sì, poi dopo.
5: Poi è normale. Cioè, secondo me non è una questione di Gudmundsson o cosa, ma siamo anche ultimi come centrocampista e questo a me mi preoccupa.
1: Siamo un po'
5: e non capisco perché siamo
1: ritrovati lì.
5: Sì, io
1: credo che uno dei principali obiettivi di Paratici fosse abbassare Montingaggi.
5: Sì, sono d'accordo.
1: Però, e poi come giustamente dicevi te, forse l'obiettivo era vendere Dodò o Fagioli, e no, in realtà poi toccava vendere Mandragora.
5: Però perché qualcosa dovevi portare a casa.
1: Esatto.
5: Però sai, però ti ha perso molto.
1: Certo.
5: Proprio anche a livello di esperienza parlo io, non è una questione.
1: E riguardo alla conferenza di stampa di Paratici, a oggi non c'è né la presentazione di Vanoli, e tantomeno una conferenza stampa.
5: E ammetti di la verità, questa cosa di Paratici
1: che non parla
5: non mi piace molto.
1: Insomma,
5: ma non perché dare... perché lui non ha mia problemi, io non penso abbia problemi ad andare a fare una conferenza stampa e dire quello che pensa, tanto gli cambia mia niente. Invece c'ha questa cosa, sembra quasi, non che si nasconda, che non si nasconde sicuramente, però vuole in questo momento, insomma, qui a Firenze io gli vorrei far capire che qua a Firenze il dialogo è importante.
1: Guarda, te la voglio
5: perché
1: vedere.
5: Se non ci chiacchiera, noi ci si offende.
1: La voglio vedere da un punto di vista positivo. Non parla perché ancora non ha finito la campagna acquisti.
5: No. La campagna acquisti, speriamo che trovi tra degli svincolati.
1: Certo, qui puoi trovare solo svincolati.
5: Quelli rimangano dopo un mercato di 3 mesi, rimangano fermi, insomma, qualche cosa.
1: Certo, qualche problema c'è, però magari, ha visto, se tu trovi un giocatore che ha buone opportunità, beh, insomma, vediamo. Tanto vedo che arrivano tanti messaggi, addirittura un Vanoli ti amo, siamo qui veramente...
5: È sempre una minestra riscaldata, qui comunque... a Firenze minestra riscaldata... Non l'hanno mai fatto bene, ma no, perché io gli auguro fa bene che sia il primo a smentire questa cosa, no? Però ti dico che ci siamo ritrovati dopo 2 o 3 mesi a avere un allenatore che dichiarazioni di Paratici, o almeno non che più che dichiarazione, che non era per questo progetto.
1: Probabilmente non si sono mai però disconnessi. Paratici
5: e Vanoli,
1: questa è la mia impressione. Andiamoci a sentire un altro blocco di WhatsApp audio.
5: E secondo me qualche altro ci voleva venire.
1: Esatto.
6: Ciao ragazzi, se c'era una cosa sulla quale eravamo più o meno tutti d'accordo è che per Fabio Grosso la Fiorentina si stava dimostrando un qualcosa di troppo grande per lui. Paolo Vanoli è il guanto giusto? Lo vedremo. Fabio Grosso rischiava di drogare in peggio i buoni acquisti di Paratici, disorientando la piazza, ma ricordo a tutti che ci vuol tempo per costruire. Ciao da Marco, il moviolista.
7: Buonasera a tutti.
1: una teoria interessante.
7: Cosa pensate voi che i giocatori che vanno via da Firenze e subito giocano bene e segnano gol?
1: È troppo caldo a Firenze.
7: Ma da noi faranno la vita da, da professionisti? No, perché è una domanda.
1: Sì, oh.
8: Buonasera a tutti. Buonasera. Ma ci si rende conto che Paratici qualche mese fa ha ritenuto Vanoli inadatto al progetto Viola e quindi l'ha mandato via prendendo grosso, e dopo tre giornate ora lo richiama, ma non solo per fare questo campionato e quindi diciamo per salvare la baracca quest'anno, no, gli fanno anche un contratto di 2 anni, quindi magicamente diventa adatto al progetto anche per l'anno prossimo. Ma questo qui non mi sembra una gran mossa da, da un grande dirigente, non so che ne pensate voi. Grazie, buona serata a tutti.
9: Buonasera ragazzi. Ha sbagliato chiaramente Paratici a prendere grosso, però ha rimediato in maniera veloce. Questa è stata secondo me una situazione di calcio, perché nel calcio purtroppo
1: Mettendo
9: bisogna fare così. Magari un anno fa la società sarebbe stata un po' più aziendalista, ecco. Per il resto sono contento di Vanoli, perché è un uomo di spessore, un allenatore che rimetterà sicuramente la squadra a posto, perché basta lavorarci un po' in più, con il vantaggio che fra 3 partite abbiamo una lunga sosta e dovrà sicuramente anche rifare la preparazione. Però Vanoli è la persona giusta, da carattere. Saluti Marco dalle Cure.
1: Sì Marco, sì. Allora su Paratici ti dico cioè nel senso, lui ha sbagliato sicuramente perché poi si aspettava da grosso qualcosa. Non gliel'ha dato, e poi anche il richiamare Vanoli, che se non altro era un allenatore, conosce l'ambiente, conosce diversi giocatori, insomma ha capito che banda è stata una missione di colpa, ma anche una soluzione, diciamo, interessante.
5: No.
1: Che è successo? Vabbè, le avete in vantaggio, vuol dire, mi sembra...
5: No, no, ma visto, ha sbagliato il portiere.
1: 2-0 sono, sì, quindi. Allora, che mi dici di questa cosa qui?
5: Io te l'ho detto, cioè io spero che, che Vanoli trovi il corso giusto. Ora, che qui è stato detto che Paratici ha rimediato. Ma rimediato si dice alla fine dell'anno.
1: Sì, cioè, è vero, però è il momento.
5: Ora diciamo ha cambiato scelta.
1: Ha cambiato scelta?
5: E quello che ha detto anche...
1: Ammettendo di aver sbagliato prima.
5: Sì, quello ha detto anche l'ascoltatore prima, che ha detto un po' quello che avevo detto io. Cioè sembrava che 2 mesi fa non fosse buono per noi. E ora tu hai fatto un contratto di 2 anni.
1: Sì.
5: Allora questo progetto com'è? Andava bene, non andava bene? Insomma, c'è
1: ecco,
5: un po'
1: questa
5: di confusione.
1: È una cosa che i giocatori, io secondo te,
5: grosso, non gioca mai,
1: non c'è mai giocato che gioca contro.
5: A me non è mai successo che gioca contro l'allenatore, anche perché tu vivi male te. Cioè l'allenatore lo manda via e te. E ora, allora, andiamo via grosso. E con chi se la rifanno ora?
1: Con i giocatori.
5: Poi?
1: Dopo la società.
5: L'altro se arriva, cioè che hanno tutto a peggio, cioè si sono giocato un jolly.
1: Sì, sì, se i risultati non arrivano.
5: E poi si vive male, anche se va male, si vive male. Io
1: speriamo invece di poter raccontare qualcosa di diverso.
5: Sono dei professionisti sotto questo aspetto.
1: Speriamo di poter raccontare. Allora, gli appuntamenti domattina, naturalmente, la Firenze Viola con Buongiorno Firenze, siamo Andrea Giannattasio. Il salotto dello sport, naturalmente, domani sera alle 20. E poi, naturalmente, torna Extra Viola insieme a Lorenzo Marucci. Io vi saluto, ci sentiremo tra una settimana circa, perché visto tutte le cose che ho da fare, però sono sempre disponibile. Poi
5: si spera abbia fatto anche la barba, dai,
1: sì, no, quello lo vedremo venerdì sera.
5: Ci speriamo tu abbia fatto la barba.
1: Ringrazio Sara Fattori, state insieme a noi, Sara Massa Simone, ma soprattutto voi che ci mandate tanti messaggi e ci permettete di interagire con voi, perché Extra Viola nasce proprio per i tifosi della
5: buona
1: Fiorentina.
5: Serata, ci vediamo venerdì.
1: Buonanotte.
10: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
11: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
10: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. approfondimento sulla Viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
11: Tutto ciò che fa Fiorentina
10: è su Radio Firenze Viola.
12: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Passate da un minuto, le 14, l'8 di settembre, il primo giorno del Vanoli bis. Ieri primissimo allenamento, oggi seduta del mattino che ha già seguito. Un Vanoli che viene raccontato ovviamente già calato nel suo ruolo entusiasta di questa chiamata o richiamata, se volete, da casa Viola. E ovviamente è stata la mattinata ancora delle analisi per il terremoto che in 24 ore ha cambiato volto alla guida tecnica della squadra. Però all'orizzonte c'è Venezia, caro Luca Calamai, e anche per questo da casa Viola fanno sapere che la testa a questo punto va solo sul match del Penso, e quindi continueremo un po' a parlarci tra di noi senza chiarimenti ufficiali in arrivo. Ben trovati,
13: ciao,
12: buon
13: ciao.
12: Palla al centro a tutti.
13: Buongiorno, ma io sarei anche un po' per andare avanti ora, Tommaso, cioè quello che pensiamo l'abbiamo detto.
12: Per forza.
13: L'abbiamo detto anche in termini abbastanza chiari, poi abbiamo,
12: è stato,
13: io almeno
12: scritto,
13: non ho la pretesa,
12: perché stamani ho visto Firenze Viola, quotidiani, e insomma,
13: allora,
12: era inevitabile,
13: dire,
12: no,
13: ti devo dire che
12: un po'
13: ho
12: di
13: visto
12: aspetti.
13: Un tale bombardamento contro Paratici di cannonate, perché Luigi Garlando è una cannonata, perché ho letto
12: sì,
13: qual è quell'altro?
12: Se lo dici te pesa di più perché hai l'occhio esperto
13: poi c'era,
12: dei giornali,
13: c'era un altro, due o tre
12: polverosi su,
13: ma anche a livello nazionale,
12: sport,
13: ecco, Bargigia borda tre cannonate,
12: Ziani era stata abbastanza dura.
13: Bucchioni ha detto si doveva dimettere, lo doveva
12: Pedulla.
13: Quindi insomma, allora un tale bombardamento che io sono quest'indole molto molto bizzarra che mi verrebbe quasi di difendere Paratici, ma ora vorrei andare oltre. Poi chiaramente nell'arco di queste due ore ci confronteremo con grandi personaggi ai quali inevitabilmente chiederemo che cosa pensano di questa situazione, però vedi, io e Tommaso la domanda ci siamo fatti, ma come gioca venerdì la Fiorentina? Perché ormai è stato sbagliato qualcosa, amen, è stato amen, chi c'è da allenatore? Vanoli, viva Vanoli. Tra l'altro ti devo dire, Tommaso, che sono rimasto sorpreso dal sondaggio che abbiamo fatto ieri a zona mista: vi piace o non vi piace il ritorno di Vanoli? Il 65% era favorevole al ritorno di Vanoli, e questo è un segnale, no? È un segnale che testimonia che comunque, io penso, se tornassimo indietro di 7-8 mesi, bah, forse se sarà al minimo storico.
12: Sicuramente.
13: E noi facemmo un sondaggio sempre su RTV38, chi volete tra Sarri, Grosso e Vanoli. Grosso e Vanoli in serie arrivarono al 6%, 6-7%, 93 voleva. Quindi vuol dire che anche il tifoso della Fiorentina magari non sarà elettrizzato
12: per
13: dal ritorno,
12: me,
13: però,
12: perché c'è la percezione del rischio. Avendo già vissuto l'anno scorso, la percezione che possa tramutarsi in un'annata horror preoccupa, e sapere che arriva colui il quale ti ha guidato lungo un'annata horror, sì, e ti ha portato la barca in porto, rassicura. E quindi secondo me da lì viene una certa accettazione del ritorno ai Vanoli.
13: E l'appartenenza anche, ti devo
12: l'appartenenza,
13: dire.
12: L'appartenenza, il modo d'essere,
13: quando è stato
12: quello
13: salutato,
12: applaudito
13: solo
12: di campionato, solo per Vanoli. Certo, io un po' anche per ruolo sento il dovere di interrogarti e interrogare, sì, i nostri ascoltatori alla lunga, cioè augurandosi che Vanoli ci tiri subito fuori da quella casella zero in classifica. Tra due mesi, quando ci auguriamo le acque siano più calme e la Fiorentina abbia sistemato un po' di problemi, è l'uomo giusto per riportarci in Europa e guidare un progetto ambizioso come è stato disegnato in questi sei mesi?
13: Non lo so.
12: Ok. No.
13: Io ti sono
12: nemmeno
13: sincero,
12: io,
13: Tommaso,
12: nemmeno
13: non
12: io.
13: Lo so.
12: Nemmeno
13: non
12: io.
13: Non mi va di dire una cosa di cui non sono.
12: Solo dubbio ce l'ho.
13: Certo.
12: Perché quando sento dire l'anno scorso la Fiorentina però non l'ho mai vista giocare bene, tocca dare ragione.
13: E infatti non lo so, non lo so. Però riparto da cosa ha dichiarato pochi giorni fa Vanoli, no?
12: Certo.
13: Quando ha detto è un progetto, come ha detto,
12: un mercato che fa sognare.
13: E allora se fa sognare, speriamo che lui lo fa. Non lo so, ma oggi dal mio punto di vista prevale l'emergenza, cioè prevale ripartire, anzi partire, prevale ricominciare a vedere la squadra correre, vedere la squadra lottare. Ecco perché oggi io trovo centrale l'idea di calcio, per cui che farà Vanoli? E questa è la domanda che vi consegniamo anche a voi, al vostro giudizio: ripartirà da Pellegrino o da Beto? Mastantuono sarà titolare oppure cercherà un giocatore più tattico? Mastantuono e Gonsalves insieme, che sono due attaccanti, oppure uno un pochino più indietro? Valdepeña sì, oppure magari andrà a mettere più un marcatore? Riproporrà Dodò, magari Fagioli che era uno dei suoi e lo ha inventato? Cioè tante domande che io aspetto di vedere con curiosità, perché la formazione di venerdì, Tommaso, e qui vengo da te perché mi interessa tantissimo il tuo parere, oltre ribadisco il vostro parere, che li aspettiamo al 348 7513933 per messaggi audio scritti. Saremo due ore con gli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925727775, e mai come oggi aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. Come ve la immaginate la Fiorentina di Vanoli? Come te la immagini, Tommaso?
14: 4-1-4-1, mi si è riaccesa la lampadina nel rileggere questo modulo, che era effettivamente quello col quale poi Vanoli ha affrontato il girone di ritorno. Credo che possa tornare centrale Fagioli davanti alla difesa, 4-1-1, esatto. Lo immagino Fagioli. Non mi stupirei se a destra ripartisse Dodò.
13: Anch'io, io l'ho detto stamattina al Caffè Nero.
14: Non mi stupirei ci fosse João Mario a sinistra, non Valdepeñas,
13: per proteggere,
14: bravo, puntellare la difesa. Fatico a immaginare l'esclusione di Dragusin, più Ranieri accanto a lui,
13: sì.
14: Però poi fosse Ranieri Pongracic non mi stupirei
13: anche.
14: E se la teniamo Dur, sul 4-1-4-1,
13: sì, è quello
14: 4-1,
13: che l'ha lanciato lui in Dur, sicché ti ricordi,
14: si fa presto, ma Mastantuono destra, Attan Dur in mezzo, magari con un Dur che fa un passo indietro, Attan un passo in avanti, Gonsalves sulla sinistra, Ongie fate voi, e davanti anche lì fate voi, o Beto o Pellegrino.
13: Allora, allo 055 7711 171 abbiamo già un amico a Delfo, se ho letto bene. Ciao, grazie di essere con noi.
15: Ciao Luca, ciao Tommaso, vi seguo sempre, complimenti per la trasmissione.
14: Grazie, grazie.
15: Non sono mai intervenuto, mi chiamo dalla Lagnata.
13: Che bellezza, lì respiri almeno, hai passato un'estate.
15: Sì, si sta bene. Io volevo, a parte dire di Vanoli, ok, perché con Grosso non se ne poteva più perché non c'era gioco, volevo partire da due punti. Il primo era per quanto riguarda la preparazione. Non si può fare una preparazione a due da parte con 40 gradi. Cioè la Lagnata è sempre stato un posto dove sono venute tutte le squadre.
13: Anch'io, sono venuto anch'io lì.
15: Ecco, contrapattoni malesani che praticamente avevano il soggiorno gratuito, non Moena. Era due ore e mezzo da Firenze, c'era tutta Firenze alla Lagnata. Era una bellezza vedere tutta quella squadra, tutti quei tifosi. Poi avevano tutte, erano trattati da Napoli, c'è stato in Bologna per 10 anni con Bellucci, il Petisso Pesaula, Savoldi, il Napoli con Sivoli, che palleggiava con una pallina da tennis, e io ero piccolo, lo vedevo lì al campo, era una cosa emozionante. E praticamente niente, questa era una considerazione che volevo fare. Praticamente c'è anche un campo, uno stadio, che a livello di Serie D non si vedono stati belli in quel modo. Non capisco perché bisogna fare una separazione con 40 gradi. Seconda cosa, noi non abbiamo un portiere, purtroppo non esce De Gea, anche il secondo gol che si è preso domenica col Torino è lì che guarda.
14: Quello l'ho pensato anch'io.
15: So errori, quando c'era l'Italia lì, un po' di 8 milioni se lo dava. Errori grossi come casi, purtroppo è così.
13: Grazie.
15: Vanoli, va bene, vi aspetto alla Lagnata.
13: Grazie, un grande piacere. Magari.
14: Oh, sai che su De Gea c'è questo sottobosco di sfiducia simile a quella vissuta l'anno scorso. Devo dirti, io in Torino gli ho dato 5 e mezzo, più che sul tiro di Mandragora, su quel cross dalla destra, dove la mia percezione è stata di averlo visto un po' piantato sulla linea a veder passare la palla. Sì.
13: Ti devo dire che il discorso del ritiro di Steve a Viola Park, ieri sai che anche Antonio Di Gennaro ha detto: ma siete proprio convinti sia giusto fare il ritiro a 40 gradi? Guardate, da questo dibattito non ne usciremo mai.
14: Perché tanto c'è vari controprove, c'è la Roma di Gasperini che vola, esatto, però a Trigoria c'era 40 gradi, c'è chi va malissimo e magari era stato al fresco. Io so solo che quelli bravi, quelli che l'hanno fatta, impostata la preparazione, ti dicono, ma lo dice anche Pino Vitale, sì, conta il recupero.
13: E mangiare bene e dormi bene.
14: Sì. Quindi il recupero. Quindi che sia un recupero da 40 gradi al Viola Park o da 22 a Moena, sempre il recupero è.
13: Sì, no, ma è divertentissimo questa cosa. Quindi te, ritornando un attimo, quindi 4-1-4-1 davanti, Tommaso, chi scegli?
14: Ma io ha fatto gol, cioè da Chito ti direi Beto.
13: Sì.
14: Però ha fatto gol Pellegrino, viene comunque da tre partite, forse visto che sono alla prima da allenatore, no? Giovanoli, forse nei confronti di Pellegrino gli ribadisco fiducia, non lo so.
13: E Mastantuono lo vedi con Banoli?
14: Mastantuono sì. No, Mastantuono lo devono vedere. Perché comunque mi sembra quello che ha più talento. E perché poi fino a prova contraria l'hai avuto, perché immagino gli avessi dato centralità. Non che poi è un problema se lui si arrabbia, però se te hai avuto una svolta come crediamo sul mercato, dicendo allora appunto su Mastantuono, cioè ora.
13: Ma nella Fiorentina dell'anno scorso, quella che lo ricordo è nel girone di ritorno, la Fiorentina è arrivata da settimo posto, se non sbaglio, era. Ecco, gli fai fare Parisi
14: a destra.
13: Anche se lui viene più dentro forse di Parisi.
14: È vero, però ha quell'indole a saltare l'uomo, a creare superiorità, che era stata la chiave di volta di questa mossa di Parisi.
13: Non c'è dubbio. Senti, sì, volevo rubare un'idea a Mario Tenerani, si può fare?
14: Sì, certo.
13: Si arrabbierà secondo te?
14: Non lo so, ma ieri sera avevo visti tirare tutti e due sul dibattito.
13: Ma si arrabbierà se gli rubo l'idea? No, allora, Mario ha avuto una grande idea ieri, di fare
14: il borsino
13: di quelli che sono andati via. Perché, ragazzi, sarà un caso.
14: Io, guarda,
13: ieri entra Gudmus, Bordago.
14: A me è venuta in mente la scena di Fantozzi, quando sono a vedere la corazzata al Pokémon King e c'è Italia e Inghilterra. E a un certo punto si sparge la voce, avesse segnato anche Zoff su calcio d'angolo. Ieri sera si era sparsa la voce, avesse segnato Gudmundsson di testa. Ti giuro che io ho una finestra aperta, c'ho una pizzeria vicino, sentivo fare "Oh, e ha segnato Gud". No, davvero. Perché sentivo dalla strada. Quindi abbiamo Mandragora, Gudmundsson e Piccoli in gol, assist di Fazzini e Ken.
13: E Comuzzo aveva segnato la domenica
14: Comuzzo
13: prima.
14: Comuzzo aveva segnato, partitona su Mastantuono.
13: Suggerisco la rubrica
14: Fortini, come salvataggio sulla linea.
13: Come stanno andando? Una rubrica post giornata di campionato. Non che ci siano rimpianti, forse solo. Forse io, sai, c'ero fissato con Comuzzo. Mandragora è un rimpianto? Per voi Mandragora è un rimpianto? Dai, scrivetecelo 348-7513-933. Ripeto, per gli ascoltatori di radio 3925727775. È stato un errore dar via Mandragora, Tommaso?
14: È un errore non sostituirlo. Non sostituirlo. Senti come ti dribblo secco. Non sostituendolo, hai una falla numerica. Sì. E anche di qualità, perché sto ragazzo c'ha il tiro e c'è poco da fare.
13: Sì, è più che tiro, qualità, gol. Più che qualità, guarda, non ricordo se lo sosteneva o Pruzzo, non so chi, anche un po' di personalità.
14: E poi era
13: che
14: uno
13: lui ha
14: di
13: detto
14: quei
13: che,
14: senatori
13: che ha visto anche sabato, a un certo punto, quando c'è stato il cooling break, in realtà era Mandragora che dava gli ordini ai compagni.
14: Sai, il personaggio, come mi è capitato di leggere, non è banale, insomma, se arrivi a quei livelli partendo da Scampia, insomma...
13: Qualcosa devi avere,
14: Due attributi li devi avere, e sotto questo profilo...
13: Ma il partito dei supercritici,
14: so
13: di
14: se
13: Mandragora
14: farà una super stagione, lo rimpiangeremo. Di certo a noi ci manca un sesto centrocampista, e quindi è doppio il rimpianto, perché ti segna, ti dava personalità e te, non cercando un sostituto, al momento sei senza gol dei centrocampisti e senza personalità.
13: Va bene, e poi chiudiamo il ricordo anche della giornata di ieri, perché comunque c'è stato questo abbraccio tra Joseph Commissi e Giancarlo.
14: E ora ci andiamo, perché siamo proprio, dovremmo esserci in collegamento con chi ha testimoniato questa immagine, questo abbraccio, e per poi ritrovare anche stamani Joseph e Catherine Commisso, cioè Luciana Magistrato, la nostra testimone oculare. Ciao Luciana.
16: Ciao, buongiorno, buongiorno. Io sono ancora in centro e quindi sentirete tutti i rumori, vi chiedo scusa per questo. E sì, è stato un abbraccio che tutti aspettavamo, no? Ieri. E quindi insomma non me lo sono certo fatto sfuggire, proprio perché c'era questa curiosità di rivedere i saluti tra insomma Antonioni, che non era voluto venire al centenario, aveva preso insomma una decisione e quella l'ha portata fino in fondo, prendendosi anche tante critiche, però è rispettabile, è sempre una decisione, certo, da rispettare. E poi mi è sembrato Joseph che comunque l'ha abbracciato Giuseppe Commisso, il presidente.
14: Sì, tra l'altro lo ha nominato sia ieri che stamani, cioè più che altro ieri, se non sbaglio.
16: Ieri sì, l'ha nominato, perché comunque per lui Antonioni rappresenta comunque la storia della Fiorentina, ne è ben consapevole, hanno cercato in tutti i modi insomma di riportarcelo. Forse ieri un passo avanti è stato fatto, comunque, no? La storia di prima e la storia di ora, che si sono incontrati e che quindi si sono almeno salutati, abbracciati. È stato un momento anche carino, emozionante.
13: Allora ti devo dire, Luciana, che quando ero con Giancarlo Antonioni alla Versiliana quest'estate, e a precisa domanda Antonioni rispose: io non ho niente contro Giuseppe Commisso, non ho niente con la signora Catherine, dice, non ho niente nemmeno con il povero presidente Rocco Commisso, che ricordiamo lui andò a salutare in Duomo quando ci fu la messa in suffragio. È chiaro che i suoi motivi di rottura sono quelle figure operative della Fiorentina che in quel periodo lo cacciarono via in maniera ben poco elegante. Comunque credo che sia un bel gesto, no Luciano?
16: Sì,
13: un gesto che comunque riporta tutto in una normalità di rapporti. Poi al di là di quello
14: è andata così, io fra l'altro ho visto anche la stretta di mano a Ferrari, è andata così, il centenario, punto chiuso.
16: Sì, un po'
14: poi...
16: più attenti stretti,
14: vabbè, è chiaro,
16: l'educazione è sempre educazione, ovviamente,
14: non è poco. A me, io l'educazione la trovo fondamentale, poteva anche evitarlo il saluto, quindi.
13: no ma infatti non è Antonioni, non sarebbe Antonioni.
14: Si è chiusa definitivamente la vicenda, certo resta il dispiacere di tutti per non aver visto Giancarlo, però almeno su questa storia è arrivata la parola fine. Per il resto
16: il presidente ha detto proprio oggi alla presentazione del libro, il titolo è Fiorentina un secolo viola, che ripercorre appunto la storia di questi 100 anni attraverso tante immagini, addirittura 450 fotografie, tanti racconti e tanti aneddoti, insomma, per rivivere un po' tutta questa storia. E lui ha sottolineato proprio che i 100 anni sono passati, loro si trovano a viverli, l'hanno vissuti, sono entrati nel 100° anno insieme a tutti viola, ma vogliono gettare le basi per altri 100 anni, quindi chissà, magari ci saranno altre occasioni anche, no, per Antonioni, ecco, per vivere insieme e rivedere chissà Giancarlo Viola, chissà. Io sono una sognatrice, ovviamente romantica.
13: Luciana, da quello che ho letto, presidente Commisso dovrebbe restare fino a fine mese, no?
16: Sì, dovrebbe restare fino a fine mese, ma anche in un momento in cui la Fiorentina insomma si è chiusa un po' a riccio come comunicazione, perché c'è stato questo esonero. Io ho anche provato ieri a chiedere se volessero comunque parlare, quindi anche oggi glielo abbiamo chiesto anche con altri colleghi, ma insomma si sono trincerati dietro al silenzio. Però anche in un momento così difficile ha voluto sia il presidente, sua madre Catherine e ovviamente Ferrari che li accompagna sempre, sono voluti essere in questi momenti importanti, anche Firenze, a parte la presentazione del libro che è anche un'opera loro, insomma, edito da Giunti, l'autore è il collega Giovanni Sardelli, il curatore è Francesco Milo, ovviamente oggi era più un prodotto loro, però ieri sono stati alla a Coverciano perché la Settignanese premiava tanti, dava riconoscimenti del premio Nereo Rocco, e poi stasera saranno al Torrino, che è insomma un'altra manifestazione, scusatemi, sto
13: incartando. No, ma è chiaro,
16: manifestazione chiaro. Che riguarda la città, no? Un quartiere importante, per cui è un premio prestigioso, importante, e non mancheranno neanche questa sera.
13: No, è bellissimo, guarda. Luciana, è bellissimo questo tuffarsi e vivere Firenze, è bellissimo. Mi auguro che Giuseppe Commisso cancelli anche qualche cosa che non torna, no? Perché se il presidente, la vicepresidentessa va alla festa del premio Rocco della Settignanese, poi stupisce che la società non abbia mandato la Fiorentina a giocare il trofeo Rocco, no? Perché
16: quello è vero.
13: C'è quasi sempre andata. Allora, che poi diciamo
1: sarà
13: che
1: mia, perché chi era qui a Firenze ha portato, capito, avanti un'altra
13: allora
1: linea.
13: Giuseppe Commisso deve rimuovere qualche ruggine di chi ancora non ha capito, forse, che è iniziato grazie a questo presidente, ma fammi dire, Luciana ha una donna impressionante, è commovente, la signora Ketri, l'ho sentito fare degli interventi con una passione, con una partecipazione veramente bella, veramente.
16: Ma
13: bella
16: lei c'è sempre stata, cioè, lei c'è sempre stata anche con Rocco, no? Era proprio la spalla, poi la voce sì. Era Rocco, ma insomma la presenza c'era sempre, anche le decisioni, intendo, ecco.
13: Sì, e quindi ecco, speriamo che tutti nella Fiorentina si accorgano che con Giuseppe Commisso e con la signora Ketri inizia un corso nuovo, che qualche picchina del passato forse non ha più senso di esistere. Ma prendiamo il buono, guarda, questo essere dentro Firenze è bellissimo
14: metterci comunque la faccia, la presenza, perché poi dall'altro lato io non è che sia molto convinto di questo silenzio su tutto quello che è avvenuto in questi giorni, però do atto alla proprietà ieri, oggi, stasera di esserci presenti, non è poco.
13: Non c'è dubbio.
16: Sì, io a margine avrei, se fossi stata fiorentina, avrei detto anche qualcosa, ecco, ma eravamo tanti giornalisti, per cui io ripeto, li ho sollecitati perché penso fosse anche a vantaggio loro, no? Poter dire, esprimere un giudizio su questo cambio, perché non è che stiamo parlando di uno qualunque, ma anche oggi c'erano tutti, c'era il presidente, la vicepresidentessa e l'amministratore delegato Mark Stefan, oltre quelli del marketing e ovviamente Ferrari, quindi magari io avrei gradito anche da tifosa, se fossi una tifosa e non una giornalista, ma anche da tifosa avrei gradito sentire un minimo di spiegazione, o anche, non lo so, un benvenuto.
13: Brava,
16: Vanoli,
13: bastava quello anche,
16: certo, sì,
13: esatto. Bastava anche quello, ti devo dire la verità. Andiamo a Venezia con un allenatore non presentato, che è anche questa è una curiosità,
14: però potrei dirti che è esattamente come l'anno scorso, perché secondo me arrivò Vanoli e Luciana, dimmi se sbaglio, ma andammo a Genova a giocare col Genoa e non c'erano i tempi, no, per la presentazione, fu uguale l'anno scorso
16: 1-1, no, fecero, quindi speriamo insomma che si sblocchi la situazione.
13: Speriamo anche,
14: però devo anche dire che Joseph mi sembra si tenga alla larga dagli argomenti specifici,
13: giustamente
14: parla però più a caratteri generali, ecco, poi io la vedo come te, Luciana, cioè fammi dire che per esempio se c'era il direttore generale, siccome prima delle partite ci dice sempre faremo una grande gara e non succede, se magari ci diceva come mai non l'hanno fatta la gara che sicuramente avrebbero fatto bene anche sabato con Torino, non guastava. Però tanto qui ce l'ha scritto anche qualcuno, per esempio Paratici se ne frega della stampa, se ne frega delle critiche, quindi in questo momento evidentemente non ritiene opportuno spiegare quella che per me è una doppia ammissione di colpa, perché hai esonerato l'allenatore che avevi scelto e hai richiamato quello che avevi messo alla porta, quindi cioè comunque certifichi due errori, poi lui potrà anche non spiegarlo, però mi sembra evidente, ecco.
16: Sì, infatti, magari Vanoli, si sono attaccati a Vanoli anche perché magari vedono una squadra incapace di reagire, quindi no, vogliono qualcuno che dia una scossa, che anche a livello di preparazione, anche se poi io lo dicevo anche con alcuni colleghi, il fatto che abbiano segnato, lo ricordavate prima, no? Abbiano giocato bene e addirittura segnato tutti i giocatori che hanno fatto la preparazione con Grosso, significa che i problemi non sono nella
13: altri. Brava Luciana, guarda, hai toccato un tasto. Io ho parlato con gente del Torino, mi hanno detto che Mandragora è arrivato, era una bomba. Sta benissimo.
16: Forse non era motivato, quindi sapeva che lo volevano mandare via. D'altronde la gerente, proprio i nostri microfoni. No,
14: non stiamo su questo argomento, perché sennò mi fa esplodere.
16: Disse che ad agosto gli avevano detto, insomma, lo volevano cedere. Però non stiamo.
13: No,
14: andiamo su altro, dai.
16: Bisogna veramente remare tutti dalla stessa parte, un po' come io ho parlato con i due. I due ex Viola presenti nel libro, sia Lorenzo Amoruso che Manuel Pasquale, che poi sono due Viola che hanno anche scelto di vivere a Firenze, tutti hanno voluto ribadire, magari poi li sentiremo anche nelle parole di Pasquale se sarà possibile, che nel corso degli anni ci sono questi momenti negativi e l'importante è guardare avanti, dice Pasquale, come in autostrada bisogna guardare avanti e non stare a rimuginare sul passato. Certo, è stato uno schiaffo, io l'ho visto un po' come un déjà vu negativo, no? Perché rivedere Vanoli, con tutto il rispetto per lui, l'anno scorso ci ha salvati, se stiamo festeggiando il centenario in A è merito suo, però sarò sincera, io non ricordo poi una stagione certo entusiasmante, cioè non collego Vanoli a una stagione entusiasmante né a un gioco entusiasmante, ecco, questo devo essere sincera. Poi il suo lavoro è stato preziosissimo a tutti i livelli, ma vederlo ritornare a Firenze è stato un po' un punto interrogativo per me, cioè non me lo spiego, però ora gli faccio solo l'imbocca al lupo e lo sosterrò comunque sempre, almeno come tifoso, certo. Poi come giornalista sta
14: ovvio
16: anche a rimarcare
13: e valuteremo quello che fa, chiaramente. Certo. Grazie Luciana.
14: Grazie Luciana.
16: Grazie davvero. Grazie a voi, un saluto.
13: Allora, sì, io anch'io vedo Dodò a destra, vedo Fagioli play, vedo Ranieri insieme a Pongracic. No, gioca Dragusin. E poi vedo Ondur, perché su tutti i giocatori che hanno un legame forte.
14: Duratta in mezzo, sì. Con
13: ho qualche dubbio.
14: Anche perché sennò che fai, parti con Gnonto a destra titolare? Ecco,
13: no. Ho qualche dubbio sul vedere insieme Mastantuono e
14: Gonçalves.
13: Sì. Perché sono due molto molto offensivi, però a me quel ragazzo del Torino a me non è dispiaciuto, no,
14: per niente.
13: Io sinceramente gli proporrei lui almeno in partenza
14: a sinistra
13: con Mastantuono dall'altra parte.
14: Beh, comunque una cosa mi sento di dirla, dovrà puntare sugli esterni Vanoli, un po' perché l'anno scorso non ce l'aveva tanto da mettere Parisi, ma battuta a parte, perché sappiamo che Beto e Pellegrino rischiano, fra virgolette, sì, da andare ben che vada in doppia cifra, no? Quindi avrai bisogno anche di gol di Mastantuono e Gonçalves, Ligie e Ognonto.
13: Sono curioso di vedere come rimette la difesa, perché lui sicuramente, ricordiamolo, lui era stato preso da Conte per allenare la difesa dell'Inter, no? Cioè lui è un maestro della difesa, anche per il suo passato a calciatore.
14: Sì.
13: E condivido la tesi.
14: Ci mise un po' a trovare la quadra.
13: Il primo obiettivo
14: che si fece arrabbiare
13: è di finire una partita senza pigliare gol. Questa è la prima grande sfida.
14: Sì, sì.
13: Perché se non prendi gol, male pareggi. Vabbè, mamma mia, questa versione da catalano.
14: Però si è ridotti così in questo
13: 348-7513-933 per i vostri messaggi audio scritti, 3925-727775 per gli amici di Lady Radio. Le vostre telefonate allo 055-7711-171. Vi aspettiamo.
17: Radio Firenze Viola.
18: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
19: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci. Speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in Viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
20: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
21: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
22: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Tamout al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
23: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi Viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
24: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
25: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
24: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
25: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
24: Istitutogiglio.it.
25: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
26: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
27: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
28: Radio Firenze Viola.
29: Ma è Luca direttore, ok, andiamo avanti, venerdì c'è Venezia, c'è da tentare di rendere una stagione un minimo dignitosa, però signori, il signorino e bisogna è prima o poi si presenti a spiegare qual è la situazione, sia di Grosso, sia di Ken e sia di Mandragora, perché io ancora non ho capito il Torino quanti milioni ha pagato Mandragora. L'avete capito voi? Lo sapete?
30: Allora, la differenza tra la preparazione in pianura e in altura non è il caldo principalmente, è che quando si va in altura il nostro organismo produce più globuli rossi, quindi si alza il livello dell'ematocrito, che all'interno c'è l'emoglobina che trasporta l'ossigeno per ripulire tutti i muscoli. Quindi si può fare delle forzature di esercizi perché si recupera meglio che in pianura. È questa la spiegazione scientifica, la differenza tra pianura e altura. Pinza da campi.
29: Ma
0: mandare via Paratici prima che faccia troppi disastri. Il suo curriculum parla chiaro, negli ultimi 5 anni ha fatto solo casini, è riuscito a far retrocedere quasi il Tottenham. Fate voi.
2: Ragazzi, allora il problema grosso a Firenze da qualche anno è che sembra di vivere il giorno della marmotta, cioè di fare un enorme gioco dell'oa. Ogni volta si torna indietro perché si riesonera l'allenatore e si ricomincia da capo. Così non si getta le basi per niente. Non si getta le basi per niente perché non è possibile creare nessun tipo di progetto, nessun tipo di cammino, diciamo, perché ogni volta viene interrotto e si riparte dall'inizio del cammino. Quindi non si riesce a capire cosa c'è dopo, e questo è un problema che ci portiamo dietro e che per ora non abbiamo risolto.
3: Buon pomeriggio, cioè, ragazzi, guardate, secondo me sì, Vanoli è la persona giusta, perché mo non guardiamo l'anno scorso che doveva puntare solo alla salvezza, e comunque non è vero che non si è mai vista giocare male e bene la Fiorentina, perché Cremonese, Udinese, Juve andata e ritorno, Atalanta, Inter, Milan, mi ricordo più di una partita fatta bene. Poi la situazione era quella che era, bisogna badare al sodo. Ma Manoli è un allenatore che ovunque è andato ha centrato i suoi obiettivi, anzi ha vinto pure una coppa e una promozione. Quindi secondo me è un allenatore un po' sottovalutato. Prendere un Motta o qualcun altro era un'incognita e avrebbe richiesto troppo tempo, a mio avviso.
12: Bene, tanti interventi al 348-7513-933. Siamo in diretta anche su Lady Radio fino alle 16, c'è cioè il 3925-727775. Altrimenti chiamate 055-7711-171. Rispondo al volo su Mandragora, perché qualcosa era arrivato anche a noi in redazione da Torino, inteso come un'operazione che avesse visto i Granata non sborsare niente. A noi non risulta, per quel che abbiamo raccolto anche insomma dall'entourage del calciatore, siamo intorno ai 5-6 sì, milioni 5, di euro, quindi sì. Poi se a Torino hanno interesse a far passare da aver speso meno di quanto hanno speso, non lo so. So che dal nostro punto di vista Mandragora è costato un po' più di 5 milioni al Toro.
13: Pochino, si può dire pochino?
14: Pochino.
13: Pochino.
14: C'era voglia di farlo uscire.
13: Che ha fatto insomma diversi gol per essere un centrocampista nelle ultime due stagioni. 5-6 milioni, pochino.
14: C'era perché voglia di farlo uscire,
13: esatto,
14: dai.
13: Si era parlato di già 8-9 milioni, era già una cosa diversa, non mi sembrava nemmeno una cifra epocale, nemmeno quella. Ma 5-6, perché mi ha detto Niccolò ieri, 5-6, pochino. Tommaso.
14: Sono quelli che più o meno ti offriva il Betis Siviglia un anno fa, e pochino, con la differenza,
13: e lui ti ha fatto vincere il Torino. Va bene, va bene.
14: Sul silenzio, vabbè, io credo che comunque arriverà. Ora magari hanno rinviato visto la partita di venerdì, ma credo che insomma ieri filtrava la volontà di Paratici di venire a spiegare. Poi te, quando io anche ieri ti ho detto guarda no
13: te mi avevi detto nessuno, parlava
14: sì, e poi a forza
13: che parlava e avrebbe chiesto scusa. Beh, te avevi detto
14: sì,
13: questa
14: cosa, e che così,
13: e io poi t'ho chiamato,
14: così
13: ma
14: si sussurrava, poi le 4:30, 5, le 6:30, le 7, uno c'ha un minimo da organizzare, ma allora domani no pensiamo solo alla partita, e io riferisco
13: sussurra cavalli,
14: tu mi risorridi, no, quando dico pensano solo al Venezia. Però magari dopo Venezia avremo una settimana più lunga, perché con noi in realtà c'è il Pisa in mezzo.
13: Infatti.
14: Allora durante la sosta non lo so.
13: O mai.
14: Forse non ce lo spiegano.
13: Ma chi si può chiedere? Chi abbiamo con noi?
14: Ernesto Poesio. Eccolo. Dal Corriere Fiorentino.
13: Meglio che lui.
14: Ma
13: chi
14: anche lui è da dopo il Torino, è lì che dice qualcuno parli.
13: Nessuno.
14: E non se lo fila nessuno. Proprio ciao. Il ruolo della stampa ignorato, cioè proprio non si conta nulla.
13: Ma almeno allenatore, lì ha fatto
30: non ti buttare così giù, via. Sì, non c'è bisogno che parlino.
14: Ma non era il quarto potere, quinto, qual era il potere? Quarto potere, no?
30: Quarto.
14: A me mi sembra il quarantesimo.
30: Il nostro lavoro lo possiamo fare lo stesso.
13: Certo, vorrei vedere.
14: Sì, però
13: vorrei vedere.
14: Siccome per l'appunto non l'abbiamo detto noi, ma un ascoltatore, mi piace sottolineare, cioè sì, è stato un ascoltatore.
13: Che
14: a
13: deve
14: dire.
13: Parlare con te, Loreto?
14: Infatti, no, con l'ascoltatore dice, ma prima o poi ce la darà una spiegazione. che peraltro aggiungo io in sei mesi due parole a una testata locale.
13: Ma magari
14: locale,
13: aspetta di vincere una partita, dai.
14: Oppure che lo richiami Condò, non lo so. Non lo so.
13: Vabbè,
14: è una
13: oggi,
14: testata locale, eh.
13: Oggi l'ha presa così.
14: Ma, cioè, ma voglio dire, ma guarda, un'intervista a Tenerani, non Loreto, ma Tenerani,
13: un messaggio.
14: Calamai, Poesio, Guetta, le voci storie, nulla.
13: Niente.
14: Nulla.
13: Niente,
14: un silenzio.
13: Niente.
14: Bene, ho finito, mi entro.
13: Che
30: no,
13: si dice?
30: Comunque, ce l'aspettiamo che prima o poi qualcuno spieghi qualcosa, però insomma, ecco, diciamo che già quello che è avvenuto negli ultimi due giorni parla anche un po' da sé.
13: Sì.
30: E soprattutto se non parlano e non spiegano, consentono che gli altri parlino per loro. Poi ci sono, c'è chi lo fa in modo corretto e chi magari invece va anche oltre. Questo poi dopo ne va a scapito loro, ovviamente. E io credo che la Fiorentina sia in un grandissimo caos e spiegare questo grandissimo caos è anche un po' imbarazzante. Hanno fatto una scelta evidentemente del tutto sbagliata a giugno, però non hanno, riguardo all'allenatore, e tanti dubbi li avevamo avuti, però insomma gli avevamo dato anche credito,
13: certo,
30: no? Perché comunque
13: certo,
30: era l'anno del centenario, perché comunque c'era l'idea di una ricostruzione, c'è sta a fare delle spese importanti, quindi era anche giusto dargli credito. Detto questo, insomma, sappiamo tutti che Grosso non era la prima scelta di nessuno se non di Paratici. Insomma, io lo ricordo quando ne parlavamo a maggio-giugno, io poi dicevo che sarebbe piacerebbe Sarri, tu dicevi qualcun altro, ma no, oddio, nessuno aveva Grosso nel, al
13: sì,
30: centro dei propri
13: esatto,
30: pensieri. Ecco. La Fiorentina sì, tanto che ha tenuto a candire un allenatore come Vanoli fino al 30 di maggio, senza dirgli se restava o meno, cioè l'aveva detto a tutti tranne che a Vanoli, e poi adesso invece lo richiama come il salvatore della patria. E meno male che Vanoli è una persona che evidentemente vuole molto bene alla Fiorentina, e allo stesso tempo, diciamolo, è anche quello che ha meno da perdere di tutti.
13: Esatto.
30: Anzi, è quello che ha da guadagnarci più di tutti, perché comunque vada, se va male non è colpa sua, vuol dire che la squadra è stata costruita in modo disastroso. Se va bene, salva la Fiorentina due anni di seguito, insomma, salva nel senso,
13: certo,
30: non della salvezza, ma no, rimette in moto la Fiorentina due anni di seguito, diventa un trionfatore, un re.
13: Ecco, volevo chiederti, Ernesto, sfruttando la tua grande competenza calcistica, cosa ti, perché andiamo, vorrei andare su Vanoli, perché cioè, ormai tanto quello che pensiamo l'abbiamo detto o l'avete scritto. Cosa ti convince di Vanoli allenatore, e cosa ti lascia qualche perplessità? Tutto questo, Ernesto, parametrato al gruppo giocatori che ha, eh? Quindi una squadra che non l'ha fatta lui, questo è poco ma sicuro.
30: Quello è abituato, ma
13: sì.
30: Mi convince il fatto che sia un uomo di polso, che sia un uomo, diciamo, un allenatore che fa della, un po' della grinta, insomma, anche del pugno un po' duro, il suo modo, il suo metodo, e con giovani, con una squadra così giovane, quasi per certi versi una primavera, serve a volte, no?
13: Sì.
30: meno amicizie, meno, insomma, ecco, meno un allenatore che si mette alla pari con i giocatori, e più un allenatore che invece, insomma, devono rispettare, che quasi devono temere per certi versi. Quindi questo mi convince. Per quanto riguarda l'aspetto del gioco, lo scorso anno, appunto, non essendo stata costruita su di lui la squadra, lui si è adattato. Quest'anno sarà un po' così, è vero che quest'anno ha gli esterni che l'anno scorso all'inizio non aveva, poi li ha avuti a gennaio, quindi forse si potrà vedere un po' di più, sicuramente avrà più tempo per lavorare. Però ecco, è un allenatore che si sa adattare, non è un allenatore che ha un'impronta di gioco così riconoscibile, che può essere anche un bene nel momento in cui appunto devi andare a sostituire un allenatore prima e non è stata fatta la squadra secondo la sua idea di gioco. Di sicuro l'aspetto appunto che mi convince di più, diciamo, è quello del carattere, ecco, del carattere di una squadra che evidentemente
13: non ce l'ha,
30: mancante di leader, mancante di carisma, è mancante in queste cose.
13: che diventi un po' lui il leader.
14: Ma
13: il
14: secondo leader. Voi esatto. Lo hanno chiamato perché sono preoccupati proprio per questo aspetto, cioè magari danno delle responsabilità grosso per non aver creato un gruppo subito, però forse si sono resi conto che sono tutti troppo giovani e ci vuole qualcuno di polso?
30: Sì, forse sì. Io guarda, l'altro giorno se ne parlava con Tommaso durante la partita col Torino, c'è stato un momento in cui la telecamera si è avvicinata al cooling break, durante il cooling break al gruppo, e ha fatto sentire un momento, una frase di Grosso che inizia, mentre il Torino era al 71% di possesso palla, non avevi visto palla, era al 30% del primo tempo, il Grosso aveva iniziato il suo intervento alla squadra riunita con questa frase: ragazzi, scusate, un piccolo consiglio. Ora, ragazzi, scusate, un piccolo consiglio, a me mi aveva fatto ridere.
14: Su un campo di calcio, te ne immagini.
30: Ma non si è mai sentito dire, cioè non lo so io, però non ti dà l'idea, di un allenatore che prende di petto.
14: Non ridete, via.
13: No, ragazzi, scusate, un piccolo sì, è terribile.
30: Ma se andate
13: per favore, posso dire una cosa?
30: Se vi ritrovate, ognuno può farlo, va a ritrovarsi la
14: sì, è così.
30: Si sente. Mi aveva dato l'idea così di entrare un po' troppo in punta di piedi. Ecco, mettiamola così, visto che appunto non è che fino a quel momento la squadra avesse espresso chissà che. Quindi probabilmente questo aspetto c'era, un approccio che con questa squadra non funziona.

0: spesso questi allenatori trovano molta fatica, e soprattutto gli allenatori che escono, che vengono qui, vengono esonerati, insomma, a parte italiano appunto, che non hanno, che non concludono bene il loro rapporto con la Fiorentina, praticamente si bruciano. Cioè Pioli quel marchio nero io non so quanto ci metterà a toglierlo,
1: sì,
0: Grosso
1: tanto.
0: Idem, Palladino anche lui in qualche modo, no, ha dovuto, insomma, poi non ha avuto la squadra, ha dovuto subentrare lo scorso anno, adesso è di nuovo a piedi, insomma venire a Firenze non è neanche così a questo punto. Ma non lo so, insomma, io ci penserei fosse un allenatore, ok? Quindi anche in questo senso Manoli, avevi la certezza che ti sarebbe tornato per certi versi, per quel discorso che dicevo prima, perché lui da perdere non ha niente.
1: Esatto.
0: E lui ha già dimostrato l'anno scorso, no, di saper salvare la Fiorentina in una situazione disperata. Quindi insomma, è difficile che prima di arrivare di nuovo ad attaccare Manoli quest'anno. Sai quanti ne passano prima?
1: Per forza, no, ma era... Allora, Manoli è la soluzione più semplice. Speriamo sia la giusta, ecco, perché poi
0: speriamo sia la giusta.
1: Il problema è la...
0: fosse grosso, cioè noi dobbiamo augurarci, sì, che il problema fosse grosso. Che il problema è che quindi questa squadra in mano a un altro allenatore improvvisamente,
1: certo,
0: fiorisca.
1: Senti Ernesto, il calcio è bizzarro, no? E non rinnego niente del fatto che io volevo via tanti giocatori della Fiorentina, ma c'hai qualche rimpianto vedendo, so, Gudmundsson che segna di testa, Mandragora che diventa subito il leader del Torino, Comuzzo che comunque è ritornato a buoni livelli, ha fatto anche un gol tra l'altro, potrei andare avanti con Fazzini, con Fortini, hai qualche rimpianto?
2: Ci sarebbe uno che ha fatto assist a Como appena entrato,
1: che
2: tanto
1: è Piccoli,
2: lo so
1: che ha fatto gol a Bologna.
2: Il rimpianto d'Ernesto,
1: qualche rimpianto?
0: Vabbè, i rimpianti sono quei due, Comuzzo e
1: anche
2: Comuzzo,
1: sì, anch'io.
0: Sì, Comuzzo, sì, non lo capisco, continuo a non capirla Comuzzo.
1: Anch'io,
2: ma vediamo.
0: Comuzzo per me è inspiegabile, quasi più di Ken, nel senso che è un allenatore, un difensore che tu hai fatto in casa, che ha tutto per diventare un buon difensore, che l'hai fatto esordire, hai iniziato, insomma, già 2 anni di apprendistato gliel'hai fatti fare tu, prendendoti anche i rischi e anche, come dire, le conseguenze di qualche errore dovuto alla gioventù, dovuto al fatto di dover maturare e crescere, e poi in quello che probabilmente sarà il primo anno un po' più maturo lo mandi via, e non solo non ti tieni, cioè non hai la certezza che Comuzzo poi ti rientri, diciamo la verità, perché poi se fa un grande campionato Comuzzo vale molto di più del prestito, del riscatto che tu prenderesti, e quindi al Torino converrebbe, anche se poi volesse rivenderlo, ma converrebbe.
1: Sì, ma se lui fa un grande campionato il Torino lo prende per conto di un altro club, poi,
0: appunto,
1: e poi si prende il bonus che gli concederà la società, ecco.
0: E gli metti un cartellino piuttosto basso, quindi io comunque non l'ho capita questa smania di dar via lui, non l'ho capita, come non capì ai tempo Caiode, insomma sono quelle cessioni che una società che dovrebbe costruire e che dice di voler costruire il proprio futuro in casa, ma io non ne vedo uno di giocatori usciti da qui che rimangono qua, e quindi non lo so, poi si vanno a prendere gli stranieri, i giovani dalle altre parti del mondo e poi li hai costruiti qui.
1: Non c'è dubbio. Senti Ernesto, io ho grande curiosità di come Manoli costruirà la difesa già a cominciare da venerdì, perché insomma un dato è certo, hai preso 9 gol in 3 partite, una media di 3 gol a partita, e la prima cosa che devi fare è devi andare a
0: Cubrirti.
1: Lavorare lì.
0: Secondo allora, me rientra Dodò
1: anch'io, tutti siamo convinti di questo,
0: e anche Ranieri.
1: Dodò, Ranieri, poi?
0: E poi a sinistra non è che abbia tante scelte.
1: Io non credo Valdepeñas.
2: Non so se va su Valdepeñas.
1: Secondo me già Mario.
0: Ranieri anche terzino sinistro, ha fatto.
1: Anche quello potrebbe fare.
2: Dragusin, Pongracic, Ranieri.
0: Sì, a me devo dire che Vieri, non ho ancora capito se si mette l'accento o no, ma
2: Vieri.
0: Comunque, Vieri non dispiace, non è dispiaciuto nella partita

0: l'ultima partita. Cioè di tutti, voglio dire, non mi era sembrato tra i, sì, tra i peggiori. Però sì, sai, i giocatori proprio quelli. Dragusin credo che non lo. Cioè, Dragusin credo che metti al suo posto.
1: Anche se è un problema, si può dire, dottor Poesio, è un problema questo Dragusin, eh?
2: Partito male.
0: Un problema rispetto, secondo me, più che lui, è il solito discorso, cioè se lui ha delle caratteristiche non gli puoi mettere accanto un altro che ha le stesse caratteristiche, cioè se lui non è velocissimo, viene accanto ci sono veloce. Le coppie difensive si costruiscono, certo, così. Il difensore perfetto non esiste, ma una coppia che in qualche modo si compensa la devi trovare. Quindi Ranieri, Dragusin forse più, non lo so, sicuramente quello è un reparto. È un reparto su cui dovrà mettere mano, ma immagino anche che il fatto di giocare un po' più basso, perché Grosso giocava basso, però non voleva giocare basso, cioè se tu guardi anche l'ultima partita urlava a Fagioli di uscire sul centrocampista, quasi a centro, no, di venire alto, di stare alto, credo che invece Vanoli questo lo farà meno e quindi starà più compatta la squadra, o meglio, tenterà di essere un po' più, sì, compatta, e quindi il centrocampo dovrebbe filtrare un po' di più. Anche il centrocampo è un bel incognita, eh.
1: Però lì sai, non avendo la I, secondo me
0: c'è Indur,
1: Indur che è un pupillo di Vanoli,
0: sì,
1: io guarda Vanoli. L'idea di Tommaso Loretto, tra l'altro te lo suggerisco, potresti anche proporgli un bel articolo sul Corriere, sì, Fiorentino,
0: sì,
1: il 4-1-4-1, che è quello, l'ultimo modulo di Vanoli con Fagioli un po' più basso, e a quel punto potresti avere Indur e Attà un pochino più alti, però non ti puoi permettere anche Mastantuono e Gonçalves, sono troppi ragazzi.
0: La qualità offensiva di cui abbiamo parlato per due mesi
1: sono troppi.
0: Non lo so, te devi riuscire a far ingranare Attà, perché
1: sì,
0: allora a trovare, diciamo, un ruolo che dia fiducia a Mastantuono e che lo porti magari ogni tanto a passare la palla. Perché
1: convincerlo, guarda, esiste anche il passare la palla.
0: Nel calcio può succedere di dover passare la palla. Devi scegliere l'attaccante, perché ora non cominciamo col discorso una volta gioca uno, una volta gioca l'altro. Spero che ci sia un attaccante titolare, che sia Pellegrini o che sia Beto, ma insomma Pellegrini o Beto, ma insomma comunque che ci sia. E poi bisogna capire, perché se lui vuole giocare con 4-3-3, gli esterni fanno comodo, quindi c'è Gnonto, sono tanti giocatori.
1: A me quel ragazzo del Torino non è dispiaciuto in G, ti devo dire la verità.
0: Sì, nemmeno a me, però non mi è sembrato nemmeno sto fenomeno, cioè per cui no, devo modificare la squadra per farlo giocare. Sono tanti giocatori che ancora non hai ben capito dove. Io capisco che Grosso avesse un po' di difficoltà,
1: sì,
0: francamente.
1: Anche cioè, perché diciamoci la verità, alcuni li ha avuti pochi giorni fa.
0: Alla fine. Cioè, lui aveva avuto un'infornata di giocatori uno dietro l'altro.
1: Tutti alla fine.
0: Tutti alla fine, anche capire quali sono i modi migliori per farli giocare, come metterli insieme. Sono giocatori che per il momento si parlano in inglese tra di loro, cioè non parlano manco la stessa lingua. Prima di tutto va creato un gruppo, ecco, prima della formazione, del modulo, e dicevate prima Vanoli cosa si aspetta, io mi aspetto che crei un gruppo, una squadra, perché questo non è un gruppo, non è una squadra di giocatori, è un insieme di figurine, messe insieme lì, perché probabilmente erano degli acquisti che in prospettiva come investimenti possono essere investimenti importanti, nessuno lo nega, giocatori di qualità.
1: Qualche occasione, no? Si può dire Ernesto?
2: Che noi si lascia sempre
1: qualche occasione.
2: Noi lasciamo sempre però all'allenatore questo compito che è fondamentale, che spetta sicuramente agli allenatori, cioè creare dal gruppo, sì, trasformarlo in squadra, però c'è un grande aiuto evidentemente non gli si dà. Io ora, cioè, non voglio riaprire vecchie ferite, però ci viene detto il lavoro del direttore sportivo è per il 20% fare acquisti e cessioni. sono cambiate le figure al Viola Park, si lavora per fare overperformare i calciatori. Bene, torno a chiedere, che è stato fatto in questi due mesi? Durante il ritiro estivo, che ti alleni alle 9 del mattino e alle 6 di sera per il caldo.
0: Sì, ma nel frattempo.
2: C'è 9 ore nel mezzo.
0: Ma questa rosa nel frattempo.
2: Per due settimane di fila, possibile non diventino squadra? Stanno chiusi in camera a giocare alla play, guardano il telefono, non si parlano, non lo so.
0: Sicuro.
2: Quando pranzano insieme al Viola Park, stanno tutti zitti a mangiare, non lo so, cercate di capirmi.
1: Sì, però Ernesto, è anche vero, io non voglio
2: sera è venuto fuori un concetto importante nella trasmissione di Luca. Ernesto, poi ti faccio parlare. È venuto fuori il concetto di anima.
1: Sì, non c'è anima.
2: Chi gliela dà l'anima alla Fiorentina se non ha la minima idea di cosa vuol dire aver l'anima con quella maglia addosso? L'allenatore, basta, c'è un dirigente lì dentro che spieghi che sono 100 anni che questa maglia viene indossata sul campo di Serie A e ci vuole anima per giocarci? Evidentemente mi tocca dirlo, ma dopo 6 mesi nemmeno Parati si riesce a trasmettere questo. Questo ma, volevo dire.
0: Ma io sono d'accordo, ma ci vuole tempo nelle cose, cioè io credo che nel calcio di oggi creare un gruppo sia la cosa più difficile che ci sia. Basta vedere anche la nazionale condizioni. Cioè con i giocatori che ogni 6 mesi cambiano squadra, con le società che hanno capito che muovono giocatori per fare plusvalenze, prestiti, per muovere il bilancio il più possibile, e quindi c'è un movimento di giocatori che poi rientrano, tornano, ma intanto si muovono, e con gli allenatori che difficilmente iniziano cicli particolarmente lunghi, e soprattutto con giocatori che sono delle isole ormai, cioè fra cellulari, fra social, fra cuffie nelle orecchie enormi piuttosto che stare a parlare, cioè centri sportivi che sono diventati dei bunker, perché mettiamole tutte insieme e vivono in un mondo parallelo.
1: Sì, e poi...
0: Molto spesso creare, cioè se l'allenatore della nazionale, l'ultimo allenatore della nazionale, Gattuso, la prima cosa che fa è vietare i cellulari e dire si gioca come si fa con i bambini a scuola, è un motivo, vuol dire che qualcosa vorrà dire, cioè vuol dire che questi giocatori non sono in grado, né hanno l'interesse evidentemente, di creare quel tipo come noi intendiamo, come si intende il calcio, la squadra, no? Il gruppo, lo sport di squadra. Io non lo so, cioè non riguarda solo la Fiorentina, ovviamente. Nella Fiorentina questo discorso è spesso acuito perché negli ultimi anni abbiamo cambiato non so quanti giocatori. Se andiamo a rifare il conto dei giocatori,
1: esatto,
0: a Viola Park negli ultimi 2-3 anni ci riempiamo 3 pagine.
1: Tra l'altro, Ernesto, nel salutarti e ringraziarti, vorrei anche dirti, non per voler giustificare grosso, no? Però gli ultimi oggi è l'8 settembre. Allora, negli ultimi 12 giorni, 12-13 giorni, sono andati via Ken, cioè ti andavo via l'uomo su cui avevi costruito tutto il tuo progetto offensivo durante l'estate, andavo via Gudmundsson, andavo via Mandragora che era il riferimento un po' più carismatico del coso, poi pensi a Brozovic, non lo prendi, pensi a Torreira, non lo prendi, tratti Tosved, non lo prendi, poi arriva tutti insieme, tutti esterni, G, Gonsalves, Gnonto, poi arriva Beto che non è il centravanti forte come Ken o più forte di Ken, ragazzi è un po' di confusione, cioè un allenatore come fa a costruire una squadra se ogni giorno gli cambiano reparti, non giocatori, reparti.
0: Ma se De Gea dopo Roma dice io devo far capire a questi giocatori dove sono, te lo sta dicendo il capitano,
1: esatto, cioè ragazzi poi perché
0: non è una cosa da poco.
1: Arrivederci Grosso, la colpa è di Grosso, ma certo non è che è stato aiutato nella, perché ogni giorno gli cambiava un'idea di calcio.
0: Ma no, per esempio Gosens era un giocatore così,
1: ma certo, ma certo, ma Gosens era perfetto,
0: aveva, cioè
1: Era perfetto per far crescere Valdepeñas, così rischi di bruciare questo ragazzo. Non puoi prendere un ragazzo che ha una presenza in Serie A in Spagna, ma è lo stesso risposto se il discorso tu prendessi uno, prende Braschi, gli fa fare centravanti titolare in Serie A perché viene dalla Fiorentina, già ha una presenza in Serie A, cioè ci vuole tempo nella crescita. Va bene, sempre un grande piacere Ernesto, grazie.
2: Ciao Ernesto.
0: Ciao.
1: Non torna, torna poco. Va bene, 348-7513-933. Messaggi audio scritti per gli ascoltatori di Lady Radio che saranno ancora un'ora insieme a noi, il 3925-727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055-7711-171. Al ritorno un grande ospite.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Ciao, Simone da Firenze. Sicuramente Paratici ha sbagliato, si sbaglia tutti, io sbaglio tante volte nel mio lavoro. Ha ammesso l'errore perché richiamare Vanoli è stato come ammettere il proprio errore. E niente, dai, speriamo di cavarsela prima della sosta, e che penso che poi con un allenatore che si può chiamare allenatore come Paolino ci possiamo levare veramente delle belle soddisfazioni, perché la squadra è forte, manca un centrocampista di interdizione, quello sì, però la squadra è forte e sono convinto che con questa squadra ci farà vedere anche qualcosa di buono da un punto di vista di gioco, non subito ma più qua. Quindi forza Paolino, siamo tutti sul carro di Paolino ora, però bisogna starci tutti, basta polemiche, Paratici ha sbagliato, ma ora siamo tutti con Paolino e con la Fiorentina, e che ci facciano vedere qualcosa di bello, perché ci si merita tutti ci si merita.
6: Buongiorno Mario Parma, in questo caso qua c'è poco da spiegare, Grosso si è esonerato da solo. C'aveva tre partite, una la poteva perdere, la seconda con Frosinone che gli è andata benissimo in casa al Centenario, la doveva vincere, e la terza bastava che la pareggiasse, la cosa più semplice del mondo. Non è riuscito a fare questo, Grosso si è esonerato da solo, basta, poi tutto il resto si vedrà, ma per l'amor di Dio Grosso.
7: Ragazzi, mettetemi in pace il cervello, l'Italia non lancia giovani, la Fiorentina fa una squadra non giovane, perché 2006 e 2005 non sono giovani, sono ragazzi. I giovani, e se c'è il 2010 come Croce. No, l'Italia non lancia giovani, poi c'è giovani in campo. No, ci vuole quello un po' di esperienza, 40 anni, vai! Mamma mia, che scandalo che fai.
6: Vincere è la cosa più importante. Vincere zittisce tutti e fa esaltare tutti. Vincere checa tutte le polemiche, vincere fa sorridere le persone, non le fa piangere. Quindi Vanoli, per favore, vinci il prima possibile. Perché
1: bello,
6: se tu
1: t'ha
6: prendi,
1: ragione, t'ha proprio ragione, guarda, te lo dico in cosa.
2: Grandissimo.
8: Io un rimpianto ce l'ho, che secondo me sia la squadra di quest'anno che la squadra dell'anno scorso, con altri allenatori, sarebbe stata diversa, sarebbe stata un'altra storia, sarebbe veramente stata la festa del centenario della Fiorentina, perché questa più che la festa è il funerale del centenario della Fiorentina.
2: Va bene, ringraziando l'amico che ci ha strappato qualche sorriso sul vincere, perché se si perde è indubbiamente Buriana. E l'intervento invece dell'ultima ascoltatrice, come sempre, no? Ci dà uno sguardo più approfondito, più attento, è vero, però certi allenatori, una certa esperienza, diciamo che fino ad oggi la Fiorentina non l'ha mai scelta.
1: Non l'ha mai scelta, ma vedi, allora, tutti giovani non funziona, funziona il giusto mix.
2: Sì.
1: il giusto mix di gioventù ed esperienza. Ecco perché io facevo riferimento a Gosens, no? Non è sbagliato puntare su Valdepeñas, non è sbagliato, ma lo devi aiutare nella crescita.
2: Non lo devi mandare allo sbaraglio.
1: Perché se ti sbaglia 3-4 partite, bruci il giocatore. Non è che lo bruciamo io e te, lo brucia, si brucia lui stesso, perde entusiasmo, perde fiducia. Cioè Valdepeñas ha dimostrato di avere qualità fisica impressionanti, anche buona potenzialità, ma gioca da ragazzo. Allora mettigli accanto un uomo leale come Gosens, piano piano, e poi quando, al punto che quando entrerà magari un tempo, poi magari un, quando entra Valdepeñas è già pronto, perché ha anche chi lo aiuta in questo tipo di percorso. È il tutto,
2: poi,
1: troppo
2: il tutto, esatto, ci vuole la moderazione, capito? Non è che puoi mettere 11 2010,
1: esatto.
2: Poi sì, non saranno giovanissimi, però vedevo più o meno siamo la quinta come età media, 24,4, certo. Anche se poi chiedo anche a te, Luca, forse più che un problema età è proprio un problema di indole, di personalità. Cioè Torreira era così anche a 18 anni,
1: ma si nasce così, si nasce con qua. Ma Stantuono,
2: Fagioli,
1: può piacere,
2: Fagioli
1: può piacere.
2: Ce lo vedo a ringhiare, no, in mezzo al campo, a dire uno te da qui non ci passi più, perché sennò ti faccio.
1: Ma Stantuono ha visto com'era infuriato.
2: Ma Stantuono ha 19 anni, ma è già uno caloroso.
1: Ma lui ha giocato a 17 anni nello stadio Monumentale, arriva Plate e al Bernabeu. Allora,
2: è su questo che va un po' la critica, perché magari personaggi così, da Mandragora a Gosens, ma Gosens, ve lo ricordate, andava in campo a parlare anche quando era squalificato, cioè vuol dire che in quel gruppo era uno ascoltato. Io qui vi chiedo, ci vedete Fagioli a parlare in mezzo a tutti in cerchio?
1: Dice, a parte non lo parla un filo di voce.
2: Beh,
1: allora allo 055 7711 171 abbiamo un amico da Bologna.
9: Ciao, sono Pier di Bologna.
1: Ciao Pier, grazie. Ha segnato Piccoli.
2: Ciao Pier.
9: Allora come va? Tutto bene?
1: No,
2: insomma,
1: tutto bene, no, proprio.
2: Diciamo che si stava meglio a vedere i CSI dalle tue parti, a Marzabotto, il parco di Montesole meraviglioso.
9: Guarda, a me, insomma, si tira avanti. No, sono contento che è arrivato Vanoli, perché poi alla fine il male minore.
1: Eccoci.
9: Che tanto per gli allenatori, anche se li ha richiesti, perché senz'altro per l'apice li ha richiesti, non ci venivano la Fiorentina, non ci venivano, e neanche adesso ci vengono. Quindi alla fine è meglio prendere uno che un po' la storia la conosce, e almeno sa fare un gioco, tutto lì, perché grosso, ragazzi, mi sembrava un allenatore di calcio, non sapeva dove mettere la gente, non sapeva dove mettere i giocatori, cioè.
2: Quindi ti fidi di Vanoli?
9: Di e basta, ecco, tutto lì.
1: Va bene,
2: ti fidi di Vanoli?
9: Spero in Dio.
1: Eccoci, mi sembra l'opzione, il piano tattico migliore quello.
9: Se non facciamo la figura dell'anno passato, ecco, tutto lì.
1: Grazie Pierre, un grande piacere,
2: Pier,
1: come sempre.
2: Un abbraccio a te e a tutti gli amici che ci seguono da Bologna.
1: Mentre chiedo a Stefano di preparare il prossimo collegamento.
2: Bologna che ha trovato, ho di Piccoli. Quanti gol fa Piccoli quest'anno? 10,
1: non di più.
2: 7, 8,
1: è
2: 10.
1: Da 9-10 gol.
2: Io capisco, però non ho cambiato idea, per esempio, su Gudmundsson. Per me Gudmundsson, io non so che stagione farà alla
1: però
2: Lazio.
1: Però ha segnato di testa anche.
2: Te l'ha mai visto segnare di testa? No, no. Cioè ora i risultati, anche quando sento dire la Lazio 3 vittorie, li voglio vedere alla lunga, insomma.
1: Ora
2: i risultati,
1: la Lazio fanno i miracoli, hanno preso tutta gente, regalate.
2: Certo, Frattesi
1: è Frattesi,
2: senza spendere tanto, non è stata male come operazione.
1: Allora andiamo da un direttore?
2: Assolutamente, ci illumina Pietro Lomonaco, perché noi brancoliamo nel buio, direttore, aiuto!
10: Intanto buonasera a tutti.
1: Ma ti aspettavi un disastro così?
10: Guarda, mi aspettavo sicuramente delle difficoltà, perché è stato fatto un cambio massiccio di uomini, tanti innesti, quindi è inevitabile che abbiano bisogno del loro tempo per poter diventare squadra. E poi in questa maniera sinceramente no, perché si sono accumulate tante di quelle situazioni che poi hanno portato conseguenze una dietro l'altra, non ultima il cambio dell'allenatore dopo appena 3 giornate. Cioè, io dico, mi sembra che ci sia quasi una maledizione, no? Sono 2 anni che la proprietà non ha lesinato certamente energie economiche, nel senso che fra i 90 dell'anno scorso e i 160 di quest'anno sono stati spesi praticamente 250 milioni di euro. Sono un'enormità per poter giustificare una salvezza ottenuta con grande fatica e soprattutto questo inizio. Ecco, la cosa al di là dei giocatori, la cosa più diciamo così che salta agli occhi è il cambio del tecnico dopo 3 giornate. Io dico dopo 3 giornate.
1: Sì, ma soprattutto, direttore, mi spieghi una logica che porta te direttore, no te lo Monaco, te direttore a lavorare 5 mesi con un allenatore. L'allenatore fa dei risultati che avrebbero portato la Fiorentina, valutando solo il giro di ritorno, al 7° posto, tra l'altro avendo pochissimo Ken, quindi non male. Lo bocci e prendi un altro allenatore, e questo, per carità, ci sta, è normale, arrivi te, vuoi il tuo allenatore, prendi un tuo allievo e compagnia, poi va tutto male, bocci il tuo allenatore, e anche questo ci può stare, perché si può sbagliare allenatore, e riprendi
2: più che altro
1: quello,
2: ti ci scontri perché sì, se no probabilmente
1: ma Gross gli ha detto è inallenabile questa squadra, e poi riprendi l'allenatore che te hai bocciato. Qual è la logica, te che sei un direttore, che può portare un direttore a questo percorso dove non c'è niente che abbia una logica?
10: Ma messa così come chiaramente sono andati i fatti, denoterebbe sicuramente una grande confusione, questo senza dubbio, no? Perché sorge il dubbio che Vanoli sia stato cambiato più per moda che per una consistenza delle cose,
1: per convinzione.
10: Vanoli ha avuto grandi difficoltà iniziali, ci ha lavorato tanto sul progetto, è riuscito a salvare la squadra dando anche una bella accelerata nell'ultima parte del campionato, se no sarebbe stato veramente difficilissimo poter salvare la Fiorentina, e lui l'ha fatto. Il cambio mi sembra poco ponderato rispetto a quelli che sono gli effetti. Allora, la scelta dell'allenatore è la scelta più delicata di una stagione, perché è l'uomo a cui vai a dare in mano un patrimonio tecnico e vai a dare in mano un progetto che deve plasmare. Allora, i tanti buoni giocatori che ha preso la Fiorentina, se l'allenatore non riesce a farli diventare squadra, come sta succedendo, diventa tutto vano, no? E né puoi pensare che tu risolvi il problema alle prime difficoltà cambi l'allenatore, no, vuol dire che hai sbagliato a sceglierlo, questo senza ombra di dubbio, no? E poi dopo ripeto, la cosa che non può a far passare tranquillamente tutta la situazione, la Fiorentina ha preso tanti buoni giocatori, tanti,
1: ecco, tanti. Questa però è la domanda che ti voglio fare
10: anche te, ma non mi sembra che siano giocatori che soddisfino un'idea di gioco. Sono giocatori che non ad oggi non sono riusciti assolutamente ad essere squadra, e questo ci mette tante cause, tante situazioni, però sono una caratteristica stessa dei giocatori. Vi faccio un esempio: centrocampo della Fiorentina.
1: Bravo.
10: No? Mm-hmm. Se tu vuoi giocare in 4-3-3, centrocampo, prendi un centrale devi fare un centrale basso, un giocatore che coordina il gioco, regola il traffico, eccetera eccetera, una mezzala incursore e una mezzala d'attacco. Il triangolo di centrocampo è composto in questa maniera qua. Quando tu prendi, allora, Atta prima partita di campionato lo fai giocare tre quarti, e Atta non è un trequartista, Atta è una mezzala. Atta non può stare là davanti, Atta deve arrivarci là davanti, certo, perché ha una buona, certo, capacità di inserimento da dietro, ha una buona tecnica, vede anche la porta, quindi deve arrivarci. Se Atta ci sta, vengono fuori i difetti di Atta. Atta come Unai sono due innamorati del pallone, tengono troppo la palla, quando vanno in ricezione palla il primo pensiero che hanno non è di far fluire il gioco velocemente grazie alla loro tecnica, così come Mastantuono. Mastantuono quando sta bene, se sta bene, Mastantuono è uno che inventa gioco, diventa difficile, no, loro cercano gli uomini per saltarli, perché è un modo che hanno di essere calciatori, e quindi questi vanno incanalati. Difficilmente sono in questo momento di aiuto alla squadra, al progetto squadra. E io ricordo che inizialmente si era pensato addirittura di non far giocare Ndur in questo centrocampo, una follia, l'unico giocatore che ha stazza fisica, che ha forza, che ha temperamento. Quindi bisogna strutturare un centrocampo che sia logico, no?
1: Sì, sì.
10: Poi vuoi fare il 4-3-3? Ragazzi, senza tre quarti, come si, senza attaccanti esterni, come si fa il tridente d'attacco? In genere tu costruisci un tridente d'attacco con una punta centrale,
1: esatto,
10: che fa da specchietto delle allodole, lo mandi in bocca, e due attaccanti esterni, di cui uno capace di venire all'interno campo e servire i corridoi, e l'altro dall'altro lato capace di attaccare la profondità e diventare punta.
2: Quindi Mastantuono e Gonçalves potrebbero andare?
10: No, ma io dico Gonçalves a me sembra più una seconda punta, il ragazzo che hanno preso dal nome un pochino,
1: sì, con quello del Torino, quello è un buon giocatore,
10: e voi vedrete che Vanoli fa giocare quello, fa giocare quel giocatore sull'esterno sinistro,
1: sì.
10: E alla fine dico è una squadra che è assemblata con fatica,
1: sì,
10: e fa fatica ad esprimersi, no?
1: Perché direttore, e poi scusami se te lo dico, c'è tutto il problema della difesa. La difesa ha preso 9 gol in 3 partite. Allora a sinistra c'hai solo un ragazzino, Valdepeñas, a destra ne hai 3, dei quali uno col contratto scadenza, e lì sarà un terremoto, Dodò. C'hai Jimenez, ci sono dei problemi, secondo me a gennaio, secondo me lo danno via a gennaio. João Mario è una riserva. Poi prendi Dragusi, che dovrebbe essere il leader e che per ora
2: è partito male.
1: Mamma mia, Dio ti aiuti. Cioè, anche assemblare questa difesa non è uno scherzo.
10: Allora, Dragusin si sapeva esattamente che veniva da un periodo un po' così, aveva bisogno di tempo per entrare in carburazione, anche perché da un punto di vista fisico è un giocatore macchinoso, un giocatore che è normale che sia così. Ma la Fiorentina non sa difendere come reparto, era un problema gravissimo l'anno scorso, va bene? E purtroppo questo problema, che alla fine in qualche modo si stava sistemando, evidentemente grazie al lavoro di Vanoni, si è acuito in maniera prepotente anche quest'anno all'inizio. La Fiorentina non sa difendere, le norme più elementari della tattica difensiva non la conoscono. Non voglio parlare di cose tecniche, perché uno rischierebbe anche di annoiare. Non sanno cosa vuol dire copertura reciproca, non sanno cosa vuol dire porsi in una situazione di difendere rispetto alla palla, la porta e l'avversario. L'avversario spesso e volentieri ce l'hanno sempre dietro. Guardate tutti i gol che si prendono. Va bene, sono gol in questa maniera qua. Manca l'aspetto più essenziale, che là c'è il lavoro del tecnico, perché sì, è inevitabile, sì, è che ci debba essere il lavoro del tecnico. Io non lo so cosa sia successo fra grosso è certamente salta agli occhi che una squadra che ha speso tutto quello che ha speso la Fiorentina e cambia l'allenatore troppo, dopo tre giornate, i problemi ci sono e sono seri.
1: Sì, non problema. Senti, dei due attaccanti ce n'è uno che ti convince in maniera particolare?
10: Guardi, io non avrei dato via Ken. Io non avrei dato via Ken, mi dispiace dirlo. Vede, Ken è uno che, se chiedi la tattica dell'attaccante a Ken, sbagli palazzo. Ken non sa che significa giocare con un compagno, il gioco di Ken fa da solo, è tutto istinto, però è capace di farti diventare dei pericoli anche in rinvii dei difensori, è uno che rincorre tutto, è uno che fa reparto da solo. Quindi io, che ho un attaccante del genere, soprattutto in un anno che vengo da un anno tribolato
1: e cambi tanti giocatori,
10: ho il contratto ancora per un anno, lo posso vendere anche l'anno prossimo, sì, il ragazzo è disordinato, tutto quello che volete voi, fuori non è un professionista al 100%, ma viva Dio, si fanno anche queste cose, ci si sta anche addosso a questo. Quindi il compito di un gestore è anche questo, di stare attento a come si comportano anche fuori i ragazzi, no? Purtroppo è così, non ci si può essere così, affidarsi a caso e volemosi bene, anche perché se fuori non si comportano bene, non fanno vita d'atleta, vanno contro gli interessi della società, gli interessi personali, dei compagni, ma soprattutto di quella gente che magari c'è gente che non riesce nemmeno a arrivare a fine mese, ma si fa l'abbonamento per andare a vedere la Fiorentina. Quindi voglio dire, ma tu certe volte capiti tanti giocatori che questo lo capiscono poco, e il compito di chi gestisce è di farglielo capire. Quindi voglio dire, io due giocatori avrei così, Ken e pure Gossens, io non lo so, l'anno scorso non è vero, non ha fatto benissimo, ma è un esterno in qualche modo di spessore, cioè voglio dire, non mi svuoto il ruolo e lo tengo coperto solamente da un giovanottino di belle speranze, cioè è un po' così, in genere il giovanottino lo metto alle spalle del giocatore già, no? Conclamato di un certo tipo,
1: certo.
10: Purtroppo però sono delle valutazioni che sono state fatte, e poi dopo alla fine le valutazioni devono avere il riscontro del campo,
1: e soprattutto direttore,
10: il riscontro del campo è negativo, tu ti devi fermare, devi riflettere dove ho sbagliato, dove ho fatto male, perché è inevitabile che a questo punto nessuno si aspettava questo inizio, ma se c'è stato, evidentemente ci sono
2: qualcosa,
10: dei problemi.
2: Qualcosa si è sbagliato.
1: Io poi ripeto, hai speso 160 milioni, hai fatto un passivo di 68 milioni, manca un leader in mezzo al campo, manca un centravanti vero, manca terzino sinistro, perché il ragazzo è un ragazzo, ma la difesa ha preso 9 gol. Non lo so.
2: Si è pensato un po' troppo al futuro e un po' troppo poco al presente, visto che poi comunque sono tutti profili che in teoria, se vanno bene, tra un paio d'anni li rivendi a peso d'oro.
10: Guarda, io dico questo, il ritorno di Vanoli, che è un allenatore che viene dalla madre terra, no?
1: Sì.
10: Io li definisco allenatori zappatori, sanno cosa vuol dire la pagnotta, sudarsi la pagnotta. Certo. Io mi auguro che Vanoli riesca a inculcare nella squadra questi concetti che l'anno scorso, dopo tanto tempo, era anche riuscito a mettere insieme. Quindi, perché questa è una squadra che sicuramente, se riesce ad amalgamarsi nella maniera giusta, se riesce a diventare squadra e a giocare concettualmente da squadra,
1: qualità c'è,
10: le qualità tecniche sono importanti. Su questo non ci piove, ma senza dubbio.
1: Senti, un'ultima cosa, sfruttando proprio la tua conoscenza di tutto il calcio, ma con gli argentini, ma Stantuono può crescere velocemente o è questo? Cioè, questo nel senso che è un giocatore che ti fa innamorare, che ti dribbla due giocatori, però poi stesso, sul gol, sulla freddezza del gol ne ha, fatica ancora a essere questo, tiene troppo la palla, gioca da fermo, può crescere, guarda, nel calcio italiano questo giocatore, perché ha delle doti impressionanti, ecco, questo è.
10: Guarda, ci sono dei giocatori, noi quando parliamo di tattica ci riempiamo la bocca con tante terminologie, no? La tattica sì esiste, ma ci sono dei giocatori che la tattica la inventano, le situazioni di gioco le inventano, ma Santone è uno di questi, è un giocatore che però ha bisogno di sentirsi importante, ha bisogno di sentirsi giocatore, diciamo così, di riferimento, no? Ho l'impressione che se io lo cambio a ogni piezzo spinto, il ragazzo si attacca addosso l'etichetta del giocatore provvisorio, no? E non del giocatore determinante. Questi sono giocatori che cioè, l'ho preso, ci ho creduto, e ora devo far sì che lui tiri fuori tutte le sue qualità, e questo lo posso fare con la fiducia, con facendolo sentire importante e facendogli capire anche piano piano come stanno le cose nel calcio italiano.
1: Sì,
10: perché io ho notato, non mi ricordo la partita contro quella precedente col
1: Frosinone.
10: Frosinone, io l'ho vista ogni volta che entrava in possesso palla.
1: No, accendeva.
10: Accendeva, ma sistematicamente fallo. Sistematicamente fallo. Campionato italiano è questo. Frosinone ha fatto contro la Fiorentina una grandissima partita da un punto di vista tattico, va bene, è una squadra che era sempre pronta al raddoppio di marcatura, avversari in possesso palla, tutti dietro la linea del pallone, il pressing scattava sempre, e ogni volta in possesso palla loro cercavano di offendere, no? Cioè, quindi voglio dire, fatto una partita eccellente, ma quando Massantuono entrava in possesso di palla ricorrevano, no, al fallo sistematico. Massantuono saltava, poi fallo. E questo è il campionato nostro, e lui deve abituarsi, certo. Deve essere intelligente, deve fare in modo che cercarsi le zone di campo dove la densità di uomini non è enorme, perché sapete che quando ci sono tanti avversari e te ne dribbli uno,
1: poi dribbli
10: due, poi
1: figlio, cioè.
10: E allora devi andare in zone di campo dove fai l'uno contro uno, dove c'è l'uno e crei subito la superiorità numerica. Questo dipende dal giocatore, e nella fattispecie parliamo di Massantuono, dipende da lui di trovarsi queste zone. Cioè, i grandissimi giocatori sono quelli che si trovano le zone di campo dove possono offendere di più e dove possono le loro qualità metterle veramente a frutto della squadra e contro gli avversari.
1: Lezione di calcio, grazie, del direttore Monaco. Grazie direttore, un grande, ragazzi, onore come
10: speriamo
1: sempre.
10: Speriamo bene, arrivederci.
1: Ciao, grazie.
2: Sempre. Oh, poi ti faccio
1: lezione di calcio.
2: Alle fotocopie degli appunti.
1: Lezione
2: mi
1: di calcio.
2: Faccio girare, sì. Anche chi non fosse venuto a lezione. Io ci andavo male a lezione.
1: No, ma però, guarda, parlare con lo Monaco.
2: Le fotocopie degli appunti erano fondamentali.
1: Entra sempre nel merito con valutazioni che ti lascia lì a bocca aperta. Staresti ore a sentirlo parlare di calcio.
2: Da almeno 2-3 settimane che non è per niente convinto dalla difesa, dalla fase difensiva, e in questo insomma Vanoli riparte da dove aveva cominciato la sua prima avventura, cioè prendendo la difesa di che era di Pioli, ridisegnandola, e ora proviamo a immaginare
1: e lavorando, lui
2: chi.
1: Ti ricordi, faceva l'allenatore dei portieri della difesa con l'Inter di,
2: esatto,
1: di Conte, cioè, quindi
2: mentre siamo due smemorati, caro Calamai, perché l'ultimo gol di Gudmundsson in maglia viola di testa col Benevento in Coppa Italia, è vero,
1: di testa, giusto,
2: di testa in Benevento.
1: Allora ora abbiamo scoperto un bomber di testa,
2: belli secondo di testa, altri di testa, gli ascoltatori se lo ricordavano, però ecco, hanno ragione, sì,
1: ragione.
2: Col Benevento che vincemmo 4-1 e dicemmo quest'anno ci divertiremo come pazzi, ma speriamo bene.
1: Ciao.
2: No, vediamo. Sì. Radio Firenze
4: Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
11: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
11: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
11: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
12: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici, e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
13: Ciao Luca, ciao Solo. Sì, secondo me è stato uno sbaglio mandare via Mandragora, perché sinceramente i suoi gol li faceva. E li faceva anche belli. E infatti te la dimostra anche domenica. E io non l'avrei dato via a Mandragora, l'avrei dato via più Brescianini. Poi capisco anche il discorso che magari pigliava 1,8 milioni per abbassare il tetto ingaggi, se non poteva prendere il portoghese, però io Mandragora non l'avrei dato via, sinceramente. L'avrei dato via più Brescianini, che Brescianini sinceramente è poca roba, almeno per me, poi non lo so. Amono, un bacio, Fede 73.
14: Ciao Roberto da Portona, ma andate a vedere i gol che si è preso l'anno scorso dove c'è implicato Mandragora. Non guardiamo solo quelli che ha fatto, vediamo anche quelli che ha combinato lui, perché via via durante l'anno l'ha combinato.
15: Buongiorno Luca, buongiorno Tolo, scusate ma io non sono d'accordo sul definire la scelta di Vanoli come la più facile. Secondo me invece è stata proprio la più difficile, perché scegliere di tornare sui propri passi, ammettere pubblicamente un errore gigantesco, quindi mettere da parte l'orgoglio, mettere da parte il proprio status eccetera, penso sia una cosa difficilissima da apprezzare. Ciò non toglie la critica sulla scelta di Grosso, ma assolutamente da apprezzare. Vediamo come va Tommaso da Montegatini.
16: Ma su Calamaida, come parla lei sembra che Grosso faccia il tassista e che pur nelle difficoltà non sappia assemblare 14, 15, 16 giovanotti per giocare al calcio. Oppure scelga lei, sembra che Grosso faccia l'allenatore ma gli abbia messo a disposizione 20 tassisti. Non mi sembra che la cosa sia così, dai. Un po' meglio di chi ha fatto può fare, ma non un po' tanto meglio. Saluti da...
17: Buon pomeriggio da Maremano Viola. A me Crisantemo sembra... Crisantemo. Fagioli sembra Crisantemo dell'allenatore del pallone.
18: T'ho presa a novembre.
17: Sempre pallida, con quella riga nel mezzo. Non dice una parola, non ci mette grinta, non ci mette niente. Sarà pure tecnico, ma io non farei mai giocare.
2: Vabbè, il grande Crisantemo,
1: no, ora
2: preso a novembre, ad Alex, andava nei pazzi Lino Banfi, allenatore del Pantone.
1: Ad Alex che dice
2: Crisantemo.
1: Certo, poteva far meglio, certo,
2: sì.
1: Pensate soltanto ai gol che abbiamo preso su calci piazzati, lì non c'entra il lavoro dell'allenatore, certo, assolutamente. Ma io infatti sto solo dicendo che non è tutta colpa dell'allenatore, se poi te parti con l'idea di calcio di fare 4-3-3 con due esterni di un certo tipo, poi ti arriva Mastantuono e ti sposta tutto, poi pensi di prendere un regista e invece non prendi il regista, poi c'hai tutti i giocatori con determinate caratteristiche, cioè non hai un terzino destro forte, sei costretto a tenere Dodò, a sinistra c'è solo un ragazzino. Si può far meglio, si deve far meglio, però diciamo che non ha avuto nemmeno, gli hanno cambiato l'idea di calcio, lui non puoi cambiare il 29 d'agosto il tuo centravanti, fai fatica perché intorno a Ken c'è un'idea di calcio. Colpe, certo, Grosso è colpevole, ma si può dire che c'è una condivisione di colpe, è stato fatto un po' di confusione, ecco, un po' di confusione è stato fatto. Va bene.
2: No, era interessante la domanda o la riflessione, l'ascoltatore diceva, guardate, quella di Vanoli è forse la scelta più difficile e noi invece l'avevamo definita quasi la più facile. Non lo so, il dibattito è interessante e secondo me era un po' più complesso affrontare la piazza dicendo ripartiamo da zero con questo allenatore che nella mia ottica può essere nei prossimi 3 anni la figura giusta per farci crescere. Thiago Motta, chi per lui? Perché con Vanoli comunque torni all'anno scorso e quindi secondo te più o meno va bene quello che ti offre Vanoli, con tutti bene per Vanoli, eh? Poi magari il prossimo anno, quest'anno mi zittisce, fa 70 punti e arriviamo quarti.
1: No, ma al di là dei 70 punti, ma fai fatica,
2: però lui
1: a fare
2: così,
1: 70 punti. La domanda è: Vanoli è un allenatore da squadra di alto livello, prime 6 del campionato?
2: Io sono molto
1: stupito, ragazzi,
2: da tutte queste mosse.
1: L'andremo a vedere, lo valuteremo. Ecco. È un uomo splendido, ha un grande affetto per la Fiorentina, è una persona onesta, una persona che sicuramente ti tira fuori grinta, ma per arrivare a quel livello poi se hai quella bisogno deve avere un progetto di calcio, no? Un'idea di calcio ce l'ha Gasperini, ce l'ha Fabregas, ce l'ha, deve avere un'idea di calcio, ce l'ha Vanoli, forse ce lo dimostrerà, ma io oggi tu ritorni alla domanda che mi hai fatto all'inizio, io non mi sento di dire
2: sì.
1: se faccio il tifo per Vanoli, sì, perché se lo merita.
2: No, ma perché
1: però,
2: anch'io sono d'accordo, è la scelta più facile Vanoli, perché t'affidi a uno che sai che nelle difficoltà in mezzo alle onde sa portare la barca in porto e sa anche psicologicamente ricompattare il gruppo, però lasci in sospeso tutto quel progetto, idea a lunga scadenza che francamente oggi immaginarla con Vanoli al comando a me mi dispiace. Poi è vero, lui ha vinto a Mosca, è stato il vice di Conte al Chelsea e hanno vinto, per carità, però l'anno scorso avevi avuto dei momenti in cui anche volai fuori,
1: uscirei da questo equivoco sulla io direi che la scelta di Vanoli copre anche la Fiorentina dal timore di andare a lottare per qualcosa di sbagliato.
2: Esatto.
1: Allora io intanto mi paro lì.
2: Esatto.
1: Perché c'ho un allenatore che di lì mi porta fuori. Cioè Vanoli la porta fuori dalla Fiorentina a questa situazione. Ci vorrà un mese, ci vorrà 6 partite, ma la porta fuori. Perché
2: era più complesso dire guardate, per me ho fatto una super squadra, per cui l'affido a uno,
1: esatto,
2: e la faccio giocare.
1: Probabilmente gli avevo qualche dubbio anche a Parati.
2: E che abbia le potenzialità, se non di entrare in Champions, ma di andare a lottare tra le prime 5-6.
1: Io penso che
2: questa è una bella, magari per lì si è arrabbiato nel sentirsi
1: però
2: dire,
1: però poi ci ha riflettuto, probabilmente anche lui ha qualche dubbio
2: e poi
1: su questa squadra.
2: Ma non è che forse gli manca qualche,
1: e allora intanto
2: tassello.
1: Mi copro sui dischi. Va bene? So che è un allenatore per bene, giusto, preparato, lavora, mi dà determinazione e grinta, e poi stiamo a vedere. Ma la priorità oggi non è pensare a costruire una squadra a quinto o sesto posto, oggi è trovare un equilibrio e arrivare alla fine dell'anno. Come fa, poverino? Cioè, se Vanoli ti riporta a lottare per il settimo posto, vince lo scudetto, ragazzi, vince lo scudetto,
2: Che senso?
1: Se Vanoli porta questa squadra in Conference, ha vinto lo scudetto quest'anno, perché per come siamo partiti.
2: È parte da -6.
1: Sì, me detto, -6, ragazzi, ma
2: anche
1: poi
2: di più,
1: non è che hai fatto -6 con Milan, Inter e Roma, hai fatto -6 perdendo in casa contro Frosinone e Torino. Allora, ragazzi, la storia del calcio ti insegna che sono 2 o 3 punti, no, che cambiano le storie di un campionato. Frosinone in casa e Torino in casa, se non sono 6 punti, sono 4, ma con 4 sei deluso. Quindi oggi hai 4 punti in meno su una tua tabella di marcia normale, perché poi troverai le grandi, no? Anche per strada fa parte la Roma. Va bene, non so se abbiamo. La Sara sta lavorando.
18: Tra poco andiamo ospite. Un po' al Toto Formazione per il match di venerdì. Intanto, informazione di servizio: da oggi sono in vendita. In realtà erano in vendita già dal 3 settembre, però oggi parte la vendita libera anche per Fiorentina Pisa, i sedicesimi Coppa Italia in programma martedì prossimo, e quindi dal 12 di oggi vendita
1: lì bisogna
18: libera.
1: Andarci Tommaso.
18: Sì.
1: No, ragazzi, la Coppa Italia
18: è fondamentale.
1: La Coppa Italia
18: parte,
1: è fondamentale.
18: Poi, cioè, intendiamoci. Cioè, Fiorentina Pisa va vinta a prescindere.
1: Ma la Coppa Italia.
18: In più, la Coppa Italia è il tuo sfogo.
1: Ti tiene nei sogni.
18: Per pensare
1: ti hai bisogno di stare
18: qualcosa,
1: in un sogno, no? La Coppa Italia, poi, ragazzi, è vero che.
18: E lì Paolino un po' si deve far perdonare,
1: sì,
18: perché non voglio chiamare Dimitri Conti, però. Non è che la Conference, se ti ricordi, fu vissuta un po' come leviamocela di torno.
1: C'era un problema anche, c'era il campionato.
18: Sì, sì, però.
1: Allora, mi fa così, Sara.
18: Abbiamo l'uomo dal campo, l'uomo che tutto sa, Giannattasio.
1: Andrea Giannattasio.
19: Ciao, eccoci qua.
1: Allora, mi dai l'11 titolare?
18: Immediatamente, no. Tanto con Vanoli vi siete
1: Venezia,
18: già riscritti. Gliel'hai dato il bentornato al mister?
19: Sì, ieri, nonostante fosse stato il fondatore del partito, forse 1%.
18: Già, è vero.
19: Che lo avvicinava all'addio, però penso che sia stata una scelta corretta. No, l'ho salutato, mi ha risposto proprio questa mattina mentre ero in diretta alla radio, e speriamo faccia un buon lavoro, no? Però per l'11 di partenza è molto presto. Devo dire che mi trovo molto d'accordo con i tanti articoli che sono usciti in questi giorni, cioè e anche tra l'altro sul pensiero di Luca Calamai questa mattina in Caffè Nero Bollente, sul fatto che pronti via, quindi mi aspetto la gara col Venezia, magari in Coppa Italia forse no, ma con Napoli sì, l'allenatore si affidi un po' alla vecchia guardia, cioè si affidi un po' a quei calciatori che conosce meglio, che conoscono meglio Paolo Vanoli e che hanno già capito che tipo di calcio vuol fare. Allora, qui bisogna mettersi d'accordo. Paolo Vanoli cos'è che disse l'anno scorso? A me sarebbe piaciuto, mi piacerebbe rimanere qui per far vedere una mia idea di calcio, e lui lo scorso anno questa cosa non ha potuto nemmeno farla vedere, perché la squadra doveva lottare per la salvezza, quindi ha fatto un tipo di calcio speculativo che non ci è piaciuto a larghi tratti. Stavolta magari con appena tre gare archiviate in campionato e un'intera stagione da vivere, si può anche permettere di farci vedere qualcosa di diverso. Il famoso vanolismo che aveva conquistato per esempio i tifosi del Toro o a Venezia ha permesso alla squadra lagunare di salire in Serie A. Quindi io credo che stia lavorando su questo, cioè io non penso che la Fiorentina andrà a Venezia e giocherà col Napoli per fare le barricate. Proverà a proporre qualcosa di diverso, una squadra che
1: sì, gli devi dare tempo, Andrea, perché cioè lui non lavora, non c'ha alle spalle il ritiro estivo, la preparazione, le amichevoli, e non ha nemmeno in campo la vecchia squadra, c'ha delle tracce di vecchia
18: lui
1: squadra.
18: Deve mettere delle pezze nelle prossime tre partite.
1: Io credo che gli
18: poi
1: dobbiamo
18: però
1: dare
18: due settimane di sosta.
1: Io credo che la Fiorentina e Vanoli la vedremo contro il Genoa dopo la sosta.
19: Io tre aspetti mi permetto di sottolineare che sono completamente diversi rispetto all'anno scorso. Cioè lui intanto arriva qui e trova la squadra in una condizione fisica che non è secondo me da buttare, perché se voi andate a vedere come stanno rendendo i giocatori che se ne sono andati dalla Fiorentina e hanno fatto tutti i gol praticamente in questi giochi, o gol o assist, vuol dire che evidentemente hanno lavorato bene, si sono inseriti bene nelle nuove squadre.
18: Certo.
19: Due, secondo me non trova una squadra con il morale distrutto, terrorizzato dalla Serie B, perché lo scorso anno lui arrivò a novembre, qui è arrivato a inizio settembre. E tre, lui lo scorso anno trovò uno spogliatoio oggettivamente in subbuglio, e qui secondo me lo spogliatoio difficilmente può essere in subbuglio, casomai può essere spaesato.
1: Bravo.
19: Sono presi elementi nuovi, ma cioè lui ha questi tre aspetti di vantaggio rispetto all'anno scorso e li deve saper sfruttare sicuramente. E poi vediamo, come dicevamo poco fa, se la proposta di gioco sarà magari più conservativa e cautelativa nelle prime gare per fare un po' di conti, oppure se magari proverà fin da subito a dare un'impronta chiara di un altro tipo.
1: Io dico che a Venezia bisogna andare per provare a vincere, ragazzi, almeno provarci. C'è una squadra che è veramente una Babele. Ci diceva ieri Giovanni Galli, che aveva parlato con Stroppa, non hanno una lingua comune dentro lo spogliatoio, perché sono di tutti i mondi, un po' l'inglese, ma tanta gente non parla nemmeno l'inglese. Cioè, oggi in Venezia lo trovi giusto, devi andare là, ci sono le categorie anche, cioè non puoi, è vero che l'importante è cominciare a non prendere gol, e questo è giustissimo, però nemmeno andare con coraggio, Andrea,
19: Di solito, le squadre quando vedono l'allenatore nuovo hanno una sorta di effetto elettroshock che li porta almeno nelle prime partite a dare qualcosa in più. Mi ricordo per esempio che quando Vanoli subentrò l'anno scorso, la Fiorentina era nel caos totale, comunque alla prima giornata si trovò la vittoria a Genova, probabilmente l'avrebbe anche meritata.
1: Sì.
19: Andò addirittura sotto dopo 10 minuti, riuscì a pareggiare, andò in vantaggio, la ribaltò con Piccoli, quindi ci fu una sorta di elettroshock. Io mi auguro che ci sia anche a Venezia, che non è esattamente un campo caldissimo, è un campo sfortunatissimo che tra Fiorentina ha sempre perso negli ultimi anni, però
1: anche con si è visto l'altro giorno un Palladino,
18: l'ultima vittoria, sì, credo Andrea se la ricordi, perché io me lo ricordo molto caldo in Radio Cronaca. Non fu una bella prova quella di Venezia, allora, te la ricordi?
19: Ma me la ricordo bene, perché lì in quella partita Palladino non aveva nessuno, se ti ricordi, non c'aveva Ken, non c'aveva Goodwins, non c'era nessuno in quella partita, dovette giocare tipo un dur trequartista, fece delle cose, finì 2-1, ma mi ricordo una figura ben peggiore, fu fatta 2 o 3 anni prima con Italiano, si perse 1-0, una partita, Fiorentina ci arrivava, aveva parlato di bilancio, aveva vinto delle partite importanti, andò lì con un po' troppo

0: Poi ti ringraziamo e
1: tutti
0: ti salutiamo.
1: Tutti sul battello.
0: Tutti sul battello e poi vabbè. E nel passaparola, nel non detto, perché non si presenta Vanoli?
2: Ma guarda, la motivazione è che la società che voleva far parlare Paratici oggi, questo lo possiamo dire, era un'idea molto forte, tra l'altro voluta proprio dal direttore sportivo, ma la volontà è quella di pensare soltanto al campo, cioè di non distrarre l'ambiente da quelle che possono essere le considerazioni di campo fino alla gara con il Venezia. Questo riguarda sia un'eventuale presa di posizione del direttore sportivo, che io so vuol chiarire e vuol prendersi le responsabilità per quello che è successo fin qui, quindi non è uno che vuole scappare alla critichella, ma vuol mettersi la faccia. E questo riguarda anche la presentazione di Vanoli, che in un primo momento dovrà essere giovedì, cioè alla vigilia della gara col Venezia, poi alla fine si è scelto di, almeno la volontà era quella di non farlo ieri, poi sapete che la Fiorentina stessa cambia idea, di non presentarlo dopodomani, ma di presentarlo settimana prossima.
1: E noi siamo qua, aspettiamo, e in fondo abbiamo aspettato 3 sconfitte di campionato, possiamo aspettare.
0: Sì, ecco, ora che non vorrei
1: settimana.
0: Che si aspettasse una vittoria per
1: sì,
0: parlare.
1: Cioè,
0: ecco.
1: Poi, vabbè, cioè Andrea riferisce.
0: L'importante è che arrivi la
1: quello
0: vittoria.
1: È filtra,
0: quando
1: sì,
0: sarà.
1: Però non è che si spiega come mai è esonerato Grosso, allora a Venezia ci vanno tutti o la testa altrove, perché sennò, cioè, come dire, ogni tanto. Cioè, perché Sara Mastro Simone si chiude alle 4? Perché oggi c'è il sole e non c'entra un cazzo, cioè abbiamo pazienza, quindi va bene. E se l'intento c'è, aspettiamo che ci racconti qualcosa. Grazie Andrea.
0: Ciao Andrea.
2: Ciao, a presto, ciao.
1: Va bene, stavo guardando, insomma, sì, i precedenti sono dolorosi.
0: Bene, raccontiamoli, porta bene. Non
1: ma
0: si vince mai a Venezia, diciamolo, dai, diciamolo.
1: No, perché poi se ti ricordi ci fu anche uno 0-0 in avvio di avventura con Palladino il 25 agosto 24, se non vado errato, sì, 24-25 era
0: in casa, però
1: 0-0
0: in casa.
1: In quella partenza, no, che fu abbastanza
0: che si pareggiò anche col Monza, se non
1: bravissimo,
0: sbaglio
1: si perdeva 2-0
0: gol all'ultimo secondo di Gosens,
1: se era partiti pareggiando anche a Parma,
0: sì,
1: erano
0: tre
1: partite che poi Fradetti disse che avevano un po' sottovalutato per rimandare le scelte a fine mercato. Invece quest'anno, cioè, avevamo la sensazione facessero tutto prima, invece poi anche quest'anno l'ultimo giorno di mercato è arrivati 3 esterni. Io, se abbiamo un paio di minuti, chiederei a Sara di congedarci sentendo il punto di vista di Manuel Pasquale, il contributo che ha raccolto per noi Luciana Magistrato in mattinata. Abbiamo già sentito Lorenzo Amoruso, ma anche i concetti di Pasquale sono importanti. Non mi resta che lasciare gli ascoltatori Lady Radio a Musica Informazione e Fiorentina dalle 18, quelli di Radio Firenze Viola, Nick e Nick, Galassi, la nostra serata con anche Di Nardo e tutto il resto. Non ce la facciamo a sentire Pasquale, allora lo sentono Nick e Nick e posso rallentare.
0: Lasciamo a Nick e Nick.
1: Però a questo punto è troppo presto per chiudere, Sara.
0: No.
1: È severissima.
0: Niente.
1: Ci sentiamo domani.
0: Ma noi ci vediamo domani.
1: Puntuali, palla al centro e voi restate con noi.
0: Ciao.
3: Radio Firenze Viola.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'813-4787. 813-4787.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso, 813-4787.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
7: Amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
4: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
8: Si prova a guardare al futuro, cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati.

0: Paoli al lavoro, contratto biennale per lui, nessuna conferenza di presentazione per lo stesso Paoli, che probabilmente ripartirà dalla partita con il Venezia subito da giocatori come Dodò, Ranieri e Fagioli. Nel frattempo però non sono mancate anche sui quotidiani di oggi valutazioni e riflessioni sull'operato di Paratici. Tra le altre vi riporto quella di Luigi Garlando, grande firma della Gazzetta dello Sport, che nel suo pezzo in prima pagina chiude così su Paratici: non ha crisi di autostima ed è portato ad uno spregiudicato gigantismo edilizio, ha comprato di tutto in allegria ascoltando il gaudente Magnifico più che il saggio Leonardo. 348 753 9333, aspettiamo i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali, come sempre aspettiamo anche le vostre chiamate allo 055 7711 171. Saluto Tommaso Borghini accanto
1: ciao,
0: a me.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Qualche citazione l'ho già fatta io, però
1: senti, no, intanto su Garlando, bellissimo il pezzo, l'ho letto anch'io, e aggiungerei anche il non è stato ascoltato il Machiavelli, no? L'utilitarista, cioè colui che per il quale il fine giustifica i mezzi, quindi anche il giocatore, diciamo, un po' meno appariscente, un po' meno bello, un po' meno costoso, però che magari azzanna il pallone, che magari ha la leadership dentro, ecco, poteva servire. Quindi mi permetto semplicemente certo. di fare un'aggiunta al bravissimo certo. e strepitoso, direi, Garlando, per quanto riguarda lo stile di scrittura, assolutamente uno dei giornalisti migliori in circolazione. La mia citazione è, spero, sullo stesso livello, e vedremo se piace. L'amore ai tempi dell'esonero, questo è chiaramente il riferimento all'amore ai tempi del colera, romanzo di Gabriel García Marquez del 1985. L'amore per la Fiorentina dei tifosi è, diciamo così, ormai da anni messo a repentaglio dai continui esoneri, o meglio dagli allenatori sbagliati che sono stati scelti nel corso di perlomeno di questi 7-8 anni. Se noi andiamo a esaminare infatti la lista degli allenatori che sono passati da Firenze in questi anni, da quando c'è Rocco Commisso prima e poi adesso Joseph Commisso alla presidenza della Fiorentina, ebbene ne troviamo tanti sbagliati. Molti dei quali anche cavalli di ritorno, sì. E qui mi allaccio ad un possibile focus che poi
0: nella seconda parte lo faremo,
1: potremmo
0: sì.
1: fare insieme. Ci sono stati tanti errori. L'unico allenatore che ha retto e che comunque, nonostante le critiche, ci ha portato in tre finali ed ha sfiorato, quindi un grande successo, cioè riportare a Firenze un trofeo dopo oltre 20 anni, è stato Vincenzo Italiano, che è stato 3 stagioni alla guida della Fiorentina. Per il resto è stato un fallimento dopo l'altro, una scelta sbagliata dopo l'altro. Addirittura ci sono stati allenatori che sono stati designati e dopo 20 giorni hanno dato le dimissioni, leggi Gattuso. Ci sono stati allenatori che sono stati giudicati inadatti al compito, ma che dopo 69 giorni sono stati richiamati, vedi Paolo Vanoli. Ci sono stati allenatori che sono stati invece giudicati ad aprire un nuovo ciclo improntato alla bellezza e il gioco frizzantino simile a quella alla bellezza di Firenze, che però dopo solo tre giornate di campionato sono stati esonerati e via e via. E quindi questo la dice lunga su quello che è la situazione attuale, che senza alcun dubbio ha frenato qualsiasi ipotesi di programmazione in questa società, perché è chiaro che l'allenatore è il primo punto, no? Per poter programmare a lunga scadenza. Siccome c'era stato detto che questo è un piano, una programmazione che va pluriennale, adesso dopo 3 giornate cambiare l'allenatore mi sembra quantomeno un controsenso, un sì. paradosso.
0: Oltretutto no? Va avanti attraverso i nostri ascoltatori, attraverso i loro messaggi, questa discussione sull'opportunità di richiamare Vanoli. Al 348 753 9333 c'è ad esempio il nostro ascoltatore che è assolutamente molto preparato e molto preciso con i suoi ricordi, dice che Vanoli ci ha fatto eliminare dalla conference e non si è mai vista una partita decente della squadra con Ken o senza. Insomma, sul gioco è chiaro che se ne è discusso tanto, anche se l'anno scorso la Fiorentina doveva far punti e quindi il bel gioco passava in secondo piano. Però adesso andiamo ad aprire la nostra serie dei collegamenti andando a salutare con piacere Corrado Formigli, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
0: Corrado Forbini, in questi giorni l'ho stalkerizzato, non soltanto in questi giorni, ma insomma ero veramente...
2: No, ma io quando posso volentieri, che faccio una vita molto movimentata, però sempre con grande piacere. Poi insomma, quando possiamo parlare della nostra squadra che è così e dei suoi grandi successi, siamo sempre felici, no?
0: Sì, insomma, sì, sì. Oggi dobbiamo parlare di altro per quanto riguarda la Fiorentina, del caos che regna nella Fiorentina. Si riparte da capo, ecco, c'è stato subito il primo fallimento tecnico di Paratici.
2: Beh sì, direi proprio questo, direi che... Ma io ho fatto un po' una riflessione in generale su quello che è successo quest'estate e la mia sensazione è che ci sia un problema proprio di strutturazione della società, cioè ormai noi viviamo in un mondo in cui il capo, ci aspettiamo che il capo faccia tutto, le capocrazie ormai, no? Quindi che mettiamo tutte le nostre speranze nel capo. La verità è che le società funzionano quando sono dei gruppi di professionalità, siano delle strutture complesse in cui davvero si lavora insieme, no? Quindi dai calciatori fino alla presidenza. E noi abbiamo messo tutte le speranze su questo direttore sportivo che ha fatto una campagna acquisti accaparrando tanti calciatori, probabilmente bravi, molti giovani, forse troppo giovani, e però poi alla fine le persone da sole sbagliano. E servono le società anche per trattenere le persone difficili. E qui arriva un altro punto, che è quello di Ken.
0: Sì.
2: Cioè Moise Ken, ci è stato detto che non era che non era obbligatorio venderlo. Lo stesso Paratici, no? quando è diventata più dura la trattativa con il Como, ha detto o così o ce lo teniamo, tanto non abbiamo bisogno di venderlo. Ma allora, se non c'era bisogno di vendere Ken, perché è stato venduto? Per me è stato venduto perché Ken, che è un giocatore probabilmente un po' problematico da un punto di vista caratteriale,
0: sì,
2: un uomo più difficile, un uomo, come succede spesso, ci sono grandi talenti che sono difficili da gestire, che sono magari più complicati, che sono più problematici, che magari hanno più difficoltà con lo spogliatoio, che sono un pochino più teste calde. Questo succede come in tutto il mondo, no?
0: Sì.
2: Allora, per gestire, e però è il più forte centravanti italiano secondo me, allora per gestire queste persone servono le società, servono le organizzazioni complesse, servono delle persone che ci parlino, serve un gruppo. Invece noi ormai siamo così, cioè noi siamo tutti lì in ginocchio da Paratici sperando che Paratici risolva tutti i problemi. E invece Paratici non ha potuto risolvere il problema di Ken, ha preferito venderlo per avere un problema in meno.
0: Sì.
2: E avere magari tanti ragazzini un po' più obbedienti, più giovani, riconoscenti. Ma poi il problema è che non funzionano così, ripeto, le organizzazioni, non funziona così il calcio. Le grandi squadre vincono perché sono delle organizzazioni. Ecco, scusate questo pippone un po' lungo.
0: No, ma è molto interessante. C'è anche da dire, restando su Paratici, che francamente ho avvertito una certa superficialità nel momento in cui ha dichiarato che fosse partito Ken sarebbe arrivato un attaccante di pari valore, se non più forte, rispetto a Ken. Ecco, un dirigente esperto come Paratici che si espone così e poi di fatto non riesce a portare un centravanti di pari valore o più forte di Ken, perché Beto e Pellegrino non sembrano esserlo. Ecco, dalla sua esperienza mi aspettavo qualcosa di diverso. Ecco,
2: ma è evidente che anche quello era un'affermazione, come dici tu giustamente, superficiale. Non c'era un giocatore di pari forza di Ken. È stata fatta una squadra che è un po' una cozzaglia di giocatori sicuramente bravi, ma che non si conoscono, sono tutti molto giovani, manca un leader dentro il campo che faccia anche un po' da gruppo. Per esempio, mi dicono, io non lo so, ma è un giocatore che ho sempre amato molto, cioè Rolando Mandragora, che Mandragora fosse un giocatore che faceva spogliatoio,
0: sì,
2: cioè un giocatore che aveva una sua personalità, e tra l'altro è un giocatore che ha segnato tanti gol nella Fiorentina e purtroppo anche contro la Fiorentina domenica scorsa. Quindi anche lì nessuno ha spiegato perché Mandragora dovesse essere mandato via.
0: E oltretutto non è stato sostituito.
2: e non è stato sostituito, per cui alla fine, ecco, ma siamo sempre lì, affidiamoci al salvatore della patria, questa volta è Paratici. Io non ho niente contro Paratici, probabilmente sarà anche un uomo capace di individuare buoni giocatori, ma sapere individuare i buoni giocatori non basta. E comunque Grosso lo conosceva da tanti anni, ha fatto allenare credo le giovanili della Juventus. Ma è possibile che non sapesse pregi e difetti di Grosso prima di affidare il timone di un'impresa così complicata, così grossa? Anche lì, insomma. Dopodiché, da questo a dire adesso se ne deve andare anche Paratici, io non lo dico affatto, anche perché insomma poi non è che possiamo fare tabula rasa, poi alla fine la società chi la gestisce, no? Sì. Se no torniamo sempre lì, mandi via Paratici per metterci chi, come la questione di Ken, no? Sì. Quindi Paratici se non altro ha avuto, come dire, il coraggio di ammettere, sia pure implicitamente, che ha fatto una stupidata a prendere Grosso, che ha fatto un grave errore. Speriamo che adesso si riparta su una base di maggiore umiltà, ecco, questo io spero.
1: Alla ecco. fine, dai. Umiltà significa anche la scelta di Vanoli, di Paolo Vanoli, cioè tornare su quella che era stata una bocciatura, cioè non ritenerlo adeguato a, diciamo, a vestire i panni dell'allenatore di una Fiorentina con una programmazione pluriennale, come era quello che era, insomma, l'obiettivo sbandierato anche in sede di presentazione. Quindi è un ulteriore, diciamo, come definirlo, atto di dolore di Fabio Paratici. Guardate, questa scelta,
2: come avete capito, io non credo nei salvatori della patria.
1: Sì.
2: Ci sono alcuni grandissimi allenatori che non sono alla portata della Fiorentina, alcuni anche giovani, bravissimi, che magari lavorano all'estero, quindi noi dobbiamo stare coi piedi per terra. Per me non è che se viene Thiago Motta è meglio, se viene Vanoli peggio. Insomma, Vanoli mi è sembrato un uomo sincero, comunque il risultato a casa l'ha portato quando la situazione era disperata. Non mi aspetto naturalmente che sia Fabregas probabilmente, ma insomma direi di tornare un po' con i piedi per terra, e la cosa importante è che ci sia il rispetto da parte dei calciatori dell'allenatore, cioè insomma un allenatore deve avere credibilità e rispetto da parte di questi ragazzi. E la cosa che ho avuto, la sensazione che ho avuto, è che non ci fosse proprio sintonia tra Grosso e la squadra, forse anche perché ha cambiato tanto, forse perché non ha puntato su una persona che potesse veramente essere per lui il riferimento, no? Un po' come fece Vannacci, Vannacci, Vanoli, abbiate pazienza, io tra Vannacci e Vanoli, sapete che io devo succedere tra la politica e il calcio, mi scuso tantissimo con Vanoli soprattutto, ecco. Dicevo che mi sta molto simpatico peraltro, dicevo Vanoli, dicevo come aveva fatto Vanoli con Fagioli, no? Che insomma comunque gli aveva dato fiducia, l'aveva messo in mezzo al campo, e Fagioli, che non è secondo me un cuor di leone, cioè un uomo, un ragazzo un po' fragile, però aveva ricambiato questa fiducia con una certa continuità, no? Ve lo ricordate?
1: Certo, insomma, certo.
2: Ecco, io spero che Vanoli abbia un paio di giocatori su cui poggiarsi e su cui costruire il gruppo. Ecco, questa cosa qui mi è sembrata mancare con Grosso, quindi insomma prendiamo e portiamo a casa. Chi ci aspettavamo, scusate, al posto di Grosso?
0: No, c'era la speranza Thiago Motta da parte di vari ascoltatori, tifosi, però.
2: Ma siamo sicuri che poi Thiago Motta sarebbe stato...
0: No, poi poteva anche lui entrare in rotta di collisione con lo stesso Paratici per il suo carattere non semplicissimo, insomma non è uno a cui va tutto bene Thiago Motta, ecco. Quindi probabilmente ci potevano essere nel percorso.
1: Sì, per la verità anche Vanoli non è uno a cui va tutto bene, sì. Però è forse più malleabile, dice, sì, rispetto a, sì, a Paratici.
2: No, non è un malleabile Vanoli, è uno che dice le cose come stanno. Sicuramente al Torino entrò un po' in frizione con Urbano Cairo, insomma è uno che comunque le cose le dice anche proprio a denti stretti. Io non credo che bisogna un po' fare un bagno di realtà, cioè sti ragazzi sono, secondo me ce ne sono dei giocatori interessanti in questa squadra, e serve un uomo che si faccia sia credibile e abbia un carisma nei confronti dei suoi giocatori, e magari questa chimica si creerà con Vanoli, insomma.
0: Sì.
2: Sicuramente non si era creata con Grosso, e poi comunque ci sono degli errori, perché Grosso voleva tenere Ken, voleva due ali, diciamo così, due esterni molto forti, e evidentemente non sono venuti quelli che ti garbavano a lui, però insomma giocatori io ne ho visti in questa Fiorentina.
0: Sì, sì, infatti ci si chiede, visto che è stato fatto un contratto biennale a Vanoli, se Vanoli possa essere quell'allenatore in grado di aprire questo tipo di percorso per la Fiorentina, Fiorentina internazionale, Fiorentina ambiziosa, seguendo un po' quelle che erano state le parole di Paratici qualche mese fa.
2: Beh, intanto è l'unico che non è stato spernacchiato dalle curve, dai tifosi,
0: sì,
2: per cui è già una cosa, no?
0: Sì.
2: Conosce la piazza, ci ha portato alla salvezza, e non è una cosa per niente scontata, staremo a vedere, insomma. Io più che altro adesso direi anche che bisogna che i giocatori si mettano, anche perché sono giocatori che insomma devono anche dimostrare veramente loro tutto quello che sono. Cioè Mastantuono è uno che è stato messo lì per dimostrare se davvero sei un campioncino oppure no. Cioè bisogna anche che questi ragazzi inizino a sputar sangue. Per esempio domenica sicuramente sono stati molto molli, sabato quando hanno giocato,
0: sì, cioè, sì,
2: sono stati molto molli, cioè proprio giocatori senza grinta, senza nervo,
0: senza capacità di reazione. Sì,
2: sì, sì, io devo dire che l'unico che veramente salverei della partita di sabato, secondo me alla fine, è stato anche il vituperato Pellegrini, che comunque è uno che si è messo lì a far sportellate, ci ha provato. Sicuramente non è Ken, per l'amor di Dio,
0: sì,
2: però insomma è un calciatore che si vedeva che aveva molta molta voglia di battersi, ecco.
0: Sì, sì.
1: Ecco, a proposito di questo, con Vanoli, Corrado Formigli si aspetta il rilancio anche di qualcuno dei vecchi, non so, viene in mente Ranieri, no? Come attaccamento, come atteggiamento, uno che lotta, per esempio.
2: Ranieri, io gli darei, secondo me Ranieri, questa è una sensazione, è un giocatore molto forte, anche un po' emotivo, cioè un giocatore che ha bisogno di sentirsi al centro, di essere, diciamo, di sentire la fiducia, no? È un giocatore molto attaccato alla maglia, è un giocatore che ha fatto anche parecchi gol, quindi
0: sì,
2: è un giocatore che secondo me è importante, perché è un po' un giocatore bandiera, infatti è amato dai tifosi anche quando fa delle cappellate, perché fa, non è che faccia tutto bene, però è un giocatore che dà l'anima, è un giocatore che segna, e però secondo me ha bisogno di sentirsi ancora al centro della squadra, no? Addirittura con la fascia di capitano. Cioè secondo me uno come lui in particolare non è uno che levi e metti tutte le settimane, no?
0: Sì.
2: Questo secondo me, poi tra l'altro i difensori su questo sono un po' come i portieri, cioè hanno bisogno di sentirsi un po' stabili, perché hanno quelli che se sbagliano è gol, devono sentirsi molto la fiducia intorno, ecco. Quindi secondo me Ranieri ci deve stare.
0: E Fagioli, per concludere, insomma, è un giocatore, Fagioli, che con Vanoli aveva trovato un periodo abbastanza felice, tutto sommato, perché lo stesso Vanoli era riuscito a convincerlo a giocare da regista, esperimento che invece era fallito con Pioli.
2: Ma anche Fagioli devo dire che poi alla fine sabato scorso, tra l'altro, l'ho visto anche, certamente non è stata una partita brillante, però è uno che si è messo anche a recuperare palloni, cioè un giocatore che ha anche, diciamo, una fase difensiva buona, insomma, quindi un giocatore che secondo me è importante per la Fiorentina, quindi io cercherei anche lui, cioè Ranieri, Fagioli, cercherei di tenerli dentro la squadra il più possibile. Poi abbiamo un po' di alternative a centrocampo, ce l'abbiamo, però ecco, per me Fagioli è un giocatore su cui lavorare per ricostruire il morale, perché i mezzi tecnici sicuramente ce li ha.
0: E allora grazie mille davvero a Corrado Formigli, alla prossima.
2: Grazie a voi, a risentirci, grazie.
0: Grazie, grazie a Corrado Formigli. A proposito del centrocampo, voglio subito girare un messaggio di Chris Daccampi per Tommaso Borghini.
1: Sì.
0: Ti dice: ma cosa abbiamo fatto di male per continuare a vedere Endur titolare di questa squadra? Liberate la Fiorentina da questo giocatore totalmente inutile e dannoso. So se dobbiamo giudicarlo da queste prime tre giornate.
1: Ma era in effetti lo stesso che diceva della fisicità di Endur,
0: sì, sì, sì, certo,
1: dell'anno,
0: certo,
1: scorso.
0: Se lo dobbiamo giudicare,
1: non ama questo ragazzo.
0: Però
1: nell'ultima partita non era titolare, è entrato,
0: sì,
1: è entrato al posto di Ulai, che si era infortunato abbastanza presto, diciamo,
0: sì,
1: subito. Purtroppo i giocatori purtroppo, dico, perché per me nella costruzione, abbiamo detto, non è stato sostituito Mandragora, e sapete anche su Mandragora l'opinione che ho, come ce l'avevo su Ndur, che secondo me è un ragazzo che nella Fiorentina ci può stare, e credo che sia comunque un'opinione condivisa anche da diversi, in particolare dallo stesso direttore sportivo, che l'ha giudicato uno degli incedibili, ma anche insomma poi da diversi altri allenatori, insomma, che poi, senza contare il fatto che lui è stato anche protagonista l'anno scorso di un ottimo finale di campionato, io mi riferisco a Ndur. Questo non vuol dire che io lo reputi un campione, perché sennò poi dopo si accendono subito, no? Non è un campione per adesso, non lo è, anche se è molto giovane, non è nemmeno forse un grande giocatore, è un buon giocatore in questo momento, che ci può stare nella Fiorentina, magari non come primissima scelta, ma all'interno del gruppo. È un gruppo molto risicato quello dei centrocampisti, però sì. Molto risicato, perché Ulai, ora non so se sarà, ho visto che è molto meno grave del previsto, grave fortunatamente previsto.
0: Sì, sì. Potrebbe
1: però
0: ritornare magari con il Napoli,
1: si corre il rischio, no, è normale, purtroppo succede nelle stagioni, guardate cosa succede alla Juve, ogni due giorni c'è un infortunato. Con 5 centrocampisti su 3 posti, è vero che facciamo solo il campionato, a parte che ora c'è la Coppa Italia, sono poche partite, speriamo di farne il più possibile, però mi sembra anche un po' risicato, anche come caratteristiche di giocatori, perché se ti viene a mancare Ulai e Fagioli è un problema, cioè sì. Prima avevi Mandragora, che comunque poteva, non voglio insistere su questo,
0: però poteva svolgere anche il ruolo di regista, e lo ha fatto con il Torino proprio.
1: Poteva svolgere tutti, sia il ruolo esatto di mezzala e di regista, e ti garantiva un buon numero di gol stagionali, e l'abbiamo visto, ce l'ha fatto subito, e inoltre aveva una dose di esperienza che gli altri giocatori non hanno in questa rosa.
0: Sì, sì, è stato sostituito, l'abbiamo detto anche con
1: un elemento di spogliatoio.
0: È stato
1: veramente
0: ceduto, è stato sostituito. Nel frattempo Mau ci scrive: Grosso domani è già a vendemmiare a Mercatale, contratto fino al 31 ottobre con opzione sulla raccolta delle olive. Sentiamo anche qualche messaggio vocale, poi continuiamo con i collegamenti. Eccoli.
3: Buongiorno signor Borghini e buongiorno signor Marrucci. Voglio fare una domanda, se è possibile avere anche una risposta. Ma Good alla Lazio a che titolo è stato dato? Perché da quello che si vedeva gli è che gli hanno quasi regalato, non so se gli pagheranno un prestito o se hanno il riscatto. Sapete dirmi qualcosa per favore? Grazie. E poi un'altra cosa, e a me mi sa che questi giocatori gli fa male Viola Parche, perché vanno via da Firenze e tutti giocano bene, fanno anche gol. Ieri hanno marcato tutti quelli andati via dalla Fiorentina. Cosa ne pensate? Grazie.
4: È chiaro che Garlando deve fare un titolo di queste proporzioni qui, perché si riferisce a una tifoseria e vuole catturarla, una tifoseria depressa in questo periodo storico, che una tifoseria che è stanca e che non vince da 25 anni, quindi lui dalla sua intelligenza: faccio questo titolo e mi prendo un sacco di follower positivi, no? È come andare dallo psicologo, no? È uno sfogatoio questo. Ovviamente tutti i tifosi a Fiorentina saranno con Garlando, pinza da campo.
5: Ciao Lorenzo, ciao Tommaso, Stefano da Pescia. Sì, hanno fatto bene a richiamare Vanoli, infatti l'ho detto anche stamattina con Andrea, però secondo me avrà un compito molto molto più difficile dell'anno scorso, perché gli mancano quegli uomini cardine che l'anno scorso c'erano e ora non ci sono più perché sono stati venduti, e niente, anche perché la squadra è molto giovane, molto inesperta, e quindi non so come la vorrà far giocare e come la metterà in campo. Comunque vedremo intanto già da venerdì sera a Venezia, sempre Forza Viola.
6: Ciao Roberto da Cortona. No, la preparazione non c'entra niente. Viola Park 35-36 gradi a Trigoria, c'avano forse qualche grado in più e loro vanno come treni, eppure una questione di caldo, dai.
7: Buongiorno Lorenzo e Tommaso, ma io comincio a rimpiangere seriamente il mancato arrivo di Giuntoli
8: e l'approdo di Paratici, non perché non lo consideri un dirigente esperto o capace, ma le scelte si stanno rivelando quasi tutte sbagliate, non tanto quelle di mercato, perché Ulai, Attà li abbiamo applauditi tutti quanti, ma sbagliare l'allenatore è una scelta molto troppo più importante. In più, sbagliare è umano, ma perseverare lo sapete anche voi. Sì, Vanoli, non c'era nient'altro oltre a Vanoli? Questo mi chiedo, uno. E poi come si fa a puntare su Grosso quando lo sapevano tutti che non aveva la personalità per reggere una piazza come Firenze?
9: Buon pomeriggio ragazzi. Sì, ma dai, non è vero, non è vero che con Vanoli non abbiamo fatto una partita bella. Io più di qualcuna me ne ricordo. Poi ci dobbiamo sempre soffermare sul fatto che venivamo da due o tre mesi disastrosi, quindi ci ha messo una mesata abbondante prima di rimettere in piedi le cose. Però io a partita quella con l'Udinese a dicembre, con l'Inter, con la Juve, col Milan, con la Cremonese, mo tutte non mi vengono in mente, ma me ne ricordo di partite fatte bene alla Fiorentina Vanoli. E non ci scordiamo poi che giocavamo con Parisi esterno, Harrison, centrocampo debole, tutti i giocatori raccattati, insomma dai, su, diciamo in esattezza.
0: Questi alcuni dei messaggi vocali arrivati al 348-7513-933. Adesso andiamo a coinvolgere nella nostra discussione anche Alessandro Bonandi Sky. Ciao Alessandro.
10: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Nessuna novità verrebbe da dire parlando della Fiorentina e del caos che regna intorno al club viola. Questa rivoluzione operata da Paratici non ha dato nessun risultato, anzi è stato esonerato l'allenatore, è stato richiamato Vanoli, che a maggio non sembrava adeguato per iniziare un nuovo percorso con la Fiorentina. Le tue riflessioni?
10: No, fammi una domanda, perché le mie riflessioni sono troppe, quindi se mi fai una domanda specifica a parte...
0: Allora, intanto, ecco, Paratici è stato probabilmente sopravvalutato in questi mesi? Ti faccio subito una domanda diretta.
10: Paratici ha fatto un lavoro secondo me strepitoso e lo continua a difendere, ha commesso l'errore di aver sbagliato l'allenatore, quindi non è un errore da poco, però ha rivoltato come doveva essere, come un guanto, la Fiorentina, che aveva una situazione disastrosa dal punto di vista tecnico, dal punto di vista finanziario. L'ha rivoltata facendo 85 contratti in neanche due mesi. Mi rivolgono quindi non soltanto al parco giocatori. La Fiorentina poi aveva 84 giocatori a libro pari, adesso ne ha 55. Sono 24 della prima squadra e 21 della primavera. Aveva un monte ingaggi che si avvicinava ai 100 milioni. E non poteva essere sostenuto, adesso lo ha abbassato, siamo sotto i 2 milioni netti a contratto e quindi ha fatto un lavoro eccezionale, ha portato 13 giocatori, secondo me alcuni molto forti, e la Fiorentina ultimamente non li acquistava giocatori del genere, invece li ha acquistati, sì. Dopodiché c'è stato un disastro tecnico imprevedibile, un collasso tecnico imprevedibile, probabilmente manca forse un po' di personalità a questa squadra, però questo allenatore non è riuscito a dare nulla alla Fiorentina.
0: Sì. Però scusami se ti posso interrompere nell'analisi del lavoro di Paratici, perché probabilmente bisognerebbe dividere in due la campagna acquisti estiva. Una prima parte che ha catturato anche l'entusiasmo della gente per i colpi, per la rapidità dei colpi che sono stati messi a segno. Poi però nelle ultime settimane di agosto c'è stata un po' di confusione, la gestione del caso Ken, questi esterni che non arrivavano, che dovevano peraltro essere i primi rinforzi per la Fiorentina. Soprattutto, ripeto, la gestione del caso Ken ha condizionato anche l'allenatore nelle prime partite, perché lo avrebbe potuto utilizzare, lo ha detto lui stesso dopo la partita con il Frosinone, però c'era questa situazione di mercato che pendeva sulle spalle del tecnico, sulle spalle della Fiorentina. Quindi ecco, probabilmente... Insomma, le ultime settimane non sono state proprio gestite benissimo da Paratici, non so come la pensi.
10: Questo è probabile, che ci sia stato un cortocircuito tra l'allenatore e il direttore su Ken, ma Ken doveva essere ceduto perché guadagnava troppo, era reduce da una stagione pessima, tra viaggi in Francia, non si capiva bene, rientri senza allenarsi, infortuni misteriosi, viaggi a Milano qua e là, ritardi degli allenamenti, prestazioni sul campo inferiori a qualsiasi attesa, nei confronti di un calciatore che resta forse, non sto negando questo,
0: sì.
10: Però secondo me Ken doveva essere venduto, e quindi io rimango fermo, cioè non si può tutte le volte, tu mi hai parlato lì, la campagna qui si entusiasmava le persone, allora se le entusiasmava vuol dire che queste persone erano convinte che arrivassero i giocatori giusti, no? Allora sì. Al tempo stesso oggi non è che possiamo negare tutto.
0: No, è vero, però magari ecco, guardando queste prime tre giornate, come dicevi, manca un po' di personalità, probabilmente si poteva fare delle scelte diverse a centrocampo, una guida per i giovani.
10: La cosa sconcertante è aver assistito a prestazioni deprimenti a Roma, mai in partita, contro il Frosinone, dove ci sono stati 10 minuti stellari della Fiorentina. Erano anni non vedevo giocare la Fiorentina in quel modo lì, 10 minuti, non di più, ma mostrando una fragilità proprio di squadra, di compattezza assoluta, e quindi questo ha portato poi a perdere quella partita, probabilmente cominciando a mostrare dei segnali di scarsa personalità, che però insomma partivano dall'allenatore e si trasferivano alla squadra, fino alla prestazione col Torino, dove la Fiorentina ha chiuso, mi sembra, il primo tempo con un possesso palla del 30%, dando il 70% al Torino. Ora, spiegatemi voi se questa è una cosa, se questo oggi è il calcio che puoi fare. Per me non si può più fare quel calcio lì. Per me è grosso, è stato il grande abbaglio. Resta un buonissimo allenatore per determinate piazze, ma è un allenatore che tra l'altro viene definito emergente, ma che allena da 15-16 anni.
0: Sì.
10: È un allenatore, l'anno scorso ha perso, lo ricordava anche Marco Bucciantini, la casera del club,
0: sì.
10: 18 partite lo scorso anno al Sassuolo, quindi non è che ne ha persa una, ed aveva una buonissima squadra.
0: Sì.
10: È un allenatore che consegnava la palla costantemente agli avversari e si metteva lì.
0: Sì. Ora, in una quindi squadra, un errore comunque di valutazione da parte dei Paratici.
10: Per me l'errore dei Paratici è stato quello di affidare ad un allenatore che ha in mente un calcio del genere una squadra che invece ha un tasso tecnico elevato.
0: Sì. Grande qualità, in effetti, insomma, se andiamo a vedere tutti i giocatori anche a centrocampo e non solo, c'è grande qualità. Tommaso Borghini.
1: E adesso invece cosa dobbiamo aspettarci da Paolo Vanoli? Quali sono, secondo te, Alessandro, le prime mosse che farà lui per rivitalizzare questa squadra, per ridarle un gioco? Anche se poi, se andiamo a vedere ciò che accade l'anno scorso, effettivamente era una situazione terribile quella dell'anno scorso, però anche quella di quest'anno non è che sia così rose, a 0 punti dopo 3 partite. Ecco, ti aspetti un percorso simile, cioè prima diciamo l'utilitarismo, i punti eccetera, e poi il gioco, oppure l'approccio sarà differente?
10: Ma innanzitutto c'è una similitudine inquietante con l'anno scorso, cioè l'anno scorso la squadra non correva e quella di quest'anno è
1: vero.
10: Perché si arriva all'inizio del campionato in queste condizioni fisiche,
1: Viola Park c'entra qualcosa, no? Perché i tifosi dicono questo.
10: Mi sono fatto anche quella domanda lì, ma io non so dare una risposta, non ho gli elementi in mano per dire che una preparazione fatta una volta si facevano in montagna, oggi le fanno a Viola Park. Mi sono fatto la domanda se questo Viola Park, che è una cosa spaziale, bellissima, forse porta i giocatori a immaginarsi più grandi di quello che sono, adagiandosi un po', non lo so, però sono domande che restano un po' sospese. Resta il fatto che questa Fiorentina cammina, e quella dello scorso anno camminava. Il merito di Vanoli dello scorso anno è di aver ridato forza, quindi aver rimesso in moto, in corsa proprio una squadra che però poi, al di là di un paio di circostanze, non ha mai giocato un gran calcio. Però l'anno scorso la Fiorentina, per me, tecnicamente valeva la metà di quella di quest'anno. Quindi se Vanoli ha accettato di tornare, innanzitutto deve essere convinto anche lui, cioè vuol dire che è convinto, cioè,
0: sì.
10: Convinto che questa rosa che non ha costruito lui, l'anno scorso lui si è lamentato del fatto di essere arrivato e non aver partecipato alla costruzione della squadra, che è arrivato dopo, chiaramente. Anche quest'anno si è ripetuta la stessa cosa, però se lui accetta se mi accetta vuol dire che è convinto che questa sia una squadra di un certo livello.
0: Lui ha detto recentemente in un'intervista a Corriere dello Sport che con questa Fiorentina si può costruire un sogno, quindi evidentemente ci crede, ecco.
10: Evidentemente, assolutamente sì, io non mi aspettavo il ritorno di Vanoli, dico la verità, o meglio, non mi aspettavo che Paratici ci andasse su Vanoli. Non mi risulta che il Paratici ci abbia contattato Thiago Motta.
0: No, c'è stata anche la smentita in effetti del suo agente.
10: Quindi sì. Proprio non c'è stato, no, siccome è stato tirato fuori Thiago Motta, però ha chiesto 3 milioni e me, non è vero. Quindi forse Paratici si è un po' spaventato ed è andato sul sicuro, cioè su un allenatore che è una bravissima persona, è ben voluto, conosce l'ambiente e in più ha il polso, perché Vanoli è uno che ce l'ha il polso duro, cioè uno che insomma, se c'è da rimettere in riga una squadra che evidentemente ha bisogno anche di, essendo molto giovane, di un faro, di una guida, lui forse queste caratteristiche ce l'ha. Mi aspetto che faccia giocare a Firenze. Voglio dire, questa è la grande delusione di grosso. A Firenze vogliono tornare a giocare a calcio. Sì. Basta. Sì. Di queste domenica o sabato o venerdì o lunedì
0: grigi, tristi, sì, deludenti,
10: sì. È quello, non ne possono più. E allora giustamente vai a Roma contro la Roma di Gasperi e te la giochi, poi perdi e va bene, col Benevento la Fiorentina ha consegnato il pallone al Benevento per 25 minuti consecutivi, sì. Non vedeva palla, sì. Io mi sono chiesto, dico, ma che senso ha questa cosa? Cioè, vedevo mai il gioco passare dal centrocampo, eppure il centrocampo ce l'ha. Questi continui lanci lunghi snaturando proprio la caratteristica tecnica. Io capisco, ecco lì forse, se tu prendi Grosso, forse Grosso ha bisogno di una strada diversa e tu gliel'hai messa in mano un'altra. Sì. Però non è che quindi è stato chiesto a Grosso di passare a suonare il flauto a... cioè sempre di calcio si parla, capito? Un allenatore deve essere anche in grado di tirar fuori
0: Ma certo, insomma, se no sei un allenatore limitato,
10: le caratteristiche del giocatore che ha a disposizione, capito?
0: Sì. Tommaso Borghini, l'ultima considerazione.
1: Sì, l'ultima è a questo punto, Alessandro, secondo te tornano un po' in auge anche qualche vecchio senatore, per esempio Ranieri, ne parlavamo prima, e è stato l'anno scorso utilizzato 32 volte da Vanoli da titolare, oppure Fagioli è stato rivalutato moltissimo.
0: Anche Dodò,
1: lo stesso
0: magari.
1: Lo stesso Dodò che è rimasto.
0: Il contratto dovrebbe rinnovare.
1: È un po' con la società un po' in rotta perché non ha rinnovato, però chissà. Vanoli, insomma, un po' lo ricostruì. Per esempio, mi ricordo la partita di Cremona dove Dodò fece quel gol importante. Ecco, secondo te ci sarà questo oppure si proseguirà su Piazza Pulita, solo i nuovi o quasi in campo?
10: Allora, tu mi chiedi chi è che ti ha impressionato della difesa, poi parliamo dell'ultimo, forse di un altro errore che è stato fatto,
1: sì,
10: in campagna qui. Comunque, se tu mi chiedi chi è che della difesa che ti è piaciuto di più, io ti faccio due nomi: Jimenez e Vieri. Jimenez lo vedi che è un giocatore molto, molto importante, ha una conduzione di palla, cioè ha proprio, certamente deve mettere a posto la testa, perché quello che lui ha fatto al Frosinone è incomprensibile, sì. Tra l'altro gli è anche andata bene,
0: molto bene, deve essere espulso.
10: Però la Fiorentina va in tilt nel momento in cui lui si fa ammonire la prima volta, manca la spinta sulla destra e da quella parte il Frosinone poi ti fa del male. Quindi però comunque quando ha deciso di giocare Jimenez mi è piaciuto un sacco. Vieri è un difensore brasiliano che sull'uomo lo capisci che ha un peso, è forte di testa, ha un piede sinistro, cioè, sono i due difensori che mi sono piaciuti di più. Tu mi parli di due alternative che dovrebbero giocare al posto di Vieri e di Jimenez, cioè Dodò, sì, e Ranieri sul centro sinistra. Sì. Io farei giocare di Jimenez, poi dopo se lui si affida ad altri, no, questo è difficile. Ecco, l'errore di valutazione che è stato fatto, secondo me, è su De Gea. De Gea, che ha un ingaggio molto alto, evidentemente non trovava spazio sul mercato e puoi decidere di trattenerlo. Assolutamente sì, perché comunque insomma è un portiere con una storia e ci sta. Però gli deve mettere in panchina qualcuno che
0: lo possa pungolare, insomma, tu dici.
10: Che lo possa pungolare, se le cose dovessero andare male, prende anche il posto. Questa cosa non mi pare sia stata fatta. E lì, secondo me, c'è proprio un difetto di costruzione in sede di campagna acquisti, ecco.
0: Sì. Ma e poi l'altra domanda, poi ti lasciamo davvero: i gol, chi li farà in questa Fiorentina? Con la partenza di Ken, con la partenza di Mandragora, il criticato Mandragora, che comunque i suoi 6-7 gol alla fine della stagione li portava. Ecco, chi segna questa
1: anche
0: partita?
1: Gudmundsson, che anche comunque ieri ha fatto subito un gol, tanto sì, per darci una sì, ulteriore sì, soddisfazione.
10: No, poi c'è tutto questo, se c'è questa maledizione galleggia, c'è che vanno da un'altra parte, si trasformano, diventano dei fenomeni. Sì. Però anche qui, però, ragazzi, dobbiamo essere anche un po' coerenti, cioè dobbiamo anche ricordarci quello che succedeva al Franchi e fuori dal Franchi nei confronti di quei giocatori che adesso qualcuno rimpiange, però prima venivano fortemente criticati. Io non ero d'accordo per esempio con la cessione di Comunso, l'ho sempre sostenuto e voi ne siete testimoni, quindi per me resta un giovane della Fiorentina, doveva essere difeso. Detto questo, voto del primo set del primo tempo di Pellegrino contro il Frosinone 7. Per me ha giocato un primo tempo da 7, Pellegrino bravissimo nel primo tempo, dopodiché era nel secondo tempo le cose sono cambiate, la testa è cambiata, molti erano stanchi, tra questi anche Pellegrino ha segnato contro il Torino, quindi allora, va bene, ha approfittato di una papera, di quello che vuoi, però comunque il suo gol l'aveva fatto. Io credo che sia un giovane su cui, nemmeno troppo giovane, su cui è giusto puntare, ha delle caratteristiche. Qui ora tutti fanno i tecnici, ma non gli arrivano i cross in area. Può essere, so soltanto che col Torino, se c'era uno da non togliere nel secondo tempo, è Mastantuono, ed è stato tolto. Ma tra l'altro non vedo più sostituzione tra il primo e il secondo tempo, Mastantuono è stato tolto dal primo e il secondo tempo, una bocciatura. Sì. Quasi inspiegabile, sì. Per il giocatore più tecnico che hai.
0: Sì, il giocatore che ti può comunque trovare la giocata, anche se magari nel primo tempo è stato controllato molto bene da Comunso, però visto che è un giocatore di fantasia, un giocatore che ha il dribbling nel sangue, magari ti può trovare, no? Anche nella giornata meno positiva ti può trovare la giocata giusta, invece è stato tolto senza spiegazioni, in effetti. Beh, cioè, purtroppo velocemente.
10: In fase offensiva la Fiorentina ha una quantità di soluzioni impressionanti, quindi che sia Pellegrino, Beto, Gerardo, centravanti, secondo me comunque le soluzioni non mancano. Invece una soluzione al centrocampo deve essere trovata, cioè, o meglio, una strada bisogna trovare. Una strada al centrocampo che permetta, per esempio, la convivenza di Fagioli e Ulai. Di Ulai abbiamo visto poco, ma per me resta un giocatore molto forte. Di Attà abbiamo visto qualcosa e resta un giocatore molto forte. Fagioli è un giocatore molto forte. Se parliamo di giocatori molto forti, li metti insieme e devi trovare il modo di farli giocare.
0: Sì, sì. Ci sono tanti messaggi per te, caro Alessandro. Ti giro tra gli altri quello. Come?
10: No, non sono insulti.
0: No, c'è Matteo da Pistoia che ti aspetta al Melani, dice voglio vederlo al Melani a Pistoia.
10: Sì, hanno presentato la Pistoiese, ma nessuno mi ha invitato.
0: Questo è grave.
10: Gravissimo.
0: Sì. E poi c'è anche una domanda da parte di Luciano da Empoli che sostiene che i tifosi della Fiorentina siano bistrattati su tutte le reti nazionali e ti chiede come prendi in trasmissione le cattiverie che puntualmente arrivano anche sulla Fiorentina e certi tifosi o certi personaggi, dice il nostro ascoltatore, che non perdono l'occasione di gettare fango sulla Fiorentina restando impuniti.
10: Ma allora, è un momento così, uno, insomma, se il fiorentino è cinico, ironico, dissacrante con se stesso, lo deve essere anche nei confronti degli altri. In questo momento vendi Gudmundsson e Gudmund segna, vendi Mandragora e ti fa col contro, vendi Ken e adesso segnerà in Champions, guarda, ci metto una firma sotto e fa l'assist,
0: sì. Vendi Piccoli e segna Piccoli,
1: ha
0: con
1: segnato
0: i
1: pure Comuzzo,
10: segna, no? È un momento che si presta alla presa in giro, cioè non è che poi niente, bisogna, il tifoso della Fiorentina in questo momento deve semplicemente pensare positivo e guardare la realtà dei fatti per quello che è, facendosi prendere dall'ansia e dai discorsi che ci sono in giro. Razionalmente è una squadra forte, ecco, magari si poteva comprare un centrocampista in più, perché al momento in cui vendi Mandragora,
0: mi
10: aspettavo che arrivasse un sostituto, non è arrivato, quindi c'è il rischio lì magari di essere un po' corti, correggendo a gennaio. Adesso si tratta di mettere in campo la squadra bene, senza fare troppo di fenomeni, facendola giocare a calcio, ridandogli coraggio e comunicare proprio alla città la serenità e la voglia di tornare a giocare a pallone, perché quello che abbiamo visto in queste tre partite è stato veramente troppo poco, e non era pallone, era un guardare gli altri e aspettare che qualcosa accadesse di positivo. Questo non è successo e la Fiorentina deve ripartire, e speriamo che Vanoli, secondo me, ha la determinazione giusta, le convinzioni giuste, speriamo che, insomma, Paratici deve, secondo me, anche un po' parlare, ecco.
0: Infatti ci si aspettava una conferenza stampa proprio per oggi,
10: spiegare, deve anche chiedere scusa a Vanoli, perché in fondo Vanoli è stato bocciato lo scorso anno e è ripreso quest'anno, però al tempo stesso è anche il segno, quello di Paratici, di un mea culpa, di una missione di responsabilità. Si può anche sbagliare e tornare sui propri passi, è anche un segno di intelligenza, è stato fatto e speriamo che sia stata una scelta illuminata. Adesso è troppo presto per dirlo.
0: Sì. L'ultimissimo messaggio, quello di Ivan, che dice: grande Bonan, ricordo la sera della vittoria della Coppa Italia a Bergamo, quando dopo aver visto la partita in uno stadio vuoto siamo andati da Mastro Bulletta, in via 100 Stelle, in attesa del ritorno della squadra, l'abbiamo trovato lì a cena, noi particolarmente euforici, l'abbiamo stalkerizzato talmente tanto che ci ha invitato in trasmissione con lui, Tenerani e Paloscia. Insomma, bel ricordo.
10: Ringrazio a tutti.
0: Va bene, Alessandro, grazie mille.
10: Ciao ragazzi,
0: un abbraccio. Ciao, buon lavoro, grazie ad Alessandro Bonan di Sky. Torniamo ai messaggi, tra poco ne ascoltiamo anche altri.
1: Bisogna vocali, rispondere.
0: 3, 4, 8, 7, 5, 3, 9, 3, 3.
1: Bisogna rispondere anche all'ascoltatore che ci chiedeva che tipo di cessione è stata quella di Gudmundsson.
0: Prestito con diritto di riscatto a 12 milioni.
1: Quindi, che significa? Se la Lazio vuole, se lo può prendere a 12 milioni. Ha dato un milione?
0: Un milione, sì.
1: Un milione l'ha dato, sì. Con un milioncino si è comunque assicurata un giocatore che
0: è entrato in campo ieri.
1: E subito di testa, sì. Tra l'altro l'ultimo gol di testa l'aveva fatto Coppa proprio Italia. Con la Fiorentina, sì, in Coppa Italia, il suo ultimo gol in maglia viola, sì. Il primo gol in maglia della Lazio l'ha fatto di testa. Circostanza molto strana, perché Gudmundsson di testa non è certamente un drago, soprattutto, insomma, anche a Firenze ne ha fatte uno, se non mi sbaglio, di gol di testa, proprio era l'ultimo. Sì. Però l'ingresso è stato folgorante, così come fu folgorante il suo ingresso proprio con contro la Lazio, il suo debutto in maglia viola, quando entrò nella ripresa negli ultimi minuti con la Lazio, guadagnò due rigori e sì. Uno lo trasformò, no, entrambi li trasformò,
0: sì.
1: Uno lo guadagnò, non lui, lo guadagnò Dodò mi sembra, e l'altro lui, e fece riuscì quindi a garantire, sì, alla Fiorentina, sì, il successo. E questo è, insomma, la Lazio ce l'aveva probabilmente nel destino,
0: è vero.
1: E però di 12 milioni a oggi sembrano pochi, perché
0: sì,
1: subito gol,
0: sì, sì. Vediamo il percorso,
1: un altro elemento sorprendente è Gattuso, secondo me, alla Lazio, primo in classifica.
0: Primo in classifica con Roma Inter.
1: Punteggio pieno. Non dimentichiamocelo, allenatore che
0: hanno trovato anche il colpo Frattesi. Frattesi sta segnando a raffica in ogni partita,
1: pagato,
0: mette il suo libro, pagato zero. È un giocatore che dimostra che se è schierato con continuità, insomma, è determinato.
1: Pagato zero, con pochissimi euro hanno fatto un mercato che oggi ci sembra nettamente superiore al nostro. Però io sono d'accordo con quello che dice anche Bonan. Cioè, i buoni giocatori li abbiamo presi, bisogna farli rendere.
0: Adesso tocca,
1: perché ora se no sembra che i nostri siano dei brodi.
0: Rispondiamo, poi sentiamo un po' di messaggi vocali. Rispondiamo anche a Stefano 69 che ci chiede quante partite diamo al nuovo allenatore per vedere un miglioramento. 3 partite, 5 partite, 7 partite. Io gliene do 5 perché le prossime 3 sono quelle di campionato, compresa quella di Coppa Italia con il Pisa, poi c'è la sosta, e quindi ecco, considerando che la sosta è anche abbastanza lunga per poter lavorare con chi rimane a Firenze, dopo 5 partite mi aspetto il miglioramento.
1: Però voi siete, scusami, ti ci metto dentro anche te, un po' fissati col gioco, ed è giusto, perché il gioco non lo vediamo da tantissimo tempo. Io però mi aspetto
0: con questa squadra,
1: io mi aspetto subito i punti
0: di talento, di giocatori di qualità,
1: però,
0: mi aspetto
1: Lorenzo, certo, ma io voglio
0: i punti, ma tra 5 giornate voglio vedere anche qualcosa dal punto di vista del gioco. Finora non si è visto
1: certo,
0: niente.
1: Tra 5 partite mi va bene tutto, ma in queste 5 partite io voglio i punti, perché 5 più 3 fa 8, siamo a 0. E arrivare a 4 dell'anno scorso in 10 partite si è fatto 4 punti. Io non voglio ritrovarmi nella situazione dell'anno scorso, perché se te ti ritrovi dopo 10 partite ultimo in classifica in quella situazione, poi la stagione è solo dedicata alla salvezza.
0: Certo.
1: Quindi servono i punti.
0: Oltre ai punti,
1: ora,
0: mi aspetto qualcosina dal punto di vista del gioco. I punti, in primis, però ecco, piano piano.
1: Certo, ma è inevitabile questo.
0: No.
1: Però ragazzi,
0: ma è inevitabile fino a un certo punto. Certo.
1: No, è inevitabile. Prima o poi arrivi anche con Vanoli, è vero quello che diceva il nostro ascoltatore, noi diciamo non abbiamo visto niente, in realtà qualche partita buona l'aveva fatta, lui ha sottolineato, vabbè, l'Udinese fu agevolata dall'espulsione, te lo ricorderai, del portiere,
0: sì.
1: Però giocammo bene anche col Bologna,
0: sì.
1: A Bologna
0: il Como.
1: Giocammo discretamente bene con il Como, anche se fu una sofferenza nel finale, giocammo una buona partita, dimmi direte, la Cremonese, però sì, si andò a giocare a Cremona, sì. E si vinse abbastanza nettamente, si giocò discretamente anche contro l'Inter in casa, te lo ricorderai,
0: sì, sì.
1: Contro la stessa Juventus, quindi è ovvio che lì era tutto influenzato, perché sera è quella la situazione dove non bisogna ritrovarci, cioè dopo 10 partite 4 punti, e era una situazione, e la prima vittoria arrivò alla 15esima, alla 16, ora non ricordo, con l'Udinese proprio, una cosa, ecco,
0: 21 dicembre,
1: quindi per questo ti dico che voglio i punti, perché quella situazione in cui siamo ricaduti poi portata avanti diventa compromettente per tutta la stagione, quindi in primis facciamo i punti.
0: Punti, ma poi
1: già da venerdì.
0: Poi il gioco. Poi
1: da
0: gioco,
1: venerdì.
0: Poi
1: da gioco. Venerdì.
0: Un po' di messaggi vocali, eccoli.
11: Sì, ciao. Questa cosa di Grosso rispecchia, secondo me, una scena. Voi fate parecchie volte aneddoti con dei film. Quella scena di Diavolo Veste Prada, quando Anne Hathaway va da Stanley Tucci e gli dice: io faccio questo, questo, però non vi è riconosciuto. E lui gli dice: no, guarda, che te ti stai lamentando. E ti è stata data la possibilità di stare in questa grande azienda dove un milione di ragazzi ucciderebbe per lavorare qui, e ti sta lamentando, capito? Ecco, lui è la stessa cosa, gli è stata data questa possibilità di lavorare nella Fiorentina e si è lamentato di quello che non aveva, invece di pensare a come fare con quello che aveva.
12: Buongiorno Radio Firenze Viola. Io mi ricordo che la salvezza l'anno scorso comunque è arrivata grazie anche a tantissime partite giocate a lunedì, e avevamo a disposizione 3 risultati utili, comprese anche la sconfitta. Bon. Poi chiedo, era così difficile impostare una squadra e un programma tipo come l'Udinese, senza pretese ma comunque con profili di un certo tipo e anche una spesa contenuta? Perché voglio dire, questo è arrivato, ci ha fatto la lezione di vita sul calcio come se a Firenze non ne sapessimo niente, e secondo me l'ha fatta abbastanza fuori dal vaso. Grazie Gabriele, forza Viola.
13: Buongiorno ragazzi, buongiorno da Bergamo. Stamattina leggevo la statistica in riferimento ai campioni del mondo del 2026 che sono diventati allenatori e hanno fatto una catastrofe, hanno messo insieme decine e decine di esoneri e nessuno poi ha mai vinto realmente o è venuto fuori. Allora vi faccio questa domanda, ma Renzo Olivieri, che tanto fa il sindacalista, tanto fa il professore, tanto fa, e sappiamo tutti che ai campioni del mondo i calciatori vengono regalati patentini, perché se tu pensi di andare a fare un corso a Coverciano non lo puoi fare se non hai un tot di punteggio. Non credete che abbia una certa responsabilità, una certa colpa in questa non crescita degli allenatori? Grazie.
14: Buonasera, no scusate, però non si può più sentire, cioè è da due giorni che sento dire che Vanoli è l'uomo giusto, che viene acclamato dall'opinione pubblica, i tifosi sono contenti per Vanoli, ma se ne fosse stato uno che a giugno era dispiaciuto perché Vanoli se n'era andato, nessuno, né voi, la vostra radio, i vostri opinionisti, nessun tifoso, la curva, nessuno era dispiaciuto perché Vanoli se n'era andato. E ora tutti a dire che Vanoni va benissimo, ma la coerenza, ma dove ce l'hai?
15: Buongiorno, per quanto riguarda Andurri io fondamentalmente sono d'accordo con l'ascoltatore, ma anche con l'analisi fatta, che va bene, la Fiorentina ci può stare come riserva, siamo tutti d'accordo. Il problema è che questo giocatore è sempre stato considerato una prima scelta, un titolare amovibile, addirittura un invendibile, però un giocatore monomarcia che non ha interdizione, purtroppo non ha assolutamente regia, geometrie, molto acerbo, e quindi non capisco, dovrà crescere per l'amor di Dio, ma non capisco perché è inamovibile.
0: Grazie a tutte queste note vocali. Volevo rispondere velocemente a quell'ascoltatore che faceva riferimento a Vanoli e al fatto che nessuno ha mai

0: fischi per quasi tutti i giocatori,
1: tranne che lui.
0: Tranne che per lui, sì.
1: Lui fu chiamato anche all'ultima,
0: ha ricevuto applausi
1: all'ultima partita, fu acclamato, fu salutato perché si pensava che cambiando tutto potesse cambiare anche lui.
0: Certo.
1: Però la stima nei confronti di questo allenatore è sempre stata altissima da parte di quella parte della tifoseria lì, sicuramente. Non dico di tutto lo stadio, perché ognuno è giusto che abbia i suoi, per carità, i suoi gusti, esprima anche il suo dissenso, perché è giusto. Secondo me il fischio è qualcosa che è giusto. Per esempio, la Fiorentina domenica scorsa, al 20° minuto di gioco, sono iniziati i fischi dalla tribuna, e anche credo da parte della Maratona, almeno io li sentivo dalla tribuna. Ci si può contestare e dire: ma come, siamo ancora 0-0 e si fischia la squadra, è un atteggiamento giusto o no? È un atteggiamento di dissenso nei confronti di uno stile di gioco che non piaceva. E però è dall'altro lato della medaglia, mi puoi dire, è un atteggiamento che non aiuta dei giovani giocatori che, pur essendo comunque molto bravi tecnicamente eccetera, certo, hanno anche loro la loro fragilità, e l'abbiamo visto. Quindi c'è anche questo aspetto. Vanoli secondo me mette più d'accordo, non credo ci saranno fischi al 20° con Vanoli, poi vedremo, magari
0: vedremo. Adesso però dobbiamo fermarci, poi rispondiamo anche agli altri messaggi tra poco, agli altri messaggi dei nostri ascoltatori. Piccola pausa e poi ritorniamo, non andate via.
2: Radio Firenze Viola.
3: Come scendere in... Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
4: Salve da Pistoia, perché continuate a dire che abbiamo 5 centrocampisti, cioè Brescianini, Attà, Ulai, Fagioli e Endur? Secondo me sono 6, perché Mastantuono, cioè ora perché c'è stata questa fissa di metterla alla destra, è un trequartista, è un trequartista e fa parte del centrocampo in una posizione diversa, ma fa parte del centrocampo, perché Maradona e giocava con le punte, non al posto delle punte. Baggio giocava con le punte, Rivera giocava con le punte. Quindi non diciamo che sono 5, sono 6 centrocampisti, poi da utilizzare in modo diverso.
5: Ciao ragazzi, se c'era una cosa sulla quale eravamo più o meno tutti d'accordo è che per Fabio Grosso la Fiorentina si stava dimostrando un qualcosa di troppo grande per lui. Paolo Vanoli è il guanto giusto? Lo vedremo. Fabio Grosso rischiava di drogare in peggio i buoni acquisti di Paratici, disorientando la piazza, ma ricordo a tutti che ci vuol tempo per costruire. Ciao da Marco, il moviolista.
6: Buongiorno, se si guarda il bicchiere mezzo pieno, diciamo che se tutti questi grandi calciatori, se do via Muzzo, Piccoli, Gudmundsson, non mi ricordo più altri, venissero riscattati, cosa e non credo, ci sono grandi giocatori, li riscatterebbero, sono una cinquantina di milioni giusto per rifare un altro calcio mercato buono il prossimo anno. Grazie Andrea, ciao.
7: Buongiorno, riguardo all'ascoltatore che diceva che nessuno diceva che Vanoli doveva rimanere, non è del tutto vero, perché io mi ricordo che tutti dicevano: se devo mandare via Vanoli per prendere Grosso, tanto vale che tengo Vanoli. E su questo penso che alla fine avevamo ragione. Diverso è se mandi via Vanoli e prendi un allenatore di un livello più alto, tipo Sarri o insomma quello che volete voi, un allenatore di spessore diverso. Adesso, secondo me, in questo momento, nella situazione di ora, con tutto, allora Vanoli è l'uomo giusto, perché è l'unico che può riprendere le fila conoscendo un minimo l'ambiente, il Viola Park e tutto. A giugno, a fine campionato, invece aveva più senso, magari, se mandavi via Vanoli, prendere un allenatore di una diversa caratura, non Grosso.
8: Buongiorno, ho sentito dire i fischi per quei ragazzi giovani sono controproducenti. Ho capito. Ascoltate, facciamo una cosa: fatemi anche a me fischi, mi date 1 milione, ma guarda, anche per 200.000 euro l'anno mi vanno bene uguale, poi mi fischiate vita naturale durante, vi lascio anche il telefono e mi fischiate anche per il telefono, abbiate pazienza, su.
0: Questi messaggi vocali dei nostri ascoltatori che ringraziamo. Beh, per quanto riguarda anche altri messaggi che ci parlano di Vanoli e dei fischi, anche Pierluigi dice, poi torno anche

0: messaggi su Vanoli. Per quanto riguarda i fischi, dice: al 20° del primo tempo sono arrivati questi fischi, hanno tenuto quelli del Torino la palla un quarto d'ora facendo mini a centrocampo. Non può esistere una situazione del genere, al di là dei giovani che possono essere poi condizionati da questi fischi. Poi aggiungo su Vanoli, rispetto a quelli che abbiamo sentito, un altro messaggio: buongiorno ragazzi, gli unici commenti che sento su Vanoli sono: è un bravo uomo e che conosce il Viola Park, basta questo secondo voi? Ciao da Max. La gente
1: conosce anche il calcio, dai, conosce anche le dinamiche di Firenze, non solo del Viola Park, dei tifosi della Fiorentina, della città, della tifoseria, conosce anche il calcio, cioè non è un allenatore ora preso, cioè per me a livello di esperienza, l'hai detto anche te, no? Ha avuto delle esperienze, anche se non tutte come primo allenatore, di un certo rilievo, superiori a quelle di Grosso, possiamo
0: sì.
1: dire.
0: Sì, sì, insomma, ha allenato a lungo le giovanili dell'Italia, poi è stato collaboratore per qualche anno
1: di Conte
0: sia in nazionale che anche in Premier, se non ricordo
1: sì,
0: male.
1: E quindi guidava la fase difensiva, lo sì. Spartak Mosca, ha guidato il Torino.
0: Il Venezia,
1: quindi secondo me poi ha l'esperienza anche accumulata l'anno scorso in una stagione. È vero, c'è chi dice non si poteva retrocedere perché avevamo Ken, che poi
0: soprattutto c'erano delle squadre assolutamente inferiori,
1: sì,
0: rispetto
1: che
0: alla
1: poi
0: Fiorentina.
1: Ha giocato malissimo Ken sì. l'anno scorso sì, e sì. pochissimo più che altro, e avevamo Piccoli, ma Piccoli ora sta assegnato anche lui, perché ci eravamo dimenticati di Piccoli
0: sì.
1: tra coloro che
0: certo.
1: segnano, e quindi si aggiunge alla lista Mandragora, Piccoli, Comuzzo e Gudmundsson, tutti in gol, noi si è fatto un gol solo fino ad ora, però arriveranno forse i soldi e quindi vediamo. Però aveva una squadra superiore, però ha raccolto una squadra a 4 punti con 10 giornate in situazione fisica di devastante, così è stato detto e fatto riconoscere anche dallo stesso Vanoli, l'ha fatto capire, e quindi alla fine ci ha riportato a una salvezza tranquilla, no? Che era quello che gli era chiesto.
0: Sì,
1: quindi non è un... però
0: che...
1: è un bel gioco, non te lo puoi aspettare per il momento, ma non è detto che le squadre di Vanoli giochino male. È l'anno scorso che, per questo ti dico, bisogna fare i punti, perché viene di conseguenza.
0: Tu dici facciamo i punti e poi ci
1: ti metti
0: aspettare,
1: tranquillo,
0: ci dobbiamo attendere
1: e pensi
0: il bel
1: al gioco.
0: Possiamo pretendere anche
1: se non
0: gioco.
1: Ti metti tranquillo, il gioco è difficile, tu lo sì. perché bisogna andare a fare il punto che ti possa garantire il passettino nella classifica, cioè tutto quello abbiamo visto l'anno scorso, dai, non
0: sì.
1: è inutile
0: sì, sì,
1: ripetere, è stato dettato anche
0: sì,
1: da
0: sì.
1: quello, cioè Vanoli non lo puoi giudicare sul gioco l'anno scorso perché è arrivato in una situazione
0: sì,
1: al limite
0: del
1: disperato.
0: Lui ha sempre sostenuto che non era sua la squadra, non aveva partecipato alla costruzione
1: non
0: della
1: sarà
0: squadra,
1: nemmeno questa
0: no, però ti torno a ripetere che lui in una recente intervista 10 giorni fa con lo Sport ha detto: con questa Fiorentina
1: si può
0: costruire un sogno. Quindi, se si può costruire un sogno, evidentemente
1: ce lo faccia vedere
0: anche alle esigenze che ha lui da allenatore. Ecco.
1: Poi bisogna, è vero, poi bisogna rispondere anche sul fatto, secondo me, di Mastantuono da
0: sì,
1: considerare
0: ecco, sì,
1: nella
0: sì.
1: rosa dei centrocampisti. Allora, tecnicamente quello che dici è giustissimo, cioè, nel senso, è chiaro, trequartista rientra anche a livello di fantacalcio. Non so io se Mastantuono viene considerato listato come attaccante o con centrocampista, però diciamo nel vecchio calcio era centrocampista. Però nel modulo che viene utilizzato, diciamo, prevalentemente da Vanoli, credo sarà quello, diciamo, 4-3-3, 4-1-4-1,
0: sì.
1: E dove lo vedresti? Lo vedresti mezzala? Lo vedresti regista?
0: Bah.
1: È difficile.
0: Bah.
1: Se mi manca, ipotizzo, non so, Fagioli e Ulai, che si fa? Si dà la cabina di regia a Mastantuono o si fa giocare mezzala? È un po' difficile, però magari ci sorprenderà, perché nella fase difensiva lo vedo molto,
0: magari
1: cioè il centrocampo inteso come
0: potrà anche inventarsi qualcosa, Vanoli, non dimentichiamoci
1: certo,
0: che l'anno scorso
1: ci ha stupito
0: Parisi esterno alto.
1: Parisi esterno alto è stata una grande intuizione
0: sì.
1: e tra l'altro Parisi rientrerà e credo che farà anche avrà i suoi minuti se rientrerà bene. Certo, oggi ha esterni offensivi, anche se ha alcuni atipici come
0: sì,
1: Mastantuono, però
0: c'è
1: Angie
0: sì.
1: che è un bel giocatore.
0: Certo.
1: Ecco, perché poi è passato anche in secondo piano questo.
0: Sì.
1: Secondo me ha fatto una gran prestazione.
0: È un bel passo, sì.
1: C'ha un bel passo, saltava sempre l'uomo, prendeva falli. Cioè, non abbiamo visto con Galvez, che non so, penso sia un dal curriculum che ha.
0: Titolare,
1: è un titolare, anche se gioca dalla stessa parte di Ingé, quindi vedremo. Semmai di là ci sono più dubbi, perché Gnonto è entrato, ha fatto qualcosa, ma insomma... niente di straordinario. Mastantuono è stato cambiato al 45esimo, però insomma, ha interpreti un po' diversi. L'anno scorso aveva Harrison e Solomon,
0: sì.
1: Quelli che c'ha quest'anno sono un po'
0: di livello un po' superiore, sì,
1: quindi speriamo che li sappia utilizzare al meglio.
0: Qualche altro messaggio, poi andiamo con il nostro focus, con il focus di Tommaso Borghini. Paratici, dice Simone dal Chianti, non presenta Vanoli, molto male, deve chiedere scusa a tutti e andare avanti, si sbaglia tutti. L'intruso Viola dice: l'unica cosa che posso rimproverare a Paratici è non aver aperto la porta quando aveva bussato insistentemente Sarri. Il Bomber Viola dice: diceva bene la mia mamma, a Firenze con i giocatori fa buca, sarà la luna nera che tirava fuori il grande amico del Ciuffi, il Titti, ovvero Renato Chierici. Te lo ricordi il Titti?
1: Certo che me lo ricordo, mi ricordo grande tutto Titti, di quelle trasmissioni lì.
0: Anch'io sì.
1: Penso tutti se li ricordino, perché insomma veramente personaggi che ci mancano molto, diciamo la verità, dai.
0: Poi Neri da Pistola dice: Borghini, ma se è un trequartista giocherà dietro la punta o le punte, che c'entra fare la mezzala? No, è una risposta che stavamo dando al nostro ascoltatore. Abbiamo sentito un messaggio vocale del nostro ascoltatore che riteneva di dover inserire tra i centrocampisti Mastantuono, perché al di là del fatto che in questo momento venga fatto giocare da esterno, secondo lui è un trequartista e quindi va considerato come un centrocampista.
1: Cioè nei tre di centrocampo, no? Diciamo tre, se è un 4-3-3 o comunque i tre che possono già, il regista e le due mezze ali, ecco.
0: Se
1: può trovare
0: una risposta al nostro ascoltatore,
1: può
0: non
1: trovare un ruolo, una posizione
0: nostra o una considerazione, certo, di Tommaso Borghini, è una risposta all'ascoltatore. Poi Paolo D'Arezzo dice: buongiorno, io sono molto contento del ritorno di Vanoli, che considero un ottimo allenatore, sottovalutato, perché ricordo che da quando ha iniziato la carriera da primo allenatore non ha fallito mai una stagione. E poi Luca dalla Svizzera dice: l'anno scorso a Vanoli è stata chiesta la salvezza, ha sacrificato Conference e bel gioco per fare punti, ogni anno si parla di ambizione, di rinascimento, ma poi si cambiano continuamente allenatori anche due a stagione, se succede ogni anno non può essere sempre colpa dell'allenatore o del DS, c'è qualcosa che non funziona ai vertici, non so se sia il direttore generale o qualcun altro, ma il problema è lì. Però restiamo sull'allenatore, perché il tema del focus riguarda l'allenatore.
1: Allacciandoci a questo messaggio, no? Allora, intanto facciamo un riepilogo veloce di quelli che sono stati gli ultimi 7 anni e 3 partite, diciamo, di campionato, cioè della gestione commisso, della famiglia commisso della Fiorentina. Sono passati da Firenze in 7 anni 10 allenatori diversi, però 2 sono anche tornati. Quindi sono 12 alla fine, anche se si tratta della stessa persona, sono 12. Allora, gli esoneri sono stati 4: Vincenzo Montella il primo alla 17esima giornata 19-20, poi Beppe Iachini alla 7ª giornata 20-21, Stefano Pioli alla 10ª giornata, ce lo ricordiamo bene, dell'anno scorso, e Fabio Grosso alla 3ª giornata del 26-27. A questi vanno aggiunti 2 dimissionari, uno è Gattuso, che è stato nemmeno un mese praticamente in sella, non ha fatto neanche una partita, l'altro è Palladino, che comunque era stato confermato, definito un figlio dal presidente scomparso Rocco Commisso, e il giorno dopo decise bellamente di salutare la curva e di andarsene dicendo: io mi dimetto. Quindi sono, diciamo, 4 esoneri e 2 dimissioni clamorose, perché anche quella di Gattuso fu clamorosa.
0: Sì, ne metterei anche una terza, perché ci sono quelle di Prandelli.
1: Sì, Prandelli, bravissimo, che è infatti bravo, e quindi anche Prandelli, Cesare Prandelli, quindi sono 3. Quindi 3 dimissionari, che se ne andò, salutò la curva anche lui, anche se è una situazione particolare, in effetti stava comunque facendo il suo percorso, no, in quell'anno lì. Cavalli di ritorno, 4 cavalli di ritorno: Beppe Iachini, Cesare Prandelli, anche se era nella precedente gestione, ma è stato allenatore ovviamente della Fiorentina, Stefano Pioli, anche lui proveniente dalla vecchia gestione, e Paolo Vanoli. Questo per quanto riguarda la gestione attuale, che conferma 12 allenatori complessivi in 7 stagioni e 3 partite, non sono pochi, eh?
0: No.
1: Poi c'è Galloppa, anche l'episodio ad interim di Galloppa, che è comunque considerato all'interno di questi allenatori, che è durato praticamente una partita, soltanto la partita la fece con Conference League, una sconfitta Daniele Galloppa immediatamente dopo l'esonero, prima dell'arrivo di Paolo Vanoli, dopo l'esonero di Pioli. Cavalli di ritorno nella storia però della Fiorentina, ma come sono andati questi
0: intanto fammi aprire una parentesi. Grossi, sì, perché vado a memoria, ma quello di Grosso è stato l'esonero più rapido per quanto riguarda la storia della Fiorentina dopo 3 giornate, sì, stando ai tempi, sì, più recenti, sì, diciamo agli ultimi 40-50 anni,
1: dai 50 anni in avanti,
0: 40-50 anni, perché un altro esonero abbastanza rapido era stato quello di Lazzaroni dopo 5 giornate nella stagione.
1: Sebastiano Lazzaroni
0: ha fatto una stagione intera con la Fiorentina, sì, poi la stagione 91-92
1: 92,
0: sì, dopo 5 giornate fu sostituito, al suo posto fu chiamato Gigi Radice, poi dopo 7 giornate sono stati sostituiti, se non ricordo male, Mondonico e anche
1: Mondonico,
0: e anche un altro tecnico,
1: dal ritorno in Serie A,
0: anche un altro tecnico che ora non mi viene in mente, ma comunque ecco, c'è questo dato delle 7 giornate,
1: sì. Poi sai, bisogna considerare anche poi quelli entrati in corsa e quelli che sono stati assunti come traghettatori e poi sostituiti, certo, da altri allenatori, quindi di fatto esonerati, anche se poi non è un esonero vero e proprio. Diciamo che i cavalli di ritorno
0: nella storia,
1: nella storia sono tanti. Come sono andati? Allora, inizialmente ci sono poche eccezioni, diciamolo subito, non sono andati bene, ecco, i cavalli di ritorno. Ci sono poche eccezioni. Noi si può cominciare da uno dei primi, Guido Ara, per esempio, il primo mandato 33-37, terzo posto nel 34-35, il secondo mandato 46-47, 17° posto con la salvezza, pensate. Renzo Maglia, anche lui il primo mandato 47, 17° posto. Questo invece è uno che andò meglio, cioè un caso nel che andò meglio, il secondo mandato nel 51, dal 51 al 53, nella stagione 51-52 ottenne il quarto posto, poi fu esonerato comunque anche lui nel 52-53, però ci fu un miglioramento. Un altro cavallo di ritorno è Luigi Ferrero, fece 2 mandati dal 47 al 51 con un 7°, 10° e 5° posto e 2 quinti posti e un secondo mandato nel 58-59 con un 2° posto, quindi anche Ferrero, diciamo, fu uno che riuscì in qualche modo a migliorare, pur finendo anche lui, anche, quasi tutti hanno finito con un esonero, come Chesler, scusate, 58-59, 2° posto, 2° mandato, 60-61, 7° posto, poi ci fu anche l'esonero, una stagione particolare perché poi era in coppia con ci fu la coppia con Chiappella. Ferruccio Valcareggi,
0: sì.
1: Ferruccio Valcareggi, 62-64, primo mandato alla Fiorentina, ottenne un 6° posto nel 62-63, però ci fu anche un esonero nel 63-64. Secondo mandato ce lo ricordiamo tutti.
0: Certo, 84-85.
1: Richiamato al posto dei desisti. 9° posto finale, rimise un po' a posto la situazione,
0: sì, con la sua saggezza riuscì in qualche modo a compattare un po' lo spogliatoio, però, che era,
1: diciamo,
0: abbastanza la polveriera,
1: non fu, si trova una situazione del genere, ma non fu un grande exploit, no, di Ferruccio Valcareggi, però la saggezza fu importante. Chiappella, anche lui ha avuto vari mandati, 63-68, costruì praticamente la Fiorentina Ye-Ye, quarto posto, praticamente sempre quarto posto, tranne il 5° posto nel 66, però 66-67 fu anche esonerato e arrivò poi lo scudetto l'anno successivo con Pesaola.
0: Sì, poi fu richiamato
1: in una situazione disperata, sì, no? Quelle, sì, per la salvezza, lì lui, diciamo, fu bravo a portare a condurre la nave in porto, però rispetto alle stagioni splendide, certo, che aveva,
0: insomma,
1: passato
0: era,
1: precedentemente,
0: era anche un'altra Fiorentina.
1: Era un'altra Fiorentina, erano altre epoche, così come erano altre epoche quelle di Gigi Radice. La prima stagione, un primo mandato dal 73, nel 73-74, sì, grande exploit Fiorentina,
0: 6° posto,
1: che giocava benissimo, poi ebbe il crollo finale, non si qualificò per poco per l'Europa, 6° posto. Il secondo mandato subentrò proprio a Lazzaroni,
0: sì,
1: 91-92, 12° posto finale, 92-93, quando era 6° in classifica, mi sembra, insomma era in alto in classifica e forse addirittura meglio, fu esonerato dopo la famosa litigata con Vittorio Cecchigori all'indomani, no? Non all'indomani, dopo pochi minuti dalla sconfitta interna contro l'Atalanta. Poi sappiamo come andò a finire quella stagione di cui fu protagonista proprio Alda Groppi, altro cavallo di ritorno.
0: Sì, perché dopo l'85-86 che aveva visto la Fiorentina arrivare al 4° posto qualificandosi per la Coppa UEFA attraverso,
1: bravissimo,
0: anche una bella cavalcata con il lancio di tanti giovani, eh?
1: Sì, Nicola Berti,
0: Onorati, Davide Pellegrini.
1: Onorati, che se lo mise un po' in conflitto con Giancarlo Antognoni,
0: sì, certo.
1: E gli costò anche qualche cazzotto, insomma, ad Aldo questa situazione. Secondo mandato disgraziato, che richiamato appunto al posto di nel 92-93, era, fu esonerato, la Fiorentina era, mi sembra, tredicesima in quel momento lì, ma era, era un crollo, sì, sì, un crollo non riusciva, disastroso.
0: Non riusciva più a vincere a fine,
1: no, vinse, ricordo, forse una partita.
0: Ricordo vinse con il Pescara, sì,
1: forse una partita o due, ma ci fu un crollo.
0: Tanti pareggi, ma anche delle sconfitte pesanti.
1: La prima subito a Udine, 4-0.
0: Sì, sì. Dopo 7-8 secondi, subito il gol di Branca. Tanto che in quella circostanza Groppi disse: questo gol appartiene ancora alla gestione Radice, sì, perché non si era ancora messo a sedere.
1: Non si era nemmeno messo a sedere, però devo dire che fu un disastro. E poi ci fu, le sappiamo, insomma. Poi ci sono i traghettatori, che sono Mario Mazzoni, che addirittura ha avuto 3 mandati, vincendo anche la Coppa Italia, non dimentichiamocela, nel 75, grandissimo Mario Mazzoni. Luciano Chiarugi, anche lui 3 mandati, quasi sempre conclusisi male, ma chiamato in una situazione disperata. Cesare Prandelli, primo mandato straordinario, 2005-2010, cioè, parte la prima stagione per via del Calciopoli, ma era arrivato subito in Champions, poi con la penalizzazione arrivò in Europa, in Europa League, sarebbe arrivato in Champions di nuovo, poi quarto posto 2007-2008, quarto posto 2008, l'undicesimo posto alla fine 2009-2010, ma non può sciupare la prima esperienza straordinaria di Cesare Prandelli. Secondo mandato 2020-21, lo ricordavi prima, le dimissioni, con la Fiorentina al 14° posto e una situazione di difficoltà che sembrava comunque poter gestire, aveva lanciato Vlahovic, ma certamente non era lo stesso Prandelli, anche perché fu quasi convinto dall'amore, no? Per tornare in panchina, sì, sì, non era estremamente convinto, tanto è vero che mollò dicendo che troppo stress in pratica, no? Sì. E quindi tornò Beppe Iachini, a proposito di cavalli di ritorno, primo mandato 2019-2020, 10° posto. Rocco, sì, addirittura disse, Rocco Commisso, dovremmo fargli una statua a Beppe, sì, sì, sì. E secondo mandato invece rientrò al posto appunto di Prandelli dopo l'esonero che aveva avuto alla 7ª giornata e si concluse con il 13° posto, quindi comunque un peggioramento anche il suo. Stefano Pioli è proprio un altro emblema di come, sì, i cavalli di ritorno non abbiano funzionato in panchina. Primo mandato 2025-26, se ne andò, è vero, lui dimettendosi dopo una sconfitta brutta, mi pare con il Benevento, però aveva ottenuto anche nella stagione precedente un 8° posto con le 5 vittorie consecutive, aveva gestito splendidamente il dramma di Astori, eccetera. Nel secondo mandato disastro totale, 10 partite, 4 punti, e Fiorentina salva grazie a Paolo Vanoli. Poi adesso l'ultimo cavallo di ritorno è lui, proprio lui, Paolo Vanoli, che torna dopo essere stato, tra virgolette, ritenuto non adeguato e quindi fatto fuori alla fine di questa stagione, dopo 3 giornate torna in sella alla Fiorentina. Vedremo se smentirà la tradizione, almeno negli ultimi anni, compreso quello di Vincenzo Montella,
0: sì.
1: E, no, che veramente brutta, perché anche Vincenzo Montella fece un ritorno
0: prese una Fiorentina un po', come posso dirti, ormai afflosciata.
1: Sì, ma quando la prese, allora lui dopo la grande tre quarti posti che ottenne della Valle, fu richiamato, vinse 0 partite,
0: sì,
1: mi sembra.
0: Sì, sì, è vero, 0 partite.
1: 0 partite.
0: Però nonostante tutto fu confermato.
1: Sì, sì. E lì il primo errore, sì, della gestione commisso. Anche lì di altro disastro, mezzo disastro, sì, tenuto anche forse troppo, sì. E poi, e quindi un po' offuscato il ricordo, no?
0: Sì, sì.
1: Sarebbe stato meraviglioso.
0: Io di quel periodo lì, di Montella nelle prime partite, di quelle partite sotto la gestione commisso, ricordo quel pareggio con l'Inter con quel gran gol di Vlahovic,
1: che ci fu l'esultanza liberatoria, sì, e Vlahovic andò a abbracciare, sì, fece un gran gol perché sembrava persa, sì, e sì, fece un'azione solitaria, poi, sì, questo tiro. La partita dopo però fu esonerato, se non ricordo male, dopo un 4-1 interno con la Roma,
0: sì,
1: e che fu proprio l'ultima goccia che fece traboccare, sì, il vaso. E fu Montella che si violentò, tra virgolette, perché lui, profeta del calcio, no, tiki-taka eccetera, passò alla difesa a 3,
0: sì,
1: per,
0: sì,
1: cercare, vero, di salvare il salvabile, no? Pensare al Montella dei 3 tenori,
0: certo,
1: e rivederlo poi con la difesa a 3 a cercare di fare i punticini è qualcosa di... E chiaramente questo è un focus storico, quindi va al di là delle opinioni, magari c'è qualcosa, i nostri ascoltatori si ricorderanno qualcosa in più che io posso aver tralasciato, ma di certo la speranza è che il cavallo di ritorno in questo caso
0: forse che possa essere
1: è una situazione surreale quasi, perché è come se avesse fatto le ferie.
0: Guarda Vanoli, guarda, c'è un messaggio di Luca che dice: Vanoli non è un cavallo di ritorno, è stato in ferie 2 mesi, succede,
1: quindi si è riposato.
0: Quindi magari arriva qui fresco,
1: bello carico,
0: pieno di idee giuste, brillanti. Andiamo a sentire anche questa intervista realizzata da Luciana Magistrato a margine della presentazione del libro Fiorentina un secolo viola alla Giunti. Intervista a Lorenzo Amoruso, le sue considerazioni anche sulla Fiorentina ovviamente.
2: Con Lorenzo Amoruso siamo alla presentazione di Fiorentina un secolo viola. Ecco, tu che parte di storia della Fiorentina hai vissuto?
3: Beh, penso di poterlo anche dire in maniera anche abbastanza arrogante, di aver vissuto una parte importante di questa Fiorentina, una Fiorentina che all'epoca era considerata una delle 7 sorelle, quindi una delle squadre più forti d'Italia. E tant'è vero che in 2 anni, purtroppo per me solo 2 anni, si è vinto 2 trofei, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, ma soprattutto c'era la forza di un gruppo che riusciva a competere con le squadre più forti, perché sì, si poteva perdere, ma sapevi anche che avevi la possibilità di battere, cosa che poi è successo ovviamente, ripeto, non solo nelle coppe ma anche durante le 2 stagioni, per non parlare poi della semifinale, famosissima semifinale di Coppa delle Coppe, dove insomma sappiamo tutti com'è finita, sappiamo tutti cosa combinò l'arbitro, sappiamo tutti che insomma uscimmo dal campo bastonati, non soltanto nel risultato ma più che altro da un atteggiamento degli arbitri, direi tra andata e ritorno, dove purtroppo per qualche motivo il Barcellona a livello di peso specifico contava di più della Fiorentina.
2: Senti, ti porto sull'attualità. Ti aspettavi dopo 3 giornate l'esonero di Grosso, sul quale sembrava aver puntato Paratici, e soprattutto il ritorno di Vanoli, se te lo aspettavi?
3: No, beh, sì, sinceramente nessuno si aspettava una partenza del genere, non mi aspettavo l'esonero così immediato dopo 3 giornate. Al netto di tutto è chiaro che la squadra ha fatto vedere quasi nulla, effettivamente poco e nulla, però è chiaro che c'è un errore di base, anzi direi anche 2 errori di base probabilmente, perché se mandi via Vanoli non lo ritieni all'altezza di quello che tu teoricamente vorresti costruire, prendi un altro al quale gli dai totale fiducia, poi per un motivo o per l'altro il mercato ricco di grandi talenti ma di secondo me pochissimi, anzi nessuno secondo me è giocatore di esperienza, perché se andiamo ad analizzare la maggior parte, anzi tutti gli acquisti della Fiorentina a parte con Calves e Atta, credo che nessuno abbia 2 campionati da titolare né in Italia, non neanche da dove sono stati comprati, quindi c'era bisogno forse di un qualcosina un po' più di esperto, parlo di allenatore, forse anche qualche giocatore, e poi più che altro richiamare un allenatore al quale avevi tolto la fiducia, perché nonostante ti avesse portato la salvezza, possiamo contestare come, dove, quando e perché, per carità, però non gli avevi dato fiducia, quindi è chiaro che per ora stare però a parlare di questa cosa diventa deleterio, secondo me diventa deleterio per la Fiorentina, per i calciatori, per il gruppo che non si è ancora formato, e quindi c'è bisogno davvero di stringersi intorno, ricominciare, cancellare queste 3 partite, perché tanto se continui a rimuginarci sopra rischi soltanto di creare ancora più un brutto ambiente, quindi c'è bisogno che anche la gente in questo momento stia tranquilla, lasciamo lavorare la squadra, lasciamo lavorare Vanoli in questo caso, e aspettiamo insomma i prossimi risultati. Quando secondo me c'è un fallimento del genere, come è successo lo scorso anno, è chiaro che il maggior colpevole è quasi sempre l'allenatore, ma non si può, perché è il più facile da indirizzare, è normale, perché è colui che conduce, è colui che mette in campo la squadra, è colui che fa delle scelte, però è chiaro che non è inevitabile parlare di colpe dei calciatori, è inevitabile parlare di coach e del direttore sportivo su quelle che sono state delle scelte che finora non hanno portato bene. Questa volta volta forse è la volta più tranquilla in cui si può dire che la società veramente aveva fatto davvero di tutto. In questo caso parlerei più di proprietà, perché insomma i soldi messi a disposizione sono stati tantissimi, considerato che credo siano stati anche stanziati soldi per ristrutturare lo stadio, e quindi da questo punto di vista non gli si può fare che un plauso alla proprietà.
0: Grazie. Questo dunque Lorenzo Amoruso ai microfoni di Luciana Magistrato, a margine della presentazione oggi alla Giunti del libro Fiorentina un secolo viola. C'era anche il presidente Joseph Commisso insieme alla madre Catherine e anche altri esponenti del mondo viola. Adesso ancora qualche messaggio vocale al 348 753 933.
4: Buongiorno, Luigi da Bagnarripoli. Gudmundsson, Mandragora, Piccoli, Ken che fa un assist per il 4-1. È un caso che i giocatori che sono andati via hanno iniziato a funzionare a 10.000 oppure no? Ciao a tutti.
5: A riguardo di Mastantuono attaccante, torno al discorso e diciamo a mio amico, se ti ci vuoi una punta è inutile tu pigli uno scalpello.
6: Questa squadra manca Antognoni. Avere uno come Antognoni, già quello che è stato, e la gente lo guarda, e poi la capacità, oltre che tecnica, che lui li trova i giocatori, ma se quello glielo fanno fa, la capacità di vedere un mostro sacro e la capacità di rimbonire e di far riattivare le file nella squadra.
0: A proposito di Antognoni, ieri c'è stato anche questo abbraccio al premio Nero Rocco a Coverciano con Joseph Commisso, un abbraccio anche prolungato. Qualcuno ha detto che sia un segnale di disgelo?
1: È stato un doppio abbraccio, per la verità, perché c'è stato prima l'abbraccio, poi la stretta di mano anche con Ferrari, il bacio alla vicepresidentessa Catherine.
0: Lo stiamo vedendo, guarda,
1: eccolo lì, e poi alla abbraccio, fine un altro abbraccio che è quel di ritorno, diciamo. Quindi certo, non lo so, sono gesti sicuramente di distensione, perché altrimenti insomma, gli abbracci sono sempre gesti di distensione. Non credo che risolveranno il problema, perché mi sembra che ci sia un problema ormai, diciamo così, ormai di lungo periodo, sì, che quasi insomma è incancrenito, diciamo, in questo, e quindi non sarà semplice. Però chi lo sa, magari dall'abbraccio può partire qualcosa di nuovo.
0: Adesso con l'allenatore abbiamo di nuovo Vanoli, dice Daniele, che 3 mesi fa non era stato ritenuto adeguato a ricoprire tale ruolo, onestamente sono molto deluso. Poi c'è Silvio Dal Ponte che vorrebbe più Amoruso all'interno del gruppo, evidentemente insomma anche per la carica che riesce a trasmettere, oltre che insomma in campo poi si faceva sentire,
1: era uno che
0: per la sua stazza, per la sua capacità di
1: stazza
0: imporsi.
1: Ne avremmo anche, perché Dragusin a livello di stazza ha nulla da invidiare, però mi pare che anche lui utilizzi questa stazza, forse che lo appesantisce un po' effettivamente, soprattutto quando c'è da rincorrere gli avversari, però ecco, non è così dominante come me l'aspettavo. Io spero che sia un problema esclusivamente di appunto derivante dai suoi vecchi problemi fisici, e che giocando con continuità possa superare.
0: La speranza è quella,
1: da
0: anche
1: qui
0: perché
1: la curiosità, no? Sì. Di capire che cosa farà Vanoli, cioè si affiderà alla difesa che aveva scelto Grosso, farà dei cambiamenti, ritornerà su quella dell'anno scorso, Pongracic rientra in gioco, Ranieri rientra in gioco, oppure Dragusin.
0: Tra poco mi farai la formazione che secondo te manderà in campo Vanoli contro il Venezia, tra poco
1: addirittura
0: la farai, sì.
1: È difficile però, ci va un po' a indovinare.
0: Certo, insomma, sì,
1: va bene,
0: sì.
1: Va bene, ci provo.
0: Prima però c'è Dante che ci ha chiamato allo 055 77 11 171. Ciao, benvenuto. Ci sei, Dante?
7: Sì, ci sono.
0: Eccoci qua, benvenuto. Prego, a te la parola, vai pure.
7: Allora, buongiorno, io dicevo una cosa. La difesa, ma perché non mettono Pongracic davanti alla difesa, che aiuta anche un po' il centrocampo, invece di farlo difendere e basta? C'è il piede buoni davanti alla difesa e praticamente la difesa respira. Non ho capito perché Pongracic deve giocare dietro. Pongracic ha piede buoni, può stare come centrocampista davanti alla difesa, no, è tutto lì. Volevo dire, non capisco perché.
0: Va bene, grazie. Magari ci sta pensando Vanoli, anche se non lo ritengo parere personale, personalissimo, un esperimento destinato a essere così positivo, perché in passato qualcuno ha provato a fare esperimenti di questo genere anche alla Fiorentina. Mi ricordo Martinez Quarta, che veniva invocato come giocatore da mettere davanti alla difesa perché aveva piedi buoni, perché poteva impostare il gioco, poi è stato fatto giocare per una volta, poi esperimento
1: sì,
0: miseramente fallito.
1: Non andò bene, altre volte invece certi tipi di passaggio nel calcio, io penso alla storia del calcio, sono anche andati a buon fine, ma era un calcio un po' diverso, un calcio più di insomma, dove era più facile forse cambiare ruolo, si doveva per esempio marcare il giocatore più bravo, no, degli avversari, cioè invece adesso bisogna partecipare a tutta la manovra, sia nella fase offensiva e difensiva. È difficile portare uno che ha fatto sempre il centrale a fare il centrocampista, non mi risulta che Pongracic, nonostante sia vero che ha i piedi buoni e quando esce palla al piede a volte fa anche delle cose,
0: dubbio,
1: a volte
0: dubbio.
1: Fa dei danni,
0: sì.
1: A volte fa delle cose anche
0: sì,
1: che non ti aspetti,
0: sì.
1: Però ecco, portarlo in pianta stabile lì,
0: no,
1: sarebbe una mossa di quelle dell'emergenza.
0: Sì.
1: Leggi Spalletti che ti porta Gatti a fare il centravanti negli ultimi 5-7
0: sì,
1: minuti,
0: fa gol,
1: però da lì a insomma, dire sì. Ora mettiamo Gatti centravanti,
0: no,
1: ci avrebbe anche le caratteristiche, perché di testa le piglia tutte lui,
0: sì, sì.
1: Però non credo che ci sarà questo, e quindi la vedo un po' difficile, però non è una cosa così messa fuori, diciamo, dal seminato.
0: Andiamo adesso a salutare Salvatore Esposito, benvenuto.
8: Ciao,
0: grande
1: buongiorno.
0: Protagonista del secondo scudetto della Fiorentina. Mi sbaglio, ma magari me lo sono perso, non c'eri al centenario?
8: No, non c'era, avevo da fare, sinceramente. Sono andato giù.
0: Quindi insomma, comunque insomma, hai seguito ovviamente la partita, hai seguito un po' il festeggiamento.
8: Purtroppo sì.
0: Sì, purtroppo sì. Tra l'altro tu, quando ci eravamo visti alla presentazione del libro di Antognoni alla Versiliana, qualche difficoltà te l'aspettavi ovviamente per questa Fiorentina, non in questi termini, non che potesse esserci un inizio così horror.
8: No, nessuno immaginava, neanche io, un inizio così. Però niente, avevo delle perplessità perché erano quasi tutti giocatori nuovi, quasi tutti giovani, e nessuno con un curriculum per dire importante. Sì, avevano giocato abbastanza, ma una piazza come Firenze, l'avevo già detto anche allora, ci vogliono giocatori intanto caratterialmente forti, e ci voleva anche un allenatore forte caratterialmente.
0: Grosso, secondo te, si è trovato in una situazione più grande di lui? Non aveva le spalle larghe per poter affrontare le pressioni? E anche
8: lì bisognerebbe sapere se lui era d'accordo con tutti questi acquisti,
0: certo, sì.
8: La tipologia del calciatore, non lo so. Se era d'accordo, ha sbagliato anche lui.
0: Sì. Probabilmente non è che ci sia stata questa condivisione totale sul mercato tra Grosso e Paratici. Però ecco, ti aspettavi anche che Paratici tornasse su Vanoli?
8: No, sinceramente no, anche perché sì, Vanoli ha salvato la squadra l'anno scorso, a parte ci sono state tante circostanze che hanno fatto sì che la Fiorentina si salvasse, però non mi sembra che la gente è entusiasta,
0: sì.
8: Era il gioco che ha espresso l'anno scorso la Fiorentina, anzi, però si vede che, conoscendo l'ambiente, avendo fatto un anno in questa città, molto probabilmente hanno pensato, dice, forse cambierà quest'anno.
0: Sì. Ecco, ma tu hai fatto per tantissimi anni l'allenatore, e allora ti voglio chiedere questo, visto che è emerso anche questo, naturalmente sono parole che dovrebbero essere confermate dal diretto interessato, però è emerso anche che Grosso avrebbe detto, e questa squadra, in un confronto con Paratici, avrebbe detto questa squadra è inallenabile. Ecco, tu che hai fatto anche l'allenatore, questa Fiorentina può essere definita davvero inallenabile?
8: No, non c'è niente di inallenabile, perché l'allenatore sono io e si fa come dico io. Credo che piuttosto lui l'abbia detto perché non vedeva una squadra nei ruoli, ecco,
0: sì.
8: Nei ruoli, anche perché secondo me mancano due o tre cose importanti a questa squadra. La squadra non è inallenabile,
0: sì, tra le cose che mancano, un centrocampista d'esperienza?
8: Ma l'esperienza è di peso, sì. L'esperienza è di peso, perché la Fiorentina mi sembra che sta facendo l'errore che fece l'anno scorso. Pecca un po' sulla forza fisica dei calciatori, sono tutti bellini, ma ci vuole gente che fa anche, come si diceva una volta, faccia anche un po' di legna.
0: Sì, sì.
1: E infatti, come era tra l'altro Salvatore, detto Ciccio Esposito, in quella Fiorentina lì eri portatore, diciamo principalmente, anche se un giocatore comunque bravo dal punto di vista tecnico, ma eri il portatore d'acqua di un centrocampo, no?
8: Sì, quello che
1: fantastico.
8: Dicevo prima. C'era il Secco tecnicamente che faceva altre cose, c'era Giancarlo, ne faceva altre ancora, però avevamo gente di carattere in mezzo al campo che quando, e anche negli spogliatoi, quando c'era qualche problemino subito cercavano di risolverlo.
1: Ecco ma la personalità, ecco.
8: Molta personalità avevamo di squadra noi.
0: Ma da centrocampista e da allenatore, come lo sistemeresti il centrocampo della Fiorentina? Perché qui siamo andati avanti su questo equivoco: Ulai, Fagioli possono giocare insieme, no, non possono giocare insieme. Chi faresti giocare a centrocampo?
8: Ma intanto ci vogliono dei centrocampisti. No, scherzo a parte, io mi sembra che Fagioli abbia fatto un buon campionato. Se gli davano un po' più di fiducia, mettendogli a fianco, ripeto, gente che faccia di corsa, di combattimento, io credo che lui poteva veramente essere l'anno importante per lui.
1: E invece gli altri due chi potrebbero essere in quelli
0: visti i giocatori a disposizione al centrocampo di Vanoli oggi?
1: Cioè Ulai, chi faresti giocare? Brescianini,
8: ma a me mi sembra sia Atta che Attano, non so come si dice, che sono uguali tutti e due, sono questo passo un po' compassato, lì ci vuole gente di bene, ecco, ci volevano Frattesi per dirla. Tra di noi, è un incursore, però è bravo anche in mezzo al campo, disturba, d'annoia, ci vuole quel tipo di calciatore alla Fiorentina.
1: E invece Ulai, questo ragazzino non ti piace? Ti piace? Si è visto poco, però al mondiale ha fatto molto bene, è giovanissimo, anche te entrasti giovanissimo nella Fiorentina da titolare, no?
8: Sì.
1: Come lo valuti questo ragazzo?
8: No, è un buon giocatore, però ecco, ripeto, io ho giocato anche a Napoli, ho giocato a Verona, altre squadre. Firenze è una pressione importante. Firenze ti mette addosso nel bene e nel male, è una pressione che non la trovi neanche, che ti devo dire, a Roma, a Milano. È un ragazzo, diamogli tempo, però la Fiorentina non può aspettare tanto, perché partendo così si devono rimboccare le maniche, perché altrimenti siamo punte da capo come l'anno scorso.
0: Senti, ma la difesa come si sistema, sia come interpreti che come reparto?
8: Ma non lo so chi rimane, perché l'anno scorso c'erano i due esterni che erano diversi, in mezzo c'era Pongracic e Ranieri, mi sembra.
0: Sì. Sì.
8: Ora non conosco bene questo brasiliano che è arrivato.
0: Ieri, sì.
8: Sinceramente, il problema è, ripeto, il problema è di personalità più che di calciatori, secondo me.
0: E invece in fase d'attacco ci sono tanti esterni, finalmente quest'anno da una parte c'è Mastantuono e Gnonto, dall'altra Pedro Gonçalves e Ngier, Beto e Pellegrino, i due centravanti. Ecco, quanto vale questa fase offensiva della Fiorentina?
8: No, mi sembra sia più forte dell'anno scorso, almeno sulla carta, perché sia Pellegrino che Beto sono due buoni centravanti, il vero centravanti, mi sembra. Sugli esterni sono bravi, ripeto, per me la situazione è un po' dal centrocampo che manca un po' la Fiorentina, manca il filtro davanti alla difesa, manca le ripartenze. Cioè, il problema è il centrocampo alla Fiorentina, secondo me.
0: Eh sì, il reparto più debole, insomma.
1: meno di,
0: l'anello debole, diciamo,
1: meno di personalità, come sì, dice, dove, e che poi è il, dipeso, è il settore, è il dipeso, è il settore dove la personalità conta maggiormente, no?
8: Direi Ciccio, per far girare la squadra ci vuole personalità, che prende un po' tutte le responsabilità, palla a me, ci penso io, se vai di là io vengo di qua, capire quello che in campo fa un po' l'allenatore,
0: sì,
8: e si faccia sentire.
0: C'è intanto qualche messaggio per te, caro Ciccio, dice Mario. Un saluto a Ciccio, con il quale ho fatto il militare ad Orvieto. In quei giorni pensava di andare via perché chiuso, poi il dio del calcio gli ha fatto vincere con la Fiorentina. È vero che volevi andare via quando facevi il militare, volevi andare via?
8: No, volevo andare via, tra altre cose ero già d'accordo con la Lazio, no, perché un dirigente della Fiorentina mi disse: no, lei quest'anno non ci serve. Io non ho fatto neanche di tiro quell'anno. Ah, ero ragazzo, impulsivo, no, allora vado via, allora non potevi, ma lo dicevo.
1: Invece la storia è andata fortunatamente in maniera diversa, direi.
8: Sì, sono contento, sì, ecco, in modo diverso.
0: E poi c'è anche Daniele che dice: un grande saluto a Salvatore, che correva per tutti l'anno dello scudetto. Un abbraccio, Daniele.
8: No, non è vero, ma guarda che picchio con quelle gambe lì, non stava mai fermo.
0: Correva
1: sembrava
0: anche
1: fermo, ma in realtà non lo era.
0: E Merlo correva? Merlo correva?
8: Di secco correva, andare alla palla.
1: Ecco.
8: Ma il secco era bravo con la palla, certo, troppo
1: sì,
8: bravo.
1: Sì.
0: Va bene, maestro. Va bene, allora grazie mille a Ciccio Esposito, alla prossima.
8: Ciao, presto.
0: E siamo quasi alla conclusione della nostra trasmissione, ci sarebbero ancora tanti messaggi da leggere e commentare, però siamo allo spazio Marcord tra compleanni e partite da ricordare.
1: Sì, ricordiamo innanzitutto, a proposito di grandi ex giocatori della Fiorentina, soprattutto che sono entrato nel cuore dei tifosi, Giancarlo Galdiolo,
0: sì,
1: purtroppo oggi ricorre l'anniversario della morte, era nato nel 1948, è morto nel 2018 proprio l'8 di settembre, pappa per i compagni e Badile per i tifosi, no? Erano questi i suoi soprannomi, ed era un giocatore stato dalla Fiorentina, pensate, dal 70 all'80, un decennio, grandissimo, gigante della difesa, ha fatto pochissimi gol ma qualche gol importante, e soprattutto un lottatore, uno che il cuore, la maglia l'ha sempre sentita tantissimo. Nel 1985, parlavamo di Agroppi, debuttò Agroppi sulla panchina della Fiorentina in casa contro la Sampdoria,
0: sì, 1-0
1: l'8 settembre, 1-0,
0: gol di Massaro.
1: Gol di Daniele Massaro.
0: Un tiro raso terra.
1: Mi sembra, sì, improvviso così, partita difficile, la sbloccò. Iniziò una bella stagione, sì, che ci vide soprattutto protagonisti in casa, nelle vittorie importanti contro l'Inter, contro la Juventus.
0: Anche il Milan.
1: 2-0. E fu il ritorno in Europa. La curva.
0: Tra l'altro, guarda, sì, ti do questa curiosità perché me la
1: sì,
0: ricordo.
1: Certo.
0: Contro il Milan, lo sai chi c'era in porta?
1: Nel Milan?
0: No. Contro il Milan nella porta della Fiorentina chi c'era?
1: Non mi ricordo.
0: Paolo Conti.
1: Giocò
0: un paio di partite consecutive, non mi ricordo, perché probabilmente era squalificato Giovanni Galli, non
1: sì,
0: me lo ricordo.
1: Giocò poco, sì, però Paolo Conti era addirittura ex nazionale,
0: sì, sì,
1: lui
0: sì,
1: famoso per aver preso due gol su punizione da Antognoni, sì, nella stessa partita, uno di qua e uno di là,
0: sì, sì,
1: però erano imparabili,
0: sì,
1: e per quanto riguarda la data dell'8 settembre è molto importante, perché nel 1991 Fiorentina-Genoa 3-1, Gabriel Omar Batistuta, avevamo detto, il primo gol in assoluto in Coppa Italia col Cesena, il primo gol in assoluto in campionato lo firma proprio al 45esimo
0: sotto la curva ferrovia, se non ricordo male,
1: mi sembra di sì,
0: se lo ricorda anche Stefanino in regia, certamente,
1: sicuramente,
0: sì, sì.
1: Non
0: era neanche nato,
1: penso in quel momento non fosse neanche nato, nemmeno nelle idee,
0: no.
1: Comunque gol di Faccenda anche, che segnò da ex al suo Genoa, e Aguilera e Perigiano e Maiellaro che chiuse la partita, una partita importante. C'è da ricordare anche un brutto ricordo, prima giornata 8 settembre 1996, in casa,
0: sì, 90...
1: susseguente alla Sbornia per la vittoria con Amoruso, lo ricordiamo,
0: sì, era
1: della Supercoppa
0: 96-97, quindi
1: sì, Supercoppa vinta
0: con di Vicenza,
1: bravissimo,
0: 4-2 per il Vicenza,
1: gol di
0: Otero fu il mattatore di 4
1: gol di Marcelo Otero, incredibile, la Vicenza era allenata da Guidolin, sì, la Fiorentina da Ranieri, ovviamente fu incredibile l'exploit di Otero, 4 gol, e a Firenze fu una bella delusione, stagione dopo la stagione comunque diciamo partì benissimo al di là di questa sconfitta. Il Vicenza andrà a vincere la Coppa Italia a sorpresa
0: con un ex Viola tra gli altri, Daniele Amerini.
1: Amerini, sì, è vero, e un fiorentino mi pare anche
0: Rossi, Maurizio Rossi
1: sì, che era fiorentino di
0: giocato nella Rondinella.
1: Aveva giocato nella Rondinella.
0: Vabbè, insomma, ci fermiamo perché sennò andiamo
1: diciamo
0: avanti,
1: se no si va avanti ci sarebbero anche altre cose,
0: però c'è Stefanino che
1: reclama la linea, ha ragione
0: la regia. Va bene, grazie a Tommaso,
1: a voi,
0: alla grazie
1: prossima.
0: Naturalmente a tutti coloro che ci hanno seguito, vi lasciamo come sempre a Palla al Centro, buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
10: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
11: Ma guarda Pietro, buongiorno, io sto sotto 15 secondi, siamo alle comiche, le comiche, non lo chiamiamo più Viola Park, chiamiamolo il Circo Togni.
12: È chiaro che ormai a Firenze non si faccia più calcio, non si fa da tempo, ma si fa soltanto circo.
13: Alla fiera della casa, 1.000 lire,
0: gol,
13: Paolo Vanoli, mio padre compro.
11: Siamo ai Circo Togni.
13: Ma viene Grosso, se manda via Vanoli, Grosso le perde tutte.
14: Io personalmente avrei preferito Palladino.
13: Se viene esonerato, ti richiama Vanoli, che hai mercato, mio padre compro.
15: Il classico fiore fatto e poi la poppa fatta sopra.
16: Chi si compra? Eccoci qua, benvenuti a Chi si compra, secondo giorno di questa nefasta settimana, siamo all'8 di settembre, data storica, non per noi, nel senso che la data legata alla Fiorentina è quella di ieri, dove c'è stato questo ribaltone, anche ieri l'altro, l'esonero di Grosso, richiamo Vanoli. Mi piace molto quello che ho sentito nella copertina di questa canzone, insomma, come si può dire, tradotta in termini della Fiorentina, perché insomma siamo veramente in una situazione strana, stravagante, negativa, che prolungata. Chiaro che dobbiamo guardare anche al domani con un po' d'ottimismo. Io faccio molta fatica, perché stavo dicendo poco fa al mio compagno d'avventura di oggi, che è Simone Bernabei, e che saluto e ringrazio. Ciao Simone.
17: Ciao Pietro, buongiorno.
16: Stavo dicendo che per chi ha il cuore viola come me, nonostante qualcuno pensi che i giornalisti sono avulsi da sentimenti e da passioni, parlare per così tanto tempo di una Fiorentina in questo stato tutti i giorni senza soluzione di continuità, francamente è difficile, perché poi si intersecano quelle che sono gli animi, le passioni, le speranze, i sogni che vengono regolarmente chetati dal campo, da quelle che sono le decisioni. Qui non ci sono persone esenti da responsabilità, qui non c'è nessuno che è esente da responsabilità, perché è evidente che se succede quello che sta succedendo alla Fiorentina, significa che, come spesso accade, il pesce puzza dalla testa, che in questo caso non è nemmeno quella di Commisso, però Commisso, perché lui ci ha messo i soldi, ce l'ha messi, la scelta di alto livello l'ha provata a fare, non c'ho niente, che gli devo dire a Commisso? Tra l'altro è in giro per Firenze di continuo, incontra quelli, incontra l'altro, fuori dallo stadio, abbraccia tutti, io I love you, e lui you love me, e la Fiorentina è mio amore, 100 anni sono, voglio costruire i prossimi 100 anni la Fiorentina, tutte cose lecite da dire e da pensare da parte di un presidente che comunque ci sta mettendo la sua passione insieme alla mamma. Quindi io non so nemmeno come fare a dare delle responsabilità dirette alla presidenza, in questo caso alla proprietà, ma tutto il resto è coinvolto, perché qui si sta parlando di una scelta sbagliatissima, di richiamare Vanoli, che poi ognuno ha la sua idea su Vanoli. Io stamattina ho letto chiamata a gran voce dalla piazza, ma non mi risulta sulla prima pagina del Corriere Fiorentino, solo tu, cioè Vanoli, solo tu, c'era solo Vanoli per rifare la fiorentina. Va bene, ora Vanoli, c'è Vanoli, quindi viva Vanoli. Come sempre io penso che quando poi si mettono a servizio della Fiorentina, fino a che non succede l'ambaradan, bisogna comunque assolutamente sostenerli, tifarli, accompagnarli. Ma questo lo pensava anche Di Grosso, poi Grosso ha fatto Arachiri, cioè è stato 3 partite, una peggio dell'altra, scelte senza senso, e poi questo, come si può dire, questo che sappiamo anche se ci sia stata effettivamente un pesante confronto, prolungato confronto, perché io so che Vanoli è stato contattato dopo il Frosinone, nemmeno dopo il Torino, quindi c'era già stato movimento da questo punto di vista. Poi è arrivato Grosso, che ha in qualche modo, ho letto Flavio Ognissanti, ma io francamente la so un po' diversa, ma va bene, comunque Soldoni ha detto per far decollare questa squadra ci vorranno dei mesi, e io non so quanto tempo ci vorrà, e lì è partita la bambola, perché comunque anche Paratici è convinto di aver fatto un ottimo lavoro, anche perché la piazza l'ha accompagnato con scrosci d'applausi, abbracci, cori. Io non sentivo un coro per un direttore sportivo dal 74 e l'ho sentito nella partita contro il Benevento, quindi anche lui si è gonfiato di questo mercato che ha portato a termine. Detto ciò, ora conti fatti, si può dire che il mercato fatto probabilmente non era proprio in linea con le idee tattiche dell'allenatore. Beh, che l'allenatore ha dimostrato dei limiti incredibili di gestione del gruppo e anche di se stesso, mediaticamente pessimo, nei confronti della piazza terribile, quindi tutta una banda di errori continui e senza freno che ci ha portato di nuovo a vivere le prime giornate da ultimi in classifica. Ora ti do la parola, Simone, non ti preoccupare, che volevo, ero un po', sono molto carico stamattina, perché francamente ne ho sentite di ogni di tutti i colori, quello che si schiera da una parte, quello che si schiera da una... Io mi schiero con la Fiorentina e mi schiero con i tifosi della Fiorentina, che giustamente si sono rotti i coglioni di dover vivere quotidianamente la pochezza che stiamo vivendo. Quindi viva Vanoli, speriamo che Vanoli rimetta in linea le bandierine. Anche su Vanoli però evitiamo narrazioni particolari, perché Vanoli l'anno scorso ha fatto un ottimo lavoro a portare in salita la Fiorentina, media punti da 1.39, che su una proiezione di 35 giornate sono 49 punti, quindi non c'è nemmeno da dire lui l'anno scorso, se iniziava all'inizio dell'anno, ci portava in Europa. Non è questo il discorso, non è così, ragazzi, quindi stiamo calmi, stiamo dalla parte della Fiorentina. Io mi schiero da parte dei tifosi, che ripeto sono giustamente in uno stato d'alterazione, perché anch'io sono in uno stato d'alterazione. Mi auguro di vedere prima o dopo anche un direttore sportivo che venga a spiegarci che cosa è successo, che lo spieghi, perché fondamentalmente, ragazzi, Grosso ha fatto schifo, ma chi l'ha scelto non sono stato io, né Simone Bernabei, né Stefano Cherubini, che salutiamo e ringraziamo la parte tecnica, né nessuno di voi. Quindi cerchiamo di arrivare a questa situazione nel minor tempo possibile. Miglior situazione per Vanoli secondo me non c'è, perché parte da zero. Quindi anche Grosso, che se avesse detto davvero questa cosa, che la squadra è inallenabile, mi verrebbero i bordoni, perché che gli allenatori pretendano di avere sempre i giocatori che vogliono, quando comunque gli metti a disposizione una serie di giocatori di qualità, cioè, giocatori buoni. Quindi ecco, rimettiamo in ordine un po' le idee. Simone, aiutami te, perché io non so veramente che pesci prendere, mi sembra tutto un incubo.
17: No, guarda, ti dico, allora parto da Grosso, mettiamo un po' di puntini sulle i. Io avevo detto, mi auguro di aver trovato, che la Fiorentina abbia trovato un allenatore bravo, un fenomeno che sia in grado di costruire un gruppo, perché poi sono arrivati tanti giocatori, ho detto qua serve fare gruppo subito, serve che la Fiorentina diventi subito una squadra. Ma onestamente queste lamentele, evidentemente, insomma, non avevamo trovato questo allenatore fenomeno che mi auguravo. E ma che pretese poteva avere Grosso, fra l'altro? Cioè, chi sei, a parte tutto, per metterti così tanto di traverso sulle questioni di mercato? Un mercato che, ti ricorderai, io ho anche abbastanza contestato in realtà. Però tu, voglio dire, Grosso, non sei Mourinho, non sei Guardiola, non sei Ancelotti. Cioè, fino a prova contraria, cioè, ti sono stati presi tanti giocatori, ti sono stati presi anche tanti giocatori forti, bellini. Volevi qualche altra cosa? Volevi qualcuno più esperto? Va benissimo, ma hai questa bella possibilità di allenare la Fiorentina, ma giocatela, ma mettici qualcosa in più. Ma non lo so, io veramente una grandissima delusione dal punto di vista di Grosso. Su Vanoli, che ti devo dire, non è il salvatore della patria, non sarà il salvatore della patria, non sarà anche lui Guardiola o Ancelotti. però senti, ha normalizzato l'anno scorso una situazione secondo me decisamente peggiore rispetto a quella in cui siamo in questo momento, e vediamo. Guarda, quello che mi auguro veramente è che la Fiorentina sia in questo momento, oggi 8 settembre, mi auguro che la Fiorentina sia allenata bene dal punto di vista fisico. Questo è un dubbio che ti avevo palesato anche ieri parlando così in redazione, e questa è la speranza, perché poi sulla testa ci lavori un po' meglio. Se ci fosse da lavorare dal punto di vista fisico, ecco lì secondo me diventerebbe un po' un problema. A me nelle prime partite la Fiorentina è sembrata molto indietro dal punto di vista fisico, però giustamente tu ieri mi dicevi insomma un po' la tua, che probabilmente era una questione di testa, però ecco, io mi auguro veramente che sia come dici.
16: Beh,
17: tu
16: sai, escono dal contesto Fiorentina e corrono tutti, anche Gudmundsson ieri al di là di aver fatto gol, ma
17: cioè, anche Gudmundsson,
16: non mi sembrano giocatori non in forma, mi sembrano tutti giocatori che hanno nella testa qualcosa che non è andato. Mi sembra che sia soprattutto una chiave tattica terribilmente sbagliata. Cioè, perché allora, poi analizziamo per me quello che Parati ci dovrà spiegare, ma su grosso, allora, dal vivo, io ho visto già tre partite quest'anno dal vivo al Franchi, l'ho viste tutte e tre. Allora, io non capisco, prima di tutto, una squadra che per scelta tecnica e tattica non pressa. Per me nel calcio moderno, io ripeto, ieri qualcuno ha sottolineato questa mia idea, cioè io il mio calcio è Klopp, che è pressing a tutto campo, sì. E poi una volta recuperato palla mi fiondo, certo un giocatore di fortissimi, ma anche lui ha avuto un'evoluzione, è sempre stato, certo, quello, no? Come lo chiamano? Gegenpressing, come lo chiamano? Bene. Una, niente pressing. Due, non fa pressing, ma almeno recupero palla. Zero. Va bene. Quando la recupero, almeno devo avere le idee chiare, cioè devo sapere cosa fare con la palla, devo sapere a chi darla, devo sapere come muovermi. La Fiorentina non ha niente di tutto
17: non
16: questo.
17: C'era mezza
16: tre
17: idea.
16: Partite
17: non
16: c'era di, mezza idea. Al Franchi, perché ripeto, dal vivo si vedono meglio le partite se,

0: Vanoli lo conosciamo, arriva con grande entusiasmo, perché lui è un entusiasta, è un passionale, e a me questo è una delle cose che mi piace di Vanoli. Cioè, mi piace che lui arrivi riportando la garra, riportando la voglia, conoscendo la maglia, cercando di farla percepire anche tanti ragazzi giovani che hanno bisogno che gli venga spiegato che cosa possono e devono fare in questa esperienza. Io sono contento se vengono recuperati alcuni giocatori dell'anno scorso, perché ce l'hai, non puoi far finta che non ci siano. Fagioli, Dodò, Ranieri, Ndur, De Gea, sono giocatori che devono giocare. Brescianini, lui li conosce, e questi speriamo che possano giovare del ritorno di un uomo Vanoli. E poi che riporti ordine tattico, ma delle cose, io ricontinuo a pensare, ma le cose semplici non ne fa più nessuno, bisogna sempre fare le cose complesse, anche annullare una squadra e dirgli non pressare,
1: no, ma
0: è una roba, ma è una roba senza senso. Cioè, quindi io mi auguro che Vanoli possa, in tutto questo casino che lui ha già vissuto in versione ultra, perché sì, l'anno scorso era peggio, al di là che ora è vero è stato il peggiore avvio della stagione della Fiorentina dal 35-36, quindi continuiamo a fare nuovi record. Beh, perché ci garbano, sì, ci garbano, sì, nuovi record. Però ecco, arriva in una situazione migliore, con una squadra per lui secondo me migliore, perché agli esterni che a gennaio aveva chiesto e ha ottenuto, ma erano Harrison, Solomon, per carità, però insomma, giocatori normali. Quest'anno ne ha 4, ha un attacco diverso, ha una difesa su cui può lavorare, tanti giovani da poter crescere. Ngie lo conosce benissimo perché l'ha fatto esortire al Torino. Insomma, io credo che per Vanoli sia una situazione buona. Certo è che siccome Vanoli si è preso la responsabilità di tornare dopo ciò che è successo, dopo ciò che è, come non è andata, io gli do la prima volta di dire questa squadra la devo conoscere, oppure non è stata costruita per me, poi basta, cioè lo può dire una volta ai jolly, una volta, poi basta, perché ha deciso lui di tornare dopo 3 partite, dopo tutto quello che è successo l'anno scorso. Anche lui, cioè, evitiamo di metterlo sotto una teca di cristallo dicendogli grazie Paolo, ma vai, cioè andiamo, mettevi in moto. Cioè, Gattuso con una squadra raffazzonata, fatta di prestiti, buoni prestiti per carità, però tutti lo prendevano per il culo, ha vinto 3 partite su 3.
1: Sì, sì.
0: Io mi aspetto questo: ordine, disciplina e un minimo di gnegnero.
1: Sì, un pochino, dai, un pizzico di entusiasmo buttiamocelo dentro. E ti dico, secondo me quello è... A me colpì molto Vanoli nella sua presentazione della prima volta, adesso vediamo come si ripresenterà, perché disse: io voglio allenare la Fiorentina. Io, quando lo chiamarono, lui non fece storie sul contratto, non fece storie sulla durata, non fece storie sui soldi. La risposta a questa cosa fu: io voglio allenare la Fiorentina. In un certo senso c'è questo pensiero forte, ce lo vedo anche adesso, perché poi per lui sarebbe stato, fra virgolette, anche semplice dire: ma che volete, mi avete cacciato 3 mesi fa.
0: No, lui ha scelto di nuovo una strada difficile.
1: Ha scelto di nuovo la Fiorentina. A me questa cosa mi piace, e mi piace soprattutto se la rapporta a Grosso, che ha scelto di non allenare la Fiorentina, perché di fatto poi è andata come è andata, però cioè si è fatto fuori da solo questo, perché va squadra inallenabile, squadra ci vorranno mesi, ma non hai scelto la Fiorentina, cioè hai scelto, non hai rischiato, non ti sei preso le palle in mano, dai, diciamocelo, perché poi
0: lo puoi dire, qui lo puoi dire.
1: Cioè, ragazzi, ma come fai a dire dopo 3 partite, soprattutto dopo non essere riuscito a mettere niente di tuo in campo? Perché io, cioè, se questo è l'allenatore Grosso, credo che la sua carriera durerà molto poco, perché dove vai? Ma chi ti prende adesso? Cioè, la fotografia del lavoro di Grosso sono queste 3 partite alla Fiorentina, nella grande occasione della carriera. Ma chi ti riprende più?
0: Cioè, perché poi qualcuno ieri mi diceva: però vedi, anche Pippo Inzaghi, che viene da quel mondiale, comunque ha avuto problemi a allenare in Serie A.
1: Infatti, in Serie B.
0: Pippo Inzaghi allena benissimo in Serie B, ma comunque, pur allenando in Serie B, almeno le sue squadre sai che sono di Pippo Inzaghi.
1: Sì,
0: Fabio Grosso mi sembra della, ormai purtroppo per lui, della schiera degli Oddo, De Cannavaro, cioè della periferia del mondo del calcio, perché parlando anche con alcuni addetti ai lavori in queste ore, ho avuto il piacere di coinvolgere privatamente, e qualcuno mi ha detto: ma cioè, tra Gilardino e Grosso c'è come mangiare e stare a guardare. E si parla di Gilardino, che non ha fatto niente, comunque, o quantomeno poco nel mondo del calcio, quindi del calcio da allenatore, dico.

0: ragazzi, però questo poi si torna al problema iniziale, che chi l'ha scelto grosso? Cioè Paratici, allora si dà davvero adito a chi diceva che l'aveva scelto per poterlo controllare da remoto. Poi si è trovato invece una persona evidentemente cambiata, maturata, diversa rispetto a ciò che si aspettava, che nel momento in cui la prima volta Ken non può giocare, andò in conferenza stampa, ha detto Ken io l'avrei fatto giocare. Avevamo cercato profili diversi, poi non siamo riusciti a prenderli. Che ti va in culo tutto lo spogliatoio se dici in questo modo. E ti assicuro che la sensazione dell'altro giorno quando la Fiorentina prende il gol dell'1-1 è che quando hanno guardato come dire ciccio, cioè non si sa cosa fare, tutti larghissimi, c'erano giocatori, uno stava qui, uno stava laggiù. Io ieri ho visto 10 minuti perché non sopporto di vedere altre partite ora in questo periodo, però Udinese-Lazio, nel momento in cui l'Udinese è passata in vantaggio, quindi prima poi del capitombolo, diciamo, che dell'Udinese, che ha permesso alla Lazio di vincere nel finale, ma io vedevo l'Udinese che poi ha perso, per carità, quindi non è che si sta dicendo una squadra, ma in quel momento lì raddoppiavano tutti, correvano, accorciavano, ripartivano, anche qualche passaggio spinto, sì, cioè rischioso, provato in mezzo alle linee per provare a cambiare l'inerzia della partita. Anche la Lazio stava perdendo, comunque con coraggio. Io queste cose in quattro partite viste della Fiorentina non ho visto niente.
1: No.
0: Cioè vuol dire proprio che è una squadra. Ora poi qualcuno dice c'è un tarlo nel Viola Park. Io non so se è un tarlo nel Viola Park. Forse mi viene da pensare che, come qualcuno ha detto recentemente, vivono troppo bene, l'ha detto anche Paratici, forse stanno troppo bene dentro il Viola Park. E allora ragazzi, però, delle due l'una, trovate una soluzione, perché escono dal Viola Park e la gente torna a correre, ad essere determinata.
1: Torniamo a Campini,
0: a sentire se ci danno un po' di spazio da qualche altra parte. Io questa cosa veramente non riesco a comprenderla, e comunque sarebbe gravissimo, cioè se giocatori da milioni di euro si dovessero fermare perché si sta troppo bene, sarebbe da prendere a nocchini dai primo all'ultimo. Allora 348 75 13 933 per i vostri messaggi audio e di testo. Stefanino sta già lavorando alacremente. 0557711171. Prima di iniziare a leggere, sentiamone due, dai, così si parte a marce alte.
2: Buongiorno ragazzi, leggere mi dà massa, ma anch'io concordo con Pietro. Al di là che io, come dicevo ieri, continuo a ritenere Ferrari e Goretti rilevanti sull'aver richiamato Vanoli, ma questa è una mia idea e la metto da parte. A settembre possiamo dire che la stagione della Fiorentina è già andata, perché Vanoli comunque è questo, lo sappiamo, quindi non credo che con questa rosa possa fare miracoli. E purtroppo sì, l'aver scelto un allenatore che già sappiamo come lavora e che tipo di impronta può dare con questi interpreti, io non credo che si possano ottenere dei grandi risultati.
3: Buongiorno ragazzi, io non voglio credere al problema della preparazione, perché sarebbe già il secondo anno, perché con la tecnologia che c'è oggi non puoi sbagliare la preparazione, perché si è parlato per tutta l'estate di una preparazione quasi fatta personale ad ogni giocatore. Secondo me la questione è più mentale sicuramente, ma anche tattica, perché hai fatto una squadra di giochisti molto tecnica e hai adottato uno stile di gioco conservativo, speculativo, di attesa dell'avversario, cosa che non ti puoi permettere con questa squadra.
0: Beh, valutazioni che capisco, anche quelle di Elia, che vede lo zampino di Ferrari e Goretti, però ti dico, noi da dentro, a me continua a ribadire che, e lo percepisco anche questo, che sia tutto frutto della gestione totalitaria di Paratici, al quale è stato affidato un compito importante, il rilancio della Fiorentina, pagato profumatamente 2 milioni di euro l'anno per 4 anni. Quindi io penso che sia impossibile immaginarsi che sia un qualcosa dettato da altri e non da Paratici. Io però una cosa la dico su questa storia di Paratici, poi andiamo subito da un ascoltatore che ci deve richiamare. Simo, richiamaci, perché è caduta la linea, se sei all'ascolto. Allora, quello che non è stato fatto con Grosso, perché evidentemente era venuto a meno il rapporto di fiducia, andrà fatto con Vanoli. Cioè io da cronista e poi da tifoso esigo che il club accompagni Vanoli in questa missione con grande energia positiva, con grande difesa, perché chiaramente ripeto, Grosso si è fatta Rekiri, l'abbiamo detto, però non l'ha mai difeso nessuno, eh? Su questo c'è da dirlo, cioè nessuno è mai andato spada tratta a dire calma, migliorerà, evolverà, perché evidentemente non lo vedevano nemmeno loro. Però su Vanoli, che lo conosciamo, sappiamo che ha dei principi di gioco che potrà mettere in campo finalmente avendo dei giocatori adatti per i suoi principi di gioco, ci vuole che sia un concerto di idee, un binomio, e non il solito faccia al vento l'allenatore, vai, portaci, guidaci, e poi nel momento in cui c'è da scaricarlo si scarica.
1: Però sai, era anche difficile, cioè nel senso, dicevi, nessuno ha protetto pubblicamente Grosso, è vero, però perdi la prima a Roma e vabbè, ci sta, perdi col Frosinone, già lì inizia a scricchiolare qualcosa, e cioè che non c'era neanche tempo per difenderlo, mettiamola così. Quindi sono d'accordo con te, adesso speriamo che
0: si percepisca,
1: che non ce ne sia neanche bisogno.
0: Oh, mamma, sì, lo dice a me, guarda, lo dice la persona sbagliata. Simo Bex in linea, ciao, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno Pietro.
0: Dimmi.
4: Ho sentito prima.
0: Sì.
4: Knop e il pressing. Allora ti faccio una domanda.
0: Sì.
4: Brescianini e Ndur. Fammi il pressing con questi due.
0: Guarda, allora, ti posso dire, non c'è dubbio che sia un ossimoro, una cosa che non è fattibile, ma la verità è che il pressing si può fare in tanti modi. Sicuramente non si fa come l'ha fatto Grosso. Cioè, perché Grosso, che già l'anno scorso era l'allenatore in Serie A con meno pressione sull'avversario, decide nemmeno di interrompere la linea di passaggio, ma di attendere l'errore dell'avversario. Ma che è una cosa che nel calcio contemporaneo è impossibile da immaginarsi. Poi, che giocatori, come dici tu, Simo, lenti, che non hanno questa dinamicità che può portare ad essere una squadra alla Klopp, appunto, sono d'accordo, ma intanto basta alzarsi un pochino e non giocare sulla linea del dischetto di rigore dalla difesa in su, e poi le linee di passaggio si possono coprire. Guarda, se te vai a rivedere, e ti invito a farlo se hai tempo, la partita contro il Torino, ci sono alcune immagini che se te metti fermo immagine, cioè i centrocampisti sono uno a distanza di 20 metri da quell'altro, cioè lì ha voglia te a dire pressing, cioè è nello stadio, ma
4: anche bene. Però ti faccio una domanda, ma l'anno scorso a Verona con il Parma in casa, a Roma con la Roma, c'era Vanoli, c'era Ndur, c'era Brescianini e c'era Fagioli, 90 minuti senza avere boccia, perché questi centrocampisti non hanno la fase di riaggredire, di riconquistare la palla, non hanno l'interdizione, non ce l'avranno mai. Secondo me Pradé ha fatto un centrocampo da 5 a volergli bene, in completo, anche numericamente.
0: Pradé o Paratici?
4: Sì, scusami, un lapsus, ma forse inconsciamente li accomuno molto.
1: Il fantasma
4: che è tornato. Gli stessi errori, che sono 5 anni, non mi riesce a vedere un centrocampo completo, e quest'anno non solo nel ruolo, ma nemmeno nei numeri, perché se domenica tu pigli un'espulsione, la volta dopo,
0: ma infatti,
4: senza
0: anni, guarda, Simo,
4: ma una cosa così è da incompetenti.
0: Io non lo so, guarda, io non voglio pensare che sia incompetenza e che non siano dilettanti, però penso che strategicamente abbiano fallito a centrocampo, senza dubbio, perché siamo stati tutta l'estate con 9 centrocampisti e si diceva bisogna fargli spazio, esatto, tanta Torsvet, esatto, perché era quello che comunque ci facevano percepire anche da dentro, cioè nel senso
4: regalato a Matucci e Arder,
0: ma sono tante le cose che non hanno funzionato, perché anche vendere Mandragora, che io ero tra quelli che pensano ancora, e quindi penso che il suo ciclo a Firenze fosse finito, quindi non mi sto rimangiando questo, però se dobbiamo Mandragora deve avere una sostituzione, e invece la Fiorentina ha dato via Mandragora per fare spazio economicamente a Pedro Gonçalves, che per carità a me va benissimo, lo prendo volentieri, però non può essere connessa le due cose, cioè te non puoi rimanere con 5 centrocampisti perché devi fare spazio a un esterno.
4: Appunto.
0: Questo sto dicendo.
4: E allora non si può non mettere.
0: Ma tanto andranno a giocare a due. Ascolta, Simo. Giocheranno a due.
4: Speriamo non finire l'influenza quest'inverno, perché per giocare a due la vedo dura, ragazzi.
0: Sì, sono d'accordo.
4: E su Grosso sono d'accordo con voi. Poi penso ci siano anche dei buoni giocatori. tipo gli esterni mi piacciono, ho piacere anche le punte e ho fiducia anche in Dragusin e in Vieri, di dietro secondo me posso migliorare, però nel mezzo hanno fatto un troiaio numero uno secondo me.
0: Sì. Va bene Simo, ti ringrazio. Ciao, buona giornata. Allora, intanto voglio rispondere anche ad Arnaldo Polce, che su YouTube, perché siamo in diretta anche su YouTube, abbiamo sdoganato questa versione ormai da tempo, sta avendo grandi riscontri di numeri, siamo contenti che chi evidentemente più possibilità da seguirci su YouTube lo faccia. Ricordo a coloro che ci seguono di mettere il mi piace, perché per noi è fondamentale sapere, farvi sapere che siamo in diretta oppure che esce un nuovo video, quindi mettete, pigiate il tasto sulla campanella. Io non so nemmeno cosa si sta parlando perché non sono un grande fruitore, ma insomma comunque mi hanno detto che si dice così, perché Arnaldo dice: voi giornalisti con le critiche avete affondato i vari Comuzzo, Gudmundsson, Ranieri, Fortini, Fazzini, Mandragora, ora tutti questi giocatori sono tornati in auge, ma non vi sentite colpevoli? No, allora, a parte no, perché questo. Però dico ad Arnaldo che, per esempio, Fazzini, Comuzzo, Gudmundsson sono giocatori che io personalmente ho sempre portato su un palmo di mano, ho sempre detto che andavano trovati in modo di farli giocare. Poi comunque hanno anche loro delle responsabilità su quello che è successo a Firenze, insomma. E che poi dopo, se vanno in altre squadre, riescano a essere più produttivi, migliori, più in forma, più dentro la squadra, forse non è responsabilità dei giornalisti, è responsabilità dei giocatori, di chi li allenava, di chi li ha scelti. E poi la piazza, io su Gudmundsson, ragazzi, non sentite tutti i olori, su Comuzzo mamma li turchi, ma su tutti anche gli altri che hai citato. Quindi diamoci una calmata e non diamo sempre responsabilità agli altri quando è evidente che le responsabilità sono prima di tutto di chi, scusate, ma se Simone lavora male, allora, sicuramente può essere responsabilità di chi lo mette in condizioni di non lavorare al top, quindi magari c'è il computer che non funziona, magari c'è l'aria condizionata che non fa, per carità, ma poi sarà anche responsabilità sua se lavora male, oppure deve essere sempre responsabilità di chi legge tutto mercato web. Cioè no, Simone lavora male perché chi legge male, ma che discorsi sono? Sarà colpa sua se lavora male o lavora bene, chiaramente. Io, ragazzi, delle volte veramente sarei a dire delle cose. Comunque, leggiamo un po' di messaggi. L'errore grave di Paratici è stato grosso e ora è andata a richiamare Vanoli, che lo stesso Paratici riteneva non all'altezza del progetto ambizioso. Quindi indirettamente si può parlare di ridimensionamento.
1: Posso dire una?
0: Puoi dire quello che vuoi, Simone, non devi chiedere permesso.
1: No, è evidente che insomma Paratici abbia silurato Vanoli lo scorso anno. Però ti dico, ti ricorderai, ci ha pensato tanto comunque, perché in realtà il dubbio, il tarlo del dubbio, ce l'aveva. Di dire comunque Vanoli ha fatto un lavoro discreto. Poi si è fatto prendere un po' dalla voglia di questa rivoluzione totale, e ti dico, fosse stato per lui, non sarebbero rimasti neanche quei 7-8 che sono rimasti dallo scorso anno. L'avrebbe fatto proprio tabula rasa, via tutti, si rifà una rosa completamente da zero. Quindi ha prevalso un po' questa idea. Però comunque ci ha pensato, non è che l'ha silurato diretto Vanoli, ci ha pensato, si è preso dei giorni. Ti ricorderai che questa decisione sull'allenatore non arrivava, perché comunque si è preso dei giorni per pensare. E comunque l'ha valutata, ecco, la permanenza di Vanoli. Poi ha scelto altro, però non è che l'ha silurato diretto.
0: No, c'è stato un prolungato momento di riflessione, ti dico anche che a quello che mi risulta grosso è stato scelto aprile. Cioè, quindi lui lo sapeva che se lo teneva lì caldo, voleva valutare evidentemente Vanoli, sì. Poi però non l'ha valutato all'altezza davvero, e ha valutato più all'altezza,
1: sì.
0: Grosso.
1: Assolutamente sì, no, ma che fosse stato, diciamo, scelto, fra virgolette, il senso era: se cambio Vanoli prendo grosso, ok? E ha scelto grosso su Vanoli, quindi non è che sto dicendo, però insomma, non è che aveva il 100% di convinzione di dire faccio questo. Si è preso il suo tempo, le sue 2-3 settimane per ragionare. Evidentemente ha ragionato male. Però
0: no, si può sbagliare. Si può sbagliare. È sempre vero. Si può sbagliare, secondo me, meno quando vieni in una situazione come questa. Da gennaio ti puoi preparare a quello che succede in estate, perché comunque io credo che tutti fossero consapevoli che la Fiorentina aveva le possibilità di salvarsi. Si era vista un'inerzia, era cambiata. Quindi, se da mesi potevi prepararti per una scelta di questo tipo, io continuo a dire: ma se nelle piazze hanno avuto successo negli ultimi anni, che ci hanno, ora non voglio dire mangiato in testa, per non dire un altro verbo, ma tutte hanno fatto delle scelte prima di tutto ambiziose dall'allenatore, quindi Gasperini, Atalanta, Fabregas e Como, che l'hanno scoperto lì per, con coraggio, però poi hanno avuto anche la forza di trattenerlo quando l'Inter lo voleva, in Napoli con i vari Benitez, Spalletti, Conte e via dicendo.
1: Sarri, prima.
0: Sarri poi, sì, ma Sarri anche all'Atalanta, il Bologna che ha fatto lo switch quando è arrivato italiano. Invece qui si parte sempre dall'autostima dei dirigenti che pensano di costruire squadre straordinarie per allenatori che dentro la Fiorentina devono diventare fenomeni. E questo è il problema, perché a un certo punto bisognerà rompere questa inerzia e dire: forse è meglio prendere un allenatore da 3 milioni e comprare un giocatore in meno che comprare 47 giocatori e prendere un allenatore che non si sa dove ci porta. Va bene, ora ne parliamo anche con Stefano Impallomeni, che è in linea con noi, che mi stava sicuramente ascoltando. Ciao Stefano.
5: Ciao Pietro, buongiorno a tutti.
1: Ecco, ciao Stefano.
0: Con me c'è Simone Bernabei di Tutto Mercato Web, ciao, di Radio Firenze Viola. Beh, no, dicevo che qui si continua a fare questi discorsi su 1000 giocatori comprati, la qualità che arriva e quello e quell'altro. Poi però l'allenatore negli ultimi anni è sempre stato un grandissimo problema. Ma non sarà allora invece di andare a prendere allenatori emergenti, per carità, di buone speranze o di bellissime speranze come è stato italiano, perché comunque poi nel proseguo della sua carriera sta dimostrando di essere un grande allenatore, ma iniziare a prendere magari una volta prima l'allenatore e poi la squadra, magari comprando un giocatore in meno ma affidando a un allenatore che abbia, ti porti la certezza di fare qualcosa, perché anche Pioli, che per tanti doveva essere una certezza, cioè ha fatto l'exploit del Milan, ma non è che ha avuto una continuità di rendimento negli ultimi 20 anni tali da farci pensare che potesse rompere gli indugi della storia della Fiorentina. Cioè si potrà prima o poi iniziare a pensare che bisogna ripartire costruendo anche dall'allenatore e non solo da 47 giocatori acquistati?
5: Sono d'accordo con te Pietro, poi il discorso è molto complesso, è incredibile, ci si sta superando, insomma, voglio dire, non, nessuno avrebbe mai immaginato una cosa del genere, neanche io, dopo l'anno difficile, faticoso e doloroso che ha vissuto tutto il popolo viola la scorsa stagione, non se ne può più. E questa situazione ambientale si sta veramente ancora di più esacerbando, cioè gli animi stanno diventando ancora più caldi ed è inevitabile, è una sorta di frustrazione, di incubo che non lo so, io utilizzo questo avverbio, probabilmente si continuerà a vivere con volti nuovi oppure rivisti, ma sono d'accordo con te, prima cosa devi piazzare bene, devi avere idee chiare da un punto di vista dell'organigramma societario, di gettare le basi e poi dopo magari, ecco, puoi anche accettare una scommessa, però un conto affidare una Fiorentina, adesso nella fattispecie al grosso di turno, o la rifondazione della Fiorentina, perché di questo si tratta, cioè nel senso, se tu fai 14 acquisti nuovi, adesso non so quanti sono esattamente,
0: 13,
5: voglio dire, è un tentativo di rifondare una squadra, ha una visione, adesso il direttore ha avuto questo cambio di marcia, e però non la puoi affidare a una, tra virgolette, a una scommessa, perché piazze importanti, allenatori importanti, ma non perché Fabio non sia un allenatore importante, grosso, cioè nel senso che è bravo. Però Firenze, secondo me, dopo l'anno, soprattutto in generale, io dico, vabbè, però fermiamoci all'anno vissuto lo scorso anno, serviva una figura forte che sulla quale il tifoso oppure tutto l'ambiente poteva, vabbè, sai, si può sbagliare, si deve ricominciare. E invece qui la pazienza è saltata dopo appena 3 giornate, dopo aver visto poco o niente. Quindi se tu mi chiedi è corretto sollevare del rincarico grosso, mi dispiace, però ci sono situazioni che quando non partono e quindi bisogna intervenire, soprattutto in relazione a quello che è successo l'anno prima. E sono d'accordo con te sul discorso, insomma, ecco, affidare una Fiorentina o affidare la rifondazione della Fiorentina, perché di questo si tratta. Se tu cambi 13 calciatori poi ti va tutto male, perché poi scopri che Ken entra e fa l'assist, Spazzini fa l'assist, Gudmundsson segna, chi è l'altro? C'è tutta la gente.
0: Mandragora, piccoli, certo.
5: Mandragora. Ragazzi, cioè, ti va tutto contro, perché poi è così.
1: Sì, infatti nell'ultimo turno di campionato poi le cose si
0: un insieme, insomma, di numeri, esatto, contrarie
1: si sono messi a scherzare,
0: sono accaniti
1: con la Fiorentina. No, la risposta al ragionamento che faceva Stefano, che condivido, secondo me ha un nome e un cognome, ed è Maurizio Sarri, che la Fiorentina avrebbe potuto serenamente prendere prima che andasse all'Atalanta. Secondo me Sarri, vabbè, insomma, che sarebbe venuto di corsa a Firenze non è un mistero. Io credo che veramente si sarebbe dovuti andare in quella direzione per dare un po' di certezza e per dare anche un po' di entusiasmo alla piazza, al pubblico che lo chiamava a gran voce, no? Ti ricorderai, c'era qualche manifesto anche in giro per la città, quindi insomma il pubblico voleva quello e secondo me sarebbe stata una scelta sensata. No, Stefano, che conosce un po' meglio di noi come funzionano anche le dinamiche del calcio, chiedo come fa un allenatore come Grosso, che comunque, cioè, voglio dire, in carriera da allenatore non hai fatto cose particolarmente brillanti, voglio dire, sì, hai fatto una bella stagione lo scorso anno al Sassuolo, non lo so, come fai a giocarti così male questa grande opportunità? Perché per me, per un allenatore come Grosso, arrivare sulla panchina di una Fiorentina in piena ricostruzione, quindi nell'anno zero di un nuovo progetto, come fai a giocartela così male?
5: Bisognerebbe, Simone, sapere qualcosa, il rapporto tra Paratici e Grosso, cioè nel senso che scelta adesso, voglio dire, io ho salutato il mercato Viola in maniera positiva, poi è un altro conto, come dici tu giustamente, giocarsi le chance in un altro modo. E io però sono rimasto sorpreso dal fatto che sono stati cambiati tanti, che per esempio la linea difensiva in tre partite io non ci ho capito niente, dai sistemi di gioco alle scelte, anche soprattutto dei calciatori, anche centrali, difensivi cambiati, non ho capito granché. Poi sì, va bene, Mastantuono magari, ma se tu prendi Mastantuono, ma tu non lo puoi sostituire dopo in casa, poi per carità, essendo in vantaggio Gnonto, non c'ho nulla contro Gnonto, ma se tu prendi Mastantuono, faccio un esempio adesso, non perché io pretenda che Mastantuono giochi sempre e comunque titolare, ma se tu prendi Mastantuono tu lo devi sorreggere, lo devi sostenere, lo devi mettere in condizione di essere uno dei giocatori più importanti. Cioè, il lavoro di un allenatore non si basa soltanto sulla scelta degli schemi, dei sistemi, dei principi di gioco, ma anche sul creare valore interno alla squadra. E che cosa significa? Significa che ti devi vedere in quei 4-5 giocatori, cioè la squadra la fai lì. Allora devi decidere quei 4-5 giocatori che ti possono fare lo zoccolo duro, no? La base. Io non ho notato in due mesi di lavoro, quanto sono stati i mesi di Grosso, da ritiro, un mese e mezzo, quello che è, ho visto un po' di indecisione, insicurezza da parte proprio del manico, no? Poi può succedere, Firenze è esigente, poi soprattutto c'era grande entusiasmo, io non so che poi che cosa sia successo, però ho visto una confusione incredibile, una squadra potenzialmente forte ma molto fragile, e quindi lì c'è il lavoro di campo.
0: Ecco, ma Stefano, io voglio chiederti subito, nel senso molto nettamente, ma questa squadra, al di là della costruzione della squadra stessa, cioè che si devono amalgamare, conoscere, che anche questa dopo un pochino ci ha anche rotto coglioni sto discorso, perché dopo che due mesi stanno insieme, a parte i quattro ultimi arrivati, che c'hanno da fare? Andare a fare cene tutti i giorni insieme per giocare a pallone? Cioè, io ho giocato a pallone con gente sconosciuta e ho sempre fatto la mia figura scarsissima, ma l'ho fatta. Capisco perché qui bisogna stare due mesi a aspettare, va bene, comunque va bene, diamogli tempo a tutti di fare quello che devono fare. Però questa squadra è migliore o peggiore dell'anno scorso? Cioè, Vanoli arriva in una condizione, lascia perdere la Sifi, lascia perdere la giornata, però di squadra migliore o peggiore anche per i suoi canoni rispetto all'anno scorso?
5: Bella domanda, Piero. Bella domanda. Ken?
0: Ken non ce l'aveva nemmeno l'anno scorso, quindi alla fine, cioè, tutta la seconda parte della stagione non ha mai visto Ken, quindi
5: quello che rappresentava per l'attacco della Fiorentina. Mandragora, cioè, non lo so, adesso non è che uno deve rimpiangere, però per esempio uno come Mandragora che segna, si mette le mani con rispetto, ma voleva andare via da Firenze Mandragora, punto di domanda? No, non credo che volesse lasciare la Fiorentina. Cioè, nel senso che uno poi anche per dinamiche, non lo so che cosa è successo, certamente secondo me potenzialmente la Fiorentina ha dei giocatori a ta Ulai che possono, se lavorati, possono diventare molto forti, però se faccio un esempio, vedo attacchi, non mi combatte, perde la palla, si gira, certo è il lavoro di campo,
0: ragazzi, ma lì ci vuole il manico, l'hai detto prima, sì,
5: esatto, è il lavoro, cioè lasciamo perdere i sistemi, allora lasciamo perdere 4-3-1-2, 4-3-3, quello che vi pare, 3 difesa a 3, difesa a 4, lascia perdere, ma l'atteggiamento, in modo, ecco, per esempio Pellegrino ci ha messo un po' più di spirito, di, cioè anche, voglio dire, contro il Torino, combattere, lottare, cioè vedi proprio alcuni giocatori che cercano una connessione con la maglia che indossano, e altri no, cioè ancora sono ancora, non lo so, in ritiro al secondo giorno, ecco perché è tutto stonato. E come fai a stendere, cioè devi partire prima da questi presupposti, poi dopo stendi, decidi come giocare e poi decidi chi, cioè almeno nel breve periodo, chi può rappresentare, diciamo, questi sono i giocatori su cui io devo puntare. Allora, se Mastantuono, io facevo il discorso di Mastantuono non perché Mastantuono sia Pelé, ma se tu prendi Mastantuono, che non è l'ultimo arrivato, ma lo conosce mezzo mondo lo conosce Mastantuono, è un talento puro, grezzo, ancora deve chiedere il campione italiano, ci siamo, bene, d'accordo, ma se tu lo sostituisci vuol dire che tu, cioè, perché l'hai preso? Cioè, capito qual è il discorso? Perché l'hai preso?
0: Ma che non ci sia stata connessione, secondo me, tra il direttore sportivo e l'allenatore, nonostante si fosse narrato di come si conoscessero i tempi da Juve, mi sembra evidente. Solo che io ti chiedo anche un'altra cosa: ma l'allenatore può permettersi a questi livelli, e quindi comunque livelli altissimi, ma grosso non è Ancelotti, questo si può dire, penso non si offenda se gli si dice, di dire ma la squadra che mi è stata costruita poi non è propriamente, perché questo è quello che si è saputo da dentro al Viola Park, cioè grosso si può permettere di dire una volta gli portano, per te ne hai citati due, ma io penso che Dragusin allenato in un certo modo possa essere un giocatore di valore. Valdepeñas è vero, molto giovane, ma io ho visto cose buone di Valdepeñas, mi sembra un giocatore che è molto futuribile. In attacco alla fine gli hanno comprato Pellegrini e Beto, nessuno dei due è Ken, ma sono due giocatori che secondo me messi insieme hanno delle caratteristiche che possono alternarsi e possono portare valore. Hanno preso quattro esterni, cioè nel senso, alla fine della fiera, in ritardo, con tutti i problemi, ma si può anche iniziare a dire che l'allenatore bravo è quello che fa con la frittata con le uova che si trova a disposizione.
5: Io la penso come te. Lo so che è brutto, è antipatico dire, di solito io sono contrario a diciamo sia agli esoneri lampo, ma qui c'era poco e niente, c'era un ritardo in tutto, quindi insomma non c'è niente di male a riconoscere che ci siamo sbagliati, ci stringiamo la mano e ognuno per la propria strada. Cioè non c'è tempo da perdere, soprattutto per quello che ha sofferto Firenze l'anno passato. Ma ragazzi, non ci sono deroghe, non ci sono eccezioni, non c'è tempo. Ragazzi, ma non è che, cioè, tu fai una scelta e dallo web, sai, terza, aspettiamo la sosta, che ti aspetti? Ma lo scorso anno per poco hai visto la B in faccia. E tu dopo tre giornate c'è zero punti e soprattutto non c'è prestazioni, non c'è niente,
0: zero,
5: non c'è
0: zero.
5: Un tratto di,
0: ma dai,
5: di
0: c'era chi diceva ma Gasperini quell'anno fece 4-5 sconfitte,
5: no,
0: di
5: ma
0: Gasperini giocavano,
5: ma che paragoni sono quelli,
0: ma dai,
5: ma l'Atalanta giocava e perdeva,
0: ma ieri
5: l'Atalanta lì giocava e perdeva,
0: sentite di tutti i colori, guarda Stefano,
5: la Fiorentina pensa quanto può essere potenzialmente forte, va in doppia conclusione contro il Torino, qualcosa che convive con Mastantuono, prima ha avuto un'occasione lì, ma anche contro il Frosinone ha tirato 6-7 volte in porta, ci andava, però ci andava in modo lezioso, cioè capivi che era una bozza di squadra, poi dopo alla prima azione che prendi, boom, gol, sei fragile, non è possibile. Allora la scelta degli uomini, le formazioni da Roma a Frosinone ne ha cambiati 7,
0: ma anche da Frosinone a Torino
5: il lavoro di allenatore, scusami Pietro e Simone, ma un lavoro da allenatore, faccio una domanda insomma poi per coinvolgere un po' anche i nostri ascoltatori, qual è, cioè se tu parti da ritiro, ma sceglierai una linea difensiva titolare, almeno 3 su 4 saranno dei titolari, cioè se sei infortunati, squalificati, eccetera, cambi. Ma i due centrali, mi spiegate la linea difensiva di Roma e contro il Frosinone, poi è ritornato contro il Torino, non ha cambiato, cioè tu hai cambiato sempre, non puoi cambiare tutto così, che ancora devi capire se c'è una squadra sotto mano, ancora la devi creare, ancora la devi formare. o no?
0: Sì, sì, sono pienamente d'accordo. Sì. E ora sentiremo se Martin Jorgensen torna a fargli fare un po' di asado, un po' di grigliate per capire intanto.
5: Ma se secondo me la prima cosa che farà Vanoli rispolvererà almeno 3 su 4 titolari lì dietro, perché secondo me,
0: cioè, quindi Dodò e Ranieri, dici, va, tornano ad essere titolari. E Pongra, rileva Dragusin.
1: Era la domanda che volevo fare, infatti. Se
5: no, ma cioè, un allenatore mica va sulle cose certe. E che fa? Va a Venezia e gioca un altro esperimento, fa Vieria, aspetta, scelgo un centrale, adesso ne metto un altro, vediamo un attimo. Certo, il Venezia sta lì ad aspettarti. Ragazzi, il campo è importante, Vabbè. Il lavoro del campo è importante.
0: Vabbè, non c'è dubbio.
5: Secondo me.
0: Non c'è dubbio. Stefano Impallomeni, io ti ringrazio come sempre per essere stato con noi. Ovviamente ci ritroviamo anche su TMV Radio quotidianamente. E a presto, anche sulla De Firenze Viola. Ciao Stefano, grazie.
1: Ciao Stefano, un abbraccio.
5: Ciao.
0: Beh, Stefanissimo è sempre molto chiaro nelle sue disamine. Sono d'accordo anche sul fatto che probabilmente col Venezia qualcosa rispolvererà, anche per avere un immediato rendimento della sua squadra. Detto il rendimento della squadra,
1: no, ma in difesa, però quantomeno li conosci. Cioè,
0: tra te ti aspetti che giochi Dodò, Ranieri, Pongracic, Valdepenas, perché c'è altro, quindi che giochi così a Venezia?
1: Sì,
0: cioè Dragusin.
1: Io mi aspetto di quei pochi che sono rimasti, me li aspetto quasi
0: poi
1: tutti.
0: Magari, poi magari Bresciani in Indur
1: Fagioli.
0: Posto.
1: Centrocampo.
0: Non la guardo nemmeno la partita. te lo dico ora, Paolo. Te capisco che ci sia bisogno di.
1: No, chi metti a centrocampo? Scusami. Ma,
0: ascolta, vuoi sapere come giocherei io? Ulai, io ho richiesto anche ora, perché ho chiesto ieri, nessuno mi ha risposto. Siccome qualcuno giustamente dice: ma Ulai come sta? Ragazzi, noi dentro al Villa Park non ci possiamo entrare, se non negli eventi, nelle giornate, c'è bisogno, eccetera. Per andare a fare le grandi interviste ci chiamano e viva i giornalisti. Poi dopo non si sa niente. Detto ciò, abbiamo richiesto, ha fatto degli accertamenti ieri, che io ieri raccontavo che di solito quando si fanno accertamenti dopo 48 ore dall'evento non è una buona notizia, no. Perché di solito significa che c'è un ematoma che deve rientrare
1: riassorbirsi
0: e poi vedere. Quindi quello che dico io, stiamo attenti, perché la mia sensazione è che difficilmente si rivedrà prima della sosta, cioè quindi si rivedrà dopo le 3 settimane di sosta, che tra l'altro potrebbero arrivare anche a fagiolo, perché 3 settimane un allenatore può lavorare tanto.
1: Può lavorare.
0: Quindi vediamo che cosa succede. Però di Ulai abbiamo chiesto. Però per me non si scappa da giocare a 2 a centrocampo.
1: Ma lo penso, cioè, lo penso anch'io.
0: Hai 5 centrocampisti. Hai tanti giocatori che possono fare la mezza punta, compresa Attà.
1: No, soprattutto Attà.
0: Sì, Mattà, Mastantuono, Gonsalves, sono tutti giocatori che dietro alla punta ci possono giocare, se hai 2 esterni che creano spazio, come possono essere Ngie, come può essere Gnonto. Quindi io credo che, e siccome già l'anno scorso si faceva questo discorso con Vanoli, che avrebbe potuto a un certo punto pensare di giocare col 4-2-3-1, io credo che Fagioli in Dur con Attà a fare il vertice, oppure Gonsalves o Mastantuono, e Attà dipende come sta, perché Attà se sta bene è già sempre, però può essere una soluzione, tant'è che l'inizio del secondo tempo della partita del Torino la Fiorentina sta facendo così, poi si sfaldano, pigliano gol perché non c'è pressing, tutto quello. Però con i giocatori a disposizione, secondo me 4-2-3-1 può essere una soluzione nell'immediato. E anche quando torna Ulai, cioè Ulai può giocare a 2 con Fagioli, soprattutto se Fagioli torna a essere un giocatore in fiducia, che è esultato. Oh, lui ha aperto lo spumante buono, te lo posso, io sono quasi certo che un Don Perignon se l'ha aperto, perché il rapporto un grosso da zero spaccato dal primo minuto. Quindi vediamo un attimo.
1: Comunque, no, io su questo 4-2-3-1 ti dico, mi sembra in realtà abbastanza disegnata per questo modulo la Fiorentina. Non so se la sentirà subito, secondo me. Però è un po' un pensiero mio, quando Vanoli ha fatto un solo allenamento, quindi non lo sa neanche lui. Io credo all'inizio Attà sarà un po' sacrificato, perché si tenderà a dare un po' più di sostanza al centrocampo, quindi magari 3 giocatori a centrocampo, perché partire subito con un 4-2-3-1 bello, un po' rischioso.
0: Beh, sai, sì, però a TA comunque fai il terzo centrocampista, è una questione di filosofia, di come li schieri fondamentalmente.
1: Cioè, però ti deve fare anche tanto lavoro.
6: Deve correre,
0: ma corre tanto. Ma a TA corre tanto, ma se tu lo fai giocare sull'esterno,
1: no,
0: è
1: chiaro,
0: lui che va avanti e indietro.
1: Chiaro,
0: cioè, ma... qui ragazzi, c'è, cioè, questa gente corre, corre, corre, ma non si sa dove corre, poi corre sempre monopasso. Cioè, qui dove ci sta? Una Fiorentina che arriva in fondo, oh, 14 chilometri, non l'hai mai visti? Cioè, gli avversari 10 chilometri, borda, pressing, ti cazzottano. C'era quello con le treccine l'altro giorno, sembrava, mamma mia, non prova un fenomeno. I nostri,
1: lo sai che mi sembrava? Mi sembrava Kanté, quello bellino dei vecchi tempi, quando c'era il Chelsea, la vedevi in tutto il campo.
0: Ma di che si sta parlando?
1: Cioè, capite,
0: capito, cioè, qualcuno me l'ha fatto passare come un fenomeno. Fitzgerald, come si chiama?
1: Jim.
0: Ah, se no, se era Fitzgin veniva bene anche un nome per un ottimo gin. Ma ragazzi, comunque siamo veramente in una condizione difficile da digerire, perché ti ripeto, cioè, quando prima si diceva, ma il pressing, come fai a fare il pressing con...
1: Ma lo fai,
0: il pressing si fa di posizione, di reparti stretti, certo, di ripartenze rapide, di idee chiare, di passaggi in verticale, di aggressione della palla. Cioè, ragazzi, non c'è bisogno di avere tutti i trotterelli per forza. Certo, se tu ce l'hai, bene, ma Ulai è un giocatore che dal punto di vista dinamico, ora guardiamo quando torna, ma c'è in questo senso. Cioè, se a Ulai gli dici di fare i famosi cinesini, aggressione, sì, ai cinesini, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, e lo fa 100 volte di fila, cioè, non ha bisogno di spiegargliele, è proprio la sua caratteristica. Ma se a un giocatore come Ulai gli dici, no, pressing, no, no, Cristo, no, perché si chiama Cristo, lo sai, no? Cristo, mi raccomando, non pressare, ci mancherebbe altro, stai nel tuo, perché guarda, qui se si pressa, se no magari si piglia, invece di prenderne 9 se ne piglia 15. Ah, allora, certo, immagini anche che messaggio può arrivare, no, alla squadra.
1: A me il messaggio del 71% di possesso palla del Torino nel primo tempo, te lo giuro, mi ha fatto gelare il sangue quando ho letto quella statistica, mi sei gelato il sangue.
0: Bene,
1: Torino, il Torino, 71% di possesso palla al Frank,
0: che poi io ti dico, il Torino, cioè, la Fiorentina a un certo punto passa in vantaggio e ho detto, dentro di me, non l'ho detto perché se lo dicevo poi mi sarei rimangiato, però dentro di me l'ho detto, questi hanno preso gol, sono scandalosi, gol non lo possono rifare. Sono 10 minuti, gli lasciano una prateria all'unico giocatore che poteva fare gol in quel modo, che era, tra l'altro, che tutti conoscevano,
1: che lo sai
0: tutti
1: che
0: conoscevano, che quando fa qui saltino bussa morto, niente, non c'è stato verso. È una roba veramente fastidiosa. Ciao Radio Firenze Viola, scusate, ma non era prevedibile che Grosso non fosse l'allenatore giusto? Se tutti volevamo Sarri, e se tutti dicevamo che tra Grosso e Vanoli tutto sommato potevamo tenerci Vanoli, possibile che l'unico a non averlo capito era Paratici? Io non capisco perché ha preso Grosso, ma ce lo spiegherà. Ieri sembrava che avesse avuto un certo punto la voglia di parlare in giornata oggi per spiegarsi, poi è stato rimandato tutto perché, questo è bellissimo ragazzi, compreso il fatto che non parlerà Vanoli prima della partita, lo sapevi te questa?
1: No.
0: Io mi aspettavo che Vanoli prima della partita facesse una sorta di presentazione. No, perché c'è da stare concentrati solo sulla partita. Sì, che ora chiaramente qualcuno dirà, fanno bene. E io vi dico, mi dite voi, un professionista che ha fatto il Chelsea, la Nazionale, la Fiorentina, lo Spartak Mosca, per mezz'ora di intervento pubblico si distrae dalla partita col Venezia, tra l'altro, dove lui non deve entrare in campo. A me mi sembra una roba.
1: Poi il Viola Park, cioè, non è che dici, lo dobbiamo far venire qua. Cioè, siamo noi che andiamo al Viola Park.
0: Paratici si deve concentrare sulla partita? Cosa fa Paratici? Entra anche lui? Fa il portiere? Cos'è? Il portiere volante? Entra lui? Cioè, io queste cose non le capisco. Non bisogna concentrarsi solo sulla partita. Capito? Però la gente è incazzata come le iene. Ed è giusto che qualcuno lo spieghi. E come dico sempre, a me Pietro Lazzarini non interessa, pur essendo un giornalista, non mi interessa niente che le spiegazioni arrivino per forza a mezzo stampa. Cioè, se non volete incontrare la stampa perché vi sta su oglioni, perché non la volete, perché è brutta, perché è cattiva, perché è asservita, perché è scarsa, perché è povera, come chiamata non vi pare, ma pretenderei, fossi un tifoso, di ascoltare delle parole sul sito ufficiale. Parlateci voi, parlate voi, però date delle spiegazioni chiare, coerenti con quello che sta succedendo. L'avete fatto voi il pastrocchio, non ho fatto bene ai tifosi, eppur qualcuno provando a dare responsabilità ai giornalisti, non l'hanno fatto nemmeno i giornalisti, che sbagliano, c'è chi sbaglia di più, c'è chi sbaglia di meno, chi chiacchiera troppo, chi chiacchiera poco, quello che volete, ma non sono i giornalisti il problema e non è nemmeno i tifosi. Allora, il problema sapete dove sta? Spiegateci che cosa avete combinato, perché qui la situazione è questa. Due audio.
6: Salve.
0: Salve.
6: Allora, venerdì si gioca con la quarta squadra a zero punti. Vabbè, la prima era tutta a zero. Non dico altro. Anche Torino, Frosinone erano a zero punti. Venezia, zero punti. Ciao Andrea.
7: Oh, bravo Pietro. Lui l'è venuto a Firenze allenare consapevole di